0: finché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Una donna di 46 anni è stata ammazzata di botte ad Amendolare nel Cosentino. Rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La vittima aveva due figli. Il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua e non è più riemerso, con il lago diventato una trappola di onde, poi la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani i soccorsi. È una cronaca in cui entra in scena il nuovo clima, quindi complice anche di un'estate di incendi. In Italia ha colpiti più territori, con più fronti aperti anche in Abruzzo, e roghi non mancano pure nel resto d'Europa.
2: Il caldo eccezionale che ha caratterizzato l'estate in tutto il continente continua a provocare pericolosi incendi. Il più grave appare quello attivo nel Belgio orientale, al confine con la Germania, nel parco naturale di Haute Fagne. Le fiamme sono divampate venerdì, hanno distrutto finora 3.000 ettari di vegetazione equivalente all'estensione della capitale Bruxelles. Si tratta del peggior rogo nella storia recente del paese. Diversi villaggi evacuati, allerta anche sull'altro lato della frontiera in Germania per il fumo sprigionato. Eppure la Gran Bretagna, colpita da una serie di incendi negli ultimi giorni, ha scoperto col cambio climatico la piaga dei roghi estivi legati alle elevate temperature, ben 14 ieri in Galles. I notiziari tedeschi danno conto di vari incendi nei land meridionali del paese, mentre non è migliore la situazione sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia, sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la Protezione Civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nuova e intensa attività esplosiva nel cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. E ora lo sport agli europei e grande Italia nell'atletica e nel nuoto.
3: Il dolce è tutto nella coda, perché il momento magico dell'europeo di marca azzurra è l'ultimo atto agonistico, l'arrivo della 4x400 maschile con Lorenzo Benati, che precede di 3 centesimi il britannico Dobson. È sembrato di rivedere in quell'attimo la 4% dei giochi di Tokyo, ma stavolta, grazie al successo del quartetto del miglio, l'Italia trionfa nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi, mentre i britannici si fermano a 9-8-2. 22 medaglie per l'Italia, una in più rispetto alle 21 della Germania. La truppa tricolore lascia l'Alexander Stadium da dominatrice, ammutolendo il pubblico di casa. Il successo della 4x400 con Scotti, Sito, Sudassi e Benati è la ciliegina sulla torta di una rassegna continentale fantastica, che nella giornata finale ha regalato anche l'oro di Larissa Iapichino per 1 centimetro nel salto in lungo, l'argento di Pietro Riva e della squadra femminile nella maratona mattutina e il bronzo della staffetta 4x400 in rosa con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
4: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
5: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
4: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte, argento a Sofia Raffaelli nella finale al cerchio. Calcio, 32esimi di Coppa Italia. Italia Genova Ascoli 4-1, Frosinone Juve Stabia 4-1, il Verona batte l'Entella ai rigori, spicca la sconfitta in casa della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
7: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
8: La portata del successo di OnlyFans non è misurabile solo ed unicamente dal suo impressionante fatturato. È un fenomeno di costume che suscita nell'opinione pubblica emozioni forti e contrastanti. In pochi anni ha attirato su di sé un'attenzione senza pari, che l'ha trasformata in qualcosa che pochissime realtà digitali riescono a raggiungere. È diventata un modo di dire.
9: È diventato, io credo, ora non lo so, però mi è capitato di sentirlo nel frasario dei ragazzi che dicono: ah, alle brutte
10: apro OnlyFans.
9: Esatto, mi fotografo i piedi e divento ricco.
10: Sì,
9: cioè, però è diventato, è una parte del frasario.
8: Un fenomeno così vasto e in un campo d'azione così delicato come quello della mercificazione del sesso, che non può non accendere campanelli d'allarme. L'agenzia Reuters ha riportato l'attenzione sui lati oscuri di questa applicazione con un'inchiesta dal titolo OnlyFans Exposed, in cui vengono documentate decine di casi di abusi avvenuti sul sito. Si va dalla diffusione di materiale con minori al revenge porn, fino ai casi più estremi, come quello di una vittima di abusi che scopre il video del suo stupro in vendita.
9: Allora, secondo me non possiamo, anche se dovessimo pensarci sull'orlo del disastro, non possiamo rinunciare a tutto quello che la tecnologia ci dà. Cioè, secondo me faremmo veramente un grandissimo errore.
8: Se sempre più gente si iscrive a OnlyFans è perché sa di trovare contenuti che altrove non troverebbe. In questa sterminata domanda è inevitabile che si celi materiale che oltrepassa i rigidi paletti imposti dalla piattaforma e perfino dalla legge. Nonostante i corposi investimenti sulla moderazione che la stessa OnlyFans ha fatto allo scopo di contrastare l'illegalità, è impossibile azzerare il rischio di abusi. Tutto è demandato al controllo e alla buona fede dell'azienda. Ma questa è una garanzia sufficiente?
11: Buongiorno, sono Vaschi, ho un appuntamento con la dottoressa Bonucchi.
12: Ok, mi dia un documento.
8: Sono andato con il mio microfono nell'unico posto dove posso trovare risposte alle mie domande. Perché se vengono commessi dei crimini, solo qui potrò farmelo raccontare. Perché loro quel crimine lo combattono ogni giorno. Lo fanno perché è il loro lavoro. Se cerco la pistola fumante, è qui che devo andare.
9: Qui è Daniele Vaschi e ha fatto un podcast che vi invito pure, se non lo conoscete, a guardare, che è Comprami su OnlyFans. E sta facendo Comprami 2.
11: E sono venuto quindi a vedere cosa fate.
9: Esatto,
11: voi.
9: Cercava pistole fumanti nel nostro lavoro e ho detto: qua pistole no, mouse.
8: Sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Secondo episodio, il corpo digitale.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene?
3: Abbiamo quasi fatto.
2: Ok.
0: Incontro Cristina Bonucchi a Roma, al Polo Anticrimine Tuscolano, sede della Polizia Postale Italiana. Sono in contatto con lei da mesi. Diversi scambi di mail per organizzare l'intervista, chiedere i permessi e tutto quello che giustamente serve per parlare con chi lavora per lo Stato

0: Postale, che è l'unità di analisi del crimine informatico che io ho il privilegio di coordinare, è un luogo dove lavorano più psicologhe, ma che sono anche poliziotte, quindi questo è un po' il posto dove cerchiamo di ragionare su come proteggere sia i nostri operatori, che fanno un lavoro molto complesso, ma anche come accogliere al meglio le famiglie che si trovano in difficoltà rispetto a qualcosa che sia capitato su internet, ma anche come parlare ai ragazzi per proteggersi nel momento in cui sono soli nella loro interazione online.
1: Lei ha visto creare questa branca della polizia o
0: Sì,
1: questo tipo
0: diciamo.
1: di criminalità?
0: Sì, allora, in particolare rispetto ai giovani,
1: Sì.
0: quando io sono arrivata non c'era questo rapporto così stretto e così precoce fra minori, ragazzi e nuove tecnologie, per cui alcuni fenomeni ancora non esistevano. Quindi questo avvicinarsi progressivo, l'abbassamento progressivo dell'età ha cambiato alcuni fenomeni criminali, penso soprattutto all'adescamento online, anche alla circolazione del materiale pedopornografico, e ne ha in qualche modo facilitato la diffusione di altri, penso al cyberbullismo che era un'evenienza che non esisteva, i social network hanno introdotto nuovi scenari. Quindi questo è un mondo dove tutto cambia continuamente e da questo punto di vista è un mondo sempre interessante, quindi in 20 anni non ci si annoia perché le cose cambiano.
2: Cristina mi ha spiegato che l'attenzione che mettono nel rilasciare interviste è molto più alta rispetto ai colleghi degli altri reparti di polizia. La criminalità con la quale si confrontano loro è molto diversa da quella analogica, se così si può definire. Ogni informazione rilasciata deve essere ben calcolata, calibrata. Non si può correre il minimo rischio che si trasformi in una informazione utile per questa che lei stessa definisce come una criminalità scaltra, molto preparata. Il focus di questa mia nuova inchiesta riguarda gli utenti e la loro crescente domanda di contenuti espliciti, che vanno oltre la pornografia tradizionale. Mi chiedo se questo enorme effetto calamita abbia alimentato un'offerta anche di contenuti illegali. Mi interessa, insomma, avere un suo punto di osservazione sul fenomeno.
1: Nel vostro lavoro questo boom cosa ha comportato? Reati legati a OnlyFans, li avete visti?
0: Sì, credo che ci siano stati delle segnalazioni, insomma, dei casi gestiti. È chiaro che quando parliamo in generale di crimini online c'è sempre un sommerso piuttosto importante e dobbiamo anche immaginare che quando quello di cui stiamo parlando è materiale sessuale, è anche possibile che le stesse vittime o le persone coinvolte non vogliano chiedere una tutela perché questo comporterebbe il condividere con altre persone che hanno magari o dei gusti che potrebbero essere valutati come discutibili o che hanno fatto delle richieste o si sono lanciati in comportamenti che magari potrebbero essere giudicati.
1: E possiamo dire che questo succedeva anche prima. Aver iniziato a lucrare su questo materiale immagino abbia ingigantito la bolla.
0: Eh sì, perché anche, cioè, immagino che da un punto di vista, no, anche etico venga valutato come ulteriormente.
1: Sdoganato.
0: Esatto, e però negativo nel momento in cui tu hai un problema devi chiedere di essere aiutato, cioè devi dire non solo l'ho fatto, ma l'ho fatto per soldi e sono stato vittima in qualche modo di qualche forma di raggiro, truffa o diffusione non autorizzata, eccetera, eccetera. Quindi è molto complicato, quindi siamo sicuri che qualcosa di più possa essere successo, ma che magari, questo è un po' un limite importante di solito nella richiesta di aiuto, quello di avere molto timore del giudizio degli altri.
2: I reati gestiti dalla polizia postale riguardano la cybersicurezza, il contrasto alla pedopornografia, gli adescamenti online, il cyberbullismo, il revenge porn e le minacce o diffamazioni online. Tutti reati che in un modo o nell'altro sono frutto della rivoluzione digitale, non per forza alimentati dalla crescita di OnlyFans. Certo, i soldi che girano sulla piattaforma sono tanti e questo sicuramente può rappresentare un invito a nozze per i delinquenti. Allo stesso tempo, i rigidi criteri per l'accesso alla piattaforma, che rendono difficile l'anonimato, dovrebbero in teoria disincentivare le condotte illegali, perché si verrebbe immediatamente rintracciati. Altri canali, si pensi a Telegram, possono rappresentare una scelta più affidabile.

0: abile per i malintenzionati, anche se nulla si può escludere. Certo è che questa economia certifica una nuova postura nei confronti della sessualità. Gestire il corpo digitale diventa il problema, e soprattutto farlo nel rispetto della legge.
1: Uno degli elementi fondamentali su cui si basa anche il nostro ordinamento è la consensualità e il non arrecare danno fisico e morale all'altro, e sicuramente la maggiore età, questo è un altro elemento fondamentale. Poi guardandolo, diciamo, con un occhio clinico, anche lì in realtà ognuno può esprimere la sessualità nel modo che ritiene più opportuno. È chiaro che siamo d'accordo sul fatto che sia una sorta di gioco a cui la persona cerca di aderire e che pensa in qualche modo di comandare attraverso il denaro, però è chiaro, non c'è nessuna autenticità in quell'interazione, perché è una domanda a cui si risponde con un'offerta fondamentalmente. E quindi, come dire, sì, dobbiamo ragionarci se va benissimo che, insomma, uno si compri esattamente quello che vuole per questi aspetti, non in generale, ma per gli aspetti sessuali, che sono comunque degli aspetti correlati alla relazione.
0: C'è un limite a ciò che è legittimo aspettarsi a fronte di un pagamento, perché è vero che, come si dice, il cliente ha sempre ragione, ma fino a un certo punto. Le responsabilità riguardano sia chi offre determinati contenuti al fine di lucrarci sopra, sia chi quei contenuti li acquista, seppur in buona fede. Poi ci sono gli effetti collaterali, che possono riguardare persone totalmente estranee al circuito. Tra le tante storie raccolte nell'inchiesta della Reuters, una che mi ha colpito molto riguarda Melinda Lam, una farmacista del Colorado, che scopre i problemi finanziari in famiglia quando le viene rifiutato un pagamento con la carta di credito per le lezioni di karate del figlio. Il motivo è molto semplice. Il conto corrente cointestato col marito era stato prosciugato perché il coniuge era arrivato a spendere la bellezza di $135,000 su OnlyFans.
1: Sì, ma quello avrà comunque volontariamente pagato, quindi quando volontariamente paghi è molto difficile poi recuperare, cioè devi dimostrare che tu hai pagato all'interno di un meccanismo di tipo, insomma, di una truffa, e quindi non è semplice.
2: E questa non è una truffa, perché effettivamente tu stai pagando.
1: Esatto, una cosa che hai chiesto e che fa parte di quel tipo di prestazioni che vengono vendute.
0: $135,000 spesi per comprare contenuti su OnlyFans. Un danno collaterale che ha rovinato la vita a questa famiglia. Mi chiedo se e come si può evitare che una cosa del genere possa accadere, tenendo conto che una piattaforma come quella che stiamo studiando inevitabilmente è progettata proprio con l'obiettivo di farti spendere più soldi possibile.
1: Sì, allora dobbiamo secondo me distinguere fra una tendenza dei servizi ad essere costruiti per fidelizzare e mantenere in collegamento le persone, che ha evidenti motivi di tipo economico, di profitto fondamentalmente, da quello che è la dipendenza che si può, diciamo che ha una significanza clinica, la dipendenza patologica. Io non parlerei proprio di patologia, però di fragilità, cioè è come se immaginiamo un vaso che ha preso qualche botta e quindi ha delle incrinature. Se non ne arriva un'altra nell'esatto punto dove si trova l'incrinatura, potrebbe non rompersi mai, ma invece se arriva qualche sollecitazione è possibile che quell'incrinatura diventi il punto di partenza della rottura in mille pezzi.
2: Sempre sperando di trovare la pistola fumante, che non troverò, proseguo con profili falsi, quindi questa denuncia immagino siano arrivate, quindi di persone che si sono trovate le proprie immagini, anche non per forza esplicite, però caricate su questi siti con
1: sì, in generale su questi siti o anche su altri, sempre di impostazione sessuale. Questo purtroppo accade, esistono tantissimi casi che riguardano il furto di immagini, e possono essere compiuti con l'utilizzo di queste immagini tantissimi reati. Come dire, quelle immagini possono essere il punto di partenza per reati più disparati, da quelli di tipo economico a quelli di tipo sessuale, a quelli che possano costituirsi come minacce per i minori, eccetera, eccetera.
0: Le parole di Cristina mi fanno riflettere e consolidano una convinzione che ho maturato da tempo. Il successo di OnlyFans non è altro che il frutto di un processo iniziato molto prima, con la diffusione dei social e la postura che questo fenomeno ha imposto rispetto alla nostra immagine, al nostro corpo digitale, che spesso abbiamo necessità di mettere in mostra in maniera quasi compulsiva. Centinaia, migliaia di immagini che produciamo per vanità, per visibilità o semplicemente per lavoro, che corrono il rischio di essere utilizzate per commettere reati digitali. Come fare a promuovere un'immagine forte e allo stesso tempo mantenersi al sicuro?
1: È chiaro che quando parliamo di minori, forse il bilanciamento deve essere sempre a favore della protezione, quindi l'entusiasmo per il fatto, si parla di sharenting, no? L'entusiasmo per il fatto di essere genitori è una cosa meravigliosa, ma ricordiamo che la rete non dimentica. In seconda istanza dobbiamo ragionare che si comincia a costruire anche tramite noi un piccolo dossier, piccolo che poi diventa grande, dossier di immagini che sono sulla rete e che potrebbero essere accessibili ai compagni di classe, mettendo nostro figlio in imbarazzo e trasformandolo nella vittima designata di cyberbullismo, chissà, di un deepfake. Diciamo che noi siamo già pronti con una legge apposita, però voglio dire, sono probabilmente rischi che un genitore sull'onda dell'entusiasmo, della felicità per avere un bimbo, una bimba così bello, così belli, così felici, non valuta, ma che oggi dobbiamo invece includere fra le preoccupazioni o le attenzioni particolari che mettiamo in atto.
0: Lo sharenting è una crasi di due termini inglesi: sharing, condividere, e parenting, essere genitori. È il termine che si usa per indicare l'abitudine a condividere sui social media o sui servizi di messaggistica le foto dei propri figli. Il più delle volte senza il consenso, anche perché spesso sono troppo piccoli per poterlo formulare.
1: Negli anni questo riversare immagini di minori sulla rete ci ha condotto ad individuare negli hard disk degli indagati per pedopornografia una serie di foto prese dai social, quindi foto frutto dello sharenting, quindi semplicemente dell'espressione dell'entusiasmo genitoriale, che però, poiché dall'occhio deviato assume una sollecitazione sessuale, sono entrati nell'attenzione e in qualche modo nell'interesse di pedofili online. E aggiungo un altro scenario, insomma, preoccupante, ma la verità dobbiamo dire: queste stesse immagini possono essere il modo per cercare in rete magari il profilo social di quella bambina che è diventata una ragazzina, per poter magari scambiare qualche messaggio e passare ad un contatto diretto e non più ipotizzato e fantasticato dalla persona, ma reale, seppur tecnomediato.
0: Reale, seppur tecnomediato, dice Cristina. Le tecnologie digitali offrono ormai un servizio indispensabile per supportare e facilitare la nostra quotidianità. Ma qui bisogna chiedersi quando e come questa tecnomediazione si trasforma in un problema.
1: I ragazzi soprattutto, ma un po' anche grandi, subiscono quelli che noi chiamiamo sono gli effetti della tecnomediazione. La comunicazione, anche soprattutto attraverso i social, ti consente di costruire un'immagine perfetta rispetto a quello che tu vuoi, cioè la controlli al 100%, quindi scegli esattamente l'impostazione della foto, le parole, hai anche il tempo di ragionare in questi termini. E questo fa sì che quell'ambito possa diventare, o nella percezione di molti ragazzi, sia più protetto, perché lo posso controllare e quindi mi posso anche lasciare andare, perché alle brutte blocco il contatto, chiudo il profilo, cancello le foto e ho risolto il mio problema, se ho un problema. Ma in realtà invece è esattamente il contrario, è un contesto che ti porta in un ambito globale, in altri paesi, per sempre, senza controllo. E quindi in realtà questa sottovalutazione è una sottovalutazione che agisce sia rispetto a compiere determinate azioni, sia rispetto a sentirsi meritevoli di essere messi in sicurezza, di essere protetti. Ok, molti non denunciano perché dicono: ma in fondo le ho mandate io, in fondo le ho fatte io queste foto. Sì, ma l'altro non aveva il diritto di diffonderle.
2: Okay. Sì.
1: È un tema su cui bisognerebbe parlare, riparlare, riparlare nelle famiglie, così come si fa di tante altre questioni importanti, no? Penso alla sicurezza stradale piuttosto che alle sostanze stupefacenti, eccetera. Però è anche un po' difficile perché il divario generazionale in qualche modo non ci aiuta, però ce la possiamo fare.
0: Che la prima forma di sicurezza per evitare i rischi ai quali il digitale ci espone è la nostra consapevolezza, ormai è un concetto che prendiamo come assodato e necessario. Mi chiedo, però, se anche dalle piattaforme si possa pretendere che l'attenzione sia più che alta nel prevenire qualsiasi tipo di reato. Nel caso di OnlyFans, non si può fare altro che prendere per buona la versione dell'azienda, secondo cui la piattaforma è solerte e attenta nel controllo dei contenuti e nel relazionarsi con le forze dell'ordine in caso di reati. Siamo il social network più sicuro al mondo, dichiarano. Ma il fatto di essere una piattaforma chiusa e a pagamento impedisce una sorta di pubblico scrutinio che le piattaforme aperte in questi anni hanno imparato a garantire. C'è insomma un elemento di diversità evidente. Come è successo per la prima stagione di Comprami, abbiamo rivolto questi dubbi a OnlyFans, che ha ribadito l'elevata attenzione al contrasto e alla collaborazione con le forze dell'ordine, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.
1: Allora, tutte queste aziende non hanno un particolare interesse a diventare poi il medium di azioni di aggressione nei confronti di persone e di minori. Quindi negli anni hanno sviluppato anche una loro capacità interna di individuazione dei contenuti che possono essere dannosi. Mi vengono in mente i social importanti che hanno deciso di costruire dei profili con delle caratteristiche specifiche che riducono la possibilità, per esempio, di scambiare messaggi con minori. È chiaro che però se io ho fatto accedere mio figlio o mia figlia al social con una data di nascita non corretta, perché magari era ancora troppo piccolo per poter rispettare le policy di quel social, e quindi nel momento in cui è stato attivato questa nuova tipologia di profilo mio figlio risulta al social troppo grande, avrò escluso per lui o per lei una misura di contenimento del rischio che poteva essere attivata in automatico.
2: Temo che lei non stia dicendo un'ipotesi inventata, credo che lei stia parlando di una pratica che purtroppo...
1: Sì, per questo dico, no, a volte è vero, il lavoro del genitore è il più difficile del mondo, è fatto di continua mediazione fra, come dire, no, l'esigenza di tutela da una parte e anche l'autonomia che è necessaria per crescere. Però io credo che rispetto ai social, su questo molti adulti, un po' anche forse perché sono boomer, non comprendono come il rispetto della regola sia innanzitutto una forma di tutela per il bambino e per il ragazzo, perché è veramente una finestra sul mondo. E da quella finestra può entrare chiunque.
2: E qui ritorniamo sempre a dire che allora il primo campanello d'allarme che deve essere acceso è il tuo, cioè se tu
1: esatto.
2: devi controllare.
1: Dobbiamo anche pensare, secondo me questo è un concetto pure molto importante, che la sicurezza di un ambiente, dell'ambiente digitale, è, come tutte le forme di sicurezza, un concetto che dobbiamo immaginare come partecipato. Non può essere demandata solo agli utenti, solo alla polizia, solo, ma a ognuno di noi. Cioè, se io vedo un contenuto che non va bene o che mi sembra equivoco o che possa, come dire, ledere la dignità di qualcuno, lo devo segnalare. Dobbiamo immaginare che online, appunto, la soglia di anche di allerta non può essere bassa. Non dobbiamo tollerare che determinate parole siano dette, perché poi l'escalation, soprattutto online, è ancora più semplice, perché poi le persone pensano di poter essere anonime, aprono un profilo falso e sono al sicuro. In realtà non è così.
2: Sull'educazione sessuale, che è un tassello sul quale probabilmente parlerò con tutti, nel senso che quando sono andato a presentare il primo lavoro, la cosa che mi hanno sempre detto tutti è: caspita, questa roba andrebbe detta nelle scuole. E la seconda cosa è sempre: no, però nelle scuole non si può.
1: Sì, il dibattito credo che sia ancora aperto. È sicuramente complesso, è un tema che forse anche le famiglie hanno voglia, no, di affrontare anche attraverso i linguaggi propri di ogni nucleo, però io credo che appunto è particolarmente importante, e già questo già si sta facendo, insistere proprio sugli aspetti specifici del digitale, perché è poi nel mondo dei giovani che al digitale si affidano alcune esplorazioni, cioè oggi le prime esplorazioni sessuali spesso vengono portate avanti online proprio perché vengono percepite come che ti esponi meno, ti senti più al sicuro. In realtà sei spesso esposto sia al fatto che per la stessa impulsività per cui l'hai fatte queste immagini l'altro magari le manda in giro, ma anche ad alcune forme di aggressione online. Penso alle sex extortion, c'è un profilo falso magari femminile o maschile con delle foto abbastanza attraenti che comincia a contattare utenti, c'è uno scambio, andiamo in chat, in video chat, fammi vedere come sei bella, fammi vedere come sei bello, fammi vedere insomma la tua dotazione, eccetera eccetera. Si cominciano a mandare, e chiaramente il materiale che manda il truffatore probabilmente o è rubato oppure sicuramente non è della persona con cui sta interagendo la vittima. A quel punto basta un mezzo video, o a volte semplicemente il ragazzo è allettato da magari dalle caratteristiche della ragazza con cui pensa di interagire, manda per primo il materiale, e il passaggio successivo è la richiesta di denaro, è andata. Non immaginiamo che necessariamente ci siano mesi e mesi di contatti, no, è qualcosa di più, come dire, mordi e fuggi.
0: La sex extortion è una forma di estorsione sessuale in cui le vittime vengono ricattate con la minaccia di diffondere immagini o video intimi. Vittime principali sono maschi tra i 15 e i 17 anni. Più di 1500 sono i casi trattati dalla polizia postale nell'ultimo anno. Ma come Cristina Bonucchi ci ha già spiegato, non è facile in casi come questi arrivare alla denuncia vera e propria. Il numero delle richieste di aiuto ricevute direttamente sul portale del commissariato di ps.it, dove non è necessario identificarsi, solo negli ultimi mesi è molto, molto maggiore.
1: Guarda, è veramente una cosa incredibile, ogni giorno un ragazzino, una ragazzina, sono quasi tutti maschi. È un macello, non sappiamo più come contenerla sta cosa, cioè no, non è vero che non sappiamo, cioè ne parliamo, abbiamo creato delle schede apposite, diamo l'allerta ai nostri colleghi che vanno nelle scuole, però continua a succedere. Cioè a volte questa sottovalutazione, i ragazzi pensano vabbè, alle brutte cancello, chiudo, faccio, e invece poi dopo è molto più complicato. Perché dicevo che è importante rispettare l'età minima, no? Per dire di accesso ad alcuni servizi, perché un conto è la capacità del ragazzino di 15 anni, 16 anni di difendersi da certe richieste, un conto è la capacità del bambino di 12, che oltretutto si trova completamente annichilito rispetto a gestire una cosa così importante e non vuole assolutamente rivelare ai suoi genitori anche di avere una curiosità sessuale, perché i genitori lo chiamano ancora amore di mamma, cucciolo di mamma, ma è normale che sia così, però ci sta che, no, ci possa essere un po' di curiosità. Adesso stiamo portando avanti dei progetti di sensibilizzazione sui genitori, perché si sta abbassando molto preoccupantemente l'età delle vittime di cyberbullismo, di pedofilia, di adescamento. Abbiamo bambini di 8 anni costretti a fotografarsi le parti intime da adulti conosciuti online, magari anche credendo che siano ragazzini. Ci lavoriamo e cerchiamo il modo giusto per farlo, ma è chiaro che un bambino di 8 anni ha bisogno dei suoi genitori per essere al sicuro, e quindi dobbiamo parlare con loro, dobbiamo intercettarli, e noi stiamo lavorando per incontrarli sui posti di lavoro. Non puoi muoverti, sei in orario di lavoro, hai già organizzata la famiglia. Ti puoi trovare quel tempo che dicevamo prima, no? Che è il tempo di capire come gestire questo rischio, e non scappando a destra e a manca, giustamente per gestire le nostre esistenze che sono complicate.
2: Perché purtroppo la cosa che sento sempre è che nelle scuole invece sembra non si possa fare perché i genitori non vogliono, perché si ipotizza che non si può parlare di quella roba lì. Quello mi sembra un meccanismo un po' incastrato, nel senso che l'idea è che questo digitale è andato talmente avanti che non puoi più ragionare l'approccio che ho avuto io alla pornografia. C'era, non è che non c'era, erano dei giornalini che trovavi per terra, ma non era un telefono che avevo in mano.
1: Non solo, ma adesso dobbiamo pensare che l'approccio alla pornografia è un approccio che può essere molto, molto diverso, perché è possibile che tu acceda a dei siti dove è contenuto materiale professionale, no? Forse la pornografia di cui hai fruito tu quando eri giovane, certo. No? Quindi adulti consenzienti, eccetera. Ma è anche possibile che non andando sui siti, ma utilizzando i gruppi di messaggistica, tu sia inserito in materiale che invece viene condiviso e che è rubato e che è, diciamo, un revenge porn in gruppi dove si fa circolare e magari è mischiato con altro materiale illegale, fra cui anche quello pedopornografico, o magari anche quello di violenze, di uccisioni. Cioè, abbiamo avuto diverse operazioni che hanno riguardato questi gruppi dove girava di tutto, era roba pesantissima, tra cui anche roba sessuale, e che era fruita da minorenni.
2: E questo è un mondo digitale nuovo al quale probabilmente non eravamo abituati, esatto. Ma ci si deve per forza fermare e dire: ragazzi, è così, cioè la diga si è rotta,
1: esatto.
2: Siamo passati
1: e
2: da
1: quindi però
2: parte.
1: Questo può essere un elemento, no? Dice, allora come ci proteggiamo, cioè come posso proteggere mio figlio da questo? Anche parlandone e dicendo: fai attenzione quando ti aggiungono in un gruppo a quello che gira, se vedi cose sbagliate esci e segnalalo. Perché non rendiamo un buon servizio ai nostri figli. Se come dire, non parliamo di cose? Ci sta che potrebbero essere curiosi e che se lo vadano a cercare, ma voglio dire.
0: Lascio la sede della Polizia Postale di Roma con molte delle risposte che cercavo e con una consapevolezza ulteriore. Siamo noi i primi responsabili della salvaguardia del nostro corpo digitale. Sottovalutare i rischi di una postura errata della nostra identità virtuale è un errore che non deve essere compiuto. Ma il mio viaggio alla ricerca del motore pulsante dell'economia di OnlyFans prosegue.
1: E allora veramente potremmo stare più sartoriali su chi sono gli utenti, quali sono i loro bisogni, chi sono gli autori, quali sono i loro bisogni, quale bisogno vanno a soddisfare.
0: Un viaggio che prosegue proprio da dove lo stiamo lasciando. Se abbiamo certificato che una educazione digitale è urgente e necessaria, possiamo dire lo stesso anche dell'educazione sessuale?
1: E allora, non farla a scuola significa anche non farla per questi genitori, l'educazione sessuale. Quindi sono fortemente convinta che serva.
0: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.

0: Negli ultimi anni l'estetica è diventata un vero e proprio mercato. Non solo studi medici, ma catene, franchising, investimenti di fondi di private equity. I numeri lo confermano. Secondo i dati più recenti dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, nel 2024 sono state eseguite oltre 17,4 milioni di procedure chirurgiche e 20,5 milioni di procedure non chirurgiche. Tra il 2020 e il 2024 l'aumento complessivo è stato quindi del 42,5%, con le donne che hanno costituito l'85% dei pazienti. E proprio questa logica industriale tende a produrre un effetto visivo preciso, l'omologazione. Uno dei chirurghi intervistati mi ha raccontato un'esperienza che gli è rimasta impressa. Durante un corso in Romania rimane esterrefatto nel vedere ragazze sotto i 30 anni tutte identiche. Stesso labbro, stesso sguardo, stessi tratti. Un'estetica seriale che nasce dalla diffusione globale delle immagini. Social, influencer, modelli irraggiungibili ma continuamente presenti. Eppure, sul piano tecnico, la chirurgia estetica è cambiata moltissimo. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza, una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 3. La fabbrica della bellezza. Oggi ci sono tecniche meno invasive che garantiscono risultati superiori. E poi si sono accorciati i tempi di recupero grazie a tutta una serie di sofisticati protocolli preoperatori, intraoperatori e postoperatori che velocizzano molto la guarigione. Non si tratta solo di operare meglio, ma anche di accompagnare di più il paziente in tutte le fasi. E c'è stato un cambiamento significativo anche nel gusto. Se prima il ritocco si vedeva, oggi l'obiettivo è l'opposto. Me lo spiega il chirurgo pluripremiato Francesco Segreto.
1: Anche per quanto riguarda invece il gusto estetico, negli anni fortunatamente, alle nostre latitudini, diciamo in Italia, andiamo verso un gusto estetico molto più naturale. Mentre all'inizio, quando c'è stato questo boom, si notava, no? Chi aveva rifatto qualcosa era molto più palese, erano tecniche un po' più primordiali e gusto estetico un po' meno raffinato. Adesso siamo in un'epoca in cui il ritocco non si deve vedere. C'è un chirurgo americano che usa spesso il termine keep them guessing, lascia che debbano indovinare, ed è una cosa molto carina, deve essere proprio quello lo spirito che anima il nostro lavoro da quel punto di vista.
0: È proprio questa l'idea che ritorna più spesso. Chi pratica la chirurgia estetica non parla tanto di bisturi e siringhe, quanto di proporzioni e armonia. Perché non esiste una bellezza universale valida per tutti, ma un rapporto tra i tratti, tra naso e mento, tra occhi e zigomi, tra volto e corpo. È lì che interviene la chirurgia estetica, non per trasformare, ma per riequilibrare. E i benefici possono essere potentissimi quando il ritocco riesce.
1: Dopo gli interventi vedo come cambia il modo di sorridere, il modo di porsi, come entrano magari ragazze che entravano timide, che parlavano poco, dopo un anno dall'intervento entrano con il sorriso a 32 denti, con la testa alta, truccate, vestite. E le vedo a volte anche sui social e cominciano magari che dopo le neoplastiche a farsi le foto di profilo, dopo le mastoplastiche si vestono diversamente. È un qualcosa che dà tanto beneficio.
0: Ma se è vero che la chirurgia estetica è una disciplina in costante trasformazione con nuovi farmaci, nuove tecniche e nuove attenzioni, È altrettanto vero che per la maggior parte non si tratta di rivoluzioni radicali, bensì di affinamenti. Il chirurgo e professore Marco Klinger mi racconta che le tecniche degli anni 70 e 80 esistono ancora, ma sono diventate più precise, meno invasive e più controllate.
2: Quindi è aumentata moltissimo la precisione, sono aumentate le richieste delle pazienti in termini di recuperi veloci, cioè è più pensabile fare l'intervento per cui chi viene operato al naso sia un mese fuori combattimento, non esiste al mondo, chi viene operato al naso immagina di essere assolutamente in circolazione qualche giorno dopo, possibilmente presentabile.
0: Nel tempo i chirurghi hanno imparato a fare più interventi a tempo traumatizzando molto meno i tessuti. Nella stessa sede si possono quindi effettuare più ritocchi che insieme producono un effetto armonico. Il volto non deve cambiare identità, ma migliorare senza dichiararsi. Chi guarda deve percepire un «stai bene», non un «ah, ti sei rifatta».
2: Poi abbiamo imparato a fare tutti questi interventi settoriali, per esempio, non so, a non fare grandi correzioni della faccia in modo da tramutare improvvisamente il tuo aspetto, che uno debba chiederti come ti chiami, chi sei, ma invece a fare tante piccole cose del tipo metti a posto gli occhi, accorcia il naso e ruota la punta verso l'alto e riduci il peso della punta, accorcia magari se vuoi ringiovanire la lunghezza del labbro superiore, dai una piccola tiratina in modo che si veda più la mandibola, negli uomini accedi direttamente al collo e cambia l'angolo del collo in modo che sia più pulito. Ecco, tutte queste cose messe insieme alla fine determinano il fatto che chi ti vede ti dica «Cavolo, ma sai che stai veramente bene, stai proprio bene, eccetera», ma sempre non mettendoti nella difficoltà e doverti in qualche modo ripresentare.
0: Negli ultimi anni la chirurgia estetica ha visto importanti innovazioni anche dal punto di vista dei materiali a disposizione. Oggi ci sono i biomateriali, più sicuri e meglio tollerati dall'organismo, che hanno reso gli interventi più prevedibili e i risultati più naturali. Accanto a queste tecnologie si sono sviluppate anche tecniche che sfruttano risorse del corpo stesso, come il grasso autologo, un tempo considerato uno scarto e oggi invece utilizzato per ricostruzioni, aumenti di volume e rigenerazione dei tessuti. Molti dei chirurghi che ho intervistato hanno insistito proprio sul tema della naturalezza. Un seno, un naso, un volto devono sembrare tuoi. Se si percepisce l'intervento, perdi 50 punti, come dice Klinger. È una logica completamente diversa rispetto agli eccessi del passato. Eppure, mentre gli specialisti parlano di naturalezza e di equilibrio, il contesto culturale spesso spinge nella direzione opposta, verso l'eccesso. Il chirurgo italo-brasiliano Carlo Gasperoni, che vanta quasi 20.000 interventi eseguiti, descrive una deriva estetica. Volti sempre più simili, nasi sempre più sottili, labbra sempre più grandi.
3: Io le chiamo le cugine, no? Sono tutte uguali.
4: E questa cosa invece dei foxy eyes che si sta diffondendo?
3: Quello è un orrore. È un orrore perché per fare questi occhi così un po' più tirati si tagliano questi legamenti qui laterali e si tira un po'. La faccia assume un aspetto cattivo, no? In fondo c'è un'espressione, direi, non so, cinematografica, uno cattivo stringe gli occhi così, no? Ma è quello che succede chirurgicamente, per cui una persona assume un aspetto cattivo e se va bene, se va male invece non riesce più neanche a guardare bene i piedi, deve chinare la testa per guardare i piedi, e quindi è una cosa assolutamente contro natura. Ecco, il limite del chirurgo plastico dovrebbe essere il corpo umano, quello che è sul serio, non quello che diventa poi un alieno, no? Un alieno perché non è più il corpo giusto.
0: Ma questa deriva non è solo teorica, anzi, si è vista in modo molto concreto in un ambito specifico, quello dei filler. Diversi chirurghi mi hanno spiegato che negli ultimi 10 anni se ne è fatto un vero abuso. Si cercava di ottenere con iniezioni ripetute ed eccessive ciò che dovrebbe fare la chirurgia, sollevare, tirare, correggere. Il risultato sono stati volti pieni, gonfi, innaturali e oggi molto diffusi. Il punto più interessante è psicologico, perché mi hanno spiegato che l'occhio si abitua. Dopo un intervento, il nuovo diventa normale. e quindi si desidera ancora di più. È un meccanismo potenzialmente infinito, un'iniezione dietro l'altra. Ed è qui che entra in gioco la responsabilità del medico, non solo tecnica, ma etica. Saper dire di no, saper fermare, saper rimandare. Ultimamente però qualcosa sembra cambiare, almeno per quanto riguarda il filler. Si parla infatti di deflazione, meno riempimento, più selettività. Crescono invece altri trattamenti come la tossina botulinica e viene nuovamente dato maggior spazio alla chirurgia. Il cambio di rotta continua però a scontrarsi con il modo in cui questi trattamenti vengono visti. E qui emerge un altro nodo critico, il giudizio degli altri. La chirurgia estetica è forse una delle poche pratiche mediche in cui il risultato non è solo funzionale, ma profondamente sociale. I social media fissano standard impliciti e stabiliscono cosa è accettabile o desiderabile. Così, accanto al desiderio di migliorarsi, cresce anche la paura di sbagliare, di finire tra quei volti che si notano troppo o per i motivi sbagliati. Una paura, mi racconta Gasperoni, sempre più diffusa tra i pazienti.
3: Adesso io faccio molti visi, diciamo così, e vengono e hanno una gran paura, non dell'intervento in sé, hanno paura di venire sfigurate. Di venire sfigurate perché in giro si vedono tante cose orribili. Allora, da un certo punto di vista, dice, i lifting vengono brutti, già, capito? In giro se ne vedono tante di cose orrende. Le cose eleganti si possono fare.
0: Questa paura dice molto nel momento che sta attraversando la chirurgia estetica. Non è solo una questione medica, ma culturale. Le persone non temono tanto l'intervento in sé, quanto il risultato sociale di quell'intervento. E quindi il punto non è più semplicemente cambiare, ma cambiare nel modo giusto. Senza essere scoperti e senza essere giudicati. Lo racconta bene la dottoressa Camilla Forlin. Molte pazienti arrivano chiedendo esplicitamente che non si veda, a volte addirittura pregando di non far comparire il trattamento in fattura per non doverlo giustificare al partner, come se fosse qualcosa da nascondere. Eppure allo stesso tempo cresce una nuova apertura anche tra gli uomini che si avvicinano sempre più a questi trattamenti.
4: Purtroppo la medicina estetica è vista ancora come una branca della medicina di cui vergognarsi, ok? Magari non raccontare al marito che si va a fare la biostimolazione, che si è deciso di fare un botox per prendersi cura di sé. E quindi mi dicono, mi raccomando dottoressa, che non si veda. Ovviamente noi mettiamo sempre le mani avanti, perché lavorando per il 90% con gli aghi, qualche piccolo livido, anche in particolari categorie di pazienti che prendono farmaci, ad esempio anticoagulanti, è abbastanza frequente. Io cerco sempre di far capire alla paziente che ovviamente non sono dei trattamenti di cui vergognarsi. Ovvio che mi è successo spesso alcune pazienti che mi dicessero, dottoressa, nella fattura non mi scriva trattamento di medicina estetica. Io ovviamente mi sono assolutamente rifiutata, ho spiegato anche la questione che dal punto di vista medico io devo trascrivere esattamente quello che è successo e ho cercato di sottolineare il fatto che non c'è assolutamente da vergognarsi nell'accedere a questo tipo di medicina.
0: La medicina estetica si muove così in uno spazio contraddittorio, tra normalizzazione e vergogna, tra esposizione e segreto. E il giudizio sociale resta potentissimo. C'è chi mi ha raccontato di aver fatto filler e botox senza che nessuno se ne accorgesse. E quando l'ha detto agli amici, la reazione è stata immediata.
5: Che schifo, siete tutti uguali.
0: Eppure, fino a quel momento, nessuno aveva notato nulla. C'è chi reagisce in modo diverso. Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, i cosiddetti Barbie e Ken del web italiano, usano l'ironia per anticipare il giudizio, neutralizzarlo e svuotarlo. Se sei tu il primo a definirti di plastica, per usare parole loro, togli agli altri il potere di farlo. Ed è proprio in questo spazio, tra desiderio personale e pressione esterna, che si gioca tutto. Molti pazienti arrivano infatti con una richiesta che non nasce da un difetto oggettivo, ma da una percezione di se stessi. Qui il ruolo del medico diventa cruciale. Prima ancora dell'intervento c'è la valutazione. Non solo anamnesi clinica, quindi patologie, farmaci precedenti, ma anche qualcosa di meno visibile, la storia della persona, il momento che sta attraversando, il significato che attribuisce a quel cambiamento. La psicoterapeuta Elisa Stefanati insiste molto su questo punto. Il desiderio di intervenire su qualcosa che non ci fa sentire completamente a nostro agio non è di per sé un segnale di disagio patologico. Al contrario, rientra spesso in quel modo quotidiano con cui le persone cercano di prendersi cura di sé e di presentarsi agli altri. Proprio per questo, mi spiega, è fondamentale capire in che fase della vita si trova il paziente.
6: Allora, un medico estetico e un chirurgo plastico, secondo me, dovrebbe dare molta attenzione alla fase di valutazione, no? Quella che noi chiamiamo l'anamnesi, dove si raccolgono tutte le informazioni che il paziente porta al momento della visita. Allora, è chiaro che se io davanti ho una paziente di 18 anni che mi chiede di fare una mastoplastica additiva, è diverso se viene, per esempio, una donna di 40 anni che ha finito il ciclo riproduttivo dell'allattamento, che si riconosce in un corpo che non è più quello al quale aderiva, no, in giovane età. È chiaro che le motivazioni possono essere diverse. In ogni caso, quindi, innanzitutto nella valutazione anamnestica va posta attenzione al momento, cioè alla fase che la persona sta affrontando. A volte ci sono anche dei cambiamenti nella vita, no? Un lutto, una separazione. Ecco, a volte le persone vengono perché vogliono vedersi diverse e a volte l'intervento di medicina estetica o quello correttivo di chirurgia plastica serve anche a segnare un rituale. Tutti questi sono indicatori che un medico può, anzi deve, a mio avviso, indagare, e ci sono delle domande molto semplici, no, che un medico, un chirurgo può fare.
0: Le domande chiave sono semplici. Perché il paziente desidera l'intervento? Da quanto tempo? Che cosa cambierebbe dopo? È qui che emergono eventuali segnali di allarme. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedittis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
7: I podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
7: GR24 di mezzanotte.
9: Medio Oriente, scaduta la tregua Stati Uniti-Iran, braccio di ferro su Hormuz e l'inviato di Trump Kushner incontra Hamas. L'appello del Papa, basta violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Uccisa di botte nel Cosentino, rintracciato il compagno in fuga. Italia sul tetto d'Europa, azzurri primi nel medagliere al photo finish nell'atletica e finale con pioggia di medaglia nel nuoto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Incontro in Egitto tra il leader di Hamas e l'inviato USA Kushner. Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza. Intanto USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre è scaduta la tregua. Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio americano con Teheran sconfitta. L'Iran ha replicato definendo minacce e annunci un'assurdità.
10: Nessun conto in nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, scrive sui social il ministro della difesa israeliano Katz, minacciando nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano. L'esercito israeliano intanto riferisce di aver effettuato un raid nella striscia di Gaza contro due terroristi di Hamas e Jihad Islamica. Per i media palestinesi l'attacco ha colpito una tenda nella zona di Khan Yunis, ferendo almeno 7 persone. E la situazione nella striscia di Gaza è stata al centro dell'incontro tra il presidente egiziano al-Sisi e l'inviato degli Stati Uniti e genero di Trump, Jared Kushner. Il presidente egiziano e l'inviato statunitense hanno discusso della necessità che tutti rispettino l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto lo scorso anno a ottobre. Kushner, sempre in Egitto, ha incontrato anche il capo di Hamas, Khalil al-Hayya, per sollecitarlo ad attuare l'impegno al disarmo previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza. In Medio Oriente il clima resta teso anche per la guerra in Iran. Teheran ha messo una taglia di $30,000 sui soldati statunitensi. Qualunque forza iraniana che riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano, ha detto il comandante dell'esercito, Amir Khatami, riceverà una ricompensa. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E le violenze in Cisgiordania preoccupano il Papa, così Leone all'Angelus.
11: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
9: Una donna di 46 anni è stata ammazzata di botte ad Amendolare nel Cosentino. Rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La vittima aveva due figli. Il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua e non è più riemerso, con il lago diventato una trappola di onde, poi la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani i soccorsi. È una cronaca in cui entra in scena il nuovo clima, quindi complice anche di un'estate di incendi. In Italia ha colpiti più territori, con più fronti aperti anche in Abruzzo, e roghi non mancano pure nel resto d'Europa.
12: Il caldo eccezionale che ha caratterizzato l'estate in tutto il continente continua a provocare pericolosi incendi. Il più grave appare quello attivo nel Belgio orientale, al confine con la Germania, nel parco naturale di Haute Fagne. Le fiamme sono divampate venerdì, hanno distrutto finora 3.000 ettari di vegetazione, equivalente all'estensione della capitale Bruxelles. Si tratta del peggior rogo nella storia recente del paese. Diversi villaggi evacuati, allerta anche sull'altro lato della frontiera in Germania per il fumo sprigionato. Eppure la Gran Bretagna, colpita da una serie di incendi negli ultimi giorni, ha scoperto col cambio climatico la piaga dei roghi estivi legati alle elevate temperature, ben 14 ieri in Galles. I notiziari tedeschi danno conto di vari incendi nei land meridionali del paese, mentre non è migliore la situazione sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia, sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la Protezione Civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Nuova intensa attività esplosiva nel cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. E ora lo sport agli europei e grande Italia nell'atletica e nel nuoto.
13: Il dolce è tutto nella coda, perché il momento magico dell'europeo di marca azzurra è l'ultimo atto agonistico, l'arrivo della 4x400 maschile con Lorenzo Benati, che precede di 3 centesimi il britannico Dobson. È sembrato di rivedere in quell'attimo la 4% dei giochi di Tokyo, ma stavolta, grazie al successo del quartetto del miglio, l'Italia trionfa nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi, mentre i britannici si fermano a 9-8-2. 22 medaglie per l'Italia, una in più rispetto alle 21 della Germania. La truppa tricolore lascia l'Alexander Stadium da dominatrice, ammutolendo il pubblico di casa. Il successo della 4x400 con Scotti, Sito, Sudassi e Benati è la ciliegina sulla torta di una rassegna continentale fantastica che nella giornata finale ha regalato anche l'oro di Larissa Iapichino per 1 centimetro nel salto in lungo, l'argento di Pietro Riva e della squadra femminile nella maratona mattutina e il bronzo della staffetta 4x400 in rosa con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
14: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500, ai microfoni Sky.
15: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
14: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Mondiale di ginnastica ritmica a Francoforte, argento a Sofia Raffaelli nella finale al cerchio. Calcio, 32esimi di Coppa Italia, Genova Ascoli 4-1, Frosinone Juve Stabia 4-1, il Verona batte l'Entella ai rigori, spicca la sconfitta in casa della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: i podcast originali di 24 Ore Podcast.
7: Ogni settimana decine di furgoni percorrono l'Italia da sud a nord. Non trasportano merci e non consegnano pacchi. Trasportano cani e gatti. Partono dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia. Alcuni arrivano da canili sovraffollati, altri da situazioni di abbandono o maltrattamento. Destinazione? Una famiglia che li aspetta a centinaia di chilometri di distanza. È una geografia silenziosa che attraversa il paese e racconta una realtà complessa. Da una parte ci sono i territori dove i rifugi faticano a gestire numeri enormi di animali e dall'altra famiglie che scelgono di adottare e associazioni che organizzano staffette per offrire una seconda possibilità a chi non ne avrebbe. Ma cosa succede davvero durante questo viaggio? E soprattutto, basta spostare un cane da una regione all'altra per cambiare la sua storia? Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana. Fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui puntata dopo puntata esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire. Magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
0: Radio 24 presenta Animale a chi?
7: In Italia oggi ci sono oltre 358.000 cani randagi. Solo nel 2023 ne sono stati abbandonati 85.000, quasi 233 al giorno. Significa un cane abbandonato ogni 6 minuti. Non è un fenomeno distribuito in modo uniforme sul nostro territorio. Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lazio concentrano quasi il 70% del randagismo nazionale e più dell'80% dei 100.000

0: del sud. Ed è anche da questo squilibrio che nasce il fenomeno delle staffette, viaggi organizzati da associazioni e volontari che accompagnano i cani da una regione all'altra, alla ricerca di una famiglia. Per molti animali quel viaggio rappresenta una seconda possibilità, ma solleva anche alcune domande. I posti che si liberano nei canili vengono davvero svuotati o si riempiono nuovamente? Le famiglie sono sempre preparate ad accogliere il cane che hanno scelto? Anche le adozioni a distanza possono essere consapevoli? In questo episodio proveremo a rispondere a queste domande seguendo tre percorsi diversi. Quello di chi recupera i cani dai canili sovraffollati, quello di chi lavora per ridurre il randagismo alla radice e quello di Clark, un cane arrivato dal sud quando era cucciolo e che sta cercando una nuova famiglia. E poi arriva una notizia dalla Germania, dove si discute dell'introduzione di un patentino obbligatorio per chi vuole adottare un cane. Una prova teorica e pratica per dimostrare di essere davvero pronti ad accoglierlo. Un'idea che può sembrare rigorosa, ma che riporta al centro una domanda semplice. Siamo sicuri di sapere davvero cosa significhi adottare? Sul lago di Como, all'interno della riserva naturale del Pian di Spagna, c'è una realtà che si chiama il silenzio degli invisibili. Qui arrivano cani provenienti da canili sovraffollati di tutta Italia. Vengono curati, osservati, aiutati a recuperare fiducia e accompagnati verso un'adozione costruita su misura. La presidente dell'associazione è Viola Barbato e in 8 anni, con 12 volontari, ha liberato 1500 cani. Nessuna gabbia, nessun capannone, solo spazio, tempo e pazienza. Viola è con noi, la presidente de Il Silenzio degli Invisibili. Benvenuta Viola e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti e ringrazio voi per averci dato questo angolo d'ascolto che è molto importante in questo momento.
0: Certo, come nasce Il Silenzio degli Invisibili e perché avete deciso di andare a recuperare cani da altre regioni italiane, benché ovviamente voi siate in Lombardia?
1: Allora, nasce dopo aver scoperto tramite alcuni cani fatti salire dal sud la grave situazione in cui i cani dei canili in Italia, soprattutto appunto centro-sud, in cui vengono detenuti. Sono cani che vengono completamente deprivati a livello sensoriale e che non possono socializzare con gli esseri umani. Di conseguenza non sono cani assolutamente per la loro maggioranza pronti a passare da una gabbia a un contesto familiare e antropizzato. Quindi abbiamo deciso io ho deciso di creare un rifugio che fosse molto simile a una casa, più che a un canile, dove poter dare ai cani sia gli spazi verdi per permettere loro di tornare a fare i cani ancora prima di essere adottati, e poi abbiamo inserito degli elementi antropizzati, delle casette, delle cucine, dei divani e delle esperienze fuori porta, in maniera tale che il cane possa venire socializzato da personale competente prima di andare in un contesto familiare.
0: Certo.
1: Veniamo contattati ogni settimana da persone che adottano scatola chiusa dal sud sulla base di una foto e che non riescono assolutamente a gestire il proprio animale in casa.
0: Certo, quindi una sorta proprio di zona cuscinetto in cui tra la provenienza e poi invece la destinazione finale, la casa vera e propria. Secondo te, appunto, dicevi, persone che adottano a scatola chiusa dopo aver visto una foto o magari aver visto prima un annuncio su Facebook e poi una foto, quindi tutto sommato c'è proprio come la volontà di scegliere l'adozione da un'altra regione invece che andare in un canile magari più vicino. Secondo te ci sono delle ragioni per questo?
1: Allora, io credo che un po' è la disinformazione, cioè non c'è cattiveria, ma le persone si fanno coinvolgere emotivamente da una foto, magari un cane che gli ricorda il cane che hanno avuto in passato. Quindi da una parte c'è questo aspetto, dall'altra c'è anche un discorso di serietà e tempo impiegato, nel senso che in un rifugio come il nostro, con educatori cinofili a disposizione, prescriviamo un percorso ad hoc a seconda del cane e del contesto familiare, mentre chiaramente dal sud mandano una mail e hanno il cane a casa, quindi è molto più semplice, sembra essere molto più semplice. La verità è diversa, è che si ritrovano purtroppo con dei cani che non riescono assolutamente né a mettergli un guinzaglio, magari vengono morsicati, magari il cane rimane per mesi sotto al tavolo e urina in casa. Quindi probabilmente loro pensano di fare una cosa più semplice, ma in realtà si complicano la vita e fanno

0: e del male all'animale. Il nostro suggerimento è quello di innanzitutto interpellare un educatore cinofilo prima di adottare, ma anche se si va in un allevamento sul territorio, perché bisogna valutare rispetto a quello che è la famiglia e i suoi discendenti, la filogenetica del cane, quindi se è un cane da lavoro, un border collie, dovrà lavorare e stare tanto all'aria aperta, per esempio, e l'ontogenesi, cioè la somma delle esperienze fatte che il cane ha fatto e che comportano poi un certo tipo di comportamento. Un educatore lo può capire, può
1: Certo.
0: indirizzare, quindi una persona anziana o comunque un po' più su d'età e sedentaria è meglio che prenda un cane a bassa energia adulto.
1: Certo, noi guarda, da quando abbiamo iniziato questo podcast abbiamo sempre cercato di tornare sul tema delle adozioni consapevoli. Questo tempo di cui parli tu, cioè prendersi il tempo di ascoltare un educatore cinofilo, di spiegare, di capire anche studiando quali sono le differenze tra le, non è tempo sprecato, è investimento, no? È investimento per evitare, come dicevi tu, che ci siano problemi dopo.
0: Anzi, noi cerchiamo di rendere più semplice possibile quello che è complesso, quindi già indirizzandoti sul cane giusto per te. E una volta che abbiamo capito qual è il cane giusto per te, cerchiamo di fartelo conoscere il più possibile in tutti i contesti, quindi non solo in casa, ma anche come si comporterà a passeggio con altri cani, con biciclette. Quindi non è tempo sprecato, ma è un tempo guadagnato, nel senso che poi
1: Certo.
0: porterai a casa un valore aggiunto alla tua famiglia e non un problema.
1: Certo, o mi viene in mente, per esempio, magari persone che hanno già altri cani o magari dei gatti, no? Io, per esempio, quando ho adottato il canile di Salerno, che è un canile molto serio, fa sempre la prova gatti perché bisogna essere sicuri. Per me poi è molto
0: Certo.
1: importante che vadano appunto, che non abbiano problemi particolari con i gatti. Poi ogni animale ha la sua personalità, quindi magari poi si azzuffano un pochino lo stesso, però che non ci sia appunto una difficoltà
0: Una
1: iniziale.
0: controindicazione completa a inserire due animali, esatto, che non
1: Esatto.
0: potranno mai andare d'accordo. Una forma di rispetto per noi
1: Certo.
0: stessi e per l'animale, conoscerli prima di portarli a casa.
1: Ecco, tu hai tanti anni di esperienza, tante vite salvate, tanti confronti, momenti di confronto con canili del sud, esiste, e con persone che vogliono adottare o dal nord al sud o che comunque magari vivono al sud. Secondo te questa differenza tra l'atteggiamento appunto verso le adozioni e soprattutto verso gli abbandoni tra, diciamo, genericamente le regioni del nord e alcune regioni del sud in particolare, è uno stereotipo oppure in effetti è vero che ci sono queste differenze molto chiare, insomma.
0: Allora, il problema del sud non sono gli abbandoni dei privati, ma sono i cani padronali delle aree rurali lasciati liberi che poi si riproducono. E quindi, essendoci nel sud ancora tantissime aree rurali, tantissimi cani da lavoro, questi cani non vengono sterilizzati e si riproducono a dismisura. In aggiunta, di questo fenomeno si è fatto un lucro.
1: Certo.
0: Quindi si può parlare tranquillamente anche in alcune province di zoomafia. Il cane ha un guadagno. Sono canili privati che prendono soldi dalle nostre tasse, ma non le reinvestono in una buona gestione animale e di conseguenza ne accumulano quanti più cani possibili che non vengono gestiti nel modo corretto per poi andare in adozione. E al sud si è creato tanto questo lucro, anche a nord, ad essere sinceri. È un lucro molto grosso che parte dal canile alla staffetta, ai rifugi, alcuni rifugi a nord che lucrano a loro volta prendendo questi cani a pagamento. Ad esempio, il nostro rifugio non accetta mamme a distanza, non accetta soldi, donazioni sì per il mangime e le spese veterinarie, ma il cane non deve essere una fonte di reddito. Quindi se io con un cane che detengo ci guadagno X euro al mese, non avrò l'interesse a farlo uscire in adozione. Questo è il fenomeno che si è creato, espanso ed è diventato ormai un mostro al sud. È diventato un fenomeno importante.
1: Per riassumere, insomma, anche qui metterci del tempo per identificare le persone con cui abbiamo a che fare e capire appunto se la struttura è seria, come lo è sicuramente il silenzio degli invisibili. Grazie Viola per tutto quello che avete fatto e che farete e naturalmente per averci raccontato la vostra esperienza. Grazie ancora.
0: Grazie a voi per questa possibilità.

0: Animale a che?
1: Quello che racconta Viola è prezioso e necessario, ma solleva una domanda che non possiamo ignorare. Se ogni posto liberato al sud si riempie quasi subito, le staffette bastano? O stiamo spostando il problema invece di risolverlo? Esiste in Italia chi ha provato a rispondere in modo diverso, non spostando i cani, ma lavorando sul territorio, sulle istituzioni e sulla cultura. In Umbria, tra il 2022 e il 2024, il numero dei cani accalappiati si è praticamente dimezzato, un risultato ottenuto attraverso un approccio che mette insieme salute animale, salute umana e gestione del territorio, il modello One Health. Ne parliamo con la dottoressa Brigitta Favi, responsabile del servizio veterinario randagismo e igiene urbana della USL Umbria 1. Benvenuta dottoressa Favi, grazie per aver accettato il nostro invito di raccontare la vostra esperienza e partiamo dai numeri. Come siete riusciti a dimezzare di fatto il numero di cani accalappiati in 2 anni?
2: Allora, intanto grazie a voi per l'invito. Allora, il dato che avete è un dato complessivo della regione. Nella mia azienda, che è una delle due della regione, siamo passati dal 2019 da 1.007 cani catturati a 624. Mm-hmm. Il dato più significativo di tutti però è quello dei cani che non sono identificati mediante microchip e quindi non sono stati restituiti al proprietario, sono rimasti nei canili, e questo è un dato veramente significativo perché siamo passati da 548 cani entrati in canile e rimasti in canile, poi dopo andati in adozione in realtà, ai 237 del 2025. Ora, quello che abbiamo cercato di fare è stato di lavorare soprattutto sulla prevenzione, che abbiamo fatto come servizi veterinari insieme spesso e volentieri ai comuni attraverso la vigilanza sulla microchippatura dei cani di proprietà, insieme poi dopo conseguentemente a una gestione integrata dei cani che sono stati operati e ospitati nei canili, mm-hmm. quindi che sono stati sottoposti a cattura, identificazione, cure, profilassi, sterilizzazione e poi adozioni consapevoli.
1: Certo, quindi un po' come per tutto, no? Prevenire è sempre meglio che curare,
2: primo passo.
1: Quindi per qualsiasi cosa, soprattutto quando in questi casi magari c'è appunto anche scarsità di informazione o sul tema del microchip ancora forse non c'è consapevolezza su quanto possa essere, innanzitutto è un obbligo di legge, ma poi quanto possa essere utile.
2: Direi proprio di sì, è fondamentale. Infatti noi la sensazione, la percezione che abbiamo avuto nella nostra attività è proprio che mancasse un po' un sistema integrato, quindi sicuramente è fondamentale la formazione dei cittadini, conoscere le proprie responsabilità, i propri doveri, oltre all'obbligo di legge, come ricordava giustamente lei, c'è anche una questione di affettività. Se uno perde il proprio cane, l'unico modo per ritrovarlo è proprio grazie alla microchippatura. Certo. Noi ci siamo accorti che un po' questa rete mancava, ecco, che è fatta di tante cose, perché poi ci sono stati tantissimi sviluppi negli anni. Noi viviamo un randagismo 2.0 che è legato soprattutto ad aspetti anche sociali, impossibilità al mantenimento, tipologie di cani diversi che entrano in canile. Ora nei nostri canili in Umbria la prevalenza dei cani è della tipologia da caccia e da guardiania. Mm-hmm. Però stiamo virando verso alcune tipologie di cane che sono quelli che possono avere un potenziale offensivo importanti, cosiddetti, non mi piace proprio il termine, ma i cosiddetti cani pericolosi.
1: Certo.
2: Perché sono legati a situazioni di fragilità sociale, ma anche di impossibilità al mantenimento.
1: Certo, quindi diciamo che oltre a, come diceva lei, anche alla queste due tipologie, cioè i cani da caccia che a un certo punto, anche qui mi passi il termine, non servono più e quindi vengono abbandonati, quelli da guardia che magari non sono bravi cani da guardia o anche loro a un certo punto non riescono più a fare quel lavoro, però questo succede naturalmente tantissimo anche al nord, dove magari sono meno diffusi diffusi i cani da guardia, perché abbiamo conformazioni del territorio diverse, forse aree rurali più piccole, non ovunque ma in alcune regioni sì, e però invece i cani che appunto vengono o acquistati o regalati, e poi si scopre quanto è difficile gestirli. Ecco, a proposito di questi confronti tra regioni, secondo lei il vostro modello, con questo impegno sulla prevenzione, su una maggiore informazione, potrebbe funzionare anche in altre regioni dove per esempio il problema del randagismo è endemico?
2: Allora, credo di sì. Purtroppo in alcune regioni ci sono delle problematiche legate alla mancata sterilizzazione dei cani randaggi e alla scelta di non portare i cani in canile ma di lasciarli sul territorio. Ora, sono modelli completamente diversi. Noi possiamo svuotare i canili in due maniere: o rilasciando i cani sul territorio una volta sterilizzati, oppure cercare di fare prevenzione e potenziare al massimo le adozioni. Noi abbiamo scelto questa seconda via, anche perché il rilascio sul territorio, a meno che non ci sia un'attentissima volontà e strategia di sterilizzazione, permette le movimentazioni illecite tra regioni di cani randaggi. Ci sono delle vere e proprie puppy farm all'aperto, dove vengono fatti nascere cuccioli perché poi vengono appunto trasportati con queste famose staffette da una regione all'altra. Chiaro che l'onda emotiva è fortissima, perché si fanno promozioni di adozioni di questi poveri randaggi che vivono in strada, maltrattati, spesso con problemi sanitari, per cui c'è un giro di fatto di un vero e proprio commercio di cani randaggi.
1: Certo.
2: Quindi, legato spesso alla malavita.
1: Certo, questo purtroppo, insomma, ripetiamolo sempre, accogliere un cane o anche un altro animale in casa dovrebbe essere un atto d'amore, però bisogna prepararsi bene, preparare se stessi, scegliere bene, fare quell'investimento di tempo e di conoscenza e di informazione, anche con un passaggio con strutture di riferimento come le vostre, quindi strutture pubbliche, perché sennò appunto il problema o si presenta dopo o addirittura appunto lo si aggrava. Però, visto che il vostro modello in questi anni ha funzionato bene, vi siete dati, come spesso accade quando si raggiunge un obiettivo, ce ne si pone un altro. Voi per il futuro che obiettivo avete?
2: Allora, quello che lei dice è giustissimo. Noi abbiamo un progetto con il Dipartimento di Medicina Veterinaria che si chiama Progetto Randaggiamo, proprio che segue le adozioni, ma abbiamo un mondo di associazioni di volontariato con cui lavoriamo a strettissimo contatto, proprio per fare in modo tale, soprattutto col progetto Randaggiamo, di trovare il match giusto tra il cane e le famiglie adottanti, perché non solo si deve promuovere l'adozione, ma si deve anche fare in modo che poi i cani non rientrino in canile. E quindi le adozioni devono essere sempre adozioni estremamente consapevoli, ci vuole rispetto dell'animale che si prende, conoscenza di quello che si sta facendo, e la mancanza di rispetto e di conoscenza e la consapevolezza di quello che si sta facendo produce sempre un danno. A volte, se l'animale è piccino, il danno lo subisce e basta; se l'animale inizia a essere un pochino più grande o con altre esigenze, il danno lo iniziamo a vivere noi, fino all'incolumità pubblica.
1: Certo.
2: Quindi assolutamente sì.
1: Cioè, ricordiamo, insomma, abbiamo segnalato le storture e anche sia l'idea stessa di queste puppy farms, che traffici più o meno illeciti o poco trasparenti o trasferimenti di cani da una regione all'altra. A fronte di questo, però, come diceva lei, ci sono tantissime strutture di volontariato o anche pubbliche serissime, che hanno a cuore appunto l'utilizzo super efficiente delle risorse, anche un utilizzo creativo, creando delle iniziative, e che sono appunto animate da passione e da onestà, ecco, diciamolo, no? Credo che anche nella sua esperienza ne abbia incontrate tante.
2: Nella mia esperienza io sono fortunatissima perché c'è un mondo del volontariato, ma anche dei singoli volontari formati, preparati e animati di ottime intenzioni. Soprattutto da noi in Umbria i volontari si fanno carico di molti aspetti relativi soprattutto ai gatti liberi, perché tutto quello che esula dalla colonia felina, quindi cucciolate di gattini, vengono assolutamente gestiti dal mondo del volontariato, quindi l'esperienza umbra è di un volontariato presente, imprescindibile, con cui abbiamo una collaborazione strettissima.
1: Certo.
2: Veramente è tutta un'altra cosa. Diciamo che quello che alimenta invece il traffico illecito di cani, soprattutto queste movimentazioni tra regioni, è mascherato da volontariato, ma di fatto c'è un giro di soldi, un vero e proprio commercio, quindi
1: è un'attività criminale, diciamolo,
2: sì,
1: no?
2: Certo. Assolutamente sì. Quindi si maschera da volontariato, ma i veri volontari sono altri, insomma, certo. E noi ne abbiamo una bella esperienza.
1: Io la ringrazio tantissimo, la dottoressa Brigitta Favi, responsabile del servizio veterinario randagismo e igiene urbana della USL Umbria 1. Buon lavoro, e sappiamo che insomma, andando verso l'estate poi le emergenze aumentano, però davvero grazie per quello che avete fatto, per quello che farete e per averci raccontato la vostra esperienza.
2: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.

0: Le storie di oggi raccontano tre modi diversi di guardare allo stesso problema. C'è chi percorre l'Italia per dare una possibilità ai cani che nessuno vede, c'è chi lavora per fare in modo che quei viaggi diventino sempre meno necessari e c'è chi, come Chiara, mette al primo posto il benessere dell'animale, anche quando significa prendere una decisione difficile. Perché adottare è un atto d'amore, ma la differenza la fa quello che succede dopo, la capacità di esserci, di adattarsi, di chiedere aiuto quando serve e soprattutto di mettere sempre il benessere dell'animale al primo posto. Se pensate che Clark possa essere il compagno giusto per voi, scriveteci a animaleachi@radio24.it e noi ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Supported by
2: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
1: Animale a chi? Di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Amici miei, l'abbiamo fatto tutti da ragazzini e forse lo facciamo ancora adesso. Quando ci troviamo i fogli di alluminio in casa, fai sempre la palletta, se non lo usi per cucinare lo fai... Eppure è un materiale che fino a poco tempo fa Maurizio era considerato preziosissimo.
4: Sì, molto molto più dell'oro.
3: Davvero. E adesso sì, com'è? Prezioso oppure no?
5: E torna ad essere prezioso, però in realtà ha avuto tanti anni in cui c'era un eccesso di produzione per via della Cina. Ora invece ci sono dei problemi seri con la guerra nel Golfo.
3: Io sono Simone Spezia.
5: Io sono Sissi Bellomo.
6: Io sono Maurizio Melis.
3: E questo è Materia.
1: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
3: A dirvi la verità, sono un po' dispiaciuto di tornare al formato tradizionale, perché l'ultimo episodio, quello che abbiamo fatto a Trento, a parte avermi dato quest'idea che tu potresti suggerire come fare trading sulle materie prime, secondo me avrebbe anche un discreto
5: non
3: successo.
5: Non mi permetterei mai, anche il contratto nazionale dei giornalisti me lo vieta.
3: E Maurizio Melis insegnare a come si costruiscono le bombe, però diciamo forse
5: quello è ancora più vietato.
3: Non è il massimo. Va bene, questa è la quarta stagione di Materie, come sapete questo è in realtà il terzo episodio della quarta stagione di Materie, perché ne abbiamo fatto uno dedicato a Venezuela e Groenlandia quando eravamo in pieno casino trampiano, abbiamo fatto una puntata nel quale siamo ancora,
4: esatto,
3: tra le altre cose. Ne abbiamo fatto uno da Trento, una bellissima puntata live partecipata con un bel pubblico davanti.
5: Dove... Sull'altro casino trampiano.
3: Sì, esatto, tra le altre cose, che è quello di Hormuz. E abbiamo detto, l'alluminio va approfondito meglio perché è troppo importante. E allora partiamo da qua, maestro, la base per Maurizio Melis.
4: Alluminio, allora, intanto elemento abbondantissimo, pensate che è il terzo più abbondante nella crosta terrestre, dopo l'ossigeno e dopo il silicio, più o meno l'8% di tutti i minerali che ci circondano è costituito di alluminio, quindi uno dice intanto ce n'è, questo è sicuro, però questo atomo di alluminio è parecchio promiscuo, diciamo che è al limite della molestia, nel senso che appena trova un altro atomo diverso gli si abbarbica e non lo molla più, soprattutto se è un atomo di ossigeno, quindi di fatto in natura è pieno di alluminio, ma non lo troviamo sotto forma di alluminio metallico, lo troviamo sempre come un composto. Tra l'altro, tra i composti che segnalo dell'alluminio, anzi degli ossidi di alluminio, ci sono il rubino, lo zaffiro, per esempio, che sono cristalli fatti di ossido di alluminio. Dal punto di vista, diciamo, metallurgico, l'unico minerale veramente di interesse invece è la bauxite, che è anche lui un minerale formato per lo più da ossidi e idrossidi di alluminio. È il minerale da cui è più facile, come dire, ricavare alluminio. Perché? Perché dicevo, questo atomo si appiccica agli altri con molta energia, e quindi separarli, ottenere alluminio metallico è molto costoso dal punto di vista energivoro. Vuoi sapere cos'è la bauxite?
3: Una roccia
4: sedimentaria, color rosso mattone, giallo, sì. Ce n'è un po' dappertutto, anche se si estrae soprattutto in pochi posti, perché poi le dimensioni, i volumi nell'industria mineraria contano tantissimo, ed è una roccia che si forma, indovina un po', me l'ha chiesto l'altra volta, per lisciviazione.
3: Ce lo volevo citare.
4: Cioè, di lavamento d'acque meteoriche.
3: Maurizio, che caratteristiche ha l'alluminio?
4: Ecco, allora, ne ha tantissime, molto, molto interessanti. Intanto dal punto di vista, e questo ne ha determinato poi il successo, dal punto di vista metallurgico, intanto è un metallo molto duttile, molto malleabile, si presta a essere fuso, forgiato, laminato, trafilato, eccetera, eccetera, e poi forma anche moltissime leghe con altri metalli, per cui anche questo è un fatto positivo. E lui ha tante caratteristiche che lo rendono interessante. Tutti sappiamo che è molto leggero, più o meno un terzo dell'acciaio, per cui è finito su tutti i mezzi di trasporto, strutture e quant'altro. Altro. È molto resistente alla corrosione, come sappiamo, da cui per esempio, non so, le pentole le facciamo in alluminio. Questo è un aspetto interessante, perché in realtà l'alluminio si ossida molto violentemente. Uno sembra che l'alluminio stia lì buono. La verità è che questo strato di ossido che si forma appena viene a contatto con l'ossigeno dell'aria è uno strato compatto, impermeabile, che non fa passare l'ossigeno e quindi blocca completamente l'ossidazione. Questa cosa si chiama passivazione ed è tipica di molti metalli che resistono alla corrosione. È un ottimo conduttore di calore, padelle e di elettricità. I cavi dell'alta tensione sono fatti di alluminio, perché quelli di rame, che conduce meglio, sarebbero però troppo pesanti. E per ricordo anche che è molto riflettente, gli specchi vengono fatti in alluminio, compresi gli specchi dei grandi telescopi. I più pregiati comunque sono fatti di alluminio, perché riflette molto bene proprio la luce visibile.
3: Benissimo, adesso arriveremo, anche se è un elemento centrale, no, in questo discorso, sì, arriveremo a come si tira fuori l'alluminio. Qualcosa hai già accennato alla questione di quanta elettricità, di quanta energia ci vuole, no, per tirare fuori l'alluminio, che è la grande questione.
5: Lo chiamano energia liquida, elettricità liquida, sì, anche esatto. Come metallo.
3: Alcuni dicono che addirittura è quasi un appunto una materia prima, è quasi una materia prima energetica per le caratteristiche che ha, no?
5: Soprattutto quando parliamo di alluminio primario, cioè quello che si ricava partendo dalle rocce di bauxite, con estrazione poi dell'allumina, e ossidazione e produzione finale dell'alluminio. In questo caso me lo sono appuntata, ci vogliono 14-17 mila kilowattora per fare una sola tonnellata di alluminio, che però crollano drasticamente del 95% come consumi energetici quando si fa l'alluminio secondario, perché l'alluminio è un metallo molto facilmente ed efficientemente riciclabile, viene riciclato da sempre praticamente, a un basso punto di fusione, per cui è facile anche riciclarlo, e la pochissima, perché è sempre meno produzione che abbiamo in Europa, è in gran parte di secondario.
4: Dunque, secondario intendi alluminio che viene rifuso, quindi sostanzialmente
5: rifuso. Sì. Ma tutti sappiamo da tantissimo tempo, anche quando eravamo bambini, le lattine di alluminio venivano comunque già raccolte, sono un rottame pregiato, perché l'alluminio si ricicla benissimo.
3: Certo. Dunque, abbiamo sempre meno fabbriche di alluminio in Europa, abbiamo anche qualche testimonianza in Italia di fabbriche che sono andate sostanzialmente in disuso, sono entrate in grande difficoltà proprio perché, come sappiamo, il costo dell'energia italiano è altissimo e quindi abbiamo una complicazione particolare. Dunque, da dove viene l'alluminio del mondo?
5: L'alluminio del mondo, un problema è quello energetico, l'altro problema è che per molti anni la Cina ha accresciuto la produzione in maniera mastodontica, veramente mastodontica. Ormai la Cina produce circa il 60% del totale di produzione nel mondo, e molto alluminio lo esportava anche a basso costo, per cui lo esportava e lo esporta a costi difficilmente equiparabili, raggiungibili, poi innescando misure commerciali, dazi, quote di protezione e quant'altro nel mondo, però così è. Sono emersi come produttori importantissimi i paesi del Golfo Persico, e questo anche perché hanno energia praticamente gratis, certo. Cioè l'hanno sul posto. E questo adesso si sta rivelando un grandissimo problema, perché i produttori del Golfo Persico sono arrivati ad avere una quota intorno al 9% della produzione globale, ma di oltre il 20% di quella non cinese, e sono dei fornitori importanti anche per l'Unione Europea, per i paesi europei, che tra l'altro insomma hanno allentato giustamente e logicamente le relazioni commerciali con la Russia, che era un altro grandissimo fornitore dell'Europa, la Rusal, un vero e proprio colosso, riforniva e in parte rifornisce, ma veramente poco, insomma.
3: Quindi la sostanza è che tutti i grandi produttori di energia, per i motivi detti sopra,
5: anche la Russia, infatti, per quello, certo. Anche la Norvegia è un grosso produttore di alluminio con Norsk Hydro, e lì anche perché hanno grandissime risorse energetiche, in quel caso sia oil and gas, ma anche idrico, sì. E anche in Russia hanno anche idrico oltre che gas.
3: Allora, prima di farci raccontare da Maurizio Melis, sempre con la consueta base, come si tira fuori l'alluminio, appunto come funziona il processo tecnico, per dare l'idea a chi ci sta ascoltando di quanto fosse difficile prima che avessimo disponibilità così forti di energia, no? Produzioni così forti di energia, vi dico questo: dicevamo all'inizio che era un metallo estremamente prezioso. Piccolo aneddoto: Napoleone aveva due tipi di posate, posate di alluminio e posate d'oro. Le posate di alluminio le usava per gli ospiti speciali e le posate d'oro invece per gli ospiti comuni, per dare idea dell'importanza di quanto era difficile da reperire da trovare.
5: L'alluminio ancora adesso è il metallo che preferisco per la bigiotteria, è leggero, non si ossida, è fantastico.
3: Fantastico, vedi, abbiamo anche abbiamo anche questo. Allora, maestro, prego, la base, che così Melis ci racconta come viene realizzato.
6: Ma sì, insomma, processo chimico di quelli, come dire, belli, belli massicci, lasciatemelo dire così. Allora, si parte il processo dell'alluminio primario, quello che, come ci spiegava Sissi, appunto, parte dalla produzione di bauxite. La bauxite è una miscela di fatto di ossido di alluminio, ossido di ferro, che gli conferisce questo colore appunto rosso, e poi un po' di altri metalli. La prima cosa che viene fatta è prendere questa bauxite e metterla a bagno nella soda caustica, quantitativi enormi, diciamo, di soda caustica, che discioglie l'idrossido di alluminio. Poi a questo punto lo si fa precipitare e ci si trova questo idrossido di alluminio. A questo punto questo processo si chiama processo Bayer ed è, dicevo, impegnativo. Il processo, anche perché rilascia una scoria, quello che l'alluminio che non si discioglie forma questa scoria che viene chiamata fango rosso, che è una scoria molto molto basica, quindi piuttosto problematica. Si sta provando a farsene qualcosa, compreso tirarci fuori il ferro per cominciare. Il processo successivo parte da questo ossido di alluminio che si è appunto disciolto, ossido di alluminio per la precisione, cioè l'allumina, e da lì bisogna tirar fuori l'ossido, il metallo. Ecco, ci parlava di elettricità liquida. Allora, quando uno prende un ossido e lo trasforma nel suo precursore, per esempio l'ossido di ferro diventa ferro, l'ossido di alluminio diventa alluminio, è un po' come se voi prendeste il tubo di scappamento, i fumi del tubo di scappamento di un'automobile e li trasformaste in benzina. Cioè, il contenuto energetico ce lo dovete mettere praticamente tutto voi, ed è quello che succede. Come avviene? Altro processo pesante: si discioglie questo ossido, questa allumina, in un altro minerale che si chiama criolite, su cui tra l'altro c'è un interessante aneddoto, ma è un sale fondamentalmente che viene fuso a 900.000 gradi, ci si butta dentro questo ossido che si discioglie, si mettono dentro due elettrodi di carbonio e si fa passare corrente, per cui si fa l'elettrolisi, sì, dell'allumina. È una roba che, ripeto, richiede tantissimo. Pensate che un litro di alluminio, sì, contiene, se voi lo bruciate, produce 25 kWh di energia, mentre un litro di benzina ne produce 10.
3: Ah,
6: Ok, quando, quindi si sta pensando.
5: Solo che ci vuole una temperatura un po' più alta.
6: Sì, no, ci vuole un altro. No, in realtà no. Si combina con l'acqua a 900 gradi volendo e si produce. E tanto che vi dico solo questo, in realtà si sta pensando che l'alluminio potrebbe essere utilizzato come forma proprio di stoccaggio energetico. Questi eccessi di cui si parla anche delle rinnovabili, al posto dell'idrogeno si potrebbe utilizzare l'alluminio, che a differenza dell'idrogeno è facilissimo da stoccare, sì, lo metti lì e se ne sta, e se ne sta tranquillo, e al momento opportuno lo puoi bruciare in vari modi.
3: Ma poi, insomma, poi lo puoi appallottolare come le carte.
6: No, non serve,
3: questa come dicevamo prima, non lo puoi fare.
6: Si possono fare delle batterie ad alluminio, sono estremamente dense dal punto di vista energetico, ma non ricaricabili.
3: I prezzi, sì, come funzionano i prezzi dell'alluminio?
5: L'alluminio è un metallo quotato, il principale contratto è a Londra, al London Metal Exchange, dove ci sono molti altri metalli non ferrosi, compreso il rame, è quotato anche negli Stati Uniti, ma il contratto di riferimento è comunque quello di Londra. E proprio ultimamente, insomma, si è surriscaldato parecchio il prezzo in seguito alla guerra nel Golfo Persico in particolare, è tornato a scambiare a livelli vicini a 4.000 dollari per tonnellata, che sono i livelli in cui si era spinto nel 2022, l'ultima volta nel 2022, non a caso con l'invasione dell'Ucraina e quindi con il guastarsi delle relazioni con la Russia. E c'era stato anche inizialmente un avventato sanzionamento di Rusal, del suo maggiore azionista dell'epoca, un oligarca russo, che aveva scatenato veramente il caos. Gli Stati Uniti non si erano resi conto di quanto Rusal fosse un soggetto importante nella catena di rifornimento, non solo in Europa ma anche per gli Stati Uniti stessi. E poi la situazione si era assestata, si era un po' riequilibrata grazie anche ai paesi del Golfo, che hanno ampliato la produzione, aumentato le esportazioni in giro per il mondo, e adesso di nuovo si è in una situazione che è gravissima. Ci sono analisti che dicono che l'alluminio adesso si è creato una crisi che potrebbe essere la peggiore da almeno 50 anni a questa parte. E alcuni impianti grandi di produzione di alluminio nel Golfo Persico sono stati colpiti da droni, uno negli Emirati, hanno già detto che ci vorrà almeno un anno per ripararlo. Insomma, è un buco di forniture nel mondo che viene stimato vicino a 3 milioni di tonnellate, e che potrebbero non tornare sul mercato anche quando si riaprirà Hormuz, fino al fine 2027, anche 2028 forse, e nel frattempo non c'è nessuno che può colmare quel buco, perché la Cina stessa, dopo tanti anni in cui di elefantiasi crescente dei suoi impianti, adesso non ha capacità di produzione ulteriore. Il governo con tanti sforzi è riuscito a mettere un argine alla costruzione di ulteriori impianti, perché ne avevano veramente in eccesso. E che si fa? Come sempre, i prezzi saliranno, esatto, e ne dovremmo usare un po' meno.
3: E come si diceva, sì, è fondamentale, no?
5: È fondamentale, lo è, e tra l'altro lo è in molti settori anche strategici. Insomma, parliamo dell'automotive, ma parliamo anche della difesa, di tanti impianti di rinnovabili. I pannelli solari contengono anche alluminio, però pensate a tutto quello che può essere nell'aeronautica, nella difesa, nelle automobili. È un metallo quasi onnipresente, non insostituibile, però sì, difficile da sostituire.
3: Perché poi,
6: però effettivamente, se uno pensa alle alternative, uno può usare il titanio al posto dell'alluminio.
3: Cosa molto di più, perché più avanza la transizione, più hai la necessità di alleggerire i materiali, quindi le auto, gli aerei, tutte queste cose qua hanno bisogno di un metallo più leggero, evidentemente.
6: Ma sì, poi sai, la storia industriale funziona così, si costruiscono enormi capacità industriali intorno a un materiale, e sostituirlo, anche qualora esistesse un'alternativa più economica, alla fine però, ora che raggiungi le dimensioni industriali necessarie, ci vogliono anni e anni e anni.
5: Ci vuole molto tempo, ma poi è anche veramente la dura legge del mercato, è una legge dei prezzi. Mi dicevi, ma il titanio costerebbe più. Beh, se non avessimo più alluminio, parlo per assurdo, magari il prezzo salirebbe fino a superare quello del titanio.
6: Certo, questo è quello che succede.
5: È pura teoria economica, probabilmente ci sarebbe qualche aggiustamento in mezzo, però why not?
6: Posso raccontare un aneddoto storico proprio su questa cosa? Tu ci hai ricordato, per 60 anni è stato il metallo più prezioso. Avevano fatto anche una piramide sulla punta del monumento dedicato a Washington negli Stati Uniti d'alluminio. 3 chili di alluminio, sembrava una cosa eccezionale. Poi a un certo punto, quando è stato scoperto il processo per produrlo industrialmente, che si chiama All Hero, prima non l'ho detto, è crollato il prezzo. E per 20-25 anni non sapevano neanche bene che cosa farsene di tutto questo alluminio. Perché in fondo per le posate d'acciaio funzionano benissimo, hanno fatto un po' di pentole, hanno inventato la stagnola che in realtà è carta d'alluminio, hanno inventato la carta d'alluminio, poi l'esplosione c'è stata quando poi si è capito, è stato inventato il duralluminio, aggiungendo un po' di rame l'alluminio diventa molto più resistente e lì si è aperta tutta la strada per il settore automotive, la meccanica, le costruzioni e poi il settore aeronautico.
3: Bellissimo, ora quando a casa farete una pallina di stagnola oppure ricoprirete l'arrosto che state per mettere in forno con la stagnola oppure ci avvolgerete qualcosa da poi da mettere in frigo, sapete che dietro c'è tutto questo. La settimana prossima il cotone.
7: Il cotone.
3: Prossimo episodio cotone.
6: Già sto fresco.
3: Dai. Al prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
2: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
3: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
0: GR 24 di mezzanotte.
5: Medio Oriente, scaduta la tregua, Stati Uniti, Iran, braccio di ferro su Hormuz e l'inviato di Trump, Kushner, incontra Hamas. L'appello del Papa, basta violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, uccisa di botte nel Cosentino, rintracciato il compagno in fuga. Italia sul tetto d'Europa, azzurri primi nel medagliere al photo finish nell'atletica e finale con pioggia di medaglie nel nuoto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Incontro in Egitto tra il leader di Hamas e l'inviato USA Kushner. Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza. Intanto USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre è scaduta la tregua. Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio americano con Teheran sconfitta. L'Iran ha replicato definendo minacce e annunci un'assurdità.
6: Nessun conto in nessun fronte resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, scrive sui social il ministro della difesa israeliano Katz, minacciando nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano. L'esercito israeliano intanto riferisce di aver effettuato un raid nella striscia di Gaza contro due terroristi di Hamas e Jihad Islamica. Per i media palestinesi l'attacco ha colpito una tenda nella zona di Khan Yunis, ferendo almeno 7 persone, e la situazione nella striscia di Gaza è stata al centro dell'incontro tra il presidente egiziano al-Sisi e l'inviato degli Stati Uniti e genero di Trump, Jared Kushner. Il presidente egiziano e l'inviato statunitense hanno discusso della necessità che tutti rispettino l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto lo scorso anno a ottobre. Kushner, sempre in Egitto, ha incontrato anche il capo di Hamas, Khalil al-Hayya, per sollecitarlo ad attuare l'impegno al disarmo previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza. In Medio Oriente il clima resta teso anche per la guerra in Iran. Teheran ha messo una taglia di $30,000 sui soldati statunitensi. Qualunque forza iraniana che riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano, ha detto il comandante dell'esercito, Amir Khatami, riceverà una ricompensa. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E le violenze in Cisgiordania preoccupano il Papa, così Leone all'Angelus.
7: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
5: Una donna di 46 anni è stata ammazzata di botte ad Amendolara nel Cosentino. Rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La vittima aveva due figli. Il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua e non è più riemerso, con il lago diventato una trappola di onde, poi la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani i soccorsi. È una cronaca in cui entra in scena il nuovo clima, quindi complice anche di un'estate di incendi. In Italia ha colpiti più territori, con più fronti aperti anche in Abruzzo, e roghi non mancano pure nel resto d'Europa.
8: Il caldo eccezionale che ha caratterizzato l'estate in tutto il continente continua a provocare pericolosi incendi. Il più grave appare quello attivo nel Belgio orientale, al confine con la Germania, nel parco naturale di Hautfagne. Le fiamme sono divampate venerdì, hanno distrutto finora 3.000 ettari di vegetazione equivalente all'estensione della capitale Bruxelles. Si tratta del peggior rogo nella storia recente del paese. Diversi villaggi evacuati, allerta anche sull'altro lato della frontiera in Germania per il fumo sprigionato. Eppure la Gran Bretagna, colpita da una serie di incendi negli ultimi giorni, ha scoperto col cambio climatico la piaga dei roghi estivi legati alle elevate temperature, ben 14 ieri in Galles. I notiziari tedeschi danno conto di vari incendi nei land meridionali del paese, mentre non è migliore la situazione sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la Protezione Civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Nuova e intensa attività esplosiva nel cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. E ora lo sport agli europei e grande Italia nell'atletica e nel nuoto.
9: Il dolce è tutto nella coda, perché il momento magico dell'europeo di marca azzurra è l'ultimo atto agonistico, l'arrivo della 4x400 maschile con Lorenzo Benati, che precede di 3 centesimi il britannico Dobson. È sembrato di rivedere in quell'attimo la 4% dei giochi di Tokyo, ma stavolta, grazie al successo del quartetto del miglio, l'Italia trionfa nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi, mentre i britannici si fermano a 9-8-2. 22 medaglie per l'Italia, una in più rispetto alle 21 della Germania. La truppa tricolore lascia l'Alexander Stadium da dominatrice, ammutolendo il pubblico di casa. Il successo della 4x400 con Scotti, Sito, Sudassi e Benati è la ciliegina sulla torta di una rassegna continentale fantastica, che nella giornata finale ha regalato anche l'oro di Larissa Iapichino per 1 centimetro nel salto in lungo, l'argento di Pietro Riva e della squadra femminile nella maratona mattutina e il bronzo della staffetta 4x400 in rosa con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
10: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
11: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
10: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte, argento a Sofia Raffaelli nella finale al cerchio. Calcio, 32esimi di Coppa Italia, Genoa-Ascoli 4-1, Frosinone Juve Stabia 4-1, il Verona batte l'Entella ai rigori, spicca la sconfitta in casa della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
12: Per anni abbiamo pensato all'intelligenza artificiale come a qualcosa di invisibile. Un software che analizza dati, un algoritmo che prende decisioni, una voce senza corpo dentro uno schermo. Ma oggi qualcosa è cambiato. L'intelligenza artificiale sta uscendo dal digitale e sta entrando nel mondo fisico. Sta prendendo forma, movimento e presenza. Sta imparando a camminare nelle nostre fabbriche, nelle nostre case e nelle nostre città. E quando la tecnologia smette di essere solo pensiero e diventa azione, non cambia solo quello che può fare, cambia il modo in cui viviamo. E anche questo è disordine. Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
13: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Quando si parla di robot, di intelligenza artificiale, in definitiva di automazione, si è sempre anche parlato del timore che le macchine portino via lavoro agli umani. Questo è un tema di cui parliamo veramente da tantissimo tempo. In questi anni la preoccupazione è lievitata, aumentata, perché ci stiamo accorgendo della velocità del cambiamento e della capacità delle macchine. Allora, professor Noci, quali impatti possiamo immaginare nel mondo del lavoro in generale?
12: Guarda Enrico, purtroppo questo è un tema su cui si è innestata un dibattito volto a una caccia alle streghe, volto ad alimentare un senso di paura, volto a, come dire, a preservare l'esistente. Io voglio essere chiaro, il lavoro non scompare, l'uomo avrà sempre un ruolo centrale. Cerchiamo di capire però un po' meglio come l'intelligenza artificiale e gli umanoidi, come dire, entrano e si sposano con questo tipo di ragionamento. Allora, in primo luogo dobbiamo comprendere che intelligenza artificiale e robot antropomorfi non sono una nuova ondata di automazione. Cioè, concepirli come un'automazione è quanto di più distorto si possa. Sono molto di più, perché entrano negli spazi progettati per gli esseri umani e riproducono in parte comportamenti umani, cioè quella capacità di adattamento e di reazione al contesto che è tipica dell'essere umano, e qui sta l'elemento di paura su cui si insinua chi soffia sul fuoco della strega intelligenza artificiale. Perché se queste tecnologie riescono a fare attività che noi pensavamo non automatizzabili, beh, la conclusione è ci bloccheranno, ci sostituiranno. Quindi a quel punto l'uomo che ruolo avrà? Ecco, ma adattamento, interazione, presenza non sono, come dire, driver determinanti che ci devono portare alla conclusione che sostituiscono l'uomo. Questo la comprendo, ma è sbagliata. La comprendo per i motivi che ho appena detto, ma in che senso è sbagliata? È sbagliata perché, per certi versi, l'intelligenza artificiale e il robot antropomorfo, come derivata, sublima l'uomo. Lo sublima nella sua capacità di esercitare azioni, pensieri che non sono nelle corde dell'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale, che intelligente non è, lavora su basi correlativo, associativo, statistiche sull'addestramento che gli viene dato. Quindi ci sono alcuni temi cruciali che rendono l'uomo ineludibile ed insostituibile. E cerco di fare degli esempi.
13: Sì.
12: Punto 1. L'uomo è portatore di un pensiero discontinuo, che è tipico dell'intelligenza umana di cui conosciamo pochissimo. Il pensiero discontinuo non deriva dall'intelligenza artificiale che proietta il passato nel futuro. Il pensiero discontinuo è figlio di una capacità di andare oltre le correlazioni del passato e di vedere qualcosa che non ha mai visto nessuno. Quindi, anche se io avrò un'intelligenza artificiale che mi supporta nello sviluppo di nuovi prodotti, mi aiuta, ma non mi sostituisce. Mi dà input metaforici, allegorici, stimoli al pensiero e da lì poi devo fare il click. Lo Sputnik moment creativo che non è artificiale, è umano. Un esempio. Quindi c'è tutto un tema di pensiero discontinuo, cioè l'intelligenza artificiale non è schumpeteriana. Non è una forza di creazione distruttiva. L'intelligenza artificiale crea, ma secondo una logica di isomorfismo temporale e storico. Quindi questa è la prima dimensione. La seconda dimensione è la dimensione di responsabilità. Non è, come dire, intelligente, quindi lo dovremo governare questo, ma non è ragionevole pensare che un oggetto, che noi lo facciamo diventare soggetto, ma siamo noi che lo soggettivizziamo per alimentare paura, ma è un oggetto, non è un soggetto.
13: Sì.
12: Poi su questo, se vorrai, ci torniamo, perché, come dire, questo percorso di umanizzazione da certi punti di vista abbassa le barriere, ma dall'altro chi soffia sul fuoco lo utilizza per soffiare paura, no? Quindi questo percorso, quindi dicevamo, la responsabilità diventa medico. Come possiamo pensare che sistemi di intelligenza artificiale che funzionano nella capacità di identificazione di un attacco sicuramente molto bene, non possiamo però pensare che poi la responsabilità decisionale passi a un soggetto automa, quindi a un oggetto. Soggetto-oggetto, ma è un oggetto, ok? Sì.

0: Lì che, come dire, che a destra c'è tutta la parte, come dire, antecedente alla dimensione esecutiva, che evidentemente è una cosa ancora non artificiale. Poi, qui mi fermo, però prima di fermarmi un'ultima considerazione. Da professore, sono professore universitario, quindi devo fare anche un richiamo alla scienza e alla storia. La storia delle innovazioni tecnologiche disruptive, quindi penso all'automobile, penso all'energia elettrica, penso al telaio, è una storia, attenzione, dove la paura era addirittura superiore forse all'attuale. Vi ricordo che ma con l'automobile, tornando indietro, quando Henry Ford cominciò a far capire che l'automobile ce ne potevano essere tanti milioni per strada, la prima regola fatta negli Stati Uniti è ogni automobile deve essere preceduta da uno con la bandiera rossa che cammina davanti a segnalare il pericolo. Quindi, come dire, la storia ci insegna che, come dire, è legittimo, però diciamo che la storia ci insegna che nessuna di queste innovazioni tecnologiche che hanno fatto molta paura beyond ludism, al di là del luddismo, che lo collochiamo temporalmente nella dimensione della rivoluzione industriale, in realtà non ha mai sostituito e ha creato disoccupazione, anzi ha creato occupazione. Per tutti questi elementi, con convinzione affermerei che la tecnologia non sarà il nostro nuovo padrone.
1: Questa è una buona osservazione e mi fa piacere che tu sia ottimista, anche se sai benissimo che ci sono tantissimi pessimisti che dicono ci sono milioni o forse miliardi di persone al mondo che fanno lavori dove non c'è nessun tipo di responsabilità da prendere, sono lavori molto semplici, molto ripetitivi e quindi quelli sono tutti lavori che possono essere sostituiti da noi. In questo podcast stiamo parlando di robot antropomorfi, di umanoidi, ma pensiamo anche a tante attività che possono essere sostituite da un software che in maniera molto veloce, molto semplice, sostituisce appunto tante ripetizioni che un impiegato fa tutto il giorno.
0: È vero, ma questi pessimisti ragionano come l'intelligenza artificiale.
1: Cioè?
0: Cioè questi pessimisti non riescono ad avere una proiezione di futuro diversa da quella, diciamo, incrementale rispetto all'oggi. Quando io affermo che l'intelligenza artificiale è una forma di sublimazione umana, noi dobbiamo pensare in modo un po' creativo e discontinuo. Cosa intendo dire? Intendo dire che, primo elemento, noi demograficamente caleremo pesantemente. Primo dato.
1: Sì, sì, anche se non sembra, addirittura la Cina ha dei...
0: La Cina è il paese, si dimezza la popolazione nei prossimi 100 anni, si dimezza. È drammatico in Cina, non abbiamo tempo di entrare, è drammatico. È il paese dove ci si esprime maggior per una serie di motivi, politica del figlio, una serie di motivi che non abbiamo tempo di affrontare. Quindi, primo tema, attenzione, che noi a un certo punto, cioè fra... Noi perdiamo 10 milioni di occupati come Europa, credo, nei prossimi 20 anni. Però non sbaglio di molto. Quindi, attenzione che c'è un primo tema. Primo tema è che noi non saremo in abbondanza di risorsa umana. Questo lo metto lì, no? È un primo elemento. Cioè non saremo nella situazione di oggi. Cito un'altra cosa, noi come Politecnico di Milano fra 10 anni prevediamo di avere la metà degli intake degli studenti italiani. Ma perché la demografia? Se tu guardi quelli che stanno entrando alle superiori oggi sono la metà di quelli che sono entrati. Quindi
1: matematico.
0: Quindi prima cosa, matematica. Guardiamo la matematica. Che, però è una matematica che... cambia le regole, cioè cambia il contesto, cioè non siamo più in quella analisi logica che siamo stati per 100 anni.
1: Sì, sì, dobbiamo imparare, e quello che tu stai facendo è questo esercizio, a guardare il mondo con gli occhi di domani. Invece, certo, troppo spesso guardiamo il mondo con gli occhi di oggi, esatto, che è naturale che sia così.
0: Secondo elemento. È vero che, come dire, la tecnologia, il software, il robot, quello che vuoi, sostituirà una serie di dimensioni esecutive. Ma se è vero questo, è anche vero che aumenta probabilmente, ceteris paribus, il rendimento marginale di quegli investimenti.
1: Il problema è chi...
0: Fermo.
1: È fermo.
0: Esattamente. E allora dobbiamo pensare a sistemi nuovi di gestione della governance dei paesi. Cioè, se la tecnologia... è una tecnologia che alza il livello di produttività in chiave esponenziale a taluni soggetti, e a quel punto i politici devono prevedere forme di welfare welfare o di sostegno legate esattamente a quell'extra. Non voglio andare al tema degli extra profitti che si vende male, ma il tema è quello. Nel momento in cui tu hai una nuova forma di rendita ed è una rendita che, come dire, si sperequa ingiustamente, anche perché, ma per molteplici motivi, è il frutto di

0: lavoro sociale, omnicomprensivo e così via, è la politica che deve retrazionare. Io la prima lezione che faccio nel mio corso di strategia è: se cambia il contesto devi modificare la strategia. Cioè, se improvvisamente tu introduci una tecnologia che ha queste caratteristiche, che, e lo stiamo già vedendo, che genera, cioè noi abbiamo i fondatori delle big tech che non navigano nell'oro, allora a quel punto però devi retrazionare, quindi deve cambiare la governance e sistemi di formazione delle rendite e distribuzione delle rendite, che è un secondo elemento. Tre, c'è tutto un tema, ripeto, delle nuove professioni che avverranno. La dico così: avremo meno manovali e avremo più persone che si occupano di dimensioni di cognitivamente avanzate. E questo sì. Se non tutti ce la faranno, dal reddito, da quella forma di welfare dovrai compensare. Quindi dobbiamo guardare al mondo futuro con le lenti del futuro, non con le lenti di oggi. Io non sto dicendo che questi passaggi siano semplici. Io dico solo una cosa, che se noi non li pensiamo, a quel punto arriviamo alla tecnocrazia. Perché comunque non la fermiamo.
1: Sì, sì. Cioè, l'importante è appunto non dar spazio a certe tendenze tecnocratiche come stiamo vedendo oggi.
0: È chiaro, non dar spazio alle tendenze tecnocratiche non significa bloccare la tecnologia che avanza, significa governarla, perché se noi governiamo la tecnologia miglioreremo alla fine la qualità delle persone e la qualità della vita delle persone, chiaramente proiettandola in una chiave diversa, cioè l'albero degli zoccoli, cioè oggi anche a parità di task, a parità di esercizio della coltivazione della terra, non c'è più l'albero degli zoccoli. Ci sono coltivatori, agricoltori che salgono su astronavi spaziali, trattori che valgono mezzo milione di euro, che sono completamente integrati e non è più quello con la zappa e col bue che va avanti. Quindi noi dobbiamo immaginarci, quindi usando la metafora dell'albero degli zoccoli, dobbiamo immaginarci, non proiettare l'albero degli zoccoli a 20 anni, 30 anni avanti, dobbiamo immaginarci come sarà con la tecnologia 30 anni avanti e a quel punto retrazionare per evitare forme tecnocratiche ma anche forme tecnofobiche, perché entrambe le cose non funzionano.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, sono avventurosamente Manuel Agnelli. Vi posso garantire sul mio onore, che probabilmente da qualche parte c'è, che stasera c'è una cantante dalla grande voce e dai tanti e diversissimi talenti qui con noi nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: E allora questa sera siamo molto felici di avere con noi Nina Zilli. Ciao Chiara.
7: Grazie mille Manuel. Troppo gentile, grazie, per me è un onore essere intervistata da te, ma lo sai già.
3: Ma figurati, anche per me comunque parlare con te. Senti, tu hai fatto un sacco di cose, no? Diverse, di cui ovviamente cercheremo un po' di parlare. Ma sì. C'è una cosa di cui si parla molto poco. Tu sei un'ambasciatrice di pace.
7: Sì, esatto, da un sacco di anni collaboro con da Terre des Hommes, Oxfam, Emergency, Amnesty International, insomma collaboro con tantissime associazioni umanitarie, perché credo che insomma in un mondo moderno come il nostro in fondo ci stiamo un po' dimenticando l'empatia, ci stiamo dimenticando che non tutti stiamo proprio bene bene. E in alcuni casi anche il diritto alla vita, no? Vediamo che viene completamente ignorato o calpestato. E quindi sono stata anche in territori di guerra, sono stata in Libano e l'ho girato veramente tutto, quindi sono stata al confine con Gaza, con la Siria, con tutto. Insomma, il Libano poi è una terra molto particolare, piccolissimo, e quindi non ha tante difese, per cui diciamo che un po' tutti gli sfollati arrivano là, cioè, e noi in Europa ci lamentiamo, ma se vedessimo la situazione del Libano, che è grosso come l'Emilia Romagna per intenderci, certo, e metà è di montagne, ecco, ha accolto milioni di persone tra siriani, palestinesi, ebrei anche, ed era una terra veramente così aperta, no? Multiculturale, parlano così tante lingue. Insomma,
3: no, fra l'altro, quando criticano, e spesso lo fanno, dicendo: oh, perché non andate là voi? Beh, tu l'hai fatto, insomma, no?
7: Quindi... esatto, sì, esatto. Io avrei potuto rispondere: ci sono andata, ma sai che c'è, che in quel caso non rispondo neanche, perché poi mi piace chiamare questo periodo medioevo digitale o medioevo 2.0, no? Dobbiamo iniziare a dare peso alle opinioni, perché vedere una scritta nero su bianco, a noi per esempio che siamo degli analogici per anagrafica, è una cosa che pesa molto, no? E se pensiamo a tutte le fregnacce, scusate, che leggiamo su web, però sappiamo che hanno un potere, ci sono i ragazzini che si suicidano, quindi in fondo noi magari che siamo scafati, che abbiamo guardato gli haters negli occhi, forse di questi commenti, di questa bagarre del web, ce ne freghiamo un po' di più. Per esempio, io non leggo neanche commenti. Come Vasco Rossi, ragazzi, ho scoperto dopo un sacco di anni che sotto i video di YouTube c'erano i commenti. Cioè, potete ridere, potete ridere a questo punto. Ma
3: beato,
7: cioè,
3: lui,
7: dico,
3: beato lui.
7: Esatto, ma anch'io, quando poi lui l'ha raccontato, ho detto: vedi che c'è un altro come me. Quindi da una parte sono fortunata, però dall'altra questo massacro e questa disinformazione anche, no? Questa violenza verbale che così tanto rifugiamo nella vita reale, non possiamo più quasi fare neanche una battuta, però poi nel web e anche in alcuni casi proprio nella realtà accade l'opposto. Cioè si predica bene, ma si razzola proprio
3: malissimo.
7: Male.
3: Senti, ma tornando anche al discorso che facevi prima sulla partecipazione, no? Tua personale, come adulta, come persona, come cittadina, diciamo, e anche come artista, non pensi che gli artisti in questo periodo si stiano facendo un po' troppo i cavoli propri, si sono abituati a non scoprirsi, a non prendere posizione?
7: Io ogni tanto sì, ogni tanto spero che artisti più che abbiano anche un peso mediatico, no? Più importanti di me, più non so, che dite come volete, più famosi, che cavolo ne so, non lo so, cioè che comunque abbiano un traino di masse enormi rispetto a me, dicano qualcosa, perché alla fine la nostra esposizione, così come le parole in generale, ha un peso.
3: Certo.
7: C'è sicuramente chi è mosso da interessi, ma purtroppo io credo che sia soltanto paura. Di cosa non si sa, Manuel, perché non è che ci vengono a prendere a casa a dire viva la pace.
3: Per ora.
7: Sì, per ora, esatto, perché comunque in Inghilterra ne hanno già calappiati un po' per la strada, e anche di care signore, maestre delle elementari. Quindi credo che tutta la nostra società sia mossa, no? Venga proprio strumentalizzata dalla paura.
3: Ma anche prima, però... tu hai detto una cosa molto importante, quando dicevi che ci sono modi diversi di interpretare anche il web, no? Quello che succede sul web, i commenti, gli haters, eccetera, che noi abbiamo visto un mondo prima, quindi un mondo senza queste cose, e siamo forse, non siamo immuni, ma siamo sicuramente più reattivi,
7: capati,
3: più forti,
7: sì,
3: no? Rispetto ai ragazzini.
7: Sì.
3: Ecco, per lo stesso motivo, secondo me, noi dobbiamo riuscire a così comunicare questo messaggio alle nuove generazioni, il fatto che loro, è loro diritto protestare, è loro diritto avere un'opinione,
7: esatto,
3: prendere posizione, è alla base, no? Dei diritti,
7: esatto,
3: civili e sociali. Ti abbiamo chiesto di scegliere dei brani. Che brano hai scelto per aprire musicalmente questa puntata?
7: Allora, io aprirei, anche e soprattutto in onore del mio grandissimo intervistatore, con i Faith No More.
3: Grande.
7: Perché siamo in zona anni 90, crossover, qualcosa mi dice che anche tu, Mike Patton, in fondo, insomma, lo hai amato come me.
3: Assolutamente sì.
7: Io ho scelto Just a Man,
3: allora,
7: perché credo che proprio lì Mike Patton, insomma, mi faccia volare altissimo.
3: E allora ascoltiamoci, Faith No More con Just a Man.

0: Leoni per Agnelli.
1: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, che è il programma per cuori forti condotto da me medesimo, che sarei Manuel Agnelli, purtroppo per me soprattutto. Ho come ospite in questa puntata Nina Zilli e abbiamo appena ascoltato i Faith No More. E guardando i brani che hai scelto per questa puntata, viene fuori che tu hai dei grandi amori musicali che emergono un po' dalla musica che fai, ma che sei anche molto curiosa rispetto alla musica altra, no?
2: Ah, certo, sì, diciamo che mi piace tanta roba, cioè mi piace la musica e quindi ho vissuto la musica del mio tempo quando ero una ragazzina, sono nata negli anni 80, per cui ho tutte le reminiscenze anni 80 dentro di me. Però gli anni 90, insomma, sono stati gli anni della mia adolescenza, devo dire che sono stata fortunata. E poi da là, mentre ascoltavo appunto i Faith No More piuttosto che i Sublime, che invece era sempre un altro crossover ma di genere californiano, andavo all'indietro, quindi ho scoperto il rock degli anni 70, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e poi sempre più indietro fino ad arrivare alla Motown, alla Stax, insomma a tutta quella gente lì.
1: Fantastica, fra l'altro. Però allora, noi andavamo a cercarceli, no? I dischi, andavamo nei negozi di dischi. Adesso non voglio fare a tutti i costi, era meglio prima. Però in teoria potrebbe essere meglio adesso, perché abbiamo a disposizione musica che prima era introvabile, no? Io, se voglio ascoltare musica del nord del Mali, posso trovarla. Se voglio ascoltare il tropicalismo artico, posso andarmela a trovare. Però il problema è come quando noi milanesi in realtà passiamo di fianco al Duomo, lo diamo per scontato. Io ci sono salito per la prima volta a 30 anni, tanto era lì. E in realtà con le piattaforme digitali, pensando a Spotify per esempio, abbiamo a disposizione talmente tanta roba che poi non andiamo neanche ad ascoltarcela. Io ho litigato con un mio amico di Brighton in Inghilterra, perché suo figlio, dice lui, ha a disposizione tutta la musica del mondo, e io poi ho chiesto a suo figlio: ma tu cosa ascolti? E lui ascoltava i più grandi successi pop del momento, perché in realtà non te la vai ad ascoltare, come se la disponibilità ci avesse tolto totalmente la curiosità, no?
2: Sì, e questo credo che sia inevitabile. Infatti, se da una parte la tecnologia, anche artisticamente o tecnicamente, dà molte possibilità, dall'altra spegne un po' la creatività. E quindi anche la curiosità, perché la creatività viene dalla curiosità, molto spesso viene dalla noia, no? Ma se uno si riempie la vita invece di annoiarsi, per esempio, come mi annoiavo io nell'Emilia Romagna, che ho fatto dei sogni della Madonna, perché la noia è un propulsore.
1: La noia è fantastica, la noia è un lusso, però è anche, hai ragione tu,
2: ti fa scrivere le canzoni, fa sognare, non c'è niente da fare, cioè prendi in mano la chitarra, vado al pianoforte e via. E invece pensa se, io infatti mi chiedo cosa avrei combinato, ma avrei scritto 50.000 per esempio a 25 anni, se avessi avuto sempre tutta questa roba, no? Perché prima di scrivere una hit uno deve scrivere un milione di canzoni brutte, ecco, certo, tu lo sai bene.
1: E quindi che ne ho scritte tante, vuoi dire?
2: Esatto, no, lo sai bene, no, nel senso che anche tu hai dovuto imparare. Immagino, forse, io ne ho scritte tantissime brutte prima. E quindi, insomma, non è una cosa, no, immediata, ci vuole anche del tempo, e la noia me ne ha regalato tanto. Questi ragazzi sono forse più annoiati, nel senso che guardano il telefono quasi ipnotizzati, però hanno tutti i momenti della vita pieni.
1: Verissimo, assolutamente. E a questo proposito, adesso entriamo in argomenti delicati, non che quelli che abbiamo affrontato prima non lo fossero. Sta arrivando l'intelligenza artificiale, è già qua in realtà, no? Abbiamo visto già dei prodotti di questa cosa, che in qualche modo ci fanno fare delle considerazioni anche preoccupate. Ci sono all'orizzonte delle prospettive un po' preoccupanti. Per esempio, ti faccio un esempio musicale, no? Sta avendo un grande successo, manco a dirlo, fra i più giovani, un brano che si intitola Aprimi il culo. Non so se l'hai mai sentito.
2: No, ma
1: non l'hai mai sentito?
2: Me lo segno. Aspetta, che me lo segno, perché... com'è che è?
1: Allora, sì, aprimi il culo.
2: Sì, avevo capito.
1: Cioè, praticamente l'arrangiamento potrebbe essere Mina degli anni 70, 60 anzi.
2: Okay,
1: la voce è
2: quindi
1: perfetta.
2: Figo comunque.
1: Molto figo. La voce è fighissima. questa artista, fra virgolette, si chiama Vera Luna
2: Sì.
1: ed è un prodotto dell'intelligenza artificiale, praticamente. E sta spopolando, no? Fra l'altro è veramente una contraddizione, perché da una parte ci sono movimenti che no, stanno risvegliando un po' la sensibilità anche a livello di uso del linguaggio, termini, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è chi si approfitta di questa cosa buttando in rete un brano che politicamente corretto non è, ma secondo me è peggio di così, diciamo, è il trionfo dell'ipocrisia, no? Tu cosa pensi di queste due facce? Da una parte siamo tornati all'epoca vittoriana, fra poco faremo l'amore col buco nel lenzuolo.
2: Esatto.
1: No. E dall'altra invece ci sono l'intelligenza artificiale viene usata anche in questo modo. Non credi che ci voglia un filtro?
2: Ma guarda, io credo che come in tutte le cose, soprattutto quelle nuove, bisogna andarci cauti, perché molte volte credo che siamo anche in grado di creare cose, vedi il web, molto potenti e in alcuni casi più grandi di noi. Quindi, da una parte, ovviamente c'è anche il terrore che l'essere umano, non dico diventi stupido, ma quasi, non faccia più i lavori manuali, che comunque, per esempio, anche sugli studi fatti sui bambini, servono a sviluppare capacità cognitive fondamentali e anche l'intelligenza. Quindi, sono tutte cose, la limitazione della creatività, fare gli arrangiamenti a un computer. Ci sta, fare cantare un computer, ci sta. Però credo che siano frequenze troppo pulite, che magari diventano virali come negli anni Ottanta, la signora che scivolava sulla buccia di banana,
1: Sì,
2: capito? Però non credo che arrivino al cuore, cioè sono frequenze comunque troppo sterili. Anche se purtroppo ci stiamo abituando le cellule del corpo a frequenze del genere, no? Pensiamo solo all'autotune nella voce, toglie la fatica della corda vocale per prendere quella nota, toglie il portamento, toglie.
1: toglie lo sporco, toglie tutto quello che è interessante nell'imperfezione, per esempio, e che
2: Esatto, ma
1: rende,
2: toglie anche
1: no?
2: la tensione vocale, quindi
1: Certo.
2: toglie per forza l'emotività.
1: Certo.
2: E devo dire che poi io non è che sono bacchettona, cioè per la trap mi piace tantissimo l'uso dell'autotune, ma la voce è più un rap, diciamo, che una melodia, no? Quindi mi dispiace invece perché credo che così come sia fondamentale fare la musica nelle salette, sentire la vibrazione, no? Sentire quella cassa che ti spacca il cervello insieme al rullo e il basso dentro, sia un'altra cosa per imparare a fare la musica, per sentire la musica proprio con la S maiuscola.
1: Sicuramente, sicuramente nei concerti il pubblico la differenza la sente, quando ci sono concerti però un conto è l'autotune, che è un effetto, per carità, piace o non piace, ma è un effetto. Un conto è l'intelligenza artificiale, che proprio crea, no? Senza quasi la partecipazione dell'uomo. Io, da parte mia, anche se sento un brano meraviglioso, scritto perfettamente, con grandi arrangiamenti e grandi suoni, che non è un prodotto dell'uomo, sinceramente non me ne frega un cazzo. Cioè, alla
2: No, ma
1: fine,
2: perché ha
1: no?
2: sempre, io ne ho sentiti parecchi, perché poi sai anche, anzi, alcuni amici si divertono anche a crearne, proprio
1: Certo.
2: come fossero uno scherzo, no? Però devo dire che sembrano sempre la brutta copia di
1: Sì,
2: qualcos'altro.
1: ma arriveranno a farli bene, questo sono sicuro che prima o poi arriveranno a farli. È che non saranno prodotti delle nostre esperienze, non saranno prodotti delle nostre emozioni, quindi chi se ne frega alla fine di avere un bellissimo pezzo se non è vero, ma è completamente finto e non è un prodotto della fantasia di qualcuno o dei sentimenti di qualcuno. Proprio non capisco il punto, sinceramente, non me ne potrebbe
2: Sì,
1: fregare di meno.
2: questo Questo credo che infatti noi forse lo capiamo meno, anche perché appunto siamo stati abituati a mettere le mani nel fango e a fare le cose,
1: certo,
2: no? Davvero, quindi abbiamo un contatto con la realtà, ma forse anche solo con la natura, che era completamente diverso rispetto ad oggi. È per questo che credo che sia veramente fondamentale ricordare come eravamo, cioè ricordare lo stato di natura di Rousseau, ricordare che siamo noi che abbiamo inventato le AI.
1: Esatto.
2: E quindi anche qui la paura non deve esistere, deve esistere il coraggio che viene dalla paura, quindi non è che bisogna stare accorti, attenti, però capire il pericolo e quindi, diciamo, con il famoso coraggio evitare il disastro, cioè perlomeno sulla carta, poi dopo.
1: D'accordissimo. Chiara, seconda canzone, che cosa hai scelto per gli ascoltatori di Leoni per Agnelli?
2: Allora, ho scelto Nina Simone, yeah. Ain't Got No, I Got Life, perché appunto, a parte tutta l'intervista, abbiamo ricordato più volte quanto ancora oggi sia importante al diritto alla vita, e quindi questa canzone è proprio il simbolo per antonomasia, sì, credo. Canzone che cita ogni singolo organo e pezzo del corpo. A sottolineare che anche se la vita è proprio poi alla fine l'unica cosa che ci rimane, e noi siamo qua con questa vita che rappresenta la nostra libertà, perché alla fine è la vita che determina la libertà di una persona, ed è per questo che il diritto alla vita è così importante, perché oggi tocca ad altri, ma se domani toccasse a noi, è questo che dobbiamo capire. Non ci possiamo abituare a vedere il diritto alla vita calpestato, anche se non è quello nostro o dei nostri figli.
1: Perfetto, ascoltiamocelo ancora. I Got No, I Got Life di Nina Simone.

0: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sto parlando con Nina Zilli. Volevo chiederti, all'inizio della puntata abbiamo ricordato che hai fatto un sacco di cose, no? Hai anche scritto un romanzo, hai recitato in un film, hai fatto molta televisione in situazioni fra l'altro molto diverse fra loro. E io posso dire che la televisione per me è stata un'opportunità enorme, anche e soprattutto a livello personale, perché mi ha insegnato a stare in mezzo alla gente rimanendo me stesso. Io avevo molta difficoltà, sì, no, in situazioni pubbliche o in grandi situazioni pubbliche,
1: certo,
0: perché ti chiedevano sempre, no, esatto, ti chiedevano sempre, sì, un compromesso, cioè adattati alla cosa. Io non riuscivo ad adattarmi, mi sembrava di violentare me stesso. Invece,
1: esatto,
0: in un certo modo,
1: che tu abbia fatto bene, infatti, perché credo che sia stata anche poi la tua forza, cioè come fai a non essere te, che sei sempre te, tutti,
0: sì,
1: i giorni comunque.
0: Non sono capace.
1: No, però la telecamera magari, c'è, cioè, uno, capito, si pietrifica, non, sì, riesce a dire quello che pensa, perché appunto non è il nostro lavoro di fatto. E io infatti la televisione la prendo come un gioco, cioè qualcosa di leggero e divertente, uh-huh, e siccome poi tra l'altro non sarebbe neanche il mio lavoro, cioè dico, metti che, nel senso, mi vengo, non so, faccia dei danni, dico vabbè, ma non è il mio lavoro, ho la scusa. No, intendo dire che in realtà, non essendo il mio vero lavoro, la riesco a vivere con gioia, cioè come un momento di
0: svago
1: leggero,
0: totale,
1: sì, di svago, esatto. E poi vabbè, ho avuto la fortuna comunque di avere anche sempre al mio fianco, cioè da Claudio Bisio, Luciano Tizzetto, ma anche solo Francesco Mandelli con i soliti idioti, sì, per i TRL Awards, mi ricordo, quindi insomma Panariello, ho avuto delle spalle, cioè delle spalle, io anche sono stata una spalla di mitici, grandissimi artisti, Massimo Ranieri, insomma, infatti oggi devo dire che quella roba, sempre ovviamente un po' della manina sudata, delle palpitazioni, dell'agitazione che facciamo il nostro lavoro, c'è sempre, però solo in modo ultra positivo, ecco, e quindi questo è importante, perché sennò non potrei mai fare neanche questo lavoro, credo.
0: Certo. Senti, due domande secche da conduttore classico. Cosa ti dà veramente fastidio nel tuo lavoro e qual è il luogo comune che ti insegue?
1: Se allora, facilissimo rispondere. Luogo comune che mi insegue, che sono una diva, semplicemente perché mi vesto bene. Però adesso è normale, tra virgolette, vestirsi bene, no? Mentre quando io sono esplosa, i discografici volevano ancora l'jeans e la maglietta, stai calma. Quindi pensa che io guidavo il furgone di Chiara e gli Scuri, 7 maschi, una donna guidavo io, quindi diva, sì, ma non troppo, risponderei.
0: Sì, però anche lì voglio dire che non c'è niente di male, cioè si celebra un attimo di energia positiva, si diverte,
1: certo,
0: si osa, no?
1: Cioè, è lo show, ma chiaro, infatti mai rinuncerei ai miei lustrini, capito? Ma non scherziamo,
0: fai
1: ragazzi.
0: Bene.
1: Ecco, e poi cos'è che mi avevi chiesto, che era facilissima anche l'altra?
0: Cosa ti dà veramente fastidio nel tuo lavoro?
1: Ah, ok, di essere sempre sottovalutata, uh-huh, tipo per esempio, ancora oggi le persone non sanno che le mie canzoni le scrivo, le arrangio e molto spesso anche le produco io. Che mi va bene lo stesso, però no, però non lo so, quando pensi a un cantautore, cioè dopo il primo singolo lo sanno già che è un cantautore, invece sai, se ti metti il tacco e ti vesti carina, si vede che ci vuole un po' più tempo.
0: Sì, questa è purtroppo la situazione della discografia, soprattutto in Italia, ma dove in realtà le donne fanno una fatica tripla, no? Rispetto agli uomini per essere prese,
1: sì,
0: sul
1: questo,
0: serio.
1: Certo, da sempre. Poi anche ricordare questa cosa, perché molti al contrario dicono, ma ci sono poche femmine che fanno l'arte, no? O la musica, la pittura, che ne so. Però ricordiamo a questi maschi che noi donne possiamo fare arte dai primi del Novecento, prima ci era addirittura vietata,
0: certo.
1: Quindi siamo qui, ma da Saffo a Nina Simone c'è sempre stato, passando per Mary Shelley, ci sono sempre state delle femmine sovversive, uh-huh, e ci sono anche oggi, e poi so per esempio anche c'è una femmina anche in famiglia che si dà da fare in questo senso, il mondo non è ancora no gender e spero che lo diventi prima delle stime, perché non so se lo sai, ci vogliono in Italia, nel nostro paese, stime Istat, adesso non ricordo se 140 anni, una cosa così.
0: Pazzesco. Bene, con questa svenuto. Bellissima notizia siamo arrivati alla conclusione della puntata.
1: Allora, invitate sempre Nina Zilli in radio perché solo belle notizie.
0: Ma guarda, nella mia trasmissione è perfetto, anzi, è vedi. Perfetto.
1: Esatto.
0: Senti, grazie Nina, ti do un bacione, grazie mille per essere stata con noi e ci vediamo
1: grazie
0: prestissimo.
1: Grazie a te, grazie a voi, sì, un bacione e peace and love sempre.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Siamo arrivati alla conclusione della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo e chiudiamo questa puntata con un brano di una delle band che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Sono gli Xilema, che è un power trio punk rock della provincia di Cuneo con 9 anni di storico, anche se sono comunque sempre giovani, sempre in tema di raccolta carne fresca, targata Woodworm, l'etichetta che ha fatto uscire una compilation di questa rassegna. Riportano un'esperienza live riconducibile a una scena grunge degli anni 90. Nei loro testi trattano di esperienze personali influenzate da un contesto provinciale e sono tutti under 29. Come tutti i gruppi presenti nella compilation, hanno aperto anche per gli After Hours, che sarebbero la mia band quest'estate, e quindi ascoltiamoceli con Buddha del 2023. Ciao a tutti.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente, scaduta la tregua, Stati Uniti, Iran, braccio di ferro su Hormuz e l'inviato di Trump Kushner incontra Hamas. L'appello del Papa, basta violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, uccisa di botte nel Cosentino, rintracciato il compagno in fuga. Italia sul tetto d'Europa, azzurri primi nel medagliere al photo finish nell'atletica e finale con pioggia di medaglie nel nuoto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, incontro in Egitto tra il leader di Hamas e l'inviato USA Kushner. Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza. Intanto USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre è scaduta la tregua. Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio americano con Teheran sconfitta. L'Iran ha replicato definendo minacce e annunci un'assurdità.
3: Nessun conto in nessun fronte resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, scrive sui social il ministro della difesa israeliano Katz, minacciando nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano. L'esercito israeliano intanto riferisce di aver effettuato un raid nella striscia di Gaza contro due terroristi di Hamas e Jihad Islamica. Per i media palestinesi l'attacco ha colpito una tenda nella zona di Khan Yunis, ferendo almeno 7 persone, e la situazione nella striscia di Gaza è stata al centro dell'incontro tra il presidente egiziano al-Sisi e l'inviato degli Stati Uniti e genero di Trump, Jared Kushner. Il presidente egiziano e l'inviato statunitense hanno discusso della necessità che tutti rispettino l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto lo scorso anno a ottobre. Kushner, sempre in Egitto, ha incontrato anche il capo di Hamas, Khalil al-Hayya, per sollecitarlo ad attuare l'impegno al disarmo previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza. In Medio Oriente il clima resta teso anche per la guerra in Iran. Teheran ha messo una taglia di $30,000 sui soldati statunitensi. Qualunque forza iraniana che riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano, ha detto il comandante dell'esercito, Amir Khatami, riceverà una ricompensa. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E le violenze in Cisgiordania preoccupano il Papa, così Leone all'Angelus.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Una donna di 46 anni è stata ammazzata di botte ad Amendolare nel Cosentino, rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La vittima aveva due figli, il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua e non è più riemerso, con il lago diventato una trappola di onde, poi la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani i soccorsi. È una cronaca in cui entra in scena il nuovo clima, quindi complice anche di un'estate di incendi. In Italia ha colpiti più territori, con più fronti aperti anche in Abruzzo, e roghi non mancano pure nel resto d'Europa.
5: Il caldo eccezionale che ha caratterizzato l'estate in tutto il continente continua a provocare pericolosi incendi. Il più grave appare quello attivo nel Belgio orientale, al confine con la Germania, nel parco naturale di Haute Fagne. Le fiamme sono divampate venerdì, hanno distrutto finora 3.000 ettari di vegetazione equivalente all'estensione della capitale Bruxelles. Si tratta del peggior rogo nella storia recente del paese. Diversi villaggi evacuati, allerta anche sull'altro lato della frontiera in Germania per il fumo sprigionato. Eppure la Gran Bretagna, colpita da una serie di incendi negli ultimi giorni, ha scoperto col cambio climatico la piaga dei roghi estivi legati alle elevate temperature, ben 14 ieri in Galles. I notiziari tedeschi danno conto di vari incendi nei land meridionali del paese, mentre non è migliore la situazione sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la protezione civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nuova intensa attività esplosiva nel cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. E ora lo sport agli europei e grande Italia nell'atletica e nel nuoto.
6: Il dolce è tutto nella coda perché il momento magico dell'europeo di marca azzurra è l'ultimo atto agonistico, l'arrivo della 4x400 maschile con Lorenzo Benati che precede di 3 centesimi il britannico Dobson. È sembrato di rivedere in quell'attimo la 4% dei giochi di Tokyo, ma stavolta, grazie al successo del quartetto del miglio, l'Italia trionfa nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi, mentre i britannici si fermano a 9-8-2. 22 medaglie per l'Italia, una in più rispetto alle 21 della Germania. La truppa tricolore lascia l'Alexander Stadium da dominatrice, ammutolendo il pubblico di casa. Il successo della 4x400 con Scotti, Sito, Sudassi e Benati è la ciliegina sulla torta di una rassegna continentale fantastica che nella giornata finale ha regalato anche l'oro di Larissa Iapichino per 1 centimetro nel salto in lungo, l'argento di Pietro Riva e della squadra femminile nella maratona mattutina e il bronzo della staffetta 4x400 in rosa con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
7: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
8: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
7: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte, argento a Sofia Raffaelli nella finale al cerchio. Calcio, 32esimi di Coppa Italia, Genoa Ascoli 4-1, Frosinone Juve Stabia 4-1, il Verona batte l'Entella ai rigori, spicca la sconfitta in casa della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
10: i podcast originali di 24 ore podcast.
11: E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice: preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città.
12: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
11: All'inizio quella tra Milan e Sampdoria sembra una trattativa come tante. Il Milan vuole crescere, a Genova invece il presidente della Sampdoria, Mantovani, sta facendo un'altra cosa. sta provando a dare un senso a una squadra che fino a poco tempo prima stava un po' ai margini del calcio che conta. Per farlo forse dovrà però rinunciare al suo pezzo più prezioso, Gianluca Vialli. A Milano l'accordo sembra ormai fatto, Galliani va a Genova con il contratto in mano e spiega a Vialli il progetto, parla di ambizioni nazionali, di ambizioni internazionali, parla del Milan come di una proposta che non si può rifiutare. E proprio mentre Galliani sta entrando nel vivo, Gianluca lo interrompe. Fa una domanda molto semplice, talmente semplice da spiazzare tutti. Chiede, ma a Milano c'è il mare? Per un attimo nessuno capisce bene, Vialli di Cremona sa benissimo, ovviamente, che a Milano il mare non c'è. Galliani sorride, prova a sdrammatizzare, dice che beh, volendo a Milano 2 non c'è il mare ma c'è un laghetto. Quella battuta però non cambia molto la situazione, perché quella di Gianluca non è una domanda geografica, ovviamente, è una domanda quasi esistenziale. E alla fine dice, mi dispiace, ma io senza il mare non ci so stare. Il Milan però insiste, prova in tutti i modi. Gianluca però non parla nemmeno di soldi, sembra che non gli interessino. Va da Mantovani, dal presidente, lo implora, gli chiede di non cederlo. E quindi Mantovani capisce che quella richiesta vale più di qualsiasi offerta. Capisce che se un ragazzo così, nel momento in cui tutti lo vogliono, decide di restare alla Sampdoria a Genova, allora forse il progetto sta funzionando davvero. Intanto il tempo passa. Alla Samp arriva un nuovo allenatore, si chiama Vujadin Boskov. Al Milan invece arriva un allenatore che si chiama Arrigo Sacchi. Però una cosa non cambia. Berlusconi non smette di pensare a Gianluca Vialli. Lo vuole perché è forte, ma anche perché è una persona che rappresenta un'idea. La trattativa quindi riparte, si parla di grandi giocatori, di scambi clamorosi, e per un attimo Gianluca vacilla, ha 24 anni, vuole vincere, vuole l'Europa, e intanto a Genova l'aria si fa più fragile, si parla di smobilitazioni, di fine di un ciclo. Questa volta Vialli non tira in ballo il mare, ci pensa, valuta, sa che quella scelta può cambiare la sua carriera, ma capisce anche un'altra cosa. Capisce che quello che lui e quella banda di ragazzi con la maglia blu cerchiata stanno costruendo è qualcosa di molto raro, cioè essere una squadra di provincia che non si comporta come una squadra di provincia. E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice. Dice, preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città. Ringrazia, resta a Genova. Pochi anni dopo, la Sampdoria di Vialli e di Mancini vincerà il suo primo e al momento unico scudetto. Il protagonista della puntata di oggi è Gianluca Vialli. E per parlare di Gianluca Vialli, per raccontare la sua storia, per capire che cosa rimane di lui e di tutta la sua eredità, abbiamo ospite qui con noi a Eco il nipote di Gianluca Vialli, Riccardo Vialli. Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
11: Riccardo, che tipo era tuo zio? Che persona era?
13: Ma Luca era veramente una persona incredibile. Io purtroppo l'ho frequentato poco perché Luca viveva a Londra, era una persona abbastanza riservata, ma nonostante tutto è sempre stato uno zio presente, che non ha fatto mai mancare l'affetto nonostante la lontananza, che quando veniva a Cremona a trovare i nonni ci chiedeva di andarlo a trovare perché aveva piacere a stare in famiglia e con i suoi amici. E in questi anni ho avuto la possibilità di conoscere una persona ancora più incredibile di quella che già pensavo che fosse.
11: Tu dici in diverse interviste, hai detto, io ho cominciato a conoscere mio zio più quando è morto, da quando non c'è più. Esatto. Lo conosco meglio. Com'è accaduta questa cosa, e com'è accaduto che tu sei diventato un po' il tenutario della famiglia? Immagino tu non sia stato, diciamo, incaricato ufficialmente, ma a un certo punto è successo che in famiglia, esatto, tra gli altri quattro fratelli che ha, esatto, che ha tuo zio,
13: tre
11: tuo
13: fratelli
11: padre,
13: e una sorella, sì,
11: e gli altri zii, e immagino tutti i nipoti, oltre che le figlie di Gianluca Vialli, tu sei quello che, insomma, va in giro, sei qua. Esatto. A raccontarne la storia.
13: Sì, io ho avuto l'onore, mi sento di dire, di prendere un po' in carico il portare avanti un po' il ricordo di Luca. Uh-huh. Tutto questo è successo perché veniva contattato mio padre, che è il fratello maschio maggiore, e che però abitava in Thailandia in quegli anni in cui Luca è mancato, e allora lui passava la palla a me, e io sono andato in questi anni davvero a tantissimi eventi, a tantissime manifestazioni per ricordare Luca. Sono andato a Genova, sono andato a Roma, all'interazione di un campo insieme ai giocatori che hanno vinto l'Europeo nel 2021 insieme a lui, e in questi anni ho estratto diversi racconti da tutte queste persone che gli sono stati vicini molto più purtroppo di me, e ho davvero imparato tantissimo. Mi sono stati raccontati tanti aneddoti, anche personali, da persone a lui vicine, ma anche da persone che l'hanno conosciuto tramite le interviste, tramite il calcio giocato, quindi è stato veramente, sono racconti che porto davvero nel cuore.
14: Senti, raccontacene qualcuno, raccontaci a proposito della storia che abbiamo raccontato in apertura, c'è un aneddoto che racconta di quando Berlusconi insiste, a un certo punto la figlia del presidente Mantovani entra in gioco.
13: Esatto, Francesca ha messo il veto a Berlusconi per la cessione di Luca. Berlusconi aveva chiamato ancora il presidente Mantovani, e il presidente Mantovani ha passato il telefono a Francesca, e Francesca ha detto al presidente: no, Gianluca Vialli

0: conoscere delle persone che hanno affrontato una malattia come quella di Luca, e grazie al coraggio che Luca ha infuso in noi parlando della sua malattia in modo estremamente umano, queste persone sono riuscite ad andare avanti e a combattere con il sorriso. E poi invece dai suoi compagni vi sono state raccontate tante avventure di spogliatoio, momenti di condivisione di quegli anni in cui Luca giocava o che era anche telecronista e commentatore di Sky.
1: Senti, lui è stato a Genova 8 anni, 8 anni, stagioni.
0: Sì.
1: Prima di passare alla Juventus e poi al Chelsea, lui davvero rappresenta una... Si parla tanto, no, del fatto che non ci sono più le bandiere, ci sono stati, che so io, Maldini per il Milan, Zanetti per l'Inter, Del Piero per la Juventus, che poi diventa compagno di Gianluca Vialli. Lui ne parlava di questa cosa o la dava per scontata? Cioè, per lui appartenere a una maglia era appartenere a una famiglia?
0: Sì, Luca è stato definito da tutti i suoi compagni un leader, un trascinatore. Era una persona che riusciva a trasmettere fiducia e appartenenza al gruppo. E questo si vede molto nella squadra della Sampdoria di quegli anni, perché erano veramente un gruppo di ragazzi e di amici soprattutto. Quindi per loro arrivare nello spogliatoio era come trovarsi con i propri migliori amici a fare quello che a tutti piaceva, cioè giocare a calcio. Luca diceva che non ha mai lavorato un giorno, perché se fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno nella tua vita, e questo è bellissimo.
1: E Gianluca Vialli poi è uno tra i primi calciatori moderni italiani a decidere di andare a giocare all'estero, in un momento in cui il campionato di calcio in Italia, la Serie A, era probabilmente uno dei campionati più importanti, più prestigiosi in Europa sicuramente e al mondo. Ha mai raccontato questa scelta? Perché andare così lontano? Tra l'altro lui comincia al Chelsea e finisce al Chelsea, ma comincia, a un certo punto va a un passaggio in cui è allenatore giocatore, ricordo bene.
0: Esatto, esattamente. Luca era molto affascinato dal calcio inglese, perché era un calcio molto più forse dinamico, e dove soprattutto alle tifoserie interessava più che la squadra ci mettesse il 100% dell'impegno per ottenere il risultato, e se poi purtroppo la sconfitta arrivava ma l'impegno c'era stato, la tifoseria era vicina alla squadra, esatto. E Luca è diventato anche nel mentre giocatore allenatore, ed è stato penso appunto il primo di questa categoria. Ammetto che non so bene come gli sia venuta questa idea, come gli sia stato proposto, probabilmente per come dicevamo prima, perché Luca è sempre stato visto dai suoi compagni come un trascinatore, come un leader, quindi la sua figura anche come allenatore avrebbe potuto portare veramente tanto contributo alla vittoria della squadra.
1: Lui amava Londra.
0: Assolutamente sì, infatti
1: la sua famiglia ci vive ancora.
0: Assolutamente.
1: Le tue cugine.
0: Mia zia Catherine e le mie cugine Sofia e Olivia vivono ancora là, e purtroppo ho avuto poche occasioni per andare, ma quelle volte in cui sono andato Luca è sempre stato veramente un lord inglese, molto accogliente, sempre impeccabile, e ha fatto sentire la sua vicinanza anche nonostante la lontananza.
1: Senti, che rapporto aveva con la fama Gianluca Vialli? Era una cosa che lo infastidiva o ci conviveva serenamente? E voi anche, il fatto che in città a Cremona foste la famiglia di Gianluca Vialli, che è stata una bandiera per la cremonese ovviamente, e poi del calcio italiano in generale.
0: Ma Luca ha sempre avuto un buon rapporto con la fama, nel senso che non si è mai messo troppo in mostra, non ha mai voluto che si parlasse troppo di sé, per quanto comunque sia stato veramente un grandissimo campione e un giocatore eccezionale, quindi comunque i giornali dell'epoca non riuscivano a non parlare di lui. Per me personalmente avere uno zio come Gianluca è stato veramente qualcosa di bellissimo, ma anche di difficile, perché io ho giocato a calcio fino ai 20 anni.
1: Che ruolo giocavi?
0: Terzino.
1: Ah,
0: terzino,
1: okay,
0: perché i piedi purtroppo, esatto, sì, io cercavo di tirare giù quelli come Luca.
1: Come lui.
0: E tutti quindi quando ho iniziato a giocare a calcio si aspettavano grandissime cose da me.
1: Certo, avere il nome Vialli effettivamente sì, sulla schiena non è facilissimo.
0: Non è facilissimo. E purtroppo li ho un po' delusi, infatti avevo iniziato come attaccante, ma visti i piedi

0: deciso di tornare un pochino indietro nelle retrovie del campo di gioco e me la sono cavata un pochino di più. Ma
1: lui giocava ancora quando tu giocavi a pallone? Hai iniziato a giocare a pallone?
0: No, io purtroppo sono troppo giovane perché Luca l'ho visto giocare solamente una volta nel 2011 circa, per un evento, per una partita di beneficenza della fondazione a Torino, ma dopo 10 minuti ha fatto un allungo sulla fascia e si è strappato.
1: Perfetto.
0: Quindi diciamo che sono cresciuto con le sue videocassette, cercando di imitare le sue rovesciate nel giardino di casa, però poi sono comunque diventato un terzino più che un attaccante.
1: Ma hai mai avuto modo di ricevere un consiglio da parte sua, una cosa semplice?
0: Allora, io Luca ho sempre cercato di disturbarlo il meno possibile, perché era una persona molto riservata, per quanto fosse uno zio, non volevo che parlasse di calcio anche con me, visto che comunque il calcio era sempre presente nella sua vita facendo il commentatore qui a Sky, e quindi ho cercato di disturbarlo il meno possibile. Però secondo me, se mi avesse lasciato un consiglio, sarebbe stato quello di dare il 100% durante i 90 minuti di gioco, che è un po' quello che poi ci ha insegnato anche durante il corso della sua malattia.
1: Senti, lui era un po' un ritardatario. Poi racconteremo più tardi un episodio che è diventato insomma quasi
0: iconico,
1: si è creato un rito negli ultimi europei che l'Italia ha vinto, in cui Gianluca Vialli, diciamo, sedeva accanto a Roberto Mancini. So che c'è un episodio in merito che ti riguarda da vicino, un tuo ritardo, un suo consiglio, una sua strigliata.
0: Sì, no, esatto, Luca nel libro Le cose importanti dice proprio esplicitamente puntuale, di essere puntuale, e io in un'occasione dove dovevo andare a prenderlo da un concessionario a Cremona sono arrivato con circa 20-25 minuti di ritardo, e poi nel tragitto per accompagnarlo al golf club di Cremona mi sono sentito una strigliata, una tirata di orecchie, perché Non si doveva arrivare in ritardo, la puntualità era importante, e tutte queste cose qui che... E da lì ho cercato di migliorare, e devo dire che odio arrivare in ritardo, cerco sempre di essere il più puntuale possibile, anche grazie a quella tirata di orecchie.
1: Senti Riccardo, io vengo da una provincia che non è tanto dissimile da quella di Cremona, sono la provincia di Novara, quindi bassa padana, vicino alla grande città ma abbastanza lontano per sentirne la lontananza. Tu sapresti dire, anche rispetto al fatto che tu ci vivi ancora a Cremona,
0: esatto,
1: tutta la famiglia a parte le figlie di Gianluca vive a Cremona, che cosa era rimasto, che cosa si era portato dietro dalla provincia Gianluca Vialli, a Genova prima, a Torino poi e a Londra ancora?
0: Ma Luca è sempre stato molto legato a Cremona, perché a Cremona appunto c'era la sua famiglia, c'erano i suoi amici di infanzia, e questa sua cremonesità se l'è portata in tutte le città in cui ha vissuto, a Genova, a Londra e a Milano. E Luca era molto contento di essere nato appunto e di aver esordito con la Cremonese, perché essendo una piccola città sapeva di avere la possibilità di emergere molto di più rispetto che a una grande città come poteva essere magari Milano. E questo secondo me è stato un passaggio molto importante nella sua vita. Lui infatti ha anche voluto che le sue figlie passassero del tempo qui a Cremona, in una casa che abbiamo poco fuori, perché assorbissero un po' l'aria che si respirava a Cremona, la tranquillità, è una città poco caotica rispetto magari a Londra, dove erano abituate a stare le ragazze. Quindi per Luca è sempre stato molto importante Cremona.
1: Senti, a proposito di provincia, ci sono un po' di aneddoti che riguardano la permanenza di Gianluca Vialli a Torino, legate a delle telefonate con l'avvocato Agnelli.
0: Esatto.
1: Mi racconti meglio di cosa si tratta?
0: Allora, Luca appunto amava dormire, odiava svegliarsi presto, e è successo che le prime volte alla Juve l'avvocato lo chiamasse alle prime ore del mattino, alle 6, 6 e mezza, e quindi Luca non riusciva ancora a carburare bene, non aveva ancora magari tutte le rotelle che giravano velocemente, quindi faceva un po' fatica a sostenere delle discussioni delle discussioni con l'avvocato, quindi ha chiesto alla sua segreteria di metterlo in coda alle telefonate, di far arrivare il suo numero verso le 9, 9 e mezza, quando era già più arzillo. E questo è molto divertente, perché Luca è sempre stato molto anche furbo in quello che faceva.
1: Senti, ti è capitato di incontrare Roberto Mancini?
0: Sì.
1: Nel senso che Gianluca Vialli e Roberto Mancini sono stati un pezzo, anche se hanno giocato per la Sampdoria, e immagino che a Genova, insomma, basta camminare per le vie di Genova, si vedono ancora i segni, le immagini di quei due, no? La coppia del gol, belli, forti, giovani, e poi si sono ritrovati in nazionale. Hai avuto modo di parlare con Roberto Mancini? Ti ha detto qualcosa, magari dopo che è mancato tuo zio, che tu non ti aspettavi, no? Visto che dici, io ho conosciuto Gianluca Vialli soprattutto, ahimè, forse quando è morto, perché ho avuto dei racconti. Mancini ti ha raccontato qualcosa in particolare?
0: Allora, come Luca, anche Roberto è una persona molto riservata, e io molte volte mi vergogno anche a chiedere, sì, perché poi Luca era Luca, io sono il nipote,
1: nonostante questa somiglianza incredibile,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è.
0: Ho voluto, purtroppo non nei piedi ma solo nel taglio di capelli, e quindi però Roberto sono sicuro che custodisca anche un po' gelosamente i bei ricordi con Luca. Il più bello è l'abbraccio che tutti un po' ricordiamo, che tra l'altro Paolo Condò ha definito uno dei 10 momenti più belli della vita di tanta gente, e all'evento che c'è stato a Genova 2 anni fa in ricordo di Luca. E devo dire che sono veramente d'accordo, perché per me quell'abbraccio lì, sapendo tutto il significato che c'è dietro il luogo in cui si è svolto, è davvero...
1: Perché Wembley era lo stadio dove la Sampdoria, esatto, perse la finale di Champions League,
0: sì,
1: che sarebbe stato probabilmente uno delle...
0: Il culmine della
1: delle
0: carriera...
1: storie calcistiche, sì, sportive più incredibili di una,
0: sì,
1: squadra di provincia, come, con tutto il rispetto,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: squadre,
0: certo.
1: Di provincia, e insomma, sì, c'è quell'immagine in cui Gianluca non guarda i rigori.
0: Sì, era molto scaramantico Luca.
1: Sì, sì, ed effettivamente quell'abbraccio è difficile non commuoversi ricordandolo, e guardandolo, proprio perché si sa tutta quanta la storia. Riccardo, io ti ringrazio moltissimo, faccio un'ultima domanda a tutti gli ospiti che vengono qui, ed è, diciamo, una sorta di domanda riassuntiva, ed è: che cosa rimane di tuo zio, di Gianluca Vialli, oggi? E te lo domando, guarda, se hai voglia, non solo pubblicamente, non solo per quello che sappiamo tutti, il rapporto con la malattia, il modo in cui ha raccontato lui la malattia e l'ha vissuta senza paura, senza vergogna. Che cosa rimane per te di tuo zio Gianluca Vialli?
0: Allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Roberto Mancini, ovvero che Luca non ci lascia un'eredità, perché le persone come Luca non se ne vanno mai, e lo sto vedendo in tutti gli eventi che lo riguardano, perché se ancora oggi, a 3 anni di distanza dalla sua mancanza, Luca, si continua a parlare di Luca, è perché Luca ha lasciato veramente qualcosa di incredibile nei ricordi di tutti, chi l'ha visto giocare, perché gli ha trasmesso loro una gioia infinita, e secondo me anche per come, appunto, come dicevi tu, ha voluto affrontare la malattia senza vergogna, parlandone pubblicamente, apertamente a tutti. È stato un insegnante di vita veramente incredibile, e a me lascia veramente una gioia infinita nel poter parlare di lui liberamente e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo che lo riguarda.
1: Grazie per averlo fatto anche qui con noi.
0: È stato,
1: Riccardo,
0: un piacere.
1: Prima,
0: grazie,
1: parlavamo del suo essere ritardatario, e quindi chiudiamo con un'ultima storia, con un'unica storia che ci racconta di questo aspetto di Gianluca Vialli e di quell'aneddoto che è diventato poi una sorta di rituale. È l'11 novembre del 2019. Gianluca Vialli accetta un incarico che a ben vedere arriva forse un po' tardi, o forse arriva esattamente quando deve arrivare, non sappiamo dirlo. La decisione del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Luca Vialli, diventa l'accompagnatore della Nazionale Italiana di Calcio. Al suo fianco, come dicevamo, c'è Roberto Mancini, e quindi la coppia che aveva fatto grande la Samp è di nuovo insieme. Vialli ringrazia, dice di essere orgoglioso, dice che la nazionale forse è l'unico vero conto che è rimasto aperto nella sua carriera. Ma non è il momento delle rivendicazioni, è il momento di esserci, di essere lì, e quando arriva Coverciano ha la testa completamente rasata, la battaglia contro la malattia non è ancora finita. Quel giorno però si apre un nuovo capitolo, e lui quel capitolo vuole viverlo fino in fondo. Non farà l'allenatore, questo lo sappiamo, non è il suo ruolo è stare in mezzo, stare tra Mancini e i giocatori, essere una presenza, essere un riferimento, un uomo che ascolta. Quindi si mette la tuta, corre con i calciatori, partecipa agli allenamenti, per tenersi in forma ovviamente, ma soprattutto per dire una cosa semplice, ed è: io sono qui e sono uno di voi. Quindi le barriere cadono in fretta. Il primo giorno a Coverciano spunta una chitarra, Gianluca infila gli occhiali per leggere il testo dal cellulare e canta la canzone del sole di Battisti. Stona un po', come sempre, però nessuno se ne cura, è una specie di rito, quindi il ghiaccio si rompe. E poi succede una cosa: è il pomeriggio del 16 di giugno, il pullman della nazionale è pronto a partire, le porte sono chiuse, il motore è acceso, ma manca una persona. Il bus parte, Gianluca arriva di corsa, urla, alza un braccio, l'autista vede, si ferma, le porte si aprono, Vialli sale. L'Italia vince 3-0. Da quel momento quella scena diventa un rito. Ogni partita importante comincia esattamente così: il pullman parte senza Vialli, lui finge di rincorrerlo, il bus si ferma, lui sale e poi si vince. La nazionale vola, arriva all'Europeo, arriva a Wembley, Gianluca canta l'inno con tutta la panchina, gioisce ai gol, si gira di spalle ai rigori, contro la Spagna non guarda, poi lo farà ancora, non ruba mai la scena, il suo ruolo è un altro. Due giorni prima della finale è il suo compleanno, compie 57 anni. Prende la parola davanti ai giocatori, legge da un quadernetto azzurro e parla di coraggio, parla di errori, parla di uomini che lottano nell'arena. La voce gli si spezza, arrivano le lacrime, non parla solo a loro forse, forse parla anche a se stesso, chi lo sa. L'Italia vince l'Europeo, lo vince a Wembley, lo vince contro l'Inghilterra. L'abbraccio con Roberto Mancini dice tutto, è un abbraccio molto intimo ma è anche un abbraccio pubblico. Poi Gianluca torna a Londra, rinuncia alle celebrazioni ufficiali con la nazionale, vuole stare un po' con sé e un po' con la sua famiglia. Chiede all'autista di lasciarlo un po' prima di casa, ha voglia di camminare, di passeggiare, di respirare. Chelsea si sveglia piano la mattina, i platani filtrano la luce del mattino, somigliano un po' a quelli di Cremona, a quando comprava una barretta di cioccolato e due pacchetti di figurine e sognava di diventare un calciatore, pensando che forse non ce l'avrebbe mai fatta. E invece ce la fa, ce l'ha fatta e vince tutto. Eppure in quella strada silenziosa Gianluca Vialli capisce una cosa molto semplice, che la vita anche così, anche adesso, può essere anche ancora bella. Gianluca Vialli è scomparso il 5 di gennaio del 2023, aveva 58 anni.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, Kobe Bryant si siede nella doccia. Resta lì, in silenzio, sotto l'acqua che scorre. La testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Philadelphia, 15 giugno 2001. Kobe Bryant tiene tra le mani il trofeo, non lo solleva subito, lo guarda, quasi lo culla. È la prova che tutto quello che ha inseguito per anni esiste davvero. Ha appena vinto il secondo titolo consecutivo. I Lakers hanno dominato i playoff, hanno battuto Philadelphia, che è la sua città. Dovrebbe essere il momento perfetto, e lo è per tutti praticamente, ma non lo è per Kobe, o almeno non completamente. Perché mentre fuori si festeggia, dentro qualcosa resta indietro, come se ogni traguardo arrivasse troppo in fretta, senza lasciare il tempo di capirlo. Kobe è cresciuto nel basket, sui pullman con suo padre tra le province italiane, quando suo papà giocava in Italia. Da bambino diceva che sarebbe diventato il più forte. E attorno a lui quella promessa è diventata un'aspettativa continua. Invece di alleggerirlo, però, l'ha spinto più in alto e forse anche più solo. Ora ha tutto, titoli, fama, soldi. Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, lui si siede nella doccia, resta lì in silenzio sotto l'acqua che scorre, la testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. È un momento strano, quasi stonato rispetto a tutto quello che è successo fuori. È un momento in cui Kobe forse capisce che per arrivare fino a quel punto si è dovuto allontanare, ha dovuto lasciare indietro pezzi di vita, persone, legami, non per cattiveria, per necessità. Perché essere il migliore non è solo una questione di talento, è una scelta continua. E ogni scelta ha un costo, anche quando vinci, anche quando hai tutto. Perché, come diceva Francis Scott Fitzgerald, mostratemi un eroe e vi scriverò una tragedia. Oggi vi raccontiamo la storia di Kobe Bryant, vi raccontiamo che cosa rimane di Kobe Bryant, e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Flavio Tranquillo. Ciao Flavio, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Senti, abbiamo raccontato questa storia iniziale in cui c'è un Kobe che vince ma che ha questa frattura umana con la sua famiglia a tutti gli effetti. È una storia di moltissimi anni fa, lui era ancora molto giovane. Cos'è accaduto più o meno? Che cosa si sa di quello che è accaduto nella famiglia tra lui e i genitori, credo?
3: Si sa che il padre era un giocatore di pallacanestro, ha fatto il giocatore di pallacanestro, è stato un giocatore di pallacanestro per certi versi antitetico al figlio. Ricordo questa definizione folgorante di un librettino che girava negli anni 70 del padre di Joe Bryant, soprannominato Jelly Bean, part-time clown, part-time basketball player, un po' clown, un po' giocatore di basket, perché era molto estroso, forse troppo estroso per certi versi, un grande attaccante, però grande fantasia, questo per quello che riguarda il lato pallacanestro. Quello che è successo tra di loro credo che abbia a che fare con la scelta di Kobe Bryant di prendere in moglie quella che poi è diventata la sua consorte, non approvata dalla famiglia, inizio di tensioni, decollo delle tensioni, una vicenda che però per larga parte è privata e che secondo me, come tutte le vicende private, va anche guardata con un minimo di pudore e di distanza.
1: Certamente. Senti, a proposito di vicende private, una delle vicende private più conosciute in Italia è che Kobe Bryant parlava italiano, che per noi italiani è sempre una forma di bizzarro orgoglio, il fatto che uno dei più grandi personaggi dello sport, forse degli ultimi, dimmi tu, 100 anni, 50 anni, parlassi italiano. Quindi arrivava qui e tu lo hai incontrato, hai lavorato con lui e lui, mi dicevi, parlava solo italiano con tutti.
3: Sì, parlava solo italiano e direi, per quello che è possibile capire, anche ricostruendo con quelli che erano i suoi amici d'infanzia, non aveva un amore per l'Italia da esibire, perché l'Italia era un altro mercato per il suo brand. Poi lo era, ma certo, non lo faceva per questo motivo. Aveva un autentico gusto e piacere per riprovare le sensazioni che ha provato in quell'età, che per tutti noi è un'età di scoperte, di immaginazione, di nostalgia, perché a tutti piacerebbe tornare indietro ed essere quello che eravamo a 7, 10, 12, 15 anni in termini di freschezza. Quindi sì, l'Italia credo sia stata una parte importante per lui. E certamente la percezione di Kobe Bryant in Italia è una percezione diversa da quella di, mi viene da dire, quasi qualsiasi altro personaggio di quel livello, che è quello che hai detto tu, cioè uno di quelli che contano negli ultimi X anni, non so se 50 o 100, ma X anni. Ecco, la percezione era diversa perché questo parlava italiano e perché questo l'Italia la conosceva per davvero, nei costumi, a tavola, eccetera, eccetera.
1: Che città aveva frequentato per via delle squadre del padre?
3: Pistoia, Rieti, Reggio Emilia, Reggio Calabria, e anche questo,
1: evidentemente. Quindi la provincia vera.
3: La provincia vera, e mi viene da dire le province vere, perché diciamo i tessuti no, sociali, economici, culturali di queste quattro città sono, come è spesso in Italia, quattro tessuti profondamente diversi, e quindi ognuno ti dà qualche cosa di nuovo. È difficile, soprattutto pensando a quegli anni, identificare come Italia e basta quattro città così. Sono molto identificate, molto singole, mi viene da dire, ognuna nel proprio modo di essere. E quindi lui aveva anche, era un po' buffo, perché aveva certe inflessioni che erano toscane e certe inflessioni che erano emiliane, e quindi faceva anche un po' ridere da questo punto di vista.
1: Flavio, partiamo dalla fine. La vita di Kobe Bryant si chiude con una tragedia, ed è una tragedia che tutti hanno visto, conosciuto, anche chi non sapeva chi fosse Kobe Bryant. Cade un elicottero e perde la vita lui e una delle sue quattro figlie. Ma che vita è stata la vita di Kobe Bryant?
3: Io credo che sia difficile riuscire a rispondere a questa domanda per chi della vita ha visto solo il lato pubblico. Mi viene da dire, la trasformerei questa domanda in: che figura è stata Kobe Bryant? Direi, da un punto di vista pubblico, credo, immagino avremo modo di parlarne, è stata una figura di sportivo con un profilo altissimo da molti punti di vista e particolare, peculiare, e lo lasciamo lì. Come sempre avviene, purtroppo, perché il motivo per cui avviene non è un buon motivo, quando una persona del genere scompare, e scompare giovane o giovanissima, come in questo caso a 48 anni, più che la figura c'è la trasfigurazione, quindi viene presa la parte, diciamo, la pars construens, la parte tra virgolette buona della sua figura pubblica, e viene trasfigurato in una sublimazione di quella parte, di quella parte tra molte virgolette positiva. Evidentemente c'è stata quella, ce ne sono state molte altre. Credo che sia stata una vita che, se devo definirla per come la indovino, non la conosco, la indovino, una vita intensa nel senso più pieno del termine, e quindi una vita che vale la pena comunque di essere guardata. Non sono tanto un tifoso della trasfigurazione, che la trasfigurazione sia farne il santino o farne il demonio è irrilevante, non è questo il problema, è la trasfigurazione in sé che non mi sembra rispettosa di chi non c'è più.
1: E invece, da un punto di vista professionale e sportivo, che sportivo è stato Kobe Bryant?
3: Beh, starei sul professionale, certo, lo sport era la sua professione, e lo sport è sport anche quando è professione, quindi è divertimento, quindi è tutte quelle cose che lo sport sa essere, ma quando è professione è professione. Diciamo, farei questa fotografia. Kobe Bryant è il professionista che tutti vorremmo essere, non so se è il collega che tutti siamo pronti ad avere, perché quando tu hai un collega che è molto più bravo di te, molto più intenso di te, molto più, in questo caso, forte di te, e si generano una serie di meccanismi umani che sono complessi. E quindi il professionista è forse il lato, secondo me, più interessante, più rilevante della figura pubblica, però anche lì, in uno sport di squadra, in un concetto di squadra, è evidente che se avesse fatto lo sciatore o il tennista non ci sarebbe stata questa questione, ma faceva uno sport di squadra, e quindi le interazioni, le interrelazioni, le interdipendenze tra non solo i giocatori e i giocatori e l'allenatore, i giocatori del club, ma a livello più ampio ti condizionano. E quindi, ripeto, non so se noi siamo così coerenti, perché a tutti piacerebbe essere un professionista del livello di Kobe Bryant. Se tutti A, sapremmo gestire un collega del genere, e B, e questo sono abbastanza sicuro, almeno per me, che non siamo in grado, che non sono in grado, se tu ti vuoi sottoporre a tutto quello che è premessa di essere quel tipo di professionista lì.
1: A proposito di quello che dici, c'è una dichiarazione di un'autrice giornalista americana che si chiama Ramona Shelburne, che dice: Kobe è stato l'autore della sua stessa storia, anche e soprattutto quando il ruolo che aveva deciso di interpretare era quello del cattivo o molto spesso dello stronzo.
3: Mi sembra una descrizione, Ramona Shelburne è una giornalista, mi sembra una descrizione giornalistica che ci sta. È proprio il punto di cui si parlava, cioè la trasfigurazione è che il cattivo barra stronzo lo fa a fin di bene se non c'è più, mentre in realtà il cattivo barra stronzo, che in questo caso lo fa a fin di bene, ma è un bene professionale, cioè ha sempre detto Kobe Bryant, lo racconta secondo me molto bene Ettore Messina, ha sempre detto: io voglio persone che mi aiutino a vincere, perché il mio lavoro è vincere. E alla stessa identica maniera, se devo dire una cosa e ritengo che quella cosa sia importante, anche se è abrasiva, e molte cose sono abrasive, naturalmente, quando tu metti in mora, credi di poter dover mettere in mora i tuoi colleghi, perché di questo stiamo parlando, o i tuoi compagni di squadra, se non piace la questione professionale, la stessa cosa, se gli dici tu non fai questo, tu non fai questo, tu non fai questo, evidentemente sei abrasivo ed evidentemente vieni visto come il cattivo, se non qualche altra cosa. È una dinamica più ricca di quella che purtroppo siamo qui a contemplare, perché lui non c'è più. Il rimpianto, secondo me, è che probabilmente andando avanti negli anni lui avrebbe potuto arricchire questa dimensione, perché fino a quando giocava doveva fare il cattivo, punto. Poi, diciamo, in parte ha spiegato alcuni livelli della sua cattiveria o quell'altra cosa. Con il tempo forse sarebbe stato capace di andarci più dentro, di arricchire quella cattiveria di tutte le cose che non devono essere per forza bellissime e che neanche devono essere bruttissime, ma purtroppo questo tempo a noi non è dato, non siamo noi a scegliere quant'è il tempo.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Io conosco almeno due persone, forse tre, che hanno tatuato sulla loro pelle Mamba Mentality. Credo l'abbiano fatto dopo la morte di Kobe Bryant. Mi spieghi che cos'è, cosa vuol dire, come la intendeva Kobe Bryant?
3: Allora, tecnicamente Mamba Mentality è un claim pubblicitario, okay. Senza volergli assolutamente levare alcunché, ma tecnicamente è un claim pubblicitario. Dopodiché è un claim pubblicitario che, come tutti i claim pubblicitari, è costruito su qualche cosa di autentico, di vero. La mentalità predicata da Kobe Bryant è praticamente piede sul pedale dell'acceleratore, tu tienilo giù con te stesso, prima di qualsiasi altra considerazione, tienilo giù con te stesso, vai al massimo delle tue possibilità e questo permetterà a ognuno di noi di essere il massimo, si dice sempre, la miglior versione di quello che puoi essere. Anche questo è un concetto che, ridotto a mi alleno 6 ore al giorno tutti i giorni, è banalizzato. Che è ridotto a io voglio dare il massimo, è banalizzato, perché comunque sia ci sono tutta una serie di condizioni, difficoltà, contraddizioni dell'essere umano e ancora di più dell'essere umano come animale sociale, come diceva Aristotele, quindi che vive all'interno di un contesto complesso, che non ti permettono in realtà di essere sempre al massimo delle tue possibilità, e non sono neanche così sicuro che sia una cosa che prescriverei soprattutto per tutti, perché devi essere pronto a sopportare le conseguenze. Torno lì, il rimpianto e non poter, perché diciamo la mia impressione è solo un'impressione, certo. Non posso dire ho conosciuto Kobe Bryant, ma la mia impressione è che lui avrebbe avuto piacere di poter trovare dei contesti in cui approfondire questo, ma ha giocato fino a una certa età e, ripeto, fino a che tu sei un atleta professionista, questi temi non li puoi affrontare, perché diventa un tema di debolezza se tu spieghi quanto è difficile. E poi ha avuto relativamente poco tempo e, in più, essendo un brand a tutti gli effetti, il brand è fatto di valori che non devono essere scalfiti. Il rimpianto è magari a 60 anni, 70 anni avrebbe avuto piacere, per come me lo immagino io come tipo, a dire adesso però vi racconto anche tutto quello che sta attorno, perché è vero che lui era così, è vero che lui ha fatto così, è vero che lui aveva la Mamba Mentality, la mentalità del serpente sempre sul pezzo, sempre aggressivo, sempre a tutto motore, come usa dire un suo collega o ex collega italiano. E però c'è anche tanto altro attorno, e questo tanto altro, secondo me, noi potremmo e dovremmo essere bravi a ricordarci che esiste. Non possiamo avere l'interpretazione autentica, appunto, per la sua scomparsa.
1: Flavio, ti faccio una domanda personale, professionalmente personale, intendo dire, ed è: tu eri particolarmente affezionato alla figura di Kobe Bryant, o meglio, c'è una figura del basket, del mondo del basket, che ti piace, di cui ti sei innamorato nella tua carriera professionale?
3: Allora, ero particolarmente attirato da certe cose che faceva sul campo e ho un ricordo nitido delle due o tre occasioni in cui diciamo abbiamo partecipato assieme a degli eventi pubblici, non perché ho la foto in cui dietro di me si vede Kobe Bryant, ma perché una cosa è essere professionali sul campo per un giocatore, un'altra cosa è essere professionale fuori dal campo. È una cosa molto difficile spesso per i giocatori, perché per tanti motivi, ne cito uno. Uno di questi eventi è stato un evento in Via del Corso a Roma. Insomma, Via del Corso a Roma ha visto due o tre eventi importanti da anche secoli addietro. Per un paio d'ore Via del Corso è stata completamente bloccata, perché le persone, solo per vedere passare, veder fare 10 metri, scendere dalla macchina ed entrare nel negozio Kobe Bryant, premevano per essere in prima fila. Allora, vivere sotto quella pressione di solito ti induce a proteggerti comunque nei rapporti con le persone. Devo dire, io ho percepito una capacità incredibile di riuscire a essere perfettamente professionale, metterci anche un pezzettino di empatia, sempre all'interno del personaggio della Mamba mentality, e questo secondo me è ammirevole. Non parlerei di affezione, anche perché, per l'amor di Dio, non voglio impegnare nessuno, impegno solo me stesso. Non credo che la mia professione permetta di affezionarsi a qualcuno in quel senso. Poi può succedere che ci sia un rapporto umano che scocca, ma da un punto di vista professionale, per avere la Mamba mentality del telecronista, tu non devi affezionarti.
1: E invece una figura che tu ami particolarmente nel mondo del basket, anche del passato?
3: È molto legato al fatto di averlo visto, tra virgolette, nascere. È Manu Ginobili, che per un caso del destino ha giocato anche lui a Reggio Calabria. Probabilmente se io avessi avuto un'altra età e avessi avuto modo di seguire, io cominciavo a seguire la pallacanestro quando praticamente il papà di Kobe smetteva di giocare. Se avessi 10, 15, 20 anni di più, magari mi ricorderei Kobe Bryant da bambino mentre invece mi ricordo i primi passi di Ginobili, e vedere uno di quelli che tu hai visto a Reggio Calabria in A2, in questo caso, vincere i titoli NBA, vincere le medaglie d'oro olimpiche, proprio come Kobe Bryant, è evidente che quello ha un sapore diverso per un italiano rispetto a tutti gli altri, che, ripeto, non significa affezionarsi.
1: Il funerale di Kobe Bryant è stato tristemente un grande spettacolo, proprio da un punto di vista anche tragico. È uno dei discorsi che sono stati più attesi, più visti, riguardati, è stato il discorso di Michael Jordan. E Michael Jordan, che era in lacrime dall'inizio alla fine, a un certo punto ha detto questa frase, dice: tutti volevano sempre parlare dei paragoni tra me e Kobe, e io volevo invece solo parlare di Kobe, solo parlare di lui. Questa è una domanda che ti faccio, perché è la domanda con cui chiudo sempre ogni puntata di Eco, che è: che cosa rimane di Kobe Bryant?
3: Penso che rimangano tante cose. Alcune di queste cose dovrebbero rimanere di più, ma necessitano di uno sforzo che secondo me è veramente erculeo, è quello che probabilmente porta le lacrime a Michael Jordan, che immagino in quella situazione, che appunto è così spettacolare. Concordo con l'aggettivazione, perché il giornalista deve prendere atto delle cose. Poi possiamo discutere se mi piacerebbe spettacolarizzare il mio funerale o meno, ma quello era spettacolarizzato. Secondo me Jordan era in una situazione di tensione tra quello che voleva esprimere di un rapporto particolare, perché a quel livello si dice in gergo game recognizes game, cioè chi è di quel livello riconosce che l'altro è di quel livello e quindi non ha un problema a dirgli delle cose. E sicuramente ci deve essere stato un rapporto intenso, ma Kobe Bryant misurava quasi tutto quello che faceva sul metro Michael Jordan. Detto ciò, che cosa rimane di Kobe Bryant? Io il giorno che è caduto l'elicottero ho avuto un flash, ed era quello di Alberto Moravia ai funerali di Pierpaolo Pasolini, che diceva: è morto un poeta ed è un disastro, perché poeti ne nascono 3 o 4 ogni secolo. È morto un saggista, è morto un romanziere, è morto un regista. Ecco, sarebbe bello riuscire a ricordare che non è morto solo un grande, grandissimo, enorme giocatore di pallacanestro, è morto anche purtroppo tutto quello che c'era attorno e che va recuperato, possibilmente non cercando di appropriarsene, come per esempio è stato fatto in maniera disastrosa con Pasolini, perché Kobe Bryant era Kobe Bryant e Pasolini era Pasolini. A quel livello ci sono loro e tu devi rispettare, non puoi dire ha detto quella cosa che è anche come faccio io, e quindi io e Kobe Bryant, io e Pasolini, non funziona così.
1: Grazie, grazie Flavio Tranquillo per essere stato con noi, per averci raccontato chi era Kobe Bryant e non solo, anche Pierpaolo Pasolini per certi versi. Chiudiamo con una storia come sempre facciamo, che in realtà non è una storia ma è una lettera. È una lettera che, Flavio se la ricorderà molto bene, che Kobe Bryant scrive per salutare il basket un anno prima praticamente di lasciarlo, nel 2015.
3: Se posso dire una cosa che non ripeterei per i prossimi giocatori che si ritirano, è questa idea che quella lettera sembra un testamento, infatti viene utilizzato come testamento, ma ritirarsi dal gioco della pallacanestro non ha niente a che vedere con ritirarsi dalla vita. Infatti il vero rimpianto è che Kobe Bryant aveva ancora tantissimo da dare alla vita e al gioco della pallacanestro, quindi il testamento, che comunque è straordinario, io non lo ripeterei, ecco. Io preferisco se posso dire: ha smesso, ricordiamo la sua carriera, stop. È che per lui c'erano tanti motivi per scrivere quella lettera.
1: Questa lettera è diventata anche un film, è diventata un breve cortometraggio che ha vinto un Oscar, e questa lettera fa così. Cara pallacanestro, sin dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzettoni di mio papà e a immaginare tiri decisivi per la vittoria al Great Western Forum, mi è subito stata chiara una cosa: mi ero innamorato di te. Un amore così grande che ti ho dato tutto me stesso, dalla mia mente al mio corpo, al mio spirito e alla mia anima. Nelle vesti di un bambino di 6 anni innamorato non ho mai visto la luce in fondo al tunnel. Mi vedevo soltanto correre al di fuori. E così ho corso. Ho corso su e giù per ogni campo, rincorrendo ogni pallone per te. Mi hai chiesto il massimo sforzo e io ti ho dato il mio cuore. Ho giocato quando ero stanco e dolorante, non perché fossero state le sfide a chiamarmi, ma perché tu mi hai chiamato. Ho fatto qualsiasi cosa per te, perché questo è ciò che fanno le persone quando qualcuno le fa sentire vive, come tu hai fatto sentire vivo me. Hai dato a un bimbo di 6 anni il sogno di essere un giocatore dei Lakers, e ti amerò sempre per questo. Ma non posso amarti in maniera ossessiva per molto tempo ancora. Questa stagione è tutto quello che mi rimane da darti. Il mio cuore può reggere il peso, la mia mente pure, ma il mio corpo sa che è giunto il momento di salutarci. Ma va bene così. Sono pronto a lasciarti andare. Volevo che tu lo sapessi, cosicché potremmo assaporare meglio ogni momento che ci rimarrà da gustare assieme. Le cose belle e quelle meno belle. Ci siamo dati l'un l'altro tutto quello che avevamo. Ed entrambi sappiamo che, qualsiasi cosa io farò, sarò sempre quel bambino con i calzettoni, il cestino della spazzatura nell'angolo e 5 secondi ancora sul cronometro. Palla in mano. 5, 4, 3, 2, 1. Ti amerò sempre. Kobe. Kobe Bryant è scomparso il 26 gennaio del 2020. Aveva 41 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24, il Sole 24 ore.
4: Medio Oriente, scaduta la tregua Stati Uniti-Iran, braccio di ferro su Hormuz e l'inviato di Trump Kushner incontra Hamas. L'appello del Papa, basta violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, uccisa di botte nel Cosentino, rintracciato il compagno in fuga. Italia sul tetto d'Europa, azzurri primi nel medagliere al photo finish nell'atletica e finale con pioggia di medaglie nel nuoto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Incontro in Egitto tra il leader di Hamas e l'inviato USA Kushner. Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza. Intanto USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre è scaduta la tregua. Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio americano con Teheran sconfitta. L'Iran ha replicato definendo minacce e annunci un'assurdità.
5: Nessun conto in nessun fronte resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, scrive sui social il ministro della difesa israeliano Katz, minacciando nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano. L'esercito israeliano intanto riferisce di aver effettuato un raid nella striscia di Gaza contro due terroristi di Hamas e Jihad islamica. Per i media palestinesi l'attacco ha colpito una tenda nella zona di Khan Yunis, ferendo almeno 7 persone, e la situazione nella striscia di Gaza è stata al centro dell'incontro tra il presidente egiziano al-Sisi e l'inviato degli Stati Uniti e genero di Trump, Jared Kushner. Il presidente egiziano e l'inviato statunitense hanno discusso della necessità che tutti rispettino l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto lo scorso anno a ottobre. Kushner, sempre in Egitto, ha incontrato anche il capo di Hamas, Khalil al-Hayya, per sollecitarlo ad attuare l'impegno al disarmo previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza. In Medio Oriente il clima resta teso anche per la guerra in Iran. Teheran ha messo una taglia di $30,000 sui soldati statunitensi. Qualunque forza iraniana che riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano, ha detto il comandante dell'esercito, Amir Khatami, riceverà una ricompensa. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E le violenze in Cisgiordania preoccupano il Papa, così Leone all'Angelus.
6: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
4: Una donna di 46 anni è stata ammazzata di botte ad Amendolare nel Cosentino, rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La vittima aveva due figli, il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua e non è più riemerso, con il lago diventato una trappola di onde, poi la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani i soccorsi. È una cronaca in cui entra in scena il nuovo clima, quindi complice anche di un'estate di incendi. In Italia ha colpiti più territori, con più fronti aperti anche in Abruzzo, e roghi non mancano pure nel resto d'Europa.
7: Il caldo eccezionale che ha caratterizzato l'estate in tutto il continente continua a provocare pericolosi incendi. Il più grave appare quello attivo nel Belgio orientale, al confine con la Germania, nel parco naturale di Haute Fagne. Le fiamme sono divampate venerdì, hanno distrutto finora 3.000 ettari di vegetazione, equivalente all'estensione della capitale Bruxelles. Si tratta del peggior rogo nella storia recente del paese. Diversi villaggi evacuati, allerta anche sull'altro lato della frontiera in Germania per il fumo sprigionato. Eppure la Gran Bretagna, colpita da una serie di incendi negli ultimi giorni, ha scoperto col cambio climatico la piaga dei roghi estivi legati alle elevate temperature, ben 14 ieri in Galles. I notiziari tedeschi danno conto di vari incendi nei Länder meridionali del paese, mentre non è migliore la situazione sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia, sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la protezione civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Nuova intensa attività esplosiva nel cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. E ora lo sport agli europei e grande Italia nell'atletica e nel nuoto.
8: Il dolce è tutto nella coda perché il momento magico dell'europeo di marca azzurra è l'ultimo atto agonistico, l'arrivo della 4x400 maschile con Lorenzo Benati che precede di 3 centesimi il britannico Dobson. È sembrato di rivedere in quell'attimo la 4% dei giochi di Tokyo, ma stavolta, grazie al successo del quartetto del miglio, l'Italia trionfa nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi, mentre i britannici si fermano a 9-8-2. 22 medaglie per l'Italia, una in più rispetto alle 21 della Germania. La truppa tricolore lascia l'Alexander Stadium da dominatrice, ammutolendo il pubblico di casa. Il successo della 4x400 con Scotti, Sito, Sudassi e Benati è la ciliegina sulla torta di una rassegna continentale fantastica che nella giornata finale ha regalato anche l'oro di Larissa Iapichino per 1 centimetro nel salto in lungo, l'argento di Pietro Riva e della squadra femminile nella maratona mattutina e il bronzo della staffetta 4x400 in rosa con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
9: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
10: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
9: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Mondiale di ginnastica ritmica a Francoforte, argento a Sofia Raffaelli nella finale al cerchio. Calcio, 32esimi di Coppa Italia, Genoa Ascoli 4-1, Frosinone Juve Stabia 4-1, il Verona batte l'Entella ai rigori, spicca la sconfitta in casa della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Torna a crescere nel 2026 il valore dei brand italiani monitorati da Brand Z, l'annuale classifica firmata Kantar che mette in fila i 40 brand italiani a maggior valore. Una classifica che fra le righe ci racconta anche qualcosa di molto contemporaneo sulla popolarità tra percezione e misurazione. Spazio poi a Close the Gap, la campagna COP per l'inclusione e la parità di genere giunta alla sua sesta edizione. Focus sui trend dedicato invece alla gamification, la tendenza che fa delle prime ore del giorno il valore aggiunto di prodotti e servizi, dal fenomeno soft clubbing all'happy hour con il caffè. E per la riflessione finale, un film che ci ricorda come solo l'arte abbia il potere di aggiustare la vita.
3: Se la vita ti dà limoni,
4: fai una limonata?
3: No. Prima lanci una campagna multimediale per convincere tutti che i limoni sono incredibilmente scarsi, il che funziona se fai scorta e controlli la fornitura, poi fai un blitz mediatico. I limoni sono il modo per dire ti amo, il must have degli accessori per le feste di fidanzamento e gli anniversari. Fuori le rose, dentro i limoni. Coinvolgi anche The Beers. Convinci Apple a chiamare un sistema operativo OS Lemon. Riempi la capitale di lobby del limone. Fai succhiare a una Kardashian un limone in un video sexy trafugato. Timothée Chalamet indossa scarpe limone a Cannes. Fai una campagna di hashtag, niente è più una ficata, da paura o pazzesco, no, è limone. Ti metti seduto, rastrelli i milioni e poi, quando hai finito e hai venduto il tuo limone impero per qualche miliardo, allora e solo allora fai una fottuta limonata.
2: Capirete il perché di questa clip tra poco, alla fine di questa prima pagina dedicata al report 2026 Kantar Brand Z Most Valuable Italian Brands, la classifica che ogni anno combina un'analisi rigorosa dei dati finanziari con un'approfondita ricerca sulla brand equity. Con oltre 93.000 consumatori intervistati, 1.250 brand di 87 categorie presi in considerazione per restituirci un ranking che tra le righe delle posizioni racconta molto altro sui settori e la loro forza, sulle abitudini e le istanze dei consumatori e su popolarità, notorietà e peso dei brand. Prima evidenza di quest'anno la crescita del valore totale dei 40 brand italiani di maggior valore e il sorpasso di Enel su Gucci, seguiti da Ferrari e Kinder rispettivamente al terzo e quarto posto. Ne abbiamo parlato con Federico Capeci, Managing Director Italia e Spagna di Kantar.
5: È 129 miliardi di dollari il valore che noi attribuiamo a questi 40 brand italiani. Ricordo che il valore che noi stimiamo è la quota parte del valore intangibile di questi brand che viene messo a capitalizzazione al bilancio, quindi è come dire 129 miliardi è il valore proprio che i brand in sé, le percezioni dei consumatori riescono a dare agli azionisti di riferimento. È un valore in crescita, è un valore quindi non solo importante, ma che ci dà una figura attiva e dinamica dei nostri brand in tutto il mondo.
2: Guardiamo insieme la classifica che dopo tanto tempo vede uno stravolgimento sul gradino più alto.
5: Eh sì, dopo alcuni anni di difficoltà di Gucci che comunque manteneva la prima posizione, ma per via di una serie di difficoltà, tra cui i mercati asiatici, che hanno deperito il valore del brand, quindi da questo punto di vista, invece oggi perde la prima posizione e l'acquisisce Enel al suo posto, che diventa il brand con il più alto valore economico mondiale, italiano ovviamente. Il valore economico per Kantar viene definito da due fattori, è il valore appunto finanziario che questi brand sviluppano, il loro valore proprio di capitalizzazione per quanto riguarda l'intangibile, e le percezioni dei consumatori. Quindi il settore energetico sicuramente ha una ricchezza, un benessere economico acquisito in questi ultimi anni notevole, e questo dimostra che avere un brand comunque forte permette di convertire questo valore finanziario anche in valore sostenibile di lungo periodo.
4: Al di là delle singole posizioni, la vostra classifica racconta anche le dinamiche tra i comparti, appunto la difficoltà del lusso di cui tutti sappiamo e l'importanza strategica in questo momento del settore delle utilities. Che cosa possiamo dire degli altri brand?
5: Sicuramente il settore del banking è in grande spolvero, a valori economici molto molto elevati, però anche rispetto a mercati diversi, a quello italiano, notiamo che il contributo proprio del brand non è poi così elevato, come dire che beneficia più del valore di capitalizzazione di mercato e di EBITDA rispetto invece al valore puro di brand e di percezione del consumatore. Ad eccezione di pochissimi esempi, i grandi brand del banking italiano o anche internazionali, dal punto di vista del percepito del consumatore, sembrano ancora tutti un po' uguali. Un dato invece interessante riguarda l'ingresso della tecnologia. L'Italia è sempre un po' mancata di questo. Oggi i brand di più alto valore al mondo per le classifiche di Kantar sono proprio i brand tecnologici, da Apple a OpenAI fino ad Amazon, Microsoft. Ecco, in Italia è un po' mancata questa, e abbiamo quest'anno una nuova entry che è proprio Team System. Team System è un brand importantissimo nel business to business del mondo professionale, che oggi può vantare anche un brand importante presso i suoi stakeholder di riferimento. L'altra cosa, l'hai citata tu, è il lusso, fiore all'occhiello della

0: italianità un po' più moderna e specifica, brand per brand. Non basta dire essere italiani per esprimere un concetto specifico di eleganza o di lusso italiano.
1: Se volessimo trovare un filo rosso che unisce questi brand di eccellenza in un momento complicato, qual è quello che stiamo attraversando nel mondo dei consumi, tra incertezze geopolitiche, costi delle materie prime che incidono poi su tutte le filiere, nuove sensibilità dei consumatori, che cosa possiamo citare? Qual è la visione dall'alto che emerge un po' dalla vostra classifica?
0: Direi che anche all'interno di questi top 40 most valuable Italian brands, quelli che si distinguono sono quelli che hanno messo un po' in secondo piano la notorietà. C'è stata una, se volete, una ubriacatura negli ultimi anni nel marketing, alla ricerca dell'essere noti a tutti i costi, con grandissimi investimenti anche in pubblicità, purché il brand fosse noto. Ecco, oggi i brand più di valore sono innanzitutto rilevanti, anche da un punto di vista affettivo, se vogliamo, con il consumatore, interpretano la cultura e le varie culture, pur mantenendo unitarietà in tutto il mondo, ma sanno entrare nelle culture locali in maniera rilevante, e sono ciascuno percepito come estremamente diverso dagli altri. Quindi emergono soprattutto per questo, non tanto perché sono noti, non tanto perché ci sono sempre stati, ma quanto perché la rappresentazione più moderna di quello che sta succedendo nel mondo.
2: Essere e avere.
3: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
2: Essere e avere.

0: cambiamo argomento, torniamo a parlare di Close the Gap, la campagna COP per l'inclusione e la parità di genere giunta alla sua sesta edizione e torna per il secondo anno Dire, Fare, Amare, l'operazione di sensibilizzazione sulla necessità dell'educazione affettiva come materia scolastica obbligatoria. Ecco che cosa ci ha detto Maura Latini, presidente di COP Italia.
1: Siamo molto contenti che sia la seconda edizione, perché significa che il nostro percorso avviato l'anno scorso con una survey che ci ha fatto ben comprendere quanto il tema dell'educazione affettiva, che in Dire, Fare, Amare era il punto chiave, è un'attività molto sentita nelle famiglie, molto sentita nella società civile. La seconda edizione perché si è arricchita di molte cose nuove, alcune interne al mondo COP, altre esterne. Interne al mondo COP abbiamo rinnovato quest'anno l'accordo con la Fondazione Cecchettin, con la quale l'anno scorso abbiamo avviato un progetto pilota molto appuntito, molto interessante, nella città di Padova, dove la fondazione ha fatto formazione ai nostri colleghi che lì lavorano in 5 nostri negozi. Si tratta di oltre 150 colleghi COP che con grande soddisfazione, consapevolezza e volontà hanno partecipato a questa formazione con risultati estremamente interessanti, che hanno vissuto interessanti per il mondo del lavoro in cui prestano la propria attività, ma anche nella vita privata, come è normale che sia. Quindi le nostre cooperative, visto questi risultati e la qualità del lavoro fatto dalla Fondazione Cecchettin, hanno deciso di estendere questo percorso pilota e trasformarlo in un'attività formativa estesa in molte città italiane. Partiremo quest'anno e questo ci riempie di gioia e d'orgoglio, perché crediamo di fare qualcosa per il nostro mondo, ma anche far vedere all'esterno che si può cambiare, si può migliorare. In questo percorso l'altra cosa molto importante è fatta l'anno scorso, ma che avrà ricadute anche quest'anno e nell'anno a seguire, il sostegno alla raccolta di firme

0: per la legge d'iniziativa popolare sulla psicologia gratuita in tutti i luoghi pubblici. In questi luoghi pubblici però ci sono anche le scuole e questo incrocia in maniera assolutamente diretta la nostra campagna Dire, Fare, Amare sull'educazione affettiva, perché nella survey un punto d'attenzione che le famiglie avevano evidenziato è che l'educazione affettiva nelle scuole sì, benissimo, è necessaria, ma deve essere fatta da personale competente e come non dargli ragione. Ecco dunque che se questa iniziativa di legge diventasse effettivamente operativa avremmo gli psicologi che all'interno delle scuole potrebbero fare questa formazione e questo sarebbe veramente un passo avanti importantissimo per le giovani generazioni e per la qualità della vita nel nostro paese. La proposta di legge sarà discussa quest'anno perché sono state raccolte più di 70.000 firme, quindi il quorum farà sì che la proposta di legge seguirà l'iter legislativo. Ma la storia ci insegna che i grandi cambiamenti in Italia, nel nostro paese, avvengono solo se c'è un movimento popolare, c'è un sentire collettivo e va in quella direzione. Secondo noi il sentire collettivo c'è, però serve che l'informazione circoli e l'informazione è un elemento importante anche per cambiare lo status quo. Ecco dunque, noi ci impegneremo, ma è importantissimo che insieme a noi ci siano tante associazioni e ci sia la società civile.
1: Focus sui trend.
2: È sbarcato anche in Italia il soft clubbing o clubbing a colazione, DJ set e cappuccino, senza ore piccole, senza alcol, un fenomeno che ha già preso piede in molte città europee e racconta una cosa su tutte: lo spostamento di molte attività al mattino anziché alla sera. Mattino quindi come spazio di status, di benessere, di disciplina anche. Una tendenza che Next Atlas definisce gamification, da AM appunto, ce la racconta Greta Cappellini, nuovo ingresso tra le nostre trend forecaster. Ciao Greta, benvenuta a Essere Avere.
3: Ciao, grazie mille, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Esattamente, in Next Atlas abbiamo chiamato questa tendenza gamification proprio volendo fare un riferimento alla sigla AM, quindi alle ore del mattino piuttosto che PM, che sono le ore della sera. Questo perché vediamo sempre di più emergere una trasformazione delle nostre routine mattutine. Negli anni infatti la differenza tra chi preferiva alzarsi presto al mattino e chi rimanere sveglio fino a tardi è sempre stata presente, l'abbiamo sempre monitorata, ma era una scelta che sembrava molto personale da parte dei consumatori. Il mattino era un momento intimo che anticipava quello che poi sarebbe avvenuto durante la giornata. Ora invece quello che vediamo è che le ore del mattino sono sempre di più ottimizzate, servono per lavorare sui propri obiettivi, sui propri progetti. Il mattino diventa quasi uno spazio di controllo e chiarezza, con una logica che definiremmo quasi performativa. Un altro cambiamento interessante di cui appunto stavi parlando, che sta avvenendo sul tema, è il fatto che il mattino non è più un momento di disciplina individuale, non è più solo journaling o skincare, ma è diventato piuttosto un momento collettivo da condividere. E quello che stiamo vedendo sono nuove tipologie di rituali sociali, quindi la crescita dei running clubs mattutini, dei rave e dei party che si svolgono nelle caffetterie piuttosto che nei locali notturni. Noi vediamo termini come il club delle 5 del mattino emergere e stanno proprio codificando quelle che sono queste nuove abitudini. Questo sta cambiando come percepiamo e come viviamo le ore del mattino, non solo come individui ma proprio come società.
2: Partiamo dai casi che hai mappato per noi, come spesso accade, da un trend su TikTok.
3: Esattamente, il primo caso ci arriva direttamente dal mondo social, in cui queste tendenze emergono spesso spontaneamente, e negli ultimi mesi stiamo mappando su TikTok questo trend del 5 to 9 before 9 to 5, ovvero di mostrare la quotidianità di quello che accade tra le 5 e le 9 del mattino, prima dell'orario di lavoro che di solito invece occupa quella che è la parte centrale della giornata. Lo vediamo specialmente nei consumatori più giovani, quindi millennials e Gen Z, che stanno cercando di creare questa sorta di microvita concentrata nelle prime ore del mattino. Li vediamo quindi allenarsi, meditare, prendere cura di se stessi, studiare, portare avanti progetti personali, e questo tempo viene concepito come l'unico momento in cui effettivamente abbiamo controllo e che riusciamo a investire in noi stessi senza che il lavoro, lo stress o la stanchezza della giornata ci vadano a ostacolare.
2: Molto sensibile a questo tema è il mondo del fitness e del running. In particolare, da sempre ci si divide tra chi fa attività fisica al mattino e chi invece alla sera. Puma ha deciso da che parte stare, Greta.
3: Decisamente. Abbiamo visto che stanno esplodendo i running clubs mattutini e Puma ha proprio intercettato questa tendenza culturale, creando un'attivazione chiamata 5 AM High Drops. Consisteva nel fatto che nel periodo tra aprile e maggio 2025, proprio quindi in quel momento di picco di interesse per la preparazione di maratone e gare che di solito c'è durante la primavera, il brand ha scelto di creare un'occasione per i runner, quelli più convinti, quelli che rispettano di più il loro schedule e la disciplina, di ritirare gratuitamente alcuni dei prodotti della loro nuova collezione. Quindi nelle principali città, durante alcune date selezionate, proprio alle 5 del mattino, il brand segnalava sui suoi canali Instagram dove sarebbero state disponibili queste scarpe, invitando letteralmente e in tempo reale i consumatori a correre a prenderle. In questo modo Puma cerca di creare un legame molto stretto con la comunità dei runner e in un certo senso va a celebrare quella che è la loro disciplina, la loro dedizione e la loro costanza.
2: In questo spostamento d'orario, ma non solo, perché è quasi un cambio culturale, in pratica l'happy hour si sposta al mattino e non ha a che fare con le bevande alcoliche, ma con il caffè.
3: Questa è una delle attivazioni di Nespresso nell'ultimo anno in Australia, in particolare, che ha deciso di combinare molti degli elementi di cui abbiamo parlato. Infatti il caffè sta evolvendo, non è più una semplice bevanda funzionale necessaria per la caffeina e l'energia della giornata, ma sta diventando sempre di più un collante sociale. Infatti vediamo concetti come coffee party, coffee rave emergere anche sulla nostra piattaforma Next Atlas. In particolare Nespresso, attraverso una serie di pop-up mobili posizionati alla fine dei percorsi di alcuni dei più famosi running clubs, quindi un po' unisce queste due componenti, offriva caffè appena preparato e un DJ set all'alba. In questo modo il brand va proprio a inserirsi in questo spostamento culturale del mattino come spazio di condivisione e benessere, e mette insieme l'energia della corsa, della musica e della socialità, dicendo che il caffè è l'elemento perfetto per, diciamo, questo cerchio.
2: Chiudiamo con un caso che ci arriva da un altro settore sensibile al mondo benessere, wellness e disciplina come posizionamento, il settore degli integratori. Raccontaci, Greta.
3: Molto interessante è la nuova campagna di A1, che è proprio un'azienda di integratori neozelandese, e la loro nuova campagna è intitolata Good Morning Moon. Riprende quella che è una famosa filastrocca per bambini, una filastrocca della buonanotte, il cui titolo originale sarebbe Good Night Moon. In questo caso le parole del titolo e anche molte rime all'interno della filastrocca vengono riscritte per celebrare quelli che sono i rituali mattutini, le prime ore, tutti coloro che scelgono di iniziare la giornata prima degli altri, e nel contesto celebra per esempio il silenzio, la luce timida di queste prime ore, ed è stata lanciata in particolare in concomitanza con la fine dell'ora legale in Nuova Zelanda, quindi quando il mattino quasi simbolicamente guadagna del tempo. In questi video promozionali vediamo una serie di scene che raffigurano persone che riescono a ritagliarsi dei momenti di preparazione fisica, mentale nelle prime ore, quindi corrono, vanno in bici, ma anche si prendono del tempo per se stesse. E il brand, da un lato, riesce a far sentire i propri consumatori visti in questi nuovi rituali, dall'altro li rassicura, suggerendo che il brand è perfettamente allineato con questi valori, si inserirà perfettamente nella nuova ritualità mattutina che si sta andando a definire nella nostra società.
2: Greta Cappellini, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te, alla prossima.
1: Il consumautore.
4: È vero che puoi sapere tutto di una persona toccandola qui?
5: Non tutto. In lui c'è molto più di quanto ci sia in tutti gli uomini che ho conosciuto.
6: Chi state cercando?
7: William Shakespeare.
2: Si intitola Hamnet, nel nome del figlio, candidato a 8 premi Oscar, è il film che racconta i drammatici eventi che hanno colpito la vita di William Shakespeare, lo spunto che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco.
6: Ben trovata Maria Luisa. Sì, intanto è un film recitato benissimo, di grande suggestione, è una storia affascinante ed è molto bello questo riprendere la riflessione sul potere taumaturgico della scrittura, della cultura e nel caso di Shakespeare poi del teatro, quindi andare a scandagliare anche gli eventi della sua vita. Il film è stato comunque tratto anche da un libro, quindi c'è una rilettura, perché poi Shakespeare è anche un personaggio abbastanza misterioso, non se ne conosce ancora bene neanche l'origine, ma è veramente un'indicazione forte di quanto riuscire anche nei momenti più duri della vita a elaborare, che non è soltanto una sublimazione ma è proprio una reinterpretazione di ciò che accade attraverso delle chiavi che sono quelle dell'immaginazione e della cultura, e lo si può fare sia scrivendo che leggendo naturalmente, quindi è veramente la bandiera dell'approfondimento culturale che è da consigliare anche alle giovani generazioni.
2: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 17 agosto. Pressione in calo, diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, mentre sarà stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti al nord-est, sulla fascia adriatica centro-meridionale, sulla Lombardia in Liguria e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato sui settori occidentali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui insieme a voi, che bello! Siamo pronti per iniziare una nuova settimana, siamo pronti per la nostra lezione che ci porta a, insieme al professor Iannoccari, che saluto.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Il professor Iannoccari è neuropsicologo e presidente di Assomensana, docente all'Università Statale di Milano, e ci sta guidando in queste settimane. Abbiamo scelto come appuntamento proprio il lunedì per tornare un po', anche un po' a scuola, no? Ecco, ma farlo in modo molto piacevole. Ci accompagna in questo percorso in cui cerchiamo di conoscere meglio il cervello partendo da una domanda e sfatando un luogo comune, seguendo le indicazioni del professor Iannoccari, che ci fa anche lavorare perché ci pone degli esercizi, riuscire a fare una sorta di allenamento, un po' quello che abbiamo fatto, prof, con Strategicamente, con le puntate che hanno accompagnato questo libro, che nasce proprio con l'intento di portare i risultati delle neuroscienze nella pratica quotidiana. Allora, la sfida di oggi. A proposito di sfide, ne abbiamo parlato l'altra settimana, il cervello non ama solo le sfide, no? Non ama solo, ma ha bisogno ogni tanto anche di una pagina bianca, e forse abbiamo pensato agosto, con i suoi ritmi più lenti, con un po' di vacanza, può diventare anche l'occasione per riscoprire qualcosa che nella vita quotidiana, probabilmente nel tran tran, nella nostra realtà, abbiamo un po' dimenticato, messo da parte o soffocato: il valore del tempo vuoto. Perché è importante, prof?
2: La volta scorsa abbiamo parlato delle pause musicali.
1: Esatto.
2: Ecco, i nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno che abbiamo detto che la pausa è musica. Ecco, la pagina vuota per il nostro cervello è un momento in cui gli consente di riorganizzarsi, di rafforzare le connessioni tra le idee che ha, integrare le conoscenze, costruire nuove associazioni, rinforzare la memoria, rimettere ordine nella nostra mente. Ed è importante che questa modalità di pagina bianca sia attivata volontariamente, che è un po' controtendenza rispetto invece alla società moderna, che ci vuole prestanti, che ci vuole sempre impegnati, che ci vuole con l'agenda piena, che ci vuole con la mente sempre attiva. È importante mantenere la mente attiva, questo lo sappiamo benissimo, ma è importante anche gestirla bene, un po' come col corpo: è importante rinforzare i muscoli, però non dobbiamo continuamente sopportare pesi. Quindi La mente ha bisogno di momenti di stimolazione, ma ha bisogno anche di momenti di vuoto, e questo richiede anche molta volontà e determinazione, perché siamo immersi in un mondo che ci stimola tantissimo, lo riceviamo dalle notifiche, lo vediamo dai messaggi, dai video, da tutto quello che ci circonda. Noi siamo pieni di stimoli e abbiamo perso anche la capacità di annoiarci. Laddove invece la noia è un superpotere per il cervello, la noia è una condizione di ristoro, i romani lo sapevano benissimo, no? Parlavano dell'ozio romano, cioè è quell'ozio produttivo, è quella noia che ci consente invece di essere più performanti successivamente.
1: Quindi può avere un ruolo assolutamente positivo.
2: Ha un ruolo positivo, non ci annoiamo più.
1: No.
2: E quindi molte volte sentiamo dire: siamo stanchi, no? Quante volte ci diciamo a fine giornata: siamo stanchi, ho fatto tantissime cose, ho bisogno di riposarmi. Ecco, se invece noi consentissimo al cervello di fare degli intervalli in cui non fare nulla, ma neanche consultare la messaggistica, consultare le notizie che ci arrivano da varie fonti,
1: rivalutiamo quella pagina bianca, che poi bianca non è mai, perché qualche cosa insomma ci scriviamo sempre sopra, ma può aiutare il cervello quindi a trovare delle connessioni, a trovare nuove idee, a trovare nuove soluzioni.
2: Sì, infatti non è un caso che le idee, molte volte, quell'insight, quella soluzione ci arrivi proprio quando siamo sotto la doccia, e quando stiamo facendo una passeggiata, quando siamo comodamente sdraiati su un lettino, stiamo facendo un bel sentiero di montagna. Ecco, quando la mente sta vagando, quel vagabondaggio mentale, quel wandering mentale...
1: Ma tu riesci? Di la verità. Confessati, beh, sì, perché lui scrive libri, fa docenze, insegna alle persone a... Ma tu ce la fai?
2: Se non lo facessi non ce la farei. Cioè, se non facessi queste pause non riuscirei a fare ciò che faccio, perché veramente richiede tantissimo sforzo mentale e quelle pause sono rigeneranti.
1: Mm. Noi veniamo anche però da un'educazione che ci ha sempre detto: dai, non perdere tempo, no?
2: Sì.
1: Mettiti a studiare, non perdere tempo, oppure è sempre, vai, fai. E quindi ci sentiamo, come tu avevi già sottolineato, un po' in colpa, e siamo proprio, abbiamo una forma mentis che ci porta a non considerare la pausa, come tu dicevi, no? Fa parte della musica, fa parte proprio del funzionamento essenziale per il funzionamento del cervello. L'abbiamo detto, beh, dai, questa la togliamo perché si perde tempo. Mi chiedevo, c'è una differenza tra la noia positiva, l'ossium latino che tu citavi, che quindi lascia spazio ai pensieri, alla creatività, e invece quella sensazione, a volte è difficile distinguerlo, da quella sensazione di apatia, di mancanza di interessi, perché e poi è quel vuoto, no? Che dici, oddio,
2: sì, c'è, una,
1: c'è
2: differenza.
1: Una differenza, ma a volte la sfumatura è insomma, in qualche modo le confonde.
2: Sì, c'è l'apatia, la bulia, quindi questa... questo ritiro che non è più tanto fisiologico e neanche tanto voluto. E poi c'è un altro elemento che è la procrastinazione, quindi il rimandare, non fare per rimandare, e questi sono meccanismi che vanno distinti. Allora, la noia, quella produttiva, è: io decido di fermarmi, di fare una pausa, e quindi in quel modo attivo il famigerato network di default di cui abbiamo già parlato, quindi consento al cervello di riorganizzare, di rimettere ordine sulla scrivania mentale.
1: Ed è anche quella sensazione in cui dice, beh, non c'ho niente da fare.
2: Ma ci sto bene in quel niente, ecco, da fare, ci sto bene.
1: È questo.
2: Mi sta bene fare una passeggiata in montagna, per le campagne, in città, al mare, e
1: tu mi porti
2: svagare
1: in
2: mente.
1: Sì, tu mi porti in luoghi belli, in cui, insomma, secondo me poi ci sono tutti gli altri sensi che si attivano, ma anche in luoghi meno belli noi abbiamo quella sensazione di dire, che noia.
2: Sì.
1: Quel che noia, proviamo a starci dentro, questo ho capito che tu ci dici, no?
2: Sì, ecco. Stiamoci dentro, magari facendoci venire un'idea, no? Liberando le associazioni mentali.
1: Sì, adesso potrebbe essere là.
2: Una parola e poi può essere là.
1: Poi c'è invece quell'apatia, quella sensazione di insoddisfazione che però è un po', ha delle venature, un po' di, no, tristezza, di insoddisfazione.
2: Sì,
1: di non voglia di fare perché intanto... non ha senso.
2: Sì, che sono per esempio riferite alla solitudine,
1: sì,
2: oppure sono riferite a dei contesti in cui siamo costretti a non far nulla.
1: Okay?
2: Non dipende, quindi, da noi, e siamo messi in un contesto in cui non abbiamo stimoli. Ecco, questa condizione è la condizione un po' più pericolosa, perché è quella che veramente la noia potrebbe generare pensieri negativi e quindi farci
1: e quindi
2: star
1: anche
2: male.
1: Impattare sull'umore, ecco, sulla percezione di sé, eccetera. Ci sono però questi momenti, ci sono per
2: ci
1: tutti,
2: sono per
1: tutti.
2: Le
1: passiamo, fanno parte un po' della vita.
2: Della vita, certo.
1: E poi tu citavi la procrastinazione.
2: Sì.
1: Io non riesco mai a dire questa parola, forse perché non procrastino.
2: La procrastinazione è quando abbiamo talmente tante cose da fare che il cervello va in confusione, non ha dei momenti per riorganizzarsi, e quindi piuttosto che affrontare la complessità della...
1: Sì.
2: Lo faccio dopo. Oppure la cosa più semplice, mi distraggo facendo qualcos'altro. Però in realtà stiamo procrastinando perché sono troppe le cose. Consiglio pratico: scriviamo ciò che dobbiamo fare, perché il fatto di scaricare su carta ciò che quelli che sono i nostri impegni consente alla memoria a breve termine, che è limitata, di liberarsi di tutti questi pensieri e di poterli organizzare e sistemare in un ordine di priorità su carta.
1: Certo.
2: Quindi da lì possiamo iniziare a fare una cosa per volta.
1: Mettiamo nero su bianco.
2: Mettiamo nero su bianco.
1: Ma quindi in questa puntata ci dai due compiti, o questo è il compito per la prossima?
2: Questo è il compito per la prossima.
1: Quindi ci siamo alleggeriti.
2: Sì,
1: rispetto al tuo solito compito, che sono sempre impegnativi,
2: okay.
1: Perché lui li dice col sorriso, ma poi tu provi a farli e dici, mannaggia, però siamo determinati, perché poi abbiamo lunedì ritorni, non possiamo mica essere impreparati.
2: Esatto. Allora, prima, convinzione da rimodulare.
1: Sì.
2: Non siamo efficienti se facciamo tante cose. Siamo efficienti quando facciamo le cose nei tempi giusti, fatte bene. Ok? Magari una cosa la rimandiamo domani. Quindi, riusciamo a farlo? Prima sfida. Riusciamo ogni giorno a organizzare bene la nostra agenda, magari mettendo qualcosa in meno, però riuscendo a fare da fine giornata, adottando delle pause corrette e il giorno dopo fare qualcos'altro? Oppure arriviamo alla fine della giornata che siamo stanchi? Prendete nota durante la settimana di quante volte durante la giornata siete riusciti a portare a termine ciò che avete prefissati e magari di lasciarvi anche un po' di tempo che vi avanza per fare qualcosa che vi piace, piuttosto che colmare l'agenda sempre di cose.
1: Ecco, prendetevi un po' il tempo per annoiarvi.
2: Prendetevi un po' il tempo, create quella pagina bianca.
1: Grazie al professore Iannoccari, che non si smentisce, perché lui ci spiega con dolcezza, con una battuta, eccetera, e poi tac, il compito. D'altra parte funziona così. Il prof torna da noi il prossimo lunedì, mentre noi restiamo insieme e ci troviamo dopo la pausa.
0: Strade in diretta.
3: Un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto, ben ritrovati sull'autostrada del Mediterraneo. Si verificano rallentamenti per un incidente all'altezza di Rogliano in direzione dell'innesto con l'allacciamento per Fisciano. Sul tratto urbano della 24 ritroviamo già code per lavori nel tratto compreso tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Riprendiamo il passo in questa seconda parte del programma, spostiamo l'attenzione su un dettaglio che spesso trascuriamo: le unghie. Ecco, e devo dire che l'occhio cade sulle unghie, ma insomma, oggi vogliamo guardare alle unghie che non hanno solo una funzione estetica. Rendono sicuramente bella la mano, danno una buona impressione, soprattutto se sono curate, ben tagliate, eccetera, ma attenzione, il loro aspetto può raccontare molto della nostra salute, essere una sorta di cartina tornasole. Forma, colore e consistenza saranno queste tre parole chiave che ci aiuteranno nella nostra chiacchierata mattutina ad osservarle nel modo giusto, e soprattutto ci aiuta la dottoressa Sandra Lorenzi, dermatologa all'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, che è in linea con noi e che ci impresterà il suo occhio clinico. Dottoressa, buongiorno.
4: Buongiorno carissima, buongiorno a tutti.
1: Dottoressa Lorenzi, le unghie ci piacciono soprattutto pulite. Poi, se sono belle, curate, ci piacciono ancora di più. Ma questo non è solamente un problema estetico. L'aspetto delle nostre unghie, insomma, dà delle informazioni importanti sia al nostro interlocutore, perché le mani e anche le unghie sono anche un po' il nostro biglietto da visita, oltre al sorriso, naturalmente, ma anche al nostro medico, dottoressa Lorenzi. E allora ci aiuti? Possiamo seguire queste tre parole chiave così da osservarle, no? Seguendo una direzione condivisa?
4: Certo, certo, certo. Le unghie sono le nostre mani, in realtà sono un bellissimo biglietto da visita, e devo dire anche le unghie, soprattutto adesso, e questo riguarda particolarmente il sesso femminile, per quel che riguarda tutta l'arte di decorazione delle nostre unghie. Allora, chiaramente l'arte di decorazione deve per forza sottintendere un apparato ungueale sano. Cosa vuol dire sano? Ecco, sicuramente i criteri molto più semplici per osservare un'unghia sono proprio la forma, il colore e la consistenza. Questo perché? Perché avere diciamo un'unghia alterata può comportare proprio un'alterazione a livello organico, quindi le unghie effettivamente sono una spia di come stiamo e di come ci comportiamo. Quindi l'unghia sana com'è? L'unghia sana ha un colore rosato, questo perché traspare i capillari che sono presenti a livello del letto ungueale, una consistenza diciamo semidura, poi è chiaro che ci possono essere anche alterazioni di consistenza di natura genetica proprio per una diversità della cheratina,
1: sì.
4: E ha una superficie soprattutto uniforme, deve essere levigata e deve essere semitrasparente.
1: Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che la superficie delle nostre unghie, delle unghie sane, deve essere liscia, ma sei rugosa?
4: In linea praticamente generale, una superficie rugosa, ok? Definiamola così, soprattutto se è stesa a tutte le unghie, quindi non solo le unghie delle mani, ma parliamo anche delle unghie dei piedi, perché ne abbiamo 20, può essere molto spesso il riflesso praticamente di una fragilità, così semplicemente definita, sì, della lamina, ma che è legata in realtà molto spesso anche a condizioni sistemiche, quindi a volte ad abitudini che possono essere diete, che adesso vanno particolarmente di moda, quindi delle errate abitudini alimentari, delle particolari patologie, quindi che portano a stati carenziali, carenze di vitamine o di sali minerali, quindi ferro e zinco, e quindi di conseguenza dare essere la causa di una alterata formazione della lamina da parte della matrice, ma perché mancano i costituenti essenziali.
1: Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che il colore dell'unghia sana è rosato, giusto? Ma sì, a volte le nostre unghie cambiano colore, oppure sono macchiate, sono ingiallite, pensiamo alle unghie dei fumatori, sono imbrunite. Che cosa ci racconta questa differenza di colori, queste variazioni di colore?
4: La differenza di colore deve essere molto in considerazione al fatto se è una differenza legata a cause esogene o endogene. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire, come ha citato lei, a volte le unghie sono macchiate dal fumo, dalla nicotina, sono praticamente macchiate se facciamo un determinato lavoro e quindi utilizziamo degli oli o dei solventi. Lo stesso smalto colorato, se usato frequentemente, può dare una pigmentazione arancione della lamina stessa. Al contrario, le patologie come le onicobicosi, la psoriasi, sono patologie che danno delle alterazioni di colore, ma che sono legate in realtà ad alterazioni sia della lamina ma anche del letto ungueale, per cui possono essere macchie gialle, macchie rosse giallastre, macchie biancastre, ma che sono insite nella consistenza stessa della lamina e anche nel letto ungueale. E poi attenzione alle macchie nere che possono essere semplicemente causa di piccoli traumi, quindi piccole emorragie, ma attenzione alle bande cosiddette pigmentate, perché nelle unghie possono insorgere anche i nei, e quindi i nei vanno visti con un occhio completamente.
1: Esatto, quindi
4: diverso.
1: Se vediamo una striscetta un po' nera, sottile, sotto l'unghia, o un puntino scuro, è meglio farsi vedere dal dermatologo.
4: Sì, io farei proprio attenzione, come hai detto tu, alle strisce, cioè sì, se non abbiamo ricordo, memoria di aver avuto un evento praticamente traumatico. E quindi c'è, bravissimo, l'insorgenza di qualcosa di nuovo, facciamoci controllare, molto meglio sapere che non è niente piuttosto che tralasciare un qualche cosa che potrebbe diventare un problema.
1: Dottoressa Lorenzi, le unghie possono essere aggredite da funghi e batteri, un po' come succede alla pelle, perché le spore dei funghi sono presenti un po' ovunque nell'ambiente, contaminano, entrano facilmente nello spazio tra polpastre e le unghie. Ci sono e quali sono i segnali che ci possono far capire che nelle nostre unghie vive indisturbato un fungo, e che cosa possiamo fare?
4: Allora, partiamo dal concetto che generalmente le micosi, le onicomicosi, sono più frequenti alle unghie dei piedi,
1: sì,
4: rispetto alle unghie delle mani, ma questo è il concetto praticamente più principale, che causa proprio sia un'alterazione di colore, ma un'alterazione anche di forma, quindi un ispessimento della lamina stessa. Quindi quando vediamo una lamina che è di colorito bianco-giallastro, e vediamo che tende a sfaldarsi più facilmente, oppure molto spesso è una cosa che dicono i pazienti: quando la taglio ha un odore strano, ecco, allora possiamo, diciamo, essere eventualmente in una situazione di una invasione da parte di dermatofiti, di lieviti o di muffe, che sono particolarmente frequenti anche qui, soprattutto dopo una certa età.
1: Ma dottoressa Lorenzi, da un dito passa all'altro? Cioè, che differenza, diciamo, c'è quando il problema, abbiamo parlato di superficie, di colore, quando il problema interessa solo un'unghia, possiamo pensare ad una cosa, quando interessa tutte le unghie della mano, del piede, un'altra? Cioè, la quantità, che cosa ci dice? E l'estensione?
4: Allora, la quantità prima di tutto ci può informare, allora, solitamente avere più unghie interessate da un problema e quindi soprattutto esteso alle mani e ai piedi fa pensare a un qualcosa di sistemico, quindi sì, che interessa il nostro organismo, no? Che può essere legato ad una patologia oppure all'assunzione di particolari farmaci.
1: Certo.
4: Okay? E solitamente le infezioni iniziano generalmente da un solo dito, come ho detto. Ecco, prendiamo le micosi, che sono la causa sicuramente più frequente di patologia infettiva nell'ambito delle unghie. Interessano più frequentemente i piedi e più frequentemente l'alluce. Questo perché? Perché è il primo dito che è solitamente più frequentemente traumatizzato. Per una micosi deve esistere sempre un trauma che condiziona una porta, un ingresso da cui il fungo deve entrare.
1: Entrare, okay? Certo.
4: È chiaro poi che se io diciamo me la prendo, come dire, un po' con calma,
1: un po' comoda,
4: poi è chiaro che le micosi si estendono,
1: camminano,
4: sono funghi, i funghi camminano, quindi lentamente col tempo, più o meno lentamente, a seconda poi dopo di come sono anche le nostre condizioni di salute, possono essere interessate anche tutte le unghie dei piedi e poi risalire anche alle unghie delle mani. E quindi
1: occhio, come si dice, e soprattutto pazienza, vero? Perché anche sì, la terapia deve durare un po' a lungo.
4: Allora, dobbiamo sempre ricordare che abbiamo a che fare con una struttura i cui cambiamenti sono legati al suo ricambio. Ora, il ricambio di una lamina ungueale delle mani ci richiede 6 mesi, quello di un piede un anno. Per cui quando io, soprattutto nel caso delle micosi, assumo un farmaco per debellare l'infezione, devo sempre essere, devo ricordarmi che ci vogliono sicuramente dai 4 ai 6 mesi, a volte anche più tempo, per ottenere la guarigione.
1: Grazie dottoressa Lorenzi per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e torni presto a trovarci.
4: Saluto a tutti, buona giornata, grazie.
1: Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
3: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.

0: Le 6:59.
1: GR 24, il sole 24 ore.
0: Si chiudono gli europei di atletica e nuoto, doppio podio per le squadre azzurre. Altri 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte dopo i quasi 1500 lanciati da Kiev nel weekend. Primi temporali al nord, ma continuano a preoccupare gli incendi nel nord-est, situazione critica anche in Belgio. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo dallo sport, sono l'atletica e il nuoto, i due sport che fanno brillare l'Italia in Europa. Si sono chiusi ieri due campionati europei e nell'atletica gli azzurri hanno conquistato il primo posto nelle medagliere davanti a Regno Unito e Germania.
2: Un centimetro per assicurarsi con la rissa Iapichino la vittoria nel salto in lungo e 3 centesimi per battere i padroni di casa britannici al termine di una vincente staffetta maschile 4x400. Con un finale da favola sul filo del rasoio, l'Italia si issa in vetta al medagliere degli europei di atletica con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi. Gli azzurri sono anche primi per numero complessivo di podi, 22 medaglie, una in più rispetto alle 21 della Germania, e per punti nella classifica dei piazzamenti. Un trionfo su tutti i fronti, quindi, che proietta già sulle sfide future, come ricorda il direttore tecnico Antonio Latorre.
3: Una spedizione che credo ci debba riempire di orgoglio, di soddisfazione, ma che ci deve spingere con ulteriore forza ad altri traguardi. Questo è il senso dell'Italia dell'atletica a Birmingham. Abbiamo affrontato uno scoglio estremamente importante, dimostrando che non sappiamo giocare non solo in casa.
2: Mario Nicoliello, Radio 24, il Sole 24 Ore, Birmingham.
0: Chiuso anche l'europeo di nuoto a Parigi, in questo caso è stato il Regno Unito a battere l'Italia.
4: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
5: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
4: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Ceccon:
6: brucia sicuramente quel centesimo, un tempo anche abbastanza lento, 52-2.
4: Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Nicolò Martinenghi, 2 ori nella rana e argento nella staffetta.
7: I centesimi non sono stati dalla nostra parte, però siamo più che soddisfatti di una spedizione fantastica.
4: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Adesso le altre notizie di GR24. La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe. 6 persone sono morte, 4 sono rimaste ferite. L'attacco arriva dopo che nella notte fra sabato e domenica Kiev ha lanciato sul territorio russo quasi 1500 droni, distruggendo importanti infrastrutture logistiche. I media statali russi lo hanno definito l'attacco più vasto dall'inizio della guerra. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno, con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo che però non c'è e anzi si riaccendono i toni fra i due paesi.
8: $30,000 per ogni militare statunitense catturato o ucciso è la taglia annunciata dal comandante dell'esercito iraniano. Chiunque, promette Hatami, riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà la ricompensa. I difensori di Hormuz ti spezzeranno le gambe, replica Hatami a Trump, che nei giorni scorsi ha minacciato di trasformare lo stretto in un territorio statunitense. L'agenzia americana Axios intanto rivela che a maggio l'amministrazione Trump ha aperto un canale segreto con i Pasdaran per cercare di raggiungere un accordo con l'Iran sulla fine della guerra. I negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se le persone sedute di fronte a loro parlassero effettivamente a nome dei Pasdaran e allora, scrive Axios, aprirono un canale diretto. La persona scelta per i contatti era Barzani, presidente della regione del Kurdistan iracheno, che godeva della fiducia di entrambe le parti sedute al tavolo negoziale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si stanno svolgendo come previsto le esercitazioni militari congiunte fra Corea del Sud e Stati Uniti, che coinvolgono 18.000 soldati. Non hanno avuto seguito quindi le parole di Donald Trump, che ieri aveva annunciato una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seul, visto il suo ottimo rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata poche ore fa al largo delle coste dell'Indonesia dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito soprattutto l'isola di Flores. Finora si contano 54 vittime, mentre si continua a scavare fra le macerie dei 250 edifici crollati e migliaia di persone sono ancora in attesa dei soccorsi. La cronaca dall'Italia: è stato rintracciato e fermato ieri mattina nel porto di Bari mentre tentava di fuggire in Albania, suo paese d'origine. Il compagno 42enne della donna di 46 anni morta la notte di Ferragosto dopo essere stata picchiata e poi lasciata in fin di vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. Allo stato, secondo quanto si apprende, non sarebbe stato possibile stabilire dove l'aggressione sia avvenuta e se sia stato lo stesso uomo a portare la donna davanti all'ospedale. La nave Aurora 2 della ONG tedesca Sea-Watch ha soccorso ieri 36 persone da un'imbarcazione sovraffollata nel Mediterraneo centrale. L'Italia ha assegnato Pozzallo come porto di sbarco, ma la ONG sostiene di non avere carburante a sufficienza e chiede di sbarcare i migranti a Lampedusa. Ed è stata una barca con a bordo una decina di migranti algerini a colpire e ferire una ragazza che stava facendo il bagno davanti alla spiaggia di Chia, nel sud Sardegna.
9: Incidente al pomeriggio di ieri in mare nelle acque di Chia, nel sud Sardegna. Una turista milanese di 17 anni, mentre si trovava in prossimità di una boa a 200 metri dalla battigia, è stata investita da un barchino che poi, secondo la prima ricostruzione, avrebbe continuato il suo corso. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal bagnino dello stabilimento e da alcuni bagnanti vicini. Subito è scattata l'emergenza e la ragazza è stata trasportata con un elicottero del 118 all'ospedale Brozzo di Cagliari, dove è stata ricoverata in gravi condizioni sia per le ferite provocate dall'elica sia perché avrebbe bevuto acqua. A investirla un barchino con 10 migranti di origine algerina, sbarcati poi nella vicina spiaggia di Tuerreda. Le 10 persone sono state intercettate e bloccate dalle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro se chi era alla guida dell'imbarcazione si sia accorto dell'incidente. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: Il palio dell'Assunta a Siena, che si corre tradizionalmente il 16 agosto, è stato rinviato ad oggi a causa delle avverse condizioni meteo. In città è piovuto nel primo pomeriggio di ieri e non ci sono state le condizioni di sicurezza per correre in Piazza del Campo. E le piogge cadute nelle ultime ore in alcune zone d'Italia e previste anche nelle prossime ore potrebbero dare un leggero sollievo alle squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari che continuano a lavorare per spegnere i numerosi incendi ancora attivi in Italia, ma la situazione continua ad essere drammatica anche in altre parti d'Europa.
10: Voilà, ici on voit bien ce feu qui progresse toujours en direction de la frontière allemande.
11: Si spera nella pioggia attesa questa mattina in Belgio per spegnere l'incendio che da venerdì sta distruggendo oltre 3.000 ettari di parco naturale al confine orientale con la Germania nella riserva di Hautfagne. Il peggior rogo nella storia recente del paese, che ha scoperto suo malgrado gli effetti devastanti di un cambio climatico che ha segnato l'intera estate europea, portando roghi e temperature elevatissime sia nel sud che nel nord del continente. L'allerta è scattata anche in Germania, dove la cittadina di Monschau ha temuto ieri l'evacuazione, come avvenuto già per diversi villaggi belgi. I notiziari tedeschi hanno dato conto ieri di vari incendi nei Länder meridionali del paese. E ieri in Galles 200 soldati sono stati impiegati per combattere 14 roghi. Non è migliore la situazione né in Spagna, dove un militare è deceduto in Aragona, né sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia. Italia sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia, e in Abruzzo sul Monte Morrone, allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la Protezione Civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo un'ultima notizia che riguarda la Coppa Italia di calcio. Il Frosinone, che ha battuto la Juve Stabia 4-1, si è qualificato, stesso risultato per il Genoa che ha battuto l'Ascoli. Si qualifica anche il Verona, che dopo i calci di rigore ha battuto l'Entella 5-4. Il Mantova ha eliminato la Lazio e l'ha battuta per 2-0, quindi Mantova si qualifica. Siamo a 32esimi di finale, questa sera altre 4 partite. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata alle 7:09 minuti. Tra poco Giulia Crivelli, GR24 torna alle 7:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon lunedì, benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Devo dire che oggi Ferragosto ha portato un po' di consiglio, diciamo così, ha portato consiglio ai quotidiani che oggi in parte assolutamente minore titolano sulla vicenda La Vitola Ranucci, anche perché non ci sono grandi novità, però appunto sono talmente tanti i temi. Tra l'altro ricordiamo, ieri i quotidiani di carta non erano in edicola, quindi hanno tutti un po' cercato di riassumere quello che è successo ieri e mettere insieme con le notizie che ci porteremo per tutta la giornata. Il Sole 24 Ore del lunedì, come vi dico sempre, è un'edizione speciale, è un'edizione di approfondimento, quindi completamente sganciata dalla cronaca delle ultime ore. Il titolo del Sole 24 Ore di oggi è Pagamenti, acquisti con carta il 26% sotto 10 euro, spinta anti-evasione. La crescita delle transazioni di piccolo taglio potenzia l'abbinamento tra POS, quelle piccole macchinette che ci permettono di pagare con bancomat o carte di credito, e scontrini. Ristoranti, GDO e negozi al top per utilizzo. E tutto questo lo trovate poi approfondito alle pagine 2 e 3. Con articoli di Dario Acquaro e Cristiano Dall'Oste, Marco Mobili e Giovanni Parente, e poi anche l'analisi del nostro esperto, se vogliamo, di tutto quello che è che sono transazioni elettroniche, esperto anche di molte altre cose, ma di questo in particolare, Pierangelo Soldavini, euro digitale stable coin private nel wallet del prossimo futuro. Quindi è uno scenario, la pluralità degli strumenti gestiti anche da agenti di intelligenza artificiale sarà un fattore di efficienza. Vi ricordo, perché non eravamo sabato, abbiamo fatto una rassegna stampa di approfondimento, quindi non abbiamo segnalato il Sole 24 Ore di sabato. Come ogni sabato, allegato al Sole 24 Ore, Plus 24, la settimana di finanza e risparmio. Qui l'editoriale era di Isabella Della Valle, la copertina aveva questo titolo: non basta dire faccio un PAC, un piano di accumulo, quindi pregi e difetti di investire a rate. Meglio investire tutto subito o entrare sui mercati poco alla volta? Il confronto sugli ultimi 20 anni mostra vantaggi diversi. E scrive Isabella Della Valle: il PAC piace perché rassicura, c'è poco da fare, ma non sempre il piano di accumulo è l'alternativa all'investimento in un'unica soluzione. Spesso è la sola chiave di accesso al mercato per chi un capitale disponibile non ce l'ha, ma vuole costruirlo nel tempo. In questo caso non c'è alcuna somma parcheggiata in attesa di essere investita. Il denaro si mette un po' alla volta. Discorso diverso invece se il capitale sul conto c'è già e si sceglie comunque di frazionare l'investimento. In questo caso però il PAC non dovrebbe essere considerato automaticamente sinonimo di prudenza, perché essere prudenti non significa rimandare l'investimento, ma scegliere un livello di rischio coerente, diversificare, contenere i costi e avere un orizzonte temporale adeguato. In una fase di crescita prolungata dei listini, come quella in cui siamo, sapete che nei primi 6 mesi tutti i bilanci di tutte le borse sono in positivo e addirittura a volte hanno stabilito dei record, quindi chiusa la parentesi, in una fase prolungata dei listini, ad esempio, investire gradualmente significa rinunciare a una parte del rendimento. Oggi con il Sole 24 Ore, come ogni lunedì, l'esperto risponde, che quel fascicolo che raccoglie le risposte appunto degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti dei lettori, con un focus ogni settimana. Questa settimana è casa, condominio e lavori, l'accesso ai documenti sul web, maggioranze per il regolamento, il fotovoltaico e le norme locali. Corriere della Sera fa questa bella scelta, mette 3 foto dei nostri atleti, avete sentito, trionfare agli europei di nuoto e quelli di atletica, quindi Parigi e Birmingham. e sono tre foto, quella di Simona Quadarella che ha vinto 3 ori, di Luca Sito, Mohamed Soudassi, Edoardo Scotti e Lorenzo Benati, eroi nella 4x400, e poi Larissa Iapichino che ha vinto invece una medaglia d'oro nel salto in lungo. Il commento di Aldo Cazzullo, il meglio di noi. E il Corriere della Sera oggi dedica le prime 5 pagine a tutti questi successi sportivi. Poi di lato c'è un aggiornamento, l'avete sentito anche nel GR, su quello che sta succedendo in Ucraina e in Russia. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro. E poi un aggiornamento sulla Vitola, il PM mi riconvochi, ha chiesto di essere appunto di nuovo ascoltato il Walter La Vitola, che si trova a Rebibbia perché i suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari, ma la richiesta è stata respinta. Ranucci voleva più scorta. E poi vi segnalo, perché questa mi sembra una notizia notevole, un'intervista, una lunga intervista di Giampiero Rossi a Attilio Fontana.

di Salvini, niente va escluso. Non sono questioni secondarie, ma in un partito a tradizione leaderistica mettere in discussione il capo non è un passaggio lacerante, chiede Rossi a Fontana. Fontana risponde: è un problema che tocca tutti i partiti. E questo secondo me è un limite del nostro quadro politico, ma la Lega è diversa, può offrire una squadra forte, una leadership collettiva, diversamente dagli altri partiti. Occorrerebbe poi valorizzare le competenze e la complessità interna. Le faccio un esempio: perché la Lombardia ha reagito così bene alla crisi che ha colpito tutte le economie europee? Perché c'è una classe imprenditoriale capace di leggere e capire quello che sta succedendo e agisce rapidamente. Il mondo è cambiato, guardiamo per esempio cosa ha fatto il generale Roberto Vannacci. Un anno e mezzo fa aveva semplicemente pubblicato un libro, un anno fa era vice segretario della Lega, poi ha cambiato impostazione, ha cambiato il quadro politico e la necessità. E vabbè, vedremo se ci saranno reazioni a questa intervista. Quindi questo era il Corriere della Sera. Poi Repubblica, titolo ancora diverso. L'anno più caldo di sempre, emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio. I danni nel nostro paese, l'equivalente di una manovra. E qui vi segnalo l'intervento di Enrico Giovannini, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa, intitolato «E noi che cosa stiamo facendo? Nulla». A centropagina una foto di Larissa Iapichino, che appunto ha vinto l'oro nel salto in lungo agli europei di Birmingham, e il titolo poi, con qui gli articoli non sono la prima parte del giornale ma dalle pagine 30 a 32, Iapichino e Quadarella è tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa. La Repubblica mette in prima pagina, ma c'è poi anche sul Corriere c'è una pagina interna non richiamata in prima pagina, questa vicenda tristissima del professore di Cambridge, primo professore afroamericano di Cambridge e anche tra i più giovani, che prima portato appunto lodato proprio per questi primati e poi messo alla gogna, tanto che lui stesso poi circa 20 giorni fa si era dimesso perché accusato di plagio, accuse fondate. E però queste dimissioni arrivate dopo una gogna mediatica di cui nel Regno Unito ricordano pochi precedenti. E poi il suicidio, è stato trovato morto sabato nella sua abitazione. Gogna e suicidio, storia di un prof di Cambridge. Su Repubblica la racconta Enrico Franceschini. La Stampa, ancora un altro titolo a centropagina, l'Italia delle grandi opere azzoppata. Un'inchiesta della Stampa, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria a delegati del governo è raddoppiato in 5 anni. Su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un quantiere su 2 resta ancora sulla carta. E subito sotto la testata un tema più economico, con un'analisi di Veronica De Romanis che riguarda quell'idea lanciata da Salvini settimana scorsa di tassare i profitti delle banche, gli extra profitti. Naturalmente viene sempre a chiedersi cosa si intende per extra profitti, che cos'è un profitto normale, che cos'è un profitto extra, ma detto questo l'analisi dello scenario economico con un articolo di Alessandro Barbera è intitolata così: flessibilità, la lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa. Per quanto riguarda il cantiere sulla manovra avviato, gli istituti di credito rispondono alla Lega, basta cambiare gli accordi. A centropagina una delle tre tavole preziosissime, o meglio, un valore che non è stimabile, tre delle preziose tavole rubate nella notte di Ferragosto dal MUME, il Museo Regionale di Messina, i capolavori trafugati. Naturalmente la notizia la trovate su tutti i giornali, non con questa enfasi come ha scelto di fare la Stampa. Il Messaggero, Italia sul tetto d'Europa, una scelta simile a quella del Corriere della Sera, le prime 4 pagine sono dedicate a queste vittorie
di medaglie, non necessariamente d'oro, ma anche d'argento e di bronzo, agli europei di nuoto di Parigi e poi

0: a quelli di Atletica a Birmingham. Azzurri fantastici. L'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella, 400, 800 e 1500, e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. A centropagina, in questo caso un aggiornamento sull'attentato a Ranucci, il caso della scorta, quelle due ore coperte al telefono con la Vitola. E poi l'analisi di Mario Aiello, che sta seguendo da vicino la vicenda fin dall'inizio, tanto che lo chiama romanzo d'estate. Sigfrido con i controllori Rai rinnega l'amicizia con la Boccia. Una foto simile a quella del Corriere della Sera, ma della Stampa, ma un po' più piccola. Antonello da Messino, furto da film al museo. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, nonché collaboratore del giornale, ha praticamente dato interviste a tutti i giornali e viene riassunto così il parere di Sgarbi dal Messaggero: non sono professionisti i ladri. Vi dicevo il Messaggero, con tutta l'enfasi, giusta enfasi sulle vittorie sportive degli atleti italiani, e la Nazione, come quindi il Resto del Carlino e il Giorno, quotidiano nazionale, apertura ancora diversa, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenze sui palestinesi. Il cardinale Pizzaballa si è recato nel villaggio assediato, il villaggio di cattolici assediato. Il reporter di No Other Land, No Other Land è quel documentario con protagonisti un giovane israeliano, un giornalista e un giovane palestinese, il documentario che ha vinto l'Oscar agli ultimi Oscar, e il reporter di No Other Land appunto si è espresso dicendo: questa è pulizia etnica, mentre i coloni rispondono: no, 300 violenti. Guerra in Ucraina, i caccia spagnoli alla NATO abbattono un drone in Romania, era russo. Quindi la Nazione, il quotidiano nazionale, mette insieme i due scenari di guerra di cui si parla di più, quello in Cisgiordania, Striscia di Gaza, e dall'altra parte appunto la guerra in Ucraina. A centropagina una foto di Andy Diaz, che è fuggito da Cuba nel 2021, accolto come un figlio dal tecnico Donato, ha vinto l'oro europeo nel triplo salto. Divenuto italiano nel 2023 su proposta del ministro Piantedosi, insieme con Curtis Battocletti ed Erkak, è il simbolo di una nazionale vincente e multietnica. Molto interessante il foglio di oggi, che è, come sapete, il foglio del lunedì, in parte di approfondimento ma comunque legato ai fatti di cronaca. L'articolo di Gian Domenico Cajazza si intitola «L'insostenibile tesi di Ranucci, due volte vittima». Lo sfrenato doppio pesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. E poi, molto interessante, ce ne occuperemo anche noi qui questa settimana, il tema del cambiamento climatico, ma non solo come allarme, come dati, ma come anche soluzioni. Il gran caldo si può governare. Giulio Boccaletti racconta: combattiamo gli effetti del cambiamento climatico come emergenze. Sbagliato. Affrontare il caldo, alluvioni, siccità richiede interventi fisici sul territorio e sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa e può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. E poi i due interventi del direttore Claudio Cerasa e del fondatore del Foglio Giuliano Ferrara. Il primo è dedicato al campo largo. La sinistra è ancora senza un candidato a prova di bomba. Con questi dirigenti, diceva Nanni Moretti, ricorderete l'intervento di Nanni Moretti da un palco a una manifestazione, che diceva: con questi dirigenti il PD, in generale il centrosinistra, non vincerà più. È il pensiero che ha fatto sognare alla Vitola la candidatura di Ranucci, ma è anche il timore di un pezzo importante del centrosinistra: sindaci, outsider, sorprese, alternative possibili al duopolio Schlein-Conte. E vi dicevo invece Giuliano Ferrara: torna sulla vicenda con un articolo, beh, come sempre, puntuto e intelligente, sulla vicenda Ranucci, intitolato «Delle vongole sgusciate e di chi se le pappa come fossero verità». Scrive: «I giornalisti, me compreso, Montanelli compreso, tutti compresi, sono dei gran cazzari. Questa è la nuda verità. Di Cappellini e Mieli non dico nulla perché credo nell'amicizia e anche nell'amichettismo, ma ho l'impressione che siano dei gran cazzari anche loro». Qui il riferimento è alla pagina intera che ha pubblicato Repubblica venerdì a firma del suo direttore Cappellini, Stefano Cappellini, che raccontava dei vari incontri che aveva avuto con la Vitola e del contributo che lui medesimo e per quanto riferito dalla Vitola e confermato poi da Paolo Mieli, lui e Paolo Mieli avevano dato a questo sondaggio che la Vitola voleva commissionare per capire quali fossero le possibilità di Ranucci candidato del centrosinistra. Scrive Ferrara: «La curiosità è il demone del mestiere più antico del mondo, non la prostituzione, il giornalismo che le assomiglia come una goccia d'acqua. La accompagnano l'ambizione, lo spirito polemico e ritorsivo, l'illusione creativa della notizia, l'aspirazione frustrata alla politica, una buona dose di vigliaccheria, l'opportunismo sistematico, i premi meritati, lo spirito di corporazione e di consorteria. Naturalmente li amo, sono figlio di due di loro, per quanto il comunismo italiano abbia risparmiato da alcuni difetti del giornalismo i migliori e anche i peggiori, che hanno spacciato ideologia e cultura, bugie su una scala possente, altissima, planetaria, risparmiandosi il culto grottesco del fatto e della notizia, il trattamento mondano della presunzione di verità, sgusciando le vongole della storia una a una, facendo ignobili pasticci nel nome della causa del bistrò sovietico». Il riferimento alle vongole, per chi non ha seguito nei dettagli la vicenda, è che al ristorante di La Vitola venivano serviti gli spaghetti con le vongole già sgusciate. E con questo ci lasciamo e sentiremo anche un aggiornamento sul meteo.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 17 agosto. Pressione in calo, diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, mentre sarà stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti al nord-est, sulla fascia adriatica centro-meridionale, sulla Lombardia in Liguria e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato sui settori occidentali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi. Un po' che non ringrazio e saluto Laura, che è la più assidua, credo, nell'ascolto e soprattutto nel mandare sempre messaggi cortesi e di buona giornata, quindi ovviamente ricambio, ma i miei auguri vanno a tutti quelli che sono sintonizzati in questo momento e non solo in realtà. Ci mancano ancora tante prime pagine. Il giornale apre su Ranucci: scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito. Il conduttore in antimafia chiedeva più protezione. Ricorderete quell'audizione di Ranucci dopo l'attentato di ottobre, appunto alla commissione antimafia, e tra le cose che chiese appunto più protezione. L'avvocato di La Vitola ieri ha fatto queste inquietanti ammissioni, o ha lasciato intendere: Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante. C'è una foto in prima pagina anche del capolavoro di uno di quelle tre tavole trafugate. In realtà erano cinque, ma due sono state abbandonate dai ladri perché erano in fuga e qualcuno li aveva visti. Quindi Antonello da Messina, Sgarbi, due punti, un furto di opere inestimabili, colpo grosso in Sicilia. Subito sotto la testata una foto scattata a Ceuta, caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno. Fatto Quotidiano, titolo ancora diverso, sul tema delle armi, dell'investimento in armi e in difesa. La leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. E c'è una foto del ministro Crosetto, il DDL del ministro resta nei cassetti, snobbato da Lega e Forza Italia. In Europa occidentale la propaganda antirussa non attacca, il piano di Merz su 300.000 invitati ad arruolarsi rispondono sì solo 500. Il commento sul furto a Messina è dello storico dell'arte, nonché opinionista, perché in realtà non parla solo d'arte quando soprattutto interviene in televisione, ma non solo, Tommaso Montanari. Antonello, uno dei furti più gravi di sempre. Qui è tutto da capire come sia stato possibile. Non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere le dichiarazioni della direttrice del museo, che dice che non ci sono state falle nella sicurezza, che è tutto regolare, che è tutto normale, e quindi come è stato possibile? Comunque le indagini ovviamente sono in corso, ci sono delle telecamere che hanno filmato due persone con il viso coperto, quindi vedremo nelle prossime ore se ci sarà qualche novità. Subito sotto la testata l'aggiornamento sulla vicenda Ranucci, l'avvocato di destra di La Vitola invia altri pizzini anti-Ranucci, riferimento a quelle dichiarazioni che abbiamo visto anche sul giornale, e poi l'altro titolo: in Cisgiordania i coloni continuano l'assedio, e poi l'appello di Papa Leone ieri, subito due stati. Anche Libero titola sulla vicenda La Vitola Ranucci: La Vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. Libero tra l'altro fa una scelta abbastanza così originale, sorprendente, vedete voi, che un po' indica questa commistione che c'è ormai tra informazione online e di carta, e tra interventi sui giornali, collaborazioni sui giornali e quello che i giornalisti scrivono sui social. Come smontare Travaglio col suo metodo? Libero oggi pubblica un commento del giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito sul metodo Travaglio. Il testo è stato pubblicato da Polito sulla sua pagina Facebook, e tutto questo poi lo trovate alle pagine 4 e 5 del giornale. Devo dire, in effetti, un'analisi molto dura: Polito contro Travaglio, Travaglio il post che smonta il fatto, dalle bufale sull'Ucraina al caso Minetti, ecco tutte le panzane del direttore. E poi a pagina 4 sulla stessa questione Michele Zaccardi ha parlato con l'ex senatore del PD Stefano Esposito, che ha pubblicato un video per raccontare di essere stato una vittima del cosiddetto metodo report, e dice: io vittima di Ranucci ha segnato la mia vita. L'esponente del PD ricorda un servizio del 2019, atti di indagine segreti, insinuazioni e un po' di mafia. L'inchiesta giudiziaria finita, ricordiamolo, con l'archiviazione. Ho atteso invano una puntata riparatrice, dice Esposito. Il Domani, due titoli forti in prima pagina: vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari. I dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6%, che possono arrivare al 16%. Senza bandi per i privati, le coste sono sempre più ostaggio di pochi. E poi l'aggiornamento sulla guerra in Ucraina: pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. La verità: l'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro. Il 15 agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti. Ricorderete che dopo gli tentativi di raggiungere Ceuta via mare da parte di 50.000 persone, uomini ma anche donne e anche minori, nuotando a Ceuta, poi nei giorni scorsi, era non questo fine settimana, quello precedente, e poi online era, si era diffuso un battage per annunciare che il 15 di agosto, quindi sabato questo, l'altro ieri, sarebbe successo lo stesso. Alla fine, scrive La Verità, altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti, e gli spagnoli schierati resistono. Dopo anni di ipocrisie e bugie, le maniere dure vengono accettate per quello che sono: necessarie. A centropagina una foto di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due ladri che erano in fuga dopo aver rapinato il suo negozio e aver ferito seriamente il terzo. È in carcere a Bollate. Francesca Ronchini è andata a intervistarlo. Parla Mario Roggero, Ferragosto dentro con Bossetti, il condannato per il delitto di Yara Gambirasio, e i libri "Ma sogno gli agnolotti fatti da mia moglie". E poi a centropagina un virgolettato: dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così la Jeep nelle carte. Intanto la Vitola chiede di essere ascoltato ancora dagli acquirenti. Sigfrido forse aveva capito il mandante, e gli esecutori materiali dicono: l'ordigno una cosa che si sono fatti loro. Loro chi? Boh. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché c'è una notizia secondo me molto interessante, perché riguarda l'emergenza carceri di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Bianca Lucia Mazzei spiega: detenzione domiciliare dei tossicodipendenti, risorse per 500 persone. Le alternative al carcere, questa della detenzione domiciliare per i tossicodipendenti è una. Dal 21 agosto saranno operative le norme sulla riabilitazione. I fondi, 19,4 milioni, per il 2% dei beneficiari, ma molto dipende dalle strutture. Ricordiamolo ancora una volta: i detenuti in Italia sono 64.793, è il dato al 31 luglio, quindi sono 13.000 più rispetto ai posti regolamentari, che sono 51.221. Il 31,9% dei detenuti sono tossicodipendenti. Secondo la relazione tecnica al disegno di legge, a fine 2024 erano tossicodipendenti 19.755 persone, quindi il 31,9%. Il costo del percorso riabilitativo previsto per tossicodipendenti e alcol dipendenti è di 100,6,5 euro al giorno a persona. E in questa pagina appunto si spiega come per ora con questi fondi appunto si possa applicare questa legge a 500 persone su, abbiamo detto, quanti sono i tossicodipendenti? 19.755. Non tutti naturalmente potrebbero essere potrebbero avere i requisiti per accedere a questa misura alternativa, ma comunque 500 ovviamente sono un numero molto piccolo rispetto a tutti i tossicodipendenti stimati nelle carceri italiane. È molto interessante anche la pagina a cura, sempre sul lunedì del Sole 24 Ore, a cura di Maria Elena Diaz Vasquez e Sabrina Ferrazzi, intitolata "L'Unione Europea insegue nuove rotte commerciali con 12 intese". Vengono riassunte appunto tutti gli accordi stipulati o in discussione dal 2024 a oggi. Per rispondere alla guerra dei dazi e all'incertezza globale sono stati rivisti o siglati altri accordi, e ci sono trattative con 7 paesi. A proposito di vacanze, Marco Barlassina spiega a pagina 6 del Sole di oggi: Finanziamenti sale al 10% la domanda per le vacanze, cresce la quota di utenti del credito al consumo che si indebitano per sostenere spese legate allo stile di vita, sono in calo invece i beni durevoli. E poi c'è anche, sempre spiegato da Marco Barlassina nella stessa pagina, uno studio del Politecnico di Milano che spiega come moda e casa siano i settori in cui cresce di più il buy now, pay later. Più di metà degli utenti fa acquisti non essenziali almeno due volte al mese con questa formula. A proposito invece di turismo, Cristiano Dell'Oste e Serena Uccello, di distribuzione del turismo, non di spesa per le vacanze, parte dai dati Istat riassumono come dal 1962 al 2025 le presenze nel mezzogiorno siano salite del 21%, quindi sud e città d'arte, così il turismo è cambiato con gli stranieri, cala il peso del centro-nord che resta davanti per pernottamenti, scende la Liguria, mentre Roma e Venezia trainano Lazio e Veneto. Dalla pagina di Scuola 24, che esce sempre all'interno del Sole 24 Ore del lunedì, Eugenio Bruno ci prepara già al ritorno a scuola. Il prezzo dei libri scolastici resta al di sotto dell'inflazione. Nel 2026 i listini dei volumi sono aumentati del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, contro il 2,9% annuo del costo della vita. Super lavoro per l'adeguamento ai tre interventi sui programmi. C'è anche un'intervista a Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'AIE, l'Associazione Italiana degli Editori, che dice: testi aggiornati, ma la riforma ha stravolto la programmazione. E vi dicevo, questa vicenda tristissima, come è sempre la decisione di una persona di togliersi la vita, è la storia di Jason Hardy. Aveva 41 anni, dal 2023 era docente di sociologia dell'istruzione all'Università di Cambridge, che insieme a Oxford è una delle due università più famose del Regno Unito, forse del mondo, ed è stato trovato morto venerdì nella sua abitazione. La morte del professore accusato di plagio, il caso Hardy scuote la Gran Bretagna. Paola De Carolis racconta la cattedra Cambridge, l'autismo, la campagna mediatica e gli amici che commentano l'hanno distrutto. Il rammarico di un editorialista del Times, tradito dal sistema e anche da me. L'Ateneo di Cambridge ha fatto sapere che porterà avanti l'inchiesta per verificare eventuali errori nella valutazione che ha reso possibile l'assegnazione della cattedra. Va ricordato però che l'accusa di plagio sul dottorato era già stata ampiamente esaminata dall'Università John Moores di Liverpool, dove Hardy aveva studiato e dalla quale era stato giudicato innocente. A proposito di caldo estremo e cambiamenti climatici, sul Corriere della Sera Francesco Sessa e Paolo Virtuani ci aggiornano sulla chiusura di un'altra località dove fino all'anno scorso e agli anni precedenti si poteva fare sci estivo. Piste chiuse anche sullo Stelvio, niente più sci estivo in Europa, effetto crisi climatica, e da Amsterdam a Oslo si moltiplicano gli impianti al coperto. E c'è anche una breve intervista sempre di Francesco Sessa a Gustav Töni. Oltre i 3.000 metri manca la neve, che tristezza. Oggi Gustav Töni è a 75 anni, ovviamente è stato uno sciatore professionista, è stato anche allenatore di sci alpino, ha vinto molto e è naturalmente a origini altoatesine. Dice: che cosa ricorda dei tempi in cui si poteva sciare appunto anche in estate o in generale? Diceva: si sciava ogni giorno, mattina e pomeriggio, c'erano 200 maestri da sci solo d'estate, lo Stelvio era una delle mete più ambite dagli italiani anche nei mesi più caldi, siamo a 3.400 metri di altezza e non c'è neve, che tristezza. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
10: Strade in diretta. Bentrovati per un nuovo appuntamento, una buona giornata. Chi si fosse da poco messo all'ascolto, segnaliamo code per un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola in direzione Napoli. Prudenza alla guida. Un altro incidente da segnalare avvenuto sul ramo Casalecchio, possibili disagi tra Bologna-Casalecchio e l'innesto con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Si viaggia ancora in coda a causa di lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Mi fermo qui, ci risentiamo più tardi. A dopo.
5: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Devo una risposta a Stefano che mi dice: mi faccia capire Giulia, si accoda anche lei alla macchina del fango messa su da giornali, organi di partito della destra contro Ranucci. Non credo di accodarmi a nessuna come la chiama macchina del fango. Io non ho, l'ho detto più volte, credo, non ho mai apprezzato Report, ma anche prima che lo conducesse Sigfrido Ranucci, per un metodo che mi è sempre sembrato dire qual è la tesi e poi trovare le prove. Ma al di là di quello, io invito per esempio Stefano, ma tanti altri, mi toccherà anche comprare il libro e leggerlo dalla prima all'ultima pagina. L'intervista di Fabrizio Caccia a Selvaggia Lucarelli di sabato. Noi venerdì avevamo dato conto di quello che Selvaggia Lucarelli scriveva nella sua newsletter Vale Tutto, che poi è in realtà è una newsletter a pagamento, perché sono vere e proprie inchieste quelle che presenta Selvaggia Lucarelli. E qui lei raccontava di aver letto questo libro, La Scelta, e tra le cose impressionanti di questo libro è che era stata fatta anche una recensione entusiastica sotto falso nome. Il nome del recensore era Emilio Cresci, dicendo che era un libro stupendo. Questa falsa recensione era stata poi cancellata e Selvaggia Lucarelli questo fatto è stato segnalato da alcuni giornalisti di Report, segno che forse non c'è tutta questa solidarietà intorno alla giornalista, ma queste sono così retroscena. Quello che racconta Selvaggia Lucarelli di questo libro è allucinante, perché Ranucci lo ha presentato durante tutte le presentazioni di questo libro, e basta, si possono trovare i video su internet, come la storia vera, la storia della sua vita, come ha scelto il giornalismo d'inchiesta come quasi vocazione, come poi naturalmente racconta anche delle sue debolezze. C'è tutta la parte dedicata alle sue relazioni. Presentate dallo stesso Ranucci come episodi realmente successi della sua vita. Poi, siccome qualcuno ha cominciato a notare che alcuni di questi episodi potevano lasciare perplessi, andate a leggere la newsletter di Selvaggia Lucarelli, o meglio ancora comprate il libro La Scelta di Sigfrido Ranucci. Allora ha detto che no, che era tutta colpa dei recensori che non riuscivano a distinguere tra le parti che erano veramente biografiche e le parti romanzate. Questo è il metodo Ranucci: cambiare opinione, mai ammettere i propri errori. Avete sentito l'ex senatore del PD Esposito, alla cui gogna mediatica aveva partecipato anche Report, e ancora adesso il senatore che sull'inchiesta sul quale è stata archiviata. Ancora adesso il senatore aspetta una puntata riparatoria. Detto questo, passiamo a un'altra notizia data dal Corriere della Sera. Serena Palumbo racconta l'estate dei delfini, sempre più avvistamenti da Venezia a Lampedusa. E anche qui, di nuovo, un'esperta di comportamento dei delfini dice: il caldo è una possibile causa. Vi segnalo poi anche una intervista all'immunologo Sergio Arari, che è spesso ospite anche qui di Nicoletta Carbone, Obiettivo Salute, direttore di pneumologia e medicina interna all'ospedale San Giuseppe di Milano, esperto, uno dei massimi esperti in Italia e in Europa di malattie polmonari e in prima linea come moltissimi suoi colleghi durante il Covid, e torna sulla vicenda di Anthony Fauci, che è stato oggi ha 85 anni, è stato collaboratore di 11 amministrazioni americane ed è stato anche direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Il 29 luglio è stato interrogato al Senato, per 111 volte si è appellato al quinto emendamento della Costituzione americana, che è quello che permette di non autoincriminarsi. Ora rischia invece un'incriminazione per oltraggio al Senato, e qui Arari dice: Fauci si difende da accuse strumentali, i suoi meriti scientifici non si discutono. E poi vi segnalo con grande piacere, anche perché se volete vedere una delle sue prove è proprio la copertina di Plus di sabato, vi segnalo un articolo di Cecilia Bressanelli sulle pagine di cultura del Corriere della Sera, dedicata al nostro del Sole 24 Ore, il quotidiano, direttore creativo Adriano Attus. Anche i numeri sanno giocare con i colori. La Tour de Babel, libreria italiana a Parigi, ospita fino a settembre i lavori appunto del nostro direttore creativo, realizzati fin dal 2014, perché non è soltanto appunto direttore creativo, ma è anche artista, non so come dire diversamente. Dalla Repubblica vi dicevo l'intervento di Enrico Giovannini, che è stato nostro ospite settimana scorsa, sul clima. Cosa facciamo sul clima? Nulla. Vi leggo le prime righe. Mercoledì 12 agosto, mentre gran parte degli italiani e la politica erano in vacanza, il neo primo ministro inglese, è diventato premier circa un mese fa, Andy Burnham, ha presieduto la riunione dedicata alla questione climatica del COBRA, che sta per Cabinet Office Briefing Room A, il comitato nel quale si discute come anticipare e affrontare crisi di varia natura. Mentre l'Italia si dilettava con le vicende riguardanti un giornalista, il governo inglese discuteva di come fronteggiare il caldo, gli incendi, la siccità, le inondazioni, il crollo della produzione agricola e l'inflazione attese nei prossimi mesi. E appunto l'ennesimo appello, speriamo non cada nel vuoto. A proposito, abbiamo citato Futuro Nazionale e il generale Vannacci, che secondo le analisi dei sondaggisti sta drenando voti dalla Lega, e oggi Matteo Pucciarelli su Repubblica fa un riassunto dell'analisi delle chat dei simpatizzanti di Futuro Nazionale, la chat della vergogna. Tra le frasi trovate in queste chat c'è questa, ve la leggo tra virgolette: ebrei, bestie, sataniste. In 300 tra dirigenti, responsabili dei comitati e simpatizzanti animano il gruppo che segue Vannacci. Aspettiamo i suoi ordini. Roberto Vannacci, in questo momento deputato europeo, ha eletto per la Lega e poi ha lasciato la Lega. Si è prima iscritto al gruppo misto e poi ha fondato il suo partito Futuro Nazionale, e altri estratti da queste chat. Il nazismo senza neppure il velo dell'allusione. Più che l'Europa unita, il Führer ambiva a creare gli Stati Uniti del mondo. Avrebbe abbattuto le barriere, a quest'ora parleremo tutti tedesco. Adesso invece esiste solo un'Europa monetaria, delle banche. Altro virgolettato da questa chat. E ancora, un'immagine della bandiera italiana accanto a quella europea viene accompagnata da questa riflessione: quando guardo la bandiera italiana affiancata all'urido straccio massonico con 12 schizzi di merda gialla di carne di arroico, mi girano veramente i coglioni. L'autore del messaggio è un altro ex parà. Gli ebrei sono bestie adoratori di Satana, pedofili, cabalisti, cannibali. Gli arabi, come detto, meritano lo sterminio. parole dalle quali nessuno prende le distanze e che pongono una domanda al vertice di Futuro Nazionale. Non essendo ironia o satira, cosa intendono fare di fronte a chi, professandosi pronto a eseguire gli ordini del generale, perora l'abbattimento dell'ordine costituzionale? Vediamo se oggi il generale Vannacci risponde. In questi due minuti scarsi che ci restano, un reportage di Karima Mual dal Marocco, tra gli ultimi nascosti sulle montagne, il limbo degli africani bloccati da Rabat. E c'è una mappa molto interessante che fa capire innanzitutto dove si trovano appunto Ceuta e Melilla, che sono due isole in quel tratto di mare che divide il Marocco dalla Spagna, Mar Mediterraneo, e poi anche come siano i flussi da altri paesi africani. E le rotte, quella atlantica e quella sahariana, secondo Rabat, sono 73.640 le persone fermate nel 2025 mentre tentavano di entrare in Europa via mare o terra. E sono 17.097 i migranti arrivati irregolarmente in Spagna tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2026. Comunque, al di là dei respingimenti già effettuati, annunciati dal Premier Sanchez, che è a picco nei sondaggi, questa è un'altra notizia che trovate su tutti i quotidiani, sono oltre 10.000 le persone ancora bloccate a Ceuta, vivono tra spiagge e accampamenti improvvisati. Questa è un'altra notizia della stampa, lo dico ancora una volta, queste prime settimane di nuovo direttore, nuovo editore della stampa. La stampa stupisce ogni giorno con inchieste inedite. Oggi Gianluca Oddenino racconta: la procura del CONI ordina di indagare sulle elezioni di Malagò, dubbi sul tesseramento del nuovo presidente della Federcalcio. E con questo però abbiamo finito il nostro tempo, lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR delle 8 e poi ci risentiamo subito dopo. Ancora un buon lunedì 17 agosto da Giulia Crivelli.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Le 7:59.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Si chiudono gli europei di atletica e nuoto, doppio podio per le squadre azzurre. Altri 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte dopo i quasi 1500 lanciati da Kiev nel weekend. Scade oggi senza accordo la tregua di due mesi fra Iran e Stati Uniti. Primi temporali al nord, ma continuano a preoccupare gli incendi in Italia, situazione critica anche in Belgio. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Pietro Lacorte alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Sono l'atletica e il nuoto, i due sport che fanno brillare l'Italia. Si sono chiusi ieri due campionati europei e nell'atletica gli azzurri hanno conquistato il primo posto nel medagliere davanti a Regno Unito e Germania.
19: Un centimetro per assicurarsi con la rissa Iapichino la vittoria nel salto in lungo e 3 centesimi per battere i padroni di casa britannici al termine di una vincente staffetta maschile 4x400. Con un finale da favola sul filo del rasoio, l'Italia si issa in vetta al medagliere degli europei di atletica con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi. Gli azzurri sono anche primi per numero complessivo di podi, 22 medaglie, una in più rispetto alle 21 della Germania, e per punti nella classifica dei piazzamenti. Un trionfo su tutti i fronti, quindi, che proietta già sulle sfide future, come ricorda il direttore tecnico Antonio Latorre.
20: Una spedizione che credo ci debba riempire di orgoglio, di soddisfazione, ma che ci deve spingere con ulteriore forza ad altri traguardi. Questo è il senso dell'Italia dell'Atletica a Birmingham. Abbiamo affrontato uno scoglio estremamente importante, dimostrando che sappiamo giocare non solo in casa.
19: Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
17: E si è chiuso ieri anche l'Europeo di nuoto a Parigi.
21: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500, ai microfoni Sky.
22: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
21: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Ceccon:
23: brucia sicuramente quel centesimo, un tempo anche abbastanza lento, 52-2.
21: Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Nicolò Martinenghi, 2 ori nella rana e argento nella staffetta.
24: I centesimi non sono stati dalla nostra parte, però siamo più che soddisfatti di una spedizione fantastica.
21: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Adesso le altre notizie di GR24. La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe. 6 persone sono morte e 4 sono rimaste ferite. Questo attacco arriva dopo che nella notte fra sabato e domenica Kiev ha lanciato sul territorio russo quasi 1500 droni, distruggendo importanti infrastrutture logistiche. I media statali russi lo hanno definito l'attacco più vasto dall'inizio della guerra. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo però che non c'è e anzi si riaccendono i toni fra i due paesi. L'Iran ha messo una taglia di $30,000 per chi riuscirà a uccidere o catturare un militare americano. Dopo aver visto in Egitto i rappresentanti di Hamas, l'inviato del presidente americano Jared Kushner avrà oggi un faccia a faccia con il primo ministro israeliano Netanyahu.
25: Costringere Israele ad accettare il piano del Board of Peace statunitense è la mission ribadita da Hamas nell'incontro in Egitto con l'inviato della Casa Bianca Jared Kushner. Israele, da parte sua, come messo già in chiaro da Netanyahu, non intende invece mettere fine all'occupazione ritirandosi dalla striscia senza una contestuale e completa consegna delle armi da parte del Partito Islamico Armato, una sorta di stallo messicano che va avanti da settimane con ripercussioni anche sul regime degli aiuti a Gaza e da cui riparte l'imminente colloquio di Kushner a Tel Aviv con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ai colloqui in Egitto con Hamas, i primi dalla firma del piano a ottobre, hanno partecipato anche l'alto rappresentante del Consiglio per la pace Nikolai Mladenov e l'ex premier britannico Tony Blair, membro dello stesso organismo. Fra gli obiettivi minimi del giro diplomatico statunitense, il mantenimento del cessate il fuoco e l'avvio del trasferimento di tutti i poteri di governo ad un esecutivo tecnico palestinese, con la garanzia che Hamas non avrà alcun ruolo nella futura amministrazione della striscia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Si stanno svolgendo come previsto le esercitazioni militari congiunte fra Corea del Sud e Stati Uniti, che coinvolgono 18.000 soldati. Non hanno dunque avuto seguito le parole di Donald Trump, che ieri aveva annunciato una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seul, visto il suo ottimo rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata poche ore fa al largo delle coste dell'Indonesia, dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores. Finora si contano 54 vittime, mentre si continua a scavare fra le macerie dei 250 edifici crollati e migliaia di persone sono ancora in attesa dei soccorsi. La cronaca dall'Italia: è stato rintracciato e fermato ieri mattina nel porto di Bari mentre tentava di fuggire in Albania, suo paese d'origine, il compagno 42enne della donna di 46 anni morta la notte di Ferragosto dopo essere stata picchiata e poi lasciata in fin di vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisaccio in provincia di Cosenza. La nave Aurora 2 della ONG tedesca Sea-Watch ha soccorso ieri 36 persone da un'imbarcazione sovraffollata nel Mediterraneo centrale. L'Italia ha assegnato Pozzallo come porto di sbarco, ma la ONG sostiene di non avere carburante a sufficienza e chiede di sbarcare i migranti a Lampedusa. Ed è stata una barca con a bordo una decina di migranti algerini a colpire e ferire una ragazza che stava facendo il bagno davanti alla spiaggia di Chia nel sud Sardegna.
1: Incidente al pomeriggio di ieri in mare nelle acque di Chia, nel sud Sardegna. Una turista milanese di 17 anni, mentre si trovava in prossimità di una boa a 200 metri dalla battigia, è stata investita da un barchino che poi, secondo la prima ricostruzione, avrebbe continuato il suo corso. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal bagnino dello stabilimento e da alcuni bagnanti vicini. Subito è scattata l'emergenza e la ragazza è stata trasportata con un elicottero del 118 all'ospedale Brozzo di Cagliari, dove è stata ricoverata in gravi condizioni sia per le ferite provocate dall'elica sia perché avrebbe bevuto acqua. A investirla un barchino con 10 migranti di origine algerina, sbarcati poi nella vicina spiaggia di Tuerredda. Le 10 persone sono state intercettate e bloccate dalle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro se chi era alla guida dell'imbarcazione si sia accorto dell'incidente. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
17: Il Palio dell'Assunta a Siena, che si corre tradizionalmente il 16 agosto, è stato rinviato ad oggi a causa delle avverse condizioni meteo. In città è piovuto nel primo pomeriggio di ieri e non c'erano le condizioni di sicurezza per correre in Piazza del Campo. E le piogge cadute nelle ultime ore in alcune zone d'Italia, soprattutto al nord, piogge previste anche nelle prossime ore, potrebbero dare un leggero sollievo alle squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e anche di molti volontari che continuano a lavorare per spegnere i numerosi incendi ancora attivi in Italia. Ma la situazione continua ad essere drammatica in tutta Europa.
2: Voilà, ici on voit bien ce feu qui progresse toujours en direction de la frontière allemande.
6: Si spera nella pioggia attesa questa mattina in Belgio per spegnere l'incendio che da venerdì sta distruggendo oltre 3.000 ettari di parco naturale al confine orientale con la Germania nella riserva di Hautfagne. Il peggior rogo nella storia recente del paese, che ha scoperto suo malgrado gli effetti devastanti di un cambio climatico che ha segnato l'intera estate europea, portando roghi e temperature elevatissime sia nel sud che nel nord del continente. L'allerta è scattata anche in Germania, dove la cittadina di Monschau ha temuto ieri l'evacuazione, come avvenuto già per diversi villaggi belgi. I notiziari tedeschi hanno dato conto ieri di vari incendi nei Länder meridionali del paese. E ieri in Galles 200 soldati sono stati impiegati per combattere 14 roghi. Non è migliore la situazione né in Spagna, dove un militare è deceduto in Aragona, né sull'isola greca di Salamina di fronte alla capitale Atene, dove si registrano due vittime su una spiaggia, evacuati centinaia di residenti e di turisti. L'emergenza roghi non risparmia l'Italia. Sul Monte Formiga in Veneto, così come in Carnia, e in Abruzzo sul Monte Morrone. Allerta nel Cagliaritano, dove oggi il rischio di roghi è considerato elevato secondo la Protezione Civile regionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Un'ultima notizia riguarda la Coppa Italia di calcio, con i 32esimi di finale. Con un netto 2-0 il Mantova si qualifica eliminando la Lazio, passano il turno anche il Genoa 4-1 sull'Ascoli e il Frosinone, che con lo stesso risultato ha battuto la Juve Stabia. Si qualifica anche il Verona, che batte l'Entella 5-4 dopo i calci di rigore. Le 8:09 minuti 30 secondi, abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco torna Giulia Crivelli in diretta su Radio 24. GR24 vi aspetta alle 9:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Mattino, estate.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, facciamo la nostra consueta piccola coda di rassegna stampa prima di passare agli approfondimenti. Ancora dalla stampa vi segnalo un reportage di Flavia Amabile inviata a Herat in Afghanistan, la meglio gioventù di Herat, i ventenni sfidano i talebani, istruzione, lavoro e libertà. Il riferimento naturalmente è a quell'anniversario caduto il 15 di agosto, perché il 15 di agosto del 2021 i talebani entrano a Kabul come a Herat quasi senza combattere, mentre Stati Uniti evacuano ambasciata e collaboratori. Poi vi segnalo, ma ne parleremo proprio nell'ultima parte della seconda ora di 24 mattino estate, che ieri a Camogli c'è stato il consueto, come ogni 16 di agosto, il premio internazionale alla fedeltà del cane, e la stampa ne dà notizia oggi a pagina 18, ma c'è un articolo anche sulla Repubblica, ma intanto appunto poi ne parleremo proprio con la organizzatrice anima di questo premio nell'ultima parte di 24 mattino estate con Sonia Gentoso. E vi segnalo dal Messaggero un'intervista al regista Damiano Micheletto, e tra l'altro colgo anche l'occasione per correggermi, perché l'ho citato un paio di settimane fa e l'avevo citato come cantante, in realtà lui appunto è un regista soprattutto di opera lirica, ma ha debuttato al cinema con il film Primavera, dedicato a una parte della vita di Vivaldi, che è stato premiato con 4 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, quindi un debutto molto felice. Ma intanto sarà anche il regista della prima della Scala e dirigerà l'Otello il 7 di dicembre. In questa intervista racconta anche i suoi primi passi come regista nel mondo della lirica, quei fischi al mio debutto che mi portarono fortuna. Il regista torna all'agosto del 2007 al suo primo spettacolo in un lirico di prestigio che era La Gazza Ladra di Rossini al Rossini Opera Festival. Fui sommerso dai bu, mia moglie piangeva, una doccia fredda, il giorno dopo la sorpresa, le critiche erano positive. Devo anche una precisazione giustamente a tutti gli ascoltatori che mi segnalano che sbrigativamente ho definito Ceuta e Melilla isole. In realtà Ceuta e Melilla vengono spesso definite come exclave, sono due città che sono autonome e sono sotto il geografico, dal punto di vista politico appartengono alla Spagna e sono proprio al confine nord del Marocco sul Mediterraneo, quindi molto vicine alla Spagna. Ceuta in particolare, di cui stiamo parlando molto in questi giorni, è proprio circondata dal Marocco. È un posto anche affascinante, sono circa 18,5 chilometri, si affaccia sul Mediterraneo ed è molto vicino allo stretto di Gibilterra, così ho fatto anche questa precisione. Torniamo sul tema delle piscine. Ricorderete gli incidenti di luglio, in particolare 3 settimane fa la notizia della morte di Alice Ferrari, 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione in un bagno di Sestri Levante, poi 2 bambini piccoli a Milano Marittima 18 luglio e 27 luglio, il primo a Milano Marittima e il secondo a Monterotondo. È in vigore ora la stretta sulle regole per le piscine, stop all'effetto trappola, chi non si adegua chiude. Il 29 luglio infatti è arrivato l'ok definitivo in Senato a queste nuove norme, bocchettoni e griglie nuovi per impedire i fenomeni di aspirazione a ventosa, l'obbligo dall'inizio di agosto, tra pubblico e privato, corsa a mettersi in regola. Ultima segnalazione curiosa riguarda la Ferrari. Speriamo di avere ospite nelle prossime settimane l'amministratore legato di Ferrari, Benedetto Vigna. A Monterey una Ferrari luce, quella famosa Ferrari elettrica che così tanto aveva scatenato polemiche, ha stabilito un record, è stata venduta all'asta a 40 milioni. A Monterey, contro ogni aspettativa dei puristi, il modello full electric conquista il pubblico internazionale, ci racconta Matilde Sperlinga. E con questo però do il buongiorno a Simona. Non c'è ancora? No. Ok, allora avevamo appunto Simona Siri Gerstein come ospite, che è giornalista e scrittrice, ma mi segnala Miriam dalla redazione che non risponde, e quindi passiamo invece a Simona Benedettini, che avevamo in programma per le 8:30, la ringrazio per essere già in linea con noi, economista dell'energia specializzata in politiche energetiche, regolazione e concorrenza dei mercati e energetici, e CEO di Race Consulting. Con lei naturalmente, anche alla luce dei dati usciti settimana scorsa proprio sul Sole 24 Ore, con un'analisi di Sara De Ganello e di altri colleghi del Sole sui consumi elettrici, perché insomma è naturale, chi ha il condizionatore, ha gli impianti di condizionamento, ovviamente li ha usati di più in questa estate che si avvia a essere, secondo quanto scrive la stampa oggi, l'estate e anche l'anno più caldo da quando si registrano le temperature. Ma non è naturalmente solo un problema di adesso, perché questa extra domanda di elettricità sicuramente si rifletterà sulle bollette che verranno, ma soprattutto su tutto pesa la crisi energetica innescata

0: caldo in luglio, a me è arrivata adesso la bolletta con i consumi di luglio e sicuramente è stato insomma, ho notato un bel aumento, perciò gli effetti già si vedono, ma a maggior ragione si vedranno nelle prossime bollette che riceveremo.
1: Allora, su questo tre considerazioni. La prima è che l'aumento dei prezzi che abbiamo registrato nella prima settimana di agosto e poi in luglio sono dovuti ad un incremento della domanda. Terna ci dice appunto che a luglio abbiamo avuto una domanda di elettricità superiore rispetto alla stessa domanda di luglio del 2025, superiore dell'8,3%. Questo diciamo incremento è dovuto da appunto un incremento dei consumi elettrici dovuto alle alte temperature, però le alte temperature, qui vengo alla seconda considerazione, si sono riflesse anche lato offerta di elettricità perché hanno determinato sostanzialmente una minore producibilità degli impianti idroelettrici, il fermo di alcune centrali nucleari in Francia, quindi minore import e il fermo o meglio la minore operatività di alcune centrali termoelettriche che hanno bisogno di bacini idrici per poter raffreddare i propri condensatori. Ora qui vengo all'ultima considerazione. Questo ovviamente si rifletterà sulle bollette di settembre, ma è bene precisare che non si rifletterà sulle bollette di tutti, soltanto sulle bollette di coloro che hanno sottoscritto un'offerta a prezzo variabile. Per chi prima dei mesi estivi aveva sottoscritto un'offerta a prezzo fisso, questo aumento ovviamente non ci sarà.
0: Certo, tra l'altro lei diceva per esempio il rallentamento della produzione nelle centrali nucleari in Francia che hanno bisogno di acqua per essere raffreddate. Ho visto, l'avrà visto sicuramente anche lei, che in Spagna, dove c'erano dei piani per chiudere le centrali nucleari ancora attive, questi piani sono stati rimandati perché benché siano vecchie e probabilmente andrebbero sostituite, a patto che si decida in Spagna di continuare a puntare sul nucleare, andrebbero sostituite con centrali di nuova generazione, ma quando c'è un'emergenza così, aumento della domanda, diminuzione dell'offerta, appunto la Spagna per esempio sembra andare in questa direzione.
1: La Spagna ha un problema molto diverso da quello di altri paesi europei, vale a dire ha un mix di generazione elettrica fortemente improntato sulle fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico, quindi questo fa sì che manchino rispetto alla domanda fonti di generazione, ovviamente in misura proporzionale si intende, che garantiscono la continuità della fornitura a fronte della non programmabilità appunto del fotovoltaico. Quindi la decisione della Spagna è sì dettata dalle alte temperature che fanno sì quindi che ci sia una crescita dei consumi che deve essere colmata quindi da più fonti di generazione, allo stesso tempo è un problema però strutturale della Spagna e vedremo appunto come poi questo paese, come del resto altri che hanno prolungato non solo l'operatività delle centrali nucleari ma oggi si stanno dotando di incentivi per sviluppare nuovi impianti di generazione a gas, appunto deciderà di affrontare questa accelerazione sul processo di transizione energetica.
0: Altro quella cosa interessante che diceva lei delle persone che hanno optato appunto o per offerte a prezzo variabile o offerte a prezzo fisso, mi corregga se sbaglio, sono circa la metà delle famiglie italiane che hanno aderito appunto a offerte a prezzo variabile, perciò, e poi ci sono le cosiddette utenze vulnerabili che sono in un regime di tutela e però avranno anche loro degli effetti, giusto? Quindi circa metà degli utenti hanno il prezzo fisso e l'altra metà il prezzo variabile.
1: Sì, esattamente, le offerte di maggior tutela per quanto riguarda l'elettricità e di tutela della vulnerabilità per quanto riguarda il gas sono offerte a prezzo variabile, quindi gli aumenti che vedremo quindi a settembre si rifletteranno su queste due tipologie di utenze. Ripeto, per chi ha sottoscritto un'offerta a prezzo fisso questo incremento non ci sarà. C'è anche da dire però un'altra cosa, che si tratta di un fenomeno contingente, lo abbiamo detto prima, dettato essenzialmente da variabili climatiche, quindi poi per avere un'idea di quello che sarà l'impatto sulla spesa annua ovviamente dovremmo avere anche i dati appunto fino alla fine dell'anno. Ovviamente pesa moltissimo quella che è la crisi medio orientale, quindi non sapremo come evolverà, questo si rifletterà in una maggiore volatilità dei prezzi del gas e conseguentemente in una maggiore volatilità dei prezzi dell'elettricità. Nei mesi invernali avremo ovviamente un problema opposto, anche qui imprevedibile, perché non sappiamo appunto se sarà un'invasione inverno più o meno rigido, quindi non sappiamo quali saranno i consumi di gas, e al momento quindi è difficile fare una previsione poi rispetto alla spesa annua.

0: Certo, poi ricordiamolo, credo che ognuno di noi, appunto io ho appena citato la mia bolletta, questo vale naturalmente non solo per le bollette dell'elettricità o del riscaldamento, ma anche per quelle telefoniche. C'è la componente che riguarda la materia prima e poi ci sono tutti i costi fissi, quindi la componente materia prima, cioè energia, incide per circa il 50% su una qualsiasi di queste bollette che riceviamo, e quindi se ci sono questi aumenti delle materie prime c'è poi un rincaro che non è esattamente uguale sulla bolletta per via appunto di tutte le componenti fisse. Anche qui mi corregga se sbaglio, quindi quando vediamo il prezzo del petrolio schizzato del 20-30% e consideriamolo materia prima, oppure nel caso che l'elettricità, e anche questo succede, venga, perché anche qui ci sono piani per diciamo congelare la chiusura delle centrali a carbone, se vediamo gli aumenti del carbone, insomma non si traducono poi in un aumento uguale della bolletta, però comunque incidono.
1: Ma allora sono due piani un po' distinti, nel senso che sulla bolletta del gas ovviamente incide l'andamento del prezzo del gas, sul prezzo dell'elettricità analogamente incide l'andamento del prezzo del gas, perché si riflette per via della formazione, delle modalità di formazione e di prezzo all'ingrosso dell'elettricità, si riflette appunto il prezzo del gas su quello dell'elettricità. Quello che lei diceva è una osservazione molto corretta, che io proverei a leggere in senso contrario, vale a dire che poi il prezzo finale applicato alle famiglie ma anche alle imprese dell'elettricità e del gas, ma in particolar modo per l'elettricità, è per il 50% regolato, quindi circa. Poi ovviamente l'incidenza della materia prima sul prezzo finale varia chiaramente a seconda dei consumi, ma varia anche a seconda della tipologia di cliente finale, se domestico o non domestico. Per le imprese varia in misura diversa a seconda quindi della classe di consumo annuo, quindi a seconda del fatto che siano anche imprese, come nel caso degli energivori, che beneficiano di agevolazioni su quelle che sono le cosiddette componenti regolate, vale a dire gli oneri generali di sistema. Quindi questo per dire che sì, il peso della materia prima, il valore della materia prima ha un'incidenza importante, ma ricordiamoci che il prezzo finale poi è solo in limitatissima parte impattato dalla materia prima, perché tutto il resto sono componenti regolate, certo. Quindi sia tariffarie sia fiscali che parafiscali.
0: Certo. Poi finora abbiamo parlato delle utenze domestiche, poi naturalmente ci sono le imprese. In agosto sappiamo in Italia in particolare l'attività produttiva rallenta, non quella turistica, e anche naturalmente tutte le imprese del turismo hanno bisogno di elettricità, però di fatto rallenta tutta la parte manifatturiera, ma questo rallentamento sta per finire, quindi anche sulle aziende peseranno questi aumenti, avranno anche loro, l'abbiamo naturalmente spiegato negli articoli che citavo di settimana scorsa del Sole 24 ore, però purtroppo vista la situazione che non offre spiragli di risoluzione, in particolare della crisi in Medio Oriente, anche per le imprese si porrà lo stesso problema.
1: Allora, per le imprese in misura minore, se parliamo di settembre, perché come lei diceva appunto notoriamente ad agosto molte imprese quindi vanno in vacanza, per così dire, quindi la contrazione dei consumi derivante dal fermo della produzione fa sì che appunto a settembre possa esserci un impatto meno incisivo rispetto quindi alle famiglie di quelli che sono gli aumenti della materia prima che stiamo sperimentando tra luglio e agosto. C'è anche un'altra considerazione da fare, come dicevo prima, che sostanzialmente poi l'impatto dei prezzi all'ingrosso sui prezzi finali applicati alle imprese dipende molto da quella che è appunto la classe di consumo, no? Quindi avremo un'incidenza maggiore per le classi più alto consumanti e inferiore per quelle di medio piccola dimensione. Viceversa, quello che si osserva se guardiamo i dati facendo anche un confronto con altri paesi europei è che sulle piccole e medie imprese pesa moltissimo in misura relativa a tutta quella che è la componente fiscale e parafiscale, vale a dire oneri generali di sistema e imposte e accise, diversamente dagli energivori che godono di agevolazioni sugli oneri generali di sistema. Il dato molto interessante che non viene mai citato è che l'Italia è un paese molto virtuoso per quanto riguarda l'incidenza degli oneri di rete, vale a dire gli oneri della bolletta che coprono i servizi di trasmissione e distribuzione elettrica, che sono in livello inferiore a quelli dei principali paesi europei, Francia, Spagna, Germania, che incidono incidono anche in misura minore, quindi percentuale, sul prezzo finale dell'elettricità.
0: Certo, e poi c'è tutto il capitolo, sempre a proposito di rincari, dei carburanti, per anche qui naturalmente per i cittadini che usano l'automobile, per tutte le imprese che fanno grande uso di mezzi su gomma, e sappiamo che in Italia la maggior parte delle merci viene trasportata su gomma e non su rotaia, qui siamo meno virtuosi rispetto ad altri paesi. Anche su questo non si vede uno spiraglio, perché se, come ha spiegato anche lei in un'intervista a Repubblica qualche giorno fa, se ovviamente si suppone che le temperature diminuiscano con il finire di agosto, e quindi vengano a mancare quegli effetti strettamente legati alle temperature, però invece sulla crisi di Hormuz le notizie che abbiamo appena sentito purtroppo lo confermano, spiragli se ne vedono pochi, e quindi il prezzo del petrolio presumibilmente potrebbe continuare a salire, o comunque non ad abbassarsi o a tornare ai livelli pre 28 febbraio.
1: Esattamente, purtroppo l'incertezza dell'evoluzione della crisi medio orientale restituisce un'elevata volatilità ai prezzi del petrolio. Ad oggi siamo stati molto fortunati nella misura in cui gli incrementi che si sono verificati sono stati inferiori a quelli che potevano essere, questo grazie soprattutto al ruolo della Cina, che ha ridotto i propri consumi, le proprie importazioni, e al rilascio quindi delle scorte dai paesi, quindi OCSE, e in particolar modo quindi anche dai paesi aderenti all'Agenzia Internazionale dell'Energia, nonché quindi degli Stati Uniti. Certamente avremo dei mesi in cui i prezzi alla pompa subiranno anche qui l'effetto di questa volatilità. Si tratta di capire come quindi tamponare questi effetti, agendo però, devo dire, questo è quello che è auspicabile, in misura selettiva. Quello che abbiamo visto oggi con la cosiddetta quindi accisa mobile si è poi rivelato, diciamo, un pannicello caldo che alla fine non ha neanche prodotto gli effetti sperati sui prezzi alla pompa.
0: Certo, ecco, l'ultima cosa, credo assolutamente non di fare previsioni sulla crisi di Hormuz, anche perché il principale, diciamo, colui al quale dovremmo affidarci per delle previsioni, cioè Donald Trump, fa dichiarazioni altalenanti di giorno in giorno, anzi di ora in ora. E però c'è invece un meccanismo che possiamo tenere sotto controllo, anche se è molto complicato per chi non è non conosce bene il settore finanziario, che è quello dei future, cioè gli operatori fanno appunto, hanno questi strumenti per in un certo senso dare l'indicazione su quello che loro pensano su come andranno i prezzi. Ecco, il mercato dei future che cosa ci dice sulle previsioni che fanno gli operatori del mercato dell'energia? Gli operatori finanziari.
1: Anche qui sì, allora anche qui i future di oil and gas stanno attraversando una significativa volatilità. Abbiamo prezzi che oscillano in misura abbastanza significativa di giorno in giorno, e questo riflette, come dicevo prima, l'incertezza poi del processo di pace in Medio Oriente, la risoluzione quindi anche della riapertura poi dello stretto di Hormuz, che oggi, voglio ricordare, non ha effetti soltanto immediati quindi sui prezzi del petrolio, sui prezzi dei prodotti raffinati, ma anche e soprattutto sui prezzi poi della logistica, ecco, perché chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz e quello che sta accadendo poi a Bab el Mandeb costringe chiaramente i cargo a approntare rotte diverse, con tutto quello che ne consegue, certo, in termini quindi di costi logistici, di tempi di delivery, che in ultima analisi, insieme a quello che sta accadendo sui prezzi delle commodity, si è poi riverberato, questo lo sappiamo tutti, in un incremento dell'inflazione, che va anche qui ricordato: l'inflazione si compone di diverse componenti. Quando parliamo quindi della componente energia, che guida quindi poi l'impennata dell'inflazione, che ha riguardato l'Italia ma tutta quindi l'Europa, è una componente energia, voglio ricordare, che non ha a che fare tanto con le bollette di luce e gas, ma con quella che è appunto poi il prezzo del petrolio. Da qui chiaramente deriveranno nei prossimi mesi una serie di scelte importanti, elementi, tra cui quindi che cosa fare con i tassi di interesse, la BCE certo. quindi a breve farà quindi un ulteriore aggiornamento, da cui quindi capiremo anche quali saranno poi le misure nella prossima legge di bilancio che il governo adotterà per fare fronte alla crisi.
0: Grazie mille, veramente tanti grazie temi complessi, tutti interconnessi. Grazie a Simona Benedettini, economista dell'energia, specializzata in politica energetica, regolazione e concorrenza dei mercati energetici, CEO di Race Consulting. Comunque, insomma, buon agosto e magari ci risentiremo prima, perché tanto questa crisi appunto è qui per restare. Grazie ancora. E ci fermiamo solo un paio di minuti e vediamo se riusciamo a collegarci con gli Stati Uniti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Simona Siri Gerstin, una collega giornalista, scrittrice, e collabora con qui in Italia, con La Stampa, col Foglio, con Grazia, e naturalmente con lei vorremmo parlare di Stati Uniti. E ti assicuro, Simona, non so da dove iniziare, ma direi innanzitutto ti ringrazio per questa partecipazione, e però direi di iniziare da Donald Trump nell'ultimo weekend, altro raffica di post su X, immagini generate con programmi di intelligenza artificiale di lui che passeggia per la ballroom, che peraltro in questo momento è bloccata da alcune sentenze, non la può costruire questa nuova sala della Casa Bianca, e che passeggia per questa sala con George Washington, poi ha naturalmente esternato su molte altre questioni. Ecco, da te che sei lì vorrei veramente, perché noi ce ne occupiamo un po', come io continuo a pensare che continuiamo a dare spazio alle dichiarazioni di Donald Trump come se fosse una persona nel pieno delle sue facoltà, quando invece soprattutto mi sembra negli Stati Uniti ogni giorno viene più messo in discussione il suo stato mentale. Non so se è una mia impressione per la mia bolla di informazioni che seguo soprattutto sui social.
11: No, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Sì, nel senso che come dire, è una doppia, anche una doppia morale, se vogliamo, no? Da una parte ci sono trasmissioni ormai che campano solo di quello, diciamo, no? Ci sono intere carriere addirittura di giornalisti che ormai come dire poggiano solo sulle aberrazioni che Trump dice ogni giorno. E dall'altra parte però c'è questa invece questo continuo richiamo a non normalizzare la sua follia. Mi sembra che siano due cose però come dire incompatibili, no? Se da una parte si dà spazio continuamente a queste sparate che lui fa e che sembrano venire da un uomo che non ha come dire il completo controllo delle sue attività mentali, poi però dall'altra parte non si può come dire gridare a una normalizzazione. È anche vero che lui è il presidente degli Stati Uniti, quindi qualsiasi certo. cosa dica è una notizia, questo purtroppo come dire certo. è il dato di fatto, quindi No, ci sono stati in effetti ultimamente dei richiami e un'attenzione particolare alla sua salute, sia mentale che anche fisica, direi. Citavi appunto gli ultimi post su Truth, su X, su quel che è, sui social, ma ci sono anche delle immagini molto recenti di lui proprio addormentato durante una riunione nello studio Vale. Sono immagini ormai abbastanza comuni, cioè queste che prima erano abbastanza rare, invece adesso queste pisolini che lui si fa durante le riunioni sono, direi, quasi giornaliere, cioè, quindi
0: e viene dato spazio sui media americani, anche quelli insomma più famosi, no? Perché qui io continuo, insomma, l'ultima volta è stato mentre con alle spalle RFK che annunciava le nuove misure, naturalmente più che riducono gli obblighi vaccinali, e prima Donald Trump ha firmato l'executive order, poi ha preso la parola il suo ministro della salute e lui è sembrato addormentarsi a favore di telecamera, quindi sono cose che credo non si possano più nascondere.
11: Sì, no, assolutamente, le immagini sono assolutamente ovunque e credo ci sia una consapevolezza abbastanza alta del fatto che sta diventando un problema. Poi appunto lo sappiamo anche dai tweet che lui fa, lui twitta tutta la notte, poi insomma un uomo di 80 anni, 81, quanti ne ha adesso, è abbastanza logica, no? La conseguenza, certo. Cioè che si addormenti durante il giorno, ma anche forse un 25enne si addormenterebbe, quindi certo. Non è ageismo, no? Come si dice in questi casi, certo. Le immagini sì, sono ovunque, da lì diciamo che l'azione dovrebbe venire poi dal Congresso. Il grande, diciamo, problema di tutto questo di cui stiamo parlando anche con leggerezza in realtà è molto serio, del fatto che il Congresso non sta facendo niente. Il Congresso, che ovviamente ha guida maggioranza sia la Camera che il Senato repubblicana, ha completamente abdicato le sue funzioni, perché i famosi checks and balance, i famosi controlli, no, che devono riallineamenti che devono venire rispetto all'attività del Presidente, devono venire proprio dal Congresso. Il Congresso sotto questo Trump, se nella prima presidenza aveva cercato un po' di controllare, di fare qualcosa, sotto questa seconda presidenza Trump è assolutamente inesistente. Quindi
0: certo. Tra l'altro,
11: quello è il grande tema.
0: Se sì. La Camera dei rappresentanti, diciamo, è saldamente in mano ai repubblicani, gli equilibri sono molto più fragili in Senato, e lì c'è la questione, anche qui in Italia non se ne parla, a parte la morte di Lindsey Graham all'improvviso per problemi cardiaci che aveva, e poi c'è la questione Mitch McConnell, che è questo senatore repubblicano che è stato ricoverato qualche mese fa, e però continua a non essere continua a esserci un po' di poca chiarezza intorno alla sua salute, e intanto non viene, insomma, lui occupa ancora un posto al Senato e sicuramente ha un ruolo nel mantenere quell'equilibrio, appunto, dicevamo, fragile di maggioranza repubblicana.
11: Assolutamente, e ancor di più perché le pochissime voci di dissenso ultimamente sono venute proprio dal Senato. Bill Cassidy, un senatore, ha espresso appunto le voci di dissenso sia rispetto per esempio all'azione di guerra in Iran, sia rispetto ad altre iniziative di Trump. In questo momento vengono flebili, ma vengono solo dal Senato, quindi sicuramente è una situazione molto fragile quella della maggioranza lì.
0: E così ci avviamo al grande tema delle elezioni di midterm, che saranno il primo di novembre. Nel frattempo ci saranno altri appuntamenti ogni martedì, perché si vota di martedì negli Stati Uniti. Quanto è reale questa ipotesi, che fa abbastanza paura, che venga dichiarato in qualche modo uno stato di emergenza dallo stesso Trump, che giorno dopo giorno, se li legge e ci crede, vede nei sondaggi, insomma, previsioni abbastanza fosche per quanto riguarda le elezioni di midterm? Potrebbe appunto il controllo del Senato, della Camera o comunque quindi del Congresso potrebbe passare ai democratici? Ci sono stati segnali contrastanti anche dalle elezioni delle ultime settimane, però ecco, tu quanto concreto lo vedi questo rischio di una mossa, diciamo, proprio disperata quasi di Donald Trump in vista di elezioni di midterm che lo vedranno quasi certamente sconfitto?
11: Ma il rischio c'è, anche perché se dobbiamo dire una cosa, che Trump quello che vuol fare lo dice sempre prima, cioè non è, in questo senso è molto trasparente. Se ci ricordiamo, prima delle elezioni del 2020 lui già dall'estate, ma anche forse anche prima, dalla primavera, aveva iniziato a parlare di brogli, aveva iniziato a contestare il voto per posta, che poi è stato quello che su cui si è parte della ragione per cui ci sono stati quei ritardi, no? nel definire il vincitore, che è stato poi Biden nel 2020. Lui aveva già messo le mani avanti dichiarando una battaglia che porta avanti da tantissimo tempo, appunto, che il voto per forza non dovrebbe essere come dire, addirittura permesso, ma nel caso sia permesso che i voti vengano elaborati tutti il giorno stesso, cosa impossibile perché, come sappiamo, le elezioni anche presidenziali sono elezioni statali in realtà, quindi ogni stato ha le sue regole, ha le sue modalità. Detto questo, appunto, Trump già ben prima delle elezioni di novembre 2020 aveva cominciato a mettere le mani avanti parlando di brogli, e poi quello che è successo ce lo ricordiamo tutti con l'assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Quindi il fatto che lui già appunto da mesi stia parlando di brogli, stia cercando di far passare questa legge che restringerebbe in qualche modo l'accesso al voto per alcune categorie di persone, ecco, che stia facendo tutto questo ci porta, che addirittura adesso sembra passata tantissimo tempo, ma cos'era, gennaio, febbraio, marzo, con tutto quello che è successo in Minnesota, no? A Minneapolis, certo. le minacce di mandare non la minaccia, proprio la realtà, l'aver mandato più di 2000 agenti ICE a Minneapolis, aver richiesto non solo a Minneapolis e in Minnesota, ma anche in altri stati i tabulati delle elezioni, proprio per tenerli sotto controllo, cosa che non è stata effettuata, però la richiesta c'è stata. Ecco, tutte queste cose messe insieme ci fanno pensare che sicuramente qualcosa
0: anche perché potrebbe succedere. Minneapolis e Minnesota sono controllati dai democratici. Ecco, tu dicevi il congresso rispetto alla prima amministrazione Trump è così, sembra appunto abbastanza impotente. Lo speaker della Camera, il contestatissimo dai democratici Mike Johnson, continua, cioè sempre nella scia di Donald Trump, evoca questa minaccia comunista e cita continuamente le elezioni recenti, la vittoria alle primarie del candidato di fede musulmana del Partito Democratico. Che tra l'altro viene associato, non so quanto correttamente, al sindaco di New York dove tu vivi, Mamdani. Ecco, questa nuova, diciamo, quasi una caccia alle streghe che ci fa tornare indietro nel tempo di parecchi anni, anche qui è un po' l'effetto delle dichiarazioni di Trump, dei suoi post, o davvero tra i repubblicani serpeggia questa paura dei socialisti o addirittura dei comunisti?
11: Ma probabilmente è una paura vera, è anche vero che poi sai, i sindaci, i governatori, adesso il caso di Abdul El-Sayed che tu citavi è in realtà una primaria per il Senato, quindi sarebbe insomma un ruolo di molta responsabilità. Però penso che per esempio nel caso del sindaco di New York poi il sindaco verrà valutato dai newyorkesi in base a quello, certo, che fa, in base se la vita a New York viene, esatto, è un ruolo quello che lascia poco spazio poi all'ideologia, se vogliamo, nel senso che direi
0: ovunque, gli amministratori locali.
11: In modo internazionale,
0: certo.
11: Esatto, esatto, sappiamo benissimo da Roma a Milano a New York non cambia molto, no?
0: Certo,
11: tutti i cittadini vogliono insomma vivere bene nella propria città. Detto questo, credo che sì, è anche vero che appunto la retorica che tu citavi da parte dei repubblicani si sta facendo veramente veramente molto forte in questo senso, questa paura comunista, che loro continuano a chiamare comunista anche, tra l'altro sì, appunto c'è questa retorica, scusa, che continua e che però non sembra appunto spaventare se non altro gli elettori democratici, certo, perché certo. Sì, gli elettori, perché adesso queste vittorie che abbiamo visto sono relative a delle primarie, quindi certo. All'interno del Partito Democratico,
0: poi bisogna vedere
11: il grande test,
0: certo.
11: Ovviamente esatto,
0: se Abdullah al-Sayed vincerà contro il candidato repubblicano
11: assolutamente
0: in Michigan. Grazie,
11: sì, abbiamo
0: Simona.
11: Già visto.
0: Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, parlerei per te per ore, perché appunto bisogna sentire le persone che vivono negli Stati Uniti per capire o per cercare di capire cosa succede, che poi ogni stato, ogni città naturalmente è sempre diversa. Grazie ancora, ti leggiamo naturalmente sulla stampa, sul foglio, su Grazia, e anche volendoti possiamo seguire sui tuoi social. Grazie ancora e comunque buon agosto.
11: Buona giornata, grazie, ciao.
0: Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e chiedo scusa ai colleghi per il leggero ritardo, e poi facciamo il nostro ultimo approfondimento di oggi.
12: Strade in diretta.
13: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo disagi per un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra la fine della Complanare di Piacenza e l'innesto con la diramazione per Fiorenzuola verso Napoli. Code poi per un veicolo in avaria sia sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova-Voltri che sulla 7 Milano-Genova tra l'innesto con la 12 Genova-Rosignano e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ancora code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
12: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e a Pino che dice che devo farmi una ragione, che Donald Trump è il miglior presidente di sempre. Va bene, si vede che tutti i sondaggisti, tutte le società che si occupano di analisi del gradimento, tutti ossessionati come me, una piccola sconosciuta italiana che semplicemente cerca di seguire i dati. E quanto a Giorgio che invece dice che Trump non deve temere niente dalle elezioni di midterm, benissimo anche Giorgio, e ci risentiamo naturalmente dopo le elezioni del 1° novembre. Con questo passiamo a un argomento molto più interessante che non questi pareri, queste polemiche, che è quello del premio internazionale della fedeltà del cane. Abbiamo con noi Sonia Gentoso che è l'organizzatrice, il premio è stato assegnato ieri e quindi Sonia ci puoi, qualche giornale ne ha già dato conto e naturalmente anche il blog di Guido Manciotti, la 24 Zampe e anche molti siti online, però insomma raccontacelo chi sono i vincitori di questa edizione.
14: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti voi. I vincitori sono il primo premio Primus Inter Pares, Joy. Joy è una Labrador di 2 anni che è stata molto vicino alla sua umana Barbara e in vari momenti. Da mesi aveva un comportamento un po' insolito, continuava a premere il muso sempre nello stesso punto del ventre di Barbara e questo è stato interpretato come un segnale, un invito a non sottovalutare dei disturbi che Barbara aveva da tempo e quindi ha deciso di approfondire con esami specifici ed è arrivata alla diagnosi di tumore al pancreas. È stato provvidenziale l'intervento di Joy perché ha permesso di conoscere, di arrivare a questa diagnosi in tempo. Barbara si è sottoposta a un delicato intervento e subito dopo l'intervento l'ospedale ha permesso la visita, l'incontro in ospedale, ha attrezzato una stanza apposita per permettere l'incontro tra Barbara e la sua Joy e questo diciamo è stata un'apertura di cui poi hanno beneficiato anche altri malati.
0: Certo. Anche perché ricordiamolo insomma nella quasi in praticamente in nessun ospedale è permesso questo e certo. Ci sono poi gli interventi di pet therapy ma sono un'altra cosa, quindi forse sì. Appunto anche questo, ma non soltanto in Italia, si sta cominciando a capire che con le attenzioni che dicevi tu, cioè attrezzare una stanza, questo è possibile, e insomma nessuno ne ha degli svantaggi, anzi è un beneficio per tutti.
14: Sì. E poi non solo, cioè proprio questo, c'è un progetto nuovo, il primo nel Veneto, della ULS 2 Marca Trevigiana Compagnia che cura, che è nato proprio grazie a Barbara e a Joy, per permettere anche la vicinanza durante la chemioterapia, cioè Barbara fa le sedute di chemioterapia con accanto Joy. E quindi
0: esatto,
14: sì,
0: ricordiamo che questo tema dei cani, che sappiamo hanno, è un mondo il loro, sì, il loro olfatto, è un mondo che noi non potremo mai comprendere, quindi è dimostrato da tantissimi studi che loro possono effettivamente sentire, cioè non è una magia o una fantasia o un sogno.
14: Certo.
0: I cani possono individuare, per esempio, con l'olfatto dei sintomi che anche con i migliori strumenti diagnostici non possiamo individuare, quindi non è appunto non è una favola, è realtà.
14: No,
0: questa.
14: No, poi ci sono anche cani addestrati a questo scopo, in questo caso Joy non lo era. E comunque appunto questa storia ci ha anche un po' insegnato che la cura non passa soltanto attraverso le sale operatorie, i farmaci, ma anche proprio da questi legami così profondi che, certo, come in questo caso sono capaci di dare tanto, di dare amore, coraggio, speranza, ecco, e di salvare anche una vita, come ha fatto Joy.
0: Ecco, prima di raccontarci magari anche gli altri premi,
14: sì,
0: magari per chi non lo conosce, com'è nato, sì, questo premio internazionale della fedeltà del cane che ogni anno assegnate a Camogli?
14: Certo, è nato nel 1962, l'ispiratore è un cagnolino Pucci che è stato abbandonato nel paese e che si è da subito affezionato ai bambini delle scuole elementari, li aspettava tutte le mattine sul piazzale della chiesa per accompagnarli a scuola e poi fare con loro la ricreazione e nel pomeriggio riaccompagnarli sul piazzale, così per oltre 10 anni, e da questo è nata appunto l'idea di onorare questo cagnolino e quindi da qui appunto il premio Fedeltà del Cane, che poi nel corso degli anni ha sviluppato anche un'altra parte, che è la parte del premio Bontà, che si dà agli umani che operano benevolmente verso gli animali d'affezione.
0: Tra l'altro ricordiamo, insomma, adesso purtroppo abbiamo un terremoto dopo l'altro, quindi prima il Venezuela, poi la Colombia, adesso in Indonesia, per esempio, i cani possono dare anche grazie al loro olfatto un contributo, e lo danno appunto con la passione e il trasporto che sappiamo, senza avere niente in cambio praticamente, tranne qualche carezza,
14: certo,
0: forse. Quindi insomma, è davvero l'aiuto che possono dare questi cani nelle varie emergenze o personali o appunto come i terremoti. Ricordiamo anche il contributo che hanno dato, per esempio, dopo l'11 settembre, cadendo poi in depressione perché non riuscivano a trovare persone vive. E invece, certo, gli altri vincitori, diamo spazio anche a loro.
14: Sì, allora sì, certo, abbiamo avuto un premio speciale, fedeltà speciale, che è andato ai cani impiegati in una bellissima progettualità, Gimme Five, qua la zampa, un progetto dedicato ai bambini dell'ospedale Gaslini di Genova. È un progetto che è nato, diciamo, ideato e realizzato dalla Fondazione Il Porto dei Piccoli in collaborazione con l'ospedale, con l'Istituto Gaslini e con Gaslini insieme. E qui diciamo che due volte a settimana, è un progetto continuativo intanto, da 10 anni, dal 2016 ad oggi. All'inizio era rivolto a 2 reparti, adesso ne coinvolge ben 19, con anche in ambiti anche molto particolari come terapia intensiva, animazione, ematoncologia, reparti molto delicati o anche il guscio dei bambini, cure palliative e hospice. E qui diciamo che tra esami, attese, tutti i bambini che vivono spesso momenti di isolamento, no, di difficoltà, certo, di solitudine, di paura, vedono appunto, hanno il conforto hanno queste risorse che i cani portano con loro, che fanno poi la differenza,
0: certo,
14: la dolcezza di una zampa, un sorriso, una carezza, ecco, certo, insomma, tornano un po', gli danno attimi di normalità,
0: tra l'altro,
14: di gioco.
0: Penso, io ho sia cani sia gatti, e se potessi avrei qualsiasi,
14: certo,
0: tipo di animale ma spesso sì, sì. Ricordo che insomma adesso giustamente parliamo dei cani, però per esempio a proposito di pet therapy qui a Milano al Fate Bene Fratelli, ma anche in altri ospedali ci sono invece progetti di cat therapy, perché possono essere insomma molto così molto amorevoli anche i gatti, specie in alcuni tipi di patologie. Sì. Poi naturalmente ci sono le altre specie riconosciute per la terapia con animali, che sono gli asini, i conigli e i cavalli. Ma purtroppo Sonia dobbiamo lasciarci, però ma sicuramente ci risentiremo l'anno prossimo per la prossima edizione. Il premio internazionale alla fedeltà del cane, per chi fosse curioso, naturalmente c'è tutto anche online. Agli ascoltatori ricordo, e spero magari riuscirai a fare una puntata a Milano, che il 15 settembre qui a Milano, e si può seguire tutto in streaming per chi non sarà presente, ci sarà l'International Pet Summit organizzato dal Sole 24 Ore Eventi con il sostegno di Purina, dove si parlerà di tantissimi temi, di come cambia il mondo dei pet in Italia e non solo, e anche di pet therapy. Quindi Sonia, se vorrai, sei invitata. Intanto grazie per tutto il vostro impegno.
14: Grazie
0: e io
14: mille, grazie
0: ringrazio Miriam Lucchetti in redazione, Laura Faggin, Pietro Lacorti in regia, tutti voi per l'ascolto. Lascio la parola al GR e naturalmente ancora un buon lunedì 17 agosto da Giulia Crivelli. Appuntamento per chi vorrà a domani dopo il GR delle 7.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Le 8:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Aumenta l'attività dell'Etna, nuove limitazioni da questa mattina all'aeroporto di Catania. Scade oggi senza nessun accordo la tregua di 2 mesi fra Iran e Stati Uniti. Altri 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte dopo i quasi 1500 lanciati da Kiev nel weekend. Italia prima nell'atletica, seconda nel nuoto, gli azzurri salutano fra gli applausi gli europei. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo da una notizia dell'ultima ora che arriva da Catania. Ci sono nuove limitazioni che sono scattate questa mattina all'aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che è aumentata nelle ultime 24 ore. Gli arrivi sono limitati a 5 ogni ora, mentre in partenza non c'è alcuna restrizione. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno, con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo che però non c'è, e anzi si riaccendono i toni fra i due paesi. L'Iran ha messo una taglia di $30,000 per chi riuscirà ad uccidere o a catturare un militare americano. La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, 6 persone sono morte e 4 sono rimaste ferite a causa appunto dei droni, oltre a quelli intercettati che sono invece riusciti a raggiungere gli obiettivi. L'attacco arriva dopo che nel fine settimana Kiev ha lanciato sul territorio russo quasi 1500 droni, distruggendo soprattutto importanti infrastrutture logistiche. Sono le 9:01, siamo ai mercati finanziari, la chiusura dell'Asia, l'apertura in Europa. In diretta c'è Katia Caramelli.
7: Le borse asiatiche concludono la seduta in terreno positivo, in particolare alla borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta a più 0,74%. In rialzo Hong Kong più 1,6%, Shanghai più 1,1%, Shenzhen più 1,7%, Seoul più 2,4%. L'attenzione dei mercati si concentra sulla crescita economica globale, mentre si attenuano le scommesse di un rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, con la lente sul Medio Oriente e lo stretto di Hormuz. Giornata oggi scarna di dati macroeconomici. In Europa atteso un intervento del capo economista e membro del comitato esecutivo della BCE, Lane, e dagli Stati Uniti prevista la fiducia dei costruttori. Andiamo a vedere i listini del vecchio continente. In questo momento a Milano FTSE MIB più 0,39%, Francoforte più 0,22%, Londra più 0,35%, Parigi più 0,04%. Ed è tutto.
5: Chiudiamo adesso con lo sport e con i brillanti risultati degli azzurri agli europei di atletica e a quelli di nuoto. Nell'atletica gli azzurri hanno conquistato il primo posto nel medagliere davanti a Regno Unito e Germania.
8: un centimetro per assicurarsi con la rissa Iapichino la vittoria nel salto in lungo e 3 centesimi per battere i padroni di casa britannici al termine di una vincente staffetta maschile 4x400. Con un finale da favola sul filo del rasoio, l'Italia si issa in vetta al medagliere degli europei di atletica con 10 ori, 6 argenti e altrettanti bronzi. Gli azzurri sono anche primi per numero complessivo di podi, 22 medaglie, una in più rispetto alle 21 della Germania, e per punti nella classifica dei piazzamenti. Un trionfo su tutti i fronti, quindi, che proietta già sulle sfide future, come ricorda il direttore tecnico Antonio Latorre.
9: Una spedizione che credo ci debba riempire di orgoglio, di soddisfazione, ma che ci deve spingere con ulteriore forza ad altri traguardi. Questo è il senso dell'Italia dell'Atletica a Birmingham. Abbiamo affrontato uno scoglio estremamente importante, dimostrando che non sappiamo giocare non solo in casa.
8: Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
5: Chiuso con ottimi risultati per gli azzurri anche l'europeo di nuoto a Parigi.
10: Una grande Simona Quadarella chiude prima in sorpasso finale anche nei 400 stile libero, non la sua gara dopo gli ori negli 800 e 1500. Ai microfoni Sky.
11: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta.
10: Parigi conferma l'Italia superpotenza nel nuoto europeo, seconda nel medagliere come nel 2020 e 24, ma manchiamo per un soffio il bis del primo posto di Roma 22, superati dalla Gran Bretagna negli ori 14-13, anche se vinciamo 43-26 nel medagliere totale. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, favoriti nei 50 rana e 100 dorso, chiudono secondi entrambi per un solo centesimo. Altri due argenti nell'ultima giornata per le 4%, con quella femminile in testa per tutta la gara, superata nelle ultime bracciate proprio dalla Gran Bretagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questa edizione di GR24, torniamo alle 10.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, Uno, nessuno, 100 Milan, versione estiva, con voi fino alle 9.30 con le storie, le interviste, e poi Andrew Spannaus ci racconterà un altro taglio degli Stati Uniti in That's America. Via!

0: Sono davvero contento di avere tra le mani un libro straordinario che racconta la vita di una persona straordinaria. Lui era Sammy Basso e, come ricorderete, Sammy è stato più volte ospite di questa trasmissione e ci ha raccontato con ironia e grande lucidità la progeria, la rara malattia genetica con cui ha convissuto e che il 5 ottobre 2024, a soli 28 anni, ce lo ha portato via. Il libro si intitola Sammy, una vita da abbracciare, scritto dai suoi genitori Amerigo Basso, Laura Lucchin, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuti.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, intanto, appunto, ora uscite allo scoperto, si può dire, perché siete stati sempre un po' dietro questo straordinario ciclone che è stato vostro figlio. Allora, noi faremo le domande, poi risponde chi vuole, non stiamo, no?
1: Allora, sì, ultimamente eravamo dietro, perché avevamo fatto un passo indietro, dato che lui si arrangiava molto bene. Però all'inizio, quando abbiamo iniziato questa nostra avventura più di 20 anni fa, lui era ancora piccolino, dunque siamo partiti noi e lui un po' dietro le nostre spalle, però sempre presente. E a mano che cresceva, la sua intelligenza poi ha fatto il resto, chi meglio di lui poteva spiegare e parlare.
0: Un ciclone.
1: Sì.
0: Ora avete deciso di scrivere con Chiara Pellizzoni un libro nel quale raccontate proprio il vostro punto di vista su Sammy. Il titolo è proprio questo, Sammy, e c'è questo volto inconfondibile che tutta l'Italia ha imparato a conoscere. Io non ricordavo che era andato anche a Sanremo, dicevamo.
1: Nel 2015.
0: È andato anche a Sanremo. Iniziamo dal nome. Io ricordo che voi l'avete sempre sottolineato e io infatti ne avevo preso nota nelle interviste. Sammy, non Sammy. Quando lo chiamavano Sammy all'inglese.
2: Lui ci stava un po' male perché. Lui, sì, perché lui il suo nome piaceva, tanto che si è fatto una maglietta con scritto Sammy con la A.
0: Sammy.
2: Una grande.
0: Sammy.
3: Poi, è proprio il nome di battesimo.
2: Sì,
3: Sammy.
2: Sì. Sammy.
3: Con la I normale o la I?
2: Y. Con la Y. All'americana. Forse per questo viene un po' confuso anche con Sammy.
0: Eh sì, invece Sammy Basso. Avete scoperto subito di questa progeria, anche se all'inizio avete raccontato che ovviamente non cresceva, non dormiva e all'inizio racconteremo cos'è la progeria, perché è una questione rarissima. Cioè.
1: Sì, la diagnosi è stata fatta quando Sammy aveva 2 anni e un mese, i primi 2 anni vabbè, c'erano sempre... problemini che sì, che non si capivano, però poi dalle visite veniva sempre tranquilli, che poi con il tempo passa, cresce.
3: Problemini di che tipo, per esempio?
1: Tipo i primi mesi c'era questa pelle indurita e dunque c'era stato il dubbio che potesse avere una malattia dove i liquidi ristagnano e dunque anche nei polmoni sarebbe stata, insomma, in pochi mesi lui non ci sarebbe stato, perché sarebbe soffocato su questi liquidi. Poi invece era diagnosticata come scleredema dell'infanzia, dunque una cosa che poi pian pianino questi liquidi si sono riassorbiti ed è sparito. A 6 mesi praticamente ha avuto un rallentamento ponderale, staturale, dunque non cresceva più. E dunque anche lì allarmati, fatte visite, test, era tutto nella norma e ci hanno detto vabbè, ci sono bambini che ci mettono più degli altri, tranquilli, che poi con il tempo passa. Poi invece abbiamo capito, ma allora si parla di 28 anni fa quando è stata fatta la diagnosi a Sammy, dunque è una cosa, cioè, per la ricerca e quello che si è scoperto dopo, sono veramente un abisso di anni.
0: Sì, come dire, il giurassico.
1: Ma
0: rispetto
1: sì,
0: a questa sindrome.
1: Sì, sì.
0: Progeria, che è un termine che abbiamo imparato grazie a Sammy, perché ripeto, credo ci siano 300 persone al mondo più o meno, no?
1: Di riconosciute 140.
0: 140 uh-huh. Che sono affette da progeria, che dal greco è proprio un invecchiamento precoce, certo. Cioè si invecchia molto velocemente uh-huh. rispetto agli altri esseri umani. E non c'è cura,
1: non c'era.
0: Ma grazie anche a Sammy, che ha deciso proprio poi di studiare, di laurearsi, di diventare ricercatore in questo campo, adesso si sa molto di più. Ecco, raccontiamo un po' di questa progeria per la quale Sammy ha contribuito tantissimo.
2: La progenie è una malattia genetica, quindi c'è una mutazione nel gene proprio, una lettera mutata, è mutata in un posto molto importante del nostro genoma, quindi provoca questo tipo di malattia. Malattia sistemica che colpisce tutti gli organi del corpo, a parte il cervello che non è colpito da questa malattia, quindi il cervello segue proprio l'età cronologica della persona. È una mutazione, non c'erano cure, non c'era ricerca ai tempi, adesso grazie alla divulgazione, grazie alle fondazioni che sono sorte, siamo riusciti a fare parecchia ricerca, la ricerca ha fatto parecchi passi importanti, è arrivata a trovare un farmaco che rallenta la malattia, non la blocca, la rallenta, e questo ha permesso e sta permettendo ai ragazzi che hanno la progenie di avere una vita un po' più lunga.
0: C'è il grande tema del fatto, non so quante case farmaceutiche mondiali investano per una malattia che riguarda 140 o 200 persone nel mondo.
2: Questo è un bel tema, perché pochissime case farmaceutiche, non avendo rientri poi alla fine di
0: economici,
2: è normale, non investono più di tanto, però ci sono delle industrie farmaceutiche satelliti di queste grosse che fanno ricerca e sperimentano farmaci per queste malattie molto rare. Quindi diciamo che parallelamente c'è anche questo aspetto. Non è facile sicuramente, perché i casi sono talmente pochi che anche noi stessi pensiamo, perché fare ricerca su 140 casi?
1: Sì. Che però non è proprio così.
2: No.
1: Perché alla fine invecchiamento precoce sì, però si è capito più dell'invecchiamento naturale studiando la progeria che studiando veramente le persone che invecchiano.
0: Questo lo diceva proprio Sammy.
3: Può essere propedeutico anche in altri settori.
0: Sosteneva e batteva il tasto proprio su questo Sammy quando lo intervistavamo. Dice, visto che è un qualcosa legato all'invecchiamento precoce, tutti dobbiamo invecchiare, riguarda l'invecchiamento di tutti noi.
1: Se non si parla più di 140 casi riconosciuti,
0: no, ma di miliardi.
1: Ma di miliardi. Dunque.
0: Sì. Allora, ricordiamo che siamo con i genitori di Sammy Basso, Laura e Amerigo. Voi in questo libro raccontate, certo, tutto quello che abbiamo visto, la vita straordinaria di Sammy, no? I concerti con Jovanotti in Sanremo, i viaggi in Cina, in America, era veramente un vulcano, no? Inarrestabile. La laurea, è diventato ricercatore, aveva sempre un desiderio, un sogno che quasi sempre poi realizzava.
3: Quando è stato il momento in cui Sammy ha deciso di rendere noto al mondo la propria malattia? Perché a volte con malattie di quel tipo immagino che ci sarebbe anche

0: E non ed era molto
1: ed era piccolo. Molto piccolo,
2: tipo quando gli anni poteva essere stato
1: 2004, 2003-2004. E noi abbiamo detto: sai, Sammy, talmente rara che bisognerebbe fondare un'associazione per farla conoscere, perché sai, non la conosce nessuno, nemmeno i medici la conoscevano. Noi spiegavamo cos'era Progeria ai dottori quando andavamo, quindi era molto rara. E lui fa: e beh, cosa aspettiamo? E quindi fondiamo nel 2005 l'associazione, la IPROSAB, che è l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, e lui ha iniziato a mettere il suo volto per divulgare, per far conoscere la malattia. Quindi quello è stato
2: quindi
1: forse...
2: Quindi questo era anche molto lucido fin da piccolo.
1: Sì. Ma lui è sempre stato consapevole della sua malattia, l'ha sempre saputo, perché noi non gli abbiamo mai nascosto la sua malattia.
3: Nel libro raccontate anche che sicuramente la fede ha avuto un ruolo nell'aiutarlo in tutta la sua vita. Raccontate proprio anche di una, Laura, di una sorta di crisi mistica quasi, posso definirla così.
0: Sì, all'incirca a 11 anni, quando gli era stato proposto di fare questa sperimentazione clinica a Boston, e dunque lui diceva sempre: ero ancora tanto giovane, dunque aveva 10-11 anni, e dentro di lui pensava: ok, vado a fare questa terapia, questa sperimentazione, vedi mai che riescono a farmi guarire, io vado contro la volontà di Dio. Perché fin da piccolino, quando io gli chiedevo: Sammy, tu puoi chiedere a Gesù di farti guarire perché ascolta i bambini? E mi rispondeva: no mamma, se io sono nato così, un progetto c'è, vuol dire che il Signore ha fatto questo. E dunque, quando gli hanno proposto di fare questa terapia, lui è entrato in crisi, e dunque diceva sempre che per un anno e mezzo si poteva definire ateo. E in quel periodo ha studiato tutte le religioni maggioritarie, ma studiate a fondo. Lui ripeteva a memoria versetti del Corano nella lingua originale, cioè cose assurde. E poi insieme, parlando con ricercatori e preti, così si è messo un po' in discussione e ha capito che il Signore si serve delle mani dei ricercatori per guarire le persone. Lui, dopo aver fatto questo full immersion con tante religioni, però ha capito che la sua religione era quella cristiana. Allora all'inizio è stata una cosa, noi siamo di famiglia cristiana, però poi se l'è scelta lui ha deciso di essere cristiano.
3: E questo sicuramente lo ha aiutato. Però riguardo a quello che diceva Leonardo, era anche una persona che in qualche modo depotenziava i curiosi. È vero che se qualcuno lo incontrava in strada e magari lo guardava, certo, in maniera un po' così, lui lo avvicinava e cosa gli diceva?
0: Lui molto serenamente diceva: vuoi che facciamo una foto insieme? E magari diceva: se hai qualche perplessità, fammi la domanda, io sono qua, rispondo. Ma allora, nel nostro paese, vabbè, era conosciuto da tutti, noi avevamo giocato d'anticipo, dunque ancora prima che iniziasse l'asilo, l'elementare e poi le medie, abbiamo sempre parlato con maestri, professori, genitori, dunque tutti sapevano, dunque non c'era il dubbio, la curiosità del caso particolare. Però quando si usciva dal nostro...
3: Sì, però lui, poi era lui molto... ci giocava, ma diceva, sì, ma lui era guardate, molto... sembra un alieno e metteva gli occhiali d'alieno.
0: Si divertiva un sacco e riusciva anche a prendersi in giro in maniera molto serena, dunque spiazzava tutti.
2: E in questo voi che parte vi date? Perché insomma è bello che lui sia riuscito a reagire in questo modo, quanto c'è stato di vostro in questo suo approccio alla malattia?
0: Tanto
1: spesso.
3: No, è bello dirselo ed è giusto riconoscerselo.
0: L'abbiamo capito adesso.
3: L'avete capito, ma
2: anche credo. Il fatto di dirglielo subito, quanti anni aveva quando gliene avete parlato la prima volta?
0: Da subito.
2: Tipo quando diagnosi. È stato in grado di comprendere?
0: Sì,
1: dalla diagnosi in poi, piano piano, abbiamo sempre detto di questa malattia, parlato anche di quello che provocava la malattia, quindi lui non è mai arrivato a un certo punto della sua vita e ha detto: oh cavolo, ho una malattia. Cioè lui l'ha sempre saputo, quindi... Questo ha anche un po' giocato a suo favore.
3: No, tra l'altro io devo dire che arrivano tantissimi messaggi proprio di banale grazie Sammy, perché forse molti ricordano la storia e ricordano le qualche volta, 4-5 volte in cui è stato anche nostro ospite e ho avuto la gioia e il piacere di intervistarlo. Ma adesso credo che molti ricordino lentamente, riaffiorino i ricordi su quello che ha lasciato, perché ha lasciato tanto. E tra l'altro ricordiamo, ha vissuto tantissimo rispetto alla media.

0: dei malati di progeria.
1: Sì.
2: Che qual è la media?
3: Allora, senza trattamento 13 anni e mezzo, 14.
0: E lui è arrivato a 28.
3: 28, quasi 29.
0: 28.
2: E il trattamento principalmente in cosa consiste? Che tipo di farmaci si usano?
3: È un farmaco sperimentale, anzi, è un farmaco diciamo semi-sperimentale, perché adesso è stato provato negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. È un farmaco che era nato come anticancro per un tumore particolare, non ha funzionato per quello, però sono accorti che poteva funzionare per la progeria. Quindi nel 2007 è iniziata questa terapia sperimentale, qui hanno partecipato all'inizio 28 ragazzi, tra cui Sammy, e stanno tuttora prendendo questo farmaco.
2: Siete sempre stati d'accordo sull'approccio, nel parlarne sì. Subito?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, subito, sì. Appena fatta la diagnosi,
2: beh certo, una cioè cosa un del genere, di
1: c'è stata una mazzata al cuore tremenda.
0: Ecco, perché io non vorrei che passasse la storia solo tutta edulcorata, bellissima, che si è trasformata in una bellissima avventura, posso permettermi di dire questo.
1: Ma veramente è stata una bellissima
0: avventura. Ma chissà quanti momenti difficili avete passato.
1: Beh, il primo è proprio la diagnosi, perché nessuno ci aveva avvisato che facendogli fare una visita genetica.
2: Come avete pensato voi, come siete arrivati a fare una visita genetica?
1: Perché dopo aver fatto di tutto e di più, il pediatra aveva detto: guardate, vedo su Sammy qualche fisionomia particolare, ma magari non so, qualcosa che vedo io ma non riesco a capire, facciamo una visita genetica. E lì
2: siete andati
1: chiudiamo.
2: Da un genetista?
3: Sì.
1: Un genetista.
2: E lì immediatamente la diagnosi è stata immediata.
3: Sì, immediata.
1: Sì, sì.
0: Siete stati in questo anche fortunati, credo, lo raccontate bene nel libro, avete incontrato una professionista che evidentemente sapeva cosa fosse la progeria. O
1: si
0: ne aveva
1: ricordava
0: sentito...
1: di una foto che lei aveva visto sui testi che lei studiava per diventare genetista.
0: Perché era una malattia talmente rara.
1: Non si sapeva niente all'epoca.
0: Non
1: veramente.
0: Si sapeva nulla. Tra l'altro io voglio ricordare in questo libro, che è edito da San Paolo, appunto, lo trovate e lo voglio invitare gli ascoltatori a comprare questo libro, che è già disponibile, intitolato proprio Sammy. Ci sono tantissime altre persone che non sono un corollario, raccontate proprio la vita di Sammy attraverso tutta una serie di persone che sono state dietro le quinte, appunto, perché lui prendeva la scena e in qualche modo, no? Tutti parlavano di lui. Di tutte queste persone ne potete, beh, ce ne raccontate di una, quella che, senza far torto agli altri.
1: No, però. Certo, perché sono tutte persone importantissime nella vita di Sammy e anche nella nostra.
0: Ma certo.
1: Sono persone, vorrei spiegare, che hanno ricevuto una lettera da Sammy che lui aveva lasciato al suo amico fisioterapista già nel 2017, quando aveva saputo della gravità del cuore, che poi nel 2019 lui è stato operato. E dunque sapeva della difficoltà di questa operazione, cioè gli aveva detto il cardiochirurgo 50-50, dunque il lancio di moneta. E lui aveva detto ok, lui aveva preparato queste lettere da dare in caso fosse successo l'irreparabile. Dunque noi non sapevamo assolutamente niente e ce le ha consegnate la mattina dopo. Sono 12 lettere, la 13ª è la nostra e poi 14ª questa, quella che è stata letta al suo saluto. Sono 12 lettere che lui ha indirizzato a persone, a gruppi di amici che nella sua vita hanno fatto un percorso assieme, cioè gli amici di sempre, i nostri vicini di casa, la nostra famiglia allargata, l'altra famiglia allargata americana, gruppi di ricercatori, quelli di Boston, di Bologna, la psicologa che l'ha sempre seguito da quando lui aveva 4 anni e mezzo, i due gruppi con cui lui faceva musical.
0: È vero, perché ogni anno recitava, faceva una piccola parte in un musical e ogni anno riusciva a trovare una parte legata anche alla sua fisicità, no?
1: Ma in una delle due compagnie lui faceva proprio parte, e anche noi, dunque 3-4 volte all'anno si faceva musical. Ecco, e dunque in queste in questo libro ci sono proprio le interviste fatte a queste
0: alcune lettere.
1: Sì, tante sono
2: è riuscito a rendere anche voi la sua vita piena.
1: pienissima.
3: Molto piena.
0: Ricordiamo
2: troppo,
0: che tu
2: tante volte
0: tu, anche troppo. Sì, perché ad esempio Laura, ho letto in un'intervista, ha detto: io nel momento in cui ho scoperto la diagnosi ho lasciato il lavoro per stare a fianco a lui.
1: Sì.
0: Una scelta che non...
1: abbiamo deciso assieme io e mio marito, che io sarei rimasta a casa proprio per seguire solo Sammy.
0: Sì. Siccome tu, Leonardo, sei molto affascinato anche dai nativi americani, io ricordo bene che Sammy aveva un nome
1: sì,
0: anche
1: Navajo.
0: Un nome Navajo, ma lo ricordate?
1: Sì, Chanagai.
2: Che significa?
1: Persona che ha ancora tanta strada da fare.
0: Cioè gliel'hanno dato proprio in Navajo quando
1: sì, un nativo,
0: dato,
1: sì sì, siamo stati durante la Route 66, sì. Siamo andati in questa riserva a Navajo e abbiamo proprio incontrato Leslie. Larry.
3: Ashki.
1: E dopo che ci ha fatto fare questo tour proprio nei posti più significativi, ha suonato con il tamburo una canzone propiziatoria proprio per rifinire del nostro viaggio e in quel momento ha dato il nome a Sammy.
0: In
1: quel momento faceva parte di quella tribù.
2: E adesso? Nel senso che due persone che hanno dedicato come voi alla fine la vita a vostro figlio, nel momento in cui non c'è più, cosa si sente? Come si va avanti? Come si fa a superare questa mancanza anche? E immagino anche che abbiate dato un senso anche alla vostra vita attraverso vostro figlio. Quindi adesso immagino che sia anche complicato, no?
1: Complicato è stato all'inizio, perché quando se n'è andato casa nostra era un vuoto pazzesco. E il silenzio era assordante, una cosa fuori di testa. E, però poi continuiamo a fare quello che facevamo prima. E con l'associazione e quello che portiamo avanti è trovare una cura per questa malattia. E quello che diceva sempre anche Sammy, per lui era già troppo tardi, perché la malattia su di lui aveva già lavorato troppo, dunque... anche se a brevissimo tempo ci fosse stata la possibilità di mettere in pratica questa cura, per lui avrebbe giovato poco, per lui lo faceva per gli altri. È quello che noi continuiamo a fare, noi portiamo avanti tutto per gli altri, per quelli che verranno dopo. E dunque tutto quello che facevamo prima lo facciamo ancora con lo stesso spirito che aveva Sammy. È un nostro un progetto che è nato più di 20 anni fa, ma che è attualissimo e che continuiamo a portare avanti. Ma perché per noi Sammy c'è ancora, cioè è solo nell'altra stanza, è qua, continua ad esserci.
0: Amerigo vuole aggiungere qualcosa su questo?
3: Allora, come diceva Laura, l'inizio è stato molto duro, perché la mancanza fisica di Sammy si sentiva in ogni respiro, sempre. Però tanta forza c'è, a me l'ha data lui, soprattutto pensando a cosa avrebbe fatto lui nel nostro posto. Lui avrebbe continuato a vivere e a portare avanti i propri progetti e quello che magari avessimo iniziato noi. E poi lui ci ha dato tanta serenità nella lettera che ci ha lasciato. Ci ha lasciato una lettera bellissima, scritta nel 2017 assieme alle altre lettere, ed era una lettera attualissima, come l'avesse scritta il giorno prima, e ci ha dato tantissima serenità e forza per andare avanti.
0: E questo effettivamente che lo rende molto presente, come diceva Laura, molto, molto vivo, ecco, utilizzo questa parola, anche se... può sembrare inopportuna, ma...
2: Non vi scrivono mai genitori di ragazzi che hanno, appunto, genitori che hanno figli con malattie anche diverse, ma per avere un conforto, per sapere come affrontare proprio il percorso della malattia di un figlio?
1: Sì, da sempre. Ci chiedono dei consigli, ci chiedono di dar loro un po' di forza, però... comunque sì, tantissimi. Per noi è veramente importante, e anche so che queste famiglie hanno proprio bisogno di essere sostenute.
0: Guardate,
1: noi all'epoca abbiamo avuto veramente grossi problemi, perché noi quando abbiamo ci è stata fatta la diagnosi ci siamo sentiti proprio soli.
0: E allora noi siamo...
2: Amerigo, anche diciamo tra l'altro, che da poco è andato in pensione.
0: Eh sì,
2: è uno dei pochi privilegiati italiani che infatti, ma, pensionato,
0: ma la pensione rende felice? Voglio capire, la pensione rende felici?
3: Devo ancora capirlo.
0: Cioè le giornate adesso sono piene, buone?
3: Sì, sono impegnatissime, piene come prima.
2: È un esempio, perché dimostra che si può andare in pensione a 60 anni, avendo iniziato però a 17.
0: Va bene. Laura e Amerigo, dobbiamo fermarci, ma davvero vi ringraziamo per essere passati negli studi di Radio 24 e ricordo che il libro Sammy, una vita da abbracciare, è in tutte le librerie. Tra l'altro la prefazione è di Giovanotti, che era uno dei tanti amici di Sammy Basso. E allora ci fermiamo per la pubblicità e poi linea Andrew Spannhaus per That's America.

0: siamo stati alluvionati.
1: L'azienda era compromessa.
2: Fiume di fango, detriti.
3: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: I podcast originali di Radio 24.
9: Sei un loser, Andrew.
10: Ma come?
9: Sei un perdente.
10: Perché?
9: Perché ormai ti vuoi concentrare sulle seconde linee, su quelli che arrivano dopo, non sei più trampiano.
10: Ah, ho capito. Tu vuoi parlare del vicepresidente, per esempio, di J.D. Vance.
9: Loser. Non J.D. Vance, tu, loser, ormai.
10: Ma il secondo può diventare il primo.
9: Ah, e come mai?
10: Perché that's America!
8: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
9: Loser, perdente e anche impreciso, e ti devo tirare
10: anche
9: le orecchie.
10: Impreciso?
9: Sì. Prima di parlare del vicepresidente ti devo tirare le orecchie.
10: Oggi Alessandro Milan è in vena, eh? Stai attento.
9: Perché nell'episodio di That's America, nel quale abbiamo parlato delle vite a debito degli americani.
10: Credit cards.
9: Bellissimo. Però sei stato... non impreciso, incompleto. Moltissimi ci hanno scritto per chiedere, ma scusate, ma se uno non riesce a ripagare i debiti che è accumulato alla fine del mese con le varie carte, che succede?
10: Quindi ho capito, se io racconto una cosa e non racconto tutto il resto del mondo, allora sono incompleto.
9: Scusa, ci hai lasciato come un romanzo con un finale aperto.
10: Siccome sono gentile, ti risponderò lo stesso. Se non riesci a pagare, allora vai in fallimento, in bankruptcy, che è tutto un tema suo per gli Stati Uniti. Di fatto, perdi il tuo credit score, la cosa più importante, cioè la tua capacità di avere credito. Non devi ripagare tutto, però dipende da stato a stato.
9: Ho capito, ma cosa... Vai in giro con un cartello, sono un fallito.
10: Negli Stati Uniti rinasci, questo è il punto. Cioè non paghi per un po' di tempo o devi pagare solo una parte. Di solito puoi proteggere la tua casa, la tua macchina, cioè non perdi tutto, devi ripagare solo una parte e di fatto c'è un condono.
9: Ah, eccolo lì,
10: diciamolo
9: condono.
10: Così, un condono personale e per un po' di anni poi devi dimostrare di essere in grado di ricostruire la tua credibilità. Okay. Però ci si riesce, eh?
9: Noi pensavamo che l'Italia fosse il paese dei condoni, invece...
10: Ma voi fate i condoni collettivi, siete...
9: Il condono. Bene, detto questo, concentriamoci sul Vice President. È molto interessante vedere un po' questa figura, che in questo caso è J.D. Vance. Parole chiave.
10: Le keywords partono proprio da lì. Ci sono due particolari, VP, che è Vice President, faccio, oppure VIP. Lo chiamiamo,
9: Che è un very important person. No.
10: No, VIP con la V.
9: Ah,
10: VEP.
9: Ah, VEP.
10: Scusa se I don't know how to spell. Ticket. Freeze out.
9: Ok.
10: E poi c'è la Old Executive Office Building.
9: Interessante.
10: È un luogo, chiaramente.
9: J.D. Vance, il buon Andrew Spannaus, attenzione, in questo momento in cui il mondo esplode ci vuol far credere che J.D. Vance sia uno contro le guerre, contro le guerre.
10: J.D. Vance da vicepresidente si è opposto internamente a più o meno tutte le azioni militari intentate dal secondo amministrazione Trump, però non decide lui.
9: Ho capito, ma non, è, non è che va anche a fare interviste nelle quali dice è sbagliato fare questa guerra.
10: Eh no, e vi spiegherò perché. Però Trump l'ha mandato per esempio in Pakistan a negoziare. Non proprio la cosa più comoda, insomma, deve difendere la posizione di Trump, mentre in realtà sotto sotto è contrario.
9: Quindi possiamo davvero dire che è un anti-interventista?
10: Sì, ma anche Trump lo è stato per tutti questi anni. Appunto. Aveva promesso di non fare nuove guerre. Poi, non, diciamo, io non ci ho mai creduto del tutto perché il suo atteggiamento, appunto, è da bullo. Però effettivamente ha ritirato le truppe nel primo mandato dal Medio Oriente. Non ha fatto guerre. Però ormai ha abbandonato, diciamo, questa posizione di sicuro.
9: Anche perché non è un mistero che tutti vedono in J.D. Vance un possibile presidente futuro. Quindi ha queste ambizioni e quindi non può fare quello che va contro Trump.
10: E non può contraddire il capo, no? Finché non diventerà conveniente. Poi,
9: ah, cioè tipo un anno prima
10: vedremo.
9: Delle presidenziali magari si smarcherà.
10: Intanto vediamo cosa fa il VIP.
9: Esatto. Parliamo del vicepresidente in generale, al di là di Vance.
10: Ha un ruolo ufficiale, che è questo, è presidente del Senato, quindi formalmente, però non è che sta lì tutti i giorni, va ogni tanto, soprattutto quando c'è un voto di parità, lui,
9: ah, okay,
10: lui può break the tie, cioè lui può fare il voto decisivo. E poi è il sostituto del presidente. Il presidente dovesse mancare, che ogni tanto capita, dovesse mancare,
9: tipo Kennedy,
10: lui sostituisce. Qui sulla carta conta un po' poco, nella pratica però dipende tutto dal ruolo che riesce a ritagliarsi.
9: Mm. Ah, però sulla pratica conta un po' poco in teoria. Vabbè, ma che cosa fa? Abbiamo detto il presidente del Senato, ma non presiede, vota solo nei momenti decisivi. E poi, storicamente, come si è evoluta questa figura?
10: Ecco, cosa fa? Dipende appunto da questa evoluzione storica. Allora, partiamo da come era all'inizio, 1788-89. All'inizio il vicepresidente era il secondo classificato alle elezioni.
9: Quindi poteva essere il rivale?
10: Eh sì, era il rivale. No? Quindi John Adams e Thomas Jefferson, per esempio, nel 1796 erano due candidati per presidente. Adams diventa presidente e Jefferson diventa vicepresidente.
9: No? Quindi maggioranza e opposizione.
10: Che però significa che chiaramente non vanno d'accordo. No? Quindi possono, tendenzialmente, il presidente può decidere di lasciare al vicepresidente nulla da fare perché intanto non sono d'accordo con lui.
9: No, effettivamente questa coabitazione è un po' complicata, tanto è vero che si arriva a un momento storico forse il più importante per far capire come una coesistenza sia complicata.
10: Il fatto è, il vicepresidente, citando Thomas Jefferson, no, mi porta al vicepresidente suo, Aaron Burr, questo è il fatto più drammatico nella storia della vicepresidenza. Okay. Aaron Burr è stato il vicepresidente di Thomas Jefferson, però era nemico giurato di Alexander Hamilton. Hamilton era un federalista, mm-hmm, e lui aveva cercato di bloccare Burr da diventare presidente, c'era stato uno scontro politico, e poi l'ha bloccato da diventare governatore dello stato di New York anche. E Burr si è arrabbiato di molto, si è offeso.
9: E che ha fatto?
10: Hanno fatto un duello.
9: A un duello.
10: E Burr, da vicepresidente, ha ucciso in un duello Alexander Hamilton.
9: Ma come? Con la pistola?
10: Con la pistola. Con la pistola. A Weehawken, New Jersey.
9: Cioè quei duelli in cui si parte New York, schiena contro schiena, si fanno tot passi, poi ci si gira.
10: E boom. Hai capito? Il vicepresidente che ha ucciso, tra l'altro, il padre della finanza e dell'economia americana, Alexander Hamilton.
9: Forse da quel momento hanno deciso di cambiare il sistema.
10: No. Il fatto sta che proprio quell'anno cambia, si fa il 12° emendamento e nasce, cioè questo significa che c'è il presidential ticket adesso.
9: Ecco la parola.
10: Cosa vuol dire ticket? Vuol dire la carta di due candidati insieme, sì, perché adesso c'è il presidente che sceglie il suo candidato vicepresidente.
9: E quindi non è più il secondo... più eletto, più votato.
10: Da rivale diventa l'alleato politico, c'è la spalla che lo deve sostenere.
9: Cioè io faccio il presidente, ma se vinco, lui o lei mi farà da vicepresidente, sì. Si sa già prima. Ecco, dal punto di vista elettorale questo cosa comporta?
10: Beh, è molto importante oggi, infatti quando ci sono le elezioni si parla tanto della scelta del vicepresidente, perché deve un po' controbilanciare, cioè in termini di esperienza o di regione geografica o di constituencies, cioè di gruppi di elettori. prendi George W. Bush. George W. Bush era un governatore del Texas non visto come brillante a livello internazionale, e quindi mette Dick Cheney, un vecchio, uno che è stato già segretario della difesa, senatore, no? Oppure la stessa cosa con Obama e Biden. Obama giovane, non neanche 50 anni, poca esperienza, mette però molto dinamico, allora metti il vecchio senatore con 35 anni di esperienza, e si fa così. Oppure Trump, la prima volta ha scelto Mike Pence, un conservatore molto con grande credibilità nel mondo religioso,
9: che
10: per prendersi i voti. Mike Pence ha creato una sua fondazione, un suo think tank adesso, che è molto anti-Trump, tra l'altro.
9: Ma come? Ma perché molti che hanno conosciuto Trump poi gli girano le spalle?
10: Perché gli girano che cosa?
9: Le spalle. Okay. Ma è bravo. Quindi sono scelte strategiche molto molto delicate, no? Quelle della scelta del vicepresidente.
10: E devi coprire le debolezze del candidato presidente, e questo è importante soprattutto appunto quando c'è un giovane, no? come Barack Obama, molto giovane, eccetera. Devi coprire queste cose, però la ricerca e l'analisi accademica su questa, la storia delle vicepresidenze, in realtà dimostra che il primo principio deve essere do no harm, come cioè, dice in latino.
9: Cosa c'entra dal latino?
10: Per i medici, no? Come si dice? Do no harm.
9: Non come si dice in latino? Non nuocere, non lo so.
10: Cos'è la regola della professione medica?
9: Ma
10: non fare danni, come si dice?
9: Ma che regola è? C'è il principio lì?
10: Siete deludenti.
9: Ma guarda Riccardo Poli, almeno lui ha Google davanti. Non nuocere, ho detto non nuocere. Ma
10: pensavo ci fosse una roba latina.
9: Si dirà anche il latino, sai, noi abbiamo delle radici.
10: Do no harm, ma perché? Perché la scelta del vicepresidente non deve essere controverso.
9: Cioè,
10: questo
9: può addirittura, sbagliando vicepresidente, portarti a una sconfitta?
10: Proprio così, e raramente aiuta proprio a vincere.
9: Però può far perdere.
10: Questo è almeno quello che dice l'analisi storica. Per esempio, ti ricordi Sarah Palin?
9: E di chi era?
10: Sarah Palin è vicepresidente scelta di John McCain contro Obama. Okay. Ed era vista, lui invece era la vecchia volpe del Senato, grande esperienza, e lui sceglie una giovane un po' matta, fuori dalle righe.
9: E perché ha fatto perdere?
10: Perché ha contribuito, magari avrebbe perso lo stesso, ma ha contribuito perché ha scelto, è la prima scelta da manager del paese, da presidente del paese, che fa, e ha scelto uno che sembrava assolutamente impreparata. Quindi fa danni, non bisogna fare danni quando si sceglie vicepresidente.
9: C'è una scelta così delicata alla fine per un ruolo che non è così decisivo una volta che ci sono le presidenziali.
10: Qualcuno l'ha considerato proprio inutile. Per esempio,
9: addirittura
10: c'è una famosa battuta, una frase di John Nance Garner, vicepresidente dal 1933 al 41, quindi per due mandati con Franklin Delano Roosevelt, che dice: il ruolo non vale un secchio di piscia tepida. Scusa, dicono acqua tiepida adesso.
9: Ecco, sì, siamo un po' più delicati.
10: Si può dire, lui dice così.
9: Sì.
10: Oppure John Adams, primo vicepresidente, prima di diventare presidente dopo, dice: questa è la carica più insignificante che mai l'uomo abbia escogitato.
9: Però, comunque, la nostra redazione, il nostro Riccardo Poli, è arrivato a primum non nocere.
10: Ecco, sapevo che c'era
9: io
10: qualcosa.
9: Non nuocere, ho detto. Non nuocere, infatti. l'ho detto in italiano.
10: Tiri l'orecchia a me, scusa.
9: Ma l'ho detto in italiano, adesso vuoi anche che... Chi sono? Un cardinale, che so anche il latino, così, che parlo in latino. Comunque, la carica più insignificante che mai l'uomo abbia escogitato. Questo è il vicepresidente secondo John Adams. Molto bene, in effetti è un ruolo marginale, poi però forse dipende molto dalla capacità del presidente di renderlo marginale oppure di rivalutarlo. Per esempio, appunto, ci ha detto che Trump ha mandato J.D. Vance a trattare con gli iraniani, non è andata benissimo.
10: Sì, allora intanto se il presidente muore, come sappiamo, diventi presidente, questo è la prima cosa, quindi il ruolo è insignificante finché non diventa il ruolo più importante del mondo. No, però poi ci sono dei vicepresidenti che effettivamente hanno un ruolo importante, tendenzialmente sono quelli più recenti. Abbiamo visto Dick Cheney, per esempio, era considerato un sorto di co-presidente, anche perché George W. Bush non veniva, non aveva un'immagine da, da sì, uomo super pesante e intellettuale. Ceni dietro le quinte faceva tante cose.
9: E poi è stato un momento di crisi internazionale non indifferente.
10: In politica estera, sulla questione dell'Iraq, sicurezza, Ceni ha spinto una linea che è stata accolta, insomma.
9: Oppure?
10: Al Gore è un altro esempio, lui ha avuto un certo ruolo, anche lui si diceva il vicepresidente più potente della storia, questa è una cosa che è diventata un po' ricorrente negli ultimi decenni. Lui sull'ambiente ha lavorato tanto, anche sulla riforma della pubblica amministrazione. Ma Joe Biden anche, lo stesso Joe Biden, perché quando era vicepresidente lui aveva grande esperienza al Congresso e quindi Obama lo utilizzava come ponte con la legislatura.
9: Vabbè, queste sono state le scelte, come ci hai detto, vincenti, le scelte di chi sceglie un vicepresidente che completa molto bene la squadra della presidenza.
10: Ma il vicepresidente stesso deve porre un po' di condizioni, infatti Biden aveva detto a Obama, va bene, io lo faccio.
9: Sì. No,
10: ma solo se io sono sempre l'ultima persona nella stanza quando devi prendere una decisione.
9: Beh,
10: l'ultima persona in cui parlo deve essere io.
9: Si è messo in una posizione di contare parecchio.
10: E invece c'è chi non se la sente. Mi ricordo il caso proprio di 2 anni fa, Josh Shapiro, governatore del Pennsylvania.
9: Pensa che me l'ero anche dimenticato.
10: Era considerato un ottimo vicepresidente per Kamala Harris, però quando gliel'ha chiesto lui ha detto, bah, io non penso di poter fare il numero due.
9: Ma nel senso che voleva fare il numero uno?
10: Nel senso, io farei fatica nel ruolo di numero due. Quindi non puoi avere uno che sai che ha l'ambizione di avere il tuo posto e quindi non riesce a stare zitto e seguire la linea come deve fare J.D. Vance. Lui deve seguire la linea Trump anche quando non è d'accordo.
8: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Si verificano code per un incidente sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in prossimità dell'innesso con la 12 Roma Civitavecchia in direzione di via Laurentina. Poi per un veicolo in avaria code sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrate e Giulianova in direzione Taranto e per lo stesso motivo code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso e Empoli Ovest verso Firenze. Code per lavori e traffico sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo in avaria verso Bologna tra il Tedo e Bologna Interporto. Si procede lentamente per un incidente sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese e code per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e l'innesso con la 7 verso Genova e sulla stessa 7 Milano-Genova tra l'innesso con la 12 e l'innesso con la 10 verso Genova. È tutto, più tardi.
8: That's America.
9: Per questo tu sostieni a volte una persona un po' più in là con gli anni, magari sì, non ha grandi ambizioni politiche, che mi sembra proprio il contrario di J.D. Vance, che è giovane, brillante.
10: E ci sono i due modelli. Trump ha quasi 80 anni, quindi sceglie uno che ha 40 anni. No, okay, che per il futuro potrebbe essere, però chiaramente non è ancora pronto, quindi cresce nel ruolo. Nell'altro caso c'è il presidente giovane che sceglie quello vecchio che non vuole appunto avere qualcuno che gli guarda le spalle. Scegliere qualcuno più simile a te, che già come Josh Shapiro potrebbe pensare di candidarsi subito, è un po', quello un po' più rischioso, sì.
9: Però effettivamente ci hai detto che anche Biden, quando era il vice di Obama, voleva
10: tanto è vecchio, si diceva, e no, invece voleva essere presidente. Tra l'altro,
9: e poi ce l'ha fatta.
10: Tra l'altro, raramente si trova a questo livello persone che non hanno l'ambizione personale, ecco. Sì.
9: Però è bella questa idea, il doppio binario del vicepresidente: devi essere fedele, però devi anche cercare, se vuoi avere delle ambizioni, di costruirti una tua autonomia, una tua linea, perché poi si imponga nel tempo.
10: E a volte questo crea una contraddizione, una difficoltà. E torniamo a Al Gore. No, Al Gore, cioè lui aveva i suoi temi, no? Però alla fine ha pensato di doversi distinguere da Bill Clinton. Cioè alla fine del secondo mandato di Clinton c'era Ti ricordi, c'era l'impeachment, Monica Lewinsky, tutte queste cose, gli scandali sessuali. Quindi Gore ha pensato, io mi devo un po' staccare, mi devo distinguere.
9: Sulla castità? No. non lo so, su
10: di
9: cosa?
10: Parlare una persona, ha fatto qualche critica agli scandali di Clinton. Quindi per costruire la propria identità, non essere visto come semplicemente il prosieguo del presidente prima. Però non ha funzionato benissimo. Certo, ha vinto il voto popolare per poco, ha perso la presidenza per via del collegio elettorale, però ecco, è stato in questa situazione particolare, cioè ho la strada spianata, sembra, per arrivare alla Casa Bianca, ma mi devo distinguere dal predecessore.
9: Ecco, veniamo proprio a oggi. In questo, per quello che ci ha detto, J.D. Vance sembra proprio il profilo opposto a Donald Trump, lui che viene da un ambiente rurale, la classe lavoratrice, soldato, giovane, contrario alla guerra, sembra proprio il profilo opposto.
10: Beh, diciamo che su dei temi populisti Donald Trump ha posto da sempre il tema di criticare le guerre, riportare la manifattura, quindi cose su cui è d'accordo con Vance, solo che in questa seconda amministrazione, soprattutto sulla guerra, fare il contrario.
9: E come fa a imporre la propria linea, però anche Vance seguire quella di Trump?
10: Vance deve costruire la sua credibilità con la base, con il partito, no? Però adesso in quest'anno 2026 ha questa difficoltà, perché deve cominciare a costruire il suo profilo ma senza far arrabbiare troppo il presidente. Però dopo le elezioni di medio termine, che sono a novembre 2026, se i repubblicani dovessero perdere, allora lì potrà cominciare a emergere di più e cercare di distinguersi.
9: Però c'è una soluzione per il presidente, o meglio una domanda che ti faccio. Lui è abituato, Trump, you're fired.
10: No, cioè, non
9: licenziato,
10: no, non puoi licenziare,
9: non può cambiare.
10: No, perché è stato eletto. Cioè, il vicepresidente viene eletto con gli elettori come il presidente.
9: Quindi non può cambiarlo.
10: Non può cambiarlo, può sostituirlo la prossima volta.
9: Sì,
10: però ormai Trump non si ricandida più. Cosa fa? Lo può freeze out.
9: Questo lo dici tu che non si ricandida più.
10: Freeze him out. Cioè, gli può. Cioè, il vicepresidente è eletto per fare questo ruolo, ma il presidente ha il potere totale di decidere cosa può fare o non fare. Okay, di fatto. Può mandare ai funerali e alle cerimonie e basta.
9: Va bene. Beh, ma lui non può fare il vicepresidente una conferenza stampa autonoma in cui dice delle cose.
10: Sì. Lo può fare. Il presidente gli toglie ogni responsabilità.
9: Vabbè, e lui va in TV a fare delle interviste. Però capisco, siamo alla rottura totale.
10: Sì.
9: Però phrase out cosa significa tecnicamente?
10: Cioè, non è una parola tecnica, però congelare il tuo ruolo, sì, nel senso ti lascio fuori al freddo rispetto a quello che succede nelle stanze del potere.
9: Ti faccio fare cose inutili, ti escludo, ti marginalizzo.
10: Come si vedeva in una famosa serie televisiva.
9: Sì?
10: Si chiama VIP. Non
9: Vape,
10: avete visto?
9: Vape. Sì, no, non l'abbiamo visto.
10: Cos'è?
9: Guardo sempre Riccardo Poli che sa tutto di TV. Non è venuta in Italia.
10: È una serie che è stata di grande successo
9: negli
10: Stati Uniti,
9: Italia.
10: Però in Italia per qualche motivo non è arrivato. È con Julia Louis-Dreyfus, quella di Seinfeld, te ricordi?
9: Va bene. No, a noi interessa solo quello che vediamo in Italia. Se non lo possiamo vedere in Italia,
10: comunque,
9: cosa ci può interessare?
10: Bellissimo, serie televisiva, molto divertente, comica, però che faceva vedere che lei non riusciva neanche a parlare con il presidente.
9: No,
10: che da vicepresidente era tagliata fuori.
9: Ma la domanda che per me era la curiosità iniziale, secondo me anche di molti, era proprio questa: ma dove sta il vicepresidente? Non ha un ufficio alla Casa Bianca? Cioè non vive alla Casa Bianca?
10: Allora, vive alla Naval Observatory, che è una struttura della Marina, lontano, alcune miglia, una zona molto bella di Washington, la zona delle ambasciate, una zona proprio militare, un presidio militare, però che ha, insomma, la casa del vicepresidente. Lavora invece non nella Casa Bianca, ma accanto.
9: Okay.
10: Hai presente la Casa Bianca?
9: Sì, ci sono stato varie volte.
10: Guardi a destra, c'è questo edificio in stile francese, lo chiamano francese del secondo impero, però è un po' eclettico, ci sono vari stili. Si chiama la Old Executive Office Building.
9: Adesso Trump lo cambierà con stile americano del terzo impero. Così,
10: quando fa l'arco.
9: Esatto.
10: In realtà è stato nominato la Eisenhower Executive Office Building, questo edificio molto particolare, e lì è attaccato alla Casa Bianca da un corridoio, Roma. Comunque lì sono vari uffici, compreso l'ufficio del vicepresidente. Quindi non è attaccato come il capo di gabinetto, il chief of staff, è proprio accanto. I consiglieri sono nella West Wing. Invece il vicepresidente è un pochino più lontano.
9: Un pochino più lontano. Però ha una sua casa istituzionale e ha un suo ufficio lì a fianco alla Casa Bianca. Quindi ha tutto il suo prestigio, lo staff, tutto.
10: Ha tutto. Ha però tutto. Il potere, se ha, se abbia o meno il potere, dipende da quanto riesce a strappare dal presidente.
9: Quindi in 4 anni può costruire il suo futuro o diventare il nulla cosmico oppure diventare il possibile presidente futuro.
10: Esatto, ha queste due possibilità: lavorare in modo abbastanza furbo così o avere l'appoggio del presidente anziano che vuole uscire,
9: oppure
10: sperare purtroppo nella peggior cosa,
9: e adesso
10: che è di sostituire il presidente.
9: No, e adesso tu ci devi dire un pronostico in conclusione, così noi lo registriamo adesso, su quello che sarà il destino di J.D. Vance. Diventerà il nulla cosmico o diventerà un possibile presidente?
10: Non lo possibile sì, ma non lo vedo come il prossimo presidente degli Stati Uniti.
9: Ah, e perché questo?
10: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Sono le 10.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
5: Altri 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte dopo i quasi 1500 lanciati da Kiev nel weekend. Scade oggi, senza nessun accordo, la tregua di 2 mesi fra Iran e Stati Uniti. Aumenta l'attività dell'Etna, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono. La Russia ha intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe. Danni e vittime sono stati provocati dai droni che sono riusciti a passare le difese. In totale si contano 6 vittime. Sul fronte opposto la Russia è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo però che non c'è e anzi si riaccendono i toni fra i due paesi. L'Iran ha messo una taglia di $30,000 per chi riuscirà ad uccidere o a catturare un militare americano. Nuove limitazioni sono scattate questa mattina all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che è aumentata nelle ultime 24 ore. Gli arrivi sono limitati a 5 ogni ora, mentre in partenza non c'è alcuna restrizione. E proprio sull'Etna è morto un turista statunitense di 30 anni dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo si trovava sul vulcano in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Anche in Alto Adige un uomo è stato trovato senza vita su un sentiero dal soccorso alpino dopo l'allarme scattato a causa del mancato ritorno a casa della vittima. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine durante la discesa. Il Palio dell'Assunta a Siena, che si corre tradizionalmente il 16 agosto, è stato rinviato ad oggi a causa delle avverse condizioni meteo in città. È infatti piovuto nel primo pomeriggio di ieri e non c'erano le condizioni di sicurezza per correre in Piazza del Campo. Era l'ultima notizia di GR24, le 10:03, torniamo alle 11:00.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare a ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: Oggi vi proponiamo Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire. Un bellissimo testo di Luigi Ballerini, Anna Ballerini e Ilaria Perversi alle illustrazioni. Ora, ci sono moltissimi libri sulle emozioni per tutte le età che le identificano, le spiegano, le nominano una a una, ma pochissimi sono quelli che ne raccontano i singoli passaggi. Cuore contro cervello, razionalità contro irrazionalità. Siamo abituati a pensare all'emotività rinchiusa in questo dualismo, eppure Luigi e Anna Ballerini portano i giovani lettori a compiere i tre passi fondamentali, mi verrebbe da dire, del crescere emotivo: sentire, pensare e agire, tre momenti che non litigano tra loro e che direi soprattutto nella contemporaneità avrebbero bisogno di più luce, più spazio di cui c'è disperatamente bisogno. Quindi Dentro l'uragano, consigliato di cuore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Fatelo dire, canta Dede. Con questo Fatelo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. La collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazze, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa, e appunto parliamo del liceo Sabin, e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, c'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola, e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste, che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabino a Bologna, è davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato. Poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente. Per cosa si è affezionato si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce da un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Uh-huh. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro a persona. Si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
0: Ok.
2: Riccardo, ma l'esperienza della gita, diciamo così, no? viene resa inaccessibile solo a causa di questo lievitare dei costi, no? Che ci stavi raccontando, di questa miopia, mi verrebbe da dire, nei confronti di quella che è da sempre è stata considerata un'esperienza formativa, forse quella più attesa, diciamoci la verità, no? Dagli studenti durante il corso dell'anno. Oppure viene resa difficoltosa, mi spingo, mi avventuro, anche a causa, che ne so, di certi genitori particolarmente apprensivi che nel corso del tempo hanno chiesto sempre maggiori garanzie di sicurezza, di trasparenza, di gestibilità, cioè questa iperregolamentazione, no? Di cui poi sono gli studenti a fare le spese. È solo una questione economica o forse una questione, mi verrebbe da dire, culturale?
1: Allora, questo sicuramente tocca diversi fattori. Diciamo, da un lato c'è un'iperapprensione da parte dei genitori, una burocrazia davvero pesante, dall'altro c'è la realtà dei fatti. Questo tetto massimo non è stato imposto appunto causa apprensioni varie, ma piuttosto è stata messa come misura antitrust per diciamo osteggiare la corruzione, il riciclaggio di denaro, ovviamente tutte cose positive, ma diciamo tralasciano comunque un aspetto importante per gli studenti.
0: Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
1: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe, con lo studente.
0: E cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
1: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
2: Riccardo, le gite autogestite, manifesti come il vostro, insomma, no? Anche occupare come avete fatto, cioè sono tutti modi per dichiarare che i ragazzi dovrebbero forse essere maggiormente coinvolti non dico tanto nei processi decisionali, ma magari nello stabilire obiettivi, priorità, insomma, che manualmente si chieda a loro cosa ritieni importante per te della tua esperienza scolastica? Cioè, ti faccio una domanda super retorica, oggi lo si fa abbastanza secondo te?
1: Ah, io credo che bisogni mettere al centro i ragazzi, diciamo responsabilizzarli e farli capire qual è realmente il valore dell'impegno. Il valore dell'impegno che ovviamente perpetrato nel tempo porta poi ad avere in un futuro adulti importanti, ecco. Io posso parlare della mia esperienza, davvero è bello comunque impegnarsi, ma purtroppo non è scontato. Vediamo appunto molto spesso, diciamo, molte persone non troppo appunto interessate a quello che è anche un impegno di tipo extrascolastico, perché sommersi di studio piuttosto che di attività sportive. Ci sta ovviamente, però sì, è importante ricordare come alla fine l'impegno sia centrale.
0: Grazie Riccardo, grazie davvero a te, a tutte le tue compagne, i tuoi compagni di classe, ma anche di tutto il team, insomma, che gestisce il Sabin, che lo tiene vivo e lo anima, Liceo Sabin di Bologna. Anche lì trovate tutto sui social. Ciao e grazie, ciao Riccardo.
1: Grazie mille, ciao. Buona continuazione.
3: Non mi capisci.

0: Meno cose da dirti, canta Flamen. Invece la nostra prossima ospite ne ha molte di cose da dire e da dirci. Matteo, una vecchia conoscenza, adesso vecchia è parola grossa perché insomma ha 27 anni adesso, Fatima, e quindi, però abbiamo seguito la sua storia e ci piace averla di nuovo ospite oggi perché insomma questa storia è diventata un libro ed entriamo un po' nella settimana dei libri.
1: Sì, libro La bambina che nessuno vedeva, edito da On, che è una storia che parla proprio della storia della nostra protagonista che attraversa abbandono, orfanotrofio, rinascita, grazie alla nuova famiglia che l'ha accolta.
0: Fatima, ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio!
0: Allora, storicamente io sbaglio il tuo cognome, quindi lo lascio dire a te.
2: Sì, Sar Nicola.
0: Sar Nicola, guarda, avrei sbagliato anche questa volta, e scusami. Attivista, biologa, sta ancora studiando biologia, founder di Adopt Life, che è un portale, un giornale online dedicato appunto all'affido e all'adozione, che è la tua storia. Tu sei partita dalla tua storia per appunto diventare un po' un punto di riferimento, no? Di cosa voglia dire vivere l'esperienza dell'affido, dell'adozione, parlarne, darne voce, dare anche consigli. E adesso tutto questo è diventato questo libro che citava Matteo un attimo fa, La bambina che nessuno vedeva. Adesso ti senti vista?
2: Sì, finalmente sì, e questo libro ne è il segno. Io da piccolina sognavo di lasciare un segno e finalmente, ecco, mi sento di averla, di avercela fatta. E questo è un obiettivo bellissimo che immaginavo da tanto tempo, poi ecco che l'occasione è arrivata. Mm-hmm. Sì, no, è un libro che racconta le mie tre vite, come ho sempre detto, e ne ho parlato in questo libro, perché nella prima sono nata da un ventre di una donna stanca che mi ha amato come ha potuto, la seconda nelle braccia di chi mi ha scelta quando io appunto non potevo scegliere nulla. E tra queste due nasci che c'è appunto un vuoto che mi ricorda appunto l'orfanotrofio, freddo, pieno di letti allineati, c'è l'odore dell'orfanotrofio, c'è la paura di non appartenere più a nessuno. E c'è soprattutto la domanda che moltissimi ragazzi adottati come me si sono posti nel percorso della propria crescita: chi sono,

0: figlia di una madre che ti ha amato come ha potuto. E leggevo che fra le domande più difficili, no, da porsi, che poi una ragazza che la tua storia continua a farsi negli anni, ci si continua a chiedere perché una madre abbia deciso di cancellarti, tra virgolette, dalla sua vita. E si trova a un certo punto una risposta a questa domanda, tu l'hai trovata?
1: L'ho trovata con tanto, tanto, tanto lavoro e sofferenza, perché per tanti anni mi sono sentita sola, abbandonata e quindi molte volte mi sono sentita sbagliata, quasi ad essere un errore. Infatti nel libro c'è una frase fortissima che ho scritto: è scusa, scusa se sono nata, scusa se esisto, perché magari se non esistevo, mia mamma avrebbe avuto un peso in meno. Probabilmente, questo è quello che pensavo. Adesso con un lavoro meraviglioso che i miei genitori adottivi hanno fatto, soprattutto mi hanno fatto capire che il passato non va odiato e non va odiata una mamma che comunque, nonostante tutte le difficoltà, ti ha dato comunque una vita.
0: Certo,
1: E
0: infatti,
1: quindi io non la odio assolutamente.
2: e questo sguardo lo si riesce anche a portare nelle altre ragazze, negli altri ragazzi adottati che magari ti chiedono aiuto o ti chiedono una mano, ti chiedono una direzione, e se si riesce appunto a dare questo aiuto e se per te ogni volta è un po' rivivere la tua storia.
1: Purtroppo, come dico sempre, ogni storia e lezione è diversa, è personale, quindi ognuno ha un proprio vissuto che può essere paragonato, ma è diverso. Io spero, che con la mia esperienza, anche con questo libro, possa far capire loro che avere anche dei sentimenti negativi sulla propria mamma, sulla propria papà biologico, anche sui propri fratelli biologici, che molti ragazzi che sono stati adottati con l'adozione internazionale hanno anche fratelli alle spalle. Non è sbagliato, non è sbagliato avere pensieri che magari possono sembrare quasi incomprensibili, perché se io adesso ho una famiglia, perché penso alla mia mamma biologica? Potrei pensare alla mia vita attuale. In realtà fa parte anche del processo, dell'elaborazione e spero che con questo libro possa arrivare a loro e lasciare un messaggio positivo che ispiri loro anche ad accettare la fragilità che molte volte i ragazzi adottati respingono per paura, anche per riaprire delle ferite. Spero
0: Fatima,
1: e soprattutto è importante anche il lavoro che i genitori adottivi fanno, nel senso che devono aiutare il proprio bambino ad esplorare e ad esplorarsi.
0: ma in questo senso a volte capita magari di provare sentimenti, diciamo così, negativi anche nei confronti dei genitori adottivi, cioè quando si arriva in una nuova famiglia, no? Ci si immagina che un bambino dovrebbe essere necessariamente contento, necessariamente felice, ma c'è un tempo invece in cui bisogna anche imparare a fidarsi dei nuovi genitori?
1: Assolutamente sì, ma la fiducia è una cosa che arriva con il tempo. Anzi, magari molti genitori adottivi sentono anche di volersi sentire gratificati. Però ecco, questo, la gratitudine è un tema ampio. Come dico sempre, noi ragazzi adottati non siamo fortunati, perché diciamo, l'abbandono non è una questione di fortuna. Non siamo anche eroi, non siamo stati salvati. Anche questo senso di eroismo che c'è intorno al concetto dell'adozione è totalmente, secondo me, sbagliato. E un genitore, magari quando si sentirà dire o si sente dire attualmente da un proprio figlio che non è il genitore vero, che vuole ritornare dai propri genitori biologici, non si devono arrabbiare, perché in quel momento si sta esternando, finalmente, forse dopo tanti anni di chiusura totale, ciò che un figlio prova, e in quel momento lì va accolto, va detto anche sì, ok, non sono il tuo genitore vero, però spero che tu capisci che tutto l'amore che ti sto dando è reale, spero che un giorno mi riconosci quello che è l'affetto per me, ecco.
2: E questo è il cuore, questa è l'anima della bambina che nessuno vedeva di Fatima Sar Nicola. E ricordiamo On, Libri che lasciano il segno, che è il nuovo marchio editoriale lanciato da Alfa Test. Grazie Fatima, e in bocca al lupo per il
1: Grazie
2: libro. Ciao, un abbraccio.

0: Con apatica entriamo nella prima storia. Parliamo di un progetto, un progetto di convivenza, un progetto di co-housing intergenerazionale promosso dall'Ateneo di Pavia con il sostegno di Regione Lombardia, che mette insieme studenti e over 65 sotto lo stesso tetto. Insomma, l'idea è semplice ma allo stesso tempo geniale, no? Ci sono over 65 che magari vivono soli o hanno una stanza a disposizione nel loro appartamento, studenti universitari che cercano un posto letto, ed ecco fatto il match.
1: No, l'idea è semplice e geniale allo stesso tempo. Ci è già capitato in passato di parlare un altro paio di volte di questa situazione, che va incontro al caro affitti, del tutto insostenibile per gli studenti, che offre sistemazioni a volte più a tiro, no? Più vicino all'università, e che dà modo anche, diciamolo, di aiutarsi reciprocamente, di condividere esperienze. Insomma, tutto questo ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite.
0: Sebastiano Cremonesi, 24 anni, studente di Geoscienze per lo sviluppo sostenibile all'Università di Pavia, e da ottobre vive con Loretta, 66 anni. Ciao Sebastiano.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, bene. Ascolta, allora, tu stai vivendo questa esperienza. Intanto cosa ti ha portato a sceglierla? Solo il fatto che c'era un bel risparmio per il posto letto, o ti piaceva l'idea di, appunto, condividere un po' di tempo con una persona un po' più grande di te?
2: Sì, sicuramente anche quello che veniva offerto, ovviamente un alloggio a titolo gratuito. Quindi è una cosa che per noi studenti, insomma, a volte potrebbe rappresentare un passo molto importante, per quando siamo in città, che studiamo, e quindi avere un appunto di riferimento, un punto d'appoggio, magari anche a titolo gratuito, è una cosa molto interessante. Sicuramente quello che mi ha fatto spingere è quello stato un po' di trovare una soluzione, e convivere appunto con una persona anziana, con Loretta.
0: Scusa, Loretta ha 66 anni, se le dici che è una persona anziana ti sputi un occhio?
2: Infatti senior, diciamo, senior.
0: Okay, meglio, va.
1: Ascolta Sebastiano, no, ce lo stavi raccontando, oltre al risparmio c'è la piacevolezza di un incontro fra generazioni. Immagino che non siano solo luci, che ci sia anche qualche ombra, insomma non sarà sempre tutto semplice, ma in generale di cosa parlate con la tua coinquilina? Esiste una giornata tipo? Come funziona la vostra convivenza?
2: Allora, le nostre vite sono molto dinamiche, sono tanti anche i momenti in cui ci ritagliamo durante la giornata, abbiamo modo di passare del tempo insieme, siamo andati un paio di volte al cinema a vedere un film, oppure a teatro, abbiamo visto uno spettacolo teatrale, oppure Loretta mi ha accompagnato anche a volte in città per conoscere meglio i posti, quelli più belli, quelli più celebri della città di Pavia. E per me era sconosciuta fino come studente universitario, perché ho fatto la triennale in Bicocca a Milano e poi mi sono trasferito a Pavia, e quindi diciamo che con lei ho avuto modo anche di conoscere meglio la città e soprattutto il luogo in cui studio.
0: Ti ribalto la domanda, ovviamente sarebbe quasi, insomma, immediato chiederti che caratteristiche bisogna avere per abituarsi a convivere con una persona più anziana, invece te la ribalto: secondo te che caratteristiche deve avere l'over 65 per buttarsi in questa avventura dell'avere, appunto, nella propria abitazione, nella propria vita, un giovane studente?
2: Ma sicuramente deve avere abbastanza esperienza, e soprattutto deve in qualche modo lasciarsi andare per questa iniziativa, per questo progetto, che è molto interessante. Da una parte l'anziano a volte si sente comunque solo, o comunque i figli ormai magari sono fuori di casa, sono grandi, quindi è anche un modo, un supporto anche per portare anche un po' di freschezza all'interno della casa, che spesso appunto manca. E quindi noi studenti nello stesso tempo cerchiamo anche in qualche modo di dare un supporto a loro, ad esempio quello digitale, che possiamo aiutarli magari a fare semplicemente lo speed, oppure magari accedere a dei servizi su dei portali online, oppure magari offrire a loro un po' di assistenza, oppure portare magari il cane fuori, oppure andare a fare una piccola spesa, ad esempio. Quindi diciamo che c'è modo un po' di variegare un po', e quindi trovare sempre qualcosa che comunque sia per noi a nostro gradimento, ma anche sicuramente per loro.
1: Sebastiano, no, fra l'altro, ecco, se sei bravo a fare lo speed, io vorrei chiedere un aiuto in diretta, se vuoi venire anche da me, ti ringrazierei molto. E no, tra l'altro, diamo anche insomma, qualche elemento di concretezza e di contesto, oltre che allo studente per risparmiare, naturalmente questo porta un piccolo beneficio economico anche per l'ospitante, insomma parliamo di una cifra pressoché simbolica, leggevo intorno ai 400 euro, ma comunque, come dire, c'è un reciproco vantaggio anche da un punto di vista economico, poi non è questo che fa la qualità dell'incontro, ce lo stavi ben raccontando tu, ma certamente c'è anche questo genere di elemento, no?
2: Sì, esattamente.
0: Sebastiano, grazie per aver condiviso questa avventura con noi. Tutte le informazioni immagino sul portale del sito dell'Università di Pavia e non solo, insomma, è facilmente rintracciabile tutte le informazioni per questo co-housing intergenerazionale. Ciao e grazie. Ciao, ciao.
2: Grazie mille, buona giornata.
1: Ciao, Sebastiano.
3: Non mi capisci. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: In mattinata i titoli del comparto tecnologico hanno spinto al rialzo il Nikkei di Tokyo, più 0,74% la chiusura, grazie alla forte domanda legata all'intelligenza artificiale che ha continuato a sostenere le prospettive delle aziende integrate nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. Questa forza, possiamo dire, si è estesa anche alla Cina, con Shanghai che ha chiuso in rialzo dell'1,4%, dove i titoli dei chip hanno sovraperformato. Sotto i riflettori restano anche le tensioni geopolitiche con la lente sul Medio Oriente e lo stretto di Hormuz. Andiamo allora a vedere l'andamento delle borse europee che questa mattina appaiono contrastate. A Milano FTSE MIB positivo più 0,24%, negativo Francoforte meno 0,12%, Parigi meno 0,14%, positiva Londra più 0,11%. È tutto.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
13: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: Non mi capisci.

0: Piangere canta Primo Amore con questo pezzo riparte questa puntata di Non Mi Capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola è un sacco di galline ora.
1: Sì, si apre il format galline.
0: La
1: trasmissione.
0: Con due storie fantastiche. La prima arriva dal Trentino, lui ha 25 anni, lavora nella sua azienda agricola e ha dato vita a una sorta di Pollobus, che sembra uno scuolabus ma in verità accompagna i polli alla ricerca del terreno migliore. In verità è un progetto bellissimo, è bella l'idea, è bella la realizzazione e con degli effetti fantastici, ma se ne parla lui. A 25 anni diamo il benvenuto a Matteo Caloi. Ciao Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao Matteo, benvenuto.
2: Tutto bene, grazie.
0: Tu sei
2: mille.
0: Di Badia Calavena?
2: Sì, Calavena. Io sono di Badia Calavena.
1: È in provincia, esatto, di Verona, mi permetto di correggerti rispetto al, sì, Trentino. Ecco, no, lo so perché è vicino a casa mia.
0: Ma perché, non so perché, perché ho letto, ma cioè, ciao, ho letto, come si chiama l'azienda, scusa,
2: L'azienda è azienda agricola Trettener. Siamo sul confine tra quasi nel Trentino.
0: Sì.
2: C'è il Carega, che è il monte che ci divide dal Trentino al Veneto.
0: E comunque, insomma, il tuo autobus può andare anche eventualmente in Trentino.
1: Può anche espatriare.
2: Volendo, sì.
0: Allora, Matteo, raccontaci che cos'è questo autobus pollaio.
2: Ma allora, semplicemente abbiamo costruito questi pollai mobili su ruote, dove all'interno abbiamo messo le galline. E spostiamo continuamente le galline nei diversi pascoli dell'azienda e di conseguenza loro continuano a trovare erba fresca, continuano a trovare insetti nuovi, continuano a trovare sementi all'interno del pascolo e di conseguenza ne può derivare per forza un nuovo denso di nutrienti, quindi un uovo di altissima qualità. E in questo modo si esprime al massimo la loro indole, quindi l'indole razzolatrice che hanno, che ha questo animale, e rispetto a un allevamento magari al chiuso, magari fermo, sicuramente questo tipo di allevamento riesce a produrre un uovo di altissima qualità, completamente diverso anche dal punto di vista nutritivo, insomma.
1: No, tra l'altro anche Matteo, anche qui, come dire, scongiurando, disinnescando una convinzione delle persone ignoranti come sottoscritto, no? Che le galline razzolassero e beccassero solo becchime, no? Granaglie, in realtà leggo, brucano anche l'erba letteralmente, no? Vanno a pescarsi. Ma Matteo, intanto, come ti è venuta questa idea?
0: Perché, sì, infatti, cioè, perché è l'idea che bella. Ma che poi io mi immagino, cioè, il gallo in ultima fila, sai, per tipo gita scolastica, invece non è proprio così, credo. Come ti è venuta l'idea?
2: Ma allora, in realtà, noi facciamo, oltre alle galline, abbiamo anche ortaggi, quindi abbiamo verdure, facciamo fagioli, facciamo mais, e ci dispiaceva tenere le galline solo in un posto fisso dove si accumulavano le deiezioni solo in un posto. Per cui attraverso il pollaio mobile riusciamo a spostare le galline in tutti i pascoli, anche nelle zone dove facciamo le verdure. Ovviamente non devono essere le verdure, sennò ce le mangiano tutte. Però precedentemente loro passano, vanno a eliminare anche tutti i semi infestanti, vanno a mangiare tutti i vari insetti, parassiti che possono essere dannosi per le verdure, e di conseguenza concimano e si evitano a noi tutto il lavoro poi di distribuzione di letame, insomma ci facilitano molto la cosa.
1: No, ma leggevo tra l'altro, Matteo, scusami, che aumentano la biodiversità dei luoghi dove vanno a pascolare.
2: Sì, assolutamente. Noi davanti a questo gruppo di pollai mobili abbiamo delle pecore che mangiano la prima parte dell'erba del pascolo, quindi vanno a abbassargli il pascolo e poi successivamente passano a loro. In pochi anni, in 2-3 anni, abbiamo visto un aumento della diversità del pascolo in una maniera allucinante, e io credo che se questo sistema venisse applicato anche su un po' più larga scala sicuramente si avrebbero dei benefici enormi, sia dal punto di vista qualitativo del cibo che ne deriva e sia dal punto di vista dei benefici a livello agricolo.
1: Quindi proprio la qualità del prodotto delle vostre uova è migliore, cioè il palato si sente questa differenza?
2: Sì, assolutamente, si sente una differenza incredibile.
0: Matteo, ma al di là della qualità delle uova, volevo capire invece, cioè cosa spinge tu da sempre vuoi fare questa professione, sei nata in questa azienda, già da bambina avevi la passione. Cosa spinge poi un adolescente a non solo a dire io voglio fare quello da grande, ma tu hai lavorato, hai le idee, ti sei informato?
2: Ma allora, in realtà io sono partito che non avevo l'azienda, i miei genitori non avevano un'azienda agricola. Diciamo che mio papà mi accompagnava quando ero più piccolo a diversi convegni sui cereali, sulle vecchie varietà di cereali in Toscana principalmente.
0: Eri tu che seguivi lui, non lui che accompagnava te?
2: Sì, ma lui piaceva un po' informarsi probabilmente sul discorso delle vecchie varietà, sul cibo in generale. E io mi sono appassionato di questi campi parcellari che coltivavano, dove c'erano tutte diverse varietà di frumento, di antiche varietà, e io lì ho cominciato a portarmi a casa qualche spiga. E di conseguenza ho cominciato a coltivare nell'orto del nonno, nell'orto di casa, e poi i miei genitori hanno acquistato questa casa con i terreni sempre di fianco alla casa dei nonni, e io qua ho potuto esprimere un po' quello che era l'inizio della mia passione. Quindi ho cominciato ad avere le prime galline, ho cominciato ad avere le verdure, e di conseguenza ho cominciato a vendere un po' di verdure un po' ai familiari, un po' alle persone vicine. Ho visto che i prodotti venivano apprezzati, e nel 2020 ho deciso di aprire l'azienda. Insomma.
0: Grande Matteo!
2: Adesso abbiamo galline, abbiamo circa 250 galline, abbiamo verdure che dove consegniamo le cassette in tutto il territorio qua della Val di Lasi, e poi facciamo mais e fagioli, insomma sempre di vecchie varietà.
0: Infatti il prossimo progetto sarà far guidare l'autobus direttamente ai polli, così possono portare loro in giro la verdura. Complimenti davvero, però continua ad ascoltarci, perché c'è un'altra storia che insomma è assonante alle tue galline, perché c'è chi non porta in giro le galline ma porta in giro le uova, lo fa con una finalità che non è quella della qualità dell'uovo, ma quella della qualità della relazione. E si chiama Nicolò Sorrentino, un allevatore di Santa Fiora, siamo alle pendici del Monte Amiata in Toscana. Lui ha 21 anni e porta la natura dentro alle case di riposo. Ciao Nicolò.
3: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, sei entrato un paio di settimane fa per la prima volta, credo, in una casa di riposo portando un'incubatrice. Dentro questa incubatrice c'era un uovo o delle uova. Cos'è successo? Raccontaci da dove nasce questa tua idea.
3: Sì, esatto. Io sono, 3 settimane fa sono andato alla casa di riposo e ho portato questa incubatrice con un vetro davanti e con diverse uova delle mie galline. E fra l'altro, fra ieri e oggi, gli anziani stanno assistendo alla schiusa, e per cui ora stanno nascendo diversi pulcini. Questo, diciamo, è stato un modo per cercare di tenerli impegnati, di comunque anche riportarli indietro nel tempo, perché poi la maggior parte degli anziani presenti, specialmente in questa casa di riposo, hanno avuto a che fare un po' con questo tipo di animali da cortile.
1: Nicolò, ma allora leggevo che il tuo progetto originariamente nasce nelle scuole, e perché l'hai voluto ampliare per portarlo anche agli anziani? Ma soprattutto mi chiedevo, che reazioni ottieni o hai ottenuto? Cioè, registri una diversità nelle reazioni dei più piccoli rispetto a quelle che ottieni negli anziani, o ci sono delle similitudini inaspettate?
3: Ma diciamo che ci sono effettivamente delle similitudini, perché comunque alla fine gli anziani sotto un certo aspetto, ad una certa età appunto, sono un po' come i bambini, e nei bambini sicuramente ho ottenuto stupore, meraviglia, erano comunque molto emozionati, davano i nomi ai pulcini, e la stessa cosa è stato praticamente con gli anziani in questi giorni. Io per esempio anche ieri quando sono andato li ho trovati seduti con la sedia davanti all'incubatrice che osservavano i pulcini che camminavano, nascevano.
0: E, Nicolò, tu sei giovanissimo, hai 21 anni, questa grande passione per le galline, dalle razze più svariate a quelle più comuni. Cosa ti ha portato appunto a esplorare questo mondo?
3: Allora, la passione è iniziata 14 anni fa, perché quindi quando io avevo 8 anni mio nonno aveva le classiche gallino vaiole, io andai con lui nel pollaio e da lì è stato un po' un colpo di fulmine. Quindi da quel momento in poi io sono andato sempre nel pollaio, ho scoperto come funzionava la chioccia, la nascita dei pulcini, ho comprato l'incubatrice, ho scoperto tutte le nuove le altre razze che appunto esistono, e quindi poi ho iniziato ad allevarle, ecco, e a fare selezione.
1: Ma tra l'altro, Nicolò, è vero che il prossimo step di questo tuo progetto, cioè hai questa visione di portarlo addirittura nei reparti di pediatria? Tra l'altro mi chiedo come anche, no? Nel senso, credo che non sia semplicissimo.
3: Diciamo che ho in qualche modo sto cercando di prendere contatto, ecco, anche diciamo con persone per potermi occupare di questo. Mi piacerebbe, ecco, riuscire a portare in qualche modo anche l'incubatrice magari in un ospedale pediatrico, perché in questo modo i bambini che magari devono passare di giorni e giorni hanno la possibilità di avere quell'impegno quotidiano e magari, ecco, andare a vedere che cosa succede, andare a vedere se l'uovo si è mosso, se si sta chiudendo qualcosa. E comunque, ecco, è sempre un modo per cambiare la giornata a qualcuno.
0: Bellissimo. Dall'uovo al pulcino, questo è il nome del progetto, che mi sembra ben esplicativo. E Nicolò Sorrentino, tutte le informazioni si possono trovare sul tuo account social. Ciao e grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ciao ciao.
4: Non mi capisci. Strade in diretta.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico bloccato per un incidente sulla Bretella Ivrea Santiatra, all'interscambio di Sant'Albiano in direzione Aosta. Si verificano code per curiosi in direzione opposta nello stesso tratto. Code per incidente sulla 26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, e sulla 6 Torino-Savona si procede in coda per lavori tra Altare e l'innesto con la 10 verso Savona e tra l'innesto con la 33 Asticuno e Mondovì in direzione sempre di Savona. Poi code per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, e sulla 15 Parma La Spezia code per lavori e traffico tra Bercetto e Pontremoli in direzione La Spezia. È tutto, a dopo.
4: Non mi capisci.

0: torno a casa presto.
1: È tornata a casa, non presto, è tornata a casa perché ci sono le vacanze scolastiche, la nostra prima ospite, la prima ospite che sta partecipando a un progetto di cui spesso abbiamo parlato perché lo consideriamo un progetto straordinario, innovativo, capace di rompere gli schemi. Si tratta di Strade Maestre, un anno di scuola in cammino, progetto alla sua seconda edizione, quindi una manciata di ragazze e ragazzi che sì, stanno facendo il liceo camminando per i sentieri e le strade d'Italia.
2: Ma a noi è sempre piaciuta questa idea di portare la scuola anche fuori dalle aule, di fare scuola usando il corpo, scoprendo il proprio passo, vivendo l'ambiente circostante, essendo presenti, no, nel momento in cui si vive. Tra l'altro, insomma, in questo processo e in questo modo di fare scuola ci sono un sacco di sorprese che adesso, di cui adesso la nostra ospite ci metterà al corrente.
1: Non ho ancora camminato con loro, ma lo farò nei prossimi mesi, però ho avuto modo di incrociarli lungo il loro cammino e tra le ragazze appunto che ho incontrato c'era anche lei, che è già stata nostra ospite. Sto parlando di Amanda Valloggia, 17 anni, di Borgo Manero, appunto frequenta il liceo delle scienze umane e lo sta facendo camminando. Ciao Amanda, ben ritrovata.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Amanda.
1: Allora, dopo tutti questi mesi di cammino, ce la fai a stare in casa sul divano in questi giorni?
3: Assolutamente no. La voglia di camminare, di ripartire è tantissima, però sto cercando di godermi casa finché si può.
1: Allora, intanto vi do un indirizzo, che è amaincammino.wordpress.com, che è il tuo diario online, insomma stai raccontando anche per iscritto questa avventura. Ho letto il tuo ultimo articolo che riguardava la Sardegna e chiudi dicendo: cammino, respiro, imparo, se vuoi fallo insieme a me, che è proprio l'invito a seguirti anche sul tuo sito. E come sono stati questi primi mesi di scuola, Amanda?
3: Devo dire che sono stati molto intensi, perché appunto siamo partiti il 15 settembre dal Colle del Gran San Bernardo, abbiamo percorso Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e appunto adesso siamo stati un mese pieno in Sardegna e abbiamo fatto da Porto Torres fino a Cagliari, passando sul Cammino Francescano, il Cammino di Sant'Uiacu, il Cammino Minerario di Santa Barbara, e in Sardegna abbiamo trovato proprio tanta ospitalità, tanta accoglienza, tanta voglia di conoscerci e di conoscere il progetto. E devo dire che in questo percorso, in questi primi tre mesi, ci sono state difficoltà e sfide che abbiamo affrontato, e una che voglio riportare è proprio l'ultima tappa fatta in Sardegna, da Siliqua a Cagliari. Abbiamo fatto 45,5 km, quindi 12 ore di cammino con qualche sosta per massaggiarsi spalle, piedi, e poi invece per quanto riguarda anche il percorso scolastico, sono tornata nella mia scuola di provenienza, dato che sono rimasta iscritta.
1: Certo.
3: E quindi ho seguito lezioni e sono stata 6 ore seduta ed è stato un incubo.
1: Faticosissimo.
3: Esatto. È stato veramente un incubo e ho rischiato di addormentarmi almeno 2 volte al giorno, ma non perché la lezione fosse noiosa, per carità, ma proprio perché ero abituata a camminare con l'insegnante che spiegava, che era proprio una chiacchierata e non una lezione frontale, quindi è stato abbastanza drastico come ritorno.
2: Amanda, senti, forse vale la pena ricordare, a beneficio di quegli ascoltatori che non hanno ascoltato magari la scorsa puntata in cui tu sei stata nostra ospite, più o meno come funziona una vostra giornata tipo all'interno del progetto di Strade Maestre? Cioè, come funzionano tecnicamente le lezioni fatte in cammino, ma anche se è tutto programmato, se sono previsti anche spazi in cui lasciarvi stare o lasciarvi camminare da soli, scoprire angoli? Cioè, raccontaci davvero una tua giornata di lezione.
3: Allora, in realtà parto dal dire che non c'è una vera e propria giornata tipo, perché appunto, come hai detto benissimo tu, ci sono un sacco di imprevisti all'interno delle varie giornate, però prendiamo per esempio una giornata dove mettiamo conto che facciamo metà giornata di cammino e metà invece dove, insomma, quando arriviamo ci mettiamo lì e facciamo lezione e studiamo. Generalmente facciamo tra i 15 e i 20 km di cammino, tendenzialmente non superiamo mai i 20 km, a parte qualche eccezione. E quando arriviamo, appunto, spesso, per fortuna, ci è capitato di avere la doccia, strano ma vero, e quindi ci rinfreschiamo un attimo e poi si parte a fare lezione. Le lezioni sono, ognuno in realtà le fa a modo suo, cioè per esempio il prof di storia dell'arte, che comunque fa una lezione abbastanza frontale, che però appunto è più una chiacchierata, quindi magari ci fa delle domande, noi proviamo a capire, a dire delle cose, e mentre invece per esempio la nostra insegnante di italiano è super conosciuta per la sua fantasia, perché fa proprio delle lezioni creative dove magari ci fa fare dei lavoretti e poi siamo noi a spiegare magari l'argomento che poi andiamo a trattare in quella lezione. E mentre le lezioni in cammino si fanno spesso, oppure spesso magari si ascoltano anche dei podcast su un determinato argomento sul quale poi si dialoga in un secondo momento. E le lezioni in cammino sono molto particolari, perché è richiesta un'attenzione maggiore, perché ci sono più distrazioni, quali il paesaggio, i compagni, eccetera. Però allo stesso tempo, siccome devi prestare maggiore attenzione, ti ricordi di più le cose. Poi magari adesso, quando vado a ripassare gli argomenti, mi ricordo: ah, questo l'ho fatto quando stavamo andando a Saluzzo, quando stavamo andando a Busca. Ed è veramente intensa come cosa.
1: Amanda, i tuoi compagni e le tue compagne di classe ti hanno trovato cambiata? Ti hanno detto qualcosa? Come ti hanno accolta?
3: Le compagne e soprattutto i professori erano super contenti di rivedermi e di trovarmi tutta sorridente, però non mi hanno fatto notare nessun cambiamento. È stata invece la mia famiglia che mi dice che mi vede più felice rispetto a prima, quando andavo a scuola, eccetera, e questo conta tantissimo per me e mi fa proprio notare la differenza di quando ero a casa con lo stress per le verifiche.
2: Ma questo ti avrei voluto chiedere, Amanda. No, a parte il fatto che finché ti sentivo parlare della tua lezione sorridevo, perché pensavo che almeno educazione fisica o motoria, come si chiama oggi, non la fate, perché camminando 37 km al giorno siete salvi. Ma mi chiedevo, i tuoi genitori, quando sei tornata a casa, no? Di solito quando si sta lontani dalla famiglia per un po' cambiano i ritmi, cambiano le abitudini, cambia la gestione del tempo. Quando sei tornata a casa dopo 3 mesi lontana, com'è stato? Cioè, sarai stata contenta naturalmente, ma hai cominciato, ti sei scoperto un po' insofferente magari rispetto a certe regole, ti sentivi trattata in una maniera che non ritenevi più adatta al tuo, alla tua crescita personale? Com'è stato il ritorno?
3: Devo dire che è stato anche questo molto intenso, a me piace un sacco la parola intenso, perché sottolinea proprio l'esperienza che sto vivendo e la definisce proprio in una sola parola. E rientro a casa è stato accogliente, mi viene da definirlo, però devo dire che non è cambiato il mio modo di atteggiarmi nei confronti dei miei genitori, della mia famiglia in generale, anche perché la mia è una famiglia molto... molto accogliente, molto libera, e quindi non ci sono pressioni oppure cose che mi fanno stare male o sentire in difetto, assolutamente no. Quindi è proprio una famiglia dove posso...
2: Hai sì. continuato a ignorarli, insomma. No, scherzo.
3: No, assolutamente no. Però insomma mi comporto super normalmente come mi comportavo prima, però magari faccio più cose, anche se i miei genitori adesso non lo notano, però io lo noto, e magari lavo i piatti che prima non lavavo, passo l'aspirapolvere che prima non passavo, e questo è un gran cambiamento.
1: Amanda, grazie davvero, porta il nostro saluto a tutte le ragazze e ragazze, siete in 14, che con te stanno camminando, e buona avventura. Intanto ci risentiremo nei prossimi mesi. Ciao, grazie.
3: Grazie mille.
1: È il momento dei saluti, termina qui questa puntata di Non è, mi capisci. Ciao Matteo, buona giornata, ti aspetto domani però.
2: Ah, tutti pronti qui ad ascoltare le storie dei nostri ragazzi, le testimonianze delle nostre ragazze, ad ascoltare e a imparare. A domani.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 11.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: Altre case sono state evacuate al confine fra Belgio e Germania a causa di un vasto incendio attivo da venerdì. Oltre 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte. Aumenta l'attività dell'Etna, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Altre case sono state evacuate nella città tedesca di Monschau, nel Nordrhein-Westfalia, a causa del vasto incendio boschivo che da venerdì devasta l'area naturale della Hautfagne in Belgio, vicino al confine con la Germania, che sabato aveva chiesto l'evacuazione di circa 600 persone. Circa 30 chilometri quadrati di territorio sono già stati distrutti dalle fiamme. Sul posto operano 500 persone, 120 veicoli e alcuni mezzi aerei. La Russia ha intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe. Danni e vittime sono stati provocati dai droni che sono riusciti a passare le difese. In totale si contano 6 vittime. Sul fronte opposto, la Russia è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo però che non c'è e anzi l'Iran ha dichiarato oggi che il memorandum non ha una scadenza e che le discussioni con gli Stati Uniti si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. 2 droni intanto sono stati lanciati nelle ultime ore dall'Iran contro l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza del distretto di Pirman, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Nuove limitazioni sono scattate questa mattina all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che è aumentata nelle ultime 24 ore. Gli arrivi sono limitati a 5 ogni ora, mentre in partenza non c'è alcuna limitazione. E proprio sull'Etna è morto un turista statunitense di 30 anni dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo si trovava ieri sera sul vulcano in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Un uomo di nazionalità marocchina è stato ferito ieri ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo era stato arrestato poco prima dopo essere stato sorpreso mentre lanciava un plico contenente droga all'interno del carcere della Dogaia. Le 11:03 era l'ultima notizia, GR24 torna alle 12:00.

0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Accesi il Toscano. Ne trassi una buona impressione, ma non scoccò subito il grande amore. Mi portò però fortuna, perché vinsi il concorso in magistratura.
3: Mi gustavo la visione di un buon paesaggio, passando dei momenti di riflessione, fumando il Toscano.
2: Storie di toscani e di grandi fumatori, in una puntata che si intitola Ultima sigaretta.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ultima sigaretta è chiaramente una citazione, lo dico per Anita Panizza e Federico Bernocchi, che quando diciamo proposi questo titolo cadevano un po' dal pero. Si parla della coscienza di Zeno, bisognerebbe leggere ogni tanto, leggere della letteratura, non solo ascoltare le storie, lo dico a me in primis e a tutti gli ascoltatori. La coscienza di Zeno di Italo Svevo, in cui Zeno scrive questo diario per il suo psicanalista e fuma continuamente, e ogni volta dice va bene, questa è l'ultima sigaretta, e la chiama US, ultima sigaretta. L'ultima sigaretta non arriverà praticamente mai, mentre l'ultima sigaretta dei protagonisti di questa storia arriva. In un caso non è una sigaretta, ma è un sigaro, o meglio un toscano, e partiamo da qui. La storia ce l'ha mandata un nostro amico ascoltatore che ci ha già mandato un paio di storie, si chiama Corrado, ha una storia, ha una vita molto interessante, è stato in magistratura, è stato magistrato per molti anni, ormai è in pensione, e accompagnava la sua vita a questa abitudine, a quella del sigaro. Dice così, lui ci manda, ci anticipa la sua storia così nella mail. La vicenda che segue non giova alla mia immagine, infatti è la descrizione di una mia grande passata debolezza, rivela l'intensità di un vizio di per sé censurabile che ha peraltro inciso gravemente sulla mia salute. Tutti i miei amici sanno che per molti anni sono stato un fumatore accanito, ignorano però che a che punto di aberrazione arrivò il mio vizio. Ne parlo in aderenza a quella che è forse l'unica qualità di questa raccolta dei miei ricordi, la sincerità, la verità dei fatti raccontati. Ecco, Corrado ci manda questa, sembra un disclaimer, non fatelo a casa, ormai è inutile dire non fumate, cioè è inutile, è giusto farlo, ma si fuma molto di meno, si fumano queste odorosissime sigarette di vapore che comunque fanno un puzzo orrendo, ma tant'è, ognuno di noi della mia generazione si ricorda di essere cresciuto con genitori che fumavano in casa, in macchina, quindi quello è stato il nostro passato, fortunatamente succede di meno. E Corrado ci racconta questa storia e insieme alla sua storia abbiamo scelto una bellissima storia di David Sedaris, che è un autore comico americano, un autore brillante direi americano, uno scrittore che ama leggere anche le sue storie e che è stato un accanito fumatore fino a un certo punto. La puntata si intitola Ultima sigaretta. Benvenuti.

0: Il toscano che insieme a me è protagonista del presente racconto non è una persona. È il famoso sigaro che prende il nome dalla bellissima regione dove è nato. È stato mio compagno inseparabile. Mi è stato vicino, mi ha accompagnato nelle ore liete, in quelle tristi, durante il lavoro, nei periodi di riposo, di vacanza, sempre dal dicembre del 1972 al gennaio 2010, che sono gli anni centrali della mia vita. Se è vero che non mi ha impedito di raggiungere la veneranda età di 89 anni, per i guai che ha causato alla mia salute, di certo abbrevierà la mia esistenza. Perciò, i più giovani non rimangano influenzati da una certa benevolenza, quasi nostalgica simpatia che forse mostro nei suoi confronti. Tengano invece presente che nel bilancio finale prevale il carattere di gran lunga negativo di quell'esperienza, che fu anzi per me una vera sciagura. Merita comunque di essere ricordato per quel che ha rappresentato per me nel bene e nel male. Nacque nel 1815 a Firenze, in seguito ad un evento meteorologico. Un violento acquazzone estivo aveva inzuppato una partita di tabacco Kentucky che, a causa della temperatura calda, fermentò. Fu peraltro utilizzato per la manifattura di sigari. Si diffuse in Italia, in Europa, quindi in tutto il mondo. Fu apprezzato da personaggi illustri come Giosuè Carducci, Gabriele D'Annunzio, Winston Churchill.
1: Io non credo che le sigarette che si fumano quasi così meccanicamente diano la stessa sensazione, ecco. Il toscano è una cosa, secondo me, veramente particolare, ecco. È di difficile definizione quello che uno prova.
0: Le mie prime esperienze di giovanissimo fumatore risalgono a quando avevo 15 o 16 anni. Incominciai con qualche sigaretta. Lo facevo per imitare i più grandi di età e per darmi un atteggiamento. Sono poi passato alla pipa e quindi tornato alle sigarette senza prendere il vizio del fumo, quasi automaticamente, per sciocca abitudine. Si trattava di 4-5 sigarette al giorno o qualche tirata di pipa. Non provavo alcun piacere e non c'era una ragione effettiva perché fumassi. Era veramente insensato. Per me tale evento si verificò dopo aver conosciuto il sigaro toscano. Non è esagerato dire che rappresentò una svolta. La conoscenza avvenne alla fine del 1972, in concomitanza di un evento positivo del mio curriculum professionale, e cioè la prima prova scritta del concorso per titoli ed esami al grado iniziale nella magistratura della Corte dei Conti. Ero in attesa insieme a centinaia di altri candidati nella grande sala del Palazzo degli Esami. Incrociai lo sguardo con quello di un candidato che immediatamente riconobbi. Eravamo stati nella stessa compagnia durante il 28° corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola di fanteria di Cesano. Ci salutammo e ci abbracciammo.
2: A small cigar can change the world. I know I've done it frequently at parties where I've won all the guests' attention.

0: Il mio interlocutore aprì una scatoletta che aveva in tasca e ne estrasse due mezzi toscani. Ne offrì uno a me e trattenne per sé l'altro. Accettai volentieri, non avendo mai fatto l'esperienza del toscano. Era un toscanello, il tipo iniziale e meno forte della varietà di toscani. Ricordo benissimo. Accesi il mio al secondo tentativo. Dopo qualche piccolo colpo di tosse, lo fumai per intero. Ne trassi una buona impressione, ma non scoccò subito il grande amore. Mi portò fortuna, perché vinsi il concorso. Nei mesi e anni che seguirono, continuai a fumarlo e con sempre maggiore intensità. Più lo fumavo e più mi piaceva. Arrivai al punto che se rimanevo senza, facevo di tutto per procurarmelo al più presto. Ogni volta che uscivo di casa, la prima cosa che facevo era controllare di non avere dimenticato la scatola dei toscani, come si fa con le chiavi o il portafoglio. Se dopo essere rientrato mi accorgevo di esserne rimasto sprovvisto, uscivo di nuovo per comprarne una scatola. Si trattò di una vera e propria forte dipendenza. Certamente provavo piacere nel fumarlo. Il caratteristico sapore e l'odore incontravano il mio gradimento, però c'era molto di più. Qualcosa che non è facile descrivere. Una specie di appagamento a livello psicologico. A volte il completamento di uno stato d'animo di serenità. Mi dava un piacere particolare gustarlo dopo aver banchettato, oppure contemplando un paesaggio di montagna o di mare. In unione con altri fattori, mi dava momenti di grande soddisfazione, quasi di felicità. A causa del toscano mi sono abituato a tenere spesso aperte le finestre di casa e della mia stanza in ufficio per attenuare la persistenza del fumo. Anche i miei abiti erano impregnati dell'odore del sigaro. Una mattina, appena uscito dalla mia stanza e spento il sigaro, mentre mi trovavo in ascensore gremito di persone, qualcuno esclamò irritato: «Spegnete il sigaro! Chi è che fuma in ascensore?» Nessuno fumava. Evidentemente era il mio alito. Mi limitai a trattenere il respiro fino a quando uscì dall'ascensore.
1: Quando io stavo in compagnia del gentil sesso, mi dovevo astenere di necessità perché avrei dovuto fare una scelta molto difficile e naturalmente ovviamente poi la mia propensione era per il gentil sesso, anche perché si trattava di frazioni di tempi limitati, diciamo di tempi limitati, perciò mi astenevo dal fumare, semplice.
0: Confesso che, essendo insonne, arrivai al punto di fumare, quando ero solo anche a letto durante la notte, due o tre toscani, uno dietro l'altro. Percorsi la mia carriera di magistrato in parallelo con quella di fumatura del mio sigaro. Mano a mano che procedevo in qualifiche e funzioni più elevate, passavo dai toscani di varietà più modesta a quelli sempre più di pregio. Avevo incominciato con i toscanelli. Smisi di fumare quando fumavo da tempo i prestigiosi toscani originali fatti a mano. È straordinario che dopo una passione così intensa e durata quasi 40 anni, cessai di fumare improvvisamente. Una mattina mi alzai e mi accorsi che non avevo alcun desiderio di accendere il mio sigaro. Fu un distacco indolore. Semplicemente il fumo non mi piaceva più. Anzi, con il tempo, vedendo altri che fumavano, provavo quasi una sensazione di ripugnanza. A casa mia ho instaurato il divieto assoluto di fumare per chiunque. Nel tentativo di capire perché la mia passione sia cessata improvvisamente, ho posto il quesito ad amici medici. Nessuno mi ha dato una risposta certa e convincente. Sono arrivato ad un'ipotesi di spiegazione che si basa sulle gravi infermità che mi ha provocato: bronchite cronica, insufficienza respiratoria ed enfisema polmonare. In parole povere, il mio fisico, sentendosi danneggiato gravemente dal fumo, improvvisamente ha reagito trasformando in disgusto il desiderio. Nei confronti del sigaro e del fumo in generale, dopo 13 anni dalla cessazione, il mio atteggiamento di disgusto si è attenuato. Ha conservato il carattere di rifiuto assoluto e radicale, ma con una punta di indifferenza.

0: Loro sono i Pink Floyd che cantano Have a Cigar, cioè prenditi un sigaro, perché il sigaro, o meglio il sigaro toscano, è il grande protagonista della storia di Corrado. Pronto? Ciao Corrado, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a te Matteo, sto abbastanza bene, tenuto conto dell'età.
0: Che ricordiamo sono quasi 90, giusto Corrado?
1: Sì, sono proprio prossimi.
0: Prossimi, fantastico. Quindi già diciamo auguri, portiamoci avanti con un po' di auguri, Corrado.
1: Ti ringrazio.
0: Corrado, tu riesci a spiegarmelo? Ormai tu sono 13 anni che hai smesso di fumare, giusto? 13-14 da un
1: no,
0: po'.
1: No, guarda, posso dirlo con precisione. Dunque sono esattamente dal gennaio del 2010.
0: Ah, quindi sono 16 anni ormai, più di 16
1: sì,
0: anni.
1: Sì, perché lo collego a un altro episodio, a un fatto, perché fu il momento in cui io mi insediai nelle mie funzioni di presidente a Trento della Corte dei Conti, e io da quel momento... Io lo ricordo, lo posso collegare, e non ho più fumato, ma come ho raccontato, non ho più fumato provando un grande disgusto, insomma l'amore si trasformò in disgusto.
0: In disgusto, sì, l'hai descritto molto bene. Ma a proposito dell'amore, tu riusciresti a spiegarmi, se ne hai ancora memoria, a uno che non ha mai fumato, quindi proprio non ho la percezione dell'oggetto, della sigaro, della sigaretta in mano e tantomeno in bocca o nei polmoni, tu riusciresti a spiegarmi qual è il piacere che deriva dal fumare un sigaro? Lo domando proprio con...
1: Senti,
0: non è una domanda retorica, proprio te lo domando davvero.
1: Senti Matteo, prima di tutto io gli consiglierei di non fumare mai.
0: Guarda, 50 anni direi che ormai è andato.
1: Di considerarlo un veleno, perché mi ha rovinato un pochetto la vita, e sicuramente anche dandomi dei momenti di gioia, e sicuramente me la abbrevia. Poi, ecco, per spiegare... Perché non si continua a fumare se non c'è una ragione, ecco. E certo, erano momenti, che ti posso dire, di compagnia, mi riempiva in alcuni momenti la vita, mi dava delle sensazioni. Ecco, tu forse a questo ti riferivi.
0: Sì,
1: mi dava
0: certo.
1: Delle sensazioni non soltanto fisiche, di soddisfazione, ma anche direi a livello psicologico.
0: Certo.
1: È un po' difficile descrivere le sensazioni che si provano.
0: ma sei riuscito a farlo molto bene. Senti Corrado, tu sei stato in magistratura per molti anni della tua carriera, giusto?
1: E per 40 anni.
0: 40
1: sì.
0: Anni. Ma è possibile, o forse è uno stereotipo, in qualche modo, diciamo, il piacere per il sigaro attraversa un po' le persone che vivono nella giurisprudenza, che vivono nella magistratura, avvocati, notai, oppure è un'idea...
1: Ma no, questo credo che sia una... No, guarda, il gusto per il fumo, per il toscano in particolare, stiamo parlando del toscano, credo che sia molto trasversale.
0: Okay.
1: Prende un po' tutti, anche dal punto di vista così sociale, ha un'origine proletaria, questo sicuramente. Sì, era fumato dai contadini molto, ecco, ricordo nella seconda guerra mondiale, raccontano i cronisti dell'epoca, quando a volte veniva distribuito un sigaro a ogni soldato di un reparto, così, insomma. O invece poi successivamente ha avuto un maggiore successo a tutti i livelli, diciamo sociali, culturali. Io ho conosciuto gente importante, gente modesta che ha amato
0: il sigaro. Certo. Corrado, ti ringrazio davvero tanto per le chiacchiere, per le storie che ci mandi, insomma quando vuoi sai dove trovarci. A presto.
1: Ti saluto.
0: A presto, ti saluto anch'io. Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Sigarette, sigarette, tra il bene e

0: Lui è Lucio Corsi che canta Sigarette, ora le borse in diretta e poi in una puntata che si intitola Ultima Sigaretta qui a Radio 24. Torniamo a raccontare tra pochissimo. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
12: In mattinata i titoli del comparto tecnologico hanno spinto al rialzo il Nikkei di Tokyo, più 0,74% la chiusura, grazie alla forte domanda legata all'intelligenza artificiale che ha continuato a sostenere le prospettive delle aziende integrate nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. Questa forza si è estesa anche alla Cina, con Shanghai che ha chiuso in rialzo dell'1,4%, dove i titoli dei chip hanno sovraperformato. Sotto i riflettori però restano le tensioni geopolitiche, con la lente sul Medio Oriente e lo stretto di Hormuz. Andiamo a vedere le borse europee che questa mattina hanno un andamento contrastato. A Milano FTSE MIB più 0,33%, Francoforte meno 0,01%, Londra più 0,10%, Parigi meno 0,12%. E per il momento è tutto.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
16: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lunga modi eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Dove...
17: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
18: Matteo Caccia racconta.
0: David Sedaris, uno dei più grandi autori umoristici americani, in un libro che si intitola Diario di un fumatore, ha raccontato, tra le altre cose, il suo rapporto ostinato e ironico con il fumo, tra piccoli scontri quotidiani con i non fumatori a visite mediche che gli ricordano che il tempo passa. Ma quando il suo coinquilino gli impone di non fumare in casa, anche quell'abitudine comincia a vacillare, anche perché fuori fa freddo. State con noi. Ho preso la bici e sono andato al lago delle Barchette di Central Park, dove ho preso un gelato per poi sedermi a leggere su una panchina. Ho acceso una sigaretta e me la stavo gustando quando una donna, seduta 3,5 metri più in là, sull'estremità opposta della panchina, ha cominciato ad agitare le mani davanti alla faccia. Ho pensato che volesse scacciare una vespa. Lei invece, continuando a dimenare le mani, mi ha detto: «Scusi, le spiace se stabiliamo che questa è una panchina per non fumatori?» Davanti a una frase del genere io non so nemmeno da che parte cominciare a rispondere. Le spiace se stabiliamo che questa è una panchina per non fumatori? Stabiliamo un bel niente. I nostri voti si annullano a vicenda. Quello che voleva dire era: le spiace se lo stabilisco io che questa è una panchina per non fumatori? Capirei se fossimo stati su un ascensore o rinchiusi insieme nel bagagliaio di una macchina, ma lì eravamo all'aria aperta. Chi si credeva di essere? La donna aveva un paio di sandali che sono sempre indizio sicuro di guai. Sembravano il genere di calzature che poteva aver indossato Mosè mentre scalpellava le sue regole sulle tavole di pietra. Guardai i sandali, poi le braccia che si agitavano e infine spensi la sigaretta. Facendo finta che non ci fosse alcun problema, mi misi a fissare le pagine del mio libro, odiando lei e Mosè, tutti e due. Il problema con i non fumatori aggressivi è che quando ti impediscono di fumare, sentono di farti un favore. Sembrano convinti che un giorno, guardandoti indietro, li ringrazierai per quei 15 preziosi secondi di vita che ti hanno regalato. Non vogliono capire che per te sono solo 15 secondi in più per odiarli e meditare vendetta. La mia assicurazione sanitaria scade tra qualche settimana, così ho preso appuntamento per un controllo generale. È l'unica cosa che sono disposti a pagarmi, dal momento che tutte le mie altre richieste sono state liquidate come interventi cosmetici. Se vuoi un trapianto di rene, te lo coprono, però se hai disperatamente bisogno di un trapianto di capelli, allora è un intervento cosmetico, ma si può. Sono rimasto ad attendere nella sala esami dell'ambulatorio per 20 minuti, senza avere il coraggio di toccare nulla, perché di tanto in tanto un'infermiera o un paziente confuso apriva la porta ed entrava. Già è brutto farsi beccare in mutande, ma è ancora peggio farsi beccare in mutande mentre scarabocchi una prescrizione di Valium su un ricettario non tuo. Quando infine arrivò il dottore, diede un'occhiata alla mia cartella e disse: «Ehi, ma noi due compiamo gli anni quasi lo stesso giorno. Ho un giorno in meno di lei». Per il mio morale fu un vero toccasana. Mai avevo pensato che il mio medico potesse essere più giovane di me. Non mi era neanche passato per la mente.
19: Can I smoke in here? Can I sit down? Am I bothering you? Are you alone? My tie on straight? Do you rate me polite? I mean, do I need a shave or do I seem all right?
20: names don't matter. Mine's Cash Buck. No, no, it's true. Go ahead, laugh. It's good for you. What's that you're drinking?

0: Lived right down the hall. His walls are thin, nobody heard him fall. Last of the best, without a shadow of doubt. High low shags, last thing he saw before it all faded out. What's that you say? Life is like a low budget movie. Slow down there, honey, you lost me that time. We all took less than it closed. That truest thing you said all night, that's a laugh. You can write it on my epitaph.
1: Lui iniziò con qualche domanda preliminare, dopodiché mi chiese: lei fuma? Solo sigarette e canne, risposi. Mi lanciò un'occhiataccia. Solo sigarette e canne? Solo? Beh, il crack no, risposi. Mai sfiorato, e nemmeno i sigari. Bruttissimo vizio quello, pessimo. Mi ricordo che stavo lavorando, scongelavo il freezer a casa di qualcuno quando sentii il rapporto dell'EPA, l'ente protezione ambientale, sul fumo passivo. Lo trasmettevano alla radio e in continuazione. Alle mie orecchie è suonato come dovevano essere suonati i precedenti rapporti dell'EPA alle orecchie dei produttori di automobili e dei proprietari di stabilimenti chimici. Reazionario e ingiusto. Il rapporto accusava i fumatori, in particolare i fumatori con figli, di essere sconsiderati, criminali, come se tenessero delle pistole cariche sul tavolino del salotto accanto ad affilati rasoi da barbiere e a boccali di benzene. A Natale abbiamo passato in rassegna le scatole di foto di famiglia facendo un gioco che si chiama Chi dice mamma dice sigaretta. Ce n'è una in ogni foto. Abbiamo foto di lei incinta che accosta il viso a un fiammifero acceso e altre di lei in posa con i figli appena nati e il fumo che forma una sorta di aureola sopra le nostre teste. Quelle foto ci riscaldano il cuore. Lei fumava nella vasca da bagno, sul bordo della quale trovavamo i mozziconi spenti nell'acqua e allineati in ordine accanto al flacone dello shampoo. Fumava durante i pasti, spesso usando il piatto mezzo vuoto a mo' di posacenere. Secondo la mamma, chi preparava da mangiare e lavava i piatti aveva tutto il diritto di usare il proprio piatto come gli pareva. Per noi la cosa aveva una sua logica. Continuò a fumare perfino dopo che le diagnosticarono un cancro ai polmoni, anche se meno spesso. Mentre mio padre la accompagnava in ospedale per quello che sarebbe stato il suo ultimo ricovero dovuto a una polmonite, lei gli disse di aver dimenticato una cosa e lo costrinse a fare marcia indietro. E lì, in piedi davanti al mobile della cucina, fumò quella che sapeva essere la sua ultima sigaretta. Spero che se la sia goduta. Personalmente non ho mai pensato che mia madre potesse smettere di fumare. Immaginarsela senza sigaretta era come cercare di visualizzarla su un paio di sci d'acqua. Ciascuno è libero di scegliere da sé la qualità della propria vita e di procurarsi il piacere come meglio crede, ma sempre con la consapevolezza che, come diceva la mamma, prima o poi qualcosa ti frega. Qualcosa mi ha fregato il giorno che sono tornato a casa dal lavoro e Hugh mi ha comunicato la sua interpretazione del rapporto EPA. Mi ha detto che non posso più fumare in nessuna stanza occupata anche da lui. Il nostro è un appartamento piccolo, sono 4 stanze minuscole. Gli ho risposto che dal momento che pago metà dell'affitto dovrei poter fumare per metà del tempo in cui occupiamo contemporaneamente la stessa stanza. Lui si è detto d'accordo, a condizione che ogni volta che accendo una sigaretta tutte le finestre siano aperte e fuori fa freddo.

Si intitola Cigarette Daydream, questo brano di Cage the Elephant, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è tratta da un libro pubblicato in Italia da Mondadori. Lui si chiama David Sedaris e il brano, questo racconto si chiama, perdonatemi, il libro si chiama Diario di un fumatore. David Sedaris è bravissimo a scrivere, ma è soprattutto bravissimo a leggere quello che scrive, quindi tenete conto che letto da me non fa lo stesso effetto, bisognerebbe conoscere l'inglese, lui ha una voce un po' stridula, un po' schiacciata, e quando legge le cose in pubblico è sempre molto molto molto divertente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare una storia presa dalla nostra serata dedicata alle storie che le mamme non sanno. Don't tell my mom.

0: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
6: Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
6: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Strade in diretta.
8: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Segnaliamo ancora lunghe code per un incidente sulla Bretelle Ivrea Santhià tra l'innesto con la A4 Torino-Trieste-Albiano in direzione della 5 Torino-Monte Bianco. Traffico congestionato sulla diramazione Stroppiana-Santhià tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima e poi code per un incidente sulla A4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia-Est e Desenzano verso Venezia. Lunghe code per incidente sulla A1 nella tratta Milano-Bologna tra Piacenza Sud e l'innesto con Fiorenzuola in direzione Bologna e sulla A1 nel tratto Firenze-Roma. Code per un veicolo in avaria tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code per lavori sulla 15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia e per incidente sulla 14 nel tratto Pescara Bari tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. È tutto, mi fermo qui. A dopo.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Ieri vi abbiamo fatto ascoltare una storia raccontata da un amico e collega di Sky che si chiama Mattia. Oggi replichiamo, c'è un altro amico e collega di Sky che si chiama Omar Schillaci per l'esattezza, che ringraziamo, è stato Omar a volere intensamente quella produzione che si chiama Eco, quello che rimane, che è il video podcast coprodotto da Sky Radio 24 che esce ogni mercoledì, lo potete trovare sull'app di Radio 24, lo trovate su tutte le piattaforme che utilizzate per vedere i vostri video podcast, vedere o ascoltare, e ovviamente lo trovate anche sul canale YouTube di Sky. Quindi grazie ad Omar, ma soprattutto grazie per aver raccontato a Don't Tell My Mom. Ha raccontato a Don't Tell My Mom una storia che parla anche di fumo, in qualche modo, visto che la puntata è tutta dedicata a quella, si intitola non a caso Ultima Sigaretta. Non parla però di fumo di sigaro e non parla nemmeno di fumo di sigarette. Quindi a lui la parola, a voi l'ascolto. Omar Schillaci.
9: Io ho una storiella. Per poter raccontare la storiella devo fare una brevissima digressione proprio su di me. Sono un ragazzo cresciuto in oratorio e sono sempre stato proprio un po' così, cioè un ragazzo tranquillo, non ho mai avuto... cioè non ero proprio Maverick, ecco, cioè un ragazzo normale. A testimonianza della mia diciamo, normalità anche quando sono diventato un po' più grande, avevo 20 anni, anche un po' di fatica, cioè con le ragazze, cioè ero molto, non ero timido, ero proprio un po' sfigato, ecco, cioè questa è la verità, non c'è nient'altro da dire, e mi trovavo sempre un po' in situazioni in cui magari trovavo ragazze, qua c'è mia moglie che mi sta anche riprendendo oltretutto in sala, trovavo ragazze che invece molto spesso erano, siccome probabilmente mi vedevano un po' ritroso, erano un po' aggressive, ragazze in palestra, corro, ci salutiamo, ci vedevamo tutti i giorni, andavo in palestra alle 12, un giorno lei sale sul tapis roulant mentre corriamo e fa: ciao Marciao, come stai? Va bene, cosa hai fatto? Niente, io mi sono fatto il piercing alla figa. E io dentro di me ho cercato le risorse, no, per dire la frase che, diciamo, qualunque maschio alfa, teoricamente io ero più tendente all'omega naturalmente, ma che un qualunque maschio alfa avrebbe potuto dire, tipo: ma vediamo, controlliamo, fa checking, una roba anche delicata. Niente, sono sceso dal tapis roulant e sono andato a casa perché non riuscivo a reggere il confronto, niente. Quindi questo è per darvi un ritratto di quello che ero io. Ok? Ed ero io già così, insomma, al liceo, perché il racconto è al liceo. Siamo nel 93, organizziamo il liceo classico Manzoni. Andiamo in gita, ci portano in gita a Praga, Praga post caduta del muro. Io arrivo a Praga con la mia classe e becchiamo in piazza San Venceslao, becchiamo delle altre scuole, classi di altre scuole. Siccome ero nel consiglio d'istituto, conoscevo i ragazzi delle altre scuole e con un ragazzo, due ragazzi in verità del Parini, mi dicono: Omar, andiamo a comprare del fumo? Ora, quando mai io ero andata a comprare del fumo? La cosa più vicina al fumo che avevo visto probabilmente, come dire, era il bagno della scuola Manzoni, ma io proprio non c'entravo niente. Ma cosa potevo dire? Cioè, no, io non compro il fumo, è fuori legge, siamo a Praga, dove cazzo andate? State attenti. Parto. Anch'io. Avevamo tipo un'ora buca, potevamo fare un giro da soli, ci saremmo ritrovati. Partiamo, prendiamo una metropolitana per una meta incomprensibile. Non si capiva un cazzo, era tutto in un'altra lingua. Non si capiva niente. E io, ancora tutt'oggi, non so come mai, uno di questi ragazzi sapeva dove andare per comprare del fumo. Ci ritroviamo alle Vele di Scampia, ma in formato URSS, ok? Migliaia di palazzi tutti uguali, non si capiva niente. E questo ragazzo aveva un pezzino di carta, ok? Lui leggeva e camminava tra questi palazzi dove c'erano dei portici, palazzoni giganteschi, terribili. E io, mentre camminavamo, dicevo: ma vabbè, arriveremo da qualche parte, compreremo sto fumo. Arriviamo davanti a uno di questi palazzi e c'è una porta di ferro. Non è una porta per entrare in una casa, è chiaramente una porta dove non si capiva che cazzo ci fosse scritto, ma era una porta in cui non si doveva entrare, ok? Noi bussiamo perché sapevamo dal pezzino che era lì. Apre la porta uno che per uscire dalla porta si abbassa e poi si alza, no? Era Ivan Drago, ok? Era uguale a Ivan Drago, solo che tutto pelato, ok? E questo non parlava una sola parola di niente se non di cieco, cioè. E questo ragazzo che era con me, del Parini, in italiano gli dice: volevamo comprare del fumo. Io lo guardo e dico: ma cosa vuoi che capisca? Questo tizio tira fuori dal maglione, ha una pistola, tira fuori una pistola e io penso: vabbè, siamo morti. Cioè, nel senso, chi ci ritrova qui nella periferia di Praga nel 1993? Nessuno sapeva dove fossimo andati, non esistevano telefoni cellulari, non avrebbero ritrovato nemmeno i pezzi per rimontarci, cioè non c'era niente, non c'era nessuna possibilità che ci ritrovassero. E lui con la pistola, che effettivamente, nonostante fosse Ivan Drago, non la usa puntandocela, diciamo così, ma solo per indicarci la strada. Avete presente come fanno oggi le forze, cioè i militari per strada, quando li vedete schierati hanno sti mitragliatori giganteschi, poi alla fine la gente si ferma e gli chiede: ma dov'è Rogoredo? E loro col mitragliatore indicano la strada di là. Ha fatto la stessa cosa, ha tirato fuori la pistola per indicarci la strada, che era in fondo alle scale della porta di ferro. Io guardo gli altri due e dico, vabbè, ma noi non scendiamo. Gli altri due con una serenità fa, perché no? E io li faccio, avete presente i film dell'orrore? Quando tu scendi le scale e c'è il pubblico che dice non scendere la scala, no? È chiaro che sotto c'è o il demonio o qualcuno che ti fa qualcosa di brutto, ti squarcia, o tutta la famiglia di quella di prima, cioè nel senso è chiaro che lì non devi scendere, ok? Ma noi scendiamo, arriviamo giù e c'è un altro Ivan Drago, formato Mignon, su un tavolino così, con una pistola, naturalmente anche lui dotato di pistola, sul tavolo. Sto ragazzo che era accanto a me, lo stesso sempre quello del pezzino, fa, gli dice in italiano, cioè non fa un plissé, 10, adesso io manco mi ricordo più che denari c'erano. Repubblica Ceca, a quanto sarà stato il cambio, Matteo, in Repubblica Ceca? 10.000 corone, secondo me è credibile. Li mette lì, sì, ma nel 93, ho capito. Gli mette i soldi sul tavolo, gli danno il fumo ed effettivamente come siamo arrivati, ce ne siamo andati, vivi, per miracolo. Quindi non dite a mia mamma che io sono andato a comprare il fumo a Praga nel 1993 ed è stata la prima e la mia ultima volta.

0: si intitola Cigarette Duet, questo brano di Princess Chelsea. Grazie ancora ad Omar per averci raccontato questa storia, grazie a voi per ascoltare, grazie a voi per mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, che è anche l'indirizzo a cui potete mandare, se avete voglia, una candidatura per raccontare a Don't Tell My Mom ogni primo lunedì del mese al Pinch di Milano. Grazie soprattutto a questa redazione, Anita Panizza che scrive il programma insieme a me e insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design e a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Noi ci sentiamo domani, prima la linea GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Sono le 12.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Si allarga il vasto incendio in un'area, in una riserva naturale fra Belgio e Germania. In Italia invece situazione critica in Carnia, oltre 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte. Aumenta l'attività eruttiva dell'Etna, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Si allarga il vasto incendio che da venerdì devasta l'area naturale dell'Hautefagne in Belgio, vicino al confine con la Germania. In Italia, a proposito di incendi, la situazione più critica riguarda le montagne della Carnia.
11: Non è ancora sotto controllo l'incendio che da venerdì devasta l'area naturale dell'Hautefagne in Belgio. 30 chilometri quadrati di territorio sono già stati distrutti dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dal forte vento che cambia continuamente direzione e dalla conformazione del terreno. Proprio il vento ha spinto le fiamme verso la Germania. A Monschau, nel nord Reno-Vestfalia, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse zone dove il fuoco è arrivato a 300 metri dalle abitazioni. In Italia, fiamme in Piemonte e Abruzzo, ma la situazione più critica resta quella in Carnia. Come spiegato a Radio 24 dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, la pioggia caduta in mattinata ha aiutato, ma non come si sperava, soprattutto sul Monte Amariana tra Amaro e Tolmezzo. Qui c'è un incendio che dura da quasi 6 giorni, è sotto controllo, ma non è ancora stato domato, anche se non ci sono minacce a persone o infrastrutture. Restano attivi elicotteri e Canadair e si attende, come una buona notizia, una nuova perturbazione prevista per giovedì. Giulia Bassi, Radio 24, il sole 24 ore.
9: La Russia ha intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini, ma altri droni hanno provocato danni e vittime. In totale si contano 6 morti. Sul fronte opposto la Russia è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio. Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti firmata il 17 giugno con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. Accordo però che non c'è e anzi l'Iran ha dichiarato oggi che il memorandum non ha una scadenza e che le discussioni con gli Stati Uniti si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. Nuove limitazioni sono scattate questa mattina all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che è aumentata nelle ultime 24 ore. Gli arrivi sono limitati a 10 ogni ora, mentre in partenza non c'è alcuna restrizione. E proprio sull'Etna è morto un turista statunitense di 30 anni dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo si trovava ieri sera sul vulcano in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. I carabinieri hanno arrestato un algerino di 28 anni che ieri pomeriggio era alla guida di una barca con a bordo altri 13 migranti algerini e che ha travolto una turista di 17 anni nelle acque di Chia nel sud Sardegna. La ragazza è ora ricoverata all'ospedale a Cagliari, mentre i migranti che avevano tentato di dileguarsi sono stati fermati. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera in rianimazione a Sassari in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo quanto si è appreso, il giocatore non saprebbe nuotare e si sarebbe trovato in difficoltà nella parte della piscina dove l'acqua è più alta. Parliamo adesso di turismo con i numeri pubblicati oggi sul Sole 24 Ore.
12: In attesa di vedere come si chiuderà il bilancio turistico di questa caldissima estate, i numeri dell'Istat, rielaborati sul Sole 24 Ore di oggi, fotografano la geografia delle presenze dal boom economico all'ultima stagione. Nel 1962, i tre quarti delle notti trascorse nelle strutture ricettive si concentravano in 7 regioni del centro-nord, con Emilia-Romagna, Veneto e Liguria al 42%. Turismo a corto raggio, se non di prossimità. La quota di stranieri era il 30%, quasi metà dei quali tedeschi. Nel 2025 è raddoppiato il peso delle presenze al sud, salito dall'11 al 21%, con una forte crescita della Sardegna. Complici i voli low cost e lo sviluppo del turismo, tutte le regioni tranne la Liguria registrano un aumento dei pernottamenti, anche quelle che vedono diminuire il proprio peso relativo. A guidare il cambiamento gli stranieri, che oggi rappresentano il 56% delle presenze, con punte intorno al 70% nelle regioni delle città d'arte, come Roma e Venezia. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto per questa edizione, le 12:05. 5 minuti, torniamo alle 13.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui insieme a voi, che bello! Siamo pronti per iniziare una nuova settimana, siamo pronti per la nostra lezione che ci porta a, insieme al professor Iannoccari, che saluto.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Il professor Iannoccari è neuropsicologo e presidente di Assomensana, docente all'Università Statale di Milano, e ci sta guidando in queste settimane. Abbiamo scelto come appuntamento proprio il lunedì per tornare un po' anche un po' a scuola, no? Ecco, ma farlo in modo molto piacevole. Ci accompagna in questo percorso in cui cerchiamo di conoscere meglio il cervello partendo da una domanda e sfatando un luogo comune, seguendo le indicazioni del professor Iannoccari, che ci fa anche lavorare perché ci pone degli esercizi, riuscire a fare una sorta di allenamento, un po' quello che abbiamo fatto, prof, con Strategicamente, con le puntate che hanno accompagnato questo libro, che nasce proprio con l'intento di portare i risultati delle neuroscienze nella pratica quotidiana. Allora, la sfida di oggi. A proposito di sfide, ne abbiamo parlato l'altra settimana, il cervello non ama solo le sfide, no? Non ama solo, ma ha bisogno ogni tanto anche di una pagina bianca, e forse abbiamo pensato agosto, con i suoi ritmi più lenti, con un po' di vacanza, può diventare anche l'occasione per riscoprire qualcosa che nella vita quotidiana, probabilmente nel tran tran, nella nostra realtà, abbiamo un po' dimenticato, messo da parte o soffocato: il valore del tempo vuoto. Perché è importante, prof?
2: La volta scorsa abbiamo parlato delle pause musicali.
1: Esatto.
2: Ecco, i nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno che abbiamo detto che la pausa è musica. Ecco, la pagina vuota per il nostro cervello è un momento in cui gli consente di riorganizzarsi, di rafforzare le connessioni tra le idee che ha, integrare le conoscenze, costruire nuove associazioni, rinforzare la memoria, rimettere ordine nella nostra mente. Ed è importante che questa modalità di pagina bianca sia attivata volontariamente, che è un po' controtendenza rispetto invece alla società moderna, che ci vuole prestanti, che ci vuole sempre impegnati, che ci vuole con l'agenda piena, che ci vuole con la mente sempre attiva. È importante mantenere la mente attiva, questo lo sappiamo benissimo, ma è importante anche gestirla bene, un po' come col corpo, è importante rinforzare i muscoli, però non dobbiamo continuamente sopportare pesi. Quindi La mente ha bisogno di momenti di stimolazione, ma ha bisogno anche di momenti di vuoto, e questo richiede anche molta volontà e determinazione, perché siamo immersi in un mondo che ci stimola tantissimo, lo riceviamo dalle notifiche, lo vediamo dai messaggi, dai video, da tutto quello che ci circonda, noi siamo pieni di stimoli e abbiamo perso anche la capacità di annoiarci. Laddove invece la noia è un superpotere per il cervello, la noia è una condizione di ristoro, i romani lo sapevano benissimo, no? Parlavano dell'ozio romano, cioè è quell'ozio produttivo, è quella noia che ci consente invece di essere più performanti successivamente.
1: Quindi può avere un ruolo assolutamente positivo.
2: Ha un ruolo positivo, non ci annoiamo più.
1: No.
2: E quindi molte volte sentiamo dire siamo stanchi, no? Quante volte ci diciamo a fine giornata siamo stanchi, ho fatto tantissime cose, ho bisogno di riposarmi. Ecco, se invece noi consentissimo al cervello di fare degli intervalli in cui non fare nulla, ma neanche consultare la messaggistica, consultare le notizie che ci arrivano da varie fonti,
1: rivalutiamo quella pagina bianca, che poi bianca non è mai, perché qualche cosa insomma ci scriviamo sempre sopra, ma può aiutare il cervello quindi a trovare delle connessioni, a trovare nuove idee, a trovare nuove soluzioni.
2: Sì, infatti non è un caso che le idee, molte volte, quell'insight, quella soluzione ci arrivi proprio quando siamo sotto la doccia, e quando stiamo facendo una passeggiata, quando siamo comodamente sdraiati su un lettino, stiamo facendo un bel sentiero di montagna. Ecco, quando la mente sta vagando, quel vagabondaggio mentale, quel wandering mentale…
1: Ma tu riesci? Di la verità. Confessati, beh, sì. Perché lui scrive libri, fa docenze, insegna alle persone a... Ma tu ce la fai?
2: Se non lo facessi non ce la farei. Cioè se non facessi queste pause non riuscirei a fare ciò che faccio, perché veramente richiede tantissimo sforzo mentale e quelle pause sono rigeneranti.
1: Mm. Noi veniamo anche però da un'educazione che ci ha sempre detto dai non perdere tempo, no?
2: Sì.
1: Mettiti a studiare, non perdere tempo, oppure è sempre, vai, fai. E quindi ci sentiamo, come tu avevi già sottolineato, un po' in colpa e siamo proprio, abbiamo una forma mentis che ci porta a non considerare la pausa, come tu dicevi, no? Fa parte della musica, fa parte proprio del funzionamento, è essenziale per il funzionamento del cervello. L'abbiamo detto, beh, dai, questa la togliamo perché si perde tempo. Mi chiedevo, c'è una differenza tra la noia positiva, l'ossium latino che tu citavi, che quindi lascia spazio ai pensieri, alla creatività, e invece quella sensazione, a volte è difficile distinguerlo, da quella sensazione di apatia, di mancanza di interessi, perché e poi è quel vuoto, no? Che dici, oddio.
2: Sì, c'è una differenza,
1: ma a volte la sfumatura insomma, in qualche modo le confonde.
2: Sì, c'è l'apatia, la bulia, quindi questo ritiro che non è più tanto fisiologico e neanche tanto voluto. E poi c'è un altro elemento che è la procrastinazione, quindi il rimandare, non fare per rimandare. E questi sono meccanismi che vanno distinti. Allora, la noia, quella produttiva, è io decido di fermarmi, di fare una pausa e quindi in quel modo attivo il famigerato network di default di cui abbiamo già parlato, quindi consento al cervello di riorganizzare, di rimettere ordine sulla scrivania mentale.
1: Ed è anche quella sensazione in cui dice, beh, non c'ho niente da fare.
2: Ci sto bene in quel da fare, ci sto bene.
1: È questo.
2: Mi sta bene fare una passeggiata in montagna, per le campagne, in città, al mare, e svagare la mente.
1: Sì, tu mi porti in luoghi belli, in cui, insomma, secondo me poi ci sono tutti gli altri sensi che si attivano, ma anche in luoghi meno belli noi abbiamo quella sensazione di dire, che noia,
2: sì.
1: Quel che noia, proviamo a starci dentro, questo ho capito che tu ci dici, no?
2: Sì, ecco. Stiamoci dentro, magari facendoci venire un'idea, no? Liberando le associazioni mentali.
1: Sì, adesso potrebbe essere
2: la parola e poi può essere là.
1: Poi c'è invece quell'apatia, quella sensazione di insoddisfazione che però è un po', ha delle venature, un po' di, no, tristezza, di insoddisfazione, di non voglia di fare perché intanto non ha senso.
2: Sì, che sono per esempio riferite alla solitudine, oppure sono riferite a dei contesti in cui siamo costretti a non far nulla, non dipende
1: quindi,
2: da noi, siamo messi in un contesto in cui non abbiamo stimoli. Ecco, questa condizione è la condizione un po' più pericolosa, perché è quella che veramente la noia potrebbe generare pensieri negativi e quindi farci
1: e quindi
2: star
1: anche
2: male.
1: Impattare sull'umore, sulla percezione di sé, eccetera. Ci sono però questi momenti, ci sono per
2: tutti.
1: Fanno parte un po' della vita.
2: Della vita, certo.
1: E poi tu citavi la procrastinazione.
2: Sì.
1: Io non riesco mai a dire questa parola, forse perché non procrastino.
2: La procrastinazione è quando abbiamo talmente tante cose da fare che il cervello va in confusione, non ha dei momenti per riorganizzarsi e quindi piuttosto che affrontare la complessità della...
1: Lo
2: faccio dopo. Oppure la cosa più semplice, mi distraggo facendo qualcos'altro. Però in realtà stiamo procrastinando perché sono troppe le cose. Consiglio pratico, scriviamo ciò che dobbiamo fare, perché il fatto di scaricare su carta ciò che quelli che sono i nostri impegni consente alla memoria a breve termine, che è limitata, di liberarsi di tutti questi pensieri e di poterli organizzare e sistemare in un ordine di priorità su carta.
1: Certo.
2: Quindi da lì possiamo iniziare a fare una cosa per volta.
1: Mettiamo nero su bianco.
2: Mettiamo nero su bianco.
1: Ma quindi in questa puntata ci dai due compiti o questo è il compito per la prossima?
2: Questo è il compito per la prossima.
1: Quindi ci siamo alleggeriti.
2: Sì,
1: rispetto al tuo solito compito che sono sempre impegnativi,
2: okay.
1: Perché lui gli dice quel sorriso, ma poi tu provi a farle e dici mannaggia, però siamo determinati, perché poi abbiamo lunedì ritorni, non possiamo mica essere impreparati.
2: Esatto. Allora, prima, convinzione da rimodulare.
1: Sì.
2: Non siamo efficienti se facciamo tante cose. Siamo efficienti quando facciamo le cose nei tempi giusti, fatte bene. Ok? Magari una cosa la rimandiamo domani. Quindi, riusciamo a farlo? Prima sfida. Riusciamo ogni giorno a organizzare bene la nostra agenda, magari mettendo qualcosa in meno, però riuscendo a farla a fine giornata, adottando delle pause corrette e il giorno dopo fare qualcos'altro? Oppure arriviamo alla fine della giornata che siamo stanchi? Prendete nota durante la settimana di quante volte durante la giornata siete riusciti a portare a termine ciò che avete prefissati e magari di lasciarvi anche un po' di tempo che vi avanza per fare qualcosa che vi piace, piuttosto che colmare l'agenda sempre di cose.
1: Ecco, prendetevi un po' il tempo per annoiarvi.
2: Prendetevi un po' il tempo, create quella pagina bianca.
1: Grazie al professore Iannoccari, che non si smentisce, perché lui ci spiega con dolcezza, con una battuta, eccetera, e poi tac, il compito. D'altra parte funziona così. Il prof torna da noi il prossimo lunedì, mentre noi restiamo insieme e ci troviamo dopo la pausa.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare ancora lunghi chilometri di coda per un incidente sulla bretella Evrea-Santhià tra l'innesto con la 4 Torino-Trieste Albiano verso la 5 Torino-Osta-Montebianco. Traffico congestionato ancora sulla diramazione Stropiana-Santhià tra Vercelli Ovest e l'innesto con la 4 verso quest'ultima e sulla 1 nella tratta Milano-Bologna. Code per un incidente verso Napoli tra la fine della Complanare Piacenza e Fiorenzuola e poi in direzione Milano code tra Firenze e Fiorenzuola per curiosi. Si viaggia in coda per un incidente anche tra l'innesso con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Casal Pusserlengo in direzione del capoluogo lombardo. Code per incidente anche sulla 11 Firenze-Pisa tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze e sulla 14 nel tratto Pescara-Bari tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Fermo qui, a dopo.
3: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Riprendiamo il passo in questa seconda parte del programma. Spostiamo l'attenzione su un dettaglio che spesso trascuriamo: le unghie. Ecco. Devo dire che l'occhio cade sulle unghie, ma insomma, oggi vogliamo guardare alle unghie che non hanno solo una funzione estetica, rendono sicuramente bella la mano, danno una buona

0: Buongiorno carissima, buongiorno a tutti.
1: Dottoressa Lorenzi, le unghie ci piacciono soprattutto pulite. Poi, se sono belle, curate, ci piacciono ancora di più. Ma questo non è solamente un problema estetico. L'aspetto delle nostre unghie, insomma, dà delle informazioni importanti sia al nostro interlocutore, perché le mani e anche le unghie sono anche un po' il nostro biglietto da visita, oltre al sorriso, naturalmente, ma anche al nostro medico, dottoressa Lorenzi. E allora ci aiuti? Possiamo seguire queste tre parole chiave così da osservarle, no? Una direzione condivisa?
0: Certo, le unghie sono le nostre mani, in realtà sono un bellissimo biglietto da visita e devo dire anche le unghie, soprattutto adesso, e questo riguarda particolarmente il sesso femminile per quel che riguarda tutta l'arte di decorazione delle nostre unghie. Allora, chiaramente l'arte di decorazione deve per forza sottintendere un apparato ungueale sano. Cosa vuol dire sano? Ecco, sicuramente i criteri molto più semplici per osservare un'unghia sono proprio la forma, il colore e la consistenza. Questo perché? Perché avere diciamo un'unghia alterata può comportare proprio un'alterazione a livello organico. Quindi le unghie effettivamente sono una spia di come stiamo e di come ci comportiamo. Quindi l'unghia sana com'è? L'unghia sana ha un colore rosato, questo perché traspare i capillari che sono presenti a livello del letto ungueale, una consistenza diciamo semidura, poi è chiaro che ci possono essere anche alterazioni di consistenza di natura genetica proprio per una diversità della cheratina
1: Sì.
0: e ha una superficie soprattutto uniforme, deve essere levigata e deve essere semitrasparente.
1: Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che la superficie delle nostre unghie, delle unghie sane, deve essere liscia, ma se è rugosa?
0: In linea praticamente generale, una superficie rugosa, ok? Definiamola così, soprattutto se è stesa a tutte le unghie, quindi non solo le unghie delle mani, ma parliamo anche delle unghie dei piedi, perché ne abbiamo 20, può essere molto spesso il riflesso praticamente di una fragilità, così semplicemente definita
1: Sì.
0: della lamina, ma che è legata in realtà molto spesso anche a condizioni sistemiche, quindi a volte ad abitudini che possono essere diete, che adesso vanno particolarmente di moda, quindi delle errate abitudini alimentari, delle particolari patologie, quindi che portano a stati carenziali, carenze di vitamine o di sali minerali, quindi ferro e zinco, e quindi di conseguenza essere la causa di una alterata formazione della lamina da parte della matrice, ma perché mancano i costituenti essenziali.
1: Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che il colore dell'unghia sana è rosato, giusto? Ma a volte le nostre unghie cambiano colore oppure sono macchiate, sono ingiallite, pensiamo alle unghie dei fumatori, sono imbrunite. Che cosa ci racconta questa differenza di colore, queste
0: Ma allora,
1: variazioni di colore?
0: la differenza di colore deve essere molto in considerazione al fatto se è una differenza legata a cause esogene o endogene. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire, come ha citato lei, a volte le unghie sono macchiate dal fumo, dalla nicotina, sono praticamente macchiate se facciamo un determinato lavoro e quindi utilizziamo degli oli o dei solventi. Lo stesso smalto colorato, se usato frequentemente, può dare una pigmentazione arancione della lamina stessa. Al contrario, le patologie come le onicobicosi, la psoriasi, sono patologie che danno delle alterazioni di colore, ma che sono legate in realtà ad alterazioni sia della lamina ma anche del letto ungueale, per cui possono essere macchie gialle, macchie rosse giallastre, macchie biancastre, ma che sono insite nella consistenza stessa della lamina e anche nel letto ungueale. E poi attenzione alle macchie nere che possono essere semplicemente causa di piccoli traumi, quindi piccole emorragie, ma attenzione alle bande cosiddette pigmentate, perché nelle unghie possono insorgere anche i nei e quindi i nei vanno visti con un occhio completamente
1: Esatto, quindi se
0: diverso.
1: vediamo una striscetta un po' nera, sottile, sotto l'unghia o un puntino

0: scuro e meglio farsi vedere dal dermatologo.
1: Sì, io farei proprio attenzione, come hai detto tu, alle strisce, cioè se non abbiamo ricordo, memoria di aver avuto un evento praticamente traumatico, e quindi c'è, bravissimo, l'insorgenza di qualcosa di nuovo, facciamoci controllare, molto meglio sapere che non è niente piuttosto che tralasciare un qualche cosa che potrebbe diventare un problema.
0: Dottoressa Lorenzi, le unghie possono essere aggredite da funghi e batteri, un po' come succede alla pelle, perché le spore dei funghi sono presenti un po' ovunque nell'ambiente, contaminano, entrano facilmente nello spazio tra polpastre e le unghie. Ci sono e quali sono i segnali che ci possono far capire che nelle nostre unghie vive indisturbato un fungo e che cosa possiamo fare?
1: Allora, partiamo dal concetto che generalmente le micosi, le onicomicosi, sono più frequenti alle unghie dei piedi rispetto alle unghie delle mani, ma questo è il concetto praticamente più principale, che causa proprio sia un'alterazione di colore, ma un'alterazione anche di forma, quindi un ispessimento della lamina stessa. Quindi quando vediamo una lamina che è di colorito bianco-giallastro, e vediamo che tende a sfaldarsi più facilmente, oppure molto spesso è una cosa che dicono i pazienti: quando la taglio ha un odore strano, ecco, allora possiamo, diciamo, essere eventualmente in una situazione di una invasione da parte di dermatofiti, di lieviti o di muffe, che sono particolarmente frequenti anche qui, soprattutto dopo una certa età.
0: Ma dottoressa Lorenzi, da un dito passa all'altro? Cioè, che differenza, diciamo, c'è quando il problema, abbiamo parlato di superficie, di colore, quando il problema interessa solo un'unghia, possiamo pensare ad una cosa, quando interessa tutte le unghie della mano, del piede, un'altra? Cioè, la quantità, che cosa ci dice? E l'estensione?
1: Allora, la quantità prima di tutto ci può informare, allora solitamente avere più unghie interessate da un problema e quindi soprattutto esteso alle mani e ai piedi fa pensare a un qualcosa di sistemico, quindi che interessa il nostro organismo, no? Che può essere legato ad una patologia oppure all'assunzione di particolari farmaci.
0: Certo.
1: Okay? E solitamente le infezioni iniziano generalmente da un solo dito, come ho detto. Ecco, prendiamo le micosi che sono la causa sicuramente più frequente di patologia infettiva nell'ambito delle unghie, interessano più frequentemente i piedi e più frequentemente l'alluce. Questo perché? Perché è il primo dito che è solitamente più frequentemente traumatizzato. Per una micosi deve esistere sempre un trauma che condiziona una porta, un ingresso da cui il fungo deve entrare.
0: Entrare, okay? Certo.
1: È chiaro poi che se io diciamo me la prendo, come dire, un po' con calma,
0: un po' comoda,
1: un po' con comodo, poi è chiaro che le micosi si estendono.
0: Camminano,
1: sono funghi, i funghi camminano, quindi lentamente col tempo, più o meno lentamente, a seconda poi dopo di come sono anche le nostre condizioni di salute, possono essere interessate anche tutte le unghie dei piedi e poi risalire anche alle unghie delle mani. E quindi
0: occhio, come si dice, e soprattutto pazienza, vero? Perché anche la terapia deve durare un po' a lungo.
1: Allora, dobbiamo sempre ricordare che abbiamo a che fare con una struttura i cui cambiamenti sono legati al suo ricambio. Ora, il ricambio di una lamina ungueale delle mani ci richiede 6 mesi, quello di un piede un anno, per cui quando io, soprattutto nel caso delle micosi, assumo un farmaco per debellare l'infezione, devo sempre essere, devo ricordarmi che ci vogliono sicuramente dai 4 ai 6 mesi, a volte anche più tempo, per ottenere la guarigione.
0: Grazie dottoressa Lorenzi per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e torni presto a trovarci.
1: Saluto a tutti, buona giornata, grazie.
0: Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee proseguono fiacche in attesa di sviluppi dal Medio Oriente, la trattativa tra Stati Uniti ed Iran sembra ferma e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Resta alta l'attenzione sul fronte degli investimenti, sull'intelligenza artificiale e i data center. Andiamo a vedere i mercati del vecchio continente. In questo istante a Milano FTSE MIB ancora positivo, più 0,39%, ha girato in positivo anche Francoforte, più 0,12%, e Londra, più 0,12%, resta negativa invece Parigi, meno 0,09%. È tutto.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi una ragazza dai numeri record e dal grande talento.
2: Beh, una celebrità assoluta, i miei rispetti.
3: Buongiorno.
2: Vieni, Gianni, che bello. Io sto per dare dei numeri che mi fanno già girare la testa, perché Gianni De Nucci ha 174,9 milioni di mi piace nel momento in cui registriamo, magari quando l'ascolteranno saranno già 175 milioni e 2 milioni e mezzo di follower.
3: Sono fortunata.
2: No, sei brava. Adesso ti chiedo tutto perché non è che si arriva a questo livello così per caso. È stupenda sta ragazza. Jenny, andiamo e mi racconti tutto?
3: Facciamoci una chiacchiera.
2: Anche due. Andiamo.
3: Beh, andiamo. Ciao a tutti, io sono Jenny De Nucci. Oggi ci troviamo a Londra per intervistare il cast alla prima della serie All's Fair di Ryan Murphy. Sono emozionatissima, tra poco conoscerò delle dive, delle vere e proprie dive. Sono emozionatissima, ci vediamo tra poco, ciao!
4: Hi Kim, you look beautiful tonight.
5: Thank you.
4: Hi Naomi.
5: Hi.
4: You look incredible. I've been your fan since I was a little girl.
5: Oh my god.
2: L'ho detto, un numero impressionante di follower, 2,5 milioni solo su TikTok. Allora, lo so che i numeri non sono tutto, però qualcosa vorranno pure dire, quindi voglio sapere tutto da Jenny De Nucci. Intanto, ti posso chiedere proprio i tuoi inizi? Intanto, lo devo dire, Brianzola, quindi per me grandi punti in più perché siamo conterranee. Allora, i tuoi inizi, Jenny?
6: Allora, ciao a tutti, innanzitutto. Io ho iniziato quando ero molto piccola, in verità, con il teatro. E questa è una cosa che ci tengo sempre tanto a ribadirla, perché tutti magari dicono, ah, l'ennesima ragazza che magari dopo i social vuole fare la recitazione.
2: Ah,
6: in verità,
2: certo,
6: la recitazione è arrivata prima. Posto il fatto che secondo me non c'è niente di male che una persona durante magari un periodo della sua vita in cui lavora sui social poi voglia sfociare nel canto, nella recitazione, non c'è assolutamente niente di male, però ci tengo sempre un po' a ribadirlo il fatto che l'ho iniziata prima di poi tutto quello che è successo a livello social nella mia vita.
2: Teatro dunque la prima cosa,
6: sì.
2: Poi un'esperienza in televisione, la citiamo perché insomma è importante, hai fatto il collegio da piccolissima.
6: Sono 10 anni quest'anno.
2: Mamma mia, eri proprio una ragazzina piccola, piccola, piccola. E adesso ripensando a quell'esperienza, perché sai, molti cercano di nascondere le esperienze televisive, soprattutto poi quando vanno al cinema, eccetera. Tu invece no, non...
6: No, io in verità no, anzi sono molto fiera, anche perché è stato il mio primo programma, avevo 15-16 anni, senza di quello sicuramente... Cioè, probabilmente le cose sarebbero andate molto più a rilento.
2: Quindi teatro che ti ha dato le basi, la televisione che ti ha dato un primo input, no? Ti ha fatto capire che potevi fare questo mestiere. E poi i social in tutto questo, come sono entrati?
6: Allora, i social sono arrivati da soli, quindi le persone che seguivano i programmi in televisione che facevo hanno iniziato a seguirmi. All'inizio in maniera anche abbastanza tranquilla, finché poi non è diventata una crescita veramente esponenziale. Io mi ricordo quando ero un po' più piccola su TikTok facevo 100.000 follower a settimana, era una roba fuori di testa. Da una parte molto bella perché comunque dici, cavolo, sto raggiungendo un sacco di persone, dall'altra parte ero minorenne, quindi ovviamente i miei genitori erano anche un po' spaventati, e c'è anche da dire il fatto che i miei genitori sono molto presenti nel mio lavoro, lo sono sempre stati, quindi anche se io adesso ho 25 anni, vado per i 26, ci tengo sempre ad avere anche il loro punto di vista su quello che poi magari scelgo anche banalmente di condividere online, perché mi fido molto del loro pensiero.
2: Quando hai visto i numeri che scoppiavano ed eri appunto piccina, che effetto ti ha fatto? Non è una cosa che rischia di far montare un po' la testa a un ragazzo?
6: Allora, secondo me sì. Però devo dire, ho avuto la fortuna in cuor mio di avere attorno a me persone che non mi facevano, io dico questo termine, non mi facevano friggere il cervello, Cioè, comunque ho continuato a fare la mia vita di sempre, che secondo me è una cosa che ti salva. La mia famiglia l'ha sempre vista non come nostra figlia è una star.
5: Cosa dicono adesso?
6: Ma allora, ovviamente sono molto fieri di me, sono fierissimi, anche perché che ne so, adesso ho girato questo film con Marco Giallini, no?
5: Tra poco ne parleremo.
6: Quindi mio papà mi dice: puoi chiedergli se mi manda un video saluto? Quindi faccio un po' da tramite tra i loro idoli, capito? E loro. Quindi sicuramente sono contentissimi. E che ti stavo dicendo? No, niente. Sono casati.
5: Bello.
6: Da morire. Bello. Sono felicissimi. Sperano ovviamente che vada sempre tutto in crescere. Sempre.
7: Get ready with me per andarmi a far benedire. Buongiorno raga, non è vero, nessuno qua si farà benedire. Ho una conferenza stampa per un film che mi esce il 15. Ci prepariamo insieme perché mi truccherò bene finalmente dopo tutte le vacanze di Natale. Iniziamo. Io ho girato quest'estate, infatti è stranissimo che esca già al cinema, perché letteralmente ho finito di girarlo a settembre, forse ottobre, non mi ricordo. Quindi il fatto che sia già pronto è estremamente swag. Si chiama Prendiamoci una pausa e parla di tutte coppie di varie età che si prendono una pausa dalla loro relazione. Questa è fighissimo, c'è Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo, un sacco di grandissime icone.
2: Jenny, i tuoi social sono molto te, cioè ci si può aspettare magari da una ragazza che ha così tanti follower che ci sia una sorta di curatela, di social media management, invece i tuoi social sono sempre stati te.
6: Sì, allora c'è da dire che io ovviamente come tutti ho l'agenzia per i social, certo. No? Che mi cura le collaborazioni, eccetera. E devo dire che un po' inizialmente, qualche anno fa, quando ancora questa spontaneità che io riconosco di avere online non era ancora in voga, un po' venivo ripresa, perché mi dicevano: Jenny, però dovresti pubblicare delle cose un po' più curate, eccetera. Adesso finalmente sta sfondando l'essere se stessi, certo. E per me questa è una cosa bellissima.
2: Sei diventata grande sui social, cioè ti abbiamo visto da ragazzina diventare adulta, una giovane donna. Che effetto ti fa magari anche rivederti appunto da più giovane? Perché i social hanno davvero seguito la tua crescita. Siete la prima generazione della storia che può testimoniare una cosa del genere.
6: Guarda, io capita spesso che vada a rivedermi magari dei video di quando ero più piccola, e la cosa che un po' mi lascia interdetta è il fatto che mi rivedo che ero piccolissima, ok? Una bambina, perché alla fine a 16 anni sei una bambina, e il pensiero che magari mi venisse stampato addosso il titolo di l'esempio dei giovani, quando tu ancora hai bisogno di un esempio, un po' mi spaventa. Cioè, adesso che ho 25 anni posso più capirlo, nonostante anch'io ad oggi abbia bisogno di esempi nella mia vita.
2: Però ti è capitato anche di incontrarli di persone, ragazzi, non so, giffoni.
6: Sì.
2: Tu sei di fronte a un sacco di ragazzi che improvvisamente diventano 3D, no? Rispetto al mondo dei social. Questo che effetto ti fa? E cosa ti chiedono, cosa vogliono sapere da te?
6: Guarda, spesso anche nella mia vita di tutti i giorni mi capita di incontrare persone che mi seguono. E la cosa che mi piace molto della mia community è che tantissimi sono cresciuti insieme a me, quindi sono persone che mi seguivano quando io avevo 16 anni e loro ne avevano 16, e adesso stiamo diventando grandi insieme, no? Cioè, se ci pensi, anche il fatto che molti non ti abbandonino dopo tanti anni, non è scontato comunque tenersi una community che ti vuole bene. Io me ne rendo conto quando magari veramente vado in giro, le ragazze magari mi fermano, non chiedono foto, non chiedono nulla, ma stanno lì a chiacchierare con me. Per me è una cosa bellissima, perché vuol dire che io a te porto un contenuto e tu ti fidi di quello che io ti dico. Cioè, è una dimostrazione per me di fiducia speciale. Quindi mi piace tantissimo quando magari i ragazzi mi dicono: Jenny, oddio, grazie, perché quella puntata del tuo podcast mi ha tenuto compagnia e ho capito questo, questo e quest'altro. È impagabile.
2: Oggi per caso è uno di quei giorni che vi sentite fuori posto? Avete per caso la FOMO?
8: oppure un desiderio disperato di stare da soli. Magari è uno di quei giorni che vi sentite bellissimi e in pace con il mondo. O avete la batteria sociale a zero e vorreste solo spegnere il telefono. Uno di quei giorni che vi siete appena innamorati e non vedete l'ora di urlarlo al mondo. La cosa certa è che non sei solo e che ci siamo passati tutti. E se proprio ti senti da solo, ascolta Uno di quei giorni che.
9: Raccontami del tuo podcast.
6: Allora, io ho questo podcast che si chiama Uno di quei giorni che e tratto un tema che per me è molto importante, che è la salute mentale, perché diciamo che è stata sempre una costante molto presente nella mia vita a livello un po', come si può dire, pesante. Io da quando ero molto piccola ho sempre sofferto di tantissima ansia generalizzata. E questo percorso che io ho avuto con l'ansia, il fatto che ci sia cresciuta insieme, sicuramente mi ha un po' plasmata come persona. Il modo in cui mi sono approcciata alla vita è sempre stato un po', non so, cambiato da come mi sentivo, magari anche per le cose più banali tra virgolette, magari me le vivevo con un peso un po' più, no?
9: Certo.
6: Sul petto, sì. Perché comunque cresci con accanto a te questo mostro sulla spalla che ti dice: e se va male? Sei pronta? Ce la fai? Però devo dire che negli anni l'ho molto presa sotto braccio e ci sto crescendo anche bene.
9: Eh sì, dobbiamo conviverci con questi animaletti che poi in qualche modo ci accompagnano, però noi li teniamo a bada,
6: esatto.
9: Ci danno comunque una ricchezza in più, sì. Un po' di profondità in più, un po' di sensibilità in più.
6: Pensa che adesso quando non provo l'ansia per qualcosa dico: allora non me ne frega niente di quello che sto facendo. Cioè, per me avere un po' di ansietà mi dà un po' un margine di questa cosa mi interessa, di questa cosa non mi interessa. Quindi sono contenta ogni tanto di provarla, non voglio romanticizzarla ovviamente.
9: Certo.
6: Però ormai ci convivo da tutta la vita, quindi ogni tanto bisogna anche apprezzarla in qualche modo.
9: Sono molto d'accordo, anch'io ho i miei animaletti diversi, ma ce li ho anch'io. A un certo punto tu hai proclamato la tua posizione sul fatto di usare foto troppo patinate, come se ognuno di noi dovesse avere sui social un'immagine super potenziata. E sei stata molto serena e molto ferma su questo?
6: Sì, perché secondo me, a parte, non ha senso modificarsi i connotati se poi le persone ti incontrano per strada e vedono che non sei come nelle foto, però ovviamente ognuno ha le sue debolezze, non sono qua per giudicare nessuno. Certamente se ho tante ragazze soprattutto che mi seguono e si rispecchiano in me, per me è indispensabile portare una verità. È indispensabile portare una verità anche di routine, di alimentazione, non far passare che per fare questo lavoro devi per forza essere a stecchetto. Sicuramente c'è chi lo fa, però io lo dico sempre: ragazzi, a me piace mangiare, per me, capito?
9: Guarda, sei bellissima, sei anche in forma, quindi...
6: No, però spero si capisca il senso di quello che sto dicendo.
9: Hai molta ragione, Jenny. E mi attacco a questo argomento chiedendoti invece degli hater, proprio perché in rete ce ne sono tanti, comunque il numero non può che essere proporzionato a chi ti segue. Mm-hmm. Com'è? Cioè, com'è stato allora, da ragazza, e com'è che adesso sei un filino più adulta?
6: Allora, guarda, una cosa che possono confermare anche tutti i miei amici, che io sono molto solare, molto attiva, faccio un sacco di cose, parlo anche con i muri, letteralmente. E una cosa che mi viene detta spesso è che sono falsa, perché non è possibile che una persona sia felice o positiva la maggior parte del tempo della giornata. Ma non è vero. Questa cosa è una cosa che a me dà estremamente fastidio, perché è un pregio che mi viene riconosciuto da quando ero veramente piccola, da quando andavo all'asilo, che le maestre dicevano ai miei genitori: cavolo, Gianni ride sempre, è una bambina molto allegra. E il fatto che adesso debba sembrare quasi una finzione, perché magari essere banalmente felici non sia sdoganato, un po' mi dà fastidio, capito?
7: Per stare qua
10: Ci sono stati tanti anni di lavoro, di treni in giornata per fare i provini, per farmi conoscere dalle produzioni, dai casting director, 50.000 porte chiuse in faccia perché avevo fatto il collegio, che tutti dicono ah, perché tu hai fatto il collegio, è quello che ti ha lanciato. Certo, sulla parte social sì, ma sulla parte cinema vi assicuro che no, perché dovevo dimostrare ai casting director che nonostante io fossi uscita a livello televisivo da un reality, comunque potevo stare su un set e fare l'attrice, che è quello che io ho sempre voluto fare. Quindi al posto di commentare, mandare odio, fare così, iscriviti a un corso.
11: Ti fanno male le critiche anche?
9: Quando ero piccola mi facevano malissimo, sicuramente hanno inciso tantissimo gli hater sulla mia gestione dell'ansia. Ho vissuto, diciamo, anche dei momenti tipo di questa cosa cancel culture che esiste sui social, assolutamente per zero motivi, cioè perché letteralmente da un giorno i social si svegliano che ti devono cancellare e poi questa cosa sparisce nel giro di 2 settimane, ma la gente non ha idea dell'impatto mentale che ha questa cosa su una persona che viene massacrata online. Soprattutto perché se guardo veramente il mio passato, delle cose che ho detto, magari qualche volta avrò anche sbagliato, ma niente giustifica delle aggressioni così tanto violente, perché da quando queste cose sono successe ero anche molto piccola, no? E il pensiero che tante cose te le scrivano persone della tua età è tremendo, persone più piccole è triste, persone molto più grandi di te è ancora più triste,
11: certo.
9: Quindi magari tendi anche a sentirti un po' solo, però ti devi fare le ossa, ti devi fare le ossa e basta.
7: Buongiorno, come direbbe Jamie Tights. Sono lo sai. Oggi andiamo a Bologna a fare una cosa importantissima.
12: Prima cosa procedo a prepararmi il caffè, i miei genitori al compleanno mi hanno regalato questa macchina che macina i chicchi, è incredibile. Latte di soia, ghiaccio, ho comprato la macchinetta per il ghiaccio e le mie grandissime uova, miammete.
13: Mamma mia che buono.
12: Molto in ritardo, sono uscita con le mie fanche cuffiette, ho preso il treno, ho comprato un altro cornetto in stazione.
7: No, la stazione di Bologna Centrale, no.
12: Oggi sono stata insieme a Pietro e a Uda, eccola.
7: Sono letteralmente arrivata 3 minuti fa e parlo tra 2.
11: Tu sei una ragazza molto giovane, anzi posso dire giovane donna, perché comunque a 25 anni sei una ragazza che già ha ottenuto tante cose.
7: Donna.
11: Ecco, perché sei una donna,
7: sì.
11: Anche se ancora molto giovane, e hai già costruito tante cose. Tante serie, film, l'ultimo è Prendiamoci una pausa, che mi piace come titolo anche in questo contesto, perché ci sta, con un sacco di star del cinema italiano, quindi un bel punto sia d'arrivo che di partenza.
7: Certo.
11: Ma la cosa che mi ha incuriosito di più è che tu ti sia sperimentata anche come produttrice esecutiva.
7: Sì,
9: questo corto, che tra l'altro ha iniziato il suo percorso al Giffoni quest'anno, ormai l'anno scorso, perché siamo nel 2026, e avevo il desiderio di raccontare una storia, anche perché avevo il presentimento che non mi sarebbe capitato da lì a breve un ruolo così, quindi ho deciso di scriverlo insieme a Lorenzo Giovenga e a Lorenzo Lazzarini e a Giuliano Giacomelli, che sono 3 persone che per me sono importantissime perché determinano un po' il motivo per cui a me piace questo lavoro e perché io mi fido delle persone che fanno questo lavoro, perché li ho conosciuti che ero veramente piccola, avevo 18 anni per il mio primo corto che è poi andato a Venezia, quindi diciamo che questo legame che abbiamo è sia umano e molto sincero che lavorativo, e mi piace perché loro accolgono tantissimo le mie idee. Quindi ho deciso che la mia prima idea sarebbe stata girata da loro e scritta insieme a loro. Loro ci hanno creduto, il corto sta avendo un bellissimo percorso, io sono felicissima. E sì, ho perso 20 anni a fare questa cosa. Non avevo idea di che cosa significasse fare la produttrice esecutiva di un progetto. Già di un corto è stato veramente un frullatore, io immagino per un film.
11: Vabbè,
7: Dio.
11: Vabbè, senti, io di solito chiedo come, non come ti vedi, no, tipo colloquio di lavoro, ma dove vuoi indirizzare la tua carriera. Io ti vedo già perfettamente sulle tracce di quello che desideri fare nel tuo futuro, per ora, a meno che tu non voglia fare altre cose, ma sono sicura che anche se tu cambiassi idea e volessi fare altre cose, riusciresti, perché sei una ragazza molto determinata, molto dolce, molto consapevole, e quindi non posso che ringraziarti per essere stata con noi.
6: Grazie
11: e farti complimenti anche a mamma e papà, perché sei una ragazza veramente in gamba.
6: Grazie, salutiamo mamma Maria e papà Alberto allora.
11: Grandi mamma Maria e papà Alberto.
6: Due grandi icone.
11: Grazie Jenny.
6: Grazie mille.
13: F, perché il mio cognome è Fendi. Tony, perché vendevamo i pezzi. Sosa, perché viene dalla Colombia. Baby, perché piace a

0: Ma quanto sono contenta di aver scoperto qualche segreto di Jenny De Nucci, di questi 2,5 milioni di follower solo su TikTok. Solo su TikTok, perché sono tutti gli altri. Jenny, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille.
0: Ti bacio.
1: A voi.
0: Grazie. Bocca al lupo per tutto, per il cinema, per tutte le cose belle. E vai avanti così, perché chissà dove arrivi sulla luna.
1: Viva il lupo.
0: Grazie. Ciao Jenny, grazie.
1: Ciao.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera cari ascoltatori di Smart City, torniamo a parlare di 6G, il prossimo protocollo di rete mobile che nelle previsioni inizierà a essere introdotto a partire dal 2030, che sta prendendo forma in questi anni. Non tutti i salti generazionali sono uguali, il 6G rappresenterà una discontinuità particolarmente importante rispetto al passato, di fatto sostituirà l'attuale paradigma di reti di telecomunicazioni sovrapposte, pensate al Wi-Fi piuttosto che la rete telefonica, sostituendole con un unico, noi l'abbiamo chiamato spesso tessuto di telecomunicazione, quindi qualcosa di continuo che ingloberà dentro un unico formato tecnologie wireless che appunto oggi non si parlano, e facendo anche un po' sparire la distinzione fra centro e periferia che oggi è abbastanza evidente nelle reti di telecomunicazioni. Ecco, un'altra novità sarà la convergenza, quasi la fusione, tra reti di telecomunicazioni e reti di sensori. Che cosa significa? Ne parliamo con Roberto Verdone, che è professore al Dipartimento Guglielmo Marconi dell'Università di Bologna ed è direttore del Y-Lab. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie mille, buonasera.
1: Allora, che cosa vuol dire fusione tra reti di telecomunicazioni e di sensori?
2: Allora, sostanzialmente fino ad oggi col 5G le reti radiomobili emettono, le stazioni radiobase emettono onde radio per comunicare con gli utenti, che siano di un tipo o dell'altro, con gli smartphone. Un domani gli stessi segnali radio verranno utilizzati anche per osservare l'ambiente coperto dalla stazione radiobase. Quindi immaginate una stazione radiobase sopra Piazza Maggiore a Bologna, per esempio, che osserva tutta la piazza e attraverso la trasmissione e ricezione di queste stesse segnali è in grado di osservare quello che succede in quell'ambiente, se c'è una persona che si muove da destra a sinistra, se c'è un'automobile che gli va addosso e cose di questo tipo.
1: Cioè sulle stesse onde su cui viaggiano le informazioni che ci scambiamo involontariamente, queste onde portano con sé informazioni, no, sull'ambiente, e voi riuscite a questo punto col 6G a interpretarle. Che implicazioni ha questo per i modelli di business di quelli che gestiscono queste infrastrutture oggi? Questo è un tema interessante, no?
2: Certamente, anzi è uno dei temi di cui si parla di più nei convegni quando sono coinvolti gli operatori. Allora, l'implicazione è straordinaria perché questa tecnologia, che ha un nome, ICAS, che sta per Integrated Communication and Sensing, porta con sé una rivoluzione dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'impatto sul lavoro degli operatori. Fino ad oggi, 2G, 3G, 4G, 5G, l'operatore radiomobile cosa faceva? Vendeva connettività, punto. La certo. Possibilità di connettersi alla rete. Domani venderà dati, dati che lo stesso operatore produce grazie al fatto certo. Che le sue stazioni radiobase non più solo permettono di connettersi agli smartphone, ai sensori, a macchine.
1: Certo, ma possono fornire, non so, al comune un servizio di conteggio delle persone che attraversano una piazza. Facciamo
2: persone.
1: Un esempio, no?
2: Sì.
1: Parlavo di comune non a caso, perché col comune di Bologna voi avete svolto un esperimento qualche mese fa alla Torre Garisenda. Avete sperimentato per la prima volta di fatto una nuova tecnologia che avete sviluppato insieme tra l'altro a Huawei, e lei l'ha già citata, ICAS. Ci ricordi insomma l'esperimento?
2: Allora, l'esperimento, che è stata una prima mondiale, come ha molto ben detto, che abbiamo realizzato tra l'altro nell'ambito di un convegno davanti a centinaia e centinaia di persone da tutto il mondo e ha avuto un eco internazionale, è consistito in questo: abbiamo collocato un prototipo di rete 6G sviluppato insieme all'azienda cinese davanti alla superficie della Torre Garisenda, e questo sistema d'antenna è costituito da una matrice di tanti diversi elementi radianti, tante piccole antennine, metà delle quali trasmettono, metà delle quali ricevono, e quindi il risultato è che osservando migliaia di riflessioni sulla superficie della Torre Garisenda con un opportuno software, integrando tutti questi dati, abbiamo calcolato la pendenza della Torre Garisenda, ottenendo una correttezza del 93-94% rispetto alle misure ufficiali.
1: il vecchio bioingegnere che in me mi fa pensare un po' all'ecografia, per capirsi, no? Anche per spiegarlo ai nostri ascoltatori, solo che fate una cosa, diciamo, con delle elettromagnetiche. Ecco, naturalmente non c'è un problema di privacy finché si misurano le vibrazioni della torre Garisenda, invece queste tecnologie portano con sé anche qualche problema di privacy che andrà gestito.
2: Andrà gestito, no? Andrà risolto. Anticipo che comunque si osservano corpi, non la loro identità. Però certamente è un problema, e anzi trasmissioni come questa hanno proprio lo scopo di far capire dove sta andando la tecnologia, quale sarà il futuro, e quindi di anticipare
1: anche
2: che un
1: eventuali problema
2: che
1: problemi, certo,
2: che si risolverà.
1: Grazie Roberto Verdone.
2: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qua. Buona serata.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono le 13.
0: GR24. Il sole 24 ore.
4: Si allarga il vasto incendio in una riserva naturale fra Belgio e Germania. In Italia situazioni critiche in Carnia e Abruzzo. Oltre 200 droni ucraini intercettati da Mosca nella notte, ci sono danni e vittime. Aumenta l'attività dell'Etna, nuove limitazioni in aeroporto a Catania. Arrivano anche i complimenti di Giorgia Meloni agli azzurri che hanno trionfato agli europei di atletica e nuoto. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. In primo piano gli incendi che devastano ampie zone boschive in Italia e in Europa. Nel nostro paese le emergenze più gravi sono nei boschi della Carnia, in particolare in provincia di Udine e in Abruzzo, mentre in Belgio le fiamme che da venerdì devastano un'ampia riserva naturale sono arrivate fino in Germania.
5: Resta critica la situazione incendi in Carnia. Come spiegato a Radio 24 dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, la pioggia caduta in mattinata ha aiutato, ma meno del previsto, soprattutto sul monte Amariana, tra Amaro e Tolmezzo, dove le fiamme bruciano da quasi 6 giorni. L'incendio è sotto controllo, ma non ancora domato. Sul posto restano elicotteri e Canadair e si attende una nuova perturbazione prevista per giovedì. Altro fronte grave in Abruzzo, sul Monte Morrone, tra Rocca Casale, Corfinio e Popoli Terme. Il fuoco, alimentato da alte temperature, siccità e vento, richiede anche l'intervento dell'esercito. Come riferito dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, da Roma è stato attivato il genio militare per allargare sentieri e vie di accesso. In Belgio, invece, non è ancora sotto controllo il rogo che da venerdì interessa l'area naturale dell'Hautefagne. Le fiamme, spinte dal vento, sono arrivate in Germania, dove a Monschau sono state evacuate diverse abitazioni. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Adesso la guerra fra Russia e Ucraina. Questa notte nuovo maxi attacco di Kiev verso le regioni russe.
6: La difesa aerea di Mosca ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sul mare d'Azov e sul Mar Nero durante la notte. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca. Le forze armate ucraine hanno lanciato anche missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod. Autorità locali parlano di vittime provocate dai droni che sono riusciti a passare le difese. L'attacco arriva dopo che nella notte tra sabato e domenica Kiev aveva lanciato sul territorio russo quasi 1.500 droni, distruggendo importanti infrastrutture logistiche. Sul fronte opposto Mosca è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e Izmir sul Danubio. Intanto, secondo il britannico Telegraph, Mosca ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari per droni, dotate di 59 rampe di lancio, vicino ai confini con Bielorussia e Ucraina. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Scade oggi la tregua fra Iran e Stati Uniti, firmata il 17 giugno, con l'impegno di negoziare nei 2 mesi successivi un accordo definitivo. nell'area del Golfo Persico e anche nelle zone circostanti si registra un attacco saudita verso lo Yemen.
7: Oltre 200 miliziani Houthi uccisi in battaglia in Yemen. Se confermata, sarebbe la più grave perdita per il movimento filo-iraniano dalla ripresa del conflitto aperto con Riyadh. La trattativa con l'Oman sul futuro di Hormuz va avanti, fa sapere intanto Teheran, dove l'ala dura del regime, secondo il Wall Street Journal, starebbe preparando un'escalation con l'obiettivo di rendere sempre più insostenibile la guerra per gli Stati Uniti e i loro alleati regionali. Il nemico deve aspettarsi sorprese, la minaccia del generale Pasdaran Yadollah Jamani, che suona come una conferma, mentre i curdi iracheni, dopo i raid di droni Shayed sulla capitale Erbil, parlano di escalation già in atto. Gaza è il nostro slogan, ebreo stiamo arrivando, cantano i battaglioni dell'esercito siriano imparato a Damasco, mentre nelle stesse ore il ministro israeliano alla sicurezza Ben Gvir in un podcast auspica la morte di almeno 30 Gazawi al giorno. Sono le due facce dello stallo diplomatico intorno alla tregua nella striscia, siglata a giugno sotto le insegne del Board of Peace americano. Disarmo di Hamas e ritiro dell'IDF da Gaza restano le condizioni essenziali per continuare il negoziato, ha ribadito al gruppo islamista armato l'inviato Jared Kushner, che in queste ore a Tel Aviv incontra anche il premier Netanyahu. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Di nuovo in Italia, nell'aeroporto di Catania ci sono limitazioni negli arrivi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che è aumentata nuovamente nelle ultime ore. Intanto un escursionista ieri sera è morto colpito da un fulmine mentre si trovava proprio sulle pendici del vulcano.
8: Si sarebbe avventurato in una zona vietata, il trentenne che ieri sera ha perso la vita sull'Etna. Sorpreso da un temporale, l'escursionista, di nazionalità statunitense, è stato colpito da un fulmine. Soccorso dai vigili del fuoco attorno alle 20, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove però è arrivato già morto. Sul vulcano prosegue l'attività eruttiva. Nella valle del Bove stamattina si è aperta una nuova bocca effusiva che ha dato vita ad una colata di lava. A causa delle emissioni di ceneri vulcaniche, nell'aeroporto di Catania Fontanarossa le limitazioni alle attività di volo sono state prorogate fino alle 12 di domani. Il traffico in arrivo è stato ridotto a 10 aerei ogni ora, nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: I carabinieri hanno arrestato un algerino di 28 anni che ieri pomeriggio era alla guida di una barca con a bordo altri 13 migranti algerini che ha travolto una turista di 17 anni nelle acque di Chia nel sud Sardegna. La ragazza è ricoverata all'ospedale di Cagliari, mentre a uno degli ospedali di Cagliari, mentre i migranti che avevano tentato di dileguarsi sono stati fermati. A proposito di migranti, sono sbarcati questa mattina a Lampedusa i 36 soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla nave Aurora 2 della ONG tedesca Sea-Watch. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un solo proiettile un 22enne marocchino che stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza, creando il caos. L'uomo era stato fermato poco prima dopo essere stato sorpreso mentre lanciava un plico con della droga all'interno del carcere della Dogaia. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera in rianimazione a Sassari in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo quanto si è appreso, il giovane non saprebbe nuotare e si sarebbe trovato in difficoltà nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Parliamo adesso di micropagamenti con i numeri pubblicati oggi sul Sole 24 Ore.
9: I micropagamenti, cioè gli acquisti con un importo fino a 10 euro, nei primi 6 mesi del 2026 hanno raggiunto il 25,7% delle transazioni con carta. È un dato in crescita ed è destinato ad amplificare l'efficacia della norma che quest'anno ha imposto il collegamento tra POS e registratori telematici e che ha già fatto emergere oltre 9 miliardi di maggior imponibile. Più di un pagamento digitale su 4 è ormai di piccolo taglio e anche questo aiuta il contrasto all'evasione. I dati emergono dal all'elaborazione di Bancomat per il Sole 24 Ore del lunedì. Il peso dei pagamenti con carta fino a 10 euro è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni e oggi il 10,7% dei pagamenti si colloca addirittura nella fascia fino a 5 euro, quella del caffè al bar per intenderci. Il sistema cashless si è consolidato e si stima che oggi il 45% dei consumi venga regolato con strumenti elettronici. I settori in cui si usano di più le carte per piccoli pagamenti, grande distribuzione, ristoranti, fast food e negozi. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è congratulata con gli atleti italiani dell'atletica e del nuoto dopo i risultati, ottimi risultati, ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi che si sono chiusi ieri. Nell'atletica la squadra azzurra è arrivata prima nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 medaglie di bronzo, superando il Regno Unito. Parti invertite invece per quanto riguarda il nuoto: primo nel medagliere il Regno Unito, secondo posto per gli azzurri con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi. E sempre a proposito di sport, un'ultima notizia riguarda il calcio. Con la Coppa Italia si chiudono questa sera i 32esimi di finale. Alle 18 Pisa-Empoli, 18:30 Sassuolo-Cesena, alle 20:45 Cremonese-Sampdoria, chiude alle 21:15 Palermo-Lecce. Sono le 13:10 minuti, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, alla prossima edizione di GR24 alle 16:00.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Presentato un anno fa a Locarno, arriva su Netflix uno dei film della stagione, Gioia mia di Margherita Spampinato. Nico è un bambino che deve trascorrere l'estate in compagnia di un'anziana e burbera zia siciliana. Sarà un'estate in attesa e la zia svelerà i suoi segreti. La protagonista, Davida la miglior attrice, Aurora Quattrocchi.
6: È una cosa interessantissima, infatti io all'inizio leggendo la stesura mi vedevo in questa donna tutta d'un pezzo, piena di pregiudizi, di si fa o non si fa, si dice o non si dice. E poi mano a mano ho capito che era tutto possibile e soprattutto un incontro di mente, di testa e di cuore in qualche modo, anche se poi non c'è questa sdolcinatezza dell'affettività col bambino, no? Ma si capisce che c'è un incontro mentale e anche di anime che si incontrano nonostante la diversità dell'età e anche della provenienza. Lui viene da un altro contesto, io sono sempre stata lì immersa nei miei ricordi mai sviscerati, che non ho potuto mai confidare a nessuno, quindi mi sono tenuta tutta dentro, mostrando di me una parte che non era quella, per compiacere il pubblico del palazzo. E quindi questo incontro così leggero, così normale, così al di là appunto del fatto che sia mio nipote o non mio nipote, che gli voglio bene, che non gli voglio bene, non si vince questo, almeno c'era un quotidiano che ti portava a fidarti, cioè c'è questa cosa della fiducia importante, che a questo punto veramente mi sono fidata di poter confidare questo grande a un bambino, a un ragazzino di 10 anni, 12 anni, così, no? È un fatto proprio di fiducia della vita.
7: Gela, ma chi è questo bambino?
6: Il figlio di mio nipote. Ah. È venuto a stare un mesetto con me, vuoi sapere altro?
8: Qual è il wifi?
6: Nessun wifi.
7: Il tovagliolo?
6: Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare? Rilassati.
8: Come faccio? Mi fa impressione.
6: Ma è Gesù. Dai, va.
9: Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
6: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
8: Perché c'è qualcosa da nascondere?
6: È stato il periodo più bello della mia vita. Ma poi la gente, iniziarono i pettegolezzi, le cattiverie. Però non facevamo niente di male, te lo assicuro.
8: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da te?
6: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
8: Solo con me?
6: Solo con te. È semplicemente venuta a casa mia 3 volte portandomi 3 stesure. E per lei era normale, normale, tutto normale.
7: Vedi,
6: vedi? Che quando io le ho detto, ma tu vieni da me, sei impazzì? Ma perché i registi non fanno così? Sì, qualunque regista mi contatta, viene a casa mia, mi porta la prima stesura del copione, poi l'altra seconda, quella. Incredibile.
10: Straordinaria.
6: La straordinaria, un'appassionata. E a me mi ha colpito moltissimo questa cosa.
10: Non ci sono niente di normale.
6: ma io proprio l'ho guardata con i miei 4 occhi, che ma chi è questo? È un extraterrestre.
11: questo Gioia Mia, messa subito di Sicilia, perché Gioia Mia io già lo sento detto alla siciliana.
6: Sì, sì, sì, è un bellissimo titolo, mi piace tanto. Sì, sì.
12: È un'espressione...
6: È un'espressione di più dalla parte di Messina Catania, gioia, gioia, gioia, sei gioia, tu sei gioia. Diciamo, ma che a Palermo non si dice tu sei gioia, per esempio, no? Si dice tesoro mio, gioia mia, amore mio, ma non tu sei gioia. Invece questa parola si vede che è molto usata da quella parte. Comunque è un bellissimo titolo, bellissimo.
12: Grazie.
6: Di augurio.
12: È vero, oh. È vero.
5: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Aurora Quattrocchi. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Torna a crescere nel 2026 il valore dei brand italiani monitorati da BrandZ, l'annuale classifica firmata Kantar che mette in fila i 40 brand italiani a maggior valore, una classifica che fra le righe ci racconta anche qualcosa di molto contemporaneo sulla popolarità tra percezione e misurazione. Spazio poi a Close the Gap, la campagna COP per l'inclusione e la parità di genere giunta alla sua sesta edizione. Focus sui trend dedicato invece alla gamification, la tendenza che fa delle prime ore del giorno il valore aggiunto di prodotti e servizi, dal fenomeno soft clubbing all'happy hour con il caffè. E per la riflessione finale, un film che ci ricorda come solo l'arte abbia il potere di aggiustare la vita.
3: Se la vita ti dà limoni,
4: fai una limonata?
3: No. Prima lanci una campagna multimediale per convincere tutti che i limoni sono incredibilmente scarsi, il che funziona se fai scorta e controlli la fornitura, poi fai un blitz mediatico. I limoni sono il modo per dire ti amo, il must have degli accessori per le feste di fidanzamento e gli anniversari. Fuori le rose, dentro i limoni. Coinvolgi anche The Beers. Convinci Apple a chiamare un sistema operativo OS Lemon. Riempi la capitale di lobby del limone. Fai succhiare a una Kardashian un limone in un video sexy trafugato. Timothée Chalamet indossa scarpe limone a Cannes. Fai una campagna di hashtag, niente è più una ficata, da paura o pazzesco, no, è limone. Ti metti seduto, rastrelli i milioni e poi, quando hai finito e hai venduto il tuo limone impero per qualche miliardo, allora e solo allora fai una fottuta limonata.
2: Capirete il perché di questa clip tra poco, alla fine di questa prima pagina dedicata al report 2026 Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands, la classifica che ogni anno combina un'analisi rigorosa dei dati finanziari con un'approfondita ricerca sulla brand equity. Con oltre 93.000 consumatori intervistati, 1.250 brand di 87 categorie presi in considerazione per restituirci un ranking che tra le righe delle posizioni racconta molto altro sui settori e la loro forza, sulle abitudini.

0: che noi stimiamo è la quota parte del valore intangibile di questi brand che viene messo a capitalizzazione al bilancio, quindi è come dire 129 miliardi è il valore proprio che i brand in sé, le percezioni dei consumatori riescono a dare agli azionisti di riferimento. È un valore in crescita, è un valore quindi non solo importante, ma che ci dà una figura attiva e dinamica dei nostri brand in tutto il mondo.
1: Guardiamo insieme la classifica che dopo tanto tempo vede uno stravolgimento sul gradino più alto.
0: Eh sì, dopo alcuni anni di difficoltà di Gucci che comunque manteneva la prima posizione, ma per via di una serie di difficoltà, tra cui i mercati asiatici, che hanno deperito il valore del brand, quindi da questo punto di vista, invece oggi perde la prima posizione e l'acquisisce Enel al suo posto, che diventa il brand con il più alto valore economico mondiale. Italiano ovviamente. Il valore economico per Kantar viene definito da due fattori, è il valore appunto finanziario che questi brand sviluppano, il loro valore proprio di capitalizzazione per quanto riguarda l'intangibile e le percezioni dei consumatori, quindi il settore energetico sicuramente ha una ricchezza, un benessere economico acquisito in questi ultimi anni notevole. E questo dimostra che avere un brand comunque forte permette di convertire questo valore finanziario anche in valore sostenibile di lungo periodo.
1: Al di là delle singole posizioni, la vostra classifica racconta anche le dinamiche tra i comparti, appunto la difficoltà del lusso di cui tutti sappiamo e l'importanza strategica in questo momento del settore delle utilities. Che cosa possiamo dire degli altri brand?
0: Sicuramente il settore del banking è in grande spolvero, a valori economici molto molto elevati, però anche rispetto a mercati diversi, a quello italiano, notiamo che il contributo proprio del brand non è poi così elevato, come dire che beneficia più del valore di capitalizzazione di mercato e di EBITDA rispetto invece al valore puro di brand e di percezione del consumatore. Ad eccezione di pochissimi esempi, i grandi brand del banking italiano o anche internazionali, dal punto di vista del percepito del consumatore, sembrano ancora tutti un po' uguali. Un dato invece interessante riguarda l'ingresso della tecnologia. L'Italia è sempre un po' mancata di questo. Oggi i brand di più alto valore al mondo per le classifiche di Kantar sono proprio i brand tecnologici, da Apple a OpenAI fino ad Amazon, Microsoft. Ecco, in Italia è un po' mancata questa e abbiamo quest'anno una nuova entry che è proprio Team System. Team System è un brand importantissimo nel business to business del mondo professionale che oggi può vantare anche un brand importante presso i suoi stakeholder di riferimento. L'altra cosa, l'hai citata tu, è il lusso, fiore all'occhiello del branding italiano per una serie di motivi, ma non solo legati al territorio asiatico, oggi in grande riflessione. Dal nostro punto di vista, molti brand hanno spesso puntato sull'italianità come fattore rilevante da comunicare per garantire l'idea di qualità, di saper fare, di design di alto livello. Oggi anche loro sembrano un po' più appiattiti, cioè stanno giocando un'italianità un po' scontata, per cui da questo punto di vista noi prevediamo e auspichiamo un ripensamento proprio del design del brand affinché possa esprimere un'italianità un po' più moderna e specifica, brand per brand. Non basta dire essere italiani per esprimere un concetto specifico di eleganza o di lusso italiano.
1: Se volessimo trovare un filo rosso che unisce questi brand di eccellenza in un momento complicato, qual è quello che stiamo attraversando nel mondo dei consumi, tra incertezze geopolitiche, costi delle materie prime che incidono poi su tutte le filiere, nuove sensibilità dei consumatori, che cosa possiamo citare? Qual è la visione dall'alto che emerge un po' dalla vostra classifica?
0: Direi che anche all'interno di questi top 40 most valuable Italian brands, quelli che si distinguono sono quelli che hanno messo un po' in secondo piano la notorietà. C'è stata una, se volete, una ubriacatura negli ultimi anni nel marketing, alla ricerca dell'essere noti a tutti i costi, con grandissimi investimenti anche in pubblicità, perché

0: brand fosse noto. Ecco, oggi i brand più di valore sono innanzitutto rilevanti anche da un punto di vista affettivo, se vogliamo, con il consumatore, interpretano la cultura e le varie culture, pur mantenendo unitarietà in tutto il mondo, ma sanno entrare nelle culture locali in maniera rilevante e sono ciascuno percepito come estremamente diverso dagli altri. Quindi emergono soprattutto per questo, non tanto perché sono noti, non tanto perché ci sono sempre stati, ma quanto perché la rappresentazione più moderna di quello che sta succedendo nel mondo.
1: Essere e avere.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
8: Le borse europee si muovono contrastate mentre rimane alta l'attenzione sul Medio Oriente. Oggi infatti scade la tregua stipulata in occasione dell'accordo di Islamabad tra Washington e Teheran e intanto continua il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz che spinge al rialzo il prezzo del petrolio. In questo contesto Milano è in positivo con guadagni di poco inferiori al 0,5%. Sull'azionario brilla il tech, in scia i titoli asiatici e all'imminente quotazione di Unitree Robotics a Shanghai. ST sale così di oltre 4 punti percentuali e va bene anche Prismian. Per il resto le prese di beneficio colpiscono Fincantieri con perdite che sfiorano il 2%, mentre sono deboli anche Cucinelli e Nexi. Sul valutario si indebolisce il dollaro con il cambio con l'euro vicino a quota 1,16. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Essere e avere.

0: Cambiamo argomento, torniamo a parlare di Close the Gap, la campagna COP per l'inclusione e la parità di genere giunta alla sua sesta edizione e torna per il secondo anno Dire, Fare, Amare, l'operazione di sensibilizzazione sulla necessità dell'educazione affettiva come materia scolastica obbligatoria. Ecco che cosa ci ha detto Maura Latini, presidente di COP Italia.
1: Siamo molto contenti sia la seconda edizione, perché significa che il nostro percorso avviato l'anno scorso con una survey che ci ha fatto ben comprendere quanto il tema dell'educazione affettiva, che in Dire, Fare, Amare era il punto chiave, è un'attività molto sentita nelle famiglie, molto sentita nella società civile. La seconda edizione perché si è arricchita di molte cose nuove, alcune interne al mondo COP, altre esterne. Interne al mondo COP abbiamo rinnovato quest'anno l'accordo con la Fondazione Cecchettin, con la quale l'anno scorso abbiamo avviato un progetto pilota molto appuntito, molto interessante, nella città di Padova, dove la Fondazione ha fatto formazione ai nostri colleghi che lì lavorano in 5 nostri negozi. Si tratta di oltre 150 colleghi COP che con grande soddisfazione, consapevolezza e volontà hanno partecipato a questa formazione con risultati estremamente interessanti, che hanno vissuto interessanti per il mondo del lavoro in cui prestano la propria attività, ma anche nella vita privata, come è normale che sia. Quindi le nostre cooperative, visto questi risultati e la qualità del lavoro fatto dalla Fondazione Cecchettin, hanno deciso di estendere questo percorso pilota e trasformarlo in un'attività formativa estesa in molte città italiane. Partiremo quest'anno e questo ci riempie di gioia e d'orgoglio, perché crediamo di fare qualcosa per il nostro mondo, ma anche far vedere all'esterno che si può cambiare, si può migliorare. In questo percorso l'altra cosa molto importante è fatta l'anno scorso, ma che avrà ricadute anche quest'anno e nell'anno a seguire, il sostegno alla raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare sulla psicologia gratuita in tutti i luoghi pubblici. In questi luoghi pubblici però ci sono anche le scuole, e questo incrocia in maniera assolutamente diretta la nostra campagna Dire, Fare, Amare sull'educazione affettiva, perché nella survey un punto d'attenzione che le famiglie avevano evidenziato è che l'educazione affettiva nelle scuole sì, benissimo, è necessaria, ma deve essere fatta da personale competente, e come non dargli ragione. Ecco dunque che se questa iniziativa di legge diventasse effettivamente operativa, avremmo gli psicologi che all'interno delle scuole potrebbero fare questa formazione, e questo sarebbe veramente un passo avanti importantissimo per le giovani generazioni e per la qualità della vita nel nostro paese. La proposta di legge sarà discussa quest'anno, perché sono state raccolte più di 70.000 firme, quindi il quorum farà sì che la proposta di legge seguirà l'iter legislativo, ma la storia ci insegna che i grandi cambiamenti in Italia, nel nostro paese, avvengono solo se c'è un movimento popolare, c'è un sentire collettivo e va in quella direzione. Secondo noi il sentire collettivo c'è, però serve che l'informazione circoli, e l'informazione è un elemento importante anche per cambiare lo status quo. Ecco dunque, noi ci impegneremo, ma è importantissimo che insieme a noi ci siano tante associazioni e ci sia la società civile.
2: Focus sui trend.
0: È sbarcato anche in Italia il soft clubbing o clubbing a colazione, DJ set e cappuccino, senza ore piccole, senza alcol, un fenomeno che ha già preso piede in molte città europee e racconta una cosa su tutte: lo spostamento di molte attività al mattino anziché alla sera. Mattino quindi come spazio di status, di benessere, di disciplina anche. Una tendenza che Next Atlas definisce gamification, da AM appunto, ce la racconta Greta Cappellini, nuovo ingresso tra le nostre trend forecaster. Ciao Greta, benvenuta a Essere Avere.
3: Ciao, grazie mille, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Esattamente, in Estatlas abbiamo chiamato questa tendenza gamification proprio volendo fare un riferimento alla sigla AM, quindi alle ore del mattino piuttosto che PM, che sono le ore della sera. Questo perché vediamo sempre di più emergere una trasformazione delle nostre routine mattutine. Negli anni, infatti, la differenza tra chi preferiva alzarsi presto al mattino e chi rimanere sveglio fino a tardi è sempre stata presente, l'abbiamo sempre monitorata, ma era una scelta che sembrava molto personale da parte dei consumatori. Il mattino era un momento intimo che anticipava quello che poi sarebbe avvenuto durante la giornata. Ora invece quello che vediamo è che le ore del mattino sono sempre di più ottimizzate. Servono per lavorare sui propri obiettivi, sui propri progetti. Il mattino diventa quasi uno spazio di controllo e chiarezza, con una logica che definiremmo quasi performativa. Un altro cambiamento interessante di cui appunto stavi parlando, che sta avvenendo sul tema, è il fatto che il mattino non è più un momento di disciplina individuale, non è più solo journaling o skincare, ma è diventato piuttosto un momento collettivo da condividere. E quello che stiamo vedendo sono nuove tipologie di rituali sociali, quindi la crescita dei running clubs mattutini, dei rave e dei party che si svolgono nelle caffetterie piuttosto che nei locali notturni. Noi vediamo termini come il club delle 5 del mattino emergere e stanno proprio codificando quelle che sono queste nuove abitudini. Questo sta cambiando come percepiamo e come viviamo le ore del mattino, non solo come individui, ma proprio come società.
0: Partiamo dai casi che hai mappato per noi, come spesso accade, da un trend su TikTok.
3: Esattamente, il primo caso ci arriva direttamente dal mondo social, in cui queste tendenze emergono spesso spontaneamente, e negli ultimi mesi stiamo mappando su TikTok questo trend del 5 to 9 before 9 to 5, ovvero di mostrare la quotidianità di quello che accade tra le 5 e le 9 del mattino, prima dell'orario di lavoro che di solito invece occupa quella che è la parte centrale della giornata. Lo vediamo specialmente nei consumatori più giovani, quindi millennials e Gen Z, che stanno cercando di creare questa sorta di microvita concentrata nelle prime ore del mattino. Li vediamo quindi allenarsi, meditare, prendere cura di se stessi, studiare, portare avanti progetti personali. E questo tempo viene concepito come l'unico momento in cui effettivamente abbiamo controllo e che riusciamo a investire in noi stessi senza che il lavoro, lo stress o la stanchezza della giornata ci vadano a ostacolare.
0: Molto sensibile a questo tema il mondo del fitness e del running, in particolare da sempre ci si divide tra chi fa attività fisica al mattino e chi invece alla sera. Puma ha deciso da che parte stare, Greta.
3: Decisamente. Abbiamo visto che stanno esplodendo i running clubs mattutini e Puma ha proprio intercettato questa tendenza culturale, creando un'attivazione chiamata 5 AM High Drops. Consisteva nel fatto che nel periodo tra aprile e maggio 2025, proprio quindi in quel momento di picco di interesse per la preparazione di maratone e gare che di solito c'è durante la primavera, il brand ha scelto di creare un'occasione per i runner, quelli più convinti, quelli che rispettano di più il loro schedule e la disciplina, di ritirare gratuitamente alcuni dei prodotti della loro nuova collezione. Quindi nelle principali città, durante alcune date selezionate, proprio alle 5 del mattino, il brand segnalava sui suoi canali Instagram dove sarebbero state disponibili queste scarpe, invitando letteralmente e in tempo reale i consumatori a correre a prenderle. In questo modo Puma cerca di creare un legame molto stretto con la comunità dei runner e in un certo senso va a celebrare quella che è la loro disciplina, la loro dedizione e la loro costanza.
0: In questo spostamento d'orario, ma non solo, perché è quasi un cambio culturale, in pratica l'happy hour si sposta al mattino e non ha a che fare con le bevande alcoliche, ma con il caffè.
3: Questa è una delle attivazioni di Nespresso nell'ultimo anno in Australia, in particolare, che ha deciso di combinare molti degli elementi di cui abbiamo parlato. Infatti il caffè sta evolvendo, non è più una semplice bevanda funzionale necessaria per la caffeina e l'energia della giornata, ma sta diventando sempre di più un collante sociale. Infatti vediamo concetti come coffee party, coffee rave emergere anche sulla nostra piattaforma Next Atlas. In particolare Nespresso, attraverso una serie di pop-up mobili posizionati alla fine dei percorsi di alcuni dei più famosi running clubs, quindi un po' unisce queste due componenti, offriva caffè appena preparato e un DJ set all'alba. In questo modo il brand va proprio a inserirsi in questo spostamento culturale del mattino come spazio di condivisione e benessere, e mette insieme l'energia della corsa, della musica e della socialità, dicendo che il caffè è l'elemento perfetto per, diciamo, questo cerchio.
0: Chiudiamo con un caso che ci arriva da un altro settore sensibile al mondo benessere, wellness e disciplina come posizionamento, il settore degli integratori. Raccontaci, Greta.
3: Molto interessante è la nuova campagna di A1, che è proprio un'azienda di integratori neozelandese, e la loro nuova campagna è intitolata Good Morning Moon. Riprende quella che è una famosa filastrocca per bambini, una filastrocca della buonanotte, il cui titolo originale sarebbe Good Night Moon. In questo caso le parole del titolo e anche molte rime all'interno della filastrocca vengono riscritte per celebrare quelli che sono i rituali mattutini, le prime ore, tutti coloro che scelgono di iniziare la giornata prima degli altri. E nel contesto celebra per esempio il silenzio, la luce timida di queste prime ore. Ed è stata lanciata in particolare in concomitanza con la fine dell'ora legale in Nuova Zelanda, quindi quando il mattino quasi simbolicamente guadagna del tempo. In questi video promozionali vediamo una serie di scene che raffigurano persone che riescono a ritagliarsi dei momenti di preparazione fisica, mentale nelle prime ore, quindi corrono, vanno in bici, ma anche si prendono del tempo per se stesse. E il brand, da un lato, riesce a far sentire i propri consumatori visti in questi nuovi rituali, dall'altro li rassicura, suggerendo che il brand è perfettamente allineato con questi valori, si inserirà perfettamente nella nuova ritualità mattutina che si sta andando a definire nella nostra società.
0: Greta Cappellini, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te, alla prossima.
2: Il consumautore.
4: È vero che puoi sapere tutto di una persona toccandola qui?
5: Non tutto. In lui c'è molto più di quanto ci sia in tutti gli uomini che ho conosciuto.
6: Chi state cercando?
7: William Shakespeare.
0: Si intitola Hamnet, nel nome del figlio, candidato a 8 premi Oscar, è il film che racconta i drammatici eventi che hanno colpito la vita di William Shakespeare, lo spunto che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
8: Ben trovata, Maria Luisa. Sì, intanto è un film recitato benissimo, di grande suggestione, è una storia affascinante ed è molto bello questo riprendere la riflessione sul potere taumaturgico della scrittura, della cultura e nel caso di Shakespeare poi del teatro, quindi andare a scandagliare anche gli eventi della sua vita. Il film è stato comunque tratto anche da un libro, quindi c'è una rilettura, perché poi Shakespeare è anche un personaggio abbastanza misterioso, non se ne conosce ancora bene neanche l'origine, ma è veramente un'indicazione forte di quanto riuscire anche nei momenti più duri della vita a elaborare, che non è soltanto una sublimazione ma è proprio una reinterpretazione di ciò che accade attraverso delle chiavi che sono quelle dell'immaginazione e della cultura, e lo si può fare sia scrivendo che leggendo, naturalmente. Quindi è veramente la bandiera dell'approfondimento culturale che è da consigliare anche alle giovani generazioni.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. La 14 Bologna-Taranto è chiusa per un veicolo in fiamme tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto. Si verificano disagi in prossimità del tratto chiuso e disagi percuriosi in direzione opposta. Sempre sulla 14, ma nel tratto Pescara-Bari, code per un altro incidente tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Poi sulla 1 Milano-Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Frosinone e Anagni verso Milano. Code per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano Avellino Ovest verso Canosa, per lo stesso motivo traffico lento sulla 13 Bologna-Padova tra Boare e Monselice verso Padova. Sulla 11 Firenze-Pisa si rallenta per un incidente tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze e code per un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e l'innesso con la 12 in direzione Livorno. Code sulla 1 nel tratto Milano-Bologna per un incidente tra l'innesto con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Casalpusterlengo verso Milano e per lo stesso motivo code anche sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra la Tisana e San Sino di Livenza verso Venezia. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
0: Hashtag autotrasporti.
2: Hashtag autotrasporti è la puntata del 17 agosto, notizie, voci dal mondo dei trasporti e della logistica, dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio viaggia ormai da mesi sopra i 2 euro, un'impennata innescata dalle turbulenze geopolitiche, un rialzo netto appena calmierato dallo sconto di 17 centesimi applicato per decreto dal governo, sconto che resterà in vigore fino al 25 agosto. I listini andati fuori giri stimolano ancora di più i ladri di gasolio, fenomeno che esiste da sempre ma che in questi mesi ha subito una forte recrudescenza, complice appunto l'ulteriore valore che il carburante ha acquisito. Nel mirino ci sono soprattutto gli autotrasportatori. E allora ascoltiamo l'intervista a Claudio Sensi, vicepresidente di FAI Conftrasporto.
3: È un fenomeno allarmante, è estremamente facile per le bande organizzate prelevare gasolio dai serbatoi dei camion, degli autotrasportatori. È un problema che nei primi 6 mesi del 2026 è aumentato vertiginosamente, un'impresa su 5 denuncia furti di gasolio. Io sono anche titolare di un'impresa di autotrasporto e logistica e quest'anno abbiamo registrato il furto di oltre 7.000 litri di gasolio. Chiaramente nel corso dei mesi si sono verificati dei furti presso le stazioni di servizio dove sostavano magari i nostri conducenti. Il meccanismo è molto facile, le bande sono organizzate con furgoni o camion, si accostano ai camion, le pompe sono ultra silenziose, in 10 minuti riescono a prelevare 400 litri di gasolio, hanno chiavi universali per svitare i tappi e gli autotrasportatori possono anche scegliere di montare antifurti, ma si espongono al rischio che i serbatoi vengano proprio forati a quel punto, con danni che vanno oltre il prodotto perché vanno anche a toccare il serbatoio e i tempi, i costi di ripristino della marcia.
2: E poi questo gasolio dove finisce?
3: E qui abbiamo il secondo ordine di problema, il problema molto più grande, il cuore, essendo che sale il costo del gasolio, il gasolio è quindi oro nero, le bande si organizzano e si organizzano anche con le reti di smercio abusive. Esistono depositi clandestini localizzati in tutta Italia con cisterne mobili, IBC, fusti, all'interno del quale queste migliaia e migliaia di litri vengono prelevate e poi rivendute o a privati, perché in questi tempi comunque anche un automobilista privato che può acquistare il gasolio magari a 1,3 euro, 1,4 euro, 1,5 euro a seconda di quello che il mercato nero propone di mese in mese, possono far comodo quei 60 centesimi di risparmio, ma ancor peggio, essendo il nostro settore, quello dell'autotrasporto, negli ultimi 10 anni ridotto allo stremo, fatto di piccole e medie imprese, ricordo 80.000 imprese di autotrasporto sono iscritte all'albo nel 2026, ci sono anche le più disastrate che ricorrono al mercato nero. Cosa succede? Si va ad alimentare la concorrenza sleale, che è già inflazionata dai contrabbandieri dell'Est Europa, e si va anche ad intaccare la spina dorsale dell'economia del nostro paese, perché non dimentichiamo che l'80-85% delle merci nel nostro paese viene consegnata su gomma.
2: Ecco, questo avviene anche perché c'è una vulnerabilità di questi mezzi dovuta alla carenza di aree di sosta attrezzate, sorvegliate. Questo è un grosso problema.
3: Assolutamente sì, carenza di aree di sosta attrezzate, stress per i conducenti. Dobbiamo anche dire che al di là del problema economico, i conducenti vivono forti momenti di stress durante le soste notturne in aree non sorvegliate e videosorvegliate, dove ci sono tantissimi camion, e chiaramente loro, se non sono lì pronti con l'orecchio ad ascoltare il minimo rumore, possono risvegliarsi la mattina con i serbatoi svuotati.
2: Che è un problema chiaramente legato a questa criminalità, a questo cargo crime, come lo chiamano gli esperti, però un problema anche legato proprio alla qualità di vita degli autotrasportatori, che non possono riposare e poi si devono però mettere al volante di un mezzo.
3: Corretto, al 100%. C'è un elevato livello di stress negli ultimi mesi che i conducenti registrano.
2: Purtroppo i dati anche degli incidenti mortali confermano quanto stiamo dicendo.
3: Un cattivo riposo e uno stress di questo tipo contribuisce alla distrazione alla guida.
2: L'ospite di oggi è Paolo Guidi, presidente di Assologistica, l'Associazione Nazionale delle Imprese della Logistica. Buongiorno, bentrovato.
4: Sì, buongiorno a tutti.
2: Allora, l'instabilità geopolitica, ahimè, è meglio dire le guerre, rendono molto incerti gli scenari sui quali opera, si orienta il comparto della logistica, ma a questo poi arriviamo. Nel frattempo vorrei parlare con lei del protocollo che recentemente Assologistica ha firmato con l'Arma dei Carabinieri. È un settore, il vostro, non di rado infiltrato da forme, da pratiche fuori dalla legalità.
4: Allora, innanzitutto partiamo col dire che la logistica italiana, no, oggi vale sempre di più in termini di influenza sul PIL complessivo italiano, e quindi è tra il 9 e il 10%, e anche in termini di occupazione occupiamo ben più di 1 milione di persone, ultime statistiche dicono addirittura 1,4 milioni di persone impiegate in questo settore. Naturalmente stiamo parlando di tutta l'intera filiera, quindi dai porti, gli interporti, i terminal, i magazzini, trasporti terrestri e i servizi associati. Quindi logicamente è un'infrastruttura di sistema che per noi oggi rappresenta veramente un valore competitivo per il sistema paese. Il discorso legato al protocollo di intesa con l'Arma dei Carabinieri si inserisce in un contesto di legalità e sicurezza che devono diventare diciamo a supporto della competitività del servizio logistico, in quanto purtroppo all'interno del settore logistico ci sono vari fronti nei quali abbiamo bisogno veramente di proteggere le nostre aziende.
2: Entriamo nel dettaglio, Guidi, cosa prevede questo protocollo?
4: Abbiamo previsto di avere una serie di iniziative congiunte con l'Arma dei Carabinieri, che sono sicuramente una diffusione della cultura del rispetto e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché purtroppo sul territorio osserviamo e abbiamo anche già segnalato alle istituzioni competenti che ci sono eventi che oggi destano molta preoccupazione. Quindi c'è bisogno di stare sul territorio e supportare quelle che sono le attività logistiche. Secondo punto, c'è un aspetto proprio di entrare nel dettaglio delle strategie di prevenzione e protezione per proteggere l'integrità di queste infrastrutture logistiche. Stiamo parlando in questo momento in particolare di magazzini, parchi logistici o terminal inland che sono sul territorio. Abbiamo bisogno di portare avanti anche una serie di attività formative e informative per le imprese in modo congiunto, in modo che manager e lavoratori sappiano effettivamente come si può riuscire a svolgere questa attività in modo sicuro. Per fare questo, naturalmente, stiamo creando a partire da settembre dei momenti di confronto con l'Arma e il management delle aziende associate che andranno direttamente sul territorio per vedere qual è la situazione sui vari territori e anche magari vedere quali potrebbero essere le situazioni critiche che si potrebbero rilevare e come simulare quindi le soluzioni. Quindi la logistica che è capillare sul territorio ha bisogno veramente di un presidio capillare, e sicuramente l'Arma dei Carabinieri è un soggetto che può effettivamente matchare a questa necessità. Quindi quello che noi logicamente sentiamo dal territorio è che abbiamo bisogno di regole chiare, sicurezza in un contesto dove, dicevo già prima, c'è voglia di investire, ma dobbiamo dare logicamente certezza che si possa veramente operare. Quindi le persone si devono sentire protette. Quindi questo, secondo me, è un accordo che abbiamo fatto molto importante, un passo concreto, quindi verso una collaborazione stretta tra le istituzioni, il mondo produttivo e logicamente le aziende dei servizi.
2: Veniamo ora ad un'analisi dello stato di salute della nostra logistica di fronte ad una geopolitica così incerta, così complessa.
4: Ma guardi, allora, diciamo che l'effetto della geopolitica, ormai effettivamente è un qualcosa col quale dobbiamo convivere e quindi ci dobbiamo attrezzare, ci siamo attrezzati anche per questo, soprattutto nel mondo della logistica, perché alla fine è diventato probabilmente il primo sensore degli effetti della geopolitica, perché nella logistica poi si riflettono immediatamente questi effetti. Quindi negli ultimi anni è logico che ne abbiamo già viste tante, quindi dalle pandemie alle guerre, alle tensioni nel Medio Oriente, tutti i vari attacchi che abbiamo visto e le criticità che adesso si stanno creando in questi choke point marittimi che stanno evidenziando un po' la debolezza di alcune filiere e dove bisogna trovare resilienza creando anche alternative. Quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante perché non dobbiamo entrare in una dimensione dove si crea debolezza e quindi magari questa debolezza porta anche all'impossibilità di poter veramente lavorare in modo corretto, soprattutto all'interno di paesi che sono in crescita o comunque paesi come il nostro che abbiamo un Made in Italy importante che logicamente ha diciamo una visione intercontinentale molto molto importante. Quindi questa incertezza che vediamo logicamente porta impatti forti su tutti quelli che sono i tempi di attraversamento delle merci. Abbiamo inevitabilmente degli effetti di extracosto che sono generati sia dal petrolio, che ormai viviamo anche nelle nostre tasche personali, ma anche di aspetti assicurativi, perché per gestire e supportare passaggi delle merci in questi choke point oggi ci sono dei costi veramente molto molto elevati. Quello che vediamo noi è che comunque, nel sistema globale, il mondo va avanti, quindi vediamo che comunque ci modifichiamo nei comportamenti, ci modifichiamo magari nel gestire corridoi logistici diversi delle merci, però effettivamente vediamo che il mondo cresce. Quindi su questo direi un segnale importante. Non vediamo noi come associazione, ma come del resto penso tutti, che a breve ci possa essere un cambiamento. Quello che però vediamo è che sicuramente dobbiamo lavorare, soprattutto come associazione, per far sì che ci sia una logistica robusta e ben, diciamo, pianificata con backup alternativi per supportare il sistema paese in modo che diventi sempre più resiliente. Quindi noi non possiamo evitare questi shock geopolitici, possiamo solo lavorare insieme per rafforzare quelle che sono poi le capacità dell'infrastruttura logistica. Questo ci porterà almeno a ridurre l'impatto di queste crisi sulle imprese e sui lavoratori.
2: Paolo Guidi, presidente di Assologistica, l'Associazione Nazionale delle Imprese della Logistica, grazie e buona giornata.
4: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Il mondo dell'autotrasporto è in lutto per la morte di Maurizio Longo, fondatore e segretario generale di Trasporto Unito. Longo è stato spesso nostro ospite negli spazi che Radio 24 dedica al settore. Da parte della redazione di Hashtag Autotrasporti, un abbraccio forte alla famiglia e ai colleghi di Maurizio. Hashtag Autotrasporti, vi ricordo le notizie e le voci lunedì alle 13.45, ma altri appuntamenti per parlare di trasporti e logistica a Radio 24 sono Punto Autotrasporti d'estate alle 13.10 il giovedì e poi Container alle 13.15 del sabato. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
0: Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: We'll be right back.
0: 24 Ore Podcast e 24 Ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
8: Sono Franco D'Assisti e vi do il benvenuto. In questo podcast descriviamo la vita e le opere dei Macchiaioli, artisti che hanno raccontato l'Italia dell'Ottocento con uno sguardo nuovo, lontano dalle convenzioni accademiche. Finora abbiamo incontrato diverse personalità dei Macchiaioli, questo gruppetto di artisti che dalla Toscana ha rivoluzionato il modo di fare arte in Italia. Ne abbiamo sentite fino a qui di cose che hanno combinato questi ragazzi del Caffè Michelangelo. E non è finita. Questi artisti hanno realizzato tanti quadri che ritraggono donne. Una delle opere più significative è L'educazione al lavoro, di Silvestro Lega, e ci racconta molto della condizione femminile dell'epoca. I Macchiaioli, ancora una volta, si confermano ottimi storici del loro tempo. Documentano con passione le battaglie, sostengono gli ideali risorgimentali, ritraggono la natura e la vita nei campi. Ma sono bravi anche a osservare quel che succede dentro le pareti di casa. I Macchiaioli sono i primi in Italia a dare dignità al lavoro delle donne, che è un lavoro domestico, quasi sempre silenzioso, ma c'è. I Macchiaioli hanno la sensibilità giusta per accorgersi di queste donne e con la loro pittura fatta di luci e ombre regalano istantanee di un piccolo mondo antico che oggi forse sorprende. Le donne, quelle che non sono povere, quelle che non si ammazzano di fatica nei campi, leggono, cuciono, passeggiano, come ci racconta Francesca Amè, che ci accompagna in questo percorso.
9: Abbiamo l'opportunità di parlare di un altro aspetto decisamente interessante dei Macchiaioli. Le donne, e anche la mostra Palazzo Reale lo testimonia, sono spesso le protagoniste delle tele di questi pittori. L'universo femminile che i Macchiaioli ci raccontano è quello di un'Italia molto variegata. Ci sono le donne borghesi, a passeggio nei loro abiti bianchi in crinolina, ci sono nobildonne di notevole eleganza, magari in abito scuro, acconciature raffinate, e poi ci sono le donne di casa, che si dedicano all'educazione e all'istruzione dei figli. Più di un quadro, peraltro, è dedicato a delle donne speciali, diciamo alle madri, spesso ci sono donne accompagnate da bambini. E poi ci sono le donne del popolo, anche loro, ritratte sempre con dignità e rispetto. Vediamo cucitrici, maestre, levatrici, lavandaie. I Macchiaioli celebrano questo universo femminile e le donne sono spesso protagoniste attive dei loro dipinti. Anche questo è un segno di grande modernità. Le donne dei Macchiaioli non sono mai presenze solo decorative.
8: Il nostro podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme. A presto e restate con noi.
0: 24 Ore Podcast e 24 Ore Cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audioracconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
7: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: Sfogliando Olimpia di Dario Ricci.
1: Ora può finalmente alzare le braccia al cielo nel segno del trionfo. Claudio Chiappucci ha vinto alla grande questa 13ª tappa che riporta il Tour, riporta il grande ciclismo al sentiero con una vittoria, con un trionfo per Claudio Chiappucci, che subito dopo aver tagliato il traguardo non riesce a trattenere le lacrime.
2: Tour de France, 18 luglio 1992, 13ª tappa. Dopo una fuga di 200 km, Claudio Chiappucci trionfa al Sestriere. Un'impresa che rimarrà nella storia del ciclismo, anche se poi sarà lo spagnolo Indurain a trionfare a Parigi, davanti proprio al diavolo Chiappucci e a Gianni Bugno, altra stella del ciclismo di allora, capace di vincere due mondiali, un Giro d'Italia e un Giro delle Fiandre. Li abbiamo incontrati, Chiappucci e Bugno, allora rivali, oggi grandi amici, in occasione del Festival Rocky Marciano di Ripateatina in Abruzzo, dove poi abbiamo incontrato anche Federico Vergari, giornalista e scrittore che ha raccolto memorie ed emozioni di Chiappucci in uno splendido libro di cui vi parliamo oggi. Ascoltiamo.
3: Al Festival Rocky Marciano, al premio Rocky Marciano qui a Ripateatina, due grandi campioni del nostro ciclismo, Claudio Chiappucci e Gianni Bugno. Beh ragazzi, una grande emozione vedervi sempre fianco a fianco come in gara ancora oggi, eh?
4: Beh, oggi è un'occasione particolare, non è che siamo in gara, non siamo in competizione, è un evento anche per noi nuovo, no? Perché è ovvio che conosciamo come nome Rocky Marciano, come fai a non conoscerlo? Io ero appena nato, so che ero appena nato, appena era venuto qua per un evento particolare, no? E allora è bello essere qua presenti per questo e provare delle emozioni, anche visto che ci sarà anche tanto pubblico, e parlare di quella che è la nostra storia.
3: Gianni, è una storia quasi irripetibile. Per alcuni anni sei stato i Coppi e Bartali degli anni 90, con le dovute proporzioni, ma insomma avete diviso l'Italia con la vostra rivalità. Ah, quello dovete decidere voi, come nella storia della borraccia.
5: Ma diciamo che sono stati bei momenti, e diciamo che quegli anni 90 lì sì, eravamo in sfida uno contro l'altro e abbiamo portato avanti quello dell'Italia, quindi questo ci fa onore e siamo onorati di aver onorato l'Italia.
3: Gianni, qual era la qualità di Claudio che più avresti voluto avere?
5: Sicuramente la grinta, la volontà e la capabilità, che io non ho.
3: Claudio?
4: Io ho fatto tante classi, no, come studente. Beh, lui aveva un po' di classe in più su certe situazioni, e quindi questo l'ho portato anche a volte a fare dei grandi numeri, e credo che potesse fare anche di più.
3: Senti, ti sei raccontato recentemente nei luoghi del diablo, no? Con la firma di Federico Vergari nel libro Lab DFG. Ecco, c'è una cartolina che in qualche modo esemplifica la tua carriera, il tuo modo di essere corridore, di interpretare il ciclismo dei vostri tempi?
4: Beh, non è facile dirlo in poche parole, perché comunque è stata una carriera lunga, non posso raccontarla solo nell'ambito di quello che è stata la mia carriera professionale, perché c'è anche stata una parte iniziale dove mi ha portato a arrivare al professionismo e a raccogliere un po' anche i frutti di quello che avevo seminato, nonostante ci sono stati anche tanti momenti difficili, perché se si parla sempre dei momenti belli di un atleta, ma ci si scorda a volte anche delle difficoltà, no? Perché non siamo perfetti, non siamo sempre al 100%, quindi sono momenti che ci mettono a dura prova e poi ci danno l'opportunità di essere motivati e di emergere.
3: Gianni Bugno, ma questo Pogacar davvero è imbattibile in questo momento?
5: Ma sicuramente in questo momento sì. In questo momento sicuramente imbattibile.
3: Vi chiedo un'ultima cosa, ciclismo italiano che sta vivendo un momento particolare, quando è che ritroviamo un Claudio Chiappucci e un Gianni Bugno? Gianni, come la vedi?
5: Ma lì bisogna iniziare con le categorie giovanili, investire sulla base, che purtroppo in questo momento non si fa, come in altre federazioni, quindi bisogna lavorare su questo.
3: Claudio?
4: Sai, ci sono dei momenti, no, storici, alti e bassi, siamo un momento della ricerca di quello che è stato il nostro sport, no? Il nostro movimento che dominava, Giustamente, se non è un ricambio generazionale dal basso, poi è difficile costruire il dopo, no? Tutto ormai lo sport è diventato frenetico, si guarda troppo al giovane, si dà già troppa, il fatto di essere già al massimo, e quindi si bruciano le tappe e si arriva, quando è il momento importante, un po' più scarichi.
3: Le voci di Gianni Bugno e Claudio Chiappucci dal festival e dal premio Rocky Marciano di Ripa Teatina, che entrano però poi in un libro, uno splendido libro di cui parliamo oggi a Sfogliando Olimpia, I luoghi del diavolo, l'editore Lab di FG, l'autore Federico Vergari, che è qui al mio fianco, qui a Ripa Teatina, in occasione appunto del festival Rocky Marciano. Benvenuto Federico a Sfogliando Olimpia.
6: Ciao Dario, un piacere essere qui con voi.
3: Piacere tutto nostro, perché a fianco, in questo splendido tandem letterario con Claudio Chiappucci, hai ripercorso sia le tappe della sua carriera, sia i luoghi che hanno contribuito a costruire la leggenda del diavolo. Un campione al di là e oltre il suo palmarès, no? Perché Chiappucci rimane nell'immaginario collettivo come il ciclista che ha saputo infiammare le corse a cui ha partecipato, forse raccogliendo anche meno di quello che avrebbe meritato o potuto vincere.
6: Ma allora, guarda, scherzando con Claudio spesso diciamo che io sono stato il suo gregario. In realtà è stato proprio così, perché Claudio mi ha letteralmente aperto casa sua, che è piena di cimeli, è piena di ricordi, è piena di maglie, e mi ha lasciato terreno libero per poter indagare, per poter curiosare e per poter mettere in fila una serie di luoghi simbolici, ma anche reali, ma anche metaforici, della sua carriera, della sua vita, che alla fine, racchiusi in questo libro, rappresentano una sorta di atlante delle emozioni che Claudio Chiappucci negli anni 90 ha fatto vivere agli appassionati di ciclismo. Dici benissimo te, forse ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, però se parli con degli appassionati di ciclismo degli anni 90, tutti ti dicono che quello che incendiava i loro cuori, quello che li appassionava, quello che aspettavano nella tappa di montagna era Chiappucci. La tappa del Tour de France che arriva a Sestriere ce la ricordiamo tutti, è uno dei miei primi ricordi da tifoso di ciclismo della mia vita, quella fuga infinita terminata con quella vittoria, dove lui ha di fatto unito un paese in un'epoca in cui non c'erano ancora i social network, una sorta di tam-tam avvenuto attraverso l'edizione del TG1 delle 13 che parte, che comincia con la notizia che Claudio Chiappucci è in fuga, quindi le persone cominciano a cambiare canale, accendono la radio, le persone si telefonano, i bar sulle spiagge di Cesenatico della Romagna, mi hanno raccontato, lo scriviamo anche nel libro, e iniziano a tirare fuori la radio dai loro bagni, la mettono sulla spiaggia, si creano dei capannelli, e con Claudio ragioniamo e tiriamo fuori una definizione bellissima insieme a lui, che in quel momento nelle nostre vite, anche per fortuna, non c'erano i social network, ma era lui in quel momento il social network, la rete, il filo rosso che univa un paese intero e attorno alle sue gesta.
3: Molto bello l'accenno che facevi, adesso ritorniamo subito in strada sotto la tua guida, ma è molto interessante l'accenno che facevi all'archivio, no, di un campione. Ecco, c'è chi magari non conserva neanche le coppe e le medaglie, Claudio Chiappucci oltre ai trofei ha conservato molto di se stesso e di come era raccontato dai media del tempo, no?
6: Ma guarda, mi fa piacere perché prima hai citato anche Bugno, che è storicamente riconosciuto come uno dei grandi campioni del ciclismo, che non ha più nulla. Lui ha regalato tutte le maglie, lo ha raccontato in diverse interviste, anche in un bel libro, ha regalato tutte le maglie, tutti i suoi trofei, mentre Chiappucci è stato uno sportivo che ha conservato letteralmente tutto. Lui ha un archivio sconfinato di articoli, di giornali che hanno raccolto prima la sua mamma, poi il suo fan club, e lui conserva con grande gelosia, anche con grande amore nei confronti della sua mamma, per cui spende parole bellissime anche nel nostro libro, e mi ha lasciato letteralmente la libertà di muovermi per casa sua, di fare foto, di fare domande, e mi ha fatto da cicerone in una sorta di museo domestico che è casa sua, e conservo un ricordo bellissimo la prima volta che ci siamo incontrati, perché il libro comunque l'abbiamo costruito sulla base di tante interviste, di tante mie visite a casa sua, e conservo un ricordo bellissimo del nostro primo incontro, in cui mi mette davanti il suo archivio di prime pagine dei giornali che io inizio a consultare, e nel frattempo Claudio Chiappucci mi cucina un piatto di ravioli e intanto chiacchieriamo con il registratore acceso. Inizia così l'avventura di questo libro, ma inizia così, se posso dirlo, ho questa, come dire, presunzione, anche un po' la nostra amicizia.
7: Ti chiedo ancora, ci avviciniamo alla conclusione della nostra chiacchierata, però tanti luoghi del diablo, appunto, ecco, ce ne sveli uno che magari è un po' in secondo piano rispetto alle grandi cronache o alle grandi tappe, un luogo un po' segreto che sei riuscito a mettere in luce dialogando e scrivendo con Claudio.
6: Ma guarda, mi piace ricordare sempre il Piemonte, perché lui ha finito la sua carriera al Moto Velodromo Coppi di Torino, e diciamo che la sua carriera bene o male è conosciuta, ma la fine della sua carriera è meno conosciuta. Il Piemonte è una regione che gli ha dato molto, ha vinto un Giro del Piemonte, tra l'altro il Giro del Piemonte che ha vinto era un aneddoto che raccontiamo anche nel libro, e il giorno dopo il gravissimo incidente di Pantani alla Milano-Torino, e lui vince il Giro del Piemonte, poi con i fiori che gli danno sul podio va a trovare Marco in ospedale e gli porta quei fiori. Il Piemonte è un territorio che ha dato tanto a Claudio, è anche un grande tifoso juventino e torna spesso in Piemonte. La bici con cui ha vinto a Sestriere la bicicletta è conservata dentro il museo della Juventus, per dirne una. Quindi la fine della sua carriera, che in pochi conoscono, è finita lì al Moto Velodromo dedicato ai fratelli Coppi, e mi piace raccontare questa fine molto molto romantica di lui, che finisce una gara anche in maniera abbastanza anonima, ma la finisce e poggia la bici al muro, e finisce lì la storia del diablo ciclista, ma poi inizia tutta un'altra vita di Claudio Chiappucci.
7: Tutto un altro segmento di vita che, oltre a questa straordinaria carriera, è ben raccontata e che apre anche a scenari futuri, tutti da leggere, così come le pagine dei Luoghi del Diablo. Il libro, che è edito da Lab di FG, è stato scritto da Claudio Chiappucci con Federico Vergari, che ringrazio davvero di cuore per essere stato oggi ospite qui da Ripateatina a Sfogliando Olimpia.
6: Grazie a te Dario, una buona estate a tutti gli ascoltatori.
8: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
0: Sfogliando Olimpia. Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world.
9: La Marciali, assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
7: A Ripateatina, al Festival Premio Rocky Marciano, occasione di incontro con storie, campioni, libri di sport, tra questi uno dedicato non solo ai grandi miti del calcio argentino, vi dico due nomi, tanto per metterli a fuoco: Diego Armando Maradona e Lionel Messi, ovviamente, ma anche e soprattutto all'Argentina e a quello che è il legame tra il popolo argentino e lo sport e il calcio. Il libro, il volume, edito da Lab di FG, si intitola Sull'Argentina non tramonta mai il sole. Qui al mio fianco, a Ripateatina, in occasione del Festival Rocky Marciano, l'autore Niccolò Mello. Benvenuto a Sfogliando Olimpia, Niccolò.
10: Grazie, grazie mille dell'opportunità.
7: E l'autore della prefazione a questo volume, che è una voce nota agli ascoltatori di Radio 24, grande amico della nostra trasmissione e della nostra emittente, Daniel Martinez. Ben ritrovato, Daniel.
11: Ciao, che piacere stare con te, Dario.
7: Caro Niccolò, allora, raccontare l'Argentina anche attraverso i miti del calcio, anche attraverso i miti dello sport argentino, ecco, come nasce questo tuo amore, questa tua passione per questo paese?
10: Ma allora, la mia passione, il mio amore per questo paese affonda dicevente nel passato, perché è un po' una passione che ho per tutto il Sud America, in particolare per l'Argentina. Avevo raccontato per il mio giornale la vittoria del titolo mondiale del 2022, i festeggiamenti della comunità argentina di Biella. E, lì ho avuto l'occasione di conoscere degli argentini, uno in particolare, la cui storia mi aveva molto affascinato, e ho pensato di non raccontare solo su un giornale la sua vicenda, ma di poterlo fare anche in un libro. Così da lui sono partito, ho raccontato la sua storia di musicista, di una persona che era scappata dall'Argentina negli anni 2000 per sfuggire a una delle tante crisi economiche che avevano colpito il paese sudamericano, quindi è venuto in Italia, una storia di immigrazione, quindi tutto quello che rappresenta un po' anche il DNA degli argentini, no? Le loro caratteristiche, le loro peculiarità un po' da sempre, un popolo in continua e perenne migrazione. E da lui, dalla sua passione, dal suo entusiasmo, dalla sua musica sono partito, ho costruito poi una rete di contatti che mi ha permesso di raccontare poi 36 storie, 36 non un numero casuale, ma sono gli anni che passano tra i due titoli mondiali, quello dell'86 e del 2022. Ma non è solo un libro di calcio, che appunto parla, è un libro della gente, in cui ognuno dei protagonisti racconta un po' qualcosa di se stesso. Quindi questa è un po' la prima parte dell'opera.
7: Ecco, Daniel Martinez, 36 storie che riuniscono quest'arco temporale, come ci spiegava Niccolò. Non si è aggiunto un altro titolo mondiale nel frattempo, titolo che è sfumato nella finale del mondiale 2026 contro la Spagna, e in questo senso un mondiale che è stato vissuto anche un po' diversamente. È stata un'Argentina in qualche modo forse simile a quella di Italia 90, no? Che dopo il successo dell'86 con la stessa generazione di calciatori ha affrontato questo secondo mondiale. Anche in quel caso, trascinatore allora Maradona, trascinatore in questo caso Messi, arriva alla sconfitta in finale. C'è in qualche modo una similitudine tra quelle due squadre?
11: Tantissima, tantissima, Dario. E io credo che la similitudine principale sta in che per proporzioni quasi identiche c'era il calcio nostro, ma la sofferenza nostra, la sofferenza delle storie di immigrazione. Noi siamo un popolo che è fatta della grande immigrazione, di tutte le immigrazioni. Ci viene detto che per esempio non ci sono persone di colore nella nostra nazionale, come beh, il razzismo. No, è mischia. Sono mischiati, siamo di tutti i colori, siamo diversi, perché da noi, per esempio, non è stato mai proibito sposarsi interrazialmente. In altri paesi invece questo è stato. Per quello è importante. La sofferenza, diciamo che il gen argentino è fatto di una cosa comune tra tutti i popoli che sono andati a fare il proprio popolo dell'Argentina,

0: pata, piange perché ha resistito, piange perché ha aguantato, ha resistito. E tutti piangiamo, e per quello, perché siamo, ci possiamo riconoscere in questo tipo di nazionale, perché il nostro carattere nazionale viene riflesso.
1: Nicolò, sei stato recentemente proprio in Argentina per presentare questo volume. Hai riconosciuto i tratti che ci ha descritto appena adesso Daniel Martinez, questa forza e questa volontà di resistere sempre e comunque con due nazionali, esemplificata in questo caso da due nazionali di trincea, no? Quasi, rispetto a due nazionali invece molto più propositive, che erano state quelle che avevano portato al titolo mondiale.
2: Sì, è una cosa che un tratto distintivo che ho visto negli argentini, perché, e si vede anche nel mio libro, perché poi appunto dopo la prima parte, la seconda è dedicata poi a interviste a sportivi e ex calciatori famosi, alcuni campioni del mondo come Bertoni, Buccini, Beto Alonso, è una parte conclusiva che è proprio dedicata a questo senso di resilienza, di non mollare mai, di provare sempre a gettare il cuore oltre l'ostacolo, la galla, la voglia proprio di non arrendersi, che è esemplificata anche dalla parabola sportiva di Lionel Messi, che lui aveva già annunciato nel 2016 che si voleva ritirarsi dalla nazionale, ha resistito e poi ha vinto tutto. E queste caratteristiche io le ho notate, ho notato questa passione, questo entusiasmo, questo senso dell'amicizia, perché Borges, che è uno dei più grandi scrittori argentini, diceva proprio che l'amicizia è la passione di noi argentini. Io tutto questo l'ho notato proprio nell'accoglienza, in un senso di ospitalità, che sono valori che in qualche modo qui in Italia abbiamo un po' perduto, invece fanno ancora parte del DNA, dello spirito, del modo di vivere argentino, questo entusiasmo, questa passione, questo senso di resistenza che Daniel, cui Daniel faceva riferimento prima, e che secondo me sono delle cose splendide, delle cose che rendono questo paese affascinante al di là dei paesaggi, della storia, della cultura, ma è la gente, gli argentini davvero dimostrano che ci tengono e che fanno le cose con il cuore.
1: Daniel, due paesi affratellati, l'Italia e l'Argentina, ma in cosa invece siete diversi o siamo diversi noi da voi? Tu che ci conosci entrambi.
0: Sì, io sono 28 anni che sono qua, che mi sopportate e che mi ricevete con tanto calore. Siamo diversi e che noi abbiamo più mondo, più altre caratteristiche, e qua e c'è una sola caratteristica, cioè la caratteristica mediterranea o la caratteristica tipica italiana, diciamo. Noi, per quel stesso mischione di immigrazione e di sofferenza di cui vi parlavo, di sofferenza e di allegria, perché la ricerca che la gente emigra per migliorare, no? E la immigrazione sta un po' nel nostro ADN. Perché? Perché, o DNA, non so, vedi, DNA. L'ho detto, vedi che mi confondo subito. E perché? Perché noi abbiamo bisogno di condividere, di creare le nuove cose. Siamo, è un nuovo mondo, e questo è un mondo già fatto. Noi lo dobbiamo fare, lo stiamo facendo con mille difficoltà e con tutte le nostre crisi di crescita. È normale. E questo è un mondo già fatto, e in questo ci differenziamo. E soprattutto nel calcio, noi andiamo al mondo. Nessuno dei giocatori della nazionale gioca nell'Argentina. Andiamo al mondo. Invece io sento qua che... perché vengono tanti stranieri? Ma perché non andiamo gli italiani fuori, dico io, che mi sento italiano dopo questi tanti anni? Perché non andiamo al mondo come fanno gli argentini? Perché se tu rimani in casa, il proprio mondo ti rimane più piccolo. Dobbiamo andare fuori, e mischiarci e crearci. Credo che questo ci differenzia. Qua c'è la mamma, c'è la pasta, c'è tanta cosa buona che si fa fatica. Là un po' meno cosa c'è, dobbiamo andare a prendercela.
1: Senti, ti chiedo ancora, nella lunga carriera di Lionel Messi abbiamo visto in questo ultimo quadriennio un Messi che è diventato cattivo, no? L'avevamo lasciato ad esempio nella finale mondiale del 2014, un mondiale difficile, perso appunto all'ultimo atto, in cui Messi aveva queste anche crisi nervose, questo malessere in campo. L'abbiamo ritrovato in Qatar, che manda a quel paese quell'intervistatore. Esattamente. Ecco, è questa un'evoluzione in questa parte epigonale della sua carriera che in qualche modo l'ha cambiato, ne ha cambiato anche il modo di raccontarlo e di raccontarsi.

0: Io penso di sì, però mai come una caratteristica, perché si può dire che si è incattivito un po', ma no, si è indurito un po'. Secondo me, ma fare un'idea di cattivo di Messi è quasi impossibile. Lui ha il suo carattere, era lontano dalle mischie brutte quando aveva la palla e lo cercavano ovviamente, però se no lui si illumina nel momento preciso, legge di un modo particolare tutta la partita e certamente è cresciuto da quella cosa lì, perché si è dovuto fare un po' più duro per resistere tante cose. Una delle grandi differenze tra Diego e Messi, che sempre mi chiedono queste differenze, una delle più grandi è che a Messi lo castigavano molto meno che lo che castigavano a Diego Armando Maradona. Ha dovuto sopportare molto di più. Quello lo ha indurito anche a Diego, lo ha fatto, in più il carattere era un altro, lo ha fatto più duro, e invece Messi ha dovuto crescere anche in questa materia, e credo che è cresciuto bene.
1: Il colombello, ti chiedo in conclusione, sicuramente quello attraverso queste pagine è un viaggio soprattutto attraverso un paese, no? Lo sport, il calcio, per quanto pure ne abbiamo parlato in questa chiacchierata, è uno splendido pretesto per andare nelle radici più profonde di un popolo e di un paese di cui ti sei innamorato. Alla fine di questo viaggio, cosa resta e cosa invece è futuribile, che è rimasto ancora nella penna e che potrebbe entrare magari in chissà qualche altro racconto o qualche altro tuo articolo?
2: Ma allora, per rispondere all'ultima parte, vediamo, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Sicuramente qualche idea c'è, perché io sono tendenzialmente una persona creativa, quindi le idee di sicuro non mi mancano e vedremo poi come svilupparle. Sicuramente qualcosa legato ancora al mondo del Sud America, dell'Argentina, che questo paese mi ha dato tanto ed è come me lo aspettavo, nel senso che prima di partire per il viaggio in Argentina sapevo, avevo già letto che c'era questa grande passione, questo entusiasmo delle persone, questo calore umano ed è quello che ho trovato là. Sono stato sorpreso da altri aspetti, quindi dal viaggio che ho realizzato e alla fine anche il mio libro è stato un po' un viaggio, un'avventura e penso che questo paese davvero abbia tantissimo da dare per chi è appassionato di Argentina, di Sud America, sia un qualcosa che ti rimane dentro perché davvero la gente, l'attenzione ai particolari, l'impegno che hanno, questo senso, come dicevamo, di resistenza, di non abbattersi, di guardare sempre con ottimismo al futuro. Loro sono un paese che ha tante problematiche, anche più del nostro. Noi ci lamentiamo qui della burocrazia, di certi tempi per fare un documento. Lì è pe molto peggio. Lì è qualcosa che davvero non percepiamo neanche. Infatti, ci dico, ogni tanto gli argentini mi dicono: lì in Argentina, in Italia, sì, che la burocrazia funziona, tutte le cose funzionano, la gente rispetta le regole. Sono cose di cui noi ci lamentiamo, però, perché noi abbiamo una visione. È sempre una questione di relatività, di relativizzare tutto. Per loro noi siamo un punto di riferimento, però loro cos'hanno? Che affrontano le cose con tutto con il sorriso, vivono con meno ansia, con meno stress, perché le cose importanti della vita sono altre. Non è che se faccio un'ora di coda alla posta mi devo lamentare. È così, devo prenderlo per come viene. Non è mai le cose succedono nella vita, dipende sempre, quello che fa la differenza è come le si affronta. Quindi gli argentini ci insegnano questo. Come affrontare le cose e che valore dare alle cose veramente importanti.
1: È uno splendido prontuario e guida in questo cammino di crescita personale e esistenziale. È appunto il tuo volume sull'Argentina, Non tramonta mai il sole, edito da Lab DFG, scritto da Niccolò Mello. Grazie davvero per essere stato oggi qui da Ripatetina, ospite di Sfogliando Olimpia.
2: Grazie a voi dell'opportunità, grazie Dario e a risentirci presto.
1: E grazie a Daniel Martinez per aver scritto questa splendida prefazione, ma noi tanto Daniel ci ritroviamo presto qui a Radio 24 e anche a Olimpia, Sfogliando Olimpia.
0: Non ti salverai facilmente di me, caro Dario. Un grande abbraccio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio, le borse europee si muovono incerte in attesa dell'avvio di Wall Street, dove i future sono contrastati. Nel vecchio continente Milano è la piazza migliore, con il FTSE MIB in rialzo dello 0,30, Londra oscilla intorno alla parità, Francoforte cede lo 0,13 e Parigi lo 0,41. L'attenzione degli investitori resta puntata sul Medio Oriente, dove oggi scade la tregua di 60 giorni tra USA e Iran, stipulata in occasione dell'accordo di Islamabad. A Piazza Affari, in cima all'Istituto, destino principale c'è ST Microelectronics, il rialzo di oltre 3 punti percentuali. Bene anche Fineco, che avanza del 2,91, Prysmian, e fra i titoli migliori ci sono anche Unipol, Leonardo e Ferrari, che beneficia dei buoni risultati nelle aste d'epoca. Fra i titoli in rosso, Fincantieri c'è del 2,42, Moncler l'1,44, Nexi l'1,34. Sul mercato obbligazionario lo spread tra BTP e Bund è stazionario a 77 punti base. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sfogliando Olimpia.
13: Una terra che è ricca di primizie, gastronomiche, paesaggistiche, ma anche sportive. Parliamo oggi, sfogliando Olimpia, dell'Abruzzo. Regione, come sapete, da queste latitudini radiofoniche ci sta nel cuore, la vicinanza con Ripa Teatina, che è la sede del Festival dello Sport e del premio intitolato a Rocky Marciano, terra di campioni della box, anche il grande Rocky Mattioli. All'Abruzzo siamo sempre vicini. Ad avvicinarci ancora di più a questa splendida terra, un libro dedicato ai grandi campioni dello sport abruzzese, o meglio a quegli abruzzesi che poi sono diventati grandi campioni a livello globale, mondiale, partendo da questa splendida regione. Il libro, intitolato Abruzzo, i campioni siamo noi, storie di sportivi abruzzesi nel mondo, è firmato da Generoso Dagnese, Geremia Mancini e Duilio Rabottini. Ospite di questa puntata di Sfogliando Olimpia, Duilio Rabottini, ben trovato Duilio al nostro microfono oggi.
14: Grazie, grazie a voi dell'invito.
13: Duilio, davvero un piacere. Beh, spiegaci un po' come è nata la genesi di questo volume così particolare e tra l'altro una vera e propria enciclopedia dello sport abruzzese del mondo, perché voluminoso ma soprattutto puntualissimo.
14: Beh sì, noi la definiamo un'antologia biografica. Siamo partiti, in realtà volevamo raccontare storie, ecco, già note ma anche meno note, di figli della nostra immigrazione. Quindi tu hai citato giustamente i grandi, alcuni dei grandi come Rocky Marciano, ma poi ci sono anche Bruno Sammartino, il grande wrestler, Tommy La Sorda, giocatore, stella del baseball e poi allenatore della nazionale statunitense, e poi ancora Omar Sivori, che molti non sapevano, neanche tanti abruzzesi non conoscevano le origini della madre di Omar Sivori, che proveniva da Tornareccio in provincia di Chieti, oggi capitale del miele. Tornareccio, che è anche il paese di origine di parte della famiglia di Juan Manuel Fangio, l'altro paese è Castiglione Messermarino. Quindi ci sono tante storie di grandi campioni, ma ci sono anche tante storie di personaggi meno conosciuti che però hanno lasciato tracce indelebili in tutti i continenti e soprattutto in tutti gli sport, in tutte le discipline sportive. Noi abbiamo tratteggiato circa 160 storie di sportivi abruzzesi nei 5 continenti, e soprattutto provenienti originari di circa 90 dei 305 comuni dell'Abruzzo, ma citiamo circa 250 sportivi in complesso, perché c'è anche una sezione dedicata ai medagliati olimpici.
13: Ecco, particolarmente accattivante questa parte, perché c'è anche, correggimi se sbaglio, l'unico oro nelle Olimpiadi invernali da parte di un abruzzese, no? E lo conosciamo bene, Antonio Tartaglia da Casal Bordino, che conquistò l'oro nel bob a due nelle Olimpiadi invernali di Nagano nel 1998. È storia particolare quella di Tartaglia, vero?
14: Sì, sì, perché insomma gli abruzzesi negli sport invernali sì, ce ne sono, però cioè, arrivare a questi livelli, arrivare addirittura a una medaglia d'oro, insomma è una rarità, ebbene il Tartaglia ci è riuscito, così come ha conquistato una medaglia d'oro un altro grande abruzzese come Amedeo Pomiglio nella pallanuoto. Amedeo Pomiglio nato a Chieti ma pescarese, oggi vive a Francavilla al Mare. Pomiglio, ecco, parliamo sempre di quella famiglia Pomiglio che ha sfornato tanti talenti, tra cui la cugina Malì Pomiglio, che è la mamma di Simone Fontecchio, guarda caso l'unico italiano, l'unico azzurro che milita nell'NBA, insomma questo vuole significare tanto. Quindi una piccola regione, 1.300.000 abitanti, ma che ha sfornato tanti campioni del passato, ma anche del presente, perché anche nel ciclismo abbiamo citato ovviamente, come potevamo non farlo, il camoscio d'Abruzzo Vito Taccone, protagonista degli anni 60, ma oggi c'è Giulio Ciccone da Chieti, poco fortunato forse, però intanto si è preso già parecchie soddisfazioni. Ma noi diciamo che il fulcro della narrazione è sicuramente quello legato ai figli della nostra emigrazione. Tante storie anche di sportivi che praticano sport semi sconosciuti, come la lacrosse, che è un'antica disciplina praticata anche dai Pelerossa del Nord America, e in quella della lacrosse abbiamo un atleta di origine abruzzese, così come ci sono grandi personaggi anche nel football australiano come Dipper Domenico, soprannominato Dipper, che è stata una vera stella in questa disciplina, certamente a queste latitudini non è molto conosciuta, però in Australia vi assicuro che è davvero insomma uno degli sport delle discipline più praticate e più seguite anche a livello mediatico.
13: Tanto peculiare l'origine di questo lavoro, anche riallacciandomi proprio all'esperienza di Antonio Tartaglia e al suo oro di Nagano 98, vale la pena sottolineare che la sua origine abruzzese venne evidenziata, seppur in modo fuorviante, durante la telecronaca di quella vittoria, no? Episodio abbastanza noto, perché vicino al nome di Tartaglia c'era l'indicazione CH, che in realtà indicava la provincia di origine, che è quella di Chieti. Il telecronista lo confuse ipotizzando una sua origine italo-svizzera, no? Cioè, quindi, in realtà poi il fatto di essere chietino era ben rimarcato pure nelle sovraimpressioni olimpiche, no? Nel caso di Antonio.
14: Certo. Un grosso personaggio, un bel personaggio Antonio Tartaglia, così come per esempio, rimanendo sulla provincia di Chieti, che forse è quella che, anche perché numericamente è quella più popolata, c'è anche un altro grande, insomma, olimpionica, in realtà non ha vinto l'oro, ma è andata vicino con le farfalle della ritmica, Fabrizia D'Ottavio, nel 2004 ad Atene ci ha regalato uno splendido argento, e poi tante partecipazioni ai mondiali, europei, insomma, tra l'altro vicepresidente, ha avuto anche ruoli all'interno della federazione e continua ad averne, ma soprattutto insomma, una figura di grande riferimento per tante generazioni di ginnaste abruzzesi, perché l'Abruzzo è terra insomma fiorente per la ginnastica ritmica, sfornato dal 96 fino al 2004 sempre una o più atlete quindi convocate poi per le Olimpiadi. E in questa carrellata forse un nome così che ha particolarmente interessato e incuriosito tanti lettori è quello di Monica Passeri, che è una wrestler, una wrestler originaria di Caprara, che in realtà è una frazione di Spoltore, siamo in provincia di Pescara. Ebbene, Monica Passeri da Caprara è riuscita ad arrivare agli Stati Uniti d'America, è approdata insomma sui ring più famosi, più prestigiosi del Nord America, è diventata, guadagnando anche cinture importanti, Insomma, è una rarità, perché anche qui non abbiamo grande tradizione se non per appunto l'epopea di San Martino, che però si è formato come wrestler chiaramente negli Stati Uniti.
13: Ecco, in questi tempi grammi invece per il nostro calcio, speriamo ne vengano dei migliori, non dovrebbe essere difficile visto il livello che abbiamo raggiunto, passa per l'Abruzzo, c'è un legame forte con l'Abruzzo anche per l'eroe di Berlino 2006, Fabio Grosso.
14: Sì, Fabio Grosso, che ha una storia particolare, perché in realtà fino a pochi anni prima, parliamo del 2001, i mondiali sono del 2006, era in C2 a Chieti, io me lo ricordo bene perché lo seguivo anche per motivi professionali, ed era un giocatore insomma, di cui si ammiravano le qualità tecniche, ma che insomma poi ha avuto un'evoluzione straordinaria, però è rimasto anche oggi che allenatore, comunque in squadre in Serie A, oggi quest'anno insomma allena la Fiorentina, è rimasto il ragazzo umile di quegli anni e anche degli anni precedenti, perché due o tre anni prima insomma era addirittura in quinta divisione con l'allenato Curi, quindi è stata una crescita improvvisa, ma che comunque, ecco, bisogna dare anche atto al tecnico che a Perugia insomma ne intuì le potenzialità, cioè Sesse Cosmi, che praticamente lo ha trasformato e è diventato Fabio Grosso, che poi tutti hanno imparato a conoscere.
13: Terra anche di grandi campioni del volante, perché abbiamo detto di Fangio e già basterebbe, ma non dimentichiamoci pure Jarno Trulli e Liuzzi, no?
14: Sì, Trulli e Liuzzi, ma non dimentichiamo neanche Gabriele Tarquini da Giulianova, che è stato il primo abruzzese, togliendo Fangio, che comunque era nato in Argentina, a Balcarce, dove tra l'altro c'è un museo fantastico a lui dedicato, dove peraltro ci sono le gigantografie di questi due comuni che hanno dato i natali ai genitori. Ma tornando ai tempi nostri, quindi Gabriele Tarquini, Trulli e Liuzzi, e poi ci poteva essere anche un altro pilota che adesso si è dedicato all'endurance, parlo di Andrea Caldarelli, che è stato terza guida alla Toyota ai tempi degli ultimi anni, l'ultima stagione, purtroppo poi Toyota ha deciso di interrompere, di non proseguire l'attività in Formula 1, e quindi Andrea Caldarelli poi si è riposizionato insomma su altri fronti. Ma sicuramente la passione è tanta, tra l'altro anche la tradizione è importante, perché molti non sanno che Pescara è stata sede di un Gran Premio di Formula 1 nel 57, quindi tra l'altro era il circuito più lungo della Formula 1, perché era ben 25 chilometri, e quindi insomma questa è una cosa particolare. Poi in realtà c'era la Coppa Cerbo, insomma tutto è partito dalla Coppa Cerbo, che fu una gara automobilistica di grande prestigio, e poi quell'anno la Formula 1, che non si è più ripetuta, ma anche per motivi di sicurezza, era un circuito cittadino, però insomma gli abruzzesi hanno continuato anche nelle moto, nel motociclismo, abbiamo avuto per esempio Andrea Iannone, che continua ancora a correre, anche se non più nella MotoGP, e poi c'è un astro nascente che è Stefano Nepa, ma si sa che a questi livelli poi è difficile comunque emergere, però l'Abruzzo è sempre presente, insomma, così come anche in altre discipline. Ecco, nel tennis per esempio, dove non abbiamo una grande tradizione, noi abbiamo riscoperto le origini abruzzesi di un certo Nicola Pietrangeli, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, ma la storia della sua famiglia inizia da una piccola frazione di Prata d'Anzitonia, alle porte dell'Aquila, parlo di Tussio, dove suo nonno Michele era un muratore, che poi partì, emigrò per Tunisi, per la Tunisia, e da lì poi si è sviluppata la vicenda familiare. Suo papà è stato un ingegnere capace di incidere sull'economia di quel paese, e poi Nicola ha iniziato a giocare a tennis a Tunisi, e poi si è trasferito con la famiglia in Italia. Però, ripeto, il nucleo base era in Abruzzo.
13: Ti chiedo per chiudere, Duilio Rabottini, voi che l'avete studiato, te insieme a Generoso D'Agnese e a Geremia Mancini, questo Abruzzo dello sport, i suoi campioni, ecco, c'è una via abruzzese al successo sportivo, c'è un tratto distintivo, un'abruzzesità che in qualche modo, perdonatemi il neologismo, unisce e caratterizza tutti questi protagonisti dello sport italiano e poi anche internazionale?
14: Per noi non è un neologismo, perché l'abruzzesità è una caratteristica comune che insomma risalta spesso. Direi che un nome su tutti, forse voi ne avete già parlato anche in precedenza, è quello di Rocky Mattioli. Rocky Mattioli è partito con la famiglia, aveva 5 anni, 6 anni, è nato a Ripateatina, proprio il paese di origine del papà di Rocky Marciano, è una famiglia povera che emigra in Australia, siamo negli anni 50, e poi questa sua caparbietà, la famosa capatosta abruzzese, emerge perché dal nulla diventerà, grazie ovviamente poi a una serie di combinazioni fortunate anche, ma sicuramente ci ha messo del suo, Rocky Mattioli riuscì ad arrivare nel 77 alla conquista del titolo mondiale dei pesi medi junior, insomma è un risultato non da poco. Mattioli che continua tra l'altro spesso a frequentare Ripateatina, anche se lui vive nei pressi di Milano, ma l'abruzzesità non muore mai, e quindi questa resilienza, questa capacità di lottare sempre e comunque torna in tante storie, sia di uomini che di donne. Ho citato Monica Passeri, ma potrei dire anche Caterina Pastore, che è stata una nativa di San Salvo, è stata una grande karateka, la sua famiglia è emigrata poi in Francia, conquistato mondiali europei, oggi è una parlamentare francese, presidente in Francia, insomma ha raggiunto i vertici anche nell'impegno politico.
13: E allora, tutto da sfogliare questo volume, Abruzzo, i campioni siamo noi, storie di sportivi abruzzesi nel mondo, edito da Masciulli, scritto da Generoso Dagnese, Geremia Mancini e Duilio Rabottini, e grazie di cuore Duilio Rabottini per essere stato oggi ospite qui a Sfogliando Olimpia.
14: Grazie, grazie Dario per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Strade in diretta.
15: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo la riapertura della A14 nei pressi di Termoli, chiusa per un veicolo andato a fuoco. Si verificano code in smaltimento tra Vasto Nord e Termoli in direzione Taranto. In direzione Pescara, code tra Poggio Imperiale e Termoli. Code per incidente sempre sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata verso Ancona, e in direzione di Ancona code per incidente tra Castel San Pietro e Imola. Sulla A13 code per un veicolo in avaria tra Ferrara Sud e Altedo, code per un veicolo in avaria anche tra Genova Est e Genova Nervi, sulla A12 verso Rosignano, sulla A16 al sud code per incidente tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Buon viaggio.
8: Sfogliando Olimpia.
16: Secondo te ti farebbe piacere usare una MotoGP odierna ad oggi?
17: No.
16: No, troppo elettronica.
17: L'ho provata, ma no, perché la MotoGP di oggi c'è troppa elettronica, troppo aiuto, troppe cose. Non so, devi fare le gare, devi risparmiare perché altrimenti con la gomma non arrivi in fondo.
16: Certo.
17: Devi insomma, noi facciamo gare di velocità, non di regolarità.
16: Certo.
17: Non puoi farmi risparmiare. Non è una 24 ore, cioè non puoi farmi risparmiare il pneumatico, quindi io vorrei ancora che il pilota avesse più responsabilità, che avesse più valore, che la vittoria fosse del pilota non al 40% ma all'80%. Okay. Oggi comanda tanto l'elettronica, difficile la messa a punto, tante volte il grande pilota fa delle cose grandi, poi per una piccola cosa non riesce a star davanti, insomma.
13: Di certo il più grande motociclista di tutti i tempi, conquistando 15 titoli mondiali e 18 nazionali e vincendo in carriera 313 corse, e ancora oggi, che ha superato da un po' gli 80 anni, Giacomo Agostini non rinuncia a far sentire la propria voce al mondo dei motori, in particolare delle due ruote contemporaneo. Ebbene, Agostini ha pubblicato quest'anno uno splendido libro, edito da Rizzoli, Ago, una vita da campione, che ha scritto a quattro mani con Raffaele Sala, libro tra l'altro finalista del premio Invictus che verrà assegnato a Cisterna di Latina a inizio settembre. Dicevamo, libro scritto da Giacomo Agostini con l'amico e collega Raffaele Sala. Benvenuto Raffaele a Sfogliando Olimpia oggi.
18: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Raffaele, credo di non aver sbagliato definendo Agostini il più grande motociclista di tutti i tempi, anche perché lui stesso è stato il mito di un certo Valentino Rossi, di un certo Marc Marquez, dei grandi campioni anche delle due ruote stelle strisce che hanno preceduto questi due campionissimi, ma insomma Agostini non ha davvero paragoni nella storia del motociclismo mondiale.
18: Sì, in effetti Giacomo è incredibile, cioè i suoi record sono quasi infiniti e duraturi anche probabilmente anche nel prossimo futuro, perché vedo difficile che un campione riesca a demolire i suoi record. Però, come dice lui, se dovessero riuscirci, lui sarà il primo a condividere con il campione di turno, che in questo caso potrebbe essere Marquez, il record. Quindi è straordinario lui.
1: Quello che colpisce di Giacomo Agostini, rivedendo a posteriori la sua vita e la sua carriera, anche e soprattutto grazie al volume che avete scritto insieme, è la sua postmodernità, no? Un precursore rispetto ai suoi tempi, grande protagonista, come abbiamo sottolineato già più volte, tra gli anni 60 e 70, ma con Agostini si è cominciato a vedere il motociclismo del futuro, no?
18: Lui è stato il primo vero motociclista moderno. Oltre al suo talento incredibile, probabilmente anche, ripeto, inarrivabile, lui ha deciso, quando era numero uno, che serviva qualcosa d'altro per continuare ad esserlo. Quindi non si limitava soltanto al suo talento, ma ha cominciato ad allenare quel talento. Quindi attività fisica, che all'epoca non esisteva, quindi corsa in bici, corsa a piedi, l'uso degli attrezzi, poi infatti si è avvicinato anche con un preparatore atletico, era seguito dal dottor Quarenghi, era il medico dell'Inter, quindi aveva anche un pool di professionisti che lo seguivano sia nella dieta che nella preparazione atletica. E poi, con le sue poche ma anche importanti cadute, ha rinnovato o innovato nell'abbigliamento tecnico, cioè i guanti chiodati li ha inventati lui con l'uso praticamente chiedendo appunto al calzolaio del paese di mettere dei chiodi ai guanti per evitare appunto che le mani andassero a sfregare sul terreno ma potessero scivolare sull'asfalto. Le tute in pelle, che erano sottilissime, lui decise di raddoppiare lo spessore per evitare appunto che di trovarsi, come diceva appunto, nudo una volta sfregato sull'asfalto. Quindi è stato un grandissimo innovatore, e poi aveva questo talento immenso nel guidare e mettere appunto la motocicletta, insomma.
1: Postmoderno Agostini anche nel modo di approcciare appunto le gare, le corse. Ricordo di aver visto in qualche occasione i suoi appunti, i suoi quaderni fitti di notazioni. Esatto. Rispetto alle caratteristiche del circuito, rispetto alle peculiarità della moto, degli avversari, insomma un vero e proprio studioso della materia, e i risultati poi si sono visti in pista.
18: Sì, lì è andato per gradi, ha cominciato ad annotare i risultati delle prime gare, le prime sensazioni, e poi quando poi ha approdato in MV Agusta, ma soprattutto quello che si vede spesso, ma in realtà per tutti i circuiti, ha cominciato ad annotare appunto rapporti del cambio, giri del motore, sensazioni. Lui sugli stessi appunti disegnava anche il circuito, logicamente a grandi linee, inventando insomma quella che adesso è la telemetria moderna. E cioè, lui ci è arrivato appunto per gradi dagli anni 60, insomma dei primi anni.
1: Eppure,
18: 60.
1: Anche un mito come Giacomo Agostini ha dovuto faticare parecchio per ottenerle, quelle 313 vittorie in pista. Ecco, Raffaele Sala, aiutaci un po' a ricordare quali erano e quali sono stati i suoi grandi avversari.
18: Sì, a livello internazionale, lui cita Mike Elwood, che è stato il più grande di allora. Poi c'erano Jim Redman, Luigi Taveri, Tom Phillips, insomma ce n'erano parecchi. A livello italiano c'erano Provini, che è stato suo compagno di squadra, e poi dopo c'era Pasolini, con cui ha diviso l'Italia sia in pista che poi nei bar, e questo loro dualismo davvero ha fatto sì che il motociclismo, che era già comunque importante, decollasse.
19: Postmodernità di Agostini, che si dimostra anche nel desiderio, nella volontà di inseguire la performance, no? Perché laddove, anche nelle stagioni in cui la sua superiorità sugli avversari era netta e conclamata, ecco, la voglia di vincere, di dare il meglio di sé in pista era più forte e superava anche qualsiasi potenziale rivalità, no? La performance per il gusto della performance si afferma con Giacomo Agostini in pista.
18: Ah sì sì, assolutamente, lui voleva vincere perché era la cosa che gli dava più gioia, insomma il gusto della vittoria. E quello che mi lascia davvero perplesso è che molti dicono, appunto, Giacomo si fosse trovato da solo a vincere i suoi mondiali, però in quegli anni dove dal punto di vista tecnico i suoi avversari non erano così importanti, lui non abbia mai perso la concentrazione dal primo all'ultimo giro, entrava per vincere, sempre concentrato, mai una distrazione, e infatti gli incidenti si contano sul dito di una mano, proprio grazie alla sua concentrazione e alla sua professionalità. Avversari indiretti ne ha avuti, però poi lui si è concentrato davvero sulla vittoria e sulla strada, insomma.
19: Ecco, praticamente impossibile, Raffaele, sintetizzare una vita e una carriera in un'unica immagine, ma proprio questo ti chiedo: c'è in qualche modo una fotografia, un'immagine, anche tra quelle contenute nel vostro volume, che esemplifica questa parabola sportiva e umana?
18: Allora, dunque, la foto probabilmente è quella di Quarta di Copertina, dove lui davvero era solo perché era davanti a tutti gli altri, e gli altri gli vedevano davvero la schiena. E poi, in effetti, sempre in Quarta di Copertina, io dico che era solo contro, lo dice lui, che era solo lui con la MV Augusta, che comunque all'epoca era una grandissima industria italiana, ma era contro il colosso della Honda, e già si percepiva la grandezza della casa giapponese. Quindi quello, secondo me, è il focus per quanto riguarda la foto, cioè lui da solo davanti a tutti. E un aneddoto è di una corsa che lui ha amato, ha vinto 10 volte, appunto legato al Tourist Trophy, è probabilmente quella che avrebbe potuto consegnarlo alla storia, che è la sfida nel 67, quando lui perse quel Tourist Trophy per la rottura di una catena, per una maglia non ribattuta. Era davanti, stava vincendo, purtroppo ha dovuto perdere l'ultimo giro.
19: Capitolo a parte in questa storia di sport e di vita, merita una gara incredibile per la sua spettacolarità, ma anche la sua pericolosità, il Tourist Trophy sull'isola di Man, che vedrà e che ha visto Agostini inevitabilmente grande protagonista, al punto tale che la sua fama è ancora ben viva, no? Ormai a diversi decenni dall'addio dalle gare.
18: Assolutamente. E gli inglesi si sono resi conto della sua bravura, della sua grandezza, dedicandogli un tratto del percorso dove lui arrivava e si produceva in questa impennata lunghissima dopo un salto, e quindi gli inglesi l'hanno osannato prima e poi l'hanno fischiato dopo, perché probabilmente era così bravo, così forte, insomma, che quasi portava via la gloria ad altri piloti.
19: Invece, ecco, il tratto dell'Agostini privato, dell'Agostini non centauro ma uomo, che emerge da queste pagine, secondo te, Raffaele, qual è il tratto distintivo, appunto, a spiccare nel vostro racconto?
18: Ma lui è fondamentalmente uguale, simpaticissimo, innanzitutto simpaticissimo, è una persona che si dedica tantissimo al lavoro, ma anche ai suoi tifosi, perché gli piace stare legato alla sua famiglia, a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi nipoti. Adesso arriverà un'altra nipotina, insomma, a ottobre, quindi è legatissimo alla sua famiglia. E poi è davvero uno, come si suol dire adesso, smart. Lo era allora, lo è ancora adesso, smart. Davvero simpatico, coinvolgente, le persone amavano stare con lui perché insomma creava delle strutture, quando è stato poi team manager, importanti quindi, e vincenti. Lui è sempre stato un vincente, lo è ancora adesso.
19: E allora davvero grazie per queste bellissime pagine. Ago, Una vita da campione, il volume finalista del premio Invictus, edito da Rizzoli e scritto da Giacomo Agostini, col supporto, l'aiuto, l'amicizia di Raffaele Sala, che ringrazio per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia.
18: Grazie, grazie davvero a voi, grazie a te Dario e buongiorno a tutti.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Siamo in Calabria questa settimana. Il giro parte da Civita, borgo arancione del Touring Club italiano, che si trova all'interno del Parco del Pollino. Poi parleremo di due dimore storiche, perché a maggio ci sarà la giornata nazionale e saranno aperte gratuitamente moltissime dimore, moltissimi palazzi in tutte le regioni italiane. In Calabria abbiamo scelto la tenuta Acton e il Palazzo Cherubini. Poi entreremo nel Parco Naturale regionale delle Serre e poi a Palmi per visitare la Casa della Cultura. Alessandra, raccontaci dove ci porti.
2: Eh sì, Valeria, cominciamo a pedalare da Catanzaro raccontandovi la quarta tappa del Giro d'Italia, che può essere di ispirazione per un viaggio in bicicletta, magari da fare a tappe. Poi, arrivati al traguardo di Cosenza, vi proponiamo un tour ad anello dal Parco del Benessere per questa città dalle mille anime, che vi sorprenderà. Una città che tra l'altro è un punto ideale di partenza per raggiungere la ciclovia dei Parchi della Calabria. Sono in questo caso 545 chilometri tra Pollino, Sila, Le Serre e Spromonte, un percorso di cui abbiamo parlato già tempo fa, ma che sta crescendo molto in termini di presenze cicloturistiche e di servizi. E tu, Silvio, di cosa ci parlerai?
3: E allora dedicheremo, sì, come sempre, appunto, l'ultima parte di Grand Tour al trekking e al cammino, e lo faremo oggi per lo più all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, scoprendo il Cammino del Normanno, che è un itinerario che si sviluppa per circa 160 km, diviso idealmente in 8 tappe, e che attraversa il cuore, diciamo, più verde della Calabria, che mette insieme anche paesaggio, storia e identità di questa porzione di regione. Quindi un viaggio a passo lento che ci porta dal Tirreno allo Ionio, collegando quindi Cap Vaticano a Monasterace, ed è un cammino che racconta una Calabria un po' diversa e tutta probabilmente da scoprire, fatta di borghi, di boschi, di silenzi, ma anche di sapori e memorie lungo, insomma, le tracce appunto lasciate dalla presenza normanna. Poi dentro al Parco Naturale Regionale delle Serre, nel nostro racconto incroceremo un altro itinerario simbolico, in questo caso del trekking anche italiano, che è il Sentiero Frassati, che fa parte di una rete nazionale di sentieri che sono accomunati non da un filo geografico, ma soprattutto, insomma, culturale ed educativo, mi viene da dire. In Calabria si sviluppa ad anello per circa 20 km collegando Mongiana a Serra San Bruno, che ci porta a scoprire, insomma, un bellissimo anche esempio di archeologia industriale.
1: E quindi anche questa volta siamo pronti, andiamo.

La Calabria è una fonte inesauribile di bellezze naturali. A guardarla meglio viene un po' il sospetto che non sia valorizzata come dovrebbe. Noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte, partendo da un borgo arancione del Touring Club Italiano. Siamo a Civita e il

0: Calabria Nord, cioè significa la Calabria Alta, quella che ci compina con la Basilicata. Siamo a circa 40 km dalla Lucania e quindi siamo interamente nel Parco Nazionale del Pellino. Tutto il mio territorio è inserito nel Parco Nazionale del Pollino, che come si sa è il parco nazionale più grande d'Europa, è biregionale, triprovinciale, cioè significa che c'è la Calabria e la Basilicata, ci sono le province di Cosenza, Matera e Potenza e poi ci sono 56 comuni. E noi qua abbiamo legato la nostra storia per quanto riguarda l'ambiente e la natura, che noi viviamo in un modo bellissimo qua a Civita.
1: Allora, partiamo dalla natura questa volta, poi ci racconterà più nel dettaglio come Civita. In che modo la natura entra all'interno di questo borgo e quindi anche voi come la declinate nella vostra offerta a chi, per chi arriva a conoscervi?
0: Diciamo che il contrario, siamo noi che siamo entrati in un modo forte nel borgo di Civita, nell'ambiente, perché Civita è veramente un borgo, cioè è situato ai piedi del Pollino, la porta orientale, ed è un paese che oggi costa circa 800 abitanti e che fa di madre natura, ha dato la possibilità a questa comunità di avere delle bellezze ambientali che sono di valore eccezionale, perché noi abbiamo la parte alta che è la nostra montagna con Colle Morcione e con tutto quello che ne segue, con dei punti di interesse come può essere la Fontana del Principe e altre zone bellissime nella zona della montagna, e poi soprattutto perché noi abbiamo le gole del Raganello, che sono le più lunghe d'Europa, che prendono 5 comuni, dove Civita vedono il suo massimo splendore con il Ponte del Diavolo, che permette poi di far defluire l'acqua verso lo Ionio, verso il Mar Ionio.
1: Ci sono anche dei percorsi che partono dal borgo?
0: Sì, abbiamo più che da Civita partono, abbiamo due percorsi, il percorso meriano e il percorso basiliano, più abbiamo delle guide che chiaramente possono seguire chi vuole venire a Civita con tutte le sue attrattive, sia all'interno del borgo che all'esterno del borgo, che possono essere guidati da queste guide autorizzate dal parco, che possono far visitare tutte le bellezze del territorio.
1: Allora spostiamoci all'interno del borgo adesso, ce lo racconti un po', perché faccia conto che tanti ascoltatori non l'hanno mai visto.
0: Allora, partiamo dai riconoscimenti che ha questa piccola comunità. Questa comunità ha ricevuto il marchio come borgo più bello d'Italia e bandiera arancione per quanto riguarda il Touring Club Italia, ed è giusto UNESCO per quanto riguarda il Belvedere, che sarebbe la porta d'approccio per quanto riguarda il Ponte del Diavolo. Detto questo, ci sono delle bellezze che sono quelle antropomorfe, quelle delle famose case parlanti, cioè case fatte in modo tale che ci abbiano degli occhi, il naso e la bocca, e poi per passare per i nostri comignoli e poi per passare per i nostri usi, costumi, riti, tradizioni e religione. Noi abbiamo una religione che è legata a quello del rito greco bizantino, che ne fanno un valore aggiunto. E poi per ultimo, ma non per ultimo, per volontà, è quello che questo è un comune minoritario, cioè noi siamo gli Albrecht d'Italia, cioè siamo gli Albrecht che nel 1500 e dispari, 1550, passarono dall'altra parte dello Ionio e si andarono a identificare in molti comuni del centro Italia fino ad arrivare alla Sicilia. Nella provincia di Cosenza esistono ben 21 comunità di albanofono, e quindi di questa tradizione ne facciamo un vanto, tant'è che il 7 aprile facciamo la festa più importante, che sono le Valie. Le Valie sono una rapsodia di balli e danze che vengono rappresentate per l'intero pomeriggio nella nostra comunità. La lingua parlata è l'arbrescia, è l'antico idioma dell'albanese, cioè è la primogenitura degli albanesi, cioè gli albanesi del 500 parlavano l'arbrescia, oggi si parla lo schipetaro in Albania, e quindi diciamo che c'è questa fratellanza che ci porta a essere uniti fra questo lembo di Calabria e l'Albania, ma abbiamo molti punti in comune, però chiaramente poi la lingua si è trasformata, quindi chiaramente non tutto si capisce, non tutto viene recepito, però si capisce e si parla abbastanza bene. È una lingua parlata, non scritta.
1: Quindi anche dal punto di vista storico voi custodite un patrimonio importante.
0: Quello che state dicendo è un'altra cosa che ci porta avanti, perché noi abbiamo 3 musei a Civita che rappresentano uno di arte contadina, uno di religione, un altro di culture alte, che permettono alla nostra comunità di far vedere come eravamo e forse anche come siamo, e soprattutto esportiamo con il Terzo Museo della Cultura e altri il nostro pensiero anche delle altre comunità, l'integrazione, la famosa parola che viene tanto bistrattata a Civita, è reale, perché l'integrazione la stiamo continuando a fare, perché abbiamo un Centro SPRAR, quindi abbiamo tutta una serie di iniziative che legano i nostri tre musei, ripeto, il Museo di Arte Collnadina, che ricorda come eravamo nei primi del Novecento, il museo che riguarda il rito greco-bizantino, Mysticos riguarda tutto quello che è la nostra fede religiosa legata alla nostra eparchia, e noi dal 1919 abbiamo un'eparchia che è stata istituita a Lungro e che ha fatto nel 2019 il primo centenario e che in ogni caso, ripeto, costituisce tutti i valori della religione col rito greco-bizantino.
1: Il 24 maggio la Calabria, come quasi tutte le altre regioni italiane, aprirà le dimore storiche nella giornata nazionale dedicata. Sarà possibile visitarle gratuitamente. In Calabria hanno studiato dei brevi percorsi che all'interno della provincia permettano la visita di più palazzi. Ce ne parla Maria Elisabetta Taccone Acton, che è la presidente dell'associazione e la proprietaria della tenuta Acton.
2: Quest'anno in Calabria apriamo in 25 dimore storiche su tutto il territorio e abbiamo organizzato l'apertura dividendola per piccole aree rispetto alla provincia, in modo tale da poter offrire dei piccoli itinerari a corto raggio. Significa che per ogni provincia apriranno più o meno 5-6 dimore e questo diventa un'attrattiva in più, ecco.
1: Tra queste dimore c'è anche la sua e quindi le chiederei di darci anche magari qualche breve cenno storico oltre alla descrizione proprio della dimora in sé.
2: Certo, allora noi ci troviamo a Cannavà di Rizziconi, che è un borgo settecentesco che nasce come borgo agricolo e lo è tuttora a tutti gli effetti. È composto da una pianta quadrangolare con due case principali. Una era la casa del proprietario e l'altra faceva parte degli uffici. Intorno a queste due case si sviluppano delle case molto più basse che sono le case dove venivano ospitati i lavoratori. Questo impianto agricolo rimane a tutti gli effetti utile per queste funzioni, perché tutt'oggi noi lavoriamo a livello di agricoltura, ecco. La cosa carina è che alle spalle di queste due case principali ci sono dei giardini molto belli, soprattutto nella casa in cui viviamo noi abbiamo un giardino all'italiana che fu costruito nei primi del Novecento dalla padrona di casa. La cosa interessante è che questo impianto storico è stato sempre tramandato per via femminile, e uno degli aneddoti simpatici che si racconta è che la nonna di mio marito ricevette questa casa molto bella con il giardino con l'intento di ammaliarla per venire a vivere in Calabria, cosa che successe e quindi rimase così, ecco, una dimora di campagna con una forte connotazione lavorativa.
1: E immagino che sia successo anche per lei, che sia rimasta ammaliata.
2: Sì, è successo anche per me, perché poi io non sono non sono calabrese, ho sposato mio marito che è napoletano e chiaramente qui vive tutta la sua famiglia. E sì, diciamo che è uno scotto da pagare, ma questo meraviglioso posto in mezzo alla natura è davvero un privilegio da vivere.
1: Aprirà anche Palazzo Cherubini, ce ne parla Nicola Cherubini.
3: Ci troviamo a Rossano, in provincia di Cosenza, nel centro storico di Rossano. Il Palazzo Cherubini è una dimora storica del XIX secolo.
1: Di che tipo di architettura parliamo e se può darci anche qualche cenno storico?
3: Assolutamente sì, l'architettura è un palazzo neoclassico realizzato nel 1860, alla fine del 1860, e in seguito al terremoto del 1836, in seguito al quale i palazzi nobiliari di Rossano furono costruiti nella parte alta del centro storico con delle strutture e tipologie proprio antisismiche all'epoca dettate dal Regno delle Due Sicilie.
1: Come si presenta il palazzo e in che modo voi lo aprite e quindi accogliete i visitatori che saranno lì anche per appunto questa giornata, che è una giornata particolare, speciale?
3: Il palazzo si presenta come una dimora storica nobiliare che ha subito accurati e frequenti lavori di restauro, tant'è che dal 2022 il palazzo è aperto per l'ospitalità come un luxury hotel e dello stesso è stato affrescato nel corso degli anni da grandi maestri napoletani fiorentini quali Michele Capobianco e il fiorentino Girolamo Varni, che hanno realizzato l'affresco del salone principale e del salotto cinese. La visita sarà una visita guidata, infatti noi tra l'altro dal 2024 come dimora storica Palazzo Cherubini è divenuto museo Giorgio Cherubini ed è aperto alle visite su prenotazione guidate, ma nel nostro caso specifico la giornata del 24 maggio sarà aperta al pubblico con, come dicevo, con la visita guidata.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Gran Tour.
1: Gran Tour, seconda parte, siamo in Calabria e ripartiamo dalla natura. Entriamo nel Parco Naturale Regionale delle Serre. Il direttore è Francesco Pititto.
2: Siamo nel centro del cuore della Calabria, delle montagne delle Serre Vibonesi, un cuore verde della Calabria.
1: Questo parco regionale per che cosa si distingue secondo lei, visto che lei è il direttore e lo conosce bene? Quali sono secondo lei proprio le caratteristiche principali?
2: Si distingue per essere un parco dove la natura incontra la spiritualità, la religione, la storia e si fonde perfettamente senza avere nessun danno, diciamo. La natura cresce rigogliosa a fianco a grandi esempi di spiritualità, di cristianità.
1: Allora andiamo con ordine, partiamo diciamo dalla natura. Dal punto di vista della flora e della fauna, quali sono gli elementi del parco?
2: Il principe della flora del parco è l'abete bianco. Il parco si distingue per avere maestosi esemplari di abete bianco tra i più alti d'Europa, foreste fitte e rigogliose. La crescita del bosco, della foresta nel Parco delle Serre è una delle più importanti in Italia, perché il Parco delle Serre si distingue anche per essere un parco

0: parte ionica del parco.
1: E invece per quanto riguarda gli animali, che tipo di popolazione ha?
0: Gli animali abbiamo una bellissima popolazione di lupo che da qualche anno ha preso importanti parte appunto della scala degli animali presenti nel parco. Abbiamo da poco la presenza del cervo italico, grazie a un progetto di reintroduzione di questo bellissimo animale. Alcuni esemplari portati dal Bosco della Mesola hanno creato il secondo nucleo italiano di questa importante specie, che è appunto il cervo italico. Oggi circa 35 cervi popolano il Parco della Serra, si riproducono con successo, e questo è un motivo di grande orgoglio per noi avere ospitato questo progetto scientifico di reintroduzione e creazione del secondo nucleo italiano di cervi italico.
1: Lei all'inizio ha parlato della spiritualità e forse anche della storia che si fonde perfettamente all'interno di questo parco. Che cosa possiamo dire in proposito?
0: Il cuore del parco è il Serra San Bruno. Serra San Bruno è il luogo dove, intorno all'anno 1000, San Bruno da Colonia fonda la Certosa di Serra San Bruno. Certosa che ancora esiste, è riattiva, è una delle poche certose in Europa ad essere ancora attive, ed è un grande esempio di spiritualità. L'Ordine Certosino ha custodito per tutti questi secoli la spiritualità, una grande spiritualità, a cui si aggiunge anche all'interno del Parco della Serra abbiamo la Cattolica di Stilo, che è il monumento più visitato in Calabria, un edificio bizantino, e il monastero ortodosso di Bivongi. Sono questi tre i principali attrattori dal punto di vista spirituale e religioso del Parco delle Serre. Il Parco delle Serre ospita il Bosco Archiforo, che è uno dei 40 posti indicati dal studioso King Lee come ottimo per fare il bagno nella foresta. È un bosco di abeti ricco di ruscelli, dove abbiamo da poco implementato questo tipo di turismo lento che pone il visitatore in un ambiente puro, in un ambiente appunto ricco di acqua, di muschi, dove le persone possono interagire con l'ambiente, sentire i suoni, sentire l'acqua che gli passa sui piedi, camminare scalzi, abbracciare gli alberi e quindi ritrovarsi e connettersi con la natura in un modo straordinario.

0: Il giro si chiude a Palmi perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nella Casa della Cultura.
1: Oggi andiamo a Palmi a scoprire la Casa della Cultura, che è uno spazio davvero affascinante e per molti versi anche sui generis. Ha una storia lunga questo luogo perché nasce nel 1982 e nasce per la volontà e l'impegno di Leonida Repaci, al quale peraltro è anche intitolata. Repaci è stata una figura straordinaria per Palmi, avvocato, giornalista, scrittore, poeta, drammaturgo, pittore e grande antifascista. Ha sempre vissuto la propria città di origine come un luogo speciale, tanto da arrivare a donare i propri beni a punto per la fondazione della Casa della Cultura, così da regalare a Palmi uno spazio capace di custodire bellezza, storia e cultura cittadine. Il risultato è proprio un luogo speciale nel quale dalla sua inaugurazione sono custoditi quadri, libri, documenti, reperti archeologici e tracce di forme differenti di arte, in un insieme che secondo me è contemporaneamente composito e illuminato e che racconta di un territorio, di un percorso storico e sociale in una rilettura del tempo trascorso che si concentra primariamente sul tenere insieme passato e presente e sul far sì che il passato sia di monito e di insegnamento per il presente. Per raggiungere questo obiettivo, la Casa della Cultura è un insieme di più realtà culturali ed espositive.

0: Di più musei, in sostanza. Ospita infatti il Museo di Etnografia e Folklore, la Pinacoteca, la Gipsoteca, il Museo Musicale, l'Antiquarium, la Biblioteca Comunale e l'Auditorium. Vale la pena di dire qualcosa di alcuni di questi spazi. Il Museo Etnografico, ad esempio, è considerato uno dei musei etnoantropologici più importanti di tutto il Sud Italia e raccoglie reperti capaci di tratteggiare un viaggio a ritroso attraverso riti, credenze, mestieri e anche vita quotidiana della Calabria antica. La Pinacoteca, dal canto suo, è una delle più belle collezioni di arte moderna e contemporanea di tutto il Sud Italia, con una raccolta di opere che comprende artisti del calibro di Modigliani, Sironi, De Chirico, Boccioni, De Pisis, Guttuso, Fattori, Manzù. Ma c'è anche l'Antiquarium, che custodisce reperti dell'età del bronzo, reperti romano imperiale e reperti medievali. E che soprattutto permette al visitatore di scoprire i segreti dell'antica città di Tauriana, che era una città della Magna Grecia che si estendeva anche sull'attuale territorio di Palmi, attraverso reperti che ne raccontano il passato di straordinario crocevia di commerci e quindi di civiltà che solcavano le acque dello stretto di Messina. Nell'antiquarium trovano così posto anfore, ceramiche, tracce di varia natura della vita quotidiana dell'antichità, ma anche opere d'arte vere e proprie, come il busto ritratto dell'imperatore Adriano, che troneggia in questa sezione a ricordare l'importanza del territorio nelle rotte commerciali e militari dell'impero romano. Ma come sempre non è finita così, perché la Casa della Cultura accoglie anche una biblioteca che raccoglie oltre 180.000 volumi che spaziano dai manoscritti antichi con datazioni che partono dal XVI secolo a testi molto più recenti, il tutto sostanzialmente incentrato sulla narrazione del passato più o meno recente e del presente della Calabria.
1: La seconda parte di Gran Turo si chiude qui, ma ormai lo sapete, ancora di strada da fare ce n'è. Restate con noi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio, Wall Street apre contrastata, mentre in Europa le principali piazze finanziarie sono in rosse, tranne Milano, che resta la migliore con il FTSE MIB in rialzo dello 0,30. A New York il Dow Jones è in calo dello 0,25, lo Standard & Poor's 500 è poco sopra la parità e il Nasdaq guadagna lo 0,33. In Europa invece Londra cede lo 0,21, Francoforte lo 0,24 e Parigi lo 0,50. A Piazza Affari continua a muoversi in campo positivo, dicevamo, i titoli tecnologici sono fra i migliori, Standard ST Microelectronics guadagna oltre 3 punti percentuali e Prismian il 2,54. Fra i titoli in rosso Fincantieri c'è del 2,98, Nexi l'1,89, vendite anche su Stellantis in calo dell'1,43, dopo le voci secondo cui il gruppo starebbe rivedendo la strategia tecnologica in Sud America sotto la pressione competitiva dei produttori cinesi. Sul mercato monetario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,1597. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai,
15: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, siamo pronti per affrontare le due ruote.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Gran Tora Ruta Libera, puntata sulla Calabria, regione dove il ciclismo sarà protagonista con la quarta tappa del Giro d'Italia che segnerà l'esordio della Corsa Rosa nel nostro paese. Dunque andiamo a conoscere questa tappa che attraverso il territorio calabrese, come sempre, può essere anche di ispirazione, come tutte le tappe del Giro, per chi vuole programmare un viaggio, anche un'escursione in bicicletta in questa regione. Lo facciamo con Albano Marcarini, autore di un approfondimento, tra l'altro, che verrà pubblicato, di un speciale di Bell'Italia sul Giro. Buon pomeriggio, Albano.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, quarta tappa, dopo quanti anni torna il Giro in Calabria?
1: Ci torna dopo parecchio tempo. Cosenza è stata sede di tappa per ben 10 volte però, quindi non è una città che non conosce il Giro d'Italia, sarà appunto il traguardo di questa quarta tappa che dà inizio alla risalita della nostra penisola dopo la parentesi iniziale che si svolgerà in Bulgaria. Si partirà da Catanzaro, si risale la Calabria passando però per la costa, quindi ci si sposterà verso Lamezia Terme per poi tornare a un certo punto poco prima di Paola verso l'interno, e qui ci sarà, diciamo, l'unica asperità della tappa, non indifferente perché si tratta di salire dal livello del mare fino a quasi 1000 metri sul valico di Cozzo Tunno. Dopodiché nella tappa si dipana in discesa lungo la valle, arriverà fino a Cosenza per il suo traguardo. Possiamo ricordare che a Cosenza vinsero nelle 10 occasioni in cui fu arrivo corridori di un certo spessore: nel 1930 Alfredo Binda e per ben 2 volte nel 1972 e nel 76 un certo Roger de Vlaeminck. Fu davvero un gran bel corridore belga, era chiamato il Gitano per il suo atteggiamento un po' canzonatorio e per i tratti del viso un po' selvaggi. Era un gran corridore perché sapeva fare tutto, era veloce allo sprint, era un bravo finisseur, come si dice, correva in pista, correva su strada ed inverno vinceva anche nel ciclocross. Dicevamo della sua vittoria nel 72 a Cosenza, e dobbiamo anche ricordare che il giorno successivo si svolse la tappa Cosenza-Catanzaro, praticamente l'inverso della tappa che si correrà quest'anno. Ci fu una grande vittoria in quell'occasione di Eddy Merckx, che riuscì a vincere allo sprint contro Gösta Pettersson, uno dei 4 fratelli svedesi che correvano in Italia, e durante quella tappa a Cosenza conquistò la maglia rosa che riuscì poi a portare di Merckx fino a Milano, vincendo quell'edizione del Giro del 72.
0: Per i ciclo escursionisti sicuramente sono 144 chilometri, quindi almeno 3 tappe, oppure 2 anche, insomma, per i più allenati.
1: Beh, bisogna dire sì, sicuramente 2 tappe di 70 chilometri circa. Bisogna dire che la parte iniziale è tutta completamente pianeggiante, almeno fino al chilometro 80, perché è lungo il mare, quindi non ha grandi asperità, anzi è molto bella da un punto di vista paesaggistico. L'unica difficoltà, come dicevamo, è questa salita, circa 11 chilometri, che porta appunto quasi ai 1000 metri di questo valico, dopodiché è tutta discesa fino a Cosenza. Alcuni tratti credo che siano anche inseriti nella famosa ciclovia dei parchi della Calabria, e che quindi può essere presa a supporto per programmare una bella vacanza in questa regione.
0: E allora, grazie ad Albano Marcarini, scrittore, giornalista, autore dello speciale di Bell'Italia sul Giro d'Italia.

0: E arrivati al traguardo di Cosenza, ci concediamo una visita sempre in bicicletta a questa città ricca di chiese, palazzi nobiliari, ma anche di luoghi di modernità. Partiamo dal Parco del Benessere seguendo un percorso ciclopedonale lungo un itinerario ad anello di qualche chilometro. Ci accompagna Alessandra Scanga, guida cicloturistica. Ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao Alessandra, grazie per l'invito e un saluto anche ai radiospettatori.
0: Bene, allora partiamo per questo tour a Cosenza, che possiamo definire una città dalle mille anime.
1: Assolutamente, infatti io la definisco sempre una città dalle tre anime, quella antica, moderna e contemporanea. Il nostro viaggio oggi inizierà proprio dall'area più contemporanea, in prossimità del Parco del Benessere, dove è possibile non solo passeggiare ma anche praticare sport all'aria aperta, e da lì c'è una ciclovia che ci permette di godere, ecco, anche della città più contemporanea. In questo luogo si trova in prossimità anche della città antica, dell'inizio del percorso della città antica, infatti da lì si prosegue con grande facilità verso Piazza dei Bruzzi, che è la piazza che ospita il municipio della città di Cosenza e che tra l'altro ricorda anche i fondatori di questa cittadina. Infatti Cosenza ha una storia un po' differente rispetto alle altre città della Calabria, perché fu fondata da un popolo di guerrieri, di combattenti, che furono definiti bruti, ribelli, e che un po' conquistarono Cosenza nel IV secolo a.C. Quindi da lì si prosegue nel centro storico per raggiungere altri luoghi identitari come la chiesa cattedrale e anche il teatro poi di tradizione nella bellissima piazza 15 marzo.
0: Qualche piccola pennellata su quelli che sono i luoghi da non perdere, magari anche meno conosciuti.
1: Assolutamente sì, sicuramente tra i luoghi che bisogna visitare dobbiamo citare la chiesa cattedrale, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento UNESCO, che rientra, ecco, nei luoghi un po' più emblematici della città per la sua storia, perché è una chiesa cattedrale tipicamente federiciana. Ma poi, ecco, un'altra chicca da non perdere è il museo diocesano, che si ritrova alle spalle, ecco, della chiesa cattedrale, che preserva una croce reliquaria che ci fu donata da Federico II di Svevia, risalente al XII secolo, che è un'opera straordinaria di oreficeria, quindi un'altra chicca che molti purtroppo non conoscono e che sicuramente è una di quelle cose da non perdere. Poi Cosenza è una città che è veramente molto molto ricca dal punto di vista museale, e molti a volte non conoscono anche le diverse gallerie d'arte che si conservano in città, come la grande straordinaria galleria di Palazzo Arnone, che conserva anche una collezione di arte contemporanea dedicata al grande artista Umberto Boccioni, che ricordiamo nacque proprio a Reggio Calabria, quindi era un artista calabrese.
0: Ci sono, ecco, quindi delle sue opere anche importanti?
1: Sì, assolutamente, da visitare all'interno della Galleria Nazionale. Ne citiamo una tra tutte, perché è quella che si ritrova tra i famosi 20 centesimi italiani, forme uniche della continuità dello spazio, che rappresenta la seconda copia presente in Italia proprio nella città di Cosenza, nella famosa galleria di Palazzo Arnone. Quindi ecco, questa è un'altra chicca che molti non conoscono e che sicuramente è un percorso che ci permette di vedere anche attraverso il percorso appunto ciclopedonale questa città in un itinerario ad anello, partendo appunto da Piazza dei Bruzzi e ricongiungendoci poi, ecco, sempre nella piazza del municipio.
0: Allora Alessandra, grazie per avercela fatta scoprire, per averci dato appunto qualche suggestione.
1: Grazie, grazie e buona giornata. Presto.

0: E Cosenza e la sua provincia sono punto di partenza ideale per esplorare la Sila e più in su il Parco del Pollino, da cui parte ufficialmente la ciclovia dei parchi della Calabria, infrastruttura ciclabile di 145 km, 11.000 metri di dislivello tra Pollino, Sila, le Serre e Aspromonte, tanta montagna, tanti boschi, colline, laghi e borghi. Un percorso che sta crescendo sempre di più in termini di presenze di cicloturisti e di operatori che offrono i loro servizi. Sì, attraverso il cuore della Calabria, il mare non c'è, ma è sempre presente in lontananza, quasi a ogni curva. Roberto Cosentino è direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, questo bel progetto, che poi insomma non è solo un progetto, è davvero una ciclovia che viene percorsa. Io ho accennato appunto un modo per scoprire la Calabria più autentica, ecco, che cos'è?
1: Intanto è nata veramente sulla scorta di un'ispirazione, perché si dice a volte retoricamente, ma tanto più invece cogliendo nel segno, la Calabria ha tante ricchezze. Quelle più note sono quelle del mare, le nostre coste sono meravigliose, in qualche modo si promuovono da sole. Ciò che ha guidato la realizzazione della ciclovia dei parchi è stata proprio l'esigenza di mettere a conoscenza i calabresi e chi in Calabria vuole venire della realtà che è all'interno della nostra regione, abita, vive e muove, ed è una realtà fatta di patrimonio naturalistico, di borghi, di vite che con la ciclovia sono state toccate, sfiorate, attraversate.
0: Perché appunto è anche un modo per rigenerare l'economia interna, perché poi la realizzazione di questa ciclovia ha portato con sé anche il coinvolgimento di operatori locali.
1: Sì, c'è stato un investimento economico molto importante. La regione ha speso diverse risorse per fare in modo che questi 545 chilometri che partono dal Parco del Pollino, attraversano quello della Sila, per poi dopo il Parco delle Serre piegare e chiudere il suo percorso nel Parco dell'Aspromonte, perché appunto questo percorso venisse arricchito di tutte quelle infrastrutture necessarie per entrare nei territori e per far crescere intorno a questo percorso, che molti cicloamatori ormai hanno scoperto, dà l'opportunità davvero di creare anche un'economia diffusa. Non è l'economia del mese all'anno, dei due mesi all'anno, della stagione balneare, del turismo di luglio e di agosto, è la possibilità che molti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, chi si occupa di una ricettività turistica diversa, possa durante 365 giorni all'anno offrire ospitalità e conoscenza a chi in Calabria arriva.
0: Allora, grazie a Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
1: Grazie e buon pomeriggio.
0: E allora, Valeria, direi che abbiamo girato abbastanza con la nostra bicicletta per questa regione che ha tanto da offrire anche nella sua parte più interna e meno conosciuta. Lasciamo a Silvio il testimone.
2: Sempre bello scoprire una regione al proprio passo e la bici allo strumento giusto. Come anche i piedi, se solo Silvio ci facesse faticare un po' meno. Tra poco è il suo turno, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, segnalo code per incidente al nord sulla A26 Trafori verso Gravelluna Toce tra Casale Monferrato Nord e il bivio per la diramazione A4 Torino-Trieste. Sono 90 minuti di attesa in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco al pedaggio per chi è diretto verso la Francia per il traffico intenso. A12 verso Rosignano code per incidente tra Chiavari e Sestri Levante. Sulla A13 Bologna-Padova code per un veicolo in avaria fra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Infine, in centro Italia, per incidente, code tra Poggio Imperiale e Termoli sulla A14 Adriatica in direzione Pescara. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio a te.
0: Grand Tour a passo libero.
2: E quindi ora il nostro viaggio radiofonico in Calabria prosegue a piedi, incamminandoci idealmente lungo il Cammino del Normanno, che è un itinerario di circa 160 km diviso in 8 tappe e che collega Capo Vaticano a Monasterace, quindi si cammina dal Mar Tirreno allo Ionio. In un viaggio a piedi che ci immerge attraverso la catena appenninica delle serre, ci porta alla scoperta delle varie identità di questa porzione della regione, riunendo storia, cultura, enogastronomia, anche spiritualità lungo appunto questo stesso itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Francesco Maria Pittitto, direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, che gestisce appunto questo cammino. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, cerchiamo di riassumere in pochi minuti questo viaggio a passo lento, partendo dal nome. Perché Cammino del Normanno?
3: Cammino del Normanno perché unisce una serie di posti, una serie di luoghi che hanno una storia che si unisce al periodo, si congiunge al periodo normanno, che è interessato nei primi, tra il Novecento e l'anno 1000, e la Calabria. E quindi partiamo dal Castello di Stilo, che è un castello normanno, poi andiamo su Serra San Bruno con la grande tradizione e di spiritualità con la Certosa di Serra San Bruno, per poi andare al Castello di Arena, Mileto, che è stata capitale normanna, e per poi andare fino al mare, fino al Mar Tirreno.
2: E in apertura ho citato l'enogastronomia, partiamo con la prima tappa da Capo Vaticano e come lasciamo insomma la vista mare, siamo subito rapiti da uno dei prodotti tipici che in qualche modo identificano anche nel mondo la Calabria, l'nduja, che troviamo subito nella prima tappa a Spilinga.
3: A Spilinga, sì, la tappa Capo Vaticano Spilinga per la verità ha due eccellenze, che sono la cipolla di Tropea e l'nduja di Spilinga. Il Cammino del Normanno in sé rappresenta, tagliando la Calabria in due, rappresenta, e tagliando nel cuore, nel centro della Calabria, rappresenta quanto di più bello può esprimere la Calabria. E quindi abbiamo le bellissime spiagge di Capo Vaticano e poi tutti i prodotti, sia di enogastronomia, sia che si uniscono alla storia, tradizioni, cultura, religione, perché poi da Spilinga noi passiamo alle grotte di Zungri, che hanno l'insediamento rupestre di Zungri, per poi passare a Mileto e quindi la sua storia normanna, la sua storia religiosa, per poi andare su Serra San Bruno, le ferriere di Mongiana, con la grande storia e la grande vestigia di l'archeologia industriale delle ferriere di Mongiana, e quindi le miniere di Bivongi di ferro, per poi arrivare a Monasterace e gli insediamenti greci.
2: Ecco, accennava a Zungri, soprannominata la città di pietra, no? In questo caso.
3: Zungri è un bellissimo paesino che ospita questo insediamento rupestre, che sta avendo in questi ultimi anni una grande eco anche mediatico, di un afflusso importante di visitatori per la sua bellezza e per la sua particolarità.
2: Con un'altra particolarità la troviamo nella quinta tappa, passiamo da Gerocarne, il borgo dei Vasai, per la lavorazione dell'argilla in questo caso.
3: Sì, Gerocarne è uno dei borghi dei Vasai calabresi, che rappresenta più l'autentica Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree interne, con una serie di artigiani che ancora oggi producono terracotta, prodotti in terracotta con tecniche tradizionali.
2: Quindi insomma tante cose diverse lungo questo cammino, vedo anche nella sesta, settima tappa attraversiamo anche un bosco, dei boschi.
3: I boschi bellissimi, che sono il bosco, attraversiamo tra Serra San Bruno e Mongiana e Bivongi, il bosco di Stilo Archiforo, che è uno dei più bei boschi calabresi, con alberi secolari, abeti altissimi, tra i più alti d'Europa, e il bosco archiforo è uno dei 40 boschi nel mondo indicati da King Lee come una tappa importante per fare la terapia della foresta.
2: E invece ottava tappa, il percorso continua verso Stilo, uno dei borghi in questo caso più belli d'Italia di epoca bizantina, che troviamo qui in Calabria appunto.
3: Sì, Stilo ospita la Cattolica di Stilo, che è il monumento più visitato in Calabria, e che è incastonata nella vallata dello Stilaro ed è racchiusa nel bellissimo borgo di Stilo.
2: E quindi abbiamo capito, insomma, che questi 160 chilometri veramente sono intrisi di tante cose da scoprire a passo lento. A questo punto, qual è la particolarità principale di questo cammino, di questo viaggio a piedi in Calabria?
3: È un cammino che unisce il meglio della Calabria, come dicevo prima, e quindi unisce natura bellissima, perché attraversa il cuore della Calabria, il cuore verde della Calabria, boschi rigogliosi, pieni di verde e pieni di acqua specialmente, perché il Parco delle Serre, che appunto è il cuore di questo cammino, è un polmone verde per la Calabria. E poi unisce anche grandi spunti di religione, spiritualità, quella cattolica di Stilo, il monastero di Bivongi, la Certosa di Serra San Bruno e via dicendo. E unisce anche bellissimi centri storici, quindi con cultura e storia.
2: Ecco, si cammina per lo più lungo sentieri?
3: La maggior parte del percorso si sviluppa su sentieri e non su strade.
2: Chi sono i camminatori che scelgono di venire a camminare lungo il cammino del Normanno?
3: Al momento, dopo 2 anni dal lancio di questo cammino, abbiamo dalle nostre statistiche sono per lo più gruppi di 3-4 persone, gruppi poco numerosi che si incamminano e dividono il percorso nelle tappe segnalate da noi, oppure autonomamente si organizzano e fanno tappe diverse.
2: Che tipo di accoglienza troviamo lungo l'itinerario invece?
3: Noi organizziamo attraverso anche la nostra associazione delle guide, abbiamo un call center, un'assistenza per trovare l'alloggio e per trovare anche, siccome il cammino è anche ciclopedonabile, non è solo pedonale, è anche ciclabile, abbiamo anche l'assistenza delle bici e tutta una serie di servizi al camminatore e al ciclista.
2: A questo punto, in chiusura, a chi lo possiamo consigliare?
3: Lo consigliamo a esperti e meno esperti, a persone che vogliono vivere e scoprire la vera Calabria, la Calabria che non è solo mare, la Calabria che è aree interne, che è storia, cultura e natura.
2: Allora, questa era giusto, diciamo, un'infarinatura su questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento al sito www.camminodelnormanno.it. Grazie mille a Francesco Maria Pittito, a presto, buon cammino.
3: Grazie, benvenuti a tutti, arrivederci.
2: E a questo punto chiudiamo questa puntata dedicata alla Calabria, incrociando il cammino del Normanno che abbiamo appena raccontato, perché rimaniamo lungo il Parco Naturale Regionale delle Serre per scoprire un altro percorso di trekking, decisamente, insomma, più corto, il Sentiero Frassati, che è una rete di sentieri nazionali sparsi appunto in diverse regioni italiane, in cui il filo conduttore non è solo geografico ma culturale e anche educativo. E appunto in Calabria è un sentiero che si sviluppa ad anello, sono circa 18 chilometri che collegano i paesi di Mongiana e Serra San Bruno, che abbiamo incontrato anche poco fa appunto lungo il cammino del Normanno. E per raccontare il sentiero di Frassati, oggi al telefono con noi Giorgio Pascolo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Giorgio.
4: Ciao, buongiorno a te. Grazie di avermi invitato.
2: Grazie a te. Allora, come ho fatto in apertura con il cammino, partirei anche in questo caso dal nome Sentiero Frassati. Raccontaci un po'.
4: Sentiero Frassati è stato creato in onore di Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato proprio a settembre del 2025. Pier Giorgio Frassati praticamente era un giovane con la passione della montagna, dell'alpinismo, e sempre vocato all'aiuto del prossimo, quindi lui aiutava molto le persone bisognose e aveva la passione della montagna e coinvolgeva molti giovani a camminate, gite in montagna.
2: Questo è un sentiero che potremmo dire ha due anime, no? O due tappe, la parte che ci immerge nell'archeologia industriale e quello che viene definito sentiero mistico.
4: Sì. Per quanto riguarda il percorso Frassati nelle Serre, è un percorso, come hai detto tu, ad anello di poco più di 20 chilometri, parte dalla Certosa di Serra San Bruno, che è il punto di interesse religioso, spirituale più importante dell'altopiano delle Serre, e suo giro di boa è a Mongiana, sito di archeologia industriale, famoso diciamo nel meridione, ma adesso sta diventando famoso anche nel circuito dell'archeologia industriale italiana, perché fino al 1861 c'erano le fonderie, c'erano le fabbriche. Difficile da credere, ma era una Calabria industriale dove oggi è possibile vedere questo tramite un museo, il Museo delle Fabbriche d'Armi.
2: Ecco, è un sentiero che possiamo percorrere in un solo giorno?
4: È un sentiero, sì, che in primavera e estate noi lo promuoviamo a vari, soprattutto target, tra cui quello, il target escursionistico, che si può fare in una giornata perché abbiamo più ore di luce. Però noi ad esempio in autunno l'abbiamo fatto anche con le scuole, facendo un piccolo pezzo, ad esempio quello che dalla Certosa arriva all'Eremo di Santa Maria, dove appunto San Bruno ha fondato il suo primo ordine certosini e si trova in un ambiente paesaggistico unico, una abetaia, perché il Parco delle Serre è conosciuto soprattutto per i suoi boschi di abete bianco, e l'Eremo di Santa Maria è circondato da questo bosco. E noi abbiamo accompagnato tantissime scolaresche, soprattutto nel periodo autunnale, ma è in primavera e autunno che il sentiero dà il suo forte, dove appunto accompagniamo gruppi di escursionisti da tutta Europa a conoscere il sentiero, il Parco delle Serre, e tramite il sentiero Frassati il Parco delle Serre appunto.
2: A te cosa piace di questa escursione, di questo sentiero?
4: Ma perché è molto vario, perché su questo percorso tocchiamo tanti temi, dalla spiritualità con la Certosa, dall'archeologia industriale alla biodiversità. Lungo il percorso costeggiamo anche la riserva naturale Cropani Micone, dove c'è un'area gestita dai Carabinieri Forestali, Villa Vittoria, con i recinti faunistici, i percorsi botanici, due laghi, il lago Sambuco, il lago Rota. Quindi è un percorso, diciamo, che abbraccia tanti temi, ma ci sono anche tanti punti di interesse storici, spirituali, naturalistici, quindi lo consiglio vivamente a chi ama la natura, vivere in natura, di venire a Serra San Bruno e fare questo percorso.
2: Ecco, in chiusura, Giorgio, tu sei una guida ambientale, una persona insomma che si spende molto per la promozione di un turismo attivo in Calabria, quindi ogni tanto dobbiamo lasciare le mete più turistiche, diciamo così, per scoprire una Calabria magari più
4: una vera, Calabria autentica. poco conosciuta. Il Parco delle Serre è uno dei quattro parchi calabresi ed è, diciamo, un parco molto vivo, dove la biodiversità è proprio a ridosso delle parti antropizzate.
2: E per tutta questa ricchezza, anche in questo caso, chiudiamo con un sito internet, sentierofrassati.org, dove appunto scoprire anche le altre espressioni regionali di questo sentiero. Grazie mille a Giorgio Pascola, a presto.
4: Grazie a voi, una buona serata.
5: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Sono le 16.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Femminicidio in provincia di Venezia, uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita. La scelta dell'attentato è solo mia, così l'avvocato di La Vitola. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz, l'ultima dichiarazione di Trump. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, di Dolo, provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri, lo confermano oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. La scelta dell'attentato è solo sua, una iniziativa solo sua, a riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter La Vitola, che la scorsa settimana, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduzione di Report Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Se l'Oman si mette di mezzo la bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Abbiamo raggiunto un'intesa sulla mappa del percorso di transito, mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, ha spiegato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Esattamente 2 mesi fa Iran e Stati Uniti avevano firmato il memorandum anche per la gestione dello stretto, ma, sostiene il regime di Teheran, nel tempo non c'era nessun riferimento a una scadenza a 60 giorni e comunque gli Stati Uniti lo hanno violato. Donald Trump ha parlato anche di Gaza, chiedendo a Israele di fermare gli attacchi sulla striscia. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Fox News, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. La life support di Emergency ha soccorso in mattinata una imbarcazione con una 50 di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere l'ONG. I naufraghi, ha spiegato Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia. Emergency chiede alle autorità competenti l'assegnazione di un porto vicino, il porto assegnato è quello di Bari. Altre case sono state evacuate nella città tedesca di Monschau, nel Nordreno-Westfalia, a causa del vasto incendio boschivo che da venerdì devasta l'area naturale dell'Haut-Fagné in Belgio, vicino al confine con la Germania. Circa 30 km quadrati di territorio sono già stati distrutti dalle fiamme, sul posto operano 500 persone e 120 veicoli. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Beppe, ci va a fare un aperitivo stasera?
2: Dove?
1: Bonaviglie, direi.
2: Non mi piace, è troppo lontano da casa mia.
1: E non me ne importa niente, dai, sennò ci si perde di vista.
2: Va bene, dai, allora incontriamoci stasera proprio.
1: Stasera,
2: Tu aspettami lì che io arrivo.
1: Io ti aspetto lì, ti aspetto fuori.
2: Aspettami lì, ma verso le 19:24,
1: sì,
2: più o meno, arrivo.
3: Mi fate schifo, posso dire, mi fate schifo.
4: Bravo,
3: col vostro siparietto.
4: Lui
3: bravo, ok. Già mi avete fatto ballare due volte la sigla. Ascoltare due volte la vostra cacchio di aperitivo, perché qui dobbiamo dire le cose.
4: Vai.
3: Ok,
4: è la seconda volta che facciamo questo intro perché ci siamo dimenticati di accendere le telecamere, cari ascoltatori e ascoltatrici. Bisogna dirle queste cose.
3: Quindi raccontami, quando poi si dice non perdiamoci di vista, giusto?
2: Sì. Oggi parliamo di questo grande tema, sì. Forse conoscerai, forse l'avrai sentito dire, che
3: sì,
2: non perdiamoci di vista.
3: Ma qualcuno di voi ha delle chat di classe?
4: Ma sì che abbiamo le chat di classe.
3: Ah, sì,
4: e sono al centro di questa puntata, caro Andrea Pisani, che ti introduco subito così non ti incazzi. Che non ti abbiamo presentato prima.
3: Grazie.
4: Allora, questa puntata è delirante perché appunto è un secondo take, ma noi siamo professionisti e si rifà tutto quanto benissimo. E appunto il luogo comune di oggi è non perdiamoci di vista.
1: Banalmente avremo modo di indovinare come si chiama la tua chat di classe.
4: Ovviamente
2: sì. Beh, immaturi quinta F.
1: Quinta F 2001.
4: 2001, bravissimo. Perché questo luogo
3: e
4: comune.
3: E salutiamo Clinio il vecchio.
4: Perché adesso spiegheremo ovviamente
2: adesso
4: chi sta ascoltando.
2: Chi è Clinio il vecchio. Allora, una crasi tra
4: due cose.
2: Ex compagno di classe di Riccardo Poli che si chiamava
4: Clinio
2: di cognome
4: Gretter esatto, che salutiamo.
1: Ma è veramente una sedia dell'IKEA.
4: Sì,
1: cioè,
4: è una sedia
1: di cognome
4: sì, e Clinio il vecchio. Allora non perdiamoci di vista. Perché? Perché spesso volentieri questa frase qua, che è un luogo comune, un modo di dire, si dice a persone che non si vedono da una vita e in qualche modo vuoi mantenere un contatto. E a noi è venuto in mente che spesso e volentieri abbiamo delle chat che sono tra l'altro rimaste in fondo su WhatsApp, cioè se vai a cercarle pochissime persone ci scrivono.
2: Ma perché vai a cercarle?
4: No, è che quando rispuntano su dici ma chi cappero scrive nelle chat di classe?
1: Ha detto cappero.
4: Sì, ho detto cappero. Chi cavolo?
1: Ha detto cavolo.
2: Stiamo registrando per davvero adesso.
4: Sì, sì, stiamo registrando per davvero.
3: Chiederei in effetti. Io vedo la luce rossa che prima forse non c'era.
4: E queste chat di classe rispuntano puntualmente. Allora Andrea Pisani, che fa comico, attore, lo conosciamo per il duo Pampers, ma anche perché a fine marzo esce il nuovo film che si chiama Cena di classe.
3: Esatto.
4: Dove sei protagonista.
3: Protagonista, un film corale, comunque
4: esatto.
3: Non ci sono protagonisti.
4: Protagonisti.
1: Falso, tutti ci senti in realtà.
2: Quante battute dici? Quante battute dici? Quante ne hanno gli altri? Le avete contate?
3: Allora, sono pari.
2: Va bene, quante inquadrature hai?
3: Sono pari.
4: Si sono ricordati di accendere le camere quando
3: dopo un mese abbiamo dovuto ricevere tutto.
4: E allora appunto in questo film Cena di classe, dove il tema è che un gruppo di amici si ritrova dopo 17 anni per il funerale di un ex compagno, ci si ritrova e complice un po' di alcol, qualche video del passato, insomma ci sono un po' di eventi che ritornano a galla.
3: Esatto.
4: Tu hai chat di classe, Andrea?
3: No, io non ho chat di classe perché praticamente vabbè, al liceo non eravamo una buona classe, quindi nessuno aveva voglia di mantenere i rapporti.
4: Ma tiravano le lame? No.
3: No,
2: ma lui è cresciuto in un piccolo paese di provincia, vicino a Torino.
3: Cumiana,
4: ma
3: bravissimo.
4: Sapete tutto,
2: vicino
4: cavolo,
2: a Torino, poi si è spostato a Milano per lavoro.
3: Ma avete preso quei paesi
1: molto
3: finti
1: presto,
3: tipo in Edward Mani di Forbice con le casette che escono le macchine, cioè tutti così vanno a lavorare.
4: Pleasantville praticamente.
3: Esatto, sì, okay, è il paesino così. Cioè, e quindi no, della classe del liceo non abbiamo un grandissimo ricordo. Io però ogni tanto faccio le cene di classe con quelli delle medie, che secondo me è il momento in cui leghi quei rapporti che poi durano di più a quell'età.
4: Però senza chat. Perché
3: senza
4: le medie
3: senza chat.
4: Ti trovi lì in paese.
3: Ti trovi lì in piazza.
1: Non sono d'accordo, io alle medie avevo una classe orrenda. Orrenda.
4: Sì. Ma tu ce l'hai le chat di classe?
1: Ero anche un po' bullizzata.
4: Ce l'hai le chat di classe?
1: No.
4: Neanche una?
1: Adesso non ce l'ho più, poi probabilmente ce l'avevo al liceo, ma perché io sono ovviamente giovane a differenza vostra.
4: Sì, maledetta. Non
1: esisteva WhatsApp quando io ero al liceo.
2: A quanti anni ti hanno dato il cellulare, scusa, a sto punto?
1: A quanti anni? A 13.
2: Ah, vedi, perché tu sei una generazione che ha ricevuto il telefono, cioè c'è dovuto essere una
1: viziata. C'era WhatsApp,
4: No,
1: non esisteva,
4: non c'era ancora.
1: WhatsApp.
4: Però scusate, le chat di classe oggettivamente non sono quelle che, almeno parlo per me che sono dell'82, alle superiori non c'era il cellulare sostanzialmente ancora.
3: Ma non c'era internet, c'era quella roba che se ti collegavi eri un miliardario.
4: Esatto. Vi dico solo che il motore di ricerca era Jumpy ai tempi.
3: Sì,
4: quindi proprio una
2: scusate,
4: cosa.
2: Io ho chattato sulla chat di MTV. Questa è una cosa cosa che cavolo, ciao sei MOF, cioè, questo ricordo.
3: Cioè tu sei quello che è passato una volta sulla banda per messaggio.
2: No, no, no, era chat private, cioè, chat private. Cioè a un certo punto c'era, non mi ricordo se era tipo MSN ma di MTV, una chat dove tu entravi, c'erano sconosciuti e sconosciute e ti parlavi.
3: Ma mamma mia, si scopava.
2: E a un certo punto no, perché io ero in un posto di provincia, comunque c'era la connessione che era quella che faceva
3: tu che ne sai di quel modo? Tu che ne sai di quel modo? Io sono Andrea 87.
4: Andrea 87 è un bel nickname, sì, molto banale, però
3: molto
4: insomma
3: banale, ma fluido.
4: Comunque le chat poi riemergono anche a distanza di 10 anni, quando, per esempio, a me è capitato così, quando ho finito le superiori e mi ritrovo ficcato in una chat di cui non sapevo l'esistenza e dicono: ciao ragazzi, pensavamo di organizzare una cena di classe.
2: Mi è successo da poco, hanno fatto il sondaggio, è stato bellissimo perché a un certo punto c'era metà che poteva andare un giorno, metà un altro giorno, non riuscivano a capire, dicevano: no, dobbiamo vederci tutti, perché a un certo punto questa è la cosa che secondo me non funziona. Io dicevo: ragazzi, scusate, se della gente può il 27, della gente può il 26,
4: facciamo le due.
2: Oh, due cene, ma che certo, si vedrà, sì, ci sarà, sì, ci sarà. Invece no, bisogna vedersi tutti.
3: No, vabbè, follia. Follia.
4: Io poi in queste chat, Andrea, non so tu, ma non avendole, è un po' difficile che tu abbia un'attitudine. Io faccio il lurker, cioè io spio quello che scrivono gli altri, perché poi è la fiera delle vanità la cena di classe, siamo sinceri.
3: Sì, cioè, è vero.
4: Torniamo lì per dire quanto siamo stati bravi, quanto abbiamo fatto carriera, oppure che fine
2: anche un po' per vedere che fine hanno fatto gli altri.
3: Ma certo, per non sentirsi i peggiori anche.
4: Tu alle cene di classe ne hai mai fatte?
3: Allora, c'è questa piccolo pensiero che scrivendo il film ci è venuto in mente, che noi abbiamo avuto un'idea sul fatto che alla fine alle cene di classe andavano gli sfigati della vecchia classe.
4: Bella come
3: nel
4: chiave.
3: Senso, chi è troppo un figo è difficile che vada alla cena di classe a rivedere i brufolosi che si ricorda, ma anche per non abbassarsi ai brufolosi, ma neanche per farli sentire troppo sfigati. E allora, vabbè, poi si ricollega in realtà anche alla storia del film, dove noi raccontiamo, è vero, una cena di classe, ma soltanto di 8 persone, le classi sono più grandi, quindi a questa cena vanno solo quelli che alla fine, non lo so, hanno bisogno di rifare gruppo, di risentirsi, magari dice: magari vado perché c'è qualcuno che sta un po' peggio di me.
4: Sì, ah, ok.
3: Sì.
2: Magari, scusatemi, c'è qualcuno che va e dice: oh, mi ricordo di lui, di lei, ero innamorato, innamorata, magari si è lasciato da poco.
3: Ma no, ma io adesso dicendo questa cosa si è aperto un file, perché io da ragazzino crescendo avevo tutte le mie icone sexy della scuola, cioè ecco
1: le crush.
3: Le crush, brava, giusto che lei è nata con WhatsApp.
4: L'assista qua.
3: No, la soddisfazione, lo so, è molto brutta come cosa, è anche molto superficiale, ma la soddisfazione di vedere quelle crush invecchiate male per me è
2: impagabile. Siete delle merde.
3: Saremo delle merde, ma è una roba.
2: Vai per godere del tracollo.
3: Non è che vado per quello, ma vederlo è una sensazione lenitiva, non so cosa dire. Cioè,
4: pensa agli stessi che guardano te e dicono la stessa cosa.
2: Cioè, è successo con uno che mi bullizzava, l'ho beccato in giro ed era visibilmente scosso dalla vita, mettiamola così.
4: Okay,
2: ci siamo guardati e ho detto: cazzo, mi menavi quando ero piccolo. Adesso devo ti guardo e dico: vabbè, dai, ciao, com'è? Tutto bene?
3: Ma lì capisci anche come alla fine quelle commedie americane che raccontano che il bullo se la piglia poi Arculo si dice.
4: Sì,
3: no?
4: sì.
1: Arculo, sì, è proprio.
2: Soprattutto
4: noi quattro noti romani.
3: È un cognome, cioè. Arculo. Sì, può essere anche. È tipo Gretter.
4: È tipo Gretter, Cligno, ti voglio dire. Tanto bene, salutiamo
1: Manuela Arculo.
3: quella rivalsa sociale delle commedie americane che è diventata un cliché, in realtà poi quando ti scontri nella vita vera riconosci che alla fine non è un cliché, è abbastanza vero, perché questo bullo alla fine ha fatto una finaccia come te, però
4: pensa che c'è un film che traduce questo molto bene, mi è rimasto nel cuore, è un film del 97, si chiama Romy e Michelle, fanno una riunione delle medie, anzi delle superiori, loro due sono due amiche di una vita che dalle superiori non si sono mai mollate, ma non hanno fatto carriera, cioè fanno dei lavori umili, dei lavori normali in America, dove c'è uno spirito molto imprenditoriale che se non arrivi vuol dire che sei uno sfigato. Tutti alle superiori hanno fatto carriera, loro arrivano e gli dicono: e voi cosa fate? E non sapendo cosa dire fanno: noi abbiamo inventato i post-it.
3: Veramente?
4: Si inventano questa cosa e devono tenere il palco durante questa cena di classe, questa che poi loro fanno in queste sale enormi, tipo ballo delle debuttanti, e devono andare in giro a spiegare come hanno inventato i post-it. Ed è esilarante, perché ti devi inventare una vita parallela.
3: Bello.
4: Invece quanto sarebbe più bello vedersi dire: raga, sono un fallito, rimango fallito, e loro già...
2: Sti cazzi! Ma sì, se ne frega. Di Clinio il Vecchio.
4: No,
2: dico sempre per tornare al centro della città.
1: Clinio, ti salutiamo tanto, ti vogliamo tanto bene.
2: Clinio o Crinio? Scusate.
4: Clinio.
1: Clinio.
3: Se no non citavo il Vecchio,
4: ovviamente.
2: No, magari è una licenza poetica.
1: Prima di tutto l'ho citato io prima, il giovane a telecamere spente.
3: Ah, veramente?
1: Certo.
4: Certo.
3: Ah, non me ne sono reso conto.
1: Clinio il Giovane.
3: Che tra l'altro chi sono Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane? Sono due latini?
1: Sì.
2: Non erano in classe insieme? Avranno avuto una chat di classe?
1: Secondo me erano di Cumiana.
4: Il senso di rivalsa di cui tu parlavi, Andrea, prima è un grande motore. Nel senso che quando si invecchia poi si scopre che le persone appunto che un tempo ci facevano anche soffrire, insomma, far battere
2: anche,
4: il cuore.
2: Mettiamo
4: il
2: battere il cuore.
4: Anche
2: delle giornate spensierate.
4: Qual è la categoria tu, Andrea, che proprio quando dici penso alla cena di classe io non vorrei mai reincontrare nella vita, ad esempio, non so, il papà con 7 figli che ti fa vedere che ha una famiglia splendida, tipo
1: sopportabile,
4: tipo così.
3: Ma no, vabbè, ma non c'è una categoria, perché è impossibile non rimanere ancorati al pensiero che hai di quella persona di quando l'hai conosciuta, perché ripeto, non avendo mai fatto cene di classe, se io adesso la facessi vedrei persone che non vedo da 17 anni e, no, di più adesso, 20 anni, e quindi in realtà mi piacerebbe vedere che esattamente le cose che pensavo all'epoca sono successe. E mi dispiacerebbe vedere qualcuno che ce l'ha fatta, ma non perché ce l'ha fatta che non voglio che ce la faccia, che per me era sbagliato ce la facesse perché per me era un bastardo e allora non voglio che sia
4: sono che perfettamente
3: d'accordo. Gli abbia sorriso, perché gli stereotipi sono sempre gli stessi di quello che non suggerisce, di quello che quelle cose lì sono sempre son temi intramontabili,
1: quelli che mettono la manina così per
3: quelli lì devono morire. Quindi io spero che non venga la cena di classe perché ci dicono che è morto, capito?
4: Certo.
2: Da lì siete partiti a scrivere il film. Mi sembra che
3: siamo partiti a scrivere
2: un tuo desiderio. No, l'ossessione del regista, no, dell'autore.
3: Sì.
2: Scusa, faccio una domanda al tavolo. C'è una persona che invece
1: risponde.
2: C'è una persona che ce l'ha fatta, di quelle persone che erano in classe con voi e che l'avete rincontrata, o magari l'avete addirittura letto sui giornali, quella persona ce l'ha fatta?
1: Io.
4: Brava, umile anche,
3: Beh, esclusi i presenti, ovviamente, no?
4: Escluso il tavolo, diciamo.
2: Escluso il tavolo, che mi sembra che ce l'abbia fatta adesso.
4: Svolge il suo.
3: Guarda, in termini di classe, no. In termini di classe no, in termini di paese, che comunque è una cosa, cioè nel senso che sai quando sei nel paese.
2: Sei il più famoso di Cumiana o no?
1: Beh sì, dai.
4: Dai, si può dire.
3: Però attenzione, perché c'è Emi Laudero, che è il portiere, che è stato portiere della Juve, della Sampdoria, eccetera, che è di Cumiana.
2: Ma vedi?
3: Comunque gioca in Serie A. Beh, ma perché io sono più pop, sono più trasversale, però lui è più ricco.
4: Comunque io una cosa che ha detto Andrea nel vedere poi che fine hanno fatto e così via, mi ricordo che appena uscito dalle superiori c'è il momento in cui dopo ci si dice che tipo di percorso vuoi fare, tipo l'università, che università vuoi fare e così via.
3: Sì.
4: Io mi ricordo che mi sono fatto un segno sulla Smemo. Mi sono scritto i nomi di quelli che si sono iscritti a medicina, ricordandomi i nomi di chi, se incontro in ospedale, non mi deve curare.
3: C'è
4: un mio compagno delle superiori, di cui non farò il nome questa volta. Clinio, ti abbraccio, non sei tu.
2: Grande.
4: È un altro che ha fatto l'ortopedico e lui so per certo che se lo incontro devio e piuttosto mi tengo la gamba rotta.
3: Ah, sì, ma questo per antipatia o perché pensi che non sia capace?
4: No, non è, evidentemente già alle superiori non era capace di fare 2+2.
2: Comunque questa cosa ci racconta molto del tuo cervello, cioè tu anziché prendere quelli che ti dovrebbero servire, cioè di dire ok, mi segno quelli che erano bravi, mi segno quelli da cui non voglio andare.
4: Attenzione, ho una mia amica che lavora in geriatria e so che è perfetta e quindi
2: geriatria direi che tra poco siamo prontissimi.
4: Lì, insomma, però ho una e poi insomma la blacklist è molto più importante perché sai che non devi proprio incontrare.
1: Quanto ti gasa poi la blacklist, gasa
4: fare tutti i segnetti. Mamma mia. Capricorno, ragazzi. Grinch. Capricorno.
3: Sì, beh, dobbiamo anche sdoganare che ci sono anche quindi gente che prende la laurea che poi però è un cane nel lavoro.
4: Dei disastri.
3: Certo che se sei un medico fa la differenza.
4: Sì. Poi una cosa sulle cene di classe che secondo me fatte dopo un tot di tempo, quando sei usciti, la prospettiva uomo donne, le domande che ti vengono poste, Ginny, sono ben diverse. Cioè, la classica domanda: e tu? Quando ne fai un bambino, tipo una cosa di questo genere.
2: Voce si dice,
4: certo,
5: ma
4: sì,
5: non sei ancora fidanzata.
4: Ecco, è una gran rottura di balle, oh, possiamo dircelo.
2: Sì. Scusate, qualcuno si fidanza ancora con l'anello? È una domanda seria, perché certo, l'ho scoperto da poco. C'è cioè una cosa che esiste.
4: In che senso?
5: Con l'anello. Certo.
2: Cioè, sì, ti fidanzi e regali un anello.
3: Sì, ah, sì, voglia. c'è ancora. Più scendi nell'Italia, più accade questo.
4: E siamo in programma degli
2: stereotipi.
1: Più video ci sono di questo.
3: Sì, beh, ragazzi, cioè, anche qui sono statistiche, non so giudizi. Più scendi nell'Italia, più ci sono.
2: Non sono, ma che non segue.
1: Essere legati alla tradizione, veramente.
3: Eh sì, qui a Milano mica abbiamo Sara lui, Sara lei, mica ce l'abbiamo quella canzone.
2: Purtroppo però, perché a me piace un sacco, cioè, Sara lui, Sara lei, Sara parte di noi.
3: Quindi
2: Sara
3: sì, si usa, sì. Proprio ieri ho visto un brillocco. A una collega che saluto. Ma
2: beh, hanno mai invitato a un gender reveal?
1: Chissà se sì, Clinio ha sì, mai regalato
4: Clinio, un abbraccio Clinio.
2: Un gender reveal?
3: No, l'ho fatto perché volevo girarci un video. E allora l'ho fatto per girarci un video,
2: okay. Ma allora hai fatturato.
3: Sì.
4: Possiamo dire sei una merda.
3: Sono una merda. Ma la vita mi sta ridando tutto, tranquilli.
4: Ti arriverà una chat di classe, sicuro ti arriverà. Io sono stato a un gender reveal, sono scappato dopo esattamente 35 minuti, non ho neanche scoperto di che sesso fosse il bambino o la bambina. Sono ancora in attesa di scoprirlo.
3: Allora, secondo me è peggio del gender reveal, che comunque è un'emozione, perché comunque io, avendo una bambina, il momento in cui ti dicono, qualsiasi sia il momento, se è scenografico o privato con una busta, comunque un momento di grande emozione. Quindi comunque, se vuoi allegarci un evento da condividere con gli amici, io lo posso anche capire. Io quello che odio vero sono i compleanni dei bambini di un anno.
1: Sono d'accordissimo.
2: Il bambino non l'ha chiesto.
3: Il bambino
2: probabilmente non lo vuole. Stanno gridando tutti attorno.

0: gli piacciono i compleanni.
1: Ma certo, ma sì, figurati.
2: No, no, i cani li amo, i cani.
1: Ma sì, ma è il compleanno, è la stortura antropocentrica di chi vuole fare un compleanno.
0: È un po' capitalista del regalino al cane,
2: dai,
0: no?
1: Chiaramente,
2: no,
1: chiaramente.
2: Cane, poi, veramente.
1: Ginny, siamo arrivati al fatidico momento.
3: Siamo arrivati
1: io ho sempre
3: al
1: paura.
3: Mio momento, che è il quizettone della Ginny. Allora, ti chiedo di rispondere il più velocemente possibile la prima cosa che ti viene in mente,
2: okay,
3: va bene?
2: Va bene, un buon
3: sarà
2: alibi.
3: Veloce e indolore.
2: Ok.
3: Banco in prima fila o ultima fila?
2: Ultima.
3: Merenda dolce o salata?
2: Salata.
3: Dimmi almeno 3 nomi di imperatori romani.
1: Clinio il Vecchio.
0: Clinio, no, scusa, ma
2: gli imperatori romani, ragazzi, adesso mi faccio delle figure.
3: Vai.
2: Di merda.
3: Ora mi sfugge.
2: Marco Aurelio.
3: Sì.
2: Cesare.
1: Sì.
0: Cesare non credo sia stato imperatore. L'impero è arrivato leggermente dopo. È stato
1: su questo,
0: sì, qualcuno sostiene che sia il primo imperatore.
3: No,
2: Tullio Stilio.
3: Basta, penso.
2: Anco Marzio. Tarquinio Prisco. Tarquinio Superbio. E Plinio Greter.
0: Che ovviamente.
3: Altra domanda di cultura generale: dove è nato Pupo?
2: Pupo, devo rispondere a caso? Al Casinò di Venezia.
1: Va bene.
3: Hai mai fatto cose birichine nei bagni della scuola?
1: Birichine?
2: No.
3: No.
1: Niente.
2: Sfigatissimo.
1: Neanche una canna?
2: No, mai fatto una canna in vita mia io.
3: Io non stavo proprio pensando a quello.
0: Okay. Magari anche ha pisciato fuori dalla tavoletta.
2: Vabbè, no, ho visto una patatina, ma alle elementari.
1: Ah, ok, vabbè.
3: Una patatina?
2: Una patatina di un'amica alle elementari. Ma vista.
1: È l'educazione vista. Sessuale in Italia, insomma.
2: Okay. Vista.
0: Che parlano.
3: Ultima domanda, li sai dire li vuoi quei kiwi?
2: Li vuoi quei kiwi?
0: Tu no, però scusami. Cioè, scusa. Adesso campioniamo questo pezzo in video e lo mettiamo ovunque, perché cioè tu dici un ospite, tu lo sai dire, io no, per esempio.
1: Ma infatti la domanda era rivolta a lei, non ha detto che Ginny lo sapeva fare, scusa.
2: È come con le tre palline, tu lo sai fare questo, le cadono tutte.
0: Se lo sai fare, insegnamelo.
3: Esatto.
1: Scusate.
3: Okay,
1: allora, sul non perdiamoci di vista che il luogo comune di oggi, la frase fatta che abbiamo impuntata, in realtà non riguarda solo la classe, riguarda un sacco di chat e di gruppi. Beppe ne ha fatto una lista infinita, c'è il gruppo di calcetto, il gruppo di padel, non so, ce ne sono a migliaia.
0: Ah no, sì, il gruppo di lingua, scusami, diciamoli
3: sport,
0: un po' tutti, sì,
3: esatto.
0: Gruppo corso di lingua, il gruppo del gruppo, poi c'è il gruppetto, il gruppone, la mega maxi chat con numeri di tutti in barba alla privacy,
1: quello
0: ci tengo.
1: Cioè,
0: io mi chiedo,
1: perché
0: ci mettete nelle chat con il numero in chiaro, che magari non lo volevo dare il numero a tutte le altre persone?
2: Siete dei VIP. Ragazzi, un po' di rispetto per
0: no, ma non me ne frega un cazzo. Io sono una persona sconosciuta, però il tema è: non voglio dare il mio numero agli altri.
2: Certo,
0: che
2: follia,
0: sia scritto sui cessi dei locali.
2: È follia.
1: Allora, io vi racconto: una volta ho fatto un gruppo, sono stato fautore di un gruppo per un compleanno. Quindi ti devi organizzare per il.
2: Capita.
0: Peggio di quello, ci sono raccogliere i soldi di tutti che non arrivano mai tutte le quote.
1: Però
0: lo sa, possiamo dirlo: non arrivano mai tutte le quote.
1: È vero, infatti, io prima di andare a comprarlo chiedo prima la quota. Comunque, al netto di questo, inserisco nel gruppo varie persone e a un certo punto inserisco per il regalo di questa nostra amica una persona che si chiama Rita, solo che i cellulari
3: salutiamo Rita insieme a Clinio.
1: Tutte queste quattro persone al tavolo, sul nostro cellulare abbiamo numeri di persone più o meno famose, giusto?
2: Ci sta.
1: E inserisco una Rita che non è la Rita che pensavo.
0: Oddio, certo.
1: E quindi a un certo punto sto scrivendo allora la quota e così via e vedo che Rita non risponde. Taggo Rita in maniera anche arrogante.
0: Vuoi rispondere?
1: Rita,
0: no.
1: Allora tu ci stai e mi risponde Rita dalla chiesa dicendo:
0: forse durante una puntata di forum.
1: Io non so chi cazzo sei tu.
0: Perché mi avete messo in questo
1: luogo? Ho messo la Rita, quindi chiedo umilmente scusa a Rita dalla chiesa.
3: Quanto è Riccardo Poli questa cosa?
2: Sì, bellissimo. Questo
3: è bellissimo.
1: Questa,
3: ma poi la chiesa, cioè, il fatto che sia successo a una persona famosa fa ancora più ridere.
1: Eh beh, certo, sì. Ma perché certo. Ragazzi, cioè, io ho lavorato per tanti anni in un programma anche che era legato alla politica, e figurati, ho numeri di tutti, è già tanto che lo metto Daniela Santanchè.
0: Sarebbe
1: dentro.
0: Bello se Rita ora, durante questa puntata,
1: Rita
0: per caso
1: ora?
0: Fosse in macchina, Rita dalla chiesa ascoltasse questa puntata di Off Topic, ti facesse causa.
1: Ma
0: e
1: perché?
0: Finirebbe questo...
1: No, aspetta,
0: finirebbe questo caso a forum. Sarebbe bellissimo, questa sarebbe l'apoteosi.
2: Ma gli ha messi sti 10 euro poi o no?
1: E no, non li ha messi.
2: Quindi è pure braccino Rita dalla chiesa.
1: No, poverina, dai.
0: Conquistiamocela questa querela.
2: Dai,
0: con cui po poi
2: braccina,
0: portiamo
2: non 10 euro per la festa di uno sconosciuto.
1: Allora, Andrea, cena di classe. E tra l'altro è diretto da Francesco Mandelli, il film.
2: Sì, diretto da Francesco Mandelli, che è anche il morto.
1: Ah, ok,
2: esatto,
1: perfetto.
2: Perché
1: quindi
2: prima, nella versione uncutted del regista, parlavamo anche del fatto
1: The Big Chill,
2: del grande freddo, che lo spunto iniziale è lo stesso, ovvero che muore un ex compagno di classe che obiettivamente

0: effettivamente, diciamocelo, è l'unico motivo per cui obiettivamente tutti davvero forse ci rincontreremmo.
1: Certo.
0: E quindi muore Francesco Mandelli. E noi ci ritroviamo per il suo funerale, tra virgolette, perché in realtà noi ci vediamo alla Camera Ardente, quindi il giorno prima del funerale. E allora Bonelli, che sarei io, quello che era il rappresentante d'istituto, dice: vabbè, ma che facciamo? Facciamo una cena di classe? E allora fanno questa cena di classe. E quindi inizialmente è per un pretesto triste, però ovviamente dicono: vabbè, adesso non stiamo qui a...
1: Certo.
0: Non stiamo qui
1: avrebbe a voluto che noi fossimo avrebbe felici.
0: Avrebbe voluto, esattamente. Allora un meta linguaggio che Mandelli nel film fa la parte di uno che da ragazzo voleva fare il regista,
1: okay.
0: Ed è morto proprio prima che uscisse il film o che girasse il suo primo film. Quindi noi lì a cena parliamo anche del fatto che lui aveva girato questo documentario a scuola, eccetera, e tramite un bidello compiacente che è Giovanni Esposito, perché invitiamo anche lui alla cena, e appunto anche un po' di grappa, diciamo: dai, facci vedere quel documentario di Pozzi. Allora il bidello ci apre la scuola di notte e noi di notte andiamo a scuola a vedere il documentario che aveva girato Mandelli quando eravamo giovani. E quindi c'è un momento molto emozionante di noi che guardiamo il documentario con noi giovani. Ed è incredibile, perché c'è questo crash cognitivo per cui tu vedi te stesso da giovane, con i sogni che avevi da giovane, con le cose che facevi da giovane, con quello che dicevi che saresti diventato. E quindi vedi sti 35 anni che erano arrivati lì a dire: fammosi una mangiata, e invece a dire: mica,
1: tutti a piangere.
0: E lì si piange. Devo
2: Hai
0: dire che mi
2: viene mi davvero mi sul set?
0: No, perché sul set non ci facevano vedere il video, perché col fatto che abbiamo dovuto girare la parte da giovani sbarbati, l'abbiamo girato in fondo.
1: Certo.
0: Perché
1: certo.
0: Così c'è. Ok. Quindi noi vedevamo uno schermo verde, c'era Mandelli che faceva: qua state parlando di noi! Ok. Così.
2: Piangi, certo, adesso certo. Piangi.
0: Sì, qua la coppietta si sta dando un bacio. Oh, che carini! Senza vedere niente. Quindi certo. Quello è stato un po' difficile, però il risultato è veramente stupefacente.
1: Bene, allora cena di classe a fine marzo, dal 26 marzo in tutte le sale. Grazie Andrea Pisani di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Posso dirlo in chiusura? Mi raccomando, Andrea, dopo questa puntata non perdiamoci di vista.
0: C'è anche questo allegato di solito per la parte video, sì, esatto, il gesto della corretta, che mi hanno detto che i giovani non fanno più così, ma così.
1: Vabbè, insomma.
2: Non perdiamoci di vista, allora.
0: Non perdiamoci di vista che è un male un dente che non si dico neanche.
1: Grazie.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buon pomeriggio. Quasi tutte le borse europee si avvicinano alla chiusura in campo negativo, tranne Milano che guadagna lo 0,25, mentre Wall Street procede contrastata. Il Dow Jones cede infatti lo 0,32%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,14% e il Nasdaq invece in rialzo dello 0,18%. In Europa Londra è in calo dello 0,17%, Francoforte dello 0,12% e Parigi, più negativa, cede lo 0,51%. Sul fronte energetico il petrolio resta sostenuto dopo che un alto funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che Teheran potrebbe passare a una politica offensiva anziché difensiva qualora la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, inasprendo le tensioni nello stretto di Hormuz nella regione. Ricordiamo che la tregua dei 60 giorni tra USA e Iran scade oggi senza che si intraveda una svolta nei negoziati. Il WTI al momento quota $82 al barile e il Brent $88 al barile. Per ora è tutto per Borsa in diretta.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
9: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: È tutto fantastico.
11: È tutto fantastico.
10: Abbiamo un ospite eccezionale.
11: Esatto.
10: Avevi scritto un inizio folgorante. L'ospite ti ha detto, cannato
11: sì,
10: l'inizio.
11: Però quando capisco il motivo, con grande rammarico devo riconoscere che ha ragione lui. Quindi
10: vabbè,
11: non ho costruito
10: Ubi Maior,
11: esatto.
10: Scusami.
11: Non ho costruito niente di utile, diciamo, e questo mi...
10: Quindi per la prima volta nella storia di questo podcast, Emilio, sì, hai scritto l'inizio, che è l'unica cosa che scriviamo. Non va bene.
11: Esatto.
10: Adesso hai 30 secondi in meno per riscriverlo.
12: No, no, ma voi potete leggerlo così com'è. E poi io faccio disruptive in diretta. E
10: mi piace dico, tantissimo
12: e vi dico
10: questa cosa.
12: No.
10: Mi piace tantissimo.
11: Mi piace, è bello.
10: Vai.
11: È bello, è bello, è bello.
12: Oggi si usa essere disruptive.
11: No,
12: io adesso lo faccio vedere. Faccio un esempio in diretta.
10: Meraviglia.
12: Non so neanche di cosa stiamo parlando, ma lo farò.
11: Dai. Giampa, tu
10: sì,
11: sai cos'è l'AVA numero 23, attività extraveicolare numero 23?
10: No.
11: 13 luglio 2013,
10: sì.
11: Luca Parmitano,
10: sì,
11: che ha tantissimi primati di cui non vuole mai parlare, in realtà rischia di averne uno che sarebbe meglio non avere, cioè rischia di essere il primo astronauta ad annegare in orbita, perché per una avaria la sua EMU, il suo scafandro spaziale, dell'acqua comincia a riversarglisi nel casco, riempendolo, e questo gli produce addirittura il fatto che, ribaltandosi a testa in giù per un certo periodo, circa 8 minuti, lui non solo non riesca a vedere, ma non riesca nemmeno a comunicare efficacemente con il resto del team. Bene, in quel periodo, 8 minuti di avaria grave, lui ha un battito cardiaco che non supera le 85 pulsazioni al minuto, che è come quando io cammino un
10: vado
11: pochino più velocemente. Questo per dire cosa? Che lo spazio è difficilissimo, che andare nello spazio implica delle competenze e un lavoro di team incredibile, e che Luca Parmitano è un uomo che, se glielo dici, si arrabbia, ma è straordinario. Ma questa volta lo dico così, con questa prosopopea, perché qua davanti a noi
10: benvenuto.
12: È sempre molto strano sentire parlare di te quando sei lì davanti e
10: in terza persona,
12: in
10: tipo
12: terza
10: toro
12: persona,
10: seduto.
12: Chi sarà questo? Era il 16 luglio del 2013. vabbè, ti perdono lo stesso, ma anche, anche perché spero che hai raccontato tutto tu, quindi possiamo saltare,
11: dimenticarci,
12: possiamo saltare questa parte della mia esperienza, perché una delle esperienze che ho fatto in orbita non è neanche la più importante, perché dopo questa passeggiata spaziale, se la vogliamo chiamare così, questa EVA numero 23, ne ho fatte altre 4, tutte molto più belle, più interessanti, anche più in un certo senso con una motivazione talmente specifica che è stata chiamata la serie di EVA più difficile della storia dello spazio, insieme a quella dello Space Hubble, che voi ricorderete, immagino, certo, come appassionati. Quindi è un bel ricordo, è una bella storia, soprattutto perché posso raccontarla io stesso in persona. È andato tutto bene, spoiler.
10: Fantastico. E non era così orrorifica come quella testé raccontata dal mio compagno di viaggio Emilio Cozzi. Francamente non riesco a immaginare un incubo peggiore che affogare nello spazio a testa in giù.
12: Non siamo molto bravi a immaginare le cose che non sono ancora successe, quindi chissà cosa succederà in futuro a un futuro astronauta molto peggio di quello che è successo a me. Ma di fatto, quando tu sei in quelle condizioni, quando sei nel vivo del momento, quando sta succedendo, tu non pensi a qual è il problema, perché è uno spreco inutile di tempo e di neuroni. Più che altro ti concentri sulle possibili soluzioni, ed è per questo che ci addestriamo a lungo. Hai detto bene tu, Emilio, perché è qualcosa che è un lavoro di squadra, nel senso che se tu prendi una persona qualsiasi, la metti nella mia condizione e lo lasci lì a decidere cosa fare, probabilmente è un problema, è un grosso problema trovare una soluzione. Ma se tu metti Luca Parmitano circondato da gente che ti addestra, che ti ha addestrato in passato, io vengo dall'aeronautica militare come pilota caccia, come pilota sperimentatore, poi sono stato addestrato per anni prima di andare e di trovarmi in quella condizione, cambia tutto, cambia il risultato, perché cambia il percorso, e il percorso è determinato da una squadra intera che si occupa di te.
10: Io sono affascinato, ma vorrei rimanere con i piedi terra terra, perché adesso, Luca, in un podcast c'è un momento che a te piacerà un sacco, che si chiama Rampa, perché lanciamo il podcast.
12: Vai.
10: E dobbiamo farlo bene. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
11: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
10: Il futuro del pianeta Terra.
13: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
10: Abbiamo un sacco di domande.
11: Aspetta, perché
10: alcune più intelligenti di altre e non saranno le mie, nel senso che io, essendo terra terra, Luca Parmitano, ti porrò domande anche evidentemente un po' meno tecniche, mentre Emilio, naturalmente, che è molto più dotto e sapiente di me, ti posso fare una domanda subito?
12: Sono qui apposta.
10: Qual è la prima cosa che fai appena ti svegli?
12: Al mattino?
10: Sì.
12: Di solito la prima cosa che faccio è cercare di alzarmi il più velocemente possibile dal letto.
10: Perché?
12: Perché altrimenti la tentazione è quella di restare a letto.
10: Ok.
12: E quindi il modo migliore per vincerla, perché cos'è che ti ferma dall'alzarti immediatamente? Il fatto che sei nel tepore, che comunque sotto le coperte, sotto il tenosolo, si sta sempre un po' meglio, un po' al calduccio, nel comfort. Il modo migliore è eliminare questo comfort subito. Ti sei svegliato, la sveglia ha suonato, se l'hai messa a un orario vuol dire che c'era un motivo, quindi via, strappa le coperte, così ti esponi subito all'atmosfera e poi ti alzi.
10: Brutale, militare, mi piace, via dalla zona di comfort.
11: che già dà delle indicazioni molto precise rispetto a un altro discorso, Luca, che so ti è particolarmente caro, quando si parla del DNA degli esploratori, che non credo sia esattamente scientifico, però mi ricordo una cosa che tu in passato anche hai già raccontato. L'astronauta in qualche modo ha quella situazione mentale per cui non cerca il comfort, un po' come i pionieri, gli esploratori, va oltre il comfort per cercare qualcos'altro.
12: Ma io credo che abbia a che fare con il DNA, di fatto. C'è stato in passato, ho letto degli articoli, ricordo, ero in accademia, in un periodo in cui si parlava del gene di Ulisse. Parlare di gene, specificamente di DNA, lo trovo minimizzare qualcosa che credo sia molto complesso. Però credo davvero che in una società complessa come quella umana sia necessario avere persone che per natura, chiamiamola DNA, chiamiamola personalità, non so da dove venga quella natura, ma se viene dal DNA, quella natura è perché abbiamo persone che devono restare stanziali per permettere alla società di allargarsi, di creare le basi di una società permanente e così via. Poi abbiamo persone che nel momento in cui le risorse cominciano a non essere abbastanza per tutti, devono avere un istinto, una prerogativa di guardare all'orizzonte e chiedersi non solo cosa c'è sulla montagna, ma anche cosa c'è dietro la montagna, cosa c'è oltre l'orizzonte del mare, del visibile. Ma perché è una necessità biologica. Siccome abbiamo bisogno di allargarci, abbiamo bisogno di risorse, serve qualcuno che per istinto vuole spingersi oltre. E gli esploratori, i pionieri, sono quelle persone che si sentono a disagio sempre nello stesso posto e hanno la necessità di spingersi, e quella necessità di spingersi oltre si manifesta in un desiderio un po' inconscio di essere un po' scomodi, di consumare gli scarponi, di sentire la fatica, di sentire il sudore, di non essere a proprio agio. È un discomfort che cerca altro discomfort. Questo fa parte un po' della natura di chi vuole fare esplorazione.
10: Visto che stiamo parlando di natura umana, l'astronauta spesso ha a che fare con altri astronauti di varie nazionalità, di diverso addestramento, di diversa cultura, di diversa lingua, anche se poi vi sono lingue comuni che immagino sia l'inglese quando siete in orbita. Tu hai notato differenze di preparazione, di attitudine, di approccio allo spazio con astronauti magari di altre nazionalità?
12: Innanzitutto direi che sicuramente c'è un aspetto individuale. Ognuno di noi reagisce in maniera diversa anche allo stesso addestramento, anche allo stesso percorso. Quindi magari il percorso è lo stesso, ma il risultato è leggermente diverso. Ed è giusto che sia così. Di fatto questa diversity è una ricchezza, ma noi la cerchiamo appositamente. Io in generale direi che la provenienza geografica non ha così tanto fattore. Nel senso che siamo tutti accomunati dagli stessi obiettivi. Tutti gli astronauti scelgono questa attività per passione, una passione smodata per l'esplorazione, per il volo, per il desiderio di spingersi, di spingersi fuori dalla propria zona di comfort, certo. Strapparsi dal letto e alzarsi in piedi la mattina il più rapidamente possibile, in maniera metaforica. Poi ho notato che sicuramente il retaggio culturale, ovvero la provenienza culturale, è innegabile. Di fatto, sebbene l'addestramento iniziale sia fatto in maniera diversa, perché i cosmonauti fanno l'addestramento di base in Russia, gli astronauti europei, almeno dal 2009, fanno il loro addestramento di base in Europa, e quelli della NASA in generale, quelli del Giappone e Canada lo fanno negli Stati Uniti. Il retaggio culturale è comunque presente. Non direi mai che l'approccio alla vita o in generale all'esplorazione o allo spazio dei colleghi, dei cosmonauti, è uguale a quello dei russi o quello degli europei. Quello che ho visto è qualcosa che avevo già vissuto nella mia esperienza da pilota. I piloti militari lavorano in un contesto internazionale, perché comunque siamo membri della NATO. Le operazioni sono tutte internazionali, anche i deployment si chiamano così, ovvero quando ci si sposta nelle zone operative è sempre un contesto internazionale. E ho visto le stesse differenze, lo stesso approccio. Noi europei siamo un po' in mezzo alle due culture, a quella russa e a quella quella americana. Noi italiani in particolare siamo molto bravi a essere un trade union tra le due culture, perché da un lato la cultura americana inonda le nostre vite, ne siamo saturi, la musica, i film, tutto quello che ci appare quotidianamente da un punto di vista di intrattenimento è quasi sempre proveniente dall'Occidente, quindi dall'Europa o comunque dagli Stati Uniti. Ma la cultura russa, dagli anni 70 in poi, è molto piena di cultura italiana. Sono legati alla nostra musica, alla nostra storia dei film, i nostri attori sono famosi, i nostri artisti sono famosi, per cui esiste un legame culturale tra i nostri paesi dovuto al fatto che esportavamo i nostri prodotti. Per cui, sebbene noi non siamo molto vicini alla cultura russa, loro conoscono bene la nostra, e per cui in orbita e nell'addestramento e nella vita anche in comune, quando ci addestriamo insieme, noi italiani ed europei in generale siamo sempre stati un po' un ponte che unisce questi due mondi, e credo che lo sia ancora oggi in orbita, sebbene siamo in una situazione dal punto di vista geopolitico estremamente complessa, non voglio dire difficile, perché la geopolitica è sempre difficile, il mondo è sempre stato in guerra da qualche parte.
14: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
15: L'augurio di un buon lunedì pomeriggio dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo sulla 1 per incidente, code tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sulla A24 Roma-Teramo, tratto urbano, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Al nord, attese di circa 2 ore al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per chi è diretto in Francia a causa del traffico intenso. E per il traffico intenso code sulla A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova tra Orco Feglino e Spotorno, in direzione della Francia tra Bordighera e Ventimiglia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
14: La geopolitica dello spazio.
10: Luca Torino, io come sai in questo nostro viaggio io sono quello terra-terra e lui è quello con gli occhi al cielo, no? Allora, terra-terra, sulla faccia della terra stiamo assistendo a una competizione accesissima, muscolare, tra l'America e la Cina, che sono i due veri grandi attori che se la stanno giocando praticamente su qualsiasi campo. Intelligenza artificiale, social, filiere intere di terre rare, risorse e materie prime. Sullo spazio, nello spazio, vedi la stessa potenzialità di attrito o quel mondo fatto di pace, convivenza, un limbo dove comunque si stringe la mano, potrebbe essere un futuro dei rapporti spaziali tra Washington e Pechino?
12: È una domanda estremamente complessa, perché dipende dall'ambito di cui stiamo parlando. Ancora una volta, la mia competenza più profonda è quella del volo spaziale umano, in cui siamo ancora in una fase esplorativa. Siamo due cani divisi da una ringhiera che si stanno ancora osservando, e non c'è ancora la volontà di scavare una buca per attaccare uno o attaccare l'altro. Credo che ci si stia osservando per capire quali sono le potenzialità, nel senso che vediamo ogni giorno un po' questa partita svilupparsi su vari argomenti. Da un lato vediamo le immagini di tecnologia estremamente innovativa, per certi versi unica al mondo, dimostrata in evoluzione, che fa notizia ed è impressionante, è un aspetto. Dall'altro vediamo degli exploit di nuovi, di quelli che sono di fatto nuovi giocatori in questo campo, nuovi attori, l'allunaggio di un sistema esplorativo nel lato lontano della Luna, ma anche l'India con la sua capacità di atterrare con un sistema sulla Luna e fare esplorazione. Quindi nuovi attori che si portano alla ribalta con exploit di tipo scientifico e tecnologico. Questo non credo che sia una fonte di attrito, è più che altro uno scambio di informazioni. Io sono in grado di fare certe cose, vedo che tu sei in grado di fare altre cose, stiamo lavorando per creare un'infrastruttura spaziale confacente con, con le nostre necessità. Poi però è chiaro che, lo dicevo prima, lo spazio è comunque una proiezione, è una proiezione di un potere vero. E tu hai parlato di due grandi attori, di due settori importanti del mondo, quello occidentale rappresentato dagli Stati Uniti e quello orientale, estremamente orientale, rappresentato dalla Cina, ma ci siamo dentro anche noi. Non vorrei che l'Europa fosse messa nel dimenticatoio, perché l'Europa ha delle capacità uniche al mondo, che abbiamo soltanto noi e che forse non sono così visibili come i fuochi d'artificio, ma che hanno lo stesso valore da un punto di vista tecnologico. Siamo assolutamente i primi al mondo come tecnologia di osservazione terrestre. La nostra costellazione satellitare di osservazione scientifica della Terra non ha rivali. Tu mi dirai, sì, però forse da un punto di vista militare non ha lo stesso impatto, ma non esiste soltanto quello. La scienza, la conoscenza, i nostri valori di utilizzo pacifico dello spazio, di collaborazione e cooperazione, partono da lì, dalle nostre capacità di creare una tecnologia estremamente innovativa dedicata a certi usi. E noi siamo in mezzo anche come attori che costruiscono ponti. Ripeto, come europei, la nostra natura europea, il modo in cui nasciamo, è rivoluzionaria nella storia dell'umanità. Non è mai esistito un sistema nazionale che rinuncia a parte della sovranità in maniera volontaria con l'idea di costruire qualcosa di più grande e di migliore. Esiste un solo caso ed è l'Unione Europea. Questo nostro principio, che è nel DNA dell'Unione Europea, è ciò che ci rende europei. Quando noi indossiamo la bandiera europea, il nostro DNA è quello di credere in qualcosa di più grande, è anche quello che ci permette di comunicare, di parlare, di mantenere attivo un canale di comunicazione per la scienza, per la tecnologia, per migliorare l'umanità. Ed è questo ruolo che noi dovremmo tenere sotto occhio come europei per cercare di portare verso una comunità globale di esplorazione spaziale.
11: Hai in parte appena risposto alla domanda che ti avrei fatto, e sarebbe stata questa: quale potrebbe essere il contributo più importante dell'Europa nel percorso verso lo spazio, nella prossima esplorazione, e viceversa, quale è in questo momento la, diciamo, debolezza, la criticità europea da affrontare il prima possibile?
12: Di quel ruolo ne abbiamo già parlato, del ruolo positivo, che è uno dei ruoli. Noi abbiamo anche un ruolo positivo tecnologico, in cui abbiamo delle eccellenze che veramente sono quasi uniche al mondo. Non parlo soltanto dei satelliti, della tecnologia satellitare e scientifica, ma parlo anche, per esempio, dei moduli pressurizzati per l'abitazione umana, che è qualcosa che facciamo molto molto bene, che esportiamo da europei anche verso gli Stati Uniti. Più del 50% della stazione spaziale internazionale è stata costruita in Europa, in Italia in particolare. Il futuro Lunar Gateway, questa stazione spaziale orbitante intorno alla Luna, verrà costruito praticamente, da un punto di vista abitativo, completamente in Europa. Abbiamo moduli pressurizzati di astronavi che vanno verso la stazione spaziale internazionale, costruiti in Europa e poi utilizzati da industrie americane. Per cui esiste della tecnologia europea che ci porta allo stesso livello di capacità di altri paesi. Quello che ci manca, innanzitutto, servirebbe una volontà politica che corrisponda a quello che io credo sia un desiderio generale di avere un impatto nello spazio, perché sebbene il nostro prodotto interno lordo come Europa sia praticamente equivalente a quello americano, non c'è la corrispondenza tra il budget della NASA e quello dell'ESA, che è circa un sesto di quello della NASA. E osservate noi europei cosa riusciamo a fare con un sesto del budget degli Stati Uniti. Ma è inspiegabile che abbiamo un budget così ridotto. Per carità, non voglio pensare di tassare i cittadini per finanziare i miei giocattoli. Non si tratta dei miei giocattoli, non si tratta di far volare Luca Parmitano. Si tratta di una consapevolezza. Cioè, oggi un cittadino europeo medio spende un caffè al mese per finanziare i programmi spaziali europei. Direi che
10: Cioè l'invito è bere più caffè, poi è stare tranquilli. Insomma,
12: è una spesa che ha un impatto minimo sulla società europea. Tutto il programma spaziale europeo, tutto l'intero programma spaziale europeo potrebbe finanziare qualche chilometro di autostrada nel lungo termine. Stiamo parlando veramente di un impatto minimo. Quindi, da una parte, vorrei che la volontà politica rispecchiasse le nostre ambizioni. Le nostre ambizioni di essere presenti, di essere attivi, di essere competitivi in questo mondo. Serve una rivisitazione del mercato economico europeo, che ha delle limitazioni molto forti, delle costrizioni molto forti che non ci permettono di avere le stesse capacità di innovazione che magari esistono in altri posti. È uno dei punti in cui dobbiamo sicuramente migliorare nell'immediato futuro, ma non sono io a dirlo, sono il nostro direttore generale, l'Unione Europea e la Commissione Europea a dirlo. Sono sicuramente i nostri lanciatori, dobbiamo continuare a evolvere e migliorarli. Abbiamo delle ottime industrie che sicuramente devono continuare a migliorare le loro capacità per poter restare competitive. E poi, se da un punto di vista di volo spaziale umano, abbiamo un progetto estremamente importante, che è quello di avere nel breve futuro una navetta che possa essere lanciata e rientrare. È un progetto europeo, tra l'altro guidato dalla mia collega e amica Samantha Cristoforetti, si chiama il LEO Cargo Return, che dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni ed è un precursore di una futura astronave tutta europea, e dei programmi estremamente ambiziosi che sono un prosieguo di questi verso la Luna. Vogliamo essere ambiziosi, vogliamo essere innovativi. Stiamo costruendo un programma insieme agli Stati Uniti come il Lunar Gateway, ripeto, una stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna. Se vi sembra fantascienza, svegliatevi, perché non lo è. E sta succedendo, succederà nei prossimi anni, ma altri programmi estremamente ambiziosi come un sistema di navigazione e comunicazione intorno alla Luna, un sistema che permetta di portare cargo pesante sulla superficie lunare, inizialmente 1,5 tonnellate e poi in futuro fino a 4,5 tonnellate di cargo, perché dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo spingere con le nostre idee per spingere la nostra tecnologia e per essere competitivi nel mondo.
10: E mi verrebbe da aggiungere, da europeista convinto, che io sulla terra richiamo esattamente queste cose come ruolo geopolitico, non posso che abbracciarti virtualmente, Luca. Ci vuole un po' più di coraggio politico, mettiamola così, per far giocare all'Europa e all'ESA il ruolo che merita. Secondo me siamo quasi in chiusura, sì, perché di là dalla regia ci dicono che abbiamo fatto il podcast più lungo della storia della geopolitica dello spazio. Ma ho un'altra domanda un po' naif.
12: Cercherò di essere breve.
10: La prima cosa che fai quando ti svegli è violentarti, via le suole. Via. Ma tu, quando la sera guardi le stelle, cosa vedi? Cioè, vedi le stelle, perché io penso alle poesie di Leopardi, per esempio. No, tu lavori.
12: No, non lavoro.
10: Non ci credo.
12: Non lavoro, però più che Leopardi a me viene in mente Leonardo, che ha detto che quando conoscerete il volo camminerete sulla terra con lo sguardo rivolto verso il cielo. Perché? Perché una volta che hai volato appartieni al cielo, e una volta che hai volato nello spazio appartieni al cielo stellato, nel senso che io guardo lo spazio e ne ammiro la sera, la notte, guardando le stelle, ne ammiro la bellezza, ne resto sempre affascinato, ma io vedo una destinazione, è un anelito costante. Io sono rientrato sulla Terra esattamente 5 anni fa oggi, ed è 5 anni che penso allo spazio, che penso a cosa vuol dire vivere là sopra, cosa vuol dire lavorare nello spazio, qual è la prossima destinazione, come arrivarci. È una spinta continua, non è lavoro, perché è della stessa materia dei sogni, e a volte i sogni bisogna trovare un modo di concretizzarli. Forse questo è il mio pensiero quando guardo lo spazio.
11: Qualsiasi cosa dicessimo adesso noi sarebbe una sciocchezzuola.
10: E quindi stiamo zitti, chiudiamo così il podcast. Grazie mille Luca Parmitano per essere stato con noi, è stato un grandissimo piacere, quasi un sogno.
12: Grazie a voi.
10: Si chiude così la puntata speciale, tutta con Luca Parmitano, di La Geopolitica dello Spazio. Noi ci risentiamo alla prossima puntata.
11: Sempre con i piedi per terra.
10: E tu sempre con gli occhi al cielo.
11: Sì.
10: Bravissimo.
11: Va bene.
10: È la porta che si apre.
11: Ma sì.
12: Ma questa non era programmata?
11: No.
12: Questa battuta finale?
11: No, no, sì, questa bella battuta finale. Sì,
10: ma
11: sì,
10: ce la siamo scambiata.
11: Però abbiamo la più
10: allora,
11: divertita.
10: La prova è andata bene. Adesso possiamo registrare.
16: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
17: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
19: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
20: Sono le 17.
16: GR24, il sole 24 ore.
20: Raggiunto l'accordo con l'Oman su Hormuz, l'annuncio di Teheran, femminicidio-suicidio in provincia di Venezia, lui aveva già tentato di ucciderla. Unicredit Commerzbank, indiscrezioni sulla vendita della quota tedesca. Un buon pomeriggio dalla redazione da Valeria De Rosa. L'Iran ha detto di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Barghei. Oman e Iran stanno già ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, ha precisato Barghei, senza indicare ulteriori dettagli. Barghei ha ammesso che i colloqui con l'Oman sono andati a rilento, ma avevamo pianificato e continuiamo a pianificare di finalizzare l'intesa in un pacchetto. La mappa è una dichiarazione congiunta. La scelta dell'attentato è solo sua, una iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Femminicidio-suicidio in provincia di Venezia. Un 43enne avrebbe strangolato la ex di 39 anni per poi togliersi la vita. Ad aprile lui aveva già tentato di ucciderla e la donna lo aveva denunciato.
21: I due corpi sono stati ritrovati la sera del 16 agosto, ma entrambe le morti risalirebbero alla notte di Ferragosto. Un uomo avrebbe ucciso la ex per poi togliersi la vita una volta tornato a casa. Sarebbe dunque un caso di femminicidio-suicidio quello avvenuto nel veneziano. La vittima è Tania Terrin, 39enne, che lavorava come impiegata in un'officina. Sarebbe stata soffocata nella sua abitazione a Campo Nogara. A ucciderla Dino Keber, meccanico di 43 anni, trovato morto dai carabinieri nella sua casa di Dolo, sempre in provincia di Venezia. L'uomo si è impiccato, probabilmente una volta rientrato dopo aver commesso il delitto. I due si erano lasciati da tempo, ma Tania Terrin aveva denunciato Dino Keber, che già ad aprile aveva tentato di strangolarla. Per questo l'uomo aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia, mentre la 39enne era stata protetta con un sistema di vigilanza delle auto dei carabinieri. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Alti funzionari governativi della Germania sarebbero aperti a discutere una potenziale vendita della quota del 12,7% in Commerzbank a Unicredit se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune. Questo è quanto riferisce Bloomberg, sottolineando però che questa posizione non rappresenta la linea ufficiale del governo tedesco. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 18:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
2: Ritornano le puntate speciali dopo la pausa di Ferragosto di Focus Economia. Spero che tutti abbiate trascorso un buon Ferragosto, una buona settimana. E dopo una settimana in cui abbiamo ascoltato il podcast del Sole 24 Ore Squali, dove Andrea Franceschi ci ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più pregiudicati dei nostri tempi, torniamo a occuparci, come fatto due settimane fa, in queste puntate speciali di Focus Economia, di alcuni temi economico-finanziari particolarmente importanti e impellenti per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, visto che vi sono stati 700 relatori e oltre 300 eventi. Allora, iniziamo questa nuova settimana tornando a parlare di intelligenza artificiale, cioè da dove avevamo chiuso due settimane fa, però affrontandolo sul come impatto sui giovani, sul futuro e sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Si è tenuto un panel, un gruppo di lavoro anche su questo e all'interno del Festival dell'Economia, con Vincenzo Caridi, dirigente del Dipartimento per le Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro, Giulia Cristoforetti, ricercatrice dell'Università di Trento, Giuliana Cristoforetti, dirigente Servizio Lavoro Provincia Autonoma di Trento, e Stefania Terlizzi, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro. A moderare il tutto Marco Ronchetto. E qui si sono toccati molti temi che abbiamo trattato anche noi: bolla finanziaria, rivoluzione industriale, AI washing, cioè il fatto che si usi anche l'intelligenza artificiale come pretesto per andare a licenziare, e poi tutto il timore che i lavoratori umani vengano sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma con fenomeni anche di distorsione, perché abbiamo raccontato il caso dei 350 ingegneri che la Ford aveva licenziato a fine giugno e poi li ha riassunti perché l'intelligenza artificiale non era all'altezza del lavoro. E allora ascoltiamo il panel.
3: Allora, parlare in questa meravigliosa terra di intelligenza artificiale ha anche un perché. Perché secondo i dati Istat sulle conoscenze digitali, la provincia autonoma di Trento guida la classifica nazionale assieme all'Emilia-Romagna, perché il 61,1% dei suoi abitanti tra i 16 e i 74 anni, cito i dati Istat, dispone almeno di quelle di base. Quindi è un territorio che, rispetto a altre province, altre regioni, è molto più avanzato da questo punto di vista. Quasi tutti i trentini sanno comunque come cavarsela con la digitalizzazione. Noi adesso andremo a vedere quello che andremo a parlare dell'intelligenza artificiale, quale strumento che, come tutti gli strumenti, non è né buono né cattivo. Facevamo l'esempio del coltello. Il coltello chiaramente può servire a tagliare il pane, è uno strumento buono, può servire a coltellare una persona, è uno strumento cattivo. Quindi non è da demonizzare né da esaltare, ma capire come governare. Quindi nel momento in cui l'essere umano governa questo strumento, può essere assolutamente uno strumento ottimale. È uno strumento anche che sta cambiando profondamente non solo il mondo del lavoro, come diceva la Georgieva dal forum di Davos, dove si ostinano a far concorrenza al Festival di Trento, ma chiaramente purtroppo per loro non ce n'è. Però sta proprio cambiando in maniera quasi antropologica. Adesso io qua inizio con la dottoressa Giulia Cristoforetti, la ricercatrice appunto dell'università, sta cambiando quasi in maniera antropologica la nostra società, a partire dai giovani. Io cito ancora i dati Istat, in Italia il 51,2% dei 14-19enni e il 43,1% dei 20-24enni dichiara di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nei 3 mesi precedenti l'intervista appunto fatta dall'Istat. Nei lavori di ricerca appunto da dottoressa Cristoforetti emergono implicazioni legate all'uso appunto dell'AI, tra opportunità e possibili rischi. Quindi adesso io andrei a chiederle: l'intelligenza artificiale sta veramente cambiando, oltre al mondo del lavoro, anche il modo in cui i giovani apprendono, ma soprattutto pensano e interpretano la realtà? C'è chi sostiene appunto che l'utilizzo sempre più pervasivo di intelligenza artificiale generativa e di chatbot stia spingendo verso un mutamento antropologico delle persone e delle relazioni sociali.
4: Grazie, buongiorno a tutti, sono davvero felice di essere qui, per me è un grande onore. E appunto io sono ricercatrice nell'ambito delle neuroscienze cognitive e mi occupo di studiare come strutturiamo la conoscenza, e lo faccio attraverso i sistemi linguistici, gli sistemi intelligenti. E appunto vediamo che l'intelligenza artificiale sta modificando sia il mondo del lavoro, ma soprattutto in modo molto più profondo anche il nostro rapporto con le conoscenze. E questo lo vediamo moltissimo nei giovani, il loro modo di pensare, di interagire, di produrre testi. E se pensiamo anche agli studenti, quelli che termineranno quest'anno la maturità, sono i primi che hanno fatto un percorso scolastico affiancando il loro apprendimento con l'intelligenza artificiale che è disponibile. E questo chiaramente ha un impatto sul contenuto appreso, quindi sulla realtà che noi creiamo, perché l'intelligenza artificiale sì, ci propone dei contenuti, ma di base bisogna avere una criticità. Non sempre sono delle cose veritiere. Chiaramente propone delle cose che sono plausibili, ma bisogna sviluppare la capacità di critica, di comprenderle. Allo stesso tempo, un altro aspetto molto importante è che nel momento in cui noi, ma soprattutto i giovani che stanno apprendendo, delegano i vari processi cognitivi, per esempio nel produrre un testo, e perdono una parte fondamentale dell'apprendimento. È faticoso, sì, ma sono quelli che costruiscono le nostre competenze. Però l'intelligenza artificiale non va demonizzata, perché di base potrebbe essere un moltiplicatore di competenze, ma solo per chi già le ha, per chi già ha un capitale semantico cognitivo dal quale può partire per poi svilupparle. Ed è proprio questa la vera sfida, quindi, è insegnare a governarla e usarla per ampliare appunto il pensiero. E poi inoltre l'intelligenza artificiale va anche alimentata, perché l'intelligenza artificiale guarda al mondo attraverso uno specchietto retrovisore, perché va ad analizzare dei dati che sono stati raccolti nel passato. Quindi anche per avere nuove idee, per proporre, per avanzare anche a livello di tecnologia, c'è bisogno della mente umana per avere nuove idee, perché altrimenti costruiamo tutto su qualcosa che è fondamentalmente già predisposto.
3: Assolutamente, ma lei come implementerebbe le competenze anche a livello scolastico? Cioè, sarebbe magari giusto inserire già, non so, dalle scuole medie, dalle superiori, dei corsi specifici? Perché al momento comunque non ne vediamo tanti in giro, e dobbiamo preparare i nostri ragazzi fin da quasi da quando sono bambini a un impatto, perché quando ero giovane io c'avevo il televisore con qualche canale e i giornali cartacei. Stop, finisce lì la storia. Adesso c'è un'infodemia, quindi come lo vede? Cioè, dobbiamo proprio, è un motivo di sicurezza, di difesa dei nostri giovani questo.
4: Sì, è un processo che deve essere condiviso, non può essere delegato solo alla scuola, perché le cose vanno talmente velocemente che è davvero difficile implementare all'interno degli ambiti scolastici, quindi responsabilità della ricerca, dell'ambito sociale. Però decisamente non dobbiamo insegnare a come utilizzare solamente la tecnologia, ma per rendere autonomo uno studente dobbiamo integrare tecnologia e mente umana. E quindi, per esempio, la prima cosa è per insegnargli a restare autonomi è quella di insegnare non solo ad ottenere delle risposte, ma anche a verificarle, e quindi porre sempre il dubbio e non accettare un black box, quindi qualcosa che non conosci va analizzato. E poi bisogna prendere l'AI come un'opportunità, quindi una sorta di palestra cognitiva, non prenderla come una scorciatoia, ma come un mezzo per allenare il pensiero. Quindi io propongo un'idea, chiedo un confronto delle altre possibilità, e questo ha una potenza immensa, perché in questo caso alleniamo il pensiero. E poi soprattutto insegnare la metaconsapevolezza, quindi avere la consapevolezza che quello che stiamo facendo ha un impatto su di noi, e quindi bisogna lavorare su tutti questi aspetti. All'interno della scuola è il mondo migliore, però bisogna supportarla la scuola alla fine in questi percorsi.
3: Assolutamente, iniziare dalle famiglie. Ecco, un episodio che ha colpito molto lo scorso Capodanno è stata purtroppo la tragedia in Svizzera di Crans-Montana, dove sono morti in quel locale, appunto in Svizzera, un sacco di ragazzi, molti anche italiani e molti anche camerieri, quindi perché comunque è un luogo di lavoro. Noi ci ha colpito molto per la morte di questi turisti, ma in realtà hanno coinvolto anche ragazzi che lì lavoravano. Ecco, quello che ha colpito tra le tante cose anche le immagini di questi ragazzi che col cellulare riprendevano le fiamme che si stavano sviluppando invece di scappare. Allora, noi chiaramente non diamo alcun giudizio, però c'è veramente il rischio che l'utilizzo sbagliato certe volte anche degli strumenti digitali alieni appunto dalla realtà? Lei parlava chiaramente di consapevolezza. La consapevolezza vuol dire anche che quando c'è un pericolo io non sto a riprenderlo, ma magari scappo, oppure non mi metto sul ciglio di un burrone o di un palazzo per farmi il selfie, perdo l'equilibrio, mi faccio 200 metri di volo. Quindi questo è un rischio pesante che poi colpisce i giovani, ma non solo, adesso dobbiamo dire, perché comunque anche le persone più adulte e tutto, perciò non dobbiamo sempre dire solo i giovani, ma perché prende veramente tutti, anche le persone più anziane. Quindi è una questione di consapevolezza che riguarda tutti.
4: Certo, sì, dal punto di vista sociale appunto. Vediamo anche che i giovani, c'è un isolamento dei giovani, perché tu puoi si può comunicare con l'AI e può darti conforto, può darti consigli, quindi c'è anche questo aspetto qui. Quindi secondo me bisogna cambiare mentalità e ragionare sul fatto che ormai è nelle nostre vite e ci sarà e probabilmente muterà e non sappiamo neanche bene in che direzione, però è proprio trovare delle soluzioni per far interagire macchine e essere umano, che alla fin fine è la quinta rivoluzione industriale, e soprattutto valutare degli aspetti. I giovani vanno coinvolti, vanno motivati, vanno coinvolti in altri tipi di ambienti, quindi bisogna puntare su quello e convivendo con l'intelligenza artificiale, chiaramente.
3: Mi verrebbe anche da dire che bisogna ascoltarli e parlare con loro, perché se si rifugiano in una macchina a chiedere consiglio c'è un problema, e il problema non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi adulti che non li stiamo mai ad ascoltare e non parliamo con loro.
4: Sì, infatti, cioè, il messaggio conclusivo che vorrei dare è che effettivamente comunque la tecnologia non cambia il futuro da sola. E dipende dal modello sociale, culturale, politico in cui è inserita, quindi bisogna valorizzare quell'aspetto lì, insomma.
3: Certo. Allora, io passo alla dottoressa Terlizzi, dirigente appunto generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, e l'Agenzia del Lavoro ha appunto un osservatorio privilegiato sulla governance necessaria negli algoritmi e sono sui rischi, sulle opportunità. Noi ovviamente sappiamo che quando il mercato del lavoro cambia, sì, ma cambia anche la governance algoritmica. Quindi le chiederei come si può connettere il mondo delle competenze, di cui parlavamo appunto con la dottoressa, con quello il mondo delle competenze con quello della sicurezza. Abbiamo citato Crans-Montana, noi sappiamo che in Italia purtroppo i dati ci dicono che ogni giorno muoiono 3 persone sul lavoro. Quindi ci può essere questa connessione, come si può attuare?
5: Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, grazie davvero per l'invito. Sono contenta di sostituire l'assessore Spinelli perché mi dà, come dire, l'opportunità dal punto di vista tecnico, come dirigente dell'Agenzia del Lavoro, di poter un po' raccontare quello che sta avvenendo. La domanda è molto ambiziosa. Voi avete capito che siamo in una fase, in questi giorni il festival l'ha trattato, di profondo cambiamento. Siamo in una fase in cui si passa da un'euforia tecnofila, come la chiamo io, in cui la tecnologia è la panacea di tutti i mali, ad una tremenda timore di perdita di posti di lavoro e quindi un catastrofismo occupazionale che fa dire perderemo il lavoro. Allora, come si fa per chi si occupa come me di lavoro a stare in equilibrio? Quali sono le ricette che possono, come dire, mantenere quella che Giulia ha chiamato la centralità dell'essere umano? Voi avete capito ormai in questi giorni, ed è importante che questo venga trasferito ai giovani, che il tema della sovranità del pensiero portata dallo sviluppo di competenze è la chiave. Un pensiero critico è la soluzione al non essere governati. Prima si parlava di governance algoritmica. Che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a governare la potenza di calcolo e quindi avere, come dire, un pensiero che in qualche modo governi quello che sta avvenendo. Allora noi, come Agenzia del Lavoro, cosa stiamo facendo? Stiamo in qualche modo ripensando a quelle che sono, ad esempio, le politiche formative. Si parla di politiche attive data driven. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché dall'osservazione della potenza dei dati che in qualche modo del mercato del lavoro stiamo mettendo a fattor comune, riusciamo a riorientare la modalità di fare formazione, la modalità di stare nel mercato del lavoro. Il World Economic Forum dice che in un anno il 40% dei posti di lavoro sarà toccato dall'intelligenza artificiale. Toccato dall'intelligenza non vuol dire che ci sarà una perdita di posti di lavoro, vuol dire che però si cambierà il modo di stare al lavoro. Allora è importante che anche i giovani, che sono quelli più toccati al momento dell'ingresso nel posto di lavoro, sappiano governare la tecnologia. Quindi questo è un po', come dire, la centralità delle competenze. Rispetto al tema della sicurezza, poi, che è stato menzionato, questo aggiunge un asset in più. Il Trentino si pone, e lo sentirete bene dalle parole della collega Cristoforetti, come ecosistema di legalità. Perché si pone come ecosistema di legalità? Perché la scelta che noi stiamo facendo, Agenzia del Lavoro, Servizio Lavoro, è quello di lavorare congiuntamente perché il tema della sicurezza diventi una sorta di cassetta degli attrezzi che sin dalla giovane età diventa un portato dei giovani che poi diventano lavoratori e lavoratrici e quindi in qualche modo entra nella loro, come dire, linguaggio comune. La provincia di Trento, con iniziative come il Buon Lavoro e iniziative nelle scuole con l'alternanza scuola-lavoro, parla di sicurezza a tutti i livelli, perché la sicurezza, guardate bene, non è solo un obbligo, un adempimento, come spesso purtroppo viene trattato. C'è un po' la tendenza, ma questo lo dico sempre perché lo penso fortemente, in Italia c'è una tradizione per cui finita la scuola sembra quasi che la formazione diventi non più necessaria. In realtà la formazione, lo sviluppo delle competenze, stare sui temi della sicurezza diventa necessario lungo tutto il corso della vita. Noi staremo al lavoro sempre di più, staremo al lavoro tantissimo, questo un po' per via della curva demografica, ma un po' per come stanno cambiando in qualche modo le necessarie esigenze che leggete tutti i giorni, e quindi vuol dire stare attualizzati. Il tema della sicurezza è un tema che deve accompagnarci. Crans Montana è stata citata, è come dire l'esemplificazione di un luogo di lavoro non sicuro, in cui sia i lavoratori che anche gli ospiti di quella, diciamo, di quel locale sono diventati vittime di qualcosa che si poteva e si doveva prevenire. E allora in quel momento lì è mancata la lucidità, sono mancati gli strumenti necessari. Quindi io credo che queste iniziative che noi stiamo

0: in che modo questa piattaforma, anticipo già un po' che cos'è, può contribuire alla sicurezza sul lavoro.
1: Sì, grazie, buongiorno a tutti, davvero anch'io sono molto contento di stare qui a parlare di un tema che è centrale. Non so se è centrale come l'uso del coltello, come diceva lei, ma credo che lo sia molto di più, perché non è come maneggiare un coltello. Si è parlato molto di consapevolezza. Io credo che l'intelligenza artificiale sarà sempre più pervasiva, non è quella, diciamo, dei telefonini. Si sta ragionando, sappiamo tutti che stiamo utilizzando un'intelligenza artificiale generativa multiagente, perché questi agenti riescono a svolgere determinate attività, determinati compiti che prima gli umani, gli uomini, diciamo, svolgevano o svolgono. Però già si parla di intelligenza artificiale generale, addirittura si parla di intelligenza artificiale, la singolarità dell'intelligenza artificiale come intelligenza artificiale che ha la coscienza. Siamo arrivando alla fantascienza? Non lo so se sarà fantascienza. Io credo che invece dobbiamo pensare a quello che oggi l'intelligenza artificiale ci permette di fare come opportunità, come ho sentito dire, e non come criticità. Perché sia opportunità per tutti noi è necessaria una nostra consapevolezza. Io credo che, lo dico a me stesso, c'è poca consapevolezza di come si usa l'intelligenza artificiale. Molti di noi diciamo sempre bisogna governarla, ma come si fa a governare una cosa che il coltello lo sai governare, lo sai utilizzare? L'intelligenza artificiale, che è costruita lontano da noi, in altri mondi, con degli algoritmi che non conosciamo, con dei dati, delle informazioni che non conosciamo, come è stato detto, sono date informazioni di addestramento che è impensabile che una singola persona possa conoscere. Come facciamo a governarla? Perché se non ci diciamo il per come facciamo a governarla, abbiamo detto che è necessaria e bisogna governarla, però come governarla è un labirinto. Allora noi stiamo provando con il Ministero del Lavoro a dire la governiamo attraverso la possibilità della interoperabilità dei dati. Cioè il concetto dell'interoperabilità credo che sia un concetto che deve essere di tutti noi cittadini, perché senza l'interoperabilità delle informazioni, delle banche dati pubbliche e private, qualunque piattaforma, qualunque sistema che si faccia, non è mai usufruibile da parte delle persone. E io posso parlare del sistema informativo di inclusione sociale lavorativa, che adesso vi dirò brevemente che cos'è, ma io vi inviterei a provarlo, perché se vi parlo e vi dico che cosa serve, poi non viene provato, è inutile. Vi posso parlare, diciamo, di Appli, che è un assistente personale che il Ministero del Lavoro ha creato, non da solo, ma attraverso i giovani, perché questa piattaforma, a dispetto del nome che sembra che sia un'app, è una piattaforma che è stata creata ed è stata messa a terra a dicembre del 2025, da pochi mesi, ed è in continua evoluzione. È stata sviluppata attraverso 2000 giovani per capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata dai giovani per orientarli, per aiutarli a fare un curriculum vitae, per aiutarli a fare un colloquio, un primo colloquio per le aziende. Da febbraio l'abbiamo estesa questa piattaforma a tutti noi, quindi tutti voi siete invitati ad andare sul sito del Ministero del Lavoro, digitare Appli, oppure anche su Google, insomma, nella barra, digitate Appli, si accede con Speed e CIE per adesso, quindi è un'autenticazione molto forte, perché stiamo controllando è una parola brutta, stiamo verificando in maniera naturalmente anonima i feedback che la stessa piattaforma vuole che si riceva, perché io credo che la cosa più importante dell'intelligenza artificiale è se noi impariamo a capire come l'intelligenza artificiale ci illustra le soluzioni che ci propone, ci spieghi le soluzioni che ci propone. Ecco, Appli ha un'ambizione, quella di non decidere al posto della persona, al posto del giovane, ma di consentire, rispetto ai bisogni, alle passioni, alle competenze, alle attitudini delle singole persone, in questo caso dei giovani,

0: Quali sono le proposte messe in campo in termini formativi, in termini di lavorativi, in termini diciamo, di possibilità di fare una microformazione perché io ho una passione e vorrei fare quel tipo di mestiere, indipendentemente se poi come dire, il mercato servono quelle competenze per il mercato. Che cosa voglio dire? Che noi stiamo specializzando l'intelligenza artificiale per essere governata dalle persone che utilizzano l'intelligenza artificiale e devono essere tutti noi dobbiamo pretendere che l'intelligenza artificiale ci spieghi perché ci dà quel tipo di soluzione. A volte penso che tutti noi utilizziamo ChatGPT oppure Claude Anthropic e vediamo come questa intelligenza artificiale, man mano che cambiamo anche una singola parola, cambia anche diciamo, il senso o ti propongono altre soluzioni. Ecco, significa che l'intelligenza artificiale non è poi così tanto intelligente, però noi ci dobbiamo accorgere di questa così tra virgolette non intelligenza. Come ce ne facciamo? Governandola attraverso dei cosiddetti guardrail, cioè dei perimetri su cui noi addestriamo l'intelligenza artificiale. Lei parlava diciamo del SISL, no? Il Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa. È una piattaforma che per la prima volta mette in relazione i sistemi nazionali, sistemi centrali con sistemi territoriali, sistemi locali. È nata per accogliere diciamo, le ex prestazioni dei percettori del reddito di cittadinanza, quindi le nuove prestazioni dell'assegno di inclusione e del supporto del lavoro, supporto formazione e lavoro, ma ha l'ambizione di davvero essere una piattaforma che mette in relazione domanda e offerta di lavoro e formazione, perché attraverso questa piattaforma che utilizza anche questo l'intelligenza artificiale generativa, le persone possono trovare, anche qui vi invito diciamo, a utilizzarla, è aperta a tutti dal 18 dicembre del 2025, a utilizzarla anche per mandare dei feedback critici a questo ministero fantomatico che è lontano mille miglia, se guardo l'amico Feliciani, dalla famosa Roma, no? Quando venivi a fare le riunioni a Roma, all'INPS. Però ecco, adesso vado a concludere, questo penso che sia un primo giro di domande. Io credo che bisogna lavorare insieme, avere fiducia, lavorare insieme sia come sistema pubblico che come sistema privato, perché da soli non ce la si fa, nessuno ha la conoscenza delle informazioni e dei dati, quindi il fatto diciamo, che si lavori insieme già come amministrazioni centrali e amministrazioni regionali e poi inserire i privati nello sviluppo del co-design e della coproduzione dei servizi che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa è un segnale molto forte che l'uomo vuole governare davvero l'intelligenza artificiale e non subirla.
1: Perfetto.
0: Ah, scusami, dicevi prima della formazione. Abbiamo un progetto molto importante che è il fascicolo sociale lavorativo, è un progetto PNRR che si concluderà il 31 dicembre 2026. Contiamo di rilasciare dei servizi che consentono a tutti noi di avere una storia lavorativa. Si parlava di formazione, è necessario che il lavoratore e la formazione la si porti, una formazione di qualità, poi ne parleremo se c'è tempo, quindi è necessario che il lavoratore sappia, il lavoratore cittadino, qual è la sua formazione effettuata, che la possa spendere per altre occasioni, ma è necessario anche per le imprese, per le aziende, perché è inutile duplicare o fare corsifici sempre sugli stessi argomenti, uno dei quali diciamo sulla sicurezza, sul lavoro, che non può essere una formazione davvero standard e senza nessuna ricaduta effettiva di impatto positivo per il paese, direi.

0: Dunque, così questa prima parte della tavola rotonda. Adesso andiamo su meteo e poi torniamo col panel dedicato all'intelligenza artificiale, ma soprattutto nell'impatto che ha sul lavoro.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Attività temporalesca su Alpi, Nord-Est, Liguria di Levante, Toscana e fascia adriatica. Dalla sera anche sul basso Tirreno. Piaciuto altrove con temperature in lieve calo. Domani ancora qualche temporale sul basso Tirreno e sugli Appennini. Più sole sul resto del paese ma con temperature meno roventi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Focus Economia.

0: Allora, torniamo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata all'intelligenza artificiale, ascoltando i contributi emersi dal panel del Festival dell'Economia di Trento, l'intelligenza artificiale, giovani, futuro e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. Giulia Cristofretti ha spiegato come l'AI stia cambiando in profondità il rapporto con la conoscenza, l'apprendimento, la produzione di testi, evidenziando però i rischi di quella che si chiama delega cognitiva, cioè usarla come scorciatoia, e quindi questo poi appiattisce il pensiero, ma appiattisce anche il risultato, dico io, se non c'è un valore aggiunto umano, anche perché se tutti usiamo la stessa intelligenza artificiale tutti proponiamo lo stesso risultato e non capisco l'elemento competitivo in più. È come avere tutti le stesse Ferrari e la differenza poi la fa il pilota. E per questo la proposta di educare, verificare le risposte, usare il dubbio e trattare l'AI come una palestra cognitiva. Poi il tema sociale, isolamento, dipendenza dagli schemi e bisogno di adulti più presenti nell'ascolto dei giovani. Sul lato del lavoro invece si è parlato della centralità delle competenze, formazione continua e sicurezza come cultura permanente. Poi c'è il ruolo centrale della collaborazione, per non vederla come una macchina, un elefante che ti entra nella cristalleria, nel negozio di cristalli. Allora sentiamo su questo Ronchetto e poi Giuliana Cristoforetti.
1: Collaborazione appunto tra livello nazionale e livello territoriale, quindi regioni, province autonome chiaramente, e qua abbiamo appunto la dottoressa Giuliana Cristoforetti a quale andiamo a chiederle appunto quali sono i punti di contatto e anche quali gli elementi invece specifici delle politiche trentine, sia a livello ispettive sia anche a livello di formazione, giovani e quant'altro.
2: Grazie. Grazie anche da parte mia, sono molto lieta di essere qui perché il tema, noi abbiamo un motore in questo momento molto caldo perché il nostro assessore ci ha dato mandato, l'assessore Spinelli, a scrivere la parte tecnica di un DDL che riguarda la salute e sicurezza, quindi in questo momento siamo non solo impegnati nell'attività ispettiva, ordinaria, tecnica, ma siamo anche molto attenti a recepire tutto ciò che può in un qualche modo accadere nel mondo del diritto della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, proprio per portarlo qui a Trento, no? Allora, un bel esercizio l'abbiamo fatto quando recentemente, la settimana scorsa, abbiamo recepito l'accordo Stato-Regioni sulla formazione. E lì tutte le regioni hanno dato un contributo, quindi noi siamo andati a caccia dei contributi degli altri, quelli della Lombardia, quelli dell'Emilia-Romagna, molto interessante vedere come c'è molta intelligenza in questo lavoro. Da parte nostra, soprattutto nei confronti dei giovani, ecco, alcune cose abbiamo cercato di recuperarle in sede di recepimento dell'accordo nazionale e in particolare il fare una storia della formazione dei ragazzi, cominciando dal valorizzare la formazione in materia di salute e sicurezza che loro in qualche modo seguono e devono avere nel loro fascicolo nel momento in cui fanno semplicemente l'alternanza scuola-lavoro, quindi educarli a costruire un curriculum delle loro competenze anche in ambito salute e sicurezza, conservandole. Monitoriamo i corsi, che è qualche cosa che insomma sul quale abbiamo avuto anche un dibattito piuttosto intenso anche con le parti sindacali. Monitoriamo i corsi perché i corsi nell'attualità, quindi la formazione, deve essere una formazione adeguata, effettiva, ma soprattutto contemporanea, e quindi i nostri ragazzi devono avere accesso ad un tipo di formazione che non può prescindere dall'uso dell'intelligenza artificiale, dei metodi immersivi, perché possa essere veramente una formazione che cambia il comportamento del lavoratore. E poi vorremmo, quando potremo recepire, noi siamo insomma molto ansiosi di poter recepire anche il prossimo accordo, quello sulla strategia, ecco, anche lì vorremmo alzare un po' il livello e quindi pensare il livello del concetto di prevenzione, quindi staccarci un po' da un'idea che la prevenzione sia una serie di norme tecniche, ma la prevenzione è consapevolezza, è qualcosa che viene prima, è un elemento olistico, è molto alto. Se noi vogliamo ridurre i 1000 morti che conosce la nostra Italia in un anno e i nostri che abbiamo in continua decrescita in Trentino, ma se vogliamo intervenire su questo dobbiamo sicuramente farci carico di allontanarci un po' dalla norma tecnica e dare invece alla formazione un atteggiamento più che faccia più parte della persona del ragazzo, che è poi il lavoratore del domani, quindi entra nelle scuole, la formazione, ma cambia l'ottica nei confronti della realtà. Forse, ecco, per fare questo penso ad ai fratellini minori dei grandi infortuni sul lavoro, che sono gli infortuni in itinere. L'infortunio in itinere sembra qualcosa di molto lontano, in realtà il 30% degli infortuni in Italia è un infortunio in itinere, quindi sono circa 300 morti all'anno. Gli infortuni in Italia decrescono del 20%, ma aumentano del 20% ogni anno quelli in itinere. E ad esempio lì, se vogliamo fare prevenzione in quell'ambito, ecco, non è più sufficiente continuare a insistere anche nell'attività ispettiva sulla verifica delle norme tecniche in azienda, perché si rischia veramente di proseguire nel continuare a sanzionare qualcosa che è già accaduto, dare delle prescrizioni su qualcosa che è già avvenuto, una condotta che non va bene. Noi dobbiamo essere efficaci nel formare la mente di queste persone. Quindi ecco perché, appunto, come si può imparare anche con l'intelligenza artificiale e come andare a vedere la qualità dei corsi di formazione, che devono essere dei corsi contemporanei, adatti ai ragazzi e aperti. Lo dico perché il tema della consapevolezza è un tema che sembra semplice e anche banale, ma non lo è per niente. Più della metà delle persone che perdono la vita in itinere sono donne. Un 30% sono artigiani e poi ne rimane un 20% che sono uomini. Questo elemento della prevenzione, che non può essere appunto più solo la norma tecnica, ci dice che quando si fa prevenzione sul lavoro e contro gli infortuni è qualche cosa che sta nel valorizzare anche delle skill che non sono solo, che non sono la formazione tecnica, ma sono ad esempio i corsi di guida sicura. E quindi fare un raccontare, portarsi dietro nella propria competenza di lavoratore anche corsi che non sono necessariamente quello dell'uso della specifica macchina o dell'elemento chimico all'interno di una lavorazione. Ed è un cambio, è un po' un allontanarsi da quella che sembra un'urgenza che risolve, no? Entro in azienda, vedo le cose che non vanno, faccio delle prescrizioni, do delle sanzioni. No, il lavoro è un pochino più a monte, è un tema di cultura, e su questo ad esempio la nostra strategia, che naturalmente recepiremo, vorrebbe leggermente spostare indietro, allontanarsi un po', perché recentemente il 159 nel rilasciare nella disponibilità di tutti gli imprenditori le norme tecniche di UNI li ha anche molto responsabilizzati, no? Quindi l'elemento tecnico del permanere della sicurezza all'interno di un ambiente di lavoro è molto posto a carico del datore di lavoro. Il compito della politica, e forse anche di noi che cerchiamo di aiutare la politica a fare una politica vera di prevenzione, è quello appunto di staccarsi un pochino e guardarlo in un modo un pochino più ampio, nel termine proprio della persona di per sé stessa. E quindi noi abbiamo grande fiducia che i giovani aumenteranno il livello di sicurezza, perché saranno più disponibili ad accettare anche dispositivi di protezione individuale che attualmente magari le generazioni più avanzate non hanno, no? Quindi non solo il caschetto, ma anche la maglia che segnala eventuali scompensi, l'airbag anticaduta. Saranno secondo me anche molto più disponibili a contrarre la propria privacy a favore di un'intelligenza artificiale che ad esempio monitori un luogo di lavoro e in termini predittivi dica se si sta verificando un infortunio. Voi sapete che una delle competenze degli ispettorati è quella di autorizzare, qualora non vi sia un accordo tra le parti sindacali, autorizzare l'uso delle videocamere all'interno degli ambienti di lavoro. Io sono certa che i ragazzi sono molto più disponibili a contrarre la loro riservatezza, la loro privacy, in funzione di ad esempio un'intelligenza artificiale che dica in termini predittivi si sta verificando un'interferenza tra due lavorazioni e lanciare un allarme. Questo salva vite. Quindi credo che nel futuro saranno anche loro a chiedere delle contrattazioni collettive più orientate all'efficacia della sicurezza, e quindi sicuramente alcuni istituti interessanti che stanno arrivando, per esempio, che ci sono nel mondo dei chimici, quindi contratti collettivi molto forti, piano piano scenderanno. E quindi noi pensiamo che abbiamo una grande fiducia nei confronti dei giovani e del loro essere dei driver di una formazione nuova, più interattiva, di uno standard più alto e anche più contemporanea nella visione della sicurezza e meno ideologica.

0: Così Giuliana Cristoforetti, dirigente del servizio lavoro provincia autonoma di Trento, traffico e poi ultimo approfondimento di questa puntata.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code sull'auto Brennero tra Rovereto Nord e Rovereto Sud in direzione Modena, sulla A14 Adriatica verso Bologna. 3 km di code per un veicolo in avaria tra Forlì e Faenza. Sull'Autosole in Centro Italia code per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. E sul tratto urbano a Roma dell'A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma. Tornando al nord per traffico intenso verso la Francia, 2 ore di attese al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco, 3 km di code sulla A10 verso la Francia per traffico intenso tra Bordighera e Ventimiglia. Buon viaggio.
1: Focus Economia.
0: Ultima parte di questa puntata speciale dedicata all'intelligenza artificiale e al panel del Festival dell'Economia di Trento, l'intelligenza artificiale, giovani, futuro e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Ora ascoltiamo gli interventi di Vincenzo Caridi, dirigente del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Ministero del Lavoro, di Giulia Cristoforetti, ricercatrice all'Università di Trento, e di Giuliana Cristoforetti, dirigente Servizio Lavoro Provincia Autonoma di Trento.
3: Da Giuliana a Giulia. Allora, appunto, Giuliana Cristoforetti parla, è tornata sul discorso dei giovani, ma come possiamo preparare i nostri giovani a collaborare con sistemi intelligenti senza che loro perdano autonomia, creatività e capacità critica, che sono fondamentali per l'essere umano? Perché se perdiamo questo diventiamo dei robot e la coscienza è azzerata.
4: Sì, non c'è una risposta definitiva perché cioè, tutto è in evoluzione e quindi bisogna insegnare a come utilizzarla, ma come utilizzarla da guardiani. Sappiamo che non c'è una legge, è difficile definirla, però quindi mettere in discussione quello che viene detto, quindi proprio lavorare sulle capacità critiche, quindi tutte le capacità trasversali. Questo lo possiamo fare nelle scuole, però anche all'interno delle scuole, lavorare sulla mente umana, su rendere un individuo più critico. Non c'è un ABC quando parliamo di persone, quando parliamo di processi cognitivi, e quindi è difficile, bisogna investire anche lì sulla ricerca per trovare delle direzioni concrete, perché non abbiamo la soluzione. È chiaro, dobbiamo cercare di creare menti pensanti e quindi mettere in discussione, non prendere per scontato nulla, tornare a capire i processi, come funzionano le cose. E secondo me è la base, lavorare fin dai bambini. I bambini sono i migliori ricercatori, quelli che fanno le domande, sono i migliori scienziati, e quindi è proprio un processo che deve partire dalle basi, in realtà, per creare delle menti che proprio siano in grado di mettere in discussione l'informazione.
3: Ottimo. Giuliana Cristoforetti parlava anche del decreto legge 159 del 2025 che introduce tra l'altro l'obbligo di badge di cantiere con codice univoco per i lavoratori edili, chiaramente, e rafforza i controlli sulla patente a crediti con misure più stringenti per violazioni e infortuni mortali. Quindi vado al dottor Caridi, quali potenzialità sono legate a queste trasformazioni? Le chiedo anche lei la più possibile sintesi.
5: Sì, sono due strumenti fondamentali che vanno nella direzione che diceva proprio Giuliana, quella di non guardare che il fenomeno quando è già successo ed è troppo tardi, anche con conseguenze tragiche, ma prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro, sia la patente a crediti che ormai è già in vigore, sia il badge di cantiere che lo stiamo sperimentando e entrerà in vigore entro il 2026, sono strumenti che consentono di guardare la sicurezza sul lavoro non come un adempimento, ma come la necessità per le aziende di essere competitivi per il paese. Mi spiego meglio. Cioè, oggi la formazione sulla sicurezza viene considerata come se fosse un percorso formativo e basta. Invece chi investe sulla formazione e sulla sicurezza significa che quell'azienda per il paese è più affidabile di un'altra. Quindi sia il badge di cantiere, che oggi è sperimentato soltanto nel settore edile, ma già lo stesso decreto sicurezza 159 prevede un ulteriore decreto di allargamento degli altri settori, sia la patente a crediti sono strumenti che vanno in una direzione dove c'è più consapevolezza sulla necessità di investire su una formazione di qualità. Chiudo con una, direi, non dico un annuncio che sembra una cosa troppo pomposa, sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può dare una mano grossissima sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, non soltanto diciamo perché si creano formazioni di qualità, ma anche consapevolezza sul fenomeno del mercato del lavoro. Sapete che c'è stata una legge, la 132 del 2025, che ha recepito l'IACT europeo dell'intelligenza artificiale e ha istituito presso il Ministero del Lavoro un osservatorio che si chiama Osservatorio dell'intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo del lavoro. Questo osservatorio ha degli organi, è inutile qui spiegarlo, ma quello che mi preme di dire qui è che questo osservatorio sarà affiancato da un sistema che abbiamo chiamato, che presenteremo il 3 giugno, poi vi inviterò naturalmente a utilizzarlo, perché che cos'è fa questo sistema? SIO sta per Sistema Intelligente Osservatorio, consente a tutti noi, quindi non soltanto alle aziende, ai settori, alle associazioni di categoria, ma a tutti gli stakeholders, di capire come il mercato del lavoro sarà rispetto, diciamo, all'impatto dell'intelligenza artificiale, e questo fa il paio con quello che dicevo prima sulla consapevolezza. Possiamo, da non addetti ai lavori, avere una consapevolezza di quello che serve al paese in termini di competenze, di formazione e di mestieri del futuro, ma non del futuro fra 5 anni, del futuro anche fra pochi mesi. Grazie.
3: Allora, il messaggio da domandare agli imprenditori è: investire in sicurezza vuol dire investire sulla competitività della propria azienda. Questo è importante. Ecco, dottoressa Terlizzi, questa rivoluzione digitale arriverà anche in Trentino, immaginiamo.
6: Sì, io direi che è già arrivata. e come dire, riprendo le parole di Vincenzo Caridi: governarla, come la stiamo governando? Allora, il Trentino, è stato detto all'inizio, non ha nulla, diciamo così, è un laboratorio, storicamente è sempre stato un laboratorio e continua ad esserlo. In Trentino, sui temi della sicurezza, sui temi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sui temi della governance dell'intelligenza artificiale, si sta lavorando. Io cito 2 esperienze concrete in modo che possiate capire velocemente che cosa si sta facendo. Si sta andando nella direzione sicuramente di interoperare con le banche dati nazionali che sono state menzionate prima, il SISL. Noi siamo, come dire, uno degli attori del SISL come Provincia Autonoma di Trento, conferiamo le nostre informazioni, quindi facciamo parte di questo grande disegno, come dire, di trasparenza nazionale rispetto ai temi del lavoro e del mercato del lavoro, ma stiamo anche realizzando un progetto importante, un'app che con la collaborazione di FBK, quindi della Fondazione Bruno Kessler, si pone l'obiettivo principe di diventare esso stesso uno strumento in mano al lavoratore, che in qualche modo fa 2 cose fondamentali, quindi vado proprio sulla concretezza. Da una parte può diventare un badge di cantiere e quindi va nella direzione che era stata in qualche modo auspicata, di essere uno strumento di controllo, ad esempio del corretto utilizzo dei DPI personali, per cui riconoscendo se il lavoratore e la lavoratrice in quel momento li porta, mappando le informazioni, tracciandole e creando quella famosa base dati informativa di cui l'intelligenza artificiale si nutre, come avete capito. Dall'altra parte, diventare una sorta di fascicolo informativo, formativo, che va ad alimentare il fascicolo delle competenze che vi è stato raccontato, in una logica di microcredenziali, come a dire che ciascuno di noi, nella qualità di lavoratore e di lavoratrice, quando apprende qualcosa la può registrare, la può certificare e la può conferire al fascicolo nazionale, perché, come dire, fa parte del grande bagaglio informativo che ciascuno di noi deve avere. Questo nell'ambito delle politiche sulla sicurezza è fondamentale, ma non solo su quelle, quindi si sta lavorando ed immaginando degli scenari. Una seconda cosa, e poi mi taccio così andiamo alle conclusioni, è il tema di un progetto europeo che è stato finanziato, promosso dal Servizio Lavoro, dalla collega Cristoforetti, che però voglio, ci tengo, come dire, a menzionare, che è un progetto che lavorerà sull'automazione dei controlli. È stato detto prima che la qualità del lavoro, la qualità della sicurezza di un'impresa vuol dire produttività. Io utilizzo questo assioma: un'azienda che lavora bene, dei lavoratori che lavorano bene, aumentano la produttività. Lo dicono tutti gli economisti, non io personalmente. Quindi noi lavoreremo su un sistema automatico di controllo e di generazione e campionamento delle aziende virtuose per isolarle da quelle non virtuose, andando in qualche modo a focalizzare l'azione di controllo su quelle che non sono virtuose. Questo vuol dire efficientare i processi di controllo, vuol dire migliorare l'azione ispettiva della provincia autonoma di Trento. Quindi credo che la provincia sia perfettamente, come dire, in linea, in sintonia, e come sempre si affianca e lavora col Ministero nell'idea di una pubblica amministrazione che c'è e vuole lavorare per il territorio.
3: Ottimo, allora passiamo la palla finale a Giuliana Cristoforetti, proprio per chiederle appunto come la provincia di Trento integra l'intelligenza artificiale nell'attività ispettiva.
7: Sì, volentieri. Allora, il progetto si chiama SPIR, e per chiudere con una suggestione che ci avevi regalato, li avremmo trovati i moretti se avessimo avuto un sistema di intelligenza artificiale che orientava la nostra attività ispettiva? Ecco, probabilmente sì, sicuramente in un futuro sì, perché alcuni elementi negativi di un'azienda all'interno di SPIR vengono inseriti nel fascicolo informatico dell'impresa, quindi gli incidenti di percorso di un'impresa vengono registrati e seguiti anche per codice fiscale, quindi non solo la vita dell'azienda, che si può anche chiudere con una partita IVA, ma anche la vita dell'imprenditore. Vengono valorizzati gli inciampi, perché noi speriamo che tutti si redimano, ma diciamo chi ha sbagliato una volta, insomma, è più orientato a sbagliare una seconda, ma possiamo anche valorizzare invece tutti gli sforzi per essere un'azienda virtuosa, ottemperante, che ha dei buoni contratti di lavoro, che applica dei regolari contratti di lavoro, che è molto attenta alla sicurezza e quindi ad esempio si certifica. E sarebbe, ed è molto interessante, perché questo progetto è un progetto europeo di riforma strutturale degli stati, che avrà in Trentino un laboratorio di sperimentazione, ma è stato voluto fortemente dal Ministero del Lavoro, partecipato con l'Ispettorato, con INAIL. Lì riusciremo con l'intelligenza artificiale, ed è uno dei primi casi nei quali l'intelligenza artificiale arriva a terra, diciamo, in una normativa, e a terra in un ambito molto delicato che è quello delle ispezioni, dovrebbe dirci non solo chi abbiamo davanti, ma dovrebbe anche dirci, rispetto ad una nostra domanda molto generale, quali potrebbero essere in questo momento le situazioni più pericolose sotto il profilo sicurezza o regolarità del lavoro in artigianato. Dovrebbe darci degli indicatori, oppure dovrebbe dirci in modo molto molto preciso chi abbiamo davanti nel momento in cui magari lo incontriamo a seguito di un infortunio o di una segnalazione. E non è una persecuzione reputazionale, ma credo che le amministrazioni pubbliche debbano essere assolutamente molto feroci uso questo termine, nello stressare il tema della privacy rispetto ad un bene molto più rilevante, che è la salute e la sicurezza di tutti.
0: Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani e riprenderemo sempre il tema dell'intelligenza artificiale, affrontando un altro grande problema, quello della fiducia. A domani.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sono le 18.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Hormuz, accordo Iran-Oman, Trump minaccia di bombardare Muscat. L'attentato a Ranucci, quattro che hanno piazzato la bomba chiedono di essere interrogati. In coma farmacologico, il calciatore del Cagliari, forse un malore dietro al principio di annegamento. Ancora un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Gli esteri in primo piano: Teheran e Muscat avrebbero raggiunto l'accordo sulla mappatura delle rotte nello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha minacciato di bombardare l'Oman se si metterà in mezzo. Nella stessa intervista a Fox News, Trump ha anche chiesto al premier israeliano Netanyahu di non colpire Gaza.
6: Israele non dovrebbe colpire Gaza. Trump torna a chiedere a Netanyahu di fermarsi, mentre il premier israeliano ribadisce a Jared Kushner il suo rifiuto a portare avanti il cessate il fuoco a Gaza in mancanza del disarmo di Hamas, che si è detto a sua volta disposto a farlo solo parallelamente al ritiro israeliano. Sono un caso intanto le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale nella striscia dovrebbero essere effettuate uccisioni mirate, eliminando 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano, con Trump che torna a invitare Teheran alla resa. Sono bravi giocatori di poker, ma stanno morendo, e minaccia l'Oman di ritorsioni per i negoziati paralleli sullo stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente, ha detto, sostenendo inoltre che esiste un canale riservato degli Stati Uniti con i guardiani della rivoluzione iraniani. Parole smentite dai Pasdaran. Il tutto nelle ore in cui scade la tregua firmata il 17 giugno, deadline che Teheran respinge. Scadenza irrilevante, sostiene l'Iran, i colloqui non sono partiti per le violazioni del memorandum da parte degli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
4: In Italia adesso i difensori dei quattro componenti la banda che ha piazzato l'ordigno fuori la villetta di Ranucci hanno depositato oggi la richiesta di interrogatorio ai PM della DDA di Roma. Si tratterebbe di un primo confronto con i magistrati, visto che gli indagati si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. La richiesta arriva dopo la confessione di La Vitola, durante la quale l'imprenditore ha sostenuto di averli mandati per un'azione dimostrativa con modalità diverse: colpi di pistola verso il muro dell'abitazione e non una bomba. Tania Terrina, la 39enne uccisa a Campo Nogara dall'ex fidanzato, aveva già presentato denuncia ai carabinieri contro l'ex violento che il giorno di Ferragosto l'ha strangolata prima di togliersi la vita. Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa ADN Cronos, era stato quindi attivato il codice rosso e a giugno il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti del 42enne Dino Keber, trovato senza vita nella sua abitazione a Dolo dopo l'omicidio. È in coma farmacologico il giovane giocatore del Cagliari che ieri ha avuto un malore in piscina.
7: È in coma farmacologico e sotto costante monitoraggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, il giovane attaccante del Cagliari che domenica pomeriggio ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il calciatore di 20 anni, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Arezzo, aveva avuto il weekend libero assieme ai compagni di squadra e si sarebbe dovuto riaggregare oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Domenica però l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, Trepi si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno nella piscina. Tirato fuori dall'acqua è stato immediatamente soccorso e trasportato con elicottero a Sassari. L'attacco toracica ha evidenziato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per questo motivo si trova ora in coma farmacologico. Dal Cagliari Calcio la comunicazione sul ricovero del calciatore. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio, scrive in una nota alla squadra, è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
4: Nuovo rinvio per il Palio di Siena a causa del maltempo, come ieri nuovamente esposta alle trifore del Palazzo Pubblico la bandiera verde, segnale della decisione definitiva di rinvio della carriera dedicata alla Madonna Assunta. La pioggia odierna ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Il Palio di Siena è rinviato a domani. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va come stai, noi ci risentiamo alle 19:00.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Adesso, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Ci sono frasi che durano 5 secondi. Te sei grasso, tu sei brutto proprio, sei stronzo, stupido, coglione, frocio, fai schifo. 5 secondi, tempo di dirle. Poi chi li ha pronunciati torna a casa, mangia, guarda la televisione, cresce. Magari dopo 20 anni non si ricorda nemmeno più di averle dette. Il problema è che qualche volta quelle frasi non tornano a casa con chi le ha pronunciate. Rimangono con chi le ha ricevute. E crescono insieme a lui. Un bambino torna a casa, si guarda allo specchio e per la prima volta non vede più la propria faccia. Vede quello che gli hanno detto. Brutto. Il giorno dopo si cambia nello spogliatoio cercando di non farsi vedere perché è grasso. Alza la mano in classe, qualcuno ride e lentamente impara che forse è meglio non alzarla più perché è stupido e magari passano gli anni e quel bambino diventa adulto, trova un lavoro, si innamora dei figli eppure qualche volta davanti allo specchio c'è ancora quel ragazzino nel corridoio della scuola perché questa è una delle cose più terribili del bullismo. Il bullo può dimenticare, la vittima qualche volta deve imparare a dimenticare. Noi adulti poi abbiamo una frase meravigliosa: ma sì, ma non dargli importanza, lascia fa, lascia fa. Come se un bambino potesse decidere a cosa dare importanza. Lasciali perdere, devi farti rispettare, rispondi, è solo una presa in giro. Solo? Quante tragedie abbiamo nascosto dentro questa parola. È solo uno scherzo. Uno scherzo è una cosa in cui ridono tutti e se uno ride l'altro torna a casa e piange. E non è uno scherzo, è qualcos'altro. E poi c'è una cosa che dovremmo ricordare: il bullismo non racconta soltanto la vittima, racconta anche chi lo fa. Perché un bambino che ha bisogno di umiliarne un altro per sentirsi grande, forse non è un bambino forte, è quel bambino lì che ha qualche problema. Perché è un bambino che da qualche parte si sente piccolissimo, questo non lo giustifica, ma dovrebbe interessarci, perché se vogliamo fermare il bullismo non basta proteggere chi lo subisce, dobbiamo anche capire che cosa sta succedendo dentro chi sente il bisogno di fare del male. E soprattutto dobbiamo guardare gli altri, quelli intorno, perché quasi mai il bullismo avviene davvero tra due persone. C'è un pubblico, quello che ride, quello che filma, quello che inoltra, quello che mette like, quello che vede e abbassa gli occhi perché in fondo è contento che oggi sia capitato a qualcun altro, e forse è lì che possiamo cambiare qualcosa, nel terzo bambino, quello che non è né il bullo né la vittima, quello che può decidere se ridere o avvicinarsi, perché qualche volta basta una persona, anche una sola, una persona che durante l'intervallo si siede accanto a quello che è rimasto solo, che dica vieni con noi, due parole, tre parole, vieni con noi, ma magari quel bambino tornerà a casa ricordandosi soprattutto quelle parole lì. E allora forse dovremmo insegnare ai nostri figli una cosa molto semplice: le parole non finiscono quando abbiamo finito di pronunciarle, continuano a vivere dentro le persone e per questo bisogna sceglierle con cura, perché una frase detta a 12 anni può accompagnare qualcuno fino a 40, ma per fortuna vale anche il contrario, anche una frase buona può durare 30 anni, anche non sei sbagliato, ecco, vieni, siediti qui, ti credo. Non sei solo, anche queste frasi possono durare tanto. E allora forse il problema non è soltanto insegnare ai bambini a difendersi dalle parole cattive, è insegnare loro che possiedono qualcosa di potentissimo, la possibilità di essere la voce di un altro bambino. Si porterà dentro per tutta la vita. E se proprio una frase deve rimanergli in testa per 30 anni, facciamo almeno che sia una frase che gli abbia fatto del bene. Perché noi siamo per un mondo che non è normale, ma è norbene. Le 18:10 e 42 secondi in questo istante. Questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, sigla.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: In qualsiasi social, YouTube, TikTok, Instagram, è diventato tutto fastidioso. Un'ondata di cattiveria, cinismo, odio verso il prossimo ingiustificato. Ci si attacca tra bravi ragazzi, cioè parliamoci chiaramente, ci sono solo insulti, si odiano tutti, tutti quanti. Questa cosa si è trasmessa dai creator agli spettatori, che sono altrettanto cattivi, odiosi verso i creator, verso loro stessi. Ci sono solo litigi sotto. Siete tutti giudici e giuria e non mi sembra che siate poi chissà cosa. Non mi sembra che siate meglio degli altri, perché non esiste una persona migliore di un'altra. Non è un dissing verso nessuno, anzi, è una disperazione la mia. Smettetela di insultarvi. Trovatevi tutti insieme, amatevi un po' e vivete la vita bellissima che avete la fortuna di poter vivere.
2: Questo è Dani Lazzarin, un discorso che non fa una piega. Oggi parliamo di bullismo e lo faremo insieme a voi come sempre. 800 24 00 24, raccontateci le vostre occasioni che avete avuto magari di vivere questo fenomeno, soprattutto magari con i vostri ragazzi, i vostri figli, le vostre figlie, episodi scolastici, episodi di soprusi scolastici, episodi che vivono nella rete, episodi che vivono nella realtà. 800 24 00 24 per parlare con me, oppure su WhatsApp 331 57 55 721 per mandarci anche dei messaggi vocali. E se no, se volete scrivere, va bene anche il 349 238 6666. Questa è Come stai? È una trasmissione che si occupa di benessere, di vita. Lo fa tutti i giorni fino alle 19.30 qua su Radio 24. E naturalmente io sono disponibile ad ascoltarvi, perché questa non è una radio che si ascolta, questa è una radio che vi ascolta. Ho tante cose da leggervi, a meno che non mi bombardiate dalle chiamate, vorrei leggerveli quasi tutti. Abbiamo fatto un grande lavoro con Michele La Serra, che ringrazio, come ringrazio Cristina Lunghi in redazione, Veronica Serafini per i social, grazie a Valeria Bernardi e grazie a tutti quanti voi che in questo momento mi state ascoltando, che siete magari in fila sull'autostrada o siete nelle città deserte, che io amo tanto. Cacchio, io ho passato un ferragosto, ragazzi, sono andato a mangiare a Isola, ma io penso, ho provato per Milano deserta la stessa sensazione che secondo me qualcuno prova per aver visto l'aurora boreale, cioè vedere una città trasformata perché è svuotata dalla gente, è super entusiasmante. Ma adesso sentite qua. C'è una cosa che non era mai successa nella storia dell'umanità e non è mai stato così facile. Non è mai stato così facile così fare così tanto male con così poco potere. Non è mai stato così facile fare così tanto male con così poco potere. Una volta, per distruggere la reputazione di qualcuno, dovevi possedere un giornale, una televisione, una radio, dovevi avere dei soldi, del potere, delle conoscenze. Oggi ti basta un telefono, e un telefono ce l'hanno tutti, una connessione ce l'hanno tutti. Quindi puoi prendere la fotografia di una ragazza e mandarla a milioni di persone, puoi inventare una voce, puoi montare un video, puoi creare un profilo falso, puoi scrivere una cosa terribile sotto la fotografia di un ragazzo che non hai mai incontrato, puoi umiliare una persona davanti a migliaia, magari milioni di sconosciuti. È una cosa nuova e non credo che abbiano che si abbia ancora una sensazione reale del potere di questa cosa. Non abbiamo ancora capito fino in fondo quanto sia enorme questa cosa. Abbiamo dato a tutti uno strumento potentissimo, ma non gli abbiamo consegnato insieme il libretto delle conseguenze, non il libretto delle istruzioni, ma il libretto delle conseguenze di un cellulare, il libretto delle conseguenze dei social, perché il telefono non pesa, ma quello che possiamo fare con quei 180 grammi che è il peso specifico di un telefono può pesare sulla vita di qualcuno per anni. E poi c'è il coraggio, perché siamo diventati stranamente coraggiosi, coraggiosissimi, soprattutto quando siamo lontani. Siamo coraggiosi dietro un nickname, dietro una fotografia, dietro uno schermo. Quando scriviamo, appunto, fai schifo, ammazzati, sei orribile, poi mettiamo il telefono in tasca e andiamo a prendere un caffè. Ma quello non è coraggio. Il coraggio ha bisogno degli occhi. Il coraggio è dire una cosa assumendosi il peso di essere lì mentre arriva, vedere la faccia dell'altro, la reazione, il dolore, e soprattutto assumerne la responsabilità. Dietro uno schermo invece possiamo lasciare una pietra senza sentire il rumore del vetro che si rompe, possiamo lanciare un sasso senza sentire la finestra che va a spaccare. Ed è questo che mi spaventa del cyberbullismo: non la cattiveria, ma la sproporzione. Un dito può raggiungere migliaia di persone, una fotografia può non tornare più indietro, una frase scritta da un ragazzino nella sua cameretta può entrare nella cameretta di un altro ragazzino e rimanerci per tutta la notte. Abbiamo messo nelle tasche dei nostri figli qualcosa che può fare fotografie, filmare, pubblicare, modificare, moltiplicare, distribuire, può raggiungere il mondo. Forse allora prima di insegnargli soltanto come usarlo, dovremmo insegnargli quanto pesa. Perché oggi essere coraggiosi non significa avere il coraggio di scrivere qualsiasi cosa, quello è facilissimo. Il coraggio nuovo è un altro, è avere tutto il potere di fare male e scegliere di non usarlo. Vedere una fotografia umiliante e non inoltrarla. Essere dentro un gruppo e dire basta cazzo. Non mettere quel like, difendere quello che tutti stanno attaccando, rimanere dalla parte di una persona quando sarebbe molto più comodo stare dalla parte della folla. Quello sì che richiede coraggio, perché forse non abbiamo bisogno di insegnare ai ragazzi ad avere meno potere, quel potere ormai ce l'hanno. Dobbiamo insegnargli qualcosa di molto più difficile, essere abbastanza forti da non usarlo contro chi è più fragile. Perché oggi chiunque abbia un telefono in tasca può fare del male, ma proprio per questo, forse, il vero coraggio è diventato sapere che potresti distruggere qualcuno con un dito e usare quello stesso dito per tendere una mano.
3: Se noi esistiamo solo per una vita e siamo macchine, non avrebbe senso la vita, non avrebbe senso. A cosa serve? A cosa serve? Come fa un universo che non ha nessun scopo e significato avere creato qualcuno come noi che dentro di sé sente il bisogno di avere scopo e significato?

0: io volevo soltanto lasciare un pensiero. Vorrei che in diretta fosse detto una volta per tutte che non è una minoranza, non sono poche le persone che hanno difficoltà, che hanno bisogno di aiuto, sono tante. E a volte ci si nasconde pensando di essere una piccola minoranza, isolata, mentre invece questi problemi li condividiamo magari in tantissimi. Siamo un numero di persone che hanno una sensibilità diversa, che a volte faticano a capire in che situazione e che direzione andare. Ma
1: grande Paolo, sei veramente in grado di toccare degli argomenti veramente tosti con l'adeguata sensibilità, ma anche con qualche pugno in faccia o pugno nello stomaco, insomma, guardare l'argomento un po' negli occhi senza aver paura. Ecco, questo qua è un atto di coraggio che bisogna darti atto.

0: Tirate fuori carta e penna. Mi serve verificare il vostro livello di scrittura.
1: E se uno non ha il foglio?
0: Ok, ecco la situazione. Siete morti. Va bene? Voglio che scriviate un saggio dettagliato ma breve su...
1: Ehi, coglione, ti ho fatto una cazzo di domanda!
0: Su quello che un vostro caro amico oppure un genitore potrebbe dire di voi al vostro funerale, ok?
1: Sei sordo, ti ho fatto una cazzo di domanda.
2: Quella borsa non ha sentimenti, è vuota. È una cosa. Io non ho sentimenti che puoi urtare. Mi spiego? Io la conosco, la tua rabbia. Mi sono sentito come ti senti tu, ok? So cos'è, ma non hai motivo di essere arrabbiato con me, perché sono una delle poche persone che sta cercando di offrirti un'opportunità. Perciò ora ti chiedo di andare a sederti e fare del tuo meglio. Il foglio non è un problema.
3: Alla fine, ragazzi, è la rabbia, eh. È solo la rabbia. È la rabbia, e come questo bellissimo film che si chiama The Detachment con Adrian Brody. Insomma, si capisce che molto spesso non dobbiamo nemmeno arrivare a bullizzare il bullo, no? Anzi, forse dovremmo riuscire a capire qualcosa in più del bullo. Allora, io sono rimasto venerdì scorso con una telefonata appesa di un'amica che chiama da Piombino ed è Tania. Tania, come stai oggi?
4: Paolo.
3: Ciao, bella.
4: Insomma, niente, me ne sa. Oggi mi è capitato di tutto, però ho detto no, la telefonata la devo fare.
3: E cosa è successo? Raccontami un pochino, se è successo.
4: Beh, è arrivato mio figlio che non mi aveva avvertito, quindi tutto un macello, si doveva andare a fare la spesa, poi vabbè.
3: Dio buono, ho capito, ora non è che...
4: Sì, ma ero abituata a dormire tutto il giorno.
3: Ma meno male che tuo figlio non ti ha fatto dormire tutto il giorno, tesoro, meno male ti ha mandato a fare la spesa. Almeno...
4: Bravo, sì, sì, è vero.
3: Ogni tanto... No, io volevo sapere. Ogni tanto bisogna alzarsi anche dal letto, alzare il culino e darsi da fare, tesoro.
4: Ho capito, però io avevo bisogno di un po' di spinta, comunque a volte me la do anche da me.
3: Certo.
4: No, ti volevo, io non so se dovevo raccontare del suicidio oppure del bullismo a questo punto.
3: A questo punto fai bingo, raccontali tutte e due. Del suicidio,
4: no,
3: cosa?
4: Perché,
3: di cosa?
4: Tra l'altro si collegano, perché io quando ero piccola...
3: Sì.
4: Sono stata sempre in mezzo agli ospedali perché avevo quest'asma molto forte, dovuta al fatto che ero sempre a letto, appunto, perché mi avevano ingessato le gambine. Quando ho iniziato a camminare mi hanno ingessato queste gambine perché hanno visto che non camminavo bene. Da lì poi mi è venuta la broncopolmonite e insomma ero sempre in mezzo agli ospedali. Sono arrivata a 20 anni che ho detto: ma io che ci sto a fare qua? Perché tra l'altro poi studiavo, insomma me ne succede, cioè me ne succede, non lo so come mai, comunque.

0: insomma. E poi a un certo punto ho visto gli Hare Krishna. Ho visto gli Hare Krishna e ho detto, ma io vado lì. Quindi sono entrata in questo mondo bellissimo, fatto di fiori, suoni, canti. E io però ci avevo ancora questa cosa, quindi niente, si facevano delle cose, tra cui mi sono ritrovata a Milano con una regata, cioè io che ero abituata con la 500 a Piombino, con le stradine di Piombino, mi sono ritrovata con una regata a Milano a quattro corsie che non l'avevo mai viste.
1: Con una regata, la macchina, dici, una Fiat regata?
0: Sì,
1: ah, no,
0: una
1: scusa.
0: Fiat regata.
1: Perché hai detto con una regata.
0: Un macchinone, io non c'ero abituata.
1: Certo.
0: E poi comunque andavo sempre. Cioè,
1: e quindi scusa, ma non ho capito, dicevo, ti sei ritrovato con un macchinone a Milano con queste strade enormi a quattro corsie, cosa hai fatto?
0: E ho pensato, ora qui mi faccio un bel incidente e me ne vado. Quindi imboccavo stradine, non guardavo neanche i cartelli, gente che si arrabbiava, ma sei scema quella. E a un certo punto ho detto, forse se a questo punto non è successo niente, sono protetta, forse qualcuno non vuole che io muoio. E quindi mi sono un po' raccattata col cucchiaino, stando in questo mondo che comunque c'erano canti, c'erano danze.
1: Ma un amore vicino non ce l'avevi?
0: Un amore no, c'avevo un amore prima di entrare negli Hare Krishna, che però l'ho lasciato perché, cioè, non lo so, era di una noia mortale, si faceva sempre le solite cose.
1: Ma scusami, e... Tania, cos'è che ora sei qui, quanti anni hai?
0: 64.
1: E qual è il pensiero o l'aiuto che spero che tu poi abbia chiesto da qualche professionista, ma al di là dell'aiuto, qual è il pensiero che ti ha salvato?
0: Il pensiero è che ho conosciuto tante persone, tante storie, e ho capito che, insomma, la mia storia alla fine non era tanto diversa da quella di tanti altri che erano capitati sempre lì, perché anche loro erano scoppiati dalla vita.
1: Ragazzi,
0: quindi...
1: ma posso dire una cosa, Tania? È una cosa che penso con te. Cioè, nessuno ci ha detto che la vita si chiama felicità o si chiama perfezione. O questa cosa si chiama vita.
0: Sì,
1: cioè, non
0: ma
1: so come
0: io
1: dire. Cioè, uno a un certo punto, cioè, patire come dei cani, penso che sia una condizione comunissima, ma comune a tutte le persone dotate di un certo tipo di sensibilità.
0: Ma cioè, io l'ho dovuto capire in comunità, evidentemente ero tarata, non lo so.
1: Che comunità? Ma no,
0: io,
1: ma perché c'entra? No.
0: Cioè, io praticamente l'ho scoperto lì, conoscendo tante persone, o forse perché ero isolata, ero sempre stata negli ospedali.
1: Ah, nella comunità
0: quindi...
1: di Krishna, dici?
0: Sì.
1: Ok.
0: Cioè, io ero sempre stata in mezzo agli ospedali.
1: Ma ora, quando te pensi ora alla vita, no? Una cosa per cui vale la pena vivere, no? E alzarti, no? Al di là del tuo figliolo che oggi ti ha sconvolto la giornata e ti ha mandato a fare la spesa, mi dai un pensiero bello che dici, boia, come son contenta di esserci?
0: Non lo so, questa mi chiedi troppo.
1: Dai,
0: forse.
1: Pensaci. Scusami, Tania, ma sarei brava a fare... Cucini te?
0: Sì.
1: Cos'è la tua specialità?
0: La mia specialità sono gli samosa indiani, i pakora indiani, cioè la cucina indiana, che mi piace molto.
1: Cos'è che fai bene? Il couscous, cosa fai?
0: No, couscous no.
1: Ma come si chiama quello?
0: No, i pakora.
1: Il?
0: I pakora.
1: I pakora
0: indiani.
1: I pakora,
0: sì. Che si fanno con la farina di ceci e verdure.
1: Ganzo.
0: E poi si friggono.
1: Buoni. Sì. E sei brava a fare pakora?
0: Sì, beh, non è difficile.
1: Capito?
0: Comunque
1: ma
0: faccio anche le torte.
1: Che,
0: cioè,
1: torta
0: io
1: fai? Che torte fai?
0: Al cioccolato.
1: E cosa ci metti? Che cioccolato usi?
0: Quello in polvere, quello, insomma, più genuino possibile.
1: Ok. E ci avrai un segreto che la tua torta al cioccolato è particolarmente buona?
0: No, perché io i segreti non li so tenere, quindi se so qualcosa, una
1: allora,
0: bella
1: svela,
0: ricetta...
1: svela il tuo segreto per una torta al cioccolato buonissima alle 18:28 su Radio 24.
0: Ma non so, cioè io faccio tutto presso a poco, non è che le doso...
1: Vai a occhio.
0: Va bene, allora prendiamo mezzo chilo di farina, un uovo.

0: 300 grammi di zucchero, mezzo litro di latte, 300 grammi di burro.
1: Ok.
0: Poi si mischia il tutto e si mette in forno a 300 gradi.
1: Ok. Sì. Ora, te hai detto questa ricetta qua, no? Sono le 6:30, questo è così, un 17 agosto di un agosto a caso. E magari c'è qualcuno che adesso questa ricetta se la segna e farà una bella torta al cioccolato perché gliel'hai suggerita te.
0: Speriamo.
1: Ma ti pare poco?
0: Ma ti domando anche del bullismo.
1: Ma al di là di quello mi devi parlare, io ti vorrei dire che guarda che fa una bella torta al cioccolato e mangiarsi una bella torta al cioccolato non è poco nella vita.
0: No.
1: Non è
0: bisognerebbe
1: poco.
0: Fare anche la dieta.
1: Ma sti cazzi della dieta, in questo momento si sta parlando di qualcosa che ti fa godere, c'è la possibilità che tu possa fare una torta in questo pomeriggio. Mi sembra molto più interessante di ragionare di una dieta, è qualcosa che ti fa sentire viva, che ti fa dare la grinta per dire boia, mi voglio godere una bella torta e la posso fare, Dio santo.
0: Sì, ogni tanto la faccio.
1: Fai bene, Tania. È un bel motivo la torta al cioccolato. Io ho in linea, il dottor Lavenia. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, psicologo. Giuseppe, sto dicendo bene, la torta al cioccolato è un buon motivo per vivere?
2: Beh, è un buon inizio.
1: Ma scusami.
2: È un buon inizio. Sicuramente è una possibilità, no, che ci possiamo dare, saper valorizzare quello che sappiamo fare. Qui la signora sa fare un sacco di cose anche belle. Deve crederci un po' di più, probabilmente quello che stai facendo può essere un valido aiuto, anche perché stiamo condividendo quello che sa fare con tante altre persone e quindi può essere a supporto e a sostegno quello che gli sta arrivando e gli arriverà.
1: Certo, allora io direi una cosa, ci fermiamo un secondino, aspetta Tania, poi mi racconti del bullismo, un secondo solo, si arriva subito.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Le borse europee chiudono fiacche la prima seduta della settimana, frenate dallo stallo tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma a sostenere il mercato resta il tech, tornato in evidenza grazie alle aspettative sull'intelligenza artificiale dopo alcune anticipazioni positive sui conti della startup americana creatrice del chatbot Claude Anthropic. Così Milano chiude a più 0,01%, sostanzialmente invariata, ma resiste a differenza di Parigi, meno 0,6%, Francoforte, meno 0,3%, e Londra meno 0,3. A Piazza Affari i migliori sono appunto ST, l'italo-francese dei chip, più 5%, Prysmian più 2,4 e Fineco più 2,1%. In fondo al listino Nexi perde il 4,2%, segue Stellantis meno 4,1 e Moncler meno 3,8%. Sul fronte delle materie prime il Brent è in lieve rialzo intorno agli $88 al barile, l'oro spot di nuovo in buon rialzo sopra i $4,400 l'oncia e infine l'euro-dollaro risale vicino a quota 1,16 per la prima volta da giugno. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro.
10: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Come stai?
13: Come stai? Come stai? Come stai?
12: E non rispondere tutto bene.
14: Io tornavo a casa con i miei lividi, con un padre poliziotto che mi chiedeva, io cercavo il più possibile di tergiversare, di non far pesare anche ai miei genitori questo risultato che li avrebbe sicuramente offesi. Quella roba lì, io non solo non ne sono rimasto scioccato, ma addirittura oggi ringrazierei addirittura questi elementi di avermi fornito quel coraggio e soprattutto quella tranquillità di tornare indietro e dirgli: ma ti ho fatto qualcosa di male? Di fronte a questa calma, a questa pacatezza, questi ragazzi rimanevano paralizzati. Si guardavano e dicevano: andiamo, se ne va. Bullismo è un'altra, secondo me, di quelle malattie di questa società.
15: Un grande poeta, Renato Zero, ai microfoni del Basement di Gazzoli, racconta di come a volte il bullismo si sconfigge con... anche con l'abbraccio, a volte col sorriso. 800 24 00 24, sono le 18:34, siamo in diretta. 331 57 55 721 per i messaggi WhatsApp e 349 238 6666. Siamo in linea con Tania da Piombino e naturalmente con il mio amico il dottor Lavenia, Giuseppe Lavenia, che vi invito anche a visitare il suo profilo Instagram, che è molto bello, si chiama il dottore del benessere digitale. Giuseppe è un mio amico, ma è anche uno psicoterapeuta illuminato. Tania, parlaci del tuo bullismo, poi ti si saluta perché sennò fa la trasmissione.
0: Chiaro. Dunque, allora, io siccome appunto stavo male, eccetera, eccetera, ero sempre negli ospedali, quando vado alle elementari sono bullizzata perché ero anche una bambina timida e mi bullizzavano tutti i maschi, perché allora la prima elementare l'ho fatta che erano tutte femmine, quindi mi trovavo abbastanza tranquilla. Quando sono arrivata nella classe dei maschi e mi bullizzavano questi maschi perché ero tutta un po' ritirata, un po' timida. E ce n'era uno che mi difendeva. Io me la son presa con questo qui che mi difendeva.
15: Certo.
0: E poi ho cominciato a fare la paladina della giustizia, perché negli anni dopo tutte le persone che venivano bullizzate io le dovevo difendere, e quindi sono diventata da bullizzata
15: a bulla,
0: no, cioè nel senso
15: a paladina, sì, cioè facevi
0: paladina della giustizia.
15: Paladina della giustizia, ti facevi giustizia da sola. Cosa vogliamo dire, Giuseppe, a Tania?
2: Beh, che ha vissuto tanta vita in realtà, no? La racconta con un po' di fatica, ma ha vissuto tanta vita. A me colpisce sempre, quando si parla poi del bullismo, il senso di vergogna, no? Che è un qualcosa di dominante. E la vergogna forse è l'arma principale invisibile del bullismo. E c'è una differenza sostanziale, secondo me, Paolo, che a volte non cogliamo quando parliamo di bullismo. Nel dolore noi sentiamo qualcuno, vediamo qualcuno che ci sta facendo del male. Mentre nel bullismo la vergogna dice una frase diversa, è che mi hanno fatto male perché io valgo poco, quindi è sempre rigettata e ributtata su di noi, e quindi è proprio il senso di vergogna che impedisce a molti ragazzi di chiedere aiuto. In realtà Tania ce l'ha fatta, perché poi, come ci ha detto, è passata da essere bullizzata a essere la persona che difendeva, quindi è riuscita a superare anche questa. Quindi non solo fa delle torte molto buone al cioccolato, probabilmente, ma è in grado anche di offrire sostegno e supporto a chi gli sta vicino. Deve solo probabilmente crederci un po' di più.
15: Tania, hai capito? Sei una grande.
0: Lo ringrazio tanto, io ringrazio tanto anche te, ti voglio bene.
15: Anch'io ti voglio bene, Tania. Ti voglio tanto bene anch'io.
0: Allora ci si vede il 24, che sono riuscita a prendere dei biglietti.
15: Vieni a Castelnuovo Garfagnana, a vedere il babysitter, bella, sono
0: con
15: contento.
0: La mia amica Paolina.
15: E allora dopo lo spettacolo a Castelnuovo Garfagnana lunedì 24 ci si vede, mi abbracci e ti do anche un ciuccione, va bene tesoro?
0: Ok,
15: un bacio enorme, continua a seguirci.
0: A
15: grazie mille, grazie mille. Ciao. Allora, ciao tesoro, ciao. Abbiamo Giuseppe da Cremona, ma prima voglio leggervi una cosa. Io ogni tanto penso agli haters, agli odiatori professionisti, ma non penso tanto a quello che scrivono, penso al tempo che ci mettono, perché per odiare qualcuno, cioè devi cercarlo, devi entrare sul suo profilo, devi guardare cosa fa, leggere cosa dice, incazzarti, scrivere un commento e magari tornare dopo 10 minuti a vedere se ti ha risposto. Cioè è una relazione, solo che è una relazione orrenda. Allora mi viene una domanda, cioè quanto devi stare male per dedicare una parte della tua giornata a cercare di far star male uno sconosciuto? Cioè, ma io non lo dico per assolvere chi odia, cioè dico, se fai male a qualcuno sei responsabile del male che fai, ma mi interessa capire, cioè, da dove arriva, cioè dalla paura, dalla solitudine, dall'invidia, dalla sensazione che gli altri abbiano ricevuto qualcosa che a te manca, no? E allora invece di domandarti ma perché sto male, comincio a chiederti perché quello sta bene? Cioè io non mi chiedo perché sto male io, perché devo star male per rompere i coglioni agli altri, no. Dico, perché quello sta bene? Eh no, non mi va bene. Allora apri il telefono, uno sorride, è bello, in vacanza, successo, sembra felice, e questo pezzo è uno stronzo. Perché se sta bene, sta in vacanza a Ibiza, guarda che bella ragazza, è un pezzo di merda, no? Ovviamente. Solo che qualche volta la felicità degli altri illumina la nostra infelicità e invece di provare ad accendere qualcosa dentro di noi proviamo a spegnere loro, perché forse l'invidia è anche questo, cioè io non voglio soltanto quello che hai tu, voglio che tu non ce l'abbia, io non voglio quello che hai te, voglio che tu non ce l'abbia più, perché è la paura. Questa paura, paura del diverso, di chi ama diversamente, di chi vive diversamente, di chi ha successo, perfino di chi è felice, perché ogni persona diversa da me, semplicemente esistendo, mi dice guarda che si può vivere anche così. E se questa cosa mi spaventa, è più facile insultarla che capirla. Noi immaginiamo l'odio come una freccia, cioè io odio te e la freccia parte da me e arriva a te, ma forse l'odio è un boomerang, cioè prima di arrivare a te è già passato dentro di me. Sono io che mi sono incazzato, sono io che ho perso mezz'ora, sono io che alle 11:47 di sera, invece di leggere, dormire, fare l'amore, telefonare a un amico, sto scrivendo a uno sconosciuto, fai schifo, e lui magari sta dormendo. Cioè, capite la fregatura? Ti odio e quello che passa la serata di merda sono io. E poi c'è la solitudine, cioè perché una persona occupata ad amare ha meno tempo per odiare. Cioè se tuo figlio ti sta raccontando qualcosa di importante, se un amico ha bisogno di te, se sei innamorato, c'hai altro da fare, no? L'amore è impegnativo, richiede presenza. L'odio può permettersi la distanza. Anzi, meno conosci qualcuno, più è facile odiarlo. Perché se ti avvicini scopri una storia, scopri una madre, una paura, una ferita, un figlio, una notte in cui non dorme, scopri una persona. E le persone sono molto più difficili da odiare delle categorie. Forse allora, quando incontriamo qualcuno che odia, oltre a chiedergli chi odi, potremmo provare a domandargli come stai. Davvero, eh? Che cosa ti manca? Di che cosa hai paura? Che cosa ti fa così male da aver bisogno di far star male qualcun altro? Perché magari dietro una persona che passa la giornata a dire agli altri fai schifo, c'è qualcuno che da moltissimo tempo sta dicendo la stessa frase a se stesso. E forse l'odio comincia proprio da lì. Non quando smettiamo di amare gli altri. Non quando smettiamo di amare gli altri, ma quando smettiamo di sapere come voler bene a noi stessi. E io vorrei dire una cosa importante a tutti gli odiatori, ragazzi. Attenti. Che se tirate una palla di fango a qualcuno e magari quel qualcuno si sposta, ad avere le mani sporche di fango siete voi.
16: Addio Pinocchio! E vada Pinocchio, non fidarti mai troppo di chi ti sembra buono! E ricordati che c'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo!

0: faccio l'amministratore di condomini e a volte sulle chat io divento soggetto alla pubblica gogna, perché basta la protesta di uno per aizzare contro le cattiverie da parte di tutti i condomini o di buona parte dei condomini. Per bloccare questa pubblica gogna molto spesso ho dovuto incazzarmi e rispondere malamente, e allora poi la gente si sveglia, i condomini si svegliano e capiscono di aver esagerato. Il problema, come dicevi tu, di questi strumenti è che ci fa dimenticare di essere uomini.
1: Ieri sul tanto vituperato Facebook ho sentito una frase stupenda. Io sono Luigi Mario della provincia di Novara. Il diavolo conosce il tuo nome, ma ti chiamerà sempre per i tuoi errori. Dio conosce i tuoi errori, ma ti chiamerà sempre per il tuo nome. Perciò chiunque ti ricordi soltanto i tuoi errori, sai chi te lo manda. Ciao e buona serata a tutti.
2: Ci siamo. 800240024 per chiamarci. Io sono in linea Giuseppe da Cremona, però adesso mi devo fermare un attimino. Facciamo la solita pausa, il solito respiro. Poi ci sarà un clacson che vi racconterà la situazione tragica del traffico in questo paese, dove stanno andando tutti in ferie nello stesso periodo. E questa cosa mi ricorda un pochino come i quiz. Ci sono i quiz, vanno in onda nello stesso orario, tutti, sempre. Forse abbiamo bisogno di impantanarci qualche volta nella vita. Parleremo anche di questo. 3, 2, 1, vai.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo in Centro Italia code per incidente sulla A1 in direzione Firenze tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Sulla A12 Genova Rosignano code per incidente tra il bivio per la A7 e Genova Est in direzione Rosignano, con ripercussioni sulla A7 dove si verificano code tra la A10 e il bivio per la A12 in direzione Milano. Code per traffico intenso sulla A10 Genova Ventimiglia verso la Francia tra Bordighera e Ventimiglia. Sulla A14 Adriatica in direzione Taranto 2 km di code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Vasto Sud e Termoli. Buon viaggio.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Perché la vostra generazione si è mangiata tutto.
6: Siete nati nel dopoguerra, avete vissuto la vostra infanzia in una rete familiare ampia e generosa.
5: Vi siete goduti il boom economico, avete accumulato e sprecato negli anni 80 e 90, pensando che quel benessere sarebbe durato per sempre. Non avete pensato alle generazioni successive e continuate a non farlo, mamma. Oggi, con i soldi della pensione, di cui sarete gli ultimi a beneficiare, vi godete la vita nelle vostre prime e seconde case di proprietà. Fate progetti di vacanze, investite in obbligazioni, fate mutui a 20 anni, check-up impeccabili, vi divertite sui social e soprattutto credete nel futuro, il futuro che sarete gli ultimi ad avere.
2: Sarete gli ultimi ad avere, dice Paola Cortellesi in un bellissimo film che è Figli, scritto da Mattia Torre. Ma adesso è arrivato il momento di sentire finalmente all'800240024 alle 18.47 Giuseppe da Cremona. Giuseppe, come stai?
7: Ciao Paolo, sono in diretta?
2: Sei in diretta, incredibile, questa è Radio 24. Ciao. È il 17 agosto e siamo in diretta noi qui perché ci piace sbagliare per bene.
7: Bene, ma diciamo sì, abbastanza bene potrei dire, perché in realtà io quando ho visto che aprivi questo programma su Radio 24, io sono onesto, la radio lo ascolto molto poco, però penso che sia un programma molto interessante per il semplice fatto che parlare di salute mentale è sempre un po' un tabù, no?
2: Certo.
7: Poi in realtà oggi casco proprio a caso nella giornata giusta.
2: Perché
7: visto che tu stavi parlando di bullismo.
2: Sì.
7: Quindi in realtà diciamo che nei periodi dell'adolescenza io un po' l'ho subito.
2: Ah.
7: E avendolo subito mi sono accorto che purtroppo queste cose, se non vengono elaborate, non pensavo neanche io, diciamo, ti rovinano.
2: Ti rovinano, scusami, non ti sento benissimo, non ti sento benissimo. Ti rovinano?
7: Ti rovinano la vita.
2: Ah, la vita, certo.
7: ti rovinano la vita, perché a volte ti chiedi ma come mai sto così, perché sto così, e alla fine, diciamo, io avendo passato queste cose, il mio, diciamo, è anche un po' un messaggio di speranza, no? Nel senso che poi io, nonostante che non sono più giovanissimo, perché siamo coetanei, ho 47 anni.
2: Vabbè, ma io mi sento giovanissimo, minchia.
7: Ma per quello anche io li porto bene.
2: Cazzo, sono più giovanissimo, e portiamo bene, siamo due fighi, Giuseppe, 47 anni, va bene, eh. Ma scusami, qual era l'oggetto della presa in giro? Di che cosa, per cosa ti bullizzavano?
7: Ma guarda, in realtà non è che c'era un progetto vero e proprio. Diciamo che ho visto che quando, per come l'ho vissuta io, quando tu comunque sei una persona un po' chiusa, un po' timida, no? Cerchi, certo. Tendi molto a essere preso di mira. Inizialmente sembrava così, poi pian piano mi sono accorto che invece diventava un'abitudine.
2: Ma
7: no.
2: Poi ti posso dire, la timidezza è anche una grandissima prerogativa di menti eccelse, ma raccontami il tuo messaggio di speranza, dacci un po' di speranza, Giuseppe.
7: Ma guarda, la speranza che posso dirvi è che diciamo, queste cose non si lasciano dei segni, però quello che posso dire io è che dopo, nonostante avevo già avuto delle ricadute un po' di anni fa, adesso sono dovuto andare, ho deciso ancora all'inizio di quest'anno di andare in terapia, e facendo un po' di psicoterapia e un po' anche un po' di farmacoterapia, perché ne avevo un assoluto bisogno, ne sto quasi completamente uscendo.
2: Bene. Dottor Lavenia, hai sentito l'esperienza del tuo omonimo Giuseppe, sì, no? Da Cremona, che racconta una cosa interessante. Molto spesso i timidi vengono bullizzati in quanto timidi, in quanto esseri umani dotati di sensibilità, no?
8: Perché noi ci aspettiamo sempre che, sai, abbiamo sdoganato questo mito che bisogna essere sempre performanti. I ragazzi di oggi vivono anche questa difficoltà, probabilmente molto più di noi. Qui siamo tutti coetanei, perché abbiamo tutti la stessa età in questo momento.
2: Quindi siamo giovani, siamo tutti giovani.
8: Siamo molto molto giovani, però se ci pensate, in questo momento chi soffre di più? Provate a stare al mondo oggi, no? Ascoltavo le parole di Paola Cortellesi, è molto complicato, è molto più complicato stare al mondo oggi, perché i nostri figli sono costantemente sotto pressione rispetto a essere particolarmente performanti, devono funzionare sempre bene, e quindi non puoi essere timido. Avete mai visto qualcuno sui social timido? Non no, può essere, certo. Questo ci deve far riflettere, e probabilmente una cosa su cui dobbiamo riflettere è cosa porta la tecnologia mediata, ovvero, no, quello che sono i social, i servizi di messaggistica. Ascoltavo prima l'amministratore di condominio, e tutto quello che è comunicazione immediata porta un po' a un processo che io chiamo disumanizzazione dell'essere umano, perché tutto quello che è immediato non fa trasmettere sentimento, e perché vive solo di emozioni. Guarda Paolo, è un passaggio importante, perché le emozioni tu le vivi in prima persona, come hai detto prima, nel senso di vergogna. Io ti guardo in faccia, insultami davanti, parlami davanti, ed è differente da chi ti parla dietro uno schermo. Invece la tecnologia mediata fa questo processo qui, tende a dissociare la capacità di provare emozioni da rappresentarle e trasformarle in sentimento. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi saremo sempre meno capaci di cogliere lo stato d'animo dell'altro, e sempre meno capaci di emettere comportamenti solidali nei confronti dell'altro. E su questo dobbiamo assolutamente lavorare, quindi posare lo smartphone ogni tanto, fare una chiamata anziché un messaggio, un audio messaggio, scrivere sui social, certo, potrebbe farci bene, riallenarci all'umanità. Io penso che questo è un passaggio sostanziale che dobbiamo tenere a mente e trasmettere ai nostri figli.
2: Assolutamente. Giuseppe, grazie infinite, ti abbraccio forte. Grazie.
7: Grazie a te.
2: Continua a seguirci, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Tania da Palermo, Tania, come stai?
9: Parli con me?
2: Sì, parlo con te. Tania, ciao.
9: No, non sono Tania, sono Yolanda.
2: Yolanda? Yolanda? Ciao Yolanda.
9: Soprattutto Iulicedda. Iulicedda,
2: ma noi ci siamo conosciuti, Iulicedda.
9: Sì, vabbè, andiamo avanti, dai, io ti seguo.
2: Ma noi ci siamo conosciuti, sei venuta a vedere Ding Dong Down quando l'ho fatta a Palermo. Amore, sei una signora dagli occhi verdi meravigliosi.
9: Grazie dell'amore, perché per questo io ti seguo. Perché se vuoi conoscere l'amore bisogna stare tra di noi.
2: Tesoro, sì. Raccontami tutto, che mi vuoi dire?
9: Allora, io nella mia bellezza so delle cose che sembrano brutte, però io le voglio raccontare perché è venuto il momento di parlare. Certo, a quest'età ho 71 anni, io il bullismo l'ho avuto dopo aver avuto una cosa molto più, diciamo, un pochino pesante, la pedofilia. Vabbè, non lo so dire.
2: La pedofilia?
9: Pedofilia a 6 anni. E dopodiché, ovviamente, mi è stato detto non dirla a nessuno. Ho scritto la lettera su WhatsApp, però te lo dico in diretta. La cosa tragica, non lo dovevo dire a nessuno, ma la mamma mi portò dal medico, dal dottore di famiglia, che mi adorava, era una bella bambina. E quindi fu la vergogna più grande che ho potuto subire, a parte quel fattaccio. Da allora non parlai più.
2: Ma scusami Yolanda, scusami, se no vado fuori.
9: Vai fuori testa.
2: No, ma che fuori tema? Ma figurati. No, non capisco io, non perché tu non sia chiara, ma perché sono io che mi perdo. No, cioè, tu hai vissuto a 6 anni un episodio di violenza. Di violenza,
9: sì,
2: di abuso.
9: Sì, sì.
2: Ok, una cosa gravissima.
9: È grave, sì, penso che sia grave.
2: È molto grave, tesoro.
9: Però. Vabbè, l'ho superata, tant'è vero che ne parlo.
2: La vergogna di cui tu parli è sì. Una vergogna derivata dal fatto che tu sei andata da un medico?
9: Anche, già ero di vergogna, ma io l'ho detto a mamma perché fu il periodo della prima comunione, perché ovviamente sono cresciuta nella famiglia cristiana, eccetera, eccetera, e ho queste... questi canoni che adesso vanno a svernire perché si conosce meglio la vita. Allora mi sono confessata, l'ho detto al sacerdote, il sacerdote mi dice di dirla a mamma, io la dico a mamma e mi porto dal dottore. È stato un cammino di vergogna, però arriviamo a questo, l'ho superato adesso che ne parlo. Ma il bullismo, volevo dire sinceramente, che a volte oggi si esagera, perché il bullismo io l'ho ricevuto pure, siccome dovevo stare zitta, figurati se raccontavo che avendo la sorella di 2 anni, io sono la più piccola di 4 figli, avendo la sorella di 2 anni più grande che amo, però insomma mi ha sempre tenuto sottotono.
2: Ma al di là di tua sorella, non ho capito, scusami, perché si esagera?
9: Si esagera oggi come oggi, perché anche per poco si potrebbe capire perché gli altri dicono la cosa. A me mi si diceva da mia sorella che ero pacchionella, perché dopo quella vergogna mi buttai nel cibo, quindi mi sono arrotondata parecchio da piccola, ed era impossibile correre, no, impossibile, magari inciampavo, quindi il bullismo era perché mi dicevo non sai fare niente, che vieni, tu stati a casa, io vado a giocare, sì, a quei tempi si giocava in campagna, insomma, più o meno così. Allora io stavo a casa, non potevo giocare, dovevo subire, è subire il bullismo, a parte quella violenza che non ne parliamo più. Però il bullismo, oggi come oggi, io dico, c'è da parlare, se ne parla tanto, però a volte se ne esagera. Perché tra compagni il bullismo esiste, perché appunto ci sono bambini che non hanno quella destrezza, hanno troppo timidezza, e allora gli insegnanti, scusatemi, dovrebbero dare modo prima di fare la presenza e di fare conoscere all'inizio scolastico,
2: sì,
9: la modalità, quanto un po' il carattere, ma il carattere si fa anche a scuola, si cresce anche a scuola, no? Ma di fare delle presentazioni come si fanno anche nei gruppi, sappiamo che adesso esistono gruppi.
2: Allora ti fermo Yolanda, perché io tra poco devo chiudere, ti faccio rispondere dal dottor Lavenia, che con una cosa così grave forse riesce a trovare delle parole migliori delle mie, perché insomma quello che ha ricevuto la signora a 6 anni, ho capito che è un abuso sessuale, insomma, che io non riesco nemmeno a parlarne di queste cose, quindi lascio a te la parola, Giuseppe.
8: Beh, no, qui stiamo parlando di un abuso, perché poi la pedofilia è dell'adulto, ma l'abuso lo vive il minore, e da quello che ho capito lei ha subito anche tutto il senso di vergogna e la difficoltà nel poter raccontare queste cose. Purtroppo capita tuttora che i ragazzi, chi ha subito una situazione di abuso, di violenza, da parte di un adulto poi faccia fatica a raccontarle, o non è creduto, che è ancora più grave. E, no, diciamo che non sono molto d'accordo rispetto al tema del bullismo, quello che diceva, nel senso che io penso che lei ha subito bullismo, la signora ha subito bullismo, infatti veniva esclusa, e ricordiamoci e ricordiamo a tutti che escludere qualcuno è una forma di bullismo. Poi è vero che non ogni conflitto tra ragazzi è bullismo. Guarda, nel bullismo ci sono tre elementi da tenere sempre in considerazione: l'intenzione di ferire, la ripetizione nel tempo e lo squilibrio di potere. Lì, cioè, quando ci sono questi tre elementi, c'è sempre bullismo. E anche nell'abuso che ha subito, sicuramente c'era una forma, no, da parte di un adulto, in questo caso di violenza, quindi di bullismo nei confronti dell'altro.
10: Grazie Giuseppe.
8: Quindi ecco, siamo attenti a non parlare di bullismo quando in realtà l'abbiamo subito. È meglio parlarne di più che parlarne meno, ecco, magari sbagliare qualche volta.
10: Certo,
8: a non vederlo.
10: Ti abbraccio fortissimo, devo chiudere perché c'è il GR. Okay. Un bacio grande, grazie della lettera che mi ha scritto. Ciao, tra pochissimo lascio il GR. Grazie.
11: Sì, io la penso come Giuseppe, una bella trasmissione questa. Purtroppo a quest'ora c'è sempre Zanzara, quindi cambio assolutamente canale.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Sono le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Gli Stati Uniti chiedono lo stop agli attacchi su Gaza, gelo da parte di Israele e ritiro solo dopo il disarmo di Hamas. L'attentato a Ranucci, la vitola dal carcere ripete che è stata solo una sua scelta, ma le modalità dovevano essere diverse. Il femminicidio-suicidio in provincia di Venezia, lui aveva già tentato di ucciderla, lei lo aveva denunciato. Si allunga la lista delle coppie che a Napoli chiedono una verifica sugli embrioni congelati. Buonasera dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano restano gli esteri. Nonostante le richieste americane, il premier israeliano resta fermo nella posizione: nessun ritiro e nessuna ricostruzione di Gaza prima del disarmo completo di Hamas.
17: È un nuovo rifiuto quello di Benjamin Netanyahu a Jared Kushner sul cessate il fuoco a Gaza. Questo l'esito delle 4 ore di colloquio a Gerusalemme tra il premier israeliano e l'inviato americano, che lo avrebbe invitato a non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermarsi. Israele ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, che si è detto a sua volta disposto a farlo solo parallelamente. E mentre si apprende di un ok di Kushner a Netanyahu per raid mirati nella striscia, sono un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano, con Trump che torna a invitare Teheran alla resa e minaccia l'Oman di ritorsioni per i negoziati paralleli sullo stretto di Hormuz, negoziati che secondo l'Iran sarebbero giunti ad un accordo. Il tutto nelle ore in cui scade la tregua firmata il 17 giugno, scadenza irrilevante, sostiene Teheran. I colloqui non sono partiti per le violazioni del memorandum da parte degli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
15: In Italia adesso restano le tensioni tra Roma e Madrid sul tema migranti e resta anche la sospensione di Schengen.
18: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti, lavoriamo lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: La cronaca: nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola oggi ha incontrato il suo avvocato. Il faccendiere si dice pronto ad essere di nuovo interrogato dagli inquirenti, ai quali ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello che gli fosse rafforzata la scorta.
20: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
21: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
20: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al tribunale del riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Femminicidio, suicidio in provincia di Venezia. Un 43enne avrebbe strangolato la ex di 39 anni per poi togliersi la vita. Ad aprile lui aveva già tentato di ucciderla e la donna lo aveva denunciato.
22: I due corpi sono stati ritrovati la sera del 16 agosto, ma entrambe le morti risalirebbero alla notte di Ferragosto. Un uomo avrebbe ucciso la ex per poi togliersi la vita una volta tornato a casa. Sarebbe dunque un caso di femminicidio-suicidio quello avvenuto nel veneziano. La vittima è Tania Terrin, 39enne, che lavorava come impiegata in un'officina. Sarebbe stata soffocata nella sua abitazione a Campo Nogara. A ucciderla Dino Keber, meccanico di 43 anni, trovato morto dai carabinieri nella sua casa di Dolo, sempre in provincia di Venezia. L'uomo si è impiccato, probabilmente una volta rientrato dopo aver commesso il delitto. I due si erano lasciati da tempo, ma Tania Terrin aveva denunciato Dino Keber, che già ad aprile aveva tentato di strangolarla. Per questo l'uomo aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia, mentre la 39enne era stata protetta con un sistema di vigilanza delle auto dei carabinieri. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: È deceduto in ospedale un giovane di 24 anni ferito questo pomeriggio a Roma, nella zona di Viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza. Il ragazzo era arrivato al policlinico Casilino già in condizioni disperate a causa di ferite all'addome. Ancora da chiarire la natura delle ferite, forse provocate da una coltellata o da un colpo di arma da fuoco. A Napoli si allunga la lista delle coppie che chiedono verifiche sui propri embrioni crioconservati dopo la denuncia della coppia che ha scoperto, a seguito del test del DNA, che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia.
23: A un anno la bambina nata all'ospedale San Paolo di Napoli con la procreazione medicalmente assistita, che poi non è risultata biologicamente figlia della coppia che si era sottoposta alla PMA, e dopo la denuncia e l'indagine aperta dalla procura di Napoli sono già aumentate le coppie che chiedono notizie sui propri embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita e sulla loro tracciabilità. Ne sarebbero almeno 4. Sulla vicenda la ASL Napoli Centro ha smentito lo scambio di embrioni e ha specificato di aver avviato un'indagine interna e provveduto a bloccare le attività del centro, ma ci sono molte cose ancora da chiarire. E il parlamentare di AVS Francesco Borrelli con il collega di partito consigliere regionale Carlo Ceparano chiedono di fare piena chiarezza sulla tracciabilità degli embrioni e sulle procedure adottate e i controlli effettuati. In particolare sottolineano che in un settore in cui un errore può cambiare la vita per sempre di più famiglie, non bastano verifiche interne e risposte frammentarie, servono controlli rigorosi, trasparenti e accessibili. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
19: Non si è ancora spenta l'eco dei successi azzurri agli europei di atletica e a quelli di nuoto, con l'Italia rispettivamente prima e seconda nel medagliere continentale, e con i cosiddetti altri sport, che non sono solo il calcio, che segnano una crescita costante dei nostri atleti.
0: È stata una scorpacciata di medaglie in salsa tricolore che ha unito lo stivale da cima a fondo, dimostrando quanto sia vincente l'Italia che nuota, corre, salta, lancia e marcia. Gli europei di nuoto e atletica hanno portato alla ribalta fuori classe consolidati da Simona Quadarella a Gianmarco Tamberi, da Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon a Nadia Battocletti e Massimo Stano, confermato la crescita di talenti già emersi, Sara Curtis e Larissa Iapichino, e esaltato giovani dall'avvenire roseo, Alessandra Mau e Carlos D'Ambrosio in Francia, Sofia Fiorini e Matteo Scioli in Inghilterra. Sono i risultati di due squadre multietniche capaci di integrare, frutto del lavoro nascosto della base, dove il volontariato è fondamentale. Parigi e Birmingham unite dal dominio azzurro, scolpito più nelle emozioni che nei podi, perché nel giro finale della 4x400 tutta l'Italia ha spinto Lorenzo Benati per respingere l'assalto inglese e piantare il vessillo bianco-rosso-verde in vetta al medagliere. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Termina qui questa edizione di GR 24, la linea torna a Come Stai.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
4: 150.000 messaggi che mi erano arrivati: ah, vedi, te fai il comunista invece del fascista, e quell'altro: ah, vedi, tu sei un comunista di merda invece. Allora sarei morto, mi sarebbe esplosa la testa, perché tutti sono raccarichi di una roba che è come le persone vorrebbero vederti, che cosa vorrebbero da te, quando che anche sti grandissimi cazzi, no? Cioè, che se uno mi insulta fortemente, a me veramente mi frega niente. Anzi, se c'ho tempo, mi ci metto a parlare per capire perché mi sta insultando così. Perché dico: ma te invece di andare a fare una passeggiata con tua moglie, tuo figlio, il fidanzato tuo, ma perché mi stai a rompere i coglioni a me perché ho detto una cosa che tu non condividi?
10: Le parole di Alessandro Borghi, uno dei migliori attori senza dubbio del cinema italiano. Sono le 19.11, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, stiamo parlando di bullismo. Questa trasmissione si chiama Come stai? Una trasmissione che parla di benessere mentale. Al telefono con me c'è Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, nonché amico mio. E ci sono alcuni, tanto saluto Susanna, che stanno scrivendo, Samantha, tantissime persone, Anna, Davide, persone che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 o anche al 331-5755-721. C'è per esempio una persona che mi chiede come fare a parlare in diretta. Tesoro, basta che chiami l'800-24-0024 e è Samantha che è lì. Però aspettate, allora leggo una cosa e poi dovrò fare telefonate brevi perché sono tantissime oggi. Ma che bello, che bello. Allora, una persona mi ha dato una suggestione interessante, mi dice: scusami, però anche tu bullizzi un po', Paolo, perché poi alla fine te prendi un po' in giro tutte le persone con cui lavori, no? Vi spiego una cosa: io prendo in giro le persone, lo faccio da sempre, prendo in giro i bambini, gli anziani, gli amici, le persone in prima fila che vengono a vedere i miei spettacoli, quelli che arrivano tardi, quelli vestiti strani, quelli troppo eleganti. Qualche volta prendo in giro anche quelli che non hanno fatto assolutamente niente, erano semplicemente seduti nel posto sbagliato. È il mio modo di giocare. La domanda allora è inevitabile: qual è la differenza tra prendere in giro qualcuno e bullizzarlo? Perché da fuori capisco che il gesto potrebbe perfino sembrare lo stesso. C'è una persona, c'è una sua caratteristica, e qualcuno ci fa una battuta. Eppure tra una risata che abbraccia e una risata che ferisce c'è una distanza enorme. E quella distanza si chiama sensibilità. Tra una risata che abbraccia e una risata che ferisce c'è una distanza enorme che si chiama sensibilità. Se davanti a me c'è un uomo senza capelli, io posso fare una battuta sul fatto che è pelato. Claudio Bisio campa da 40 anni circondato da gente che gli fa battute sui capelli che non ha. Ormai se li crescessero probabilmente perderebbe metà del repertorio degli amici. Ma prima di fare quella battuta io devo sapere, o almeno devo sentire chi ho davanti, perché quell'uomo potrebbe essere pelato perché ha perso i capelli e magari è il primo a scherzarci, oppure potrebbe non avere capelli perché sta facendo la chemioterapia. Esteticamente è lo stesso uomo senza capelli, umanamente sono due universi completamente diversi. La comicità sta lì, non nella battuta. È un secondo prima della battuta. Nel momento in cui guardi una persona e cerchi di capire fin dove puoi arrivare, perché non tutto ciò su cui si può scherzare può essere scherzato con chiunque, in qualunque momento. La sensibilità non è rinunciare all'ironia, è sapere dove metterla. E poi c'è un'altra differenza ancora più importante: una cosa è ridere di qualcuno, un'altra cosa è ridere con qualcuno. Quando rido di te, io sono da questa parte, tu sei dall'altra. Io faccio la battuta, gli altri ridono e tu sei l'oggetto. Quando rido con te, invece, siamo tutti dalla stessa parte. E magari la battuta riguarda proprio te. Ma tu sei dentro la risata, non sotto. Questa cosa l'ho capita una ventina d'anni fa. Ero a un incontro con, metti, 30 persone. Come faccio spesso, avevo cominciato a prendere in giro un po' tutti. Uno per i capelli, uno per come era vestito, uno per una cosa che aveva detto, un altro perché aveva una faccia che quel giorno chiedeva di essere presente. Insomma, non avevo risparmiato nessuno, quasi. Tra le 30 persone c'era una persona con la sindrome di Down. E io non l'ho preso in giro, pensavo di fare la cosa giusta, pensavo, vabbè, lui no, perché devo stare attento, non voglio offenderlo, non voglio ferirlo. Ripeto, è una cosa che ho fatto più di 20 anni fa, prima che iniziassi a lavorare con persone con la sindrome di Down. Quindi io scherzai con 29 persone e con quella persona no. E alla fine dell'incontro lui venne da me e mi disse, scusami, ma perché non mi hai preso per il culo? E rimasi fermo e ho detto, scusa? Cioè, hai preso in giro tutti, perché me no? Aveva ragione lui. Nel tentativo di non discriminarlo, lo avevo discriminato. Avevo deciso che gli altri potevano giocare con me e lui no. Che gli altri erano abbastanza forti da reggere una battuta e lui doveva essere protetto. Avevo messo 29 persone dentro il gioco e una fuori, pensando di essere sensibile. Invece la sensibilità qualche volta significa esattamente il contrario. Significa non trattare una persona come una porcellana soltanto perché è diversa da te. Significa guardarla, ascoltarla, capire se vuole giocare e se vuole giocare, giocare davvero, perché tra amici ci si prende per il culo. È una delle forme più belle, più strane dell'affetto, ma anche la migliore. Cioè, più voglio bene a un amico e più conosco esattamente i punti sui quali posso scherzare, ma conosco anche quelli sui quali non devo andare. Questa è l'intimità. Non sapere soltanto che cosa fa ridere una persona, sapere che cosa le fa male. Per questo non credo a una comicità nella quale non si possa più scherzare su niente, ma non credo nemmeno alla vigliaccheria di chi dice non si può più dire niente. Si può dire tantissimo, si può dire tutto, ma bisogna imparare una cosa molto più difficile delle battute: bisogna imparare le persone, perché la stessa frase può essere una carezza tra due amici e una coltellata tra due sconosciuti. La stessa battuta può dire tu sei uno di noi oppure tu sei quello diverso da noi. E non lo decide soltanto chi parla, lo decide soprattutto chi riceve quella battuta. Forse il confine è tutto qui. Il bullo ha bisogno che tu sia più piccolo perché lui possa sentirsi più grande. Il comico, quando fa bene il suo mestiere, dovrebbe fare il contrario. Dovrebbe portarti dentro, anche prendendoti in giro, anche usando un tuo difetto, anche dicendoti qualcosa che detta da un altro magari ti farebbe incazzare, ma facendo in modo che tu alla fine possa dire sto ridendo anch'io, perché ridere di qualcuno crea una distanza, ridere con qualcuno la annulla. E forse per questo la risata condivisa è una delle forme più potenti di inclusione, perché quando ridiamo davvero insieme per qualche secondo non c'è quello normale e quello diverso, quello sano e quello malato, quello con la sindrome e quello senza, quello sul palco e quello in platea. Ci sono soltanto due persone che hanno capito la stessa cosa nello stesso momento e ridono. Ecco, magari 20 anni fa pensavo che rispettare quella persona significasse non prenderla in giro. E invece fu proprio quella persona con la sindrome di Down a spiegarmi quella sera che per rispettarlo avrei dovuto fare esattamente quello che aveva fatto con tutti gli altri: prenderlo per il culo. Ovvero considerarlo abbastanza uguale da poterci ridere insieme. Abbiamo Samantha da Cava dei Terreni, Gisella da Pistoia, Matteo da Firenze. Sono le 19:18 in questo momento. Ragazzi, sta trasmissione è troppo corta. Che vi devo dire?
2: 800 24 00 24 331 5755 721 349 238 6666. Speriamo di fare interventi brevi. Adesso vi faccio sentire un po' di questa canzone che è meravigliosa. Questo è Mannarino. Questo pezzo è strepitoso, sentite che meraviglia. Si chiama Vivere la vita, interpretata tutta da un bambino che c'ha una pronuncia particolare. È una roba, poi cercatela perché è strepitosa. Senti qua.
5: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, ti intorno a te

0: mio è Cirasa. Sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
1: Avete un brividino, eh? Avete un brividino, eh? 19:22, questa è la trasmissione radiofonica dell'estate. Come stai? Su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, Matteo da Firenze. Matteo, come stai?
2: Ciao Paolo, da qualche anno in stabile equilibrio.
1: Molto bene, molto bene. Allora Matteo, guarda, io ho anche Gisella, Samantha, vediamo se riesco a farvi parlare tutti in 7 minuti. Mattino, raccontaci tutto.
2: Per prima cosa ti voglio ringraziare perché venerdì, quando hai fatto il ricordo di Navin Cassera, mi hai fatto emozionare e piangere. Quindi grazie, perché è stato bellissimo.
1: Grazie a te di avermi ascoltato. Grazie a te.
2: Sul tema del giorno, una, diciamo, una piccola riflessione su un bullismo che io subisco da tanti anni. Sono un ciclista.
1: Ah,

0: Sì, infatti, okay. Arrivavo lì. Perché secondo me il motivo per cui l'ironia di Omar Fantini, che io stesso non ho per niente condiviso, è proprio perché oggi verso i ciclisti c'è un odio che è totale, condiviso e che si prova sulle strade tutti i giorni con persone che scientemente fanno di tutto per metterti in difficoltà se non farti cadere. E
1: no, ma quelle sono coglioni, però scusami, cioè, poi fra l'altro è uno sport nobilissimo che soprattutto in questo paese ha avuto, io non seguo lo sport, ma insomma conosco anch'io da coppia a Bartali, quindi cioè, ci mancherebbe altro. Però insomma ti lascio concludere, scusami, non volevo interrompere.
0: No, figurati Paolo, niente. È solo che appunto è, secondo me è un momento in cui è, diciamo, è un'ironia che te prima parlavi di accoglienza, del ridere insieme a eccetera eccetera, ecco. Quella secondo me va sulla falsa scia di ironizzare su chi viene bullizzato, in quel senso lì. E appunto, vivendola tutti i giorni, quando si esce in strada, con la percezione che devo ringraziare qualcuno se torno a casa e senza avere mai nessuno che, diciamo, dalle istituzioni anche le forze dell'ordine, paradossalmente, che molto spesso fermano i ciclisti invece delle macchine che rischiano di metterli sotto, ti difende, diventa un po' difficile da digerire. Ecco, questo secondo me è il motivo per cui
1: Non voglio difendere Omar in questo contesto, poi lui non c'è, però è soltanto il concetto di accogliere ogni tanto l'idea che uno fa il comico di lavoro e come tutti i lavori può farlo bene, male, ti può piacere o non può piacere, una battuta può uscire bene, può uscire male, ma lungi da qualsiasi persona faccia il mestiere del comico istigare a commettere atti criminali come quelli che tu hai citato prima, ovviamente, capito? Cioè credo che il distinguo ci sia, poi che ne stiamo parlando oggi, che sui social ci sia un'esigenza di odiare, questa è una cosa che è folle, ma come credo sia folle anche i pedoni che non attraversano sulle strisce o quelli che ti sfidano e si buttano in mezzo guardando il cellulare. Cioè, purtroppo la strada è diventata una giungla e un territorio orribile per certi aspetti, no?
0: Concordo, sì, assolutamente sì.
1: Comunque, Matteo, ti abbraccio fortissimo.
0: Grazie,
1: peace and love sempre. Grazie di cuore, continua ad ascoltarci. Grazie. Gisella da Pistoia. Gisella, buonasera, come stai?
2: Sì, ciao, buonasera Paolo, buonasera. Innanzitutto ti ringrazio per la tua attenzione verso le fasce più deboli.
1: Grazie a te.
2: Dai
1: grazie
2: piccoli
1: a te
2: agli anziani, ai tuoi ragazzi down che ho visto a Montecatini Terme, al Teatro Verdi, lo spettacolo è stato meraviglioso.
1: Grazie.
2: E niente, ti rubo un attimo. Allora, io ho vissuto sulla mia pelle come madre un'esperienza bruttissima riguardo l'anoressia di mia figlia, che l'ha colpita 4 anni fa e tuttora ne siamo dentro parzialmente, e questo è dovuto purtroppo sempre al comportamento di coetanei che ti fanno sempre, a volte anche se sei una bellissima ragazza, non lo dico perché era mia figlia ma lo era, però complimenti con quella punta di sarcasmo, di invidia e di gelosia che poi te la fanno vivere in un'altra maniera, quindi cioè in una persona che magari già c'ha una fragilità di fondo, poi tutto si riversa in un altro modo che viene percepito, e quindi poi ci si trova in questi meandri bruttissimi. Io non auguro a nessun genitore, a nessuna madre
1: come sta
2: di passare
1: ora, tesoro?
2: Quello che ho
1: come
2: passato
1: sta?
2: Io allora ora diciamo in norma peso, e viene sempre seguita da una psicoterapeuta in un centro, però siamo sempre in bilico Paolo, cioè ogni acqua la bagna, basta vedere una foto sul social, un canone dettato da un social, certo. Un amico, un'amica che...
1: Ti fermo un attimo, ti faccio parlare un secondo, sì, col dottor Lavenia che è il nostro amico psicoterapeuta. Fra l'altro l'anoressia è un disturbo alimentare che nasconde un sacco di tranelli dietro. Io conosco un sacco di persone che palesavano anche questo tipo di disturbo, e la cosa peggiore per un'anoressica è dire ma non sembri neanche anoressica, perché l'anoressia non si mostra a volte soltanto con la magrezza. Dottor Lavenia, cosa ci vuoi dire su questo?
3: Ma che stanno aumentando purtroppo i disturbi alimentari, sicuramente l'impatto dei social, insomma, ormai è sotto gli occhi di tutto, essere sempre performante, soprattutto in situazioni dove esiste già una fragilità, sicuramente impatta. Ma forse direi che, riprendendo le parole che ho ascoltato oggi, le parole non finiscono quando le pronunciamo, ma continuano a vivere sempre dentro chi poi le riceve. questo è qualcosa che dovrebbe

0: tenere sempre a mente quando commentiamo, quando diamo un parere non richiesto, a volte sono giudizi più che pareri. Quindi prima di usarle per ferirle dovremmo ricordarci che possiamo essere anche la voce che qualcuno poi può portare con sé o per
1: Grazie.
0: farla soffrire o per salvarsi.
1: Grazie, grazie dottore, grazie Gisella, ti abbraccio
2: Grazie,
1: fortissimo, salutami la
2: grazie,
1: bimba,
2: un
1: salutamela
2: abbraccio a tutti
1: tantissimo,
2: voi.
1: grazie. Io
2: Senz'altro, ci vediamo presto in altri
1: dovrei
2: spettacoli.
1: chiudere, grazie infinite, ma volevo salutare Samantha da Cava dei Tirreni che è rimasta in linea. Samantha,
3: Sì,
1: ciao.
3: ciao, ciao, che bello parlare con te, ti
1: Lo
3: seguo
1: so, tesoro. Ma ci
3: tantissimo.
1: possiamo
3: Allora,
1: sentire domani? Perché io devo lasciare, c'ho qua già Andrea Ferro che arriva con Effetto Estate, meraviglioso, che è lì
3: mi
1: che,
3: chiama la
1: capito?
3: radio,
1: No, ti richiamiamo domani, ti richiamiamo
3: va
1: domani, Samantha, va
3: bene,
1: bene? Noi
3: ok,
1: domani
3: ci provo.
1: parliamo di disturbi, dice Andrea, vai avanti, ma no. No, ma cosa mi volevi dire? Brevemente, accennami una cosa che volevi dire, così
3: Io
1: sforo
3: sono
1: anche.
3: stata bullizzata da mia madre.
1: Beh, è un argomento importante, merita farlo con calma. Ne parliamo domani. E fra l'altro domani potrebbe entrarci questo argomento perché parliamo di dipendenze affettive, dipendenze emotive. Samantha, ci sentiamo domani a partire dalle 6, ti chiamiamo noi, Giuseppe Lavegna. Dottore, grazie infinite, buona serata.
0: Grazie, grazie a tutti voi.
1: Grazie, grazie infinite. Chiedo scusa a Andrea Ferro che seguirà. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Vi voglio benissimo. Ciao, a domani.
4: Ciao Paolo, sei libero? Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee hanno aperto la settimana con lo stesso andamento interlocutorio che aveva caratterizzato la scorsa ottava. La mancanza di progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran ha frenato i listini, bilanciando il rinnovato ottimismo sul fronte tecnologico, grazie alle indiscrezioni sui ricavi del gruppo dell'intelligenza artificiale Anthropic. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha così chiuso la giornata con un risicato più 0,01%, pur registrando la migliore prestazione tra i principali listini continentali. Tra le blue chip milanesi si sono messe in luce Setti Microelectronics più 5,03% e Prysmian più 2,42%. Male invece Stellantis meno 4,11% penalizzata dai rumor su una possibile revisione della strategia in Sud America e dalla notizia del richiamo di 955.000 veicoli a livello globale. Giù anche Nexi meno 4,25% mentre hanno vissuto una seduta in ordine sparso le banche. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, sulle 24 ore.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19.33, quasi 34, rieccoci, Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, prima puntata della quarta settimana. Questo programma andrà in onda fino al 4 settembre. Nel frattempo lunedì passerò il testimone a Roberta Giordano, poi con il palinsesto ordinario in questa fascia tornerà la Zanzara. Buonasera dalla squadra di Effetto estate. Stasera, tra redazione, regia e microfono, ne fanno parte Anita Panizza, Miriam Lucchetti, Paolo Valentino, Carmelo Lauricella e Martin Garamone e Andrea Ferro al microfono. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. In apertura stasera parliamo di social network, smartphone, bambini e ragazzini. Venerdì scorso, un po' a sorpresa, il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato la legge voluta dal presidente Emmanuel Macron per vietare i social ai minori di 15 anni senza consenso genitoriale. Per la loro, sostanzialmente, Corte Costituzionale, il divieto rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di comunicazione. Secondo i giudici, in sostanza, i rischi per la salute e la sicurezza dei minori derivanti dall'uso di questi strumenti non sono appurati. In realtà ci sono studi, ricerche che indicano abbastanza inequivocabilmente quanto la dipendenza dai social, come peraltro dagli smartphone, incida negativamente sulla crescita, sulla formazione psicofisica dei ragazzi. Oggi leggo sull'Arena di Verona, articolo a firma di Laura Perina, il 91% degli studenti di Verona tra gli 11 e i 14 anni ha uno smartphone. Ammetto, credevo fossero il 99% e non solo a Verona, chiaramente. Il 22% di loro, di quelli intervistati a Verona, ha messo una forma di dipendenza da questo strumento. Questa ricerca è stata compiuta su un campione di 1594 studenti. E allora approfondiamo la questione e sollecito anche i vostri messaggi al 349-238-6666. Luca Tremolada, data journalist, esperto di scienza e tecnologia per il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera, bentrovato Effetto estate.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te per averlo accettato. Allora, partiamo dalla sentenza della Corte francese che sostanzialmente ha detto non si può vietare il social perché non c'è sostanzialmente una base scientifica a sostenere questo divieto. Come la vedi, Tremolada, questa sentenza, questo verdetto, dicevo, un po' a sorpresa?
2: Allora, dice due cose la sentenza. La prima è quella che hai detto tu, insomma, c'è una sproporzione tra insomma quello che sono i rischi, no? che passano i minori, che passano gli adolescenti, e la soluzione. Ma il secondo punto, ancora più interessante, è che non si occupa del come, cioè come verrà vietato il social. Ed è questo, attenzione, il punto su cui ragionare. Quello che la legge non ha previsto è il modo in cui insomma le autorità sono in grado di prevedere l'età. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti, anche una persona della mia età, deve dichiarare a Instagram l'età che ha, e questo è un problema di controllo, di sorveglianza.
1: Ecco, per quanto riguarda le nostre norme, ricordiamolo, fino a 14 anni ci vuole il consenso genitoriale, ci vorrebbe, diciamo così, il consenso genitoriale.
2: Esatto, e infatti anche questo è un punto dolente della legge, che, attenzione, verrà riscritta, perché Macron ha già chiesto di riscrivere questa legge. Non viene presa in considerazione quello che è l'apporto genitoriale, cioè se il minore può o meno accedere al social network sotto controllo del genitore, cosa che invece il disegno di legge italiano prevede, e anche altre diciamo progetti e provvedimenti che sono stati adottati o che stanno per essere adottati in altre parti del mondo prevedono. Però attenzione, non è solo quello il problema. Il mio invito è quello di distinguere tra il social, cioè tra la possibilità di accedere a un ambiente, a un locale dove si fanno tante cose, e le logiche, attenzione, di dipendenza, che a cui sono legati gli studi che hai citato, cioè quello che è l'accusa centrale della Commissione europea è di aver trasformato i social, anzi di essere i social, delle sorte di slot machine, cioè dei luoghi capaci di generare dipendenza. Queste sono meccaniche, sono delle modalità, sono qualcosa che riguarda il design all'interno del social, e su questo occorrerebbe puntare.
1: Ecco, a proposito di quello che succede all'estero, c'è il caso pilota dell'Australia, mi pare di aver letto, il divieto per gli under 16 introdotto alla fine dello scorso anno.
2: Anche lì, qual è stato? Perché non sta funzionando? Non sta funzionando anche perché il legislatore in Australia non ha spiegato come non fare, diciamo, accedere i minori al social. Questo che cosa vuol dire? Che hanno lasciato ai singoli social network il compito di studiare delle tecnologie o di studiare dei sistemi per, insomma, prevedere o capire l'età, certificare l'età del minore e quindi bloccarlo. Ecco, in questo caso cosa è successo? È successo che i social ricchi, diciamo quelli più importanti, hanno messo in atto delle tecnologie, quelli più piccoli non l'hanno fatto, e quindi da un certo punto di vista in Australia cosa stiamo assistendo? A un travaso, cioè i giovani che prima andavano su Facebook, anzi diciamo che su Facebook non ci va più nessuno, però insomma i giovani che andavano su Instagram, su altre, è un po' da boomer Facebook, però insomma per capirci, i giovani che andavano su Instagram vanno su altre app molto più piccole che non hanno la forza economica di bloccare o di mettere in atto dei filtri per capire, insomma, qual è verificare l'età della persona, del giovane.
1: Quindi è un po' come svuotare il mare con un secchiello, mi fai capire.
2: Eh sì, ma cioè, è più che altro il fatto che o si fanno delle regole uguali per tutti, e infatti posso dire l'idea di un'app europea magari open source, cioè che non va a vedere, insomma, l'età delle persone, ma capace, insomma, di non avere un controllo centralizzato sui dati, può essere questa un pezzo della situazione, cioè un ente esterno che va a certificare l'età della persona. Allora a quel punto capisci che sposti, no, questo compito alle grandi multinazionali, non vai a intaccare il tema della concorrenza tra di loro, e al tempo stesso garantisci i ragazzi, i giovani, le famiglie.
1: In tanti ci scrivono, puoi mettere tutti i divieti che vuoi, ma sarebbe fondamentale puntare sull'educazione. Silvia in particolare ti dice, se siamo dipendenti noi genitori, come fanno a non esserlo i nostri figli?
2: Ma infatti, cioè, il primo passaggio è quello di fare alfabetizzazione digitale sugli filtri per bloccare gli smartphone, per bloccare i contenuti. Ora, teniamo conto che non viene fatto, anzi io sono un po' estremista da questo punto di vista, io multerei i genitori che non fanno non si dotano, insomma, della conoscenza per bloccare gli smartphone. È una posizione estrema, chiaramente, lo diciamo un po' per ridere, però il punto è proprio questo, cioè non può essere, bisogna trovare dei metodi di, tra l'altro partendo dalle scuole, innanzitutto dei metodi per spiegare ai ragazzi quali sono i veri rischi, perché qua non è solo il problema del cyberbullismo, il vero rischio, insomma, sono le logiche di dipendenza, il colpo col pollice, no? Il passaggio da un video all'altro, quel meccanismo meccanico che crea endorfina, che insomma continua a rimbambirci a vedere un video dopo l'altro. Ecco, questo va spiegato ai ragazzi più.
1: Grazie, tutto grazie. Purtroppo sta andando via la linea, però abbiamo capito perfettamente la tua chiusura del discorso. Grazie a Luca Tremolada, data journalist, esperto di scienza e tecnologia per il Sole 24 Ore. E do ora il bentrovato a Radio 24 all'avvocato Stefano Bertone. Buonasera.
3: Buonasera a voi, buonasera, grazie.
1: Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, lei, per conto di un gruppo di famiglie, sta seguendo una class action inibitoria contro Meta, nello specifico Instagram, Facebook e TikTok, proprio perché queste piattaforme non inibiscono realmente l'accesso ai bambini. Ecco, è la prima causa, direi, che nasce in questa maniera. Quali finalità?
3: Beh, guardi, pensando a quello che ha detto il vostro ospite prima, una delle tre finalità è l'informazione. Quindi noi chiediamo che il Tribunale di Milano ordini alle società di informare famiglie e quindi i genitori, gli esercenti, i tutori, gli insegnanti, di che cosa è veramente l'algoritmo di questi due social, come funziona, i danni che crea, i danni anche irreversibili che crea, in modo che loro tutti insieme, come collettività, possano fare le scelte che ovviamente a loro spettano. Poi nella class action si chiede anche di cambiare l'algoritmo, quindi imporre che finisca il progetto aborigene di creare dipendenza negli utenti, e infine chiediamo ovviamente che i minori non accedano, proprio perché è come, diciamo, grave come accedere al fumo di sigaretta, diciamo, come parallelo giuridico.
1: Ecco, come nasce questa causa?
3: Beh, nasce dall'osservazione del reale, del quotidiano, che noi tutti abbiamo constatato negli amici, nei figli. Tra l'altro non riguarda soltanto i minorenni, ma anche i maggiorenni, e quindi si è sentita l'esigenza di intervenire, visto che dal 2021 c'è questo splendido sistema che è quello dell'azione inibitoria di classe, che permette al giudice di diventare sostanzialmente legislatore nelle materie di salute collettiva.
1: Quindi, prego.
3: Quindi delle famiglie si sono rivolte a noi e ci hanno chiesto cosa si può fare, cioè è una responsabilità sociale che abbiamo tutti, non soltanto per i nostri figli e figlie, ma per quelli che ci stanno intorno. Abbiamo detto ok, d'accordo, procediamo, facciamolo, e troviamo lo strumento giuridico giusto, che è appunto quella dell'azione inibitoria, e così è nato. Quindi diciamo dal basso, con l'intento di aiutare il più possibile le persone a conoscere di che cosa si parla e poi ad evitarlo.
1: Avete già tenuto la prima udienza, ho letto?
3: Noi abbiamo già avuto la prima udienza a maggio, che è stata poi rinviata a novembre, su forte insistenza delle aziende, che ovviamente immaginiamo che abbiano un interesse a procrastinare il più possibile una decisione sfavorevole del Tribunale di Milano. E quindi diciamo il 18 novembre ci sarà la discussione finale. In questo ci stiamo scambiando memorie e stiamo dando al Tribunale di Milano tutti gli elementi necessari per prendere la decisione giusta.
1: Ho letto che questo vostro testo è molto articolato, 150 pagine. Avete anche stimato quanti bambini e ragazzini accedono ai social illecitamente?
3: Allora, abbiamo una stima di minori italiani di circa 3,5-4. Noi chiediamo che i minori di 16 anni non vengano ammessi, non debbano essere ammessi a loro tutela, ovviamente, non per altre motivazioni, e quindi il numero è veramente enorme. Poi chiaramente bisognerà trovare un modo tecnico, di cui parlavate anche prima, che si può trovare senza difficoltà, perché non vengano aggirati questi divieti, però il numero appunto è altissimo, stiamo parlando di milioni di individui.
1: Quindi tecnicamente sarebbe fattibile, perché spesso si dice è inutile provare a trovare il sistema, perché in qualche modo verrebbe sempre aggirato.
3: Allora, è chiaro che l'intelligenza umana sia favolosa, e quindi vada sempre alla ricerca dell'aggiramento del divieto, e va bene, quella è una quota di società, ma spesso anche un motivo, ma in questo caso qui sono i genitori che insieme agli insegnanti, che insieme ai minori devono ragionare sull'importanza di questa scelta. Aggirarlo sarà sempre possibile in una piccola parte, ma tecnicamente si può fare, perché noi vediamo nell'attualità, no? Il distributore di sigarette automatico, se non si presenta, io non fumo, però se non si presenta un codice fiscale che dimostri la maggiore età, calcolandolo con uno scanner, non eroga le sigarette. Come si aggira? Si chiede a quello a fianco: scusa, mi presti il codice fiscale? Però diciamo c'è una diffusa coscienza, perché uno dice: ma no, ma tu c'hai 13 anni, non te lo do. E quindi già funziona. Pensiamo agli scooter o le biciclette elettriche in giro per la città. Per poterle sbloccare bisogna avere una certa età, che deve essere verificata. Certo, c'è la questione, diciamo, di natura politica, di chi controlla il dato. Cioè, noi vogliamo che tutti questi dati, compresi quelli biometrici e la foto della carta d'identità, finiscano in mano di un'azienda, non so, nordamericana o cinese? Forse sì, forse no. E allora devono esserci degli enti terzi, degli enti terzi che possono essere benissimo quelli già esistenti, quelli che forniscono i servizi di certificazione digitale. Per esempio noi avvocati abbiamo delle firme digitali che vengono la nostra identità viene verificata da questi servizi. Quindi un ente terzo verifica chi sono io, ma quell'ente terzo lì non comunica alla società nordamericana come mi chiamo o come non mi chiamo, comunica soltanto che sì, io ho più di 18 anni, oppure sì, sono un avvocato perché il mio nome risulta iscritto nel registro dell'ordine.
1: Certo, molto chiaro. Grazie, avvocato Stefano Bertone.
3: E ora... Grazie mille a voi.
1: E ora parliamo di denaro, di palanche, di sghei, a seconda di come lo vogliamo declinare con i vari dialetti. L'argomento in generale, comunque, lo decliniamo sul fronte digitale, telematico, e lo facciamo grazie all'edizione di oggi del Sole 24 Ore, pagina 2, titolo Pagamenti con carta, salgono i piccoli tagli il 26% fino a 10 euro. Spinta anti-evasione. Articolo firmato da Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste. Cristiano Dell'Oste è collegato con noi. Buonasera, ben trovato a Effetto Estate.
4: Buonasera.
1: Allora, una volta ti guardavano male se pagavi il caffè con la carta, il bancomat. Diciamo che ora ti guardano in maniera forse più rassegnata o comunque anche forse, chissà, più convinta. Ecco, partiamo da qui.
4: Sì, partiamo da questo dato che è un dato che ha elaborato Bancomat, quindi la rete che gestisce una buona parte delle carte di pagamento utilizzate oggi in Italia, e che ci dice in pratica che nei primi sei mesi di quest'anno il 25,7% di tutti i pagamenti fatti appunto tramite le carte è avvenuto per importi non superiori ai 10 euro, con però un aspetto ancora particolarmente interessante, che abbiamo un 10% di questo 25,7% che riguarda pagamenti nella fascia da 0 a 5 euro, quindi qui siamo davvero al caffè, al bar, per avere un'idea. No,
1: tra un po' non basteranno, tra un po' non basteranno.
4: Tra un po' magari non basteranno, certo.
1: Ecco, comunque siamo sempre sotto la media europea per il pagamento elettronico.
4: Allora, in termini di pagamenti diciamo digitali, la situazione come dire, è complessa, nel senso che noi abbiamo dato conto in pagina anche di un sondaggio pubblicato proprio venerdì scorso dalla Banca Centrale Europea, che segnala come l'Italia e la Grecia siano al primo posto nella disponibilità dichiarata da parte degli esercenti ad accettare i pagamenti in contanti. Questo perché soprattutto in alcuni paesi del nord Europa, dove come dire, le transazioni digitali sono più evolute, ci sono addirittura luoghi dove il pagamento in contanti non viene accettato, quindi o paghi con mezzi digitali oppure insomma è meglio se ripassi o se vai da un'altra parte. Ecco, questo è un estremo che in Italia si raggiunge raramente, forse mai, e misura un po' anche il fatto che tanta strada dobbiamo fare. Però dobbiamo anche ricordare che secondo i dati del Politecnico di Milano nel 2024 c'è stato uno storico sorpasso, diciamo, in termini di pagamenti digitali sui pagamenti in contante. Naturalmente è un dato che considera i volumi complessivi, non le singole transazioni, quindi è ovvio che su cifre di una certa entità già oggi il contante tende a non essere più usato, ma è un dato comunque significativo.
1: Ecco, sul fronte anti-evasione, questo collegamento tra il POS e il registratore di cassa indubbiamente ha in qualche modo dato una spinta significativa.
4: È una misura che si sta rivelando efficacissima, sono emersi oltre 9 miliardi di maggiore imponibile solo nei primi sei mesi di quest'anno, quando l'applicazione è entrata gradualmente a regime. Quello che succede è che in buona sostanza adesso c'è un abbinamento tra le somme che vengono incassate tramite il POS e gli scontrini che vengono battuti dagli esercenti.
1: Sì, infatti oggi magari per 3,28 euro, una volta dicevano 3,30 euro, 3,25 euro, quando paghi con il POS deve essere preciso. Questa è la spiegazione che forse va data anche ad alcuni ascoltatori che talvolta non recepiscono questo tipo di rigidità da parte dell'esercente.
4: Sì, questo sicuramente, e poi questa misura, come abbiamo scritto, si rivela un'arma così affilata che adesso con il decreto Omnibus, che è entrato in vigore pochi giorni fa, il governo è proprio intervenuto per dare un minimo di tolleranza nell'ordine del 5% come numero di operazioni quotidiane per le quali può non esserci l'abbinamento, perché sono cominciati ad emergere dei casi in cui magari nell'ora di punta al bar o quando un pranzo in comitiva viene pagato in modo frazionato, può capitare che ci sia un allineamento non perfetto tra il numero di operazioni pagate con il POS e gli scontrini battuti. Quindi magari a fine giornata può capitare, come abbiamo fatto questo esempio proprio sul giornale di oggi, che ci siano 100 pagamenti con POS a fronte dei quali però ci sono solo 98 scontrini. Ecco, una discrepanza del genere rientra nella tolleranza del 5% e grazie a queste nuove norme appena varate non fa scattare la sanzione. Chiaramente se la discrepanza è più grande la sanzione scatta.
1: Ecco, Cristiano, un ascoltatore, Carlo, ci scrive: a Londra anche gli artisti di strada hanno il POS, ma perché le banche non trattengono commissioni? In Italia le commissioni sono alte, altissime, è sempre così?
4: Allora, questo sicuramente è un tema che si è posto molto negli anni, sono stati sottoscritti più volte dei protocolli di intesa tra associazioni di esercenti, mondo bancario. C'è un credito d'imposta che è pari al 30% delle commissioni pagate proprio dagli esercenti sui POS. Ci sono operatori come Satispay che hanno rilanciato ancora di recente l'abbattimento dei costi di commissione per le transazioni sotto i 10 euro e una riduzione per quelle superiori. Certamente questo è un tema, quello dei costi. Qui l'unica cosa che si può dire è che, come sempre, i costi li si abbatte poi con la reale concorrenza, quindi quello che si può fare su questo fronte dal punto di vista delle politiche pubbliche e cercare di incentivare la concorrenza tra gli operatori, tra operatori bancari tradizionali, operatori digitali. Ecco, un dato curioso che abbiamo rilevato sul giornale di oggi è che comunque se noi andiamo a vedere quanti POS sono attivi oggi in Italia, vediamo che sono nell'ordine dei 4 milioni e il dato è più o meno stabile da alcuni anni. Il grande cambiamento che c'è stato e che sono molto diminuiti i POS gestiti dalle banche, mentre sono aumentati quelli gestiti dalle poste e dagli altri prestatori di servizi di pagamento. Questo può essere un segnale di un mercato che si sta orientando verso quei fornitori del servizio POS che fanno pagare commissioni magari un po' più basse, e magari scopriamo anche che al sistema bancario poi non interessa così tanto fare business sui POS dati agli esercenti. Questo poi può essere anche una scelta strategica, però certamente qualche cambiamento su quali sono le società che offrono il servizio POS si sta verificando.
1: Cristiano, telegraficamente la risposta a quello che ci chiede Giorgio: quando arriveremo a pagare con il QR code e non con le carte come in Cina?
4: Questo devo dire che non lo so, ma non lo so perché dipende molto dall'evoluzione. A livello di fintech, di euro digitale, molto è in movimento, poi è l'evoluzione tecnologica che guida, non sono gli obblighi imposti per legge.
1: Grazie a Cristiano Dell'Oste, Sole 24 Ore. La notizia di un altro incidente in una piscina, vittima questa volta un giovane calciatore del Cagliari, L3P, 20 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un principio di annegamento. L'incidente è avvenuto ieri sera nella piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. L'incidente, anche se in questo caso non ci sarebbero responsabilità penalmente rilevanti, ha riportato alla ribalta la questione piscine. Purtroppo quest'estate troppi fatti di cronaca, incidenti mortali con il coinvolgimento prevalentemente di bambini, di ragazzini. Pensate, dal gennaio 2022 al 16 luglio scorso, 75 vittime ha contabilizzato SIMA è la Società Italiana di Medicina Ambientale. Con l'approvazione di un emendamento al decreto sport, approvato appunto 2 settimane fa, proprio in queste ore sono diventate obbligatorie alcune misure per garantire maggiore sicurezza in tutti gli impianti pubblici e privati. E allora do il bentrovato a Effetto Estate a Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine. Buonasera.
5: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, cosa prevede questa normativa?
5: Allora, diciamo che noi abbiamo accolto ovviamente favorevolmente questa iniziativa. Noi stiamo lavorando da qualche anno ormai. Ricordo a tutti che abbiamo ancora in lavorazione un disegno di legge che è presso la Commissione Affari Sociali, che prevede, come dire, tutta una serie di presidi di sicurezza per quanto riguarda gli impianti. È giunto questo emendamento con il decreto legge dello sport, che in questo caso, in questo momento, prevede l'applicazione delle norme tecniche per evitare appunto questo quello che viene chiamato l'effetto risucchio, che si verifica in prossimità di qualsiasi tipo di aspirazione che possiamo trovare nelle vasche. Quindi questo è già un punto, noi lo consideriamo un punto di partenza, e questo è previsto per tutte le piscine pubbliche e private aperte al pubblico, quindi incluse le condominiali, incluse insomma tutte quegli impianti insomma aperti.
1: Tranne chiaramente la piscina privata, quella.
5: Sono escluse dall'emendamento, sono escluse tutte le piscine private. Mm-hmm. Quindi questo è un primo passaggio, fermo restando questo proprio. È definito in questo emendamento, fermo restando l'applicazione normativa. Ora il tema è che questo emendamento, pur essendo, come dire, un primo passo verso una messa in sicurezza di tutti gli impianti, ancora è troppo generico, tant'è che alcune regioni stanno, come dire, emanando dei provvedimenti proprio partendo da questo emendamento. Però il tema è che ancora una volta purtroppo ci troveremo di fronte, se non passa questo disegno di legge, noi ci auguriamo che passi quanto prima, a un frazionamento e un'applicazione della norma o delle leggi in maniera disomogenea.
1: Cioè insomma il classico caos normativo italico, il rischio è quello.
5: Purtroppo sì, ripeto, noi abbiamo colto con favore la notizia, ma noi siamo in attesa che il disegno di legge che oggi, ripeto, è presso gli affari sociali, dovrebbe concludere l'iter prime settimane di settembre, per andare poi al Senato per un'approvazione definitiva. Un disegno di legge che prevede l'applicazione di tutte quelle che sono le normative tecniche oggi che riguardano tutti gli impianti, pubblici e privati che siano, e le normative tecniche affrontano in maniera estremamente dettagliata qualsiasi tipo di aspetto legato appunto ai presidi di sicurezza nelle piscine, insomma. Ecco perché, quindi sarebbe un quadro, a quel punto sarebbe completato un quadro normativo e anche un quadro che verrebbe applicato
1: omogeneo,
5: sul territorio,
1: chiaro,
5: in maniera
1: chiaro.
5: Omogenea. Certo.
1: Ecco, per quanto riguarda invece il bagnino, la sua presenza è obbligatoria sempre o ci sono delle differenze a seconda degli impianti, ci chiedono alcuni ascoltatori?
5: Ma allora, questo è uno dei temi importanti che è un po' un nodo questo, no? Nel senso che oggi sì, parliamo sempre comunque di impianti pubblici e privati aperti al pubblico. Nel disegno di legge una delle osservazioni in occasione delle audizioni, una delle osservazioni che abbiamo fatto riguarda proprio questo tema, nel senso che è sicuramente la presenza di un assistente bagnante è fondamentale ed è molto importante, perché come dire è una forte tutela, no, per quanto riguarda la sicurezza, ma d'altro canto dobbiamo pensare che sarebbe complesso applicare la presenza obbligatoria dell'assistente bagnante in piccole o in piccolissime strutture. Mi riferisco a piscine condominiali con 4-5 unità abitative piuttosto che B&B, eccetera, eccetera. Quindi piccole strutture che avrebbero difficoltà a sostenere dei costi. Questo è un tema. Però ovviamente non possiamo pensare di non avere dei presidi di sicurezza. Ad esempio nella regione Piemonte si sono previste alcune presidi, tipo una dimensione non superiore a 100 metri quadri, una profondità inferiore a 1,40 m, la presenza di barriere invalicabili per quanto riguarda i bambini, cioè tutta una serie di dispositivi che sicuramente non annullano il rischio, ma lo,
1: però lo limitano, certo, certo, certo.
5: Sì, lo riducono fortemente, e la presenza comunque di una persona, come dire,
1: un referente
5: che possa fornire una prima assistenza,
1: certo,
5: questo sì.
1: Certo. Grazie.
5: Questo è quel che noi ci aspettiamo.
1: Grazie, grazie a Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine. 20:02, 34 secondi, ci fermiamo, ma davvero per poco.
6: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
0: Effetto estate.
1: 20:03, 40 secondi, ricapitoliamo le notizie principali del giorno. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che considera un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni, di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato, aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, in provincia di Venezia. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato ad un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato trasferito per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera col poliziotto, ha fatto il suo lavoro, dice, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. Dopo il caldo e la siccità arriva il maltempo. La perturbazione scesa da nord ha portato un netto calo delle temperature nelle città e di pari passo però la grande quantità di energia termica e di umidità accumulate nelle settimane scorse sta favorendo temporali e rovesci, in molti casi accompagnati da fulmini, come quelli che hanno ucciso due escursionisti. Un turista americano di 30 anni è stato raggiunto dalla scarica elettrica mentre si stava avventurando in una zona vietata sulle pendici dell'Etna, che continua a eruttare. In Alto Adige, nella Val Monastero, a perdere la vita è stato invece un escursionista disperso da domenica. È stato colpito durante la discesa a 2600 metri di quota. È morto in ospedale un giovane di 24 anni, ferito questo pomeriggio a Roma, nel quartiere Tor Sapienza. Il ragazzo è raggiunto al policlinico Casilino già in condizioni disperate. Ancora da chiarire la natura delle ferite, forse provocate da una coltellata o da un colpo d'arma da fuoco. Ad allertare la polizia era stato un amico della vittima con una telefonata. Sull'episodio indaga la squadra mobile. E ora il punto esteri lo facciamo con Peyman Abdolmohammadi, politologo, docente di storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
10: Buonasera, eccoci qua.
1: Allora, grazie come sempre per la sua disponibilità. Allora, scaduti i 60 giorni del memorandum d'intesa, qualcuno dice Teheran ha vinto la guerra.
10: Ma in realtà no, chi dice questo probabilmente non ha ben chiaro il gioco in corso a livello globale. Qua siamo di fronte a una grande guerra tra gli Stati Uniti e la Cina, e la Russia e Cina, un blocco, Stati Uniti dall'altra parte. In questo grande gioco chiaramente il Golfo Persico e Teheran, la Repubblica Islamica dell'Iran, è una di queste pedine. In questo momento dobbiamo aspettare e vedere all'interno della Repubblica Islamica la grave crisi economica che con questo assedio stile medievale gli Stati Uniti hanno creato contro Teheran, a quale nuovo equilibrio sta portando. Chi dice che Teheran ha vinto chiaramente non ha idea che siamo oltre il 250% di inflazione, che quasi la benzina non è più disponibile all'interno della Repubblica Islamica, e quindi stiamo parlando di un sistema che ha perso i suoi proxy come Hezbollah, Hamas e anche chiaramente tutta la parte della Siria. Quindi soltanto comparare questo rende questa analisi non tanto verosimile.
1: Ecco, poi c'è questo giallo presunto tale dell'incontro segreto tra gli USA e appunto esponenti di Teheran a Erbil. Secondo Teheran è una fake news?
10: Allora, sicuramente all'interno della Repubblica Islamica in questo momento ci sono due anime molto presenti, e parlo del regime chiaramente, non della popolazione. All'interno del regime c'è un'anima che io chiamo l'oligarchia pragmatista, che è quella che sta cercando appunto di incontrare e parlare con gli americani per poter avere una specie di salvacondotta e avere un nuovo gattopardo in Iran, e sono quelli che in effetti hanno parlato e stanno parlando con gli americani, e molto probabilmente anche nel Kurdistan iracheno hanno fatto questo. Mentre c'è l'altra anima, quella intransigente, che vuole andare fino in fondo, che chiaramente è pronta ad affrontare in qualsiasi modo gli Stati Uniti e Israele, e ricordiamoci sono anche quelli sempre appartenenti ai Pastaran e al clero sciita intransigente, che hanno detto che a breve inizieranno a mandare i loro mandanti in tutta Europa e Stati Uniti per dare via a un nuovo attacco, a vari attacchi terroristici.
1: Ecco, invece Trump, che chiaramente ogni due o tre ore dice qualche cosa a proposito di queste questioni, dice: gli iraniani sono bravi pokeristi, ma è ora che sventolino la bandiera bianca. Secondo lei avverrà mai?
10: Allora, questo è molto interessante, perché in effetti è vero che in questo momento abbiamo da una parte Trump, che lui sì che sicuramente gioca molto a poker, e quindi soprattutto a dadi, quindi estrae diversi dadi, e anche la Repubblica Islamica in questo senso gioca varie partite, cioè ci ha abituati in questi 40 anni addirittura, 45 anni, di giocare anche tante volte a poker. Da questo punto di vista penso sia vero, ma è anche vero che in questo momento siamo di fronte a una Repubblica Islamica che vuole cercare a sopravvivere fino al midterm, pensando che il medio termine americano gli darà una vita, diciamo, migliore di sopravvivenza, e dall'altra parte abbiamo gli americani che invece stanno usando l'assedio medievale, cioè stanno piano piano prosciugando le risorse della Repubblica Islamica. Quindi penso che Trump, che gioca diverse carte, vuole creare una cosa interna, cioè una specie di distruzione interna, logoramento interno. Dall'altra parte la Repubblica Islamica invece cerca di logorare gli americani. Da questo punto di vista è molto interessante questo confronto, ma è un confronto asimmetrico.
1: Ecco, secondo lei però gli USA hanno fatto bene o hanno fatto male?
10: Io penso che gli Stati Uniti, ma bene nel senso di come stanno...
1: No, del 28 febbraio, voglio dire, quello che hanno fatto...
10: Ah, quello del Khamenei, lei dice, okay, sì. Ho capito. Allora, secondo me, come osservatore della situazione, avrebbero dovuto intervenire prima. Cioè loro sarebbero dovuti intervenire quando milioni, come ricordiamoci, di iraniani erano scesi in piazza a gennaio contro il regime. In quel momento c'era l'occasione, stile Seconda Guerra Mondiale, di aiutare il popolo contro il regime. Il fatto che l'intervento sia avvenuto circa un mese dopo, e quindi il 28 febbraio, e abbia portato però all'eliminazione, ricordiamoci, dell'Ayatollah Khamenei, che un mese prima aveva dato l'ordine di uccidere 40.000 iraniani nelle piazze. Quindi non stiamo parlando chiaramente di un santo. Però un attacco che è arrivato dopo la repressione chiaramente ha creato questa difficoltà per poi gestire quello che sarebbe dovuto diventare il dopo regime. Quindi in questo momento, secondo me, c'è una strategia nuova, che è quella del logoramento interno. Quindi se lei mi chiede il 28 febbraio, io dico, secondo me sarebbero dovuti intervenire il 28 dicembre.
1: Chiaro.
10: Quindi un po' prima.
1: Ecco, poi c'è l'altra questione, Board of Peace, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza e la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner.
10: Esattamente, questo è un altro discorso legato, perché guardi, la questione di Gaza e Palestina e la questione di Ucraina-Russia sono tutti collegati. Quindi sicuramente la questione del Board of Peace e quello che potrebbe essere del futuro di Gaza e del Medio Oriente è legato a quello che succede in Iran e agli accordi di Abramo. Quindi se chiaramente Hamas avrà in potere, diciamo, varie zone di influenza o comunque avrà varie armi, questo non sarà accettato da Israele. È anche vero che Israele chiaramente dovrà aprire delle prospettive per un nuovo sistema medio orientale, quindi non si può neanche pensare di chiudere dall'altra parte. Quindi la grande partita sono Hamas, Hezbollah, le milizie terroristiche irachene sciite e dall'altra parte tutto quel mondo, diciamo, paludoso che ha usato l'Islam politico nel senso radicale. Fin quando loro saranno presenti, è difficile pensare, dopo la tragedia del 7 ottobre, che Israele accetti la partita. Kushner sta giocando un ruolo di mediatore, perché loro hanno interessi economici. Se voglio tornare alla sua prima domanda, uno dei punti deboli dell'amministrazione Trump è proprio quella infiltrazione di Kushner, perché in quel gioco lì si esce dalla strategia americana e si entra in alcune situazioni finanziarie.
1: Grazie per questa consueta lucida analisi, Pejman Abdol Mohammadi, politologo, docente di storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento. E ora parliamo del furto, del clamoroso furto dei capolavori di Antonello da Messina a Messina, e ci colleghiamo con Messina, Francesca Stornante, giornalista della Gazzetta del Sud. Buonasera, bentrovata, Effetto Estate, grazie per la tua disponibilità.
11: Buonasera, grazie a voi per questo contributo che mi permettete di fare qui da Messina.
1: Allora, arriviamo alle ultime novità sulle indagini.
11: Le ultime novità sulle indagini, allora, naturalmente in questo momento le indagini che sono coordinate dalla Procura di Messina vedono la squadra mobile, la polizia impegnata a 360 gradi, in particolar modo su quelli che sono naturalmente la visione dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza e quindi tutto ciò che può dare un contributo rispetto alla dinamica di questo furto, di questo colpo incredibile. La conferma proprio dalla prima visione di queste immagini del fatto che si è trattato di quattro banditi, due sono entrati all'interno servendosi di una porta di servizio, una di quelle porte con che dall'interno hanno il maniglione antipanico, una porta laterale rispetto agli ingressi principali del museo che ha consentito loro di arrivare direttamente alla sala in cui vengono custodite queste opere di Antonello, le uniche opere di Antonello da Messina che aveva Messina nel suo museo regionale, quindi una perdita immensa per la città ma anche per il patrimonio artistico italiano mondiale in questo momento.
1: Ecco,
11: e sempre dalle immagini emerge
1: vai.
11: Anche che indossavano dei caschi da motociclista, quindi evidentemente questo un dettaglio che in questo momento crea un po' di difficoltà rispetto appunto all'identificazione di queste persone. Si stanno anche visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle strade cittadine, si sta visionando anche ciò che è successo agli imbarcaderi sia pubblici che privati per capire se questo mezzo su cui sono state caricate le tavole si sia mosso per lasciare immediatamente la Sicilia, quindi per traghettare, andare via, mentre ancora la città era sotto l'effetto dei festeggiamenti di Ferragosto durante questa grandissima processione della Vara che catalizza tutta l'attenzione della città sulla processione, nel frattempo appunto veniva consumato questo colpo davvero incredibile.
1: Ecco, è incredibile il colpo e forse anche incredibile la possibilità di piazzare queste opere, è un po' il refrain di queste ore, ammesso che in qualche modo non avessero già un piano.
11: Allora, noi oggi abbiamo ascoltato, ovviamente ci sono delle voci di in questo momento di storici dell'arte, anche Vittorio Sgarbi in tal senso si è espresso dicendo, parlando di opere che difficilmente sono collocabili anche in un mercato illegale. Ce l'ha confermato oggi anche quella che è stata la prima direttrice del MUME di Messina, del Museo Regionale a Cascina di Messina, per come lo conosciamo oggi, che è stato inaugurato circa 10 anni fa nella sua versione attuale, direttrice e storica dell'arte Caterina Di Giacomo, che ci diceva esattamente questo: sono opere difficilmente collocabili anche in un mercato illegale perché sono troppo note. Il Polittico di San Gregorio, costituito da queste 5 tavole, inizialmente erano 6, una è andata persa, quella più piccola centrale, di 5 tavole ne hanno portate via 3, altre 2 incredibilmente le hanno abbandonate sul ciglio della strada, sul marciapiede. Quindi intanto quest'opera è stata così già compromessa perché non è più integra, e poi difficilmente collocabili, lei ci diceva addirittura quando le hanno inventariate prima dell'apertura, dell'inaugurazione del nuovo museo, il Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina lo hanno stimato da inventario per 100 milioni di euro. 100 milioni di euro.
1: E questo
11: e poi
1: dice...
11: si aggiunge a questa la tavoletta bifronte che è stata portata via, era custodita in una teca che la stessa direttrice ci raccontava una teca inaccessibile, cioè l'ha definita così, inaccessibile evidentemente, però non per tutti.
1: grazie, un riso amaro il nostro chiaramente, perché abbiamo un patrimonio inestimabile eppure è così vulnerabile. Grazie davvero per questa corrispondenza da Messina, quindi ringraziamo Francesca Stornante, giornalista della Gazzetta del Sud, e ci fermiamo, ma ancora per meno tempo.
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: estate.
1: La prima scossa alle 3.36 del 24 agosto 2016, magnitudo 6.0, con epicentro situato lungo la valle del Tronto tra i comuni di Accumuli in provincia di Rieti, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno. Due potenti repliche il 26 ottobre al confine umbro-marchigiano. Il 30 ottobre 2016 la scossa più forte, 6.5, con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci in provincia di Perugia. 303 morti, 41.000 sfollati, 388 feriti. Questa è la conta di quella catena di eventi. Dunque il 24 agosto, lunedì prossimo, saranno 10 anni dalla prima scossa. Da stasera fino a venerdì, a effetto estate, voci da quei luoghi, testimonianze di tenacia e resistenza da parte di chi è rimasto e ha contribuito a tenere in vita paesi, comunità, attività. Simona Testiccioli, buonasera e bentrovata a Radio 24.
2: Sì, buonasera.
1: Allora, lei mi parla da Montecavallo, che è il borgo più piccolo delle Marche, praticamente siete sulla linea di confine con l'Umbria, mi conferma?
2: Sì, è il comune più piccolo delle Marche, siamo ai confini.
1: Quanti abitanti
2: fa? Con l'Umbria, tra Marche. Meno di 100 abitanti.
1: Allora, al centro di questa storia c'è il Ciauscolo?
2: Il Ciauscolo, sì, il nostro salume tipico di questa microzona tra Marche e Umbria.
1: Ecco, ma cos'è in particolare a renderlo tipico? Raccontiamolo a chi magari non ha avuto la possibilità di mangiarlo, di gustarlo.
2: È un salame spalmabile. Noi la chiamiamo il Ciauscolo un po' la nostra Nutella, la Nutella del maiale. E è un salame che viene fatto con spalla e pancetta, soprattutto di maiale. È un salame che va stagionato meno di un mese e che poi si mangia sul pane fresco. Si spalma un po' come, ecco, per questo, come la Nutella. È un salame che ha delle origini antiche. Si parla già di Ciauscolo all'epoca romana, quando i soldati romani mangiavano a pranzo oppure anche per merenda il Ciauscolo. Questo è documentato anche in alcuni reperti, in alcuni documenti che sono all'archivio di Camerino.
1: Allora, il Ciauscolo, la storia c'è chiara, ora veniamo alla vostra storia, diciamo alla sua personale scelta di vita che a un certo punto ha orientato anche la storia della vostra famiglia. Ci racconti.
2: Sì, io sono tornata nelle Marche dopo 30 anni, sono partita nel 96 e ho studiato a Milano, ho lavorato sia a Milano che a Parigi nel mondo della finanza, della banca, quindi ho lavorato in un mondo completamente diverso e dopo 30 anni ho deciso di riprendere l'attività dei miei genitori. È un'attività di famiglia perché è stata fondata da mio nonno che più di 50 anni fa ha deciso di produrre salumi di cui salumi tipici della nostra zona, e per questo che diciamo siamo conosciuti soprattutto per il Ciauscolo. E io dopo 30 anni ho deciso quindi di lasciare Parigi, la Francia, di trasferirmi insieme alla mia famiglia per riprendere l'attività e far conoscere, speriamo, il Ciauscolo anche a livello nazionale.
1: Ecco, chiaramente a indurla verso questa scelta, verso questa prospettiva di vita, anche, presumo, la volontà di contribuire alla resilienza del territorio pesantemente ferito dal terremoto.
2: Sì, io in prima persona non ho vissuto il terremoto, però la mia famiglia, tutta la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli sono stati, diciamo, vittime, tra virgolette, comunque hanno subito il terremoto. Queste sono delle zone molto belle, molto ricche, con gente molto laboriosa, da un punto di vista naturalistico proprio bellissime, e io credo che, ecco, valga veramente la pena investirci tempo, risorse per contribuire allo sviluppo di queste zone, innanzitutto al ripopolamento delle zone e poi, perché no, anche a uno sviluppo turistico che secondo me può veramente funzionare.
1: Basta la buona volontà degli abitanti, delle famiglie, o occorrerebbe qualche spinta anche dall'alto?
2: Allora, naturalmente le spinte dall'alto sono sempre benvenute e utili. Io, per esempio, per realizzare il mio progetto, per fare un nuovo stabilimento, ho preso un finanziamento PNRR.

0: Veramente è indispensabile.
1: Ecco, al di là della ricostruzione morale, psicologica, lei ne è una interprete, la ricostruzione fisica c'è stata, c'è?
0: Sì, devo dire che negli ultimi anni si è accelerato moltissimo. Allora, i primi anni sono stati degli anni in cui non si muoveva niente, molto statici, con pochissimi progetti di ricostruzione. E invece gli ultimi 2 o 3 anni sono stati ricchi in ricostruzione. Tantissime case sono state già terminate e altre sono veramente in uno stato di avanzamento importante. Certo, sono passati 10 anni, sono tanti. Probabilmente sarebbe stato molto meglio farle prima, ma devo dire che in questi ultimi 2 o 3 anni si è accelerato.
1: Grazie, grazie per questa testimonianza, Simona Testiccioli, e buon estate e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci.
1: Il granchio blu fece irruzione nel nostro mare, quanto sui giornali, alla radio e in TV, nell'estate del 2022. Un predatore terribile di cozze, di vongole e non solo. Una figura aliena capace di alterare l'ecosistema con conseguenze economiche significative per pescatori, mitecoltori, insomma per i territori. La notizia di queste settimane è che il granchio blu procede nella sua avanzata in acqua dolce lungo la pianura padana. Alcuni esemplari sono stati avvistati infatti nel Po a Guastalla, siamo quindi in provincia di Reggio Emilia, quindi a quasi 200 chilometri dal mare. Giuseppe Castaldelli, ordinario di ecologia del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università di Ferrara. Buonasera, ben trovato a Effetto Estate.
2: Buonasera, dottore, buonasera a tutti.
1: Allora, professore, perché il granchio riesce a proseguire appunto in questa risalita? C'entra la siccità? Mi verrebbe da dire, chiaramente da profano.
2: C'entra anche la siccità, ma già si era verificato nel triennio precedente, tant'è che l'articolo che avevamo pubblicato su Scientific Reports riporta un triennio precedente, quando di siccità non ce n'è stata. Il perché? Salga, risalga i fiumi è un po' legato al suo ciclo biologico. I maschi, principalmente i maschi, tendono ad andare nell'acqua dolce, però il fatto che risalgano così tanto è probabilmente legato a una sovradensità che c'è nel delta del Po. Per cui è un po' un caso anomalo, non dovrebbero andare così a monte. Il fatto che quest'anno ci sia la densità spinge ancora un po' di più questa invasione delle acque dolci, perché il cuneo salino in condizioni di bassa portata del fiume risale più di quanto non farebbe di solito e quindi crea un ambiente utile alla specie ancora più ampio, che arriva fino a 30-40 km dalle bocche del Po. Ecco che la popolazione si incrementa ancora, si rafforza e questo fenomeno di sovradensità e poi migrazione più a monte pure si rafforza.
1: Ecco, ho letto di questo progetto sperimentale dei polpi antigranchio, sostanzialmente questa lotta biologica ingaggiata con il rilascio di mezzo milione di polpi. Potrebbe essere la soluzione?
2: Non dovrei essere io a entrare in questo merito, lascerei volentieri il giudizio ad altri addetti e istituzioni, però una parolina la dico perché c'è un significato positivo in questo. Cioè l'idea dei colleghi è quella di usare un predatore nativo per contrastare la specie. Questa è un'idea su cui dobbiamo investire. Che risolva l'invasione del granchio blu, in particolare nell'Adriatico nord-occidentale, probabilmente no, per una ragione legata alla fisiologia del polpo e del granchio. Il granchio preferisce le acque salmastre, le lagune e le foci, quindi sotto il 27, il 28 per mille di salinità, mentre il polpo non può vivere a quelle salinità. Risultato, le due specie sono spazialmente e obbligatoriamente separate. I pochi granchi, i granchi che saranno lungo costa, dove eventualmente si troveranno questi polpi, sì, potranno essere mangiati, però non è diciamo, un'arma che va a colpire dove ci sono le maggiori densità. Questo per come sono fatte le due specie, non c'è niente da fare di
1: Cosa
2: altro.
1: bisognerebbe in qualche modo fare allora per
2: Prendere
1: affrontare
2: questo
1: efficacemente il problema?
2: messaggio e potenziarlo. Già l'abbiamo fatto noi pubblicando più di qualche articolo sul tema, dove già ci sono delle indicazioni in questo senso, che peraltro gli acquacoltori e i pescatori hanno rilevato con l'attenzione anche maggiore. Cioè, ci sono specie che hanno imparato a mangiare questo esotico. Quali sono queste specie? Più o meno tutte le specie ittiche predatrici. Non vanno a mangiare gli adulti, perché non abbiamo pesci così grandi. Lì lo fa solo la tartaruga, la caretta caretta, ma non ce n'è tante e non sarà anche in questo caso una grossa pressione predatoria. Ma il branzino, ma l'ombrina al sud, ma l'orata al sud, ma anche i piccoli pesci di fondo, i gobidi, tutte queste specie

0: se mangiano granchi di media taglia, media e piccola taglia. E noi abbiamo fatto fino adesso un errore, considerare solo i grandi, ma la potenzialità di questa specie è l'enorme possibilità di radiare, perché le femmine liberano milioni di uova e noi dobbiamo andare a colpire, o meglio, a usare l'ecosistema per colpire anche i giovanili, cioè i piccoli granchietti che manco si vedono, se no non ne veniamo fuori.
1: Ecco, si diceva, li peschiamo e in qualche modo creiamo un business e in qualche modo possiamo attenuare il problema, se non addirittura risolverlo. E all'epoca si parlò anche di questa soluzione, mi pare di capire che non basta pescarli.
0: Io non sono coinvolto, però diciamo conosco un po' come stanno evolvendo le cose in vari modi a seconda di dove si è, a seconda della regione, addirittura della provincia, per cui ci sono realtà di trasformazione e obbligatoriamente dovremmo andare in quel senso. Però una cosa non esclude l'altra. Trasformare, valorizzare sicuramente sì, per poter dare un prezzo a quelli di taglia maggiore e quindi rendere remunerativa la pesca e autosostenibile. Ma dobbiamo agire anche sull'ecosistema, ripristinando quelle specie che, ribadisco, vanno a mangiare i piccoli granchi, quelli piccoli che manco vediamo ma sono in numeri enormi. Tutte queste azioni dovrebbero lavorare in concerto. La trasformazione si è avviata, ci sono delle realtà molto lanciate, altre che invece stentano, però è tutto un mondo che si sta riassestando dall'allevamento della vongola e dei mitili verso la pesca, anche la trasformazione del granchio, come una delle attività. Dobbiamo abbassare le densità del granchio a prima del 2022, in modo da poter far coesistere più cose. Il come farlo non è per niente facile.
1: È chiaro, chiaro. Giusto per sdrammatizzare, tra virgolette, un po', lei l'ha mangiato il granchio blu? Io francamente no.
0: Il granchio blu è buono, infatti buono. Il nome lo dice, Sapidus, negli Stati Uniti è prelibatissimo e tant'è che costa anche 40 euro, $40 al chilo, i più grandi se sono freschi, se sono presi venduti freschi. Li mangiavano prima degli statunitensi gli indiani, i nativi americani, da sempre lo si mangia, per cui è che da noi manca la cultura e se non c'è una cultura di un consumo di una specie si fa un po' fatica a crearla, per cui bisogna lavorare un attimino, magari facilitando la cosa, cioè non mangiare il granchio che deve essere pulito a mano, ma fare dei preparati, quindi dei preparati che poi possono entrare nella nostra tradizione culinaria e quindi trovare un corso più facile, più sì, meno pervio.
1: Chiarissimo, grazie a Giuseppe Castaldelli, ordinario di ecologia del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione all'Università di Ferrara e buona estate.
0: Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci, buona estate.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee hanno aperto la settimana con lo stesso andamento interlocutorio che aveva caratterizzato la scorsa ottava. La mancanza di progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran ha frenato i listini, bilanciando il rinnovato ottimismo sul fronte tecnologico, grazie alle indiscrezioni sui ricavi del gruppo dell'intelligenza artificiale Anthropic. A Piazza Affari il FTSE MIB ha così chiuso la giornata con un risicato più 0,01%, pur registrando la migliore prestazione tra i principali listini continentali. Tra le blue chip milanesi si sono messe in luce ST Microelectronics più 5,03% e Prysmian più 2,42%. Male invece Stellantis meno 4,11%, penalizzata dai rumor su una possibile revisione della strategia in Sud America e dalla notizia del richiamo di 955.000 veicoli a livello globale. Giù anche Nexi meno 4,25%, mentre hanno vissuto una seduta in ordine sparso le banche. Paolo Paronetto, da Radio Corpo Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: E ora la pagina di sport. Beh, non possiamo che tornare a parlare di atletica, del trionfo agli europei dei nostri azzurri, quel primo posto nel medagliere agguantato ieri sera nella 4%, record di medaglie, l'espressione della nostra meglio gioventù. E allora celebriamo i successi con il presidente della Federazione Italiana Atletica, Stefano Mei, è collegato con noi. Buonasera Mei.
1: Buonasera a tutti.
0: Francamente, che posso dire, se non innaffiare di retorica, non voglio correre questo rischio, le mie parole dopo questo trionfo.
1: Io devo ringraziare i ragazzi, tutto lo staff tecnico, tutto il management che si è trovato a Birmingham. Avevamo tra l'altro una situazione veramente difficile da gestire, 130 ragazzi più tecnici. Sono stati tutti bravissimi. Sui ragazzi non avevo dubbi neanche sullo staff, però è chiaro che era una impresa piuttosto difficoltosa. Invece la commissione dei ragazzi hanno stupito di nuovo tutto il mondo, perché ogni volta diciamo vabbè, ma è facile per gruppo, diventare facile, ma una come Bato Atleti non è che vince perché la gara è facile, vince perché lei è un'aliena rispetto alle sue competitors in Europa. Tamberi non vince perché ha fortuna, vince perché è uno straordinario agonista, così come Diaz, che può fare il record del mondo domani, o la 4x4 che per 300esimi ci porta in cima all'Europa, a casa di quelli che l'atletica moderna, lo sport moderno l'hanno inventato. Quindi veramente una cosa di straordinario impatto emotivo.
0: Se pensiamo anche ai grandi successi di Parigi del nuoto, è certificato che siamo diventati praticamente una potenza sportiva mondiale. Stefano, noi siamo boomers e ricorderai bene che in passato, penso agli anni 80-90, quando in una competizione internazionale di atletica come di nuoto si vincevano 2-3 medaglie, beh, sembrava chissà che cosa, e ora invece...
1: Ma sai qual è il problema? Secondo me è che in Italia la mentalità è proprio quella del tifo. Noi siamo abituati al tipo del calcio, quindi noi vediamo lo sport, qualunque sport, solo quando c'è qualcuno che vince. Non abbiamo la cultura sportiva per comprendere quello che significhi il fatto che tanti ragazzi facciano sport, quindi anche quelli che arrivano dietro servono alla società per crescere migliore, no? Per crescere in modo migliore. Purtroppo sì, da ragazzini non abbiamo questi insegnamenti, perché la cultura manca, è una cultura calcistica. Io amo il calcio e tifo calcio, che ti porta a seguire uno sport solo quando ci sono vittorie. Adesso, a poco fa perlomeno nel periodo del tennis, oggi magari siamo un pochino più attenti all'atletica, penso che abbiamo fatto 2.3 milioni la giornata di ieri, 18% di share, se non ricordo male che dice così. È chiaro che tu segui una specialità, uno sport, perché hai successo. È una cosa bella da una parte, però è chiaro che diventa un pochino limitante quando magari il successo non ce l'hai e perdi appassionati. Questo non dovrebbe essere così, via.
0: Nell'atletica come nel nuoto questi risultati indubbiamente hanno un valore ancora maggiore, se pensiamo al fatto che in termini di palestre, di piscine, impiantistiche in generale, siamo decisamente indietro rispetto ad altri.
1: No, allora, pensiamo cosa faremmo se fossimo un paese anglosassone, comunque se avessimo la cultura dell'anglosassone. È chiaro che dovremmo fare un lavoro molto capillare di educazione nei confronti delle amministrazioni locali, che dovrebbero capire che l'investimento nello sport, adesso parlo di atletica, perché sono presidente dell'atletica, però in generale l'investimento nello sport è un investimento che ti porta in 30-40 anni un miglioramento della vita, quindi della socialità poi cittadini. Quindi è difficile perché devi programmare, devi spendere soldi non per domani ma a lungo termine, e questo difficilmente le amministrazioni hanno il coraggio o la voglia di farlo.
0: Una mano dovrebbe darla anche la scuola per agevolare lo studente che fa l'atleta, che compete ad alti livelli ma anche non necessariamente ad alti livelli. Esistono programmi ministeriali in tal senso, ma non sempre vengono applicati come si dovrebbe.
1: Allora, sono cambiati un po' i tempi, perché uno, chi fa sport adesso è generalmente anche un bravo studente, differentemente da tanti di noi degli anni passati. E poi devo dire che è un pochino la cultura, in quel caso, a chi la cultura la insegna, di avere un occhio di riguardo, perlomeno di non avere un occhio negativo nei confronti di chi fa sport da parte del corpo insegnante, cioè, devo dire che un pochino è cambiato. Poi chiaro, ci sono gli esempi negativi, ma dappertutto.
0: Prossimi appuntamenti, May?
1: Appuntamenti abbiamo un gioco di Mediterraneo in casa che chiaramente dovremo onorare, anche se i ragazzi saranno sicuramente un po' stanchi, ma abbiamo tanti che aspettano, oltre i 130 che abbiamo portato a Birmingham, ci sono tanti altri ragazzi che fanno parte della struttura nazionale che potranno dire la loro in quell'occasione.
0: Immaginavi così tante medaglie?
1: Sì, io sono ottimista per natura, avevo previsto 18 medaglie, come sempre questi disgraziati mi vogliono far morire e ne hanno vinte 22, soprattutto in quel modo, e lì davvero ho rischiato, se dovessimo fare un'altra roba così mi sa che non la scampo, perché arrivare per 300esimi davanti all'Inghilterra quando la gara era quella decisiva, loro avranno fatto fatica, ma sicuramente io ho rischiato la dipartita, perché ero veramente molto emozionato.
0: Prima dicevi sono un tifoso di calcio, allora per quale squadra tieni?
1: Allora, in ordine, lo Spezia, e poi siccome quando ero bambino io Spezia giocava solo sempre in Serie C, mi ero affezionato al Milan, poi chiaramente mi è rimasta, però se c'è Spezia Milan non c'è partita, si tipa bianco.
0: Stefano May, presidente della Federazione Italiana Atletica, grazie, ancora complimenti e buona serata.
1: Di nuovo, buona serata, ciao, arrivederci.
0: E allora parliamo anche un po' di calcio, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, lo facciamo con il nostro Giovanni Capuano. Ciao, bentrovato a Effetto Estate.
2: Eccomi, ciao, buonasera.
0: Allora, prima iniziamo col calcio giocato, visto che è iniziata la Coppa Italia, calcio vero, quantomeno quasi vero, si sono giocate 2 partite, sono già finite, poi ce ne saranno altre 2 in serata. Dici qualcosa delle 2 partite?
2: Sì, siamo ai 32esimi di finale della Coppa Italia, quindi siamo alle prime fasi, ma in realtà già ci sono squadre di Serie A che sono costrette da metà agosto a scendere in campo perché hanno chiuso oltre l'ottava posizione in classifica. Allora, le 2 partite che si sono giocate, la prima era un derby toscano, Pisa-Empoli, è finito 4-3 per il Pisa, ai calci di rigore, e apre la porta nei 16esimi a un altro derby toscano perché il Pisa giocherà contro la Fiorentina. L'altra partita invece ha visto in campo una squadra di Serie A, il Sassuolo, che si è liberato senza grossi problemi del Cesena, ha vinto 3-0, Volpato, Azic e Lipani sono stati i 3 marcatori, Sassuolo che giocherà nei 16esimi di finale contro il Frosinone. Fin qui una sola squadra di Serie A è uscita ed è stata ieri sera la Lazio, che è stata battuta 2-0 l'Olimpico dal Mantova. In serata, in realtà tra poco meno di 5 minuti, in campo Cremonese e Sampdoria, e poi a seguire ci sarà la sfida tra Palermo e Lecce, una sfida vede il Barbera tutto esaurito, quindi c'è grande entusiasmo anche se siamo soltanto di fatto i turni preliminari della Coppa Italia.
0: Ecco, e c'è un po' di effervescenza sul fronte del calciomercato, oggi giornata abbastanza movimentata da quello che posso capire.
2: Sì, oggi è stata una giornata abbastanza intensa. Partiamo dalle cose ufficiali. La cosa ufficiale è una ed è stata annunciata insomma nel tardo pomeriggio. La Juventus ha prelevato dal Bologna il difensore colombiano Lucumi, lo ha fatto pagando 19 euro e mezzo, di 19 milioni e mezzo di euro. Alla fine la formula è quella dell'acquisto a titolo definitivo, c'è qualche bonus, ma insomma un investimento da circa 20 milioni di euro per dare a Spalletti l'altro centrale difensivo. E l'altro colpo della Juventus, che di fatto è in dirittura anche se non è ancora ufficiale, è il prestito del portiere Vicario, dovrebbe essere chiuso entro 48 ore. Vicario che non giocherà quasi sicuramente nel debutto di campionato contro il Frosinone, ma sarà poi disponibile dalla seconda giornata, viene dal Tottenham dove ha perso insomma la titolarità. E poi effervescente perché improvvisamente il Milan è tornato a muoversi. A fine giugno aveva colpito in 48 ore, prima Gonzalo Ramos e poi Ghila, spendendo un centinaio di milioni di euro. Non ha di fatto ceduto nessuno, molti pensavano che eventuali nuovi acquisti sarebbero stati legati alle cessioni. Di fatto si è venuti oggi a conoscenza dell'accordo raggiunto quasi completo insomma con lo Strasburgo per Diego Moreira, che è un classe 2004, è un attaccante esterno piede sinistro di nazionalità belga, anche se in realtà nella sua carriera breve fin qui ha galleggiato prima tra le giovanili del Portogallo, poi le giovanili del Belgio, alla fine ha scelto il Belgio, l'abbiamo visto anche per una partita in campo nel corso degli ultimi mondiali. È un acquisto da una cinquantina di milioni di euro complessivi, quindi il Milan ha fatto un altro sforzo importante dopo gli 80 messi per Gonçalo Ramos e i 30 messi per Kyla, e dovrebbe andare a giocare proprio in una delle due posizioni alle spalle di Gonçalo Ramos. E qui si apre tutto un tema, perché nei giorni scorsi Amorim ha fatto la lista degli esuberi, e in questi esuberi ufficialmente non è stato collocato Leao, che vuole restare a questo punto al Milan, e che però il Milan venderebbe anche volentieri, e che di fatto occupa una di quelle due posizioni, anche se Amorim gioca spesso con il piede invertito sugli esterni, quindi tecnicamente Moreira potrebbe anche non essere un diretto concorrente di Leao, però da quella parte e dall'altra c'è Pulisic, quindi insomma si apre tutto un tema. Di sicuro, se verrà poi confermato e verrà portato in fondo, è un colpo da una cinquantina di milioni di euro che porta il Milan ad aver speso poco più di 150 milioni di euro per tre acquisti, che è qualcosa che non eravamo abituati nell'epoca di certo. Redbird.
0: Chissà che non sarà un Milan diverso. Grazie a Giovanni Capuano, e io ringrazio, giusto i secondi per farlo, Miriam Lucchetti, Paolo Valentino e Anita Panizza in redazione, in regia Carmelo Lauricella e Martin Garramone. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento a domani 19:30 circa, effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo si verificano code per lavori tra Portonaccio ed il Bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Lavori che riguardano la carreggiata opposta che dureranno fino al 28 agosto con la strada che rimarrà chiusa tra il Bivio per la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. In Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo si registrano code per incidente tra lo svincolo per l'aeroporto Punta Raisi e Capaci in direzione Palermo, mentre sulla A19 Palermo-Catania si viaggia a rilento per un veicolo in fiamme all'altezza di Tremonzelli in direzione Catania. Infine, presso il traforo del Monte Bianco ci sono code per l'attraversamento del confine direzione Francia con attesa prevista di 15 minuti circa. Buon viaggio!
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Niente panico, siamo tornati, io sono l'unica autentica incarnazione di Manuel Agnelli, purtroppo per voi, ma soprattutto per me. E come tale vi posso anticipare che in questa puntata si parlerà di musica elettronica e molto altro nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Manuel.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli. Allora, bisogna saper cercare, ma sotto la superficie piatta e arida e percorsa da playback e tormentoni della musica mainstream italiana c'è un ribollire di idee che noi cerchiamo di intercettare. Per esempio ci sono i suoni e il talento del duo Bono Burattini, un sodalizio al femminile che si è ritagliato uno spazio importante nell'ambito della musica elettronica, che poi, come ascolteremo, non è elettronica nel senso più classico. E intanto benvenute.
7: Ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, e grazie per l'invito.
8: Ciao, buonasera.
3: Quest'ultima che avete sentito è Vittoria.
8: Sì, sono io.
3: Vittoria e io siamo amici da una vita, da quando vivevo a Bologna, anche da un pelo prima forse. Cioè, io sono andato a Bologna anche per colpa sua. E per quei pochi che non lo sapessero, Vittoria è anche batterista di Massimo Volume. Insomma, abbiamo alle spalle una lunga storia. Quindi, per dovere di ospitalità, comincio da Francesca. Bene, allora, correggimi se sbaglio, ma la scena elettronica nella quale vi muovete è per struttura e per vocazione più cosmopolita di quanto non lo sia almeno in parte quella, chiamiamola, rock.
7: Sì, ritengo che sia un'affermazione abbastanza corretta. Ed effettivamente, quando, diciamo, il nostro progetto ha iniziato a muovere i primi passi, per esempio, tra le idee che avevamo avuto e che poi stiamo ancora portando avanti, c'era anche quella di usare le voci come parti strumentali, diciamo, no? Di arrangiamento, e che ci dava molta libertà di azione, non dovendo decidere, per esempio, di usare una lingua piuttosto che un'altra, e facendone un unico magma sonoro, insomma.
3: E come volevate farlo? Tipo campionando le voci e loopandole piuttosto che...
7: Guarda, col fatto, diciamo, sì, ci sono campioni, io ho lavorato anche un po' con campioni vocali poi ritrattati, però di solito quando siamo in sala prove buttiamo giù i primi bozzetti, le prime idee, io uso la voce proprio come vocalizzo, quindi okay. Qualcosa di un po' primordiale.
3: Ok.
7: E questo permette di fuoriuscire dai binari del significato, significante, poi ognuno ci vede un po', no? Quello che desidera in queste voci che permeano un po' alcuni, non tutti, ma molti brani. E comunque sì, insomma, la scena elettronica è molto viva, anche se la nostra musica, che non afferisce esclusivamente a quel genere lì, ma in qualche modo prende spunto anche da altro, e poi ne viene fuori questo sound così un po' particolare, però sì, insomma, è una scena che io seguo abbastanza, mi interessa.
3: Vittoria, tu che hai contribuito a sprovincializzare la scena italiana, che poi insomma è un grande successo, visto che
8: grandissimo successo
3: siamo più provinciali di 30 anni fa,
8: avevo vinto.
3: Che ne pensi?
8: Ma dunque, credo che attualmente il nostro progetto sia un pochino più snello di quando abbiamo cominciato noi tutti, e di, parlo anche al plurale, 30 anni fa, perché siamo un duo, perché il linguaggio è più aperto, prima c'era un'urgenza magari anche di scrivere, vabbè, perlomeno con il massimo volume, ma tutti noi, quella generazione lì, adesso secondo me questo progetto qua è un po' più adatto a un mondo più aperto, a qualcosa di più agile, dove non è necessariamente importante sapere l'italiano, quindi magari uno si augura anche di suonare un po' all'estero, così di riuscire a portarlo in giro, perché il mondo è cambiato, è tanto diverso rispetto a prima, quindi
3: vero.
7: Però l'italiano lo sappiamo, eh?
8: Italiano
7: vorrei
8: sappiamo, sì,
7: puntualizzare,
8: sì, sì. E poi io volevo dire una cosa, che in realtà ho provincializzato di più la scena italiana, perché abbiamo portato noi la provincia dentro il mainstream, diciamo,
3: Camerano.
8: Mainstream indipendente, abbiamo portato Camerano grande fierezza.
3: Camerano e San Benedetto del Tronto.
8: E ci metterei pure Colonnella, che è il paese di Cecio, lì vicino. Quindi.
3: Certo. Francesca, tu invece hai registrato un album dove c'è anche Mick Harvey. Mick Harvey, sì. Che è Bad Seeds, Nick Cave.
7: Grandissimo,
3: cioè,
7: personaggio.
3: Un grandissimo personaggio che, come la tradizione, ha anche suonato nel disco. Quindi
7: sì, è stato,
3: hai avuto
7: molto...
3: un'esperienza più...
7: C'è un aneddoto divertente riguardo a questo disco, primo, poi dopo tantissimi anni di carriera, disco solista che ho fatto anch'io a nome mio. In cui appunto Mick Harvey, che conoscevo già, si offre di aiutarmi a produrlo e inizialmente anche a suonarlo, e mi dice, perché comunque pensavo poi di suonare anche la batteria, io invece avevo già deciso che l'avrebbe suonata Vittoria, no? Quindi era un po' difficile per me dirgli questa cosa.
8: Hai capito?
7: E lui mi dice, ma guarda che io ho suonato la batteria nei dischi di Rowland Howard, ho suonato, insomma, e dico sì sì, lo so, li conosco. Però io avrei deciso di far suonare Mick.
8: Ma infatti io poi non lo sapevo, questo retroscena non lo sapevo, me l'ha stato detto dopo, altrimenti io avrei lasciato lo studio a mani basse, cioè proprio sarei volata via. Cioè.
3: E l'ha presa bene poi alla fine?
7: L'ha presa discretamente, a un certo punto mi ha detto, vabbè, facciamo così, decidi tu, tanto io suono tutto perché è un mostro, suona qualunque strumento, decidi tu cosa farmi suonare. Io ho pensato che fosse... per me è più interessante, anche per non connotarlo troppo, questa coproduzione che abbiamo fatto insieme, troppo in direzione sua, fargli suonare tastiere, quindi lui praticamente suona il basso in un pezzo e poi suona piano, Wurlitzer, e questo ha permesso di rendere la cosa secondo me anche più interessante. Però sì, poi se l'è montato un set di batteria,
8: sì, sì.
7: Al principio non ha toccato. Cosa ha fatto? Ho dato due colpi?
8: Lei al nono mese di gravidanza.
7: Io all'ottavo mese di gravidanza.
8: L'ottavo, scusa.
3: Caviglie gonfie.
7: Sì, io l'ho dovuto dire prima che venisse in Italia, in una telefonata Skype o quello che era, e gli ho detto ti devo dire una cosa, mi sono alzata in piedi, ho fatto vedere il pancione, mi ha detto di nuovo, perché era il secondo, perché già durante il primo dovevamo fare delle cose.
3: È body shaming questo, penso.
7: Un po' sì.
8: Pregnancy shaming.
7: Esatto. Però non ha mai registrato con una donna incinta di 8 mesi, ho questo primato, gliel'ho chiesto, gli ho detto, ma è la prima volta che vai con una donna all'ottavo mese di gravidanza in studio? Mi ha detto sì, era un po' preoccupata.
3: Arte concettuale, anche questa. Allora, vi devo fare una domanda originalissima, cioè, ma come cazzo vi è venuto in mente di formare questo duo con le vostre precedenti esperienze così pregne, oltre che pregnanti?
8: Molto pregnanti, a parte Francesca, pregnantissime. No, vabbè, siamo amiche da una vita, abbiamo lo stesso giro d'amici, lei suonava, io andavo ai suoi concerti, io suonavo e lei veniva ai miei concerti, inevitabilmente si è creata una amicizia che era anche stima, diciamo, artistica, reciproca. Dopodiché c'è stata una commissione da parte di Home Movies, che è una realtà di archivi di famiglia bolognese, molto molto figa, che coinvolge Francesca nella sonorizzazione di 3 film di Maya Deren, che non avevano mai avuto un suono prima, quindi una cosa molto prestigiosa, molto bella. E Fra, a quel punto, c'ha l'idea di coinvolgermi, quindi non è nato facciamo un disco, andiamo in studio, è nato con facciamo la sonorizzazione, ma poi tutta una serie di eventi fortuiti ha fatto sì che poi alla fine siamo finiti a fare effettivamente un disco dalla sonorizzazione.
3: Fantastico.
7: E poi ci è preso troppo bene.
8: Poi ci ha preso bene.
7: Ci ha preso la mano. Sì.
3: Va bene, per questa puntata avete scelto 2 brani dal vostro nuovo album, che si intitola Ora sono un lago, e il primo si intitola Prova di esistenza, tratto il gesto. Che mi dite di quello che stiamo per sentire?
7: Il titolo intanto è un riferimento a ad una poesia di Patrizia Cavalli, che è stata un po' insieme a Silvia Plath tra un po' le, così, diciamo, fonti di ispirazione, no, di alcuni brani e poi del tutto il disco. C'era una frase che ci aveva colpito molto, che avevo fatto leggere a lei in questa poesia, in cui diceva: a volte si vivono intere vite senza esserci. E questa cosa me l'avevo trovata veramente spiazzante, vertiginosa, e quindi prove d'esistenza barra il gesto, perché poi un gesto, che può essere anche un gesto artistico, può essere il gesto, può essere suonare o fare qualunque cosa, ti dà la concretezza del fatto che sei qui, ora sei vivo. E quindi secondo me era un titolo adatto, ed è uno dei brani più movimentati.
3: Non ci ho mai pensato a questa cosa,
8: che siamo vivi, dici?
3: Sì. Ah. E soprattutto che suonare ti può dare una prova di esistenza, è una figata.
7: Sì, per me è così, perché come diceva Laura, anche le batterie, ma anche chi suona la chitarra, altri strumenti, a volte ha dei problemi esistenziali, io sicuramente pure ce li ho. La musica mi c'entra, mi fa sentire una sorta di radicamento, e mentre suono penso che non sto solo attraversando le ore di una giornata nella vita, a volte no, sei un po' perso o sei in mezzo a degli eventi che fluiscono e tu sei in questo magma, poi sei lì e suoni, in quel momento dici: ah cavolo, ci sono, esisto, sono io. E c'è una batteria di Vittoria, secondo me, scusa Vito, se ti faccio svelenata, strepitosa. E poi questo pezzo è una cosa bella, perché secondo me per crescere un disco, come un po' una figlia, un figlio, ci vuole un villaggio, tra virgolette, che è il villaggio di chi fa musica nel mondo indipendente come noi. E questo brano nasce dall'utilizzo mio primissime volte di uno strumento, un sintetizzatore che si chiama Mother 32 della Moog, che ci ha prestato un comune amico, si chiama Massimo Carozzi. Una volta me l'ha dato, sono andato in suo studio, mi ha detto: bello quello, te lo presto. Sono andata a casa, ci ho messo le mani, ho registrato della roba che non pensavo di usare mai, e invece una di quelle cose lì ha dato il via a questo brano.
3: Fantastico. E allora lo ascoltiamo, Bono Burattini, Prove d'esistenza in gesto.

0: Ragnelli. Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Le 21.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Medio Oriente, Netanyahu gela Kushner sul piano per Gaza. Uccide l'ex e si impicca, aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. Calcio, Coppa Italia, vanno avanti Sassuolo e Pisa, ora in campo Cremonese e Sampdoria. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. E la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, ha detto Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Sci arriva il 24 settembre, vorrei ospitare 3.000 persone ma non posso, l'ha detto Donald Trump parlando del salone delle feste che un tribunale ha bloccato. Xi Jinping, il presidente cinese, non aggiungerà la tappa a New York per intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU che inizierà il 22 settembre. Nel secondo trimestre dell'anno le registrazioni di imprese nell'Unione Europea sono diminuite di 0,5 punto percentuale rispetto ai 3 mesi precedenti, mentre i fallimenti sono aumentati del 5,7%, lo rende noto Eurostat. I fallimenti sono aumentati soprattutto nei settori dell'istruzione, delle attività sociali, dei trasporti e dei servizi finanziari. L'ha uccisa la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogara, in provincia di Venezia. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. È stata iscritta nel registro degli indagati in stato di libertà la moglie del 55enne operaio edile morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano, piccolo comune del Reggino. L'uomo sarebbe morto per un forte trauma alla nuca, provocato forse dalla caduta sul pavimento durante un diverbio con la moglie. Le indagini mirano a stabilire se la caduta sia stata o meno accidentale. Calcio, si giocano oggi le ultime partite dei 32esimi di Coppa Italia. Due incontri si sono già conclusi, il Sassuolo ha battuto il Cesena per 3-0 e ha superato il turno, così come il Pisa che ha sconfitto l'Empoli ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Alle 21.15 in campo Palermo e Lecce, mentre è in corso Cremonese-Sampdoria, iniziata da 16 minuti, in questo momento il risultato è fermo sullo 0-0. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 22.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono meravigliosamente Emanuele Agnelli e sono con Francesca Bono e Vittoria Burattini, che sono le ospiti di questa puntata. Ascoltando la vostra musica mi viene in mente una frase che ha detto Vittoria, cioè che tu suoni la batteria in modo cinematografico. Cosa vuol dire?
4: Vuol dire che avendo iniziato a suonare con un cantante che non cantava, ma che, cioè, che poi non solo ho iniziato a suonare, mi sono formata uno stile con lui, che è Midio Clementi, Mimì, e avevamo bisogno di trovare una escamotage, un modo, insomma, per rendere il suo parlato qualcosa che fosse a metà tra una canzone vera e propria e invece un commento di un racconto, di una poesia. E così ho trovato questo stile, anche perché comunque i miei compagni di band erano sempre: ma non puoi trovare qualcosa di meno banale, quindi alla fine io so suonare più cose di commento quasi cinematografico, appunto, che dei tempi dritti, delle cose più pop. Quello, io non ci sono mai cimentata in quella roba lì, è stata anche una cosa casuale.
3: Secondo me invece è un grande groove.
4: Grazie, questo è un complimento che mi rende molto felice.
3: Beh, il batterista, lo dice Stewart Copeland, il batterista prima di tutto deve tenere il tempo.
4: Beh, infatti, la cosa più semplice.
3: Sì. Non sì. Lo fanno tutti, anche quelli più bravi tecnicamente spesso non sono in grado di tenere il tempo.
4: Vabbè.
3: Allora, un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della parità di genere e generi, diciamo. E nonostante tutto vedo, e ne ho già parlato anche in altre puntate, che nel mondo della musica non c'è questa parità, continua ad essere un mondo molto maschile. Molto maschile e molto misogino, molto maschilista anche, oltre che non c'è solo una grande presenza di uomini, c'è anche proprio un tipo di attitudine molto maschile.
4: Ma io
3: sfondo una porta di regole.
4: credo che prima era pure peggio, ti dirò. Cioè, nel senso che secondo me in 30 anni le cose sono cambiate. È vero che questo però vale per tutti gli ambiti, cioè le donne ci sono di più, come abbiamo detto anche prima, suonano tanti strumenti, stanno sul palco, però per esempio ci sono meno tecniche, meno produttrici, se si chiamano così, e fanno, ecco, è una, però io sento che è una una situazione in divenire che sta cambiando, soprattutto perché anche i nostri, a parte che io, questo apro una parentesi, io nell'ambito mio musicale così ho visto che rispetto ad altri ambienti lavorativi è comunque sempre meglio, cioè comunque c'è un rispetto maggiore. Poi non ho mai visto queste scene.
3: Sì. No, nel mainstream non tanto.
4: Ma quello io lo conosco poco, purtroppo lo pratico poco, ma al di là di questo credo che sia una situazione che sta cambiando, che cambierà sempre di più.
5: Si può fare di più.
4: Certo.
3: Però è vero che le cose più interessanti ultimamente, molte delle cose più interessanti vengono proprio dall'universo femminile. Anche in Italia qua c'è stata Marta Del Grandi,
4: certo,
5: conosciamo sì, di persona,
4: un saluto,
5: molto simpatica, ciao.
3: Ma
5: Marta,
3: avete altri nomi che possono essere utili?
5: Intendi italiani o in generale?
3: Meglio italiani.
5: Ma adesso ce ne sono tante, sicuramente appena spegniamo i microfoni me ne vengono in mente altre mille. Però ci sono veramente grandi musiciste che fanno anche cose molto diverse, molto di nicchia a volte o meno. Adesso per esempio recentemente è uscito un disco di una musicista che si chiama Yulinko o Giulinko, glielo devo sempre chiedere come si pronuncia, che esce sempre per la nostra etichetta che è Maple Death Records, che ha una vocalità molto interessante, fa delle cose molto belle secondo me, e rifacendosi a tutto un mondo sempre abbastanza ombroso. E mi ricorda anche in alcuni punti delle cose tipo alla Meredith Monk o anche, non so, Dead Can Dance o roba del genere, insomma, che è una ragazza giovane, più giovane di noi sicuramente, però insomma in gamba. Sicuramente Marta, poi c'è, non so, una persona come Alessandra Novaga, che è una chitarrista invece, che tra l'altro vive qui a Milano direi, che ha fatto un disco interessantissimo l'anno scorso, un paio di anni fa, riprendendo diciamo il discorso della musica di Bach come è stata utilizzata nei film di Tarkovsky, ci sono, cioè, dalle musiciste, dalla cantante, da Marta
3: a... Qua è venuta anche Valentina Magaletti, fra
5: Valentina
3: l'altro.
5: Magaletti, che esatto,
4: sì, sì,
5: non vive più in Italia,
4: puntata, tra l'altro.
5: Esatto,
4: bello,
5: sì, i progetti
4: bello.
5: In cui suona lei, molto belli, e poi comunque anche a livello europeo, anche senza andare negli Stati Uniti, così europeo, è pieno di musiciste bravissime. Recentemente mi sono innamorata di questa musicista danese che si chiama M.L. Buch, che è cioè, straordinaria. Astrid Son, anche lei è un'altra danese. Insomma, in Italia e in Europa c'è un sacco di roba bella da scoprire.
3: Lo sentiamo il secondo brano che avete scelto, si intitola Nuda Vela, Bono Burattini, Nuda Vela.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, il traffico è momentaneamente bloccato per un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo Tremonzelli in direzione Catania. Sulla 11 Firenze-Pisa, il traffico procede a rilento a causa di un incidente tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Vi informiamo che fino al 28 agosto, per lavori sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, la strada rimarrà chiusa tra il bivio per la tangenziale est di Roma e Portonaccio per chi viaggia verso il Grande Raccordo anulare. Sempre per lavori, dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina, martedì 18 agosto, sulla 7 Milano-Genova rimarrà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. È tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti grezzi! Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
3: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
4: E io non se ci fo'.
5: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
0: Leoni per Agnelli.
6: Sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuela Agnelli, sono con Francesca Buono e Vittoria Burattini. C'è un momento un po' particolare, direi brutto e brutale, cioè ci sono le destre al governo in questo e diciamo che c'è, quella del gender è diventata un po' un'ossessione, no? Dal Trump all'Italietta non si fa altro che lanciare crociate contro chi attenta alla morale comune, soprattutto alla famiglia tradizionale, dove magari il papà e marito con 3-4 matrimoni alle spalle frequenta Epstein e qualche suo emulo. Non è un bel mondo.
7: Beh, non è un bel mondo. Io credo che, vabbè, la destra, dai, c'è sempre bisogno di un nemico, qualcuno con cui prendersela. Noi, diciamo, famiglie, perché io c'ho anche un bimbo, quindi mi definisco famiglia queer. Noi delle famiglie queer siamo i nuovi nemici, facciamo parte di tutto un pentolone di gente da odiare. Devo dire, nella realtà di tutti i giorni, a me non mi è mai successo nella realtà dei fatti di essere...
6: Però stai a Bologna. Che è un posto abbastanza privilegiato.
7: Esatto. Io credo che sia molto dannoso il fatto che le famiglie come la mia e tante altre categorie di persone vengano prese come grimaldello per prendere dei voti. E questa è una cosa di una tristezza, perché poi nella realtà dei fatti in un mondo empatico non funziona così, quindi è solo molto triste.
8: È deprimente. Sì, decisamente.
6: Ma non credete che in una situazione del genere gli artisti dovrebbero esporsi un po' di più? Perché io ho provato adesso con appunto il referendum, non ho trovato tantissimi artisti disposti a schierarsi.
8: Io ti ho stimato molto, infatti.
7: No, ma infatti io non voglio fare piaggeria, però Spacchi, da quel punto di vista lì, te sei sempre sul pezzo, sull'esposizione su determinati temi. T'ho visto combattere anche delle battaglie che sono state importanti nel corso degli anni, quindi c'hai questa attitudine.
6: Però perché non c'è più partecipazione da parte di altri che comunque hanno l'età che ho io, l'esperienza che ho io, e forse anche pensano delle cose molto simili?
8: Forse c'è una forma di narcisismo, autocompiacimento nel pensare che si è fatto una scalata, diciamo, che quella persona magari in particolare ha un livello tale per il quale non vuole, ha paura improvvisamente, no, in un mondo governato da like e gente che ti può distruggere anche con
6: un
8: commento.
6: Io ho fatto 1.500.000 visualizzazioni con un filmato di 7 minuti, quindi non abbiate paura del vostro
8: no, infatti, no, no, infatti sono d'accordo.
7: No, infatti.
8: Noi ci siamo esposte, per esempio, sul fattore Palestina all'inizio, proprio presto, con una compilation a cui ci hanno chiesto di partecipare, e mi sembrava la cosa più umana, logica da fare.
6: Certo.
8: Poi non so se chi fa molti numeri ha timore di che però mi sembra comunque una roba di una tristezza.
7: Vabbè, dai, è senza fine, però. Adesso non voglio farla, però è perdere il proprio privilegio.
8: Esatto,
7: cioè, in una generale, una volta che uno raggiunge una posizione.
8: Ed è
7: qua
8: il discorso di prima, no? Anche no, le destre lavorano su l'odiare qualcuno, non rendendosi conto che dare diritti, cioè, se tutti hanno più diritti, non è che qualcosa ti viene, che il tuo privilegio improvvisamente viene intaccato. Stiamo tutti meglio. E
6: ma l'artista comunque ha diritto, vero? Oltre, anzi, più che il diritto, c'ha anche il dovere di utilizzare il proprio megafono.
7: Assolutamente, certo.
8: Sì,
7: è anche vero che
8: pavidi, sì.
7: Sì. Ho avuto un momento di deprecabile.
6: È deprecabile quello che ti è successo.
8: Dai, un po' di self-deprecation.
7: Dai, tagliamo.
6: No, invece lo tengo.
7: No,
6: sì, sì, invece sì.
7: No, invece sì.
6: Va bene, dai, allora ci siamo conquistati il diritto di dire quello che pensiamo, che sembrava scontato, ma non lo è, non lo è mai. Vi ringrazio tantissimo per essere state con noi. Non ti è venuto in mente?
7: No, mi è venuto
6: cosa?
7: In mente quello che dovevo.
6: Ah,
7: ah no, me lo sono
6: dimenticato
7: di nuovo.
6: Ah, adesso
7: no,
6: lo devi dire.
7: No, continua avanti, Andrea.
6: Questo lo tagliamo invece.
8: Sembri il pesciolino di Nemo.
6: Grazie a Francesca Bono, Vittorio Burattini. Grazie,
8: grazie
6: mille, ragazzi.
8: Grazie mille, grazie.
6: Speriamo di riavervi qua presto con una mente un po' più sveglia.
7: Yep. Questo lo tagliamo. Grazie, ciao Manuel.
6: Ciao,
7: grazie.
6: Grazie.
7: Ciao. Grazie, ciao.
6: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione, produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci congediamo come di consueto con un brano di una band che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Sono i Pearl Moth con Cooling Fluid Leaks from the Eyes. Ciao a tutti.

0: una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. C'è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
1: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 18 agosto. Pressione stabile sull'Italia, prima parte della giornata con condizioni soleggiate salvo temporali sul basso Tirreno. A partire dalle ore pomeridiane si svilupperanno frequenti acquazzoni sulla dorsale appenninica, specialmente centro-meridionale. Altrove prevarrà il sole con temperature meno roventi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
8: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
10: Io sono Antonio Talia.
9: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
10: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
9: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
11: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Let me begin by saying thank you to all the thousands of kind people who have sent me messages of goodwill.
13: Nel 1947 Elizabeth aveva trascorso il suo 21esimo compleanno in Sudafrica con i genitori, durante uno dei vari tour nei possedimenti britannici. Per l'occasione aveva trasmesso in diretta BBC un secondo messaggio radio, dopo quello inviato durante la Seconda Guerra Mondiale ai bambini sfollati per le bombe naziste. Riprendendo l'antica tradizione dell'iniziazione cavalleresca degli eredi al trono, aveva formalmente dichiarato il proprio proposito di servire per sempre la grande famiglia imperiale. Con voce impostata, un filo acuta ma senza il minimo accenno di esitazione, aveva pronunciato con serietà la sua solenne formula di dedizione. Dichiaro davanti a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio. Una dichiarazione forse un po' ingenua e idealistica, almeno nei toni. Io non sono un monarchico e tanto meno un inglese, fatico a capire fino in fondo. Però, diamine, lo vorrei un politico che tiene fede a un'idea.

0: ha un valore, o quantomeno che dichiara di volerci provare.
1: Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 6. L'icona.
1: Nel 1977 Elizabeth è una donna cinquantenne, presto nonna, il primo nipotino, figlio della figlia Anna, nasce proprio in quell'anno, e se avesse potuto scegliere una carriera normale, di lei si sarebbe detto che ormai è una professionista affermata. Tradotto in termini regali, nel 1977 si appresta a festeggiare il suo Silver Jubilee, cioè il 25esimo anniversario di regno. E se vi è venuta in mente la linea argento della metropolitana londinese, avete ragione. La Jubilee Line è una delle molteplici iniziative pubbliche tese a commemorare proprio quell'evento. Festeggiare gli anniversari d'argento non è una tradizione consolidata nella storia della monarchia britannica. L'unico precedente è quello del nonno di Elizabeth, Giorgio V, nel 1935, e pertanto la decisione di istituire un comitato organizzativo ufficiale non è per nulla scontata. Il primo ministro, il laburista James Callaghan, in carica dall'anno precedente, vorrebbe opporsi e chiede che si valuti più attentamente la situazione generale. Elizabeth, proprio perché ha valutato la situazione generale, chiede invece che non si vada a spese. La situazione cui i due fanno riferimento durante i consueti colloqui settimanali è la più critica mai registrata nei pur difficili anni dal secondo dopoguerra in poi. In un diffuso contesto di crisi, il Regno Unito, insieme all'Italia, va detto, spicca come grande malato d'Europa, al punto che Callaghan l'anno precedente è stato costretto a chiedere un prestito di quasi 4 miliardi di sterline al Fondo Monetario Internazionale per evitare la bancarotta. Roba da paese in via di sviluppo, come si diceva allora. Altro che il pomposo Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, come recitano i documenti ufficiali, completi di stemma reale, leoni, unicorni, giarrettiere, chi più ne ha più ne metta. E come vanno quei festeggiamenti, ce lo racconta la professoressa Valentina Villa.
2: Vero. Elizabeth viene dalla lezione di Winston Churchill nel 1953 e prima ancora da quella di suo padre nel 1936. In un momento di crisi, niente di meglio che un brillante sfoggio di orgoglio patrio per rinfrancare il morale nazionale. Ecco, se non si trattasse di Elizabeth e si volesse metterne in discussione la buona fede, beh, l'associazione con le leggendarie brioche della francese Maria Antonietta verrebbe quasi istintiva. In ogni caso, la visione di Elizabeth ha in definitiva la meglio. I festeggiamenti nel 1977 saranno in grande stile. 3 mesi di tour interno tra la Scozia, l'Inghilterra, il Galles e la complicata Irlanda del Nord. 2 viaggi oltreoceano. Il primo in Australia, Nuova Zelanda e isole del Pacifico, il secondo in Canada e nei Caraibi. Migliaia di eventi nelle città del regno nei giorni del Trooping the Colour, il compleanno ufficiale del monarca a giugno, e milioni di telespettatori che assistono allo spettacolo in televisione. A Londra, Elizabeth sfila per le strade della capitale con la carrozza dorata che aveva utilizzato per la coronation.
3: «Non mi ricordavo fosse così scomoda», confiderà un'amica.
2: E badate bene, non è che sia questione degli anni che passano e del fisico di Sua Maestà, che non è più quello di una volta. È che la Gold State Coach, costruita a metà del Settecento, monta sospensioni a balestra davvero rigidissime che la fanno oscillare pericolosamente. La regina Vittoria, non per niente, spesso si rifiutava di usarla. Elizabeth assiste poi a spettacoli pirotecnici in suo onore, partecipa a una maestosa sfilata in barca lungo il Tamigi e ovviamente saluta la folla esultante dal balcone di Buckingham Palace. L'immagine che viene presentata alla folla festosa è ben diversa da quella del 1953, quando vicine a Elizabeth, Filippo e ai piccoli Carlo e Anna vi erano decine di persone, le 6 damigelle d'onore e vari altri membri della famiglia reale. Nel 1977, invece, l'immagine della Royal Family britannica è molto ben definita. La regina madre, la sorella Margaret, Filippo, lo zio di Filippo, Lord Mountbatten, l'erede al trono Carlo in divisa militare e gli altri figli, Anna, incinta, Andrea ed Edoardo in giacca e cravatta. Al centro, lei, Elizabeth, sicura e sorridente. Spolverino rosa acceso in crepe, abito con morbida gonna a pieghe nello stesso tessuto e, soprattutto, vivace cappellino abbinato dalla forma vagamente ad elmetto sul cui retro svolazzano 25 fiori di seta rosa a campanella, uno per ogni anno di regno. Meravigliosa. Elizabeth è celebrata anche dalla rock band sua omonima. I Queen, infatti, con un Freddie Mercury in forma smagliante, concludono il loro tour A Day at the Races il 6 e il 7 giugno 1977 con una doppia data da tutto esaurito a Londra, i cui proventi vanno al Silver Jubilee Fund, un'iniziativa di beneficenza della corona. Quando il tour si chiude, come di consueto per la band, con la versione orchestrale, chitarre e batteria, dell'inno nazionale britannico, il messaggio è chiaro. God Save the Queen, quella sera, è tutta per Elizabeth.

0: Prima del concerto dei Queen, di cui ci ha appena parlato Valentina, però, nel pomeriggio l'altra faccia della nazione si era identificata in un tipo di musica ben diverso da quello di Freddie Mercury e compagni, quello della band dei Sex Pistols. E dire che 3 anni prima proprio i Queen erano stati inconsapevoli artefici del successo del gruppo punk, impossibilitati a partecipare a una trasmissione su un'emittente televisiva regionale, avevano lasciato il posto ai meno conosciuti colleghi che, alla prima esperienza in TV, si erano fatti notare per turpiloquio e insulti in diretta, conquistando però così notorietà nazionale, per quanto controversa. Nel maggio 1977 i Sex Pistols, dopo Anarchy in the UK, pubblicano il loro secondo singolo dal titolo non casuale God Save the Queen. Siamo ben lontani però dall'ironia scanzonata di Freddie Mercury. Nell'irriverente canzone di Johnny Rotten c'è tutta la rabbia giovanile, in particolare quella appunto degli appartenenti alla sottocultura punk, contro il sistema politico e l'establishment. La canzone sale subito in vetta alle classifiche, pur venendo censurata dalla BBC. Il disco è rifiutato da molte catene di negozi musicali, che però prendono così un grosso granchio. Alla fine dell'anno God Save the Queen risulterà essere il secondo singolo più venduto dietro la tranquillizzante cover romantica I Don't Want to Talk About It di Rod Stewart. I sospetti di brogli nella classifica a discapito dei Sex Pistols però non verranno mai dissipati. Il 7 giugno 1977 lo spregiudicato manager della band, Malcolm McLaren, compagno della stilista Vivienne Westwood, affitta un barcone per fargli esibire lungo il Tamigi in una chiara presa in giro della sfilata navale di Sua Maestà. La trovata pubblicitaria degenera presto nel caos. Il gruppo viene inevitabilmente fermato dalla polizia, il battello costretto ad attraccare e tra spintoni e insulti McLaren viene portato via dagli agenti mentre urla a gran voce «Bastardi fascisti!» in linea con la canzone della sua band che accusava appunto di fascismo il regime inglese. Insomma, un evento tutto fuorché maestoso. Per Elizabeth, comunque, il giubileo è un successo personale, che neanche le intemperanze dei giovani punk riescono a scalfire. La maturità non solo anagrafica, ma anche politica della regina è dimostrata inequivocabilmente dal discorso di risposta al Parlamento pronunciato davanti alle Camere riunite a Westminster Hall. Dopo averlo dato la forma di governo britannica, garanzia di libertà individuali e buon ordine, Elizabeth ricorda i grandi cambiamenti avvenuti in quei 25 anni, elogia il Commonwealth e l'ingresso nella comunità economica europea, ma affronta anche le difficoltà del momento, in particolare le rivendicazioni indipendentiste di Scozia e Irlanda del Nord, dimostrando comprensione verso le aspirazioni locali, ma ribadendo il valore non negoziabile dell'unità, illustrandone i vantaggi. Abbiamo la stabilità delle nostre istituzioni, le nostre tradizioni di servizio pubblico e di attenzione per gli altri, la nostra vita familiare e soprattutto la libertà che voi e i vostri predecessori in Parlamento avete, nel corso dei secoli, sostenuto così coraggiosamente. L'unità e l'armonia e la collaborazione sono temi cari a Elizabeth durante i festeggiamenti del Giubileo, perché sul finire degli anni 70 è ormai chiaro che la pace sociale venutasi a creare dopo il 1945, grazie al consenso post-bellico tra laburisti, conservatori e sindacati, è finita. Gli studiosi discutono ancora oggi sul momento esatto in cui l'equilibrio che aveva tenuto fino ad allora si rompa, e la dottrina keynesiana, fatta di interventi attivi dello Stato nell'economia, lasci il posto alle scelte liberiste ispirate alle teorie di Milton Friedman e dei suoi Chicago Boys. Una data chiave è certo quella del novembre 1978, quando nel Regno Unito ha inizio l'inverno dello scontento, fortunata espressione giornalistica di un editorialista del Sun, tratta dal primo verso del Riccardo III di Shakespeare, per indicare la inedita ondata di scioperi e agitazioni che bloccano il paese in quei mesi. Il 22 gennaio 1979 più di 1,5 milioni di lavoratori pubblici si rifiutano di recarsi al lavoro, con risultati presto eclatanti. L'immondizia si accumula lungo le vie più centrali di Londra, gli ospedali accolgono solo le emergenze e le bare rimangono insepolte all'ingresso dei cimiteri. Il primo ministro Callaghan, un tempo noto per i suoi stretti legami con i sindacati, è ritenuto inefficace e lontano dalla realtà. D'altronde, non lo aiutano le immagini diffuse dai giornali. Il premier è ritratto mentre nuota sorridente sotto il sole dei Caraibi. Certo, Callaghan è lì per una conferenza internazionale dove si discute il futuro dell'Iran in piena rivoluzione comunista, ma l'effetto boomerang in una Gran Bretagna paralizzata dal gelo e dallo sciopero dei camionisti è devastante. 2 mesi dopo il governo Callaghan cade e si va alle urne.
1: Così nel maggio 1979, a cercare di risollevare le sorti del Regno Unito, arriva Margaret Thatcher. Sono donne di potere in un mondo ancora fatto solo di uomini. Donne spesso in difficoltà nel loro ruolo di madri, e chi non lo è. In un'epoca poi in cui i modelli genitoriali sono pochi e ancora molto tradizionali. E, forse soprattutto, sono donne cresciute con un forte senso del dovere e dell'impegno. Se Elizabeth era stata apostrofata come scolaretta, Margaret Thatcher verrà definita l'eterna ragazza da borsa di studio. Eppure, le due sembrano diversissime e le udienze settimanali non procedono con la stessa fluidità di quelle tenutesi con altri premier precedenti. La Thatcher ha alle spalle solo un'esperienza relativamente breve come ministra dell'istruzione, in cui tra l'altro è riuscita ad attirarsi l'odio popolare abolendo la distribuzione di latte nelle scuole, decisione peraltro presa mesi prima dai Labour, e a guadagnarsi anche l'appellativo di Margaret Thatcher, Milk Snatcher, Margaret Thatcher, la ladra di latte. Forse per tale relativa e iniziale immaturità politica, o forse semplicemente per carattere, Thatcher gestisce il colloquio a senso unico, quasi volesse far la predica alla regina. Quanto però Sua Maestà è pacifica e conciliante, tanto la prima ministra è combattiva. Il rapporto tra Elizabeth e la Lady di Ferro è in fondo ben sintetizzato dalla descrizione delle due data dalla moglie di un cugino di Elizabeth, Michael di Kent.
2: La regina è tua madre, che ti manda a scuola. Thatcher è la direttrice della scuola.
1: Pur nel rispetto reciproco, la premier è una grande ammiratrice della monarchia e la regina apprezza la serietà e la preparazione della premier, è indubbio che alcuni punti di attrito tra le due emergano. Le divergenze riguardano i temi del Commonwealth, del conflitto in Irlanda del Nord e in generale la sempre più diffusa violenza sociale e politica.
0: Sì, come ha accennato Valentina, ci sono molteplici segnali di un peggioramento delle tensioni sociali e Elizabeth ne è coinvolta in prima persona. Nel giugno 1981, durante la consueta parata del Trooping the Colour, il 17enne Marcus Sargent le spara contro 6 colpi a salve con la sua Colt Python, acquistata per l'occasione. La regina sta cavalcando l'Amazzone con entrambe le gambe, cioè sul fianco sinistro. Burmese, una giumenta nera donatale dalla polizia canadese anni prima, spaventata dal rumore, si imbizzarrisce rischiando di disarcionarla. Ma Elizabeth è una buona cavallerizza, riacquista il controllo e prosegue la parata. Sargent viene subito bloccato da un soldato e poi arrestato. Non sembra, almeno a prima vista, che ci sia una qualche motivazione politica all'origine del gesto del ragazzo.
3: «Volevo essere famoso, volevo essere qualcuno»,
0: spiega subito dopo agli agenti. D'altronde, nei 6 mesi precedenti c'erano stati ben 3 episodi molto mediatici in cui personalità in vista erano state raggiunte da colpi di arma da fuoco sparati da lupi solitari. La sera dell'8 dicembre del 1980 a New York, John Lennon viene ucciso da un 25enne psicolabile, ossessionato dalla fama dell'ex Beatle. Pochi mesi dopo, nel marzo del 1981, un giovane con disturbi psichiatrici ferisce gravemente il presidente americano Ronald Reagan, colpendo anche due dei suoi collaboratori. Un mese esatto prima della parata del Trooping the Color, poi, il 13 maggio 1981, il terrorista turco Ali Akça spara al Papa, Giovanni Paolo II. Marcus Sargent viene condannato a 5 anni di carcere sulla base del Treason Act del 1842, una legge fatta emanare dalla regina Vittoria dopo alcuni attentati subiti durante i suoi giri in carrozza e utilizzata da Elizabeth solo 3 volte. Nel 1966 contro un giovane che aveva lanciato un mattone contro la sua macchina durante una visita a Belfast, nel 1981 per Sargent e nel 2022 per un uomo trovato all'interno della proprietà di Windsor armato di balestra. Va detto che aveva avuto un proprio intrinseco valore di civiltà quella legge del 1842, sollecitata anche dal principe consorte Alberto, perché fino a quel momento non esistevano altri strumenti giuridici per condannare chi si macchiasse di reati contro la persona di Sua Maestà se non la pena di morte o l'assoluzione per infermità mentale. In ogni caso, non è finita lì. Pochi mesi dopo, nell'ottobre 1981, Christopher John Lewis, un ragazzo con seri problemi psichiatrici, tenta di sparare alla regina mentre esce dall'auto a Dunedin, in Nuova Zelanda. Certo, sono gli imprevisti del mestiere, come soleva chiamarli con nonchalance il nostro Umberto I, che però, a causa di quei trascurabili imprevisti del mestiere, ci aveva poi lasciato la pelle, proprio in avvio di secolo, il 29 luglio del 1900. E ancora, nel luglio 1982, il 33enne londinese Michael Fagan, disoccupato, separato e con 4 figli a carico, riesce addirittura a introdursi a Buckingham Palace e a raggiungere la camera di Elizabeth, che, svegliandosi di soprassalto, se lo trova seduto in fondo al letto. E a piedi nudi, si è tolto per non far rumore calze e scarpe che lui sosterrà gli verranno restituite 2 anni dopo dai valletti di palazzo, alle mani sporche di repellente per piccioni con cui si è impiastricciato mentre scavalcava il muro di cinta, e a un taglio sanguinante sulle dita che macchia le coperte della regina. Al di là dell'incredibile serie di falle nel sistema di sicurezza del palazzo, e al di là del fatto che Fagan, nella sua esistenza ormai deragliata tra furtarelli e troppo alcol, non ha fortunatamente intenti violenti, il segnale è chiaro. C'è del disagio verso casa reale, più che semplice disagio forse, e non si può ignorarlo. Nei momenti di crisi, non serve aver studiato le scienze politiche per saperlo, le figure simboliche, le icone come si suol dire, diventano i parafulmini del senso di malessere diffuso, e nel Regno Unito il simbolo per eccellenza è lei, Elizabeth. E per i deboli, o gli squilibrati o i fanatici, tutto questo può tradursi in violenza. E allora la faccenda rischia di farsi molto seria. Ma per fortuna ci sono molti modi di trattare i simboli. Nel 1982 Andy Warhol, uno che di simboli, e soprattutto di icone se ne intende, si mette in testa di lavorare a un ritratto della regina e scrive a Buckingham Palace chiedendo il permesso di utilizzare la sua immagine. La risposta di Elizabeth, attraverso le parole del suo private secretary Heseltine, è un capolavoro di pragmatico understatement. La regina non desidera certamente mettere ostacoli sulla strada del signor Warhol. Tuttavia, non si sognerebbe di offrire alcun commento su questa idea. Come dire, Mr. Warhol, so di essere un'icona e della mia immagine infatti hanno già fatto di tutto. Veda lei cosa cavarne fuori, possibilmente senza spille da baglia come quei ragazzacci dei Sex Pistols. Ottenuto il via libera, Warhol si mette all'opera e nel 1985 crea la serie Reigning Queens, Regine Regnanti. 16 ritratti di 4 regine, oltre a Elizabeth, Beatrice dei Paesi Bassi, Toby Twala dello Swaziland e Margherita II di Danimarca. Vengono realizzate 2 edizioni di stampe in vari colori, la Standard Edition di 40 copie e la Royal Edition di 30, in cui le serigrafie sono ricoperte di minuscoli frammenti di vetro per creare riflessi di luce. Il fondatore della pop art, che una volta aveva dichiarato di voler essere famoso quanto la regina d'Inghilterra. Forse spera che Elizabeth ne acquisti una copia, sancendo così un riconoscimento reale alla notorietà dell'artista. Sempre attraverso Heseltine, invece, Sua Maestà si congratula semplicemente via lettera per il risultato. Bisognerà attendere il 2012, quando, in occasione del giubileo di diamante, i curatori della Royal Collection, la collezione personale della corona, acquisteranno ben 4 stampe, le uniche opere della raccolta dedicate alla regina per le quali lei stessa non ha posato di persona. Troppo tardi per Worrell, morto nel 1987. A lui, comunque, così a lungo interessato agli idoli pagani della fama e del successo, si deve una delle versioni più psichedeliche di una delle immagini più riconoscibili al mondo, quella per l'appunto della regina d'Inghilterra. E chissà che effetto avrà fatto all'allora 19enne Andy Warhol il giuramento pronunciato in Sudafrica nel 1947 da quella ragazza, appena più grande di lui, giovane erede al trono di 21 anni. Forse sarà germogliato lì il primo, appena abbozzato, interesse verso la futura regina. Se ne sarà ricordato tanti anni dopo, al momento di realizzare quel suo immemorabile capolavoro di pop art. Non lo sapremo mai. Chi se lo ricorda bene invece è ovviamente lei, Elizabeth. Da decenni le risuona nella testa, ogni sera, infilandosi a letto e ogni mattina al risveglio, a ricordarle il senso della sua esistenza particolare, il senso di ciò che fa e di chi è. Forse è per questo motivo, quindi, che decide di condividerne il ricordo in pubblico nel suo primo anniversario di regno davvero importante, che segna tutto il decennio. Il 7 giugno 1977, al pranzo per i festeggiamenti del giubileo, che si tiene nell'edificio medievale del municipio di Londra, la regina ribadisce il proprio voto utilizzando una espressione intraducibile in italiano, ma messa dal grande Shakespeare sulle labbra niente di meno che di Cleopatra, che tra regine si sa, ci si capisce. Nell'omonima tragedia, la regina egiziana parla dei suoi salad days, i giorni dell'insalata, quando era cioè green in judgment, verde nel giudizio, cioè acerba, inesperta, insomma, nei suoi anni verdi, quando era giovane. E a quella sua gioventù interrotta dal destino politico che le si è presentato troppo presto davanti, rinvia Elizabeth, forse con qualche malinconia che emerge in una certa emozione trattenuta nella voce, ma anche con tanta inossidabile determinazione. Quando avevo 21 anni, ho promesso di dedicare la mia vita al servizio del nostro popolo e ho chiesto l'aiuto di Dio per mantenere quel voto. Benché quell'impegno sia stato preso nei bei tempi andati, nei miei giorni verdi, quando ero giovane e inesperta, non rimpiango né ritiro una sola parola. E si può pensarla come si vuole, naturalmente. Ma cosa puoi dire a un capo di Stato che si mantiene saldo in un lodevole proposito 30 anni dopo averlo assunto? Niente. Chapeau.
4: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto storia e narrazione.
5: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
7: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Le 22.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Spara al fuggitivo, agente indagato per tentato omicidio, il PM non poteva scappare. Attentato a Ranucci, la vitola a Rebibbia, si dichiara pentito per aver inguaiato l'amico. In gravi condizioni la punta del Cagliari, 3P ha rischiato di annegare. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, dice, ma si attribuisce l'atto totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni, viene detto, di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. A 90 anni dall'assassinio di Federico García Lorca, fucilato all'alba del 18 agosto 1936, l'Associazione per il recupero della memoria storica chiede al governo spagnolo di desecretare la documentazione ancora nascosta sui crimini della dittatura franchista, a partire dagli atti sulla morte del poeta. In un documento inviato al presidente del governo Pedro Sánchez, l'associazione denuncia il mantenimento della legge sui segreti ufficiali del 1968 firmata da Francisco Franco. Un 33enne è morto stamattina mentre vendemmiava, schiacciato dal trattore che lui stesso guidava. Aveva rilevato un'azienda agricola di San Colombano a Lambro, in provincia di Milano, da appena un anno, e con il fratello minore, che anche oggi era con lui, aveva fondato un'azienda specializzata in vini biologici. Ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Jael 3P, 20 anni, versa in gravissime condizioni al reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico, ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Calcio, oggi le ultime partite dei 32esimi di Coppa Italia. Ci sono già due verdetti, avanti Sassuolo e Pisa, vincenti rispettivamente su Cesena ed Empoli. In campo adesso Palermo e Lecce, con i rosoneri in vantaggio per 1-0 quando siamo alla 41esimo del primo tempo, e in questo momento il Palermo ha raddoppiato, quindi 2-0 tra Palermo e Lecce, e vince 1-0 la Cremonese con la Sampdoria, mentre si sta giocando il 59esimo minuto del secondo tempo. Ed è tutto, GR24 torna alle 23.

0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Ritornano le puntate speciali dopo la pausa di Ferragosto di Focus Economia. Spero che tutti abbiate trascorso un buon Ferragosto, una buona settimana. E dopo una settimana in cui abbiamo ascoltato il podcast del Sole 24 Ore Squali, dove Andrea Franceschi ci ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più pregiudicati dei nostri tempi, torniamo a occuparci, come fatto due settimane fa, in queste puntate speciali di Focus Economia, di alcuni temi economico-finanziari particolarmente importanti e impellenti, per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, visto che vi sono stati 700 relatori e oltre 300 eventi. Allora, iniziamo questa nuova settimana tornando a parlare di intelligenza artificiale, cioè da dove avevamo chiuso due settimane fa, però affrontandolo sul come impatto sui giovani, sul futuro e sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Si è tenuto un panel, un gruppo di lavoro anche su questo, e all'interno del Festival dell'Economia, con Vincenzo Caridi, dirigente del Dipartimento per le Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro, Giulia Cristoforetti, ricercatrice dell'Università di Trento, Giuliana Cristoforetti, dirigente Servizio Lavoro Provincia Autonoma di Trento, e Stefania Terlizzi, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro, a moderare il tutto Marco Ronchetto. E qui si sono toccati molti temi che abbiamo trattato anche noi: bolla finanziaria, rivoluzione industriale, AI washing, cioè il fatto che si usi anche l'intelligenza artificiale come pretesto per andare a licenziare, e poi tutto il timore che i lavoratori umani vengano sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma con fenomeni anche di distorsione, perché abbiamo raccontato il caso dei 350 ingegneri che la Ford aveva licenziato a fine giugno e poi li ha riassunti perché l'intelligenza artificiale non era all'altezza del lavoro. E allora ascoltiamo il panel.
4: Allora, parlare in questa meravigliosa terra di intelligenza artificiale ha anche un perché. Perché secondo i dati Istat sulle conoscenze digitali, la provincia autonoma di Trento guida la classifica nazionale assieme all'Emilia-Romagna, perché il 61,1% dei suoi abitanti tra i 16 e i 74 anni, cito i dati Istat, dispone almeno di quelle di base. Quindi è un territorio che, rispetto a altre province, altre regioni, è molto più avanzato da questo punto di vista. Quasi tutti i trentini sanno comunque come cavarsela con la digitalizzazione. Noi adesso andremo a vedere quello che andremo a parlare dell'intelligenza artificiale, quale strumento che, come tutti gli strumenti, non è né buono né cattivo. Facevamo l'esempio del coltello. Il coltello chiaramente può servire a tagliare il pane, è uno strumento buono, può servire a coltellare una persona, è uno strumento cattivo. Quindi non è da demonizzare né da esaltare, ma capire come governare. Quindi nel momento in cui l'essere umano governa questo strumento, può essere assolutamente uno strumento ottimale. È uno strumento anche che sta cambiando profondamente non solo il mondo del lavoro, come diceva la Georgieva dal forum di Davos, dove si ostinano a far concorrenza al Festival di Trento, ma chiaramente purtroppo per loro non ce n'è, però sta proprio cambiando in maniera quasi antropologica. Adesso io qua inizio con la dottoressa Giulia Cristoforetti, la ricercatrice appunto dell'università, sta cambiando quasi in maniera antropologica la nostra società, a partire dai giovani. Io cito ancora i dati Istat, in Italia il 51,2% dei 14-19enni e il 43,1% dei 20-24enni dichiara di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nei 3 mesi precedenti l'intervista appunto fatta dall'Istat. Nei lavori di ricerca appunto della dottoressa Cristoforetti emergono implicazioni legate all'uso appunto dell'AI, tra opportunità e possibili rischi. Quindi adesso io andrei a chiederle: l'intelligenza artificiale sta veramente cambiando, oltre al mondo del lavoro, anche il modo in cui i giovani apprendono, ma soprattutto pensano e interpretano la realtà? C'è chi sostiene appunto che l'utilizzo sempre più pervasivo di intelligenza artificiale generativa e di chatbot stia spingendo verso un mutamento antropologico delle persone e delle relazioni sociali.
5: Grazie, buongiorno a tutti, sono davvero felice di essere qui, per me è un grande onore. E appunto io sono ricercatrice nell'ambito delle neuroscienze cognitive e mi occupo di studiare come strutturiamo la conoscenza, e lo faccio attraverso i sistemi linguistici, gli sistemi intelligenti. E appunto vediamo che l'intelligenza artificiale sta modificando sia il mondo del lavoro, ma soprattutto in modo molto più profondo anche il nostro rapporto con le conoscenze. E questo lo vediamo moltissimo nei giovani, il loro modo di pensare, di interagire, di produrre testi. E se pensiamo anche gli studenti, quelli che termineranno quest'anno la maturità, sono i primi che hanno fatto un percorso scolastico affiancando il loro apprendimento con l'intelligenza artificiale che è disponibile. E questo chiaramente ha un impatto sul contenuto appreso, quindi sulla realtà che noi creiamo, perché l'intelligenza artificiale sì, ci propone dei contenuti, ma di base bisogna avere una criticità. Non sempre sono delle cose veritiere. Chiaramente propone delle cose che sono plausibili, ma bisogna sviluppare la capacità di critica, di comprenderle. Allo stesso tempo, un altro aspetto molto importante è che nel momento in cui noi, ma soprattutto i giovani che stanno apprendendo, delegano i vari processi cognitivi, per esempio nel produrre un testo, e perdono una parte fondamentale dell'apprendimento. È faticoso, sì, ma sono quelli che costruiscono le nostre competenze. Però l'intelligenza artificiale non va demonizzata, perché di base potrebbe essere un moltiplicatore di competenze, ma solo per chi già le ha, per chi già ha un capitale semantico cognitivo dal quale può partire per poi svilupparle. Ed è proprio questa la vera sfida, quindi, è insegnare a governarla e usarla per ampliare appunto il pensiero. E poi inoltre l'intelligenza artificiale va anche alimentata, perché l'intelligenza artificiale guarda al mondo attraverso uno specchietto retrovisore, perché va ad analizzare dei dati che sono stati raccolti nel passato. Quindi anche per avere nuove idee, per proporre, per avanzare anche a livello di tecnologia, c'è bisogno della mente umana per avere nuove idee, perché altrimenti costruiamo tutto su qualcosa che è fondamentalmente già predisposto.
4: Assolutamente, ma lei come implementerebbe le competenze anche a livello scolastico? Cioè sarebbe magari giusto inserire già, non so, dalle scuole medie, dalle superiori, dei corsi specifici, perché al momento comunque non ne vediamo tanti in giro e dobbiamo preparare i nostri ragazzi fin da quasi da quando sono bambini a un impatto, perché quando ero giovane io c'avevo il televisore con qualche canale e i giornali cartacei. Stop, finisce lì la storia. Adesso c'è un'infodemia, quindi come lo vede? Cioè, dobbiamo proprio, è un motivo di sicurezza, di difesa dei nostri giovani questo.
5: Sì, è un processo che deve essere condiviso, non può essere delegato solo alla scuola, perché le cose vanno talmente velocemente che è davvero difficile implementare all'interno degli ambiti scolastici, quindi responsabilità della ricerca, dell'ambito sociale. Però decisamente non dobbiamo insegnare a come utilizzare solamente la tecnologia, ma per rendere autonomo uno studente dobbiamo integrare la tecnologia e mente umana. E quindi, per esempio, la prima cosa è per insegnargli a restare autonomi è quella di insegnare non solo ad ottenere delle risposte, ma anche a verificarle, e quindi porre sempre il dubbio e non accettare un black box, quindi qualcosa che non conosci va analizzato. E poi bisogna prendere l'AI come un'opportunità, quindi una sorta di palestra cognitiva, non prenderla come una scorciatoia, ma come un mezzo per allenare il pensiero. Quindi io propongo un'idea, chiedo un confronto delle altre possibilità, e questo ha una potenza immensa, perché in questo caso alleniamo il pensiero. E poi soprattutto insegnare la metaconsapevolezza, quindi avere la consapevolezza che quello che stiamo facendo ha un impatto su di noi, e quindi bisogna lavorare su tutti questi aspetti. All'interno della scuola è il mondo migliore, però bisogna supportarla la scuola alla fine in questi percorsi.
4: Assolutamente, iniziare dalle famiglie. Ecco, un episodio che ha colpito molto lo scorso Capodanno è stata purtroppo la tragedia in Svizzera di Crans-Montana, dove sono morti in quel locale, appunto in Svizzera, un sacco di ragazzi, molti anche italiani, e morti anche camerieri, quindi perché comunque è un locale, è un luogo di lavoro. Noi ci ha colpito molto per la morte di questi dei turisti, ma in realtà hanno coinvolto anche ragazzi che lì lavoravano. Ecco, quello che ha colpito tra le tante cose anche le immagini di questi ragazzi che col cellulare riprendevano le fiamme che si stavano sviluppando invece di scappare. Allora, noi chiaramente non diamo alcun giudizio, però c'è veramente il rischio che l'utilizzo sbagliato certe volte anche degli strumenti digitali alieni appunto dalla realtà? Lei parlava chiaramente di consapevolezza. La consapevolezza vuol dire anche che quando c'è un pericolo io non sto a riprenderlo, ma magari scappo, oppure non mi metto sul ciglio di un burrone o di un palazzo per farmi il selfie, perdo l'equilibrio, mi faccio 200 metri di volo. Quindi questo è un rischio pesante che poi colpisce i giovani, ma non solo, adesso dobbiamo dire, perché comunque anche le persone più adulte e tutto, perciò non dobbiamo sempre dire solo i giovani, ma perché prende veramente tutti, anche le persone più anziane. Quindi è una questione di consapevolezza che riguarda tutti.
5: Certo, sì, dal punto di vista sociale appunto. Vediamo anche che i giovani, c'è un isolamento dei giovani, perché tu puoi si può comunicare con l'AI e può darti conforto, può darti consigli, quindi c'è anche questo aspetto qui. Quindi secondo me bisogna cambiare mentalità e ragionare sul fatto che ormai è nelle nostre vite e ci sarà e probabilmente muterà e non sappiamo neanche bene in che direzione, però è proprio trovare delle soluzioni per far interagire macchine e essere umano, che alla fin fine è la quinta rivoluzione industriale, e soprattutto valutare degli aspetti. I giovani vanno coinvolti, vanno motivati, vanno coinvolti in altri tipi di ambienti, quindi bisogna puntare su quello e convivendo con l'intelligenza artificiale, chiaramente.
4: Mi verrebbe anche da dire che bisogna ascoltarli e parlare con loro, perché se si rifugiano in una macchina a chiedere consiglio c'è un problema, e il problema non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi adulti che non li stiamo mai ad ascoltare e non parliamo con loro.
5: Sì, infatti, cioè, il messaggio conclusivo che vorrei dare è che effettivamente comunque la tecnologia non cambia il futuro da sola, e dipende dal modello sociale, culturale, politico in cui è inserita, quindi bisogna valorizzare quell'aspetto lì, insomma.
4: Certo. Allora, io passo alla dottoressa Terlizzi, dirigente appunto generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, e l'Agenzia del Lavoro appunto ha un osservatorio privilegiato sulla governance necessaria negli algoritmi, e sono sui rischi, sulle opportunità, e noi ovviamente sappiamo che quando il mercato del lavoro cambia, sì, ma cambia anche la governance algoritmica. Quindi le chiederei come si può connettere il mondo delle competenze di cui parlavamo appunto con la dottoressa con quello il mondo delle competenze con quello della sicurezza. Abbiamo citato Crans-Montana, noi sappiamo che in Italia purtroppo i dati ci dicono che ogni giorno muoiono 3 persone sul lavoro. Quindi ci può essere questa connessione, come si può attuare?
6: Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, grazie davvero per l'invito. Sono contenta di sostituire l'assessore Spinelli perché mi dà, come dire, l'opportunità dal punto di vista tecnico, come dirigente dell'Agenzia del Lavoro, di poter un po' raccontare quello che sta avvenendo. La domanda è molto ambiziosa. Voi avete capito che siamo in una fase, in questi giorni il festival l'ha trattato, di profondo cambiamento. Siamo in una fase in cui si passa da un'euforia tecnofila, come la chiamo io, in cui la tecnologia è la panacea di tutti i mali, ad una tremenda timore di perdita di posti di lavoro e quindi un catastrofismo occupazionale che fa dire perderemo il lavoro. Allora, come si fa per chi si occupa come me di lavoro a stare in equilibrio? Quali sono le ricette che possono, come dire, mantenere quella che Giulia ha chiamato la centralità dell'essere umano? Voi avete capito ormai in questi giorni, ed è importante che questo venga trasferito ai giovani, che il tema della sovranità del pensiero portata dallo sviluppo di competenze è la chiave. Un pensiero critico è la soluzione al non essere governati. Prima si parlava di governance algoritmica. Che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a governare la potenza di calcolo e quindi avere, come dire, un pensiero che in qualche modo governi quello che sta avvenendo. Allora noi, come Agenzia del Lavoro, cosa stiamo facendo? Stiamo in qualche modo ripensando a quelle che sono, ad esempio, le politiche formative. Si parla di politiche attive data driven. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché dall'osservazione della potenza dei dati che in qualche modo del mercato del lavoro stiamo mettendo a fattor comune, riusciamo a riorientare la modalità di fare formazione, la modalità di stare nel mercato del lavoro. Il World Economic Forum dice che in un anno il 40% dei posti di lavoro sarà toccato dall'intelligenza artificiale. Toccato dall'intelligenza non vuol dire che ci sarà una perdita di posti di lavoro, vuol dire che però si cambierà il modo di stare al lavoro. Allora è importante che anche i giovani, che sono quelli più toccati al momento dell'ingresso nel posto di lavoro, sappiano governare la tecnologia. Quindi questo è un po', come dire, la centralità delle competenze. Rispetto al tema della sicurezza, poi, che è stato menzionato, questo aggiunge un asset in più. Il Trentino si pone, e lo sentirete bene dalle parole della collega Cristoforetti, come ecosistema di legalità. Perché si pone come ecosistema di legalità? Perché la scelta che noi stiamo facendo, Agenzia del Lavoro, Servizio Lavoro, è quello di lavorare congiuntamente perché il tema della sicurezza diventi una sorta di cassetta degli attrezzi che sin dalla giovane età diventa un portato dei giovani che poi diventano lavoratori e lavoratrici e quindi in qualche modo entra nella loro, come dire, linguaggio comune. La provincia di Trento, con iniziative come il Buon Lavoro e iniziative nelle scuole con l'alternanza scuola-lavoro, parla di sicurezza a tutti i livelli, perché la sicurezza, guardate bene, non è solo un obbligo, un adempimento come spesso purtroppo viene trattato. C'è un po' la tendenza, ma questo lo dico sempre perché lo penso fortemente, in Italia c'è una tradizione per cui finita la scuola sembra quasi che la formazione diventi non più necessaria. In realtà la formazione, lo sviluppo delle competenze, stare sui temi della sicurezza diventa necessario lungo tutto il corso della vita. Noi staremo al lavoro sempre di più, staremo al lavoro tantissimo, questo un po' per via della curva demografica, ma un po' per come stanno cambiando in qualche modo le necessarie esigenze che leggete tutti i giorni, e quindi vuol dire stare attualizzati. Il tema della sicurezza è un tema che deve accompagnarci. Crans Montana è stata citata, è come dire, l'esemplificazione di un luogo di lavoro non sicuro, in cui sia i lavoratori che anche gli ospiti di quella, diciamo, di quel locale sono diventati vittime di qualcosa che si poteva e si doveva prevenire. E allora in quel momento lì è mancata la lucidità, sono mancati gli strumenti necessari. Quindi io credo che queste iniziative che noi stiamo mettendo a terra vadano in questa direzione.
4: Grazie mille. Adesso andrei a estendere il discorso a livello nazionale, appunto, con il dottor Caridi, per capire quali sono le strategie del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, appunto. Partiamo dal fatto che, come avete detto in precedenza, la formazione è un pilastro fondamentale. Quindi, come il Ministero pensa di potenziarla e con quali strumenti? E poi il decreto sicurezza, appunto, punta sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Quindi chiederemo al dottore se ci può spiegare di che cosa si tratta e in che modo questa piattaforma, anticipo già un po' che cos'è, può contribuire alla sicurezza sul lavoro.
7: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Davvero anch'io sono molto contento di stare qui a parlare di un tema che è centrale. Non so se è centrale come l'uso del coltello, come diceva lei, ma credo che lo sia molto di più, perché non è come maneggiare un coltello. Si è parlato molto di consapevolezza. Io credo che l'intelligenza artificiale sarà sempre più pervasiva, non è quella, diciamo, dei telefonini, si sta ragionando, sappiamo tutti che stiamo utilizzando un'intelligenza artificiale generativa multiagente, perché questi agenti riescono a svolgere determinate attività, determinati compiti che prima gli uomini, diciamo, svolgevano o svolgono. Però già si parla di intelligenza artificiale generale, addirittura si parla di intelligenza artificiale, la singolarità dell'intelligenza artificiale come intelligenza artificiale che ha la coscienza. Siamo arrivati alla fantascienza? Non lo so se sarà fantascienza, io credo che invece dobbiamo pensare a quello che oggi l'intelligenza artificiale ci permette di fare come opportunità, come ho sentito dire, e non come criticità. Perché sia opportunità per tutti noi è necessaria una nostra consapevolezza. Io credo che, lo dico a me stesso, c'è poca consapevolezza di come si usa l'intelligenza artificiale. Molti di noi diciamo sempre bisogna governarla, ma come si fa a governare una cosa che il coltello lo sai governare, lo sai utilizzare? L'intelligenza artificiale, che è costruita lontano da noi, in altri mondi, con degli algoritmi che non conosciamo, con dei dati, delle informazioni che non conosciamo, come è stato detto, sono date informazioni di addestramento che è impensabile che una singola persona possa conoscere, come facciamo a governarla? Perché se non ci diciamo il per come facciamo a governarla, abbiamo detto che è necessaria e bisogna governarla, però come governarla è un labirinto. Allora noi stiamo provando

Vi posso parlare, diciamo, di Appli, che è un assistente personale che il Ministero del Lavoro ha creato, non da solo, ma attraverso i giovani, perché questa piattaforma, a dispetto del nome che sembra che sia un'app, è una piattaforma che è stata creata ed è stata messa a terra a dicembre del 2025, da pochi mesi, ed è in continua evoluzione, è stata sviluppata attraverso 2000 giovani per capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata dai giovani per orientarli, per aiutarli a fare un curriculum vitae, per aiutarli a fare un colloquio, un primo colloquio per le aziende. Da febbraio l'abbiamo estesa questa piattaforma a tutti noi. Quindi tutti voi siete invitati ad andare sul sito del Ministero del Lavoro, digitare Appli, oppure anche su Google, insomma, nella barra, digitate Appli, si accede con Speed e CIE per adesso, quindi è un'autenticazione molto forte, perché stiamo controllando è una parola brutta, stiamo verificando in maniera naturalmente anonima i feedback che la stessa piattaforma vuole che si riceva, perché io credo che la cosa più importante dell'intelligenza artificiale è se noi impariamo a capire come l'intelligenza artificiale ci illustra le soluzioni che ci propone, ci spieghi le soluzioni che ci propone. Ecco, Appli ha un'ambizione, quella di non decidere al posto della persona, al posto del giovane, ma di consentire, rispetto ai bisogni, alle passioni, alle competenze, alle attitudini delle singole persone, in questo caso dei giovani, quali sono le proposte messe in campo in termini formativi, in termini di lavorativi, in termini, diciamo, di possibilità di fare una microformazione, perché io ho una passione e vorrei fare quel tipo di mestiere, indipendentemente se poi il mercato ha quelle competenze, servono quelle competenze per il mercato. Che cosa voglio dire? Che noi stiamo specializzando l'intelligenza artificiale per essere governata dalle persone che utilizzano l'intelligenza artificiale, e devono essere tutti noi dobbiamo pretendere che l'intelligenza artificiale ci spieghi perché ci dà quel tipo di soluzione. A volte penso che tutti noi utilizziamo ChatGPT oppure Claude Anthropic e vediamo come questa intelligenza artificiale, man mano che cambiamo anche una singola parola, cambia anche, diciamo, il senso o ti propongono altre soluzioni. Ecco, significa che l'intelligenza artificiale non è poi così tanto intelligente, però noi ci dobbiamo accorgere di questa, così, tra virgolette, non intelligenza. Come ce ne facciamo? Governandola attraverso dei cosiddetti guardrail, cioè dei perimetri su cui noi addestriamo l'intelligenza artificiale. Lei parlava, diciamo, del SISL, no? Il Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa. È una piattaforma che per la prima volta mette in relazione i sistemi nazionali, sistemi centrali, con sistemi territoriali, sistemi locali. È nata per accogliere, diciamo, le ex prestazioni dei percettori del reddito di cittadinanza, quindi le nuove prestazioni dell'assegno di inclusione e del supporto del lavoro, supporto formazione e lavoro, ma ha l'ambizione di davvero essere una piattaforma che mette in relazione domanda e offerta di lavoro e formazione, perché attraverso questa piattaforma, che utilizza anche questo l'intelligenza artificiale generativa, le persone possono trovare, anche qui vi invito, diciamo, a utilizzarla, è aperta a tutti dal 18 dicembre del 2025, a utilizzarla anche per mandare dei feedback critici a questo ministero fantomatico che è lontano mille miglia, se guardo l'amico Feliciani, dalla famosa Roma, no? Quando venivi a fare le riunioni a Roma, all'INPS. Però ecco, adesso poi vado a concludere, questo penso che sia un primo giro di domande. Io credo che bisogna lavorare insieme, avere fiducia, sia lavorare insieme sia come sistema pubblico che come sistema privato, perché da soli non ce la si fa, nessuno ha la conoscenza delle informazioni e dei dati, quindi il fatto, diciamo, che si lavori insieme già come amministrazioni centrali e amministrazioni regionali, e poi inserire i privati nello sviluppo del co-design e della coproduzione dei servizi che utilizzano

0: un'intelligenza artificiale generativa è un segnale molto forte che l'uomo vuole governare davvero l'intelligenza artificiale e non subirla.
1: Perfetto.
0: Ah, scusami, prego. Dicevi prima della formazione. Abbiamo un progetto molto importante che è il fascicolo sociale lavorativo, è un progetto PNRR che si concluderà il 31 dicembre 2026. Contiamo di rilasciare dei servizi che consentono a tutti noi di avere una storia lavorativa. Si parlava di formazione, è necessario che il lavoratore la formazione la si porti, una formazione di qualità, poi ne parleremo se c'è tempo, quindi è necessario che il lavoratore sappia, il lavoratore, il cittadino, qual è la sua formazione effettuata, che la possa spendere per altre occasioni, ma è necessario anche per le imprese, per le aziende, perché è inutile duplicare o fare corsifici sempre sugli stessi argomenti, uno dei quali, diciamo, sulla sicurezza sul lavoro, che non può essere una formazione davvero standard e senza nessuna ricaduta effettiva di impatto positivo per il paese, direi.

0: Dunque, così questa prima parte della tavola rotonda. Adesso andiamo su meteo e poi torniamo col panel dedicato all'intelligenza artificiale, ma soprattutto nell'impatto che ha sul lavoro.
1: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24, oppure sul sito di 24 ore podcast, o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Focus Economia.

0: Allora, torniamo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata all'intelligenza artificiale, ascoltando i contributi emersi dal panel del Festival dell'Economia di Trento, l'intelligenza artificiale, giovani, futuro e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. Giulia Cristofretti ha spiegato come l'AI stia cambiando in profondità il rapporto con la conoscenza, l'apprendimento, la produzione di testi, evidenziando però i rischi di quella che si chiama delega cognitiva, cioè usarla come scorciatoia, e quindi questo poi appiattisce il pensiero, ma appiattisce anche il risultato, dico io, se non c'è un valore aggiunto umano. Anche perché se tutti usiamo la stessa intelligenza artificiale, tutti proponiamo lo stesso risultato, e non capisco l'elemento competitivo in più. È come avere tutti le stesse Ferrari, e la differenza poi la fa il pilota. E per questo la proposta di educare, verificare le risposte, usare il dubbio e trattare l'AI come una palestra cognitiva. Poi il tema sociale, isolamento, dipendenza dagli schemi e bisogno di adulti più presenti nell'ascolto dei giovani. Sul lato del lavoro invece si è parlato della centralità delle competenze, formazione continua e sicurezza come cultura permanente. Poi c'è il ruolo centrale della collaborazione, per non vederla come una macchina, un elefante che ti entra nella cristalleria, nel negozio di cristalli. Allora sentiamo su questo Ronchetto e poi Giuliana Cristoforetti.
1: Collaborazione appunto tra livello nazionale e livello territoriale, quindi regioni, province autonome chiaramente, e qua abbiamo appunto la dottoressa Giuliana Cristoforetti, a quale andiamo a chiederle appunto quali sono i punti di contatto e anche quali gli elementi invece specifici delle politiche trentine, sia a livello ispettive sia anche a livello di formazione, giovani e quant'altro.
2: Grazie. Grazie anche da parte mia, sono molto lieta di essere qui perché il tema, noi abbiamo un motore in questo momento molto caldo, perché il nostro assessore ci ha dato mandato, l'assessore Spinelli, a scrivere la parte tecnica di un DDL che riguarda la salute e sicurezza. Quindi in questo momento siamo non solo impegnati nell'attività ispettiva, ordinaria, tecnica, ma siamo anche molto attenti a recepire tutto ciò che può in un qualche modo accadere nel mondo del diritto della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, proprio per portarlo qui. Qui a Trento, no? Allora, un primo bel esercizio l'abbiamo fatto quando recentemente, la settimana scorsa, abbiamo recepito l'accordo Stato-Regioni sulla formazione. E lì tutte le regioni hanno dato un contributo, quindi noi siamo andati a caccia dei contributi degli altri, quelli della Lombardia, quelli dell'Emilia-Romagna. Molto interessante vedere come c'è molta intelligenza in questo lavoro. Da parte nostra, soprattutto nei confronti dei giovani, ecco, alcune cose abbiamo cercato di recuperarle in sede di recepimento dell'accordo nazionale, e in particolare il fare una storia della formazione dei ragazzi, cominciando dal valorizzare la formazione in materia di salute e sicurezza che loro in qualche modo seguono e devono avere nel loro fascicolo nel momento in cui fanno semplicemente l'alternanza scuola-lavoro. Quindi educarli a costruire un curriculum delle loro competenze anche in ambito salute e sicurezza, conservandole. Monitoriamo i corsi, che è qualche cosa che, insomma, sul quale abbiamo avuto anche un dibattito piuttosto intenso anche con le parti sindacali. Monitoriamo i corsi perché i corsi nell'attualità, quindi la formazione, deve essere una formazione adeguata, effettiva, ma soprattutto contemporanea, e quindi i nostri ragazzi devono avere accesso ad un tipo di formazione che non può prescindere dall'uso dell'intelligenza artificiale, dei metodi immersivi, perché possa essere veramente una formazione che cambia il comportamento del lavoratore. E poi vorremmo, quando potremmo recepire, noi siamo insomma molto ansiosi di poter recepire anche il prossimo accordo, quello sulla strategia, ecco, anche lì vorremmo alzare un po' il livello e quindi pensare il livello del concetto di prevenzione, quindi staccarci un po' da un'idea che la prevenzione sia una serie di norme tecniche, ma la prevenzione è consapevolezza, è qualcosa che viene prima, è un elemento olistico, è molto alto. Se noi vogliamo ridurre i 1000 morti che conosce la nostra Italia in un anno, e i nostri che abbiamo in continua decrescita in Trentino, ma se vogliamo intervenire su questo, dobbiamo sicuramente farci carico di allontanarci un po' dalla norma tecnica e dare invece alla formazione un atteggiamento più che faccia più parte della persona del ragazzo, che è poi il lavoratore del domani, quindi entra nelle scuole, la formazione, ma cambia l'ottica nei confronti della realtà. Forse, ecco, per fare questo penso ai fratellini minori dei grandi infortuni sul lavoro, che sono gli infortuni in itinere. No, gli infortuni in itinere sembra qualcosa di molto lontano, in realtà il 30% degli infortuni in Italia è un infortunio in itinere, quindi sono circa 300 morti all'anno. Gli infortuni in Italia decrescono del 20%, ma aumentano del 20% ogni anno quelli in itinere. E ad esempio lì, se vogliamo fare prevenzione in quell'ambito, ecco, non è più sufficiente continuare a insistere anche nell'attività ispettiva sulla verifica delle norme tecniche in azienda, perché si rischia veramente di proseguire nel continuare a sanzionare qualcosa che è già accaduto, dare delle prescrizioni su qualcosa che è già avvenuto, una condotta che non va bene. Noi dobbiamo essere efficaci nel formare la mente di queste persone. Quindi ecco perché, appunto, come si può imparare anche con l'intelligenza artificiale e come andare a vedere la qualità dei corsi di formazione, che devono essere dei corsi contemporanei, adatti ai ragazzi e aperti. Lo dico perché il tema della consapevolezza è un tema che sembra semplice e anche banale, ma non lo è per niente. Più della metà delle persone che perdono la vita in itinere sono donne. Un 30% sono artigiani e poi ne rimane un 20% che sono uomini. Questo elemento della prevenzione, che non può essere appunto più solo la norma tecnica, ci dice che quando si fa prevenzione sul lavoro e contro gli infortuni è qualche cosa che sta diciamo nel valorizzare anche delle skill che non sono solo la formazione tecnica, ma sono ad esempio i corsi di guida sicura. E quindi fare un raccontare, portarsi dietro nella propria competenza di lavoratore anche corsi che non sono necessariamente quello dell'uso della specifica macchina o dell'elemento chimico all'interno di una lavorazione. Ed è un cambio, è un po' un allontanarsi da quella che sembra un'urgenza che risolve, no? Entro in azienda, vedo le cose che non vanno, faccio delle prescrizioni, do delle sanzioni. No, il lavoro è un pochino più a monte, è un tema di cultura, e su questo ad esempio la nostra strategia, che naturalmente recepiremo, vorrebbe leggermente spostare indietro, allontanarsi un po', perché recentemente il 159 nel rilasciare nella disponibilità di tutti gli imprenditori le norme tecniche di UNI li ha anche molto responsabilizzati, no? Quindi l'elemento tecnico del permanere della sicurezza all'interno di un ambiente di lavoro è molto posto a carico del datore di lavoro. Il compito della politica, e forse anche di noi che cerchiamo di aiutare la politica a fare una politica vera di prevenzione, è quello appunto di staccarsi un pochino e guardarlo in un modo un pochino più ampio, nel termine proprio della persona di per sé stessa. E quindi noi abbiamo grande fiducia che i giovani aumenteranno il livello di sicurezza, perché saranno più disponibili ad accettare anche dispositivi di protezione individuale che attualmente magari le generazioni più avanzate non hanno, no? Quindi non solo il caschetto, ma anche la maglia che segnala eventuali scompensi, l'airbag anticaduta. Saranno secondo me anche molto più disponibili a contrarre la propria privacy a favore di un'intelligenza artificiale che ad esempio monitori un luogo di lavoro e in termini predittivi dica se si sta verificando un infortunio. Voi sapete che una delle competenze degli ispettorati è quella di autorizzare, qualora non vi sia un accordo tra le parti sindacali, autorizzare l'uso delle videocamere all'interno degli ambienti di lavoro. Io sono certa che i ragazzi sono molto più disponibili a contrarre la loro riservatezza, la loro privacy, in funzione di ad esempio un'intelligenza artificiale che dica in termini predittivi si sta verificando un'interferenza tra due lavorazioni e lanciare un allarme. Questo salva vite. Quindi credo che nel futuro saranno anche loro a chiedere delle contrattazioni collettive più orientate all'efficacia della sicurezza, e quindi sicuramente alcuni istituti interessanti che stanno arrivando, per esempio che ci sono nel mondo dei chimici, quindi contratti collettivi molto forti, piano piano scenderanno. E quindi noi pensiamo che abbiamo una grande fiducia nei confronti dei giovani e del loro essere dei driver di una formazione nuova, più interattiva, di uno standard più alto e anche più contemporanea nella visione della sicurezza e meno ideologica.

0: Così Giuliana Cristoforetti, dirigente del servizio lavoro provincia autonoma di Trento, traffico e poi ultimo approfondimento di questa puntata.
1: Avanti tutta ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente, poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Focus Economia.

0: Ultima parte di questa puntata speciale dedicata all'intelligenza artificiale e al panel del Festival dell'Economia di Trento, l'intelligenza artificiale, giovani, futuro e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Ora ascoltiamo gli interventi di Vincenzo Caridi, dirigente del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Ministero del Lavoro, di Giulia Cristoforetti, ricercatrice all'Università di Trento, e di Giuliana Cristoforetti, dirigente Servizio Lavoro Provincia Autonoma di Trento.
1: Da Giuliana a Giulia. Allora, appunto, Giuliana Cristoforetti parla, è tornata sul discorso dei giovani, ma come possiamo preparare i nostri giovani a collaborare con sistemi intelligenti senza che loro perdano autonomia, creatività e capacità critica, che sono fondamentali per l'essere umano? Perché se perdiamo questo diventiamo dei robot e la coscienza è azzerata.
2: Sì, non c'è una risposta definitiva perché cioè, tutto è in evoluzione e quindi bisogna insegnare a come utilizzarla, ma come utilizzarla da guardiani. Sappiamo che non c'è una legge, è difficile definirla, però quindi mettere in discussione quello che viene detto, quindi proprio lavorare sulle capacità critiche, quindi tutte le capacità trasversali. Questo lo possiamo fare nelle scuole, però anche all'interno delle scuole, lavorare sulla mente umana, su rendere un individuo più critico. Non c'è un ABC quando parliamo di persone, quando parliamo di processi cognitivi, e quindi è difficile, bisogna investire anche lì sulla ricerca per trovare delle direzioni concrete, perché non abbiamo la soluzione. È chiaro, dobbiamo cercare di creare menti pensanti e quindi mettere in discussione, non prendere per scontato nulla, tornare a capire i processi, come funzionano le cose, e secondo me è la base, lavorare fin dai bambini. I bambini sono i migliori ricercatori, quelli che fanno le domande, sono i migliori scienziati, e quindi è proprio un processo che deve partire dalle basi, in realtà, per creare delle menti che proprio siano in grado di mettere in discussione l'informazione.
1: Ottimo. Giuliana Cristoforetti parlava anche del decreto legge 159 del 2025, che introduce tra l'altro l'obbligo di badge di cantiere con codice univoco per i lavoratori edili, chiaramente, e rafforza i controlli sulla patente a crediti con misure più stringenti per violazioni e infortuni mortali. Quindi vado al dottor Caridi: quali potenzialità sono legate a queste trasformazioni? Le chiedo anche lei la più possibile sintesi.
3: Sì, sono due strumenti fondamentali che vanno nella direzione che diceva proprio Giuliana, quella di non guardare che il fenomeno quando è già successo ed è troppo tardi, anche con conseguenze tragiche, ma prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro, sia la patente a crediti che ormai è già in vigore, sia il badge di cantiere che lo stiamo sperimentando e entrerà in vigore entro il 2026, sono strumenti che consentono di guardare la sicurezza sul lavoro non come un adempimento, ma come la necessità per le aziende di essere competitivi per il paese. Mi spiego meglio. Cioè, oggi la formazione sulla sicurezza viene considerata come se fosse un percorso formativo e basta. Invece chi investe sulla formazione e sulla sicurezza significa che quell'azienda per il paese è più affidabile di un'altra. Quindi sia il badge di cantiere, che oggi è sperimentato soltanto nel settore edile, ma già lo stesso decreto sicurezza 159 prevede un ulteriore decreto di allargamento degli altri settori, sia la patente a crediti, sono strumenti che vanno in una direzione dove c'è più consapevolezza sulla necessità di investire su una formazione di qualità. Chiudo con una, direi, non dico un annuncio che sembra una cosa troppo pomposa, sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può dare una mano grossissima sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, non soltanto, diciamo, perché si creano formazioni di qualità, ma anche consapevolezza sul fenomeno del mercato del lavoro. Sapete che c'è stata una legge, la 132 del 2025, che ha recepito l'IACT europeo dell'intelligenza artificiale e ha istituito presso il Ministero del Lavoro un osservatorio che si chiama Osservatorio dell'intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo del lavoro. Questo osservatorio ha degli organi, è inutile qui spiegarlo, ma quello che mi preme di dire qui è che questo osservatorio sarà affiancato da un sistema che abbiamo chiamato, che presenteremo il 3 giugno, e poi vi inviterò naturalmente a utilizzarlo, perché che cos'è, fa questo sistema? SIO sta per Sistema Intelligente Osservatorio. Consente a tutti noi, quindi non soltanto alle aziende, ai settori, alle associazioni di categoria, ma a tutti gli stakeholders, di capire come il mercato del lavoro sarà rispetto, diciamo, all'impatto dell'intelligenza artificiale. E questo fa il paio con quello che dicevo prima sulla consapevolezza. Possiamo, da non addetti ai lavori, avere una consapevolezza di quello che serve al Paese in termini di competenze, di formazione e di mestieri del futuro, ma non del futuro fra 5 anni, del futuro anche fra pochi mesi. Grazie.
1: Allora, il messaggio da domandare agli imprenditori è: investire in sicurezza vuol dire investire sulla competitività della propria azienda. Questo è importante. Ecco, dottoressa Terlizzi, questa rivoluzione digitale arriverà anche in Trentino, immaginiamo?
4: Sì, io direi che è già arrivata. Io direi che è già arrivata, e come dire, riprendo le parole di Vincenzo Caridi: governarla, come la stiamo governando? Allora, il Trentino, è stato detto all'inizio, non ha nulla, diciamo così, è un laboratorio, storicamente è sempre stato un laboratorio e continua ad esserlo. In Trentino, sui temi della sicurezza, sui temi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sui temi della governance dell'intelligenza artificiale, si sta lavorando. Io cito 2 esperienze concrete in modo che possiate capire velocemente che cosa si sta facendo. Si sta andando nella direzione sicuramente di interoperare con le banche dati nazionali che sono state menzionate prima, il SISL. Noi siamo, come dire, uno degli attori del SISL come Provincia Autonoma di Trento, conferiamo le nostre informazioni, quindi facciamo parte di questo grande disegno, come dire, di trasparenza nazionale rispetto ai temi del lavoro e del mercato del lavoro, ma stiamo anche realizzando un progetto importante, un'app che con la collaborazione di FBK, quindi della Fondazione Bruno Kessler, si pone l'obiettivo principe di diventare esso stesso uno strumento in mano al lavoratore, che in qualche modo fa 2 cose fondamentali. Quindi vado proprio sulla concretezza: da una parte può diventare un badge di cantiere, e quindi va nella direzione che era stata in qualche modo auspicata, di essere uno strumento di controllo, ad esempio del corretto utilizzo dei DPI personali, per cui riconoscendo se il lavoratore e la lavoratrice in quel momento li porta, mappando le informazioni, tracciandole e creando quella famosa base dati informativa di cui l'intelligenza artificiale si nutre, come avete capito. Dall'altra parte, diventare una sorta di fascicolo informativo formativo che va ad alimentare il fascicolo delle competenze che vi è stato raccontato, in una logica di microcredenziali, come a dire che ciascuno di noi, nella qualità di lavoratore e di lavoratrice, quando apprende qualcosa la può registrare, la può certificare e la può conferire al fascicolo nazionale, perché, come dire, fa parte del grande bagaglio informativo che ciascuno di noi deve avere. Questo nell'ambito delle politiche sulla sicurezza è fondamentale, ma non solo su quelle, quindi si sta lavorando ed immaginando degli scenari. Una seconda cosa, e poi mi taccio così andiamo alle conclusioni, è il tema di un progetto europeo che è stato finanziato, promosso dal Servizio Lavoro, dalla collega Cristoforetti, che però voglio, ci tengo, come dire, a menzionare, che è un progetto che lavorerà sull'automazione dei controlli. È stato detto prima che la qualità del lavoro, la qualità della sicurezza di un'impresa vuol dire produttività. Io utilizzo questo assioma: un'azienda che lavora bene, dei lavoratori che lavorano bene, aumentano la produttività. Lo dicono tutti gli economisti, non io personalmente. Quindi noi lavoreremo su un sistema automatico di controllo e di generazione e campionamento delle aziende virtuose, per isolarle da quelle non virtuose, andando in qualche modo a focalizzare l'azione di controllo su quelle che non sono virtuose. Questo vuol dire efficientare i processi di controllo, vuol dire migliorare l'azione ispettiva della Provincia Autonoma di Trento. Quindi credo che la provincia sia perfettamente, come dire, in linea, in sintonia, e come sempre si affianca e lavora col Ministero nell'idea di una pubblica amministrazione che c'è e vuole lavorare per il territorio.
1: Ottimo, allora passiamo la palla finale a Giuliana Cristoforetti, proprio per chiederle appunto come la provincia di Trento integra l'intelligenza artificiale nell'attività ispettiva.
5: Sì, volentieri. Allora, il progetto si chiama SPIR, e per chiudere con una suggestione che ci avevi regalato, li avremmo trovati i moretti se avessimo avuto un sistema di intelligenza artificiale che orientava la nostra attività ispettiva? Ecco, probabilmente Sì, sicuramente in un futuro sì, perché alcuni elementi negativi di un'azienda all'interno di SPIR vengono inseriti nel fascicolo informatico dell'impresa, quindi gli incidenti di percorso di un'impresa vengono registrati e seguiti anche per codice fiscale, quindi non solo la vita dell'azienda che si può anche chiudere con una partita IVA, ma anche la vita dell'imprenditore. Vengono valorizzati gli inciampi, perché noi speriamo che tutti si redimano, ma diciamo chi ha sbagliato una volta insomma è più orientato a sbagliare una seconda, ma possiamo anche valorizzare invece tutti gli sforzi per essere un'azienda virtuosa, ottemperante, che ha dei buoni contratti di lavoro, che applica dei regolari contratti di lavoro, che è molto attenta alla sicurezza e quindi ad esempio si certifica. E sarebbe, ed è molto interessante, perché questo progetto è un progetto europeo di riforma strutturale degli stati, che avrà in Trentino un laboratorio di sperimentazione, ma è stato voluto fortemente dal Ministero del Lavoro, partecipato con l'Ispettorato, con INAIL. Lì riusciremo con l'intelligenza artificiale, ed è uno dei primi casi nei quali l'intelligenza artificiale arriva a terra, diciamo, in una normativa, e a terra in un ambito molto delicato che è quello delle ispezioni, dovrebbe dirci non solo chi abbiamo davanti, ma dovrebbe anche dirci, rispetto ad una nostra domanda molto generale, quali potrebbero essere in questo momento le situazioni più pericolose sotto il profilo sicurezza o regolarità del lavoro in artigianato, dovrebbe darci degli indicatori, oppure dovrebbe dirci in modo molto molto preciso chi abbiamo davanti nel momento in cui magari lo incontriamo a seguito di un infortunio o di una segnalazione. E non è una persecuzione reputazionale, ma credo che le amministrazioni pubbliche debbano essere assolutamente molto feroci uso questo termine, nello stressare il tema della privacy rispetto ad un bene molto più rilevante, che è la salute e la sicurezza di tutti.

Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani e riprenderemo sempre il tema dell'intelligenza artificiale, affrontando un altro grande problema, quello della fiducia. A domani.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Le 23.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
1: L'inviato di Trump Kushner dopo l'incontro con Hamas è stato cordiale, hanno detto le cose giuste. Condannato a 11 anni uno dei leader del partito pacifista russo. Calcio la FIFA ai tempi di Infantino. Licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso terribili atrocità. Lo ha detto l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, loro hanno detto le cose giuste, quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, ha aggiunto. Per Kushner il processo di smilitarizzazione della striscia di Gaza potrebbe iniziare entro 30 giorni. La scure della repressione si abbatte a tutto campo sugli oppositori in Russia, dove un tribunale ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista di opposizione Yabloko, già escluso dalle prossime elezioni parlamentari di settembre. Il 63enne, tra i pochissimi oppositori del Cremlino rimasti in Russia, paga così la scelta di schierarsi apertamente contro l'invasione dell'Ucraina. Il dirigente di Yabloko è stato dichiarato colpevole di azioni pubbliche volte a screditare l'uso delle forze armate della Federazione Russa. È deceduto in ospedale un giovane di 24 anni ferito oggi pomeriggio a Roma. Il ragazzo era arrivato al Policlinico Casilino già in condizioni disperate a causa di ferite all'addome. Ancora da chiarire la natura delle ferite, forse provocate da una coltellata o da un colpo di arma da fuoco. Indagini sono in corso. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Lamour. Calcio, si sta per chiudere la prima fase della Coppa Italia, ci sono già 3 verdetti su 4, avanti Sassuolo, Pisa e Cremonese, vincenti rispettivamente su Cesena, Empoli e Sampdoria. In campo adesso il Palermo contro il Lecce, Rosanero in vantaggio per 2-0 quando siamo al 74esimo del secondo tempo. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 della mezzanotte.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Nel 1966 Paul McCartney compone una colonna sonora che non solo sarà il suo primo lavoro come solista, ma influenzerà profondamente i suoni e l'idea di fondo di Sgt. Pepper, lo storico album dei Beatles. E da qui si parte. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it. Il podcast a fine puntata, Got to Get You Into My Life.

0: Got to Get You Into My Life, il classico dei Beatles secondo i Four Tops. Il pezzo è da Soul Spin, un album di cover in cui rieseguono anche Doors, Bacharach e Mamas and Papas. Sono stati uno dei nomi di riferimento dell'etichetta Motown, legati a pezzi come Baby I Need Your Lovin', I Can Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, Reach Out, I'll Be There o Standing in the Shadows of Love. Basta che li senti un istante e li riconosci subito. Non solo, insieme ad altri nomi storici della Motown come i Miracles di Smokey Robinson, i Temptations, le Supremes e tanti altri, hanno contribuito a delineare in maniera totale lo stile dell'etichetta afroamericana, in sostanza quel soul e rhythm and blues iniettati di pop, quindi molto graditi anche al pubblico bianco, e una produzione impeccabile, raffinatissima. Fondamentale la voce da baritono di Levi Stubbs, che altri gruppi non avevano, e anche in questa cover dei Beatles volava altissimo. Quello è un pezzo scritto da Paul McCartney che zitto zitto, tra due album fondamentali dei Beatles come Revolver, al cui interno c'era Got to Get You Into My Life e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, troverà anche il tempo nel 1966 di comporre la colonna sonora non sempre ricordata del film The Family Way, in italiano Questo Difficile Amore. Poi ci torno, T-Bird and the Breaks, dal nuovo album appena uscito.
1: In the darkest hour of the darkest night, without a hope or a prayer, without a spark or a light,

Just Like Rocky, texani T-Bird and the Breaks, gruppo che ho sempre seguito. Dopo tre album si erano perse le tracce, anzi sembrava si fossero sciolti definitivamente anni fa. Dico sembrava perché all'improvviso è arrivata la notizia di questo quarto disco omonimo appena uscito. Come al solito la voce roca e implacabile di Tim Crane non delude, e nemmeno questo cocktail di funk, rimandi agli Stones e indie pop. È un bel disco, quindi nelle prossime puntate ci ascolteremo altre cose. Torno a Paul McCartney e alla colonna sonora quasi dimenticata di fine 1966 del film Questo difficile amore, la storia di due giovani sposi che anziché partire per il viaggio di nozze sono costretti a sistemarsi nella casa dei genitori di lui, da qui l'impossibilità di trovare un po' di intimità e conseguente atmosfera affatto romantica. McCartney scriverà al pianoforte pochi secondi di musica che George Martin, il produttore storico dei Beatles, interpreterà e arrangerà in diverse varianti, il tutto pubblicato a nome George Martin Orchestra. C'è anche una seconda composizione, sempre rielaborata da Martin, pensata per una scena d'amore e premiata con un Ivor Novello nel 68 come miglior strumentale. Considerando che il film è uscito quando i Beatles erano un fenomeno globale, è quantomeno strano che l'unico accenno al coinvolgimento di McCartney nel trailer sia ad esempio la scritta, che peraltro sparisce subito, musica composta da Paul, virgolette, Beatle, McCartney, Steve Pilgrim, 4-3-2-1 in a million. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 18 agosto. Pressione stabile sull'Italia, prima parte della giornata con condizioni soleggiate salvo temporali sul basso Tirreno. A partire dalle ore pomeridiane si svilupperanno frequenti acquazzoni sulla dorsale appenninica, specialmente centro-meridionale. Altrove prevarrà il sole con temperature meno roventi. Scarica l'app di ilmeteo.it.

Taxman, il classico dei Beatles, brano che apriva Revolver, uno dei dischi più influenti del rock e del pop, pezzo scritto e cantato da George Harrison. Questo era un remix di DJ Prince. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, si diceva della colonna sonora di Paul McCartney per il film The Family Way, uscito in Italia come Questo difficile amore e pubblicata a nome George Martin Orchestra. È un lavoro importante perché, come sanno molto molto bene i fan del gruppo, è il primo lavoro solista di un componente dei Beatles e anche il primo in cui un pezzo dell'artista non sia stato accreditato anche a John Lennon. Non solo, McCartney chiederà espressamente al produttore George Martin di realizzare anche una variante della musica del film con arrangiamento per banda di ottoni. E qui, attenzione, si capisce tutto, perché non solo quell'arrangiamento anticiperà la successiva collaborazione di McCartney con la Black Dyke Mills Band, tra le più antiche e rinomate bande di ottoni al mondo, di cui il bassista produrrà un singolo e che poi a fine anni 70 tornerà a coinvolgere nel disco d'addio dei suoi Wings, ma proprio quell'arrangiamento contribuirà a delineare l'idea della Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'ensemble immaginario di ottoni e non solo che darà il nome a uno degli album più noti del gruppo e del rock, Get Down Services, Caesar.

Caesar, i Get Down Services, il duo di Bristol, pezzo che apriva l'EP Your Medals in the Post. Tornando a quanto si diceva della colonna sonora di McCartney, tutto verrà fatto in due settimane, cioè prima che a fine dicembre 1966 il film Questo difficile amore arrivasse nelle sale. Poi il 6 di quello stesso mese i Beatles entreranno in studio per cominciare a registrare Sgt. Pepper, quindi McCartney aveva tutto molto chiaro in testa, esattamente come Alessandro Chiappini in regia in questo momento. Ale, ci sentiamo un frammento dell'arrangiamento per ottoni che compare nella colonna sonora e lì già si sente il respiro di Sgt. Pepper. Ecco, questo è uno dei due temi arrangiati in questo modo da George Martin su indicazione di McCartney. Adesso il frammentino centrale di Sgt. Pepper, pezzo peraltro scritto e cantato dallo stesso ex Beatle come altri brani dell'album. Vai Ale!

mi pare che non ci sia altro da aggiungere, tutto molto chiaro. I'm gonna make you love me, Ian Kay. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Remember.

0: ultra pop.
1: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
2: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

Il tema di Burt Bacharach dall'omonimo film con Michael Caine del 1966, vedi anche qui un altro anniversario. Nei titoli di coda comparirà la versione di Cher, poi ci sono quelle di Cilla Black e di Dionne Warwick, perché è un pezzo che ha viaggiato molto, ma per me questa spintissima di Big George Webley, autore di sigle TV e conduttore radiofonico della BBC, non si batte. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto della colonna sonora quasi dimenticata, scritta da Paul McCartney per il film Questo difficile amore, di come sia stata centrale nella carriera dell'ex Beatle e di come abbia anche influenzato l'approccio sonoro e concettuale, un gruppo cioè fittizio dietro cui nascondersi per essere più liberi, a Sgt. Pepper, lo storico album del quartetto che sarebbe seguito di lì a poco. Alfie peraltro ci stava come pezzo perché il film omonimo era un adattamento dell'opera teatrale di David Naudin, drammaturgo e autore irlandese, è legato in qualche modo anche al film sonorizzato da McCartney, perché anche quello era una trasposizione cinematografica di un'altra opera teatrale sempre di Naudin. L'ex Beatle farà di tutto per approdare al cinema, mi sono letto un'intervista di quel periodo in cui raccontava che aveva chiamato il management dicendogli che gli sarebbe piaciuto comporre un tema per un film. Lennon era via perché stava recitando nel film Come ho vinto la guerra e quindi aveva un po' di tempo libero, gli troveranno Questo difficile amore, diretto dai gemelli John e Roy Bolton, interpretato da John Mills, l'attore della figlia di Ryan, da sua figlia Hayley e da Hywel Bennett nella parte del marito di lei. Madness, questa è dedicata a Michael Caine, tanto per restare in tema.

Michael Caine, il singolo dei Madness, grande celebrazione dell'attore, uno dei miei preferiti. Qui non c'è Sags alla voce, ma Chas, Ipcress, Carter, Italian Job, Youth di Sorrentino e film dedicati a Batman. Caine è stato assolutamente enorme ed è anche un grande amico di Paul McCartney, che era ovviamente presente quando nel 2018 l'attore ha festeggiato al British Film Institute di Londra i suoi 85 anni e anche l'uscita del documentario My Generation, in cui racconta gli anni 60 e in cui tra gli intervistati c'è anche l'ex Beatle, che in occasione di quella presentazione aiuterà Caine spingendo la sedia a rotelle su cui era seduto l'attore dopo essersi fratturato la caviglia. Il nome di McCartney peraltro è tornato di recente di grande attualità perché è uscito il documentario On the Run, che segue la sua carriera solista lungo tutti gli anni 70 con i Wings e il suo gruppo post Beatles. C'è anche un cofanetto dedicato alla band e un libro. Tornando al flirt di McCartney con questo difficile amore, il film di cui sopra, effettivamente da quel momento in poi, escludendo le pellicole precedenti con i Beatles, l'artista ha sempre avuto un rapporto molto forte con lo schermo. Inutile fare una lista, le partecipazioni sono ovunque, in libri e in rete, tra documentari, camei, pezzi come Live and Let Die con i Wings, ossia il tema del film omonimo, Agente 007, Vivi e lascia morire, brani disseminati in varie pellicole, Broad Street, il film dedicato a un giorno nella vita dell'ex Beatle, corti animati prodotti dall'artista e altro. Eccoli Wings.

I've Had Enough e Wings da London Town, tra gli album più noti del gruppo post-Beatles di Paul e Linda McCartney e Danny Lane, grande chitarrista. Il disco esce nel 78 e, attenzione, un anno dopo sarebbe potuto anche avvenire il miracolo, e cioè una possibile reunion dei Beatles che si erano ufficialmente sciolti nel 70. L'occasione sarà il matrimonio di Eric Clapton e Patti Boyd, ex moglie di George Harrison, da cui la ragazza aveva divorziato nel 77. Clapton e Boyd si erano sposati in Arizona nel marzo del 79 e due mesi dopo, il 19 maggio, data fondamentale per i fan dei Beatles, organizzeranno un ristrettissimo ricevimento di nozze a The Hurtwood Edge, la villa di Clapton nella contea del Surrey, vicino Londra. Mancava solo Lennon, che temeva che se avesse lasciato l'America non lo avrebbero fatto più rientrare. Ci fosse stato anche lui, il gioco era fatto. C'erano però appunto Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, che non potranno esimersi e che lì suoneranno per la prima volta insieme in pubblico. L'ultima volta era successo a Londra il 30 gennaio 1969 sul tetto della Apple Corps, la loro società. Clapton aveva allestito un palco all'aperto su cui, oltre ai tre ex Beatles, saliranno Mick Jagger e Bill Wyman dei Rolling Stones, Elton John, David Bowie, Danny Lane e altri. Insomma, una robina molto seria, una jam session è passata alla storia. Iso Fitzroy, here I

Here I Come, Iso Fitzroy, remixato da Flavans, voce spettacolare, un classico di ultrapop. Iso è ferma da un po', speriamo torni presto con qualcosa di nuovo. E ora attenzione, il back back del Bass Lexter Ensemble.

Buck. Buck Buck, il Buzz Lexter Ensemble, ma come resisti al gioco della cavallina American Style già raccontato qualche tempo fa qui a Ultra Pop? Magari ci hanno giocato anche al ricevimento di nozze di Eric Clapton e Perry Boyd, dove, come detto, nella villa del chitarrista nel Surrey, tre ex Beatles, mancava purtroppo Lennon, saliranno per la prima volta insieme su un palco. Succedeva esattamente a 10 anni di distanza dalla storica esibizione del gruppo sul tetto a Londra. I tre suoneranno Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Get Back e Lori Miss Claude. Il palco peraltro era stato montato nello stesso punto del giardino in cui Harrison aveva composto nel 69 Here Comes the Sun, uno dei pezzi più noti dei Beatles, uno sprazzo di sole, come dirà, nel buio degli umori interni al gruppo ormai alla fine dei suoi giorni. Clapton è stato uno dei suoi migliori amici e questo, come ha raccontato Patty Boyd, a prescindere dalle vicende sentimentali che hanno coinvolto i tre. Ad esempio c'è un passaggio in Wonderful Today, la mia vita con George Harrison ed Eric Clapton, l'autobiografia dell'ex modella, in cui lei ricorda il primo Natale dopo aver lasciato Harrison nel 1974, proprio mentre io ed Eric ci stavamo sedendo a pranzo, George irruppe nella stanza senza essere invitato, ha bevuto del vino e mangiato il pudding di Natale con noi. Non potevo credere a quanto fossero così buoni i rapporti tra i due.

Miss Grace, uno dei pezzi più noti dei Times, gruppo soul americano. Tornando un istante a Patti Boyd, che nel tempo si è anche dedicata alla fotografia, ha avuto un ruolo importante nella storia della cultura popolare inglese. Intanto ha ispirato due tra le canzoni più note del rock, Something dei Beatles e Lila dei Derek and the Dominos, il gruppo di Eric Clapton. Tutti e due i pezzi sono un'ode infinita a Boyd, che negli anni 60 ha veramente incarnato il British look del periodo, ispirando anche modelle come Twiggy. La ragazza era anche molto interessata al misticismo orientale e, ad esempio, suggerirà al marito George Harrison e agli altri Beatles di partecipare nel 67 alla storica conferenza del Maharishi Mahesh Yogi all'hotel Hilton di Park Lane a Londra. Seguirà poi i Beatles nel loro viaggio in India, quindi una presenza centrale nella storia del gruppo. Non solo, il matrimonio con Harrison farà da ponte tra il periodo dell'artista con i Beatles e l'inizio della sua carriera solista, e sicuramente c'è stata anche e soprattutto la sua zampina nell'organizzare quella storica quasi prima reunion del quartetto di Liverpool. Poi nell'81 i tre ex Beatles canteranno insieme anche al matrimonio di Ringo Starr, ma è un'altra storia e non c'è confronto. Dr. Bird, East London Cleopatra.

East London Cleopatra Dr. Bird, inglese la Cleopatra di Londra Est. Nient'altro da aggiungere. Sandy Shaw, la sua versione travolgente di Love Me Do, il primo singolo dei Beatles, tanto per restare in tema, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più G. Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: estate molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
1: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: Mezzanotte.
3: GR 24, il sole 24 ore.
2: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia, l'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex e si impicca, aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
4: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto. A Gerusalemme Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas, e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta restano le tensioni tra Roma e Madrid.
5: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti. Lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, il sole 24 ore.
2: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
6: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
7: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
6: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico e i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Lamour. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: sono frasi che durano 5 secondi. Te sei grasso, tu sei brutto proprio, sei stronzo, stupido, coglione, frocio, fai schifo. 5 secondi, tempo di dirle. Poi chi li ha pronunciati torna a casa, mangia, guarda la televisione, cresce. Magari dopo 20 anni non si ricorda nemmeno più di averle dette. Il problema è che qualche volta quelle frasi non tornano a casa con chi le ha pronunciate, rimangono con chi le ha ricevute e crescono insieme a lui. Un bambino torna a casa, si guarda allo specchio e per la prima volta non vede più la propria faccia. Vede quello che gli hanno detto. Brutto. Il giorno dopo si cambia nello spogliatoio cercando di non farsi vedere perché è grasso. Alza la mano in classe, qualcuno ride e lentamente impara che forse è meglio non alzarla più perché è stupido. E magari passano gli anni e quel bambino diventa adulto, trova un lavoro, si innamora, ha dei figli, eppure qualche volta davanti allo specchio c'è ancora quel ragazzino nel corridoio della scuola. Perché questa è una delle cose più terribili del bullismo: il bullo può dimenticare, la vittima qualche volta deve imparare a dimenticare. Noi adulti poi abbiamo una frase meravigliosa: ma sì, ma non dargli importanza, lascia fa, lascia fa. Come se un bambino potesse decidere a cosa dare importanza. Lasciali perdere, devi farti rispettare, rispondi, è solo una presa in giro. Solo? Quante tragedie abbiamo nascosto dentro questa parola. È solo uno scherzo. Uno scherzo è una cosa in cui ridono tutti e se uno ride l'altro torna a casa e piange. E non è uno scherzo, è qualcos'altro. E poi c'è una cosa che dovremmo ricordare: il bullismo non racconta soltanto la vittima, racconta anche chi lo fa. Perché un bambino che ha bisogno di umiliarne un altro per sentirsi grande, forse non è un bambino forte, è quel bambino lì che ha qualche problema. Perché è un bambino che da qualche parte si sente piccolissimo, questo non lo giustifica, ma dovrebbe interessarci, perché se vogliamo fermare il bullismo non basta proteggere chi lo subisce, dobbiamo anche capire che cosa sta succedendo dentro chi sente il bisogno di fare del male. E soprattutto dobbiamo guardare gli altri, quelli intorno, perché quasi mai il bullismo avviene davvero tra due persone. C'è un pubblico, quello che ride, quello che filma, quello che inoltra, quello che mette like, quello che vede e abbassa gli occhi perché in fondo è contento che oggi sia capitato a qualcun altro, e forse è lì che possiamo cambiare qualcosa, nel terzo bambino, quello che non è né il bullo né la vittima, quello che può decidere se ridere o avvicinarsi, perché qualche volta basta una persona, anche una sola, una persona che durante l'intervallo si sieda accanto a quello che è rimasto solo, che dica vieni con noi, due parole, tre parole, vieni con noi. Ma magari quel bambino tornerà a casa ricordandosi soprattutto quelle parole lì. E allora forse dovremmo insegnare ai nostri figli una cosa molto semplice: le parole non finiscono quando abbiamo finito di pronunciarle, continuano a vivere dentro le persone, e per questo bisogna sceglierle con cura, perché una frase detta a 12 anni può accompagnare qualcuno fino a 40, ma per fortuna vale anche il contrario, anche una frase buona può durare 30 anni, anche non sei sbagliato, ecco, vieni, siediti qui, ti credo. Non sei solo, anche queste frasi possono durare tanto. E allora forse il problema non è soltanto insegnare ai bambini a difendersi dalle parole cattive, è insegnare loro che possiedono qualcosa di potentissimo, la possibilità di essere la voce di un altro bambino. Si porterà dentro per tutta la vita, e se proprio una frase deve rimanergli in testa per 30 anni, facciamo almeno che sia una frase che gli abbia fatto del bene. Perché noi siamo per un mondo che non è normale, ma è norbene. Le 18:10:42 in questo istante. Questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini. Sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: In qualsiasi social, YouTube, TikTok, Instagram, è diventato tutto fastidioso. Un'ondata di cattiveria, cinismo, odio verso il prossimo ingiustificato. Ci si attacca tra bravi ragazzi, cioè parliamoci chiaramente. Ci sono solo insulti, si odiano tutti. Tutti quanti, questa cosa si è trasmessa dai creator agli spettatori che sono altrettanto cattivi, odiosi verso i creator, verso loro stessi. Ci sono solo litigi sotto. Siete tutti giudici e giuria e non mi sembra che siate poi chissà cosa. Non mi sembra che siate meglio degli altri, perché non esiste una persona migliore di un'altra. Non è un dissing verso nessuno, anzi, è una disperazione la mia. Smettetela di insultarvi. Trovatevi tutti insieme, amatevi un po' e vivete la vita bellissima che avete la fortuna di poter vivere.
2: Questo è Daniela Zarin, un discorso che non fa una piega. Oggi parliamo di bullismo e lo faremo insieme a voi come sempre. 800 24 00 24, raccontateci le vostre occasioni che avete avuto magari di vivere questo fenomeno, soprattutto magari con i vostri ragazzi, i vostri figli, le vostre figlie, episodi scolastici, episodi di soprusi scolastici, episodi che vivono nella rete, episodi che vivono nella realtà. 800 24 00 24 per parlare con me, oppure su WhatsApp 331 57 55 721 per mandarci anche dei messaggi vocali. E se no, se volete scrivere, va bene anche il 349 238 6666. Questa è Come Stai? È una trasmissione che si occupa di benessere, di vita. Lo fa tutti i giorni fino alle 19.30 qua su Radio 24. E naturalmente io sono disponibile ad ascoltarvi, perché questa non è una radio che si ascolta, questa è una radio che vi ascolta. Ho tante cose da leggervi, a meno che non mi bombardiate dalle chiamate, vorrei leggerveli quasi tutti. Abbiamo fatto un grande lavoro con Michele La Serra, che ringrazio, come ringrazio Cristina Lunghi in redazione, Veronica Serafini per i social, grazie a Valeria Bernardi e grazie a tutti quanti voi che in questo momento mi state ascoltando, che siete magari in fila sull'autostrada o siete nelle città deserte che io amo tanto. Cacchio, io ho passato un ferragosto, ragazzi, sono andato a mangiare a Isola, ma io penso, ho provato per Milano deserta la stessa sensazione che secondo me qualcuno prova per aver visto l'aurora boreale, cioè vedere una città trasformata perché è svuotata dalla gente, è super entusiasmante. Ma adesso sentite qua. C'è una cosa che non era mai successa nella storia dell'umanità e non è mai stato così facile. Non è mai stato così facile così fare così tanto male con così poco potere. Non è mai stato così facile fare così tanto male con così poco potere. Una volta, per distruggere la reputazione di qualcuno, dovevi possedere un giornale, una televisione, una radio, dovevi avere dei soldi, del potere, delle conoscenze. Oggi ti basta un telefono, e un telefono ce l'hanno tutti, una connessione ce l'hanno tutti. Quindi puoi prendere la fotografia di una ragazza e mandarla a milioni di persone, puoi inventare una voce, puoi montare un video, puoi creare un profilo falso, puoi scrivere una cosa terribile sotto la fotografia di un ragazzo che non hai mai incontrato, puoi umiliare una persona davanti a migliaia, magari milioni di sconosciuti. È una cosa nuova e non credo che si abbia ancora una sensazione reale del potere di questa cosa. Non abbiamo ancora capito fino in fondo quanto sia enorme questa cosa. Abbiamo dato a tutti uno strumento potentissimo, ma non gli abbiamo consegnato insieme il libretto delle conseguenze, non il libretto delle istruzioni, ma il libretto delle conseguenze di un cellulare, il libretto delle conseguenze dei social, perché il telefono non pesa, ma quello che possiamo fare con quei 180 grammi che è il peso specifico di un telefono può pesare sulla vita di qualcuno per anni. E poi c'è il coraggio, perché siamo diventati stranamente coraggiosi, coraggiosissimi, soprattutto quando siamo lontani. Siamo coraggiosi dietro un nickname, dietro una fotografia, dietro uno schermo. Quando scriviamo, appunto, fai schifo, ammazzati, sei orribile, poi mettiamo il telefono in tasca e andiamo a prendere un caffè. Ma quello non è coraggio. Il coraggio ha bisogno degli occhi. Il coraggio è dire una cosa assumendosi il peso di essere lì mentre arriva, vedere la faccia dell'altro, la reazione, il dolore, e soprattutto assumerne la responsabilità. Dietro uno schermo invece possiamo lasciare una pietra senza sentire il rumore del vetro che si rompe, possiamo lanciare un sasso senza sentire la finestra che va a spaccare. Ed è questo che mi spaventa del cyberbullismo: non la cattiveria, ma la sproporzione. Un dito può raggiungere migliaia di persone, una fotografia può non tornare più indietro, una frase scritta da un ragazzino nella sua cameretta può entrare nella cameretta di un altro ragazzino e rimanerci per tutta la notte. Abbiamo messo nelle tasche dei nostri figli qualcosa che può fare fotografie, filmare, pubblicare, modificare, moltiplicare, distribuire, può raggiungere il mondo. Forse allora, prima di insegnargli soltanto come usarlo, dovremmo insegnargli quanto pesa perché oggi essere coraggiosi non significa avere il coraggio di scrivere qualsiasi cosa, quello è facilissimo. Il coraggio nuovo è un altro, è avere tutto il potere di fare male e scegliere di non usarlo, vedere una fotografia umiliante e non inoltrarla, essere dentro un gruppo e dire basta cazzo, non mettere quel like, difendere quello che tutti stanno attaccando, rimanere dalla parte di una persona quando sarebbe molto più comodo stare dalla parte della folla. Quello sì che richiede coraggio, perché forse non abbiamo bisogno di insegnare ai ragazzi ad avere meno potere, quel potere ormai ce l'hanno. Dobbiamo insegnargli qualcosa di molto più difficile, essere abbastanza forti da non usarlo contro chi è più fragile, perché oggi chiunque abbia un telefono in tasca può fare del male, ma proprio per questo, forse, il vero coraggio è diventato sapere che potresti distruggere qualcuno con un dito e usare quello stesso dito per tendere una mano.
3: Se noi esistiamo solo per una vita e siamo macchine, non avrebbe senso la vita, non avrebbe senso. A cosa serve? A cosa serve? Come fa un universo che non ha nessun scopo e significato avere creato qualcuno come noi che dentro di sé sente il bisogno di avere scopo e significato?

0: Io volevo soltanto lasciare un pensiero. Vorrei che in diretta fosse detto una volta per tutte che non è una minoranza, non sono poche le persone che hanno difficoltà, che hanno bisogno di aiuto, sono tante. E a volte ci si nasconde pensando di essere una piccola minoranza, isolata, mentre invece questi problemi li condividiamo magari in tantissimi. Siamo un numero di persone che hanno una sensibilità diversa, che a volte faticano a capire in che situazione e che direzione andare, ma...
1: Grande Paolo, sei veramente in grado di toccare degli argomenti veramente tosti con l'adeguata sensibilità, ma anche con qualche pugno in faccia o pugno nello stomaco, insomma guardare l'argomento un po' negli occhi senza aver paura. Ecco, questo qua è un atto di coraggio che bisogna darti atto.

0: Tirate fuori carta e penna. Mi serve verificare il vostro livello di scrittura.
1: E se uno non ha il foglio?
0: Ok, ecco la situazione. Siete morti. Va bene? Voglio che scriviate un saggio dettagliato ma breve su...
1: Ehi, coglione, ti ho fatto una cazzo di domanda!
0: Su quello che un vostro caro amico oppure un genitore potrebbe dire di voi al vostro funerale, ok?
1: Sei sordo, ti ho fatto una cazzo di domanda.
2: Quella borsa non ha sentimenti, è vuota. È una cosa. Io non ho sentimenti che puoi urtare. Mi spiego. Io la conosco, la tua rabbia. Mi sono sentito come ti senti tu, ok? So cos'è, ma non hai motivo di essere arrabbiato con me, perché sono una delle poche persone che sta cercando di offrirti un'opportunità. Perciò ora ti chiedo di andare a sederti e fare del tuo meglio. Il foglio non è un problema.
3: Alla fine, ragazzi, è la rabbia, eh. È solo la rabbia. È la rabbia, e come questo bellissimo film che si chiama The Detachment con Adrian Brody. Insomma, si capisce che molto spesso non dobbiamo nemmeno arrivare a bullizzare il bullo, no? Anzi, forse dovremmo riuscire a capire qualcosa in più del bullo. Allora, io sono rimasto venerdì scorso con una telefonata appesa di un'amica che chiama da Piombino ed è Tania. Tania, come stai oggi?
4: Paolo.
3: Ciao, bella.
4: Insomma, niente, me ne sa. Oggi mi è capitato di tutto, però ho detto no, la telefonata la devo fare.
3: E cosa è successo? Raccontami un pochino, se è successo.
4: È arrivato mio figlio che non mi aveva avvertito, quindi tutto un macello, si doveva andare a fare la spesa, poi vabbè.
3: Dio buono, ho capito, ora non è che...
4: Sì, ma ero abituata a dormire tutto il giorno.
3: Ma meno male che il tuo figlio non ti ha fatto dormire tutto il giorno, tesoro, meno male ti ha mandato a fare la spesa, almeno...
4: Bravo, sì, è vero.
3: Ogni tanto bisogna alzarsi anche dal letto, alzare il culino e darsi da fare, tesoro.
4: Ho capito, però io avevo bisogno di un po' di spinta, comunque a volte me la do anche da me.
3: Certo.
4: No, io non so se dovevo raccontare del suicidio oppure del bullismo a questo punto.
3: A questo punto fai bingo, raccontali tutte e due. Del suicidio,
4: no,
3: cosa?
4: Perché,
3: di cosa?
4: Tra l'altro si collegano, perché io quando ero piccola...
3: Sì.
4: Sono stata sempre in mezzo agli ospedali perché avevo quest'asma molto forte, dovuta al fatto che ero sempre a letto, appunto, perché mi avevano ingessato le gambine. Quando ho iniziato a camminare mi hanno ingessato queste gambine perché hanno visto che non camminavo bene. Da lì poi mi è venuta la broncopolmonite e insomma ero sempre in mezzo agli ospedali. Sono arrivata a 20 anni che ho detto: ma io che ci sto a fare qua? Perché tra l'altro poi studiavo, insomma me ne succede, non lo so come mai, comunque avevo studiato per infermiera professionale, al terzo anno è morto mio padre e quindi insomma non sono riuscita a fare questi esami, mi hanno bocciato, non mi hanno aiutato, e allora io poi a un certo punto ho detto: io questo è un mondo di merda, che ci sto a fare? Però non riuscivo a farmi fuori, quindi scrivevo tutta la cronaca di come sarebbe andata se avessi acceso il gas, magari quando la mia mamma non c'era in casa, insomma. E poi a un certo punto ho visto gli Hare Krishna, ho detto: ma io vado lì. Quindi sono entrata in questo mondo bellissimo, fatto di fiori, suoni, canti. E io però ci avevo ancora questa cosa, quindi niente, si facevano delle cose, tra cui mi sono ritrovata a Milano con una regata, cioè io che ero abituata con la 500 a Piombino, con le stradine di Piombino, mi sono ritrovata con una regata a Milano, ho 4 corsie che non le avevo mai viste.
3: Con una regata, la macchina, dici, una Fiat regata?
4: Sì,
3: scusa. Perché hai detto con una regata.
4: Un macchinone, io non c'ero abituata.
3: Certo.
4: E poi comunque andavo sempre... Cioè,
3: quindi scusa, ma non ho capito, dicevo, ti sei ritrovato con un macchinone a Milano, con queste strade enormi a 4 corsie, cosa hai fatto?
4: E ho pensato... Ora qui mi faccio un bel incidente e me ne vado. Quindi imboccavo stradine, non guardavo neanche cartelli, gente che si arrabbiava: ma sei scema, quella. E a un certo punto ho detto: forse se a questo punto non è successo niente, sono protetta. Forse qualcuno non vuole che io muoio. E quindi mi sono un po' raccattata col cucchiaino. stando in questo mondo che comunque c'erano canti, c'erano danze.
3: Ma un amore vicino non ce l'avevi?
4: Un amore no, c'avevo un amore prima di entrare negli Hare Krishna, che però l'ho lasciato perché, cioè, non lo so, era di una noia mortale, si faceva sempre le solite cose.
3: Ma scusami, e... Tania, cos'è che ora sei qui, quanti anni hai?
4: 64.
3: E qual è il pensiero o l'aiuto che spero che tu poi abbia chiesto da qualche professionista, ma al di là dell'aiuto, qual è il pensiero che ti ha salvato?

0: i cani penso che sia una condizione comunissima, ma comune a tutte le persone dotate di un certo tipo di sensibilità.
1: Ma cioè, io l'ho dovuto capire in comunità, evidentemente ero tarata, non lo so.
0: Che comunità? Ma no, io, ma perché c'entra?
1: No. Cioè io praticamente l'ho scoperto lì, conoscendo tante persone, o forse perché ero isolata, ero sempre stata negli ospedali.
0: Ah, nella comunità
1: quindi...
0: di Krishna, dici?
1: Sì.
0: Ok.
1: Cioè io ero sempre stata in mezzo agli ospedali.
0: Ma ora, quando te pensi ora alla vita, no? Una cosa per cui vale la pena vivere, no? E alzarti, no? Al di là del tuo figliolo che oggi ti ha sconvolto la giornata e ti ha mandato a fare la spesa, mi dai un pensiero bello che dici, boia, come son contenta di esserci?
1: Non lo so, questo mi chiedi troppo.
0: Dai,
1: forse.
0: Pensaci. Scusami, Tania, ma sarei brava a fare... Cucini te?
1: Sì.
0: Cos'è la tua specialità?
1: La mia specialità sono gli samosa indiani, i pakora indiani, cioè la cucina indiana, che mi piace molto.
0: Cos'è che fai bene? Il couscous, cosa fai? Fai...
1: No, couscous no.
0: Ma come si chiama quello?
1: No, i pakora.
0: Il?
1: I pakora.
0: I pakora
1: indiani.
0: I pakora,
1: sì. Che si fanno con la farina di ceci e verdure.
0: Ganzo.
1: E poi si friggono.
0: Buoni. Sì. E sei brava a fare i pakora?
1: Sì, beh, non è difficile.
0: Capito,
1: comunque
0: ma...
1: faccio anche le torte.
0: Che,
1: cioè,
0: torta,
1: io
0: fai?
1: Facevo...
0: che torte fai?
1: Al cioccolato.
0: E cosa ci metti? Che cioccolato usi?
1: Quello in polvere, quello insomma più genuino possibile.
0: Ok, e ci avrai un segreto che la tua torta al cioccolato è particolarmente buona?
1: No, perché io i segreti non li so tenere, quindi se so qualcosa, una
0: allora,
1: bella
0: svela,
1: ricetta...
0: svela il tuo segreto per una torta al cioccolato buonissima alle 18:28 su Radio 24.
1: Ma non so, cioè io faccio tutto presso a poco, non è che le doso...
0: Vai a occhio.
1: Va bene, allora prendiamo mezzo chilo di farina, un uovo, 300 grammi di zucchero, mezzo litro di latte, 300 grammi di burro.
0: Ok.
1: Poi si mischia il tutto e si mette in forno a 300 gradi.
0: Ok. Sì. Ora, te hai detto questa ricetta qua, no?
1: Mm.
0: Sono le 6:30, questo è così, un 17 agosto di un agosto a caso. E magari c'è qualcuno che adesso questa ricetta se la segna e farà una bella torta al cioccolato perché gliel'hai suggerita te.
1: Speriamo.
0: Ma ti pare poco?
1: Ma ti domando anche del bullismo?
0: Ma sì, ma al di là di quello mi devi parlare, io ti vorrei dire che guarda che fa una bella torta al cioccolato e mangiarsi una bella torta al cioccolato non è poco nella vita.
1: No.
0: Non è
1: bisognerebbe
0: poco.
1: Fare anche la dieta.
0: Ma sti cazzi della dieta, in questo momento si sta parlando di qualcosa che ti fa godere, c'è la possibilità che tu possa fare una torta in questo pomeriggio, mi sembra molto più interessante di ragionare di una dieta, è qualcosa che ti fa sentire viva, che ti fa dare la grinta per dire boia, mi voglio godere una bella torta e la posso fare, Dio santo.
1: Sì, ogni tanto la faccio.
0: Fai bene, Tania. È un bel motivo la torta al cioccolato. Io ho in linea, il dottor Lavenia. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, psicologo. Giuseppe, sto dicendo bene, la torta al cioccolato è un buon motivo per vivere?
2: Beh, un buon inizio.
0: Ma scusami.
2: È un buon inizio. Sicuramente è una possibilità, no, che ci possiamo dare, saper valorizzare quello che sappiamo fare. Qui la signora sa fare un sacco di cose anche belle, deve crederci un po' di più, probabilmente quello che stai facendo può essere un valido aiuto, anche perché stiamo condividendo quello che sa fare con tante altre persone e quindi può essere a supporto e a sostegno quello che gli sta arrivando e gli arriverà.
3: Io tornavo a casa con i miei lividi, con un padre poliziotto che mi chiedeva, io cercavo il più possibile di tergiversare, di non far pesare anche ai miei genitori questo risultato che li avrebbe sicuramente offesi, quella roba lì. Io non solo non ne sono rimasto scioccato, ma addirittura oggi ringrazierei addirittura questi elementi di avermi fornito quel coraggio e soprattutto

0: quella tranquillità di tornare indietro e dirgli: ma ti ho fatto qualcosa di male? Di fronte a questa calma, a questa pacatezza, questi ragazzi rimanevano paralizzati, si guardavano e dicevano: andiamo, se ne va. Bullismo è un'altra, secondo me, di quelle malattie di questa società.
1: Un grande poeta, Renato Zero, ai microfoni del Basement di Gazzoli, racconta di come a volte il bullismo si sconfigge con, anche con l'abbraccio, a volte col sorriso. 800 24 00 24, sono le 18:34, siamo in diretta. 331 57 55 721 per i messaggi WhatsApp, 349 238 6666. Siamo in linea con Tania da Piombino e naturalmente con il mio amico il dottor Lavenia, Giuseppe Lavenia, che vi invito anche a visitare il suo profilo Instagram, che è molto bello, si chiama il dottore del benessere digitale. Giuseppe è un mio amico, ma è anche uno psicoterapeuta illuminato. Tania, parlaci del tuo bullismo, poi ti si saluta perché sennò fa la trasmissione.
2: Chiaro. Dunque, allora, io siccome appunto stavo male, eccetera, eccetera, ero sempre negli ospedali, quando vado alle elementari sono bullizzata perché ero anche una bambina timida e mi bullizzavano tutti i maschi, perché allora la prima elementare l'ho fatta che erano tutte femmine, quindi mi trovavo abbastanza tranquilla. Quando sono arrivata nella classe dei maschi e mi bullizzavano questi maschi perché ero tutta un po' ritirata, un po' timida, e ce n'era uno che mi difendeva. Io me la son presa con questo qui che mi difendeva.
1: Certo.
2: E poi ho cominciato a fare la paladina della giustizia, perché negli anni dopo tutte le persone che venivano bullizzate io le dovevo difendere, e quindi sono diventata da bullizzata
1: a bulla,
2: no, cioè nel senso
1: a paladina, sì, cioè facevi
2: paladina della giustizia.
1: Paladina della giustizia, ti facevi giustizia da sola. Cosa vogliamo dire, Giuseppe, a Tania?
3: Beh, che ha vissuto tanta vita in realtà, no? La racconta con un po' di fatica, ma ha vissuto tanta vita. A me colpisce sempre, quando si parla poi del bullismo, il senso di vergogna, no? Che è un qualcosa di dominante, e la vergogna forse è l'arma principale invisibile del bullismo. E c'è una differenza sostanziale, secondo me, Paolo, che a volte non cogliamo quando parliamo di bullismo. Nel dolore noi sentiamo qualcuno, vediamo qualcuno che ci sta facendo del male, mentre nel bullismo la vergogna dice una frase diversa, è che mi hanno fatto male perché io valgo poco, quindi è sempre rigettata e ributtata su di noi, e quindi è proprio il senso di vergogna che impedisce a molti ragazzi di chiedere aiuto. In realtà Tania ce l'ha fatta, perché poi, come ci ha detto, è passata da essere bullizzata a essere la persona che difendeva, quindi è riuscita a superare anche questa. Quindi non solo fa delle torte molto buone al cioccolato, probabilmente, ma è in grado anche di offrire sostegno e supporto a chi gli sta vicino. Deve solo probabilmente crederci un po' di più.
1: Tania, hai capito? Sei una grande.
2: Allora ringrazio tanto anche te, ti voglio bene.
1: Anch'io ti voglio bene, Tania. Ti voglio tanto bene anch'io.
2: Allora ci si vede il 24, che sono riuscita a prendere dei biglietti.
1: Vieni a Castelnuovo Garfagnana, a vedere il babysitter, bella, sono
2: contento.
1: Con la
2: mia amica Paolina.
1: E allora dopo lo spettacolo a Castelnuovo Garfagnana, lunedì 24, ci si vede, mi abbracci e ti do anche un ciuccione, va bene tesoro?
2: Ok.
1: Un bacio enorme, continua a seguirci.
2: A
1: grazie mille.
2: Ciao.
1: Allora, ciao tesoro, ciao. Abbiamo Giuseppe da Cremona, ma prima voglio leggervi una cosa. Io ogni tanto penso agli haters, agli odiatori professionisti, ma non penso tanto a quello che scrivono, penso al tempo che ci mettono, perché per odiare qualcuno, cioè devi cercarlo, devi entrare sul suo profilo, devi guardare cosa fa, leggere cosa dice, incazzarti, scrivere un commento e magari tornare dopo 10 minuti a vedere se ti ha risposto, cioè è una relazione, solo che è una relazione orrenda. Allora mi viene una domanda, cioè quanto devi stare male per dedicare una parte della tua giornata a cercare di far star male uno sconosciuto? Cioè, ma io non lo dico per assolvere chi odia, cioè dico, se fai male a qualcuno sei responsabile del male che fai, ma mi interessa capire, cioè, da dove arriva. Cioè dalla paura, dalla solitudine, dall'invidia, dalla sensazione che gli altri abbiano ricevuto qualcosa che a te manca, no? E allora invece di domandarti ma perché sto male, comincio a chiederti perché quello sta bene. Cioè io non mi chiedo perché sto male io, perché devo star male per rompere i coglioni agli altri, no. Dico, perché quello sta bene? Eh no, non mi va bene. Allora apri il telefono, uno sorride, è bello, in vacanza, successo, sembra felice, e questo pensa, è uno stronzo. Perché se sta bene, sta in vacanza a Ibiza, guarda che bella ragazza, è un pezzo di merda, no? Ovviamente. Solo che qualche volta la felicità degli altri illumina la nostra infelicità, e invece di provare ad accendere qualcosa dentro di noi, proviamo a spegnere loro. Perché forse l'invidia è anche questo. Cioè, io non voglio soltanto quello che hai tu, voglio che tu non ce l'abbia. Io non voglio quello che hai te, voglio che tu non ce l'abbia più. Perché è la paura. Questa paura, paura del diverso, di chi ama diversamente, di chi vive diversamente, di chi ha successo, perfino di chi è felice, perché ogni persona diversa da me, semplicemente esistendo, mi dice: guarda che si può vivere anche così. E se questa cosa mi spaventa, è più facile insultarla che capirla. Noi immaginiamo l'odio come una freccia, cioè io odio te e la freccia parte da me e arriva a te, ma forse l'odio è un boomerang, cioè prima di arrivare a te è già passato dentro di me. Sono io che mi sono incazzato, sono io che ho perso mezz'ora, sono io che alle 11:47 di sera, invece di leggere, dormire, fare l'amore, telefonare a un amico, sto scrivendo a uno sconosciuto, fai schifo, e lui magari sta dormendo. Cioè, capite la fregatura? Ti odio e quello che passa la serata di merda sono io. E poi c'è la solitudine, cioè perché una persona occupata ad amare ha meno tempo per odiare. Cioè, se tuo figlio ti sta raccontando qualcosa di importante, se un amico ha bisogno di te, se sei innamorato, c'hai altro da fare, no? L'amore è impegnativo, richiede presenza. L'odio può permettersi la distanza. Anzi, meno conosci qualcuno, più è facile odiarlo. Perché se ti avvicini e scopri una storia, scopri una madre, una paura, una ferita, un figlio, una notte in cui non dorme, scopri una persona. E le persone sono molto più difficili da odiare delle categorie. Forse allora, quando incontriamo qualcuno che odia, oltre a chiedergli chi odi, potremmo provare a domandargli come stai. Ma davvero, Che cosa ti manca? Di che cosa hai paura? Che cosa ti fa così male da aver bisogno di far star male qualcun altro? Perché magari dietro una persona che passa la giornata a dire agli altri fai schifo, c'è qualcuno che da moltissimo tempo sta dicendo la stessa frase a se stesso. E forse l'odio comincia proprio da lì. Non quando smettiamo di amare gli altri, non quando smettiamo di amare gli altri, ma quando smettiamo di sapere come voler bene a noi stessi. E io vorrei dire una cosa importante a tutti gli odiatori, ragazzi, attenti. Che se tirate una palla di fango a qualcuno e magari quel qualcuno si sposta, ad avere le mani sporche di fango siete voi.
4: 150.000 messaggi che mi erano arrivati: ah, vedi, te fai il comunista invece del fascista, e quell'altro: ah, vedi, tu sei un comunista di merda invece. Allora sarei morto, mi sarebbe esplosa la testa, perché tutti sono raccarichi di una roba che è come le persone vorrebbero vederti, che cosa vorrebbero da te, quando che anche sti grandissimi cazzi, no? Cioè, che se uno mi insulta fortemente, a me veramente mi frega niente. Anzi, se c'ho tempo, mi ci metto a parlare per capire perché mi sta insultando così. Perché dico: ma te invece di andare a fare una passeggiata con tu moglie, tu figlio, il fidanzato tuo, ma perché mi stai a rompere i coglioni a me perché ho detto una cosa che tu non condividi?
1: Le parole di Alessandro Borghi, uno dei migliori attori senza dubbio del cinema italiano. Sono le 19:11, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, stiamo parlando di bullismo. Questa trasmissione si chiama Come stai? Una trasmissione che parla di benessere mentale. Al telefono con me c'è Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, nonché amico mio. E ci sono alcuni, tanto saluto Susanna, che stanno scrivendo, Samantha, tantissime persone, Anna, Davide, persone che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 o anche al 331-5755-721. C'è per esempio una persona che mi chiede come fare a parlare in diretta. Tesoro, basta che chiami l'800-24-0024 è Samantha che è lì. Però aspettate, allora leggo una cosa e poi dovrò fare telefonate brevi perché sono tantissime oggi. Ma che bello, che bello. Allora, una persona mi ha dato una suggestione interessante, mi dice: scusami, però anche tu bullizzi un po', Paolo, perché poi alla fine te prendi un po' in giro tutte le persone con cui lavori, no? Vi spiego una cosa. Io prendo in giro le persone, lo faccio da sempre, prendo in giro i bambini, gli anziani, gli amici, le persone in prima fila che vengono a vedere i miei spettacoli, quelli che arrivano tardi, quelli vestiti strani, quelli troppo eleganti. Qualche volta prendo in giro anche quelli che non hanno fatto assolutamente niente, erano semplicemente seduti nel posto sbagliato. È il mio modo di giocare. La domanda allora è inevitabile: qual è la differenza tra prendere in giro qualcuno e bullizzarlo? Perché da fuori capisco che il gesto potrebbe perfino sembrare lo stesso. C'è una persona, c'è una sua caratteristica e qualcuno ci fa una battuta. Eppure tra una risata che abbraccia e una risata che ferisce c'è una distanza enorme. E quella distanza si chiama sensibilità. Tra una risata che abbraccia e una risata che ferisce c'è una distanza enorme che si chiama sensibilità. Se davanti a me c'è un uomo senza capelli, io posso fare una battuta sul fatto che è pelato. Claudio Bisio campa da 40 anni circondato da gente che gli fa battute sui capelli che non ha. Ormai se li crescessero probabilmente perderebbe metà del repertorio degli amici. Ma prima di fare quella battuta io devo sapere, o almeno devo sentire, chi ho davanti, perché quell'uomo potrebbe essere pelato perché ha perso i capelli e magari è il primo a scherzarci, oppure potrebbe non avere capelli perché sta facendo la chemioterapia. Esteticamente è lo stesso uomo senza capelli, umanamente sono due universi completamente diversi. La comicità sta lì, non nella battuta, è un secondo prima della battuta, nel momento in cui guardi una persona e cerchi di capire fin dove puoi arrivare, perché non tutto ciò su cui si può scherzare può essere scherzato con chiunque in qualunque momento. La sensibilità non è rinunciare all'ironia, è sapere dove metterla. E poi c'è un'altra differenza ancora più importante: una cosa è ridere di qualcuno, un'altra cosa è ridere con qualcuno. Quando rido di te, io sono da questa parte, tu sei dall'altra. Io faccio la battuta, gli altri ridono e tu sei l'oggetto. Quando rido con te, invece, siamo tutti dalla stessa parte e magari la battuta riguarda proprio te, ma tu sei dentro la risata, non sotto. Questa cosa l'ho capita una ventina d'anni fa. Ero a un incontro con, metti, 30 persone. Come faccio spesso, avevo cominciato a prendere in giro un po' tutti. Uno per i capelli, uno per come era vestito, uno per una cosa che aveva detto, un altro perché aveva una faccia che quel giorno chiedeva di essere presente. Insomma, non avevo risparmiato nessuno, quasi. Tra le 30 persone c'era una persona con la sindrome di Down e io non l'ho presa in giro. Pensavo di fare la cosa giusta, pensavo, vabbè, lui no, perché devo stare attento, non voglio offenderlo, non voglio ferirlo. Ripeto, è una cosa che ho fatto più di 20 anni fa, prima che iniziassi a lavorare con persone con la sindrome di Down. Quindi io scherzai con 29 persone e con quella persona no. E alla fine dell'incontro lui venne da me e mi disse: scusami, ma perché non mi hai preso per il culo? E rimasi fermo e ho detto: scusa? Cioè, hai preso in giro tutti, perché me no? Aveva ragione lui. Nel tentativo di non discriminarlo, lo avevo discriminato. Avevo deciso che gli altri potevano giocare con me e lui no. Che gli altri erano abbastanza forti da reggere una battuta e lui doveva essere protetto. Avevo messo 29 persone dentro il gioco e una fuori, pensando di essere sensibile. Invece la sensibilità qualche volta significa esattamente il contrario. Significa non trattare una persona come una porcellana soltanto perché è diversa da te. Significa guardarla, ascoltarla, capire se vuole giocare, e se vuole giocare, giocare davvero, perché tra amici ci si prende per il culo. È una delle forme più belle, più strane dell'affetto, ma anche la migliore. Cioè, più voglio bene a un amico e più conosco esattamente i punti sui quali posso scherzare, ma conosco anche quelli sui quali non devo andare. Questa è l'intimità. Non sapere soltanto che cosa fa ridere una persona, sapere che cosa le fa male. Per questo non credo a una comicità nella quale non si possa più scherzare su niente, ma non credo nemmeno alla vigliaccheria di chi dice non si può più dire niente. Si può dire tantissimo, si può dire tutto, ma bisogna imparare una cosa molto più difficile delle battute: bisogna imparare le persone, perché la stessa frase può essere una carezza tra due amici e una coltellata tra due sconosciute. La stessa battuta può dire: tu sei uno di noi, oppure tu sei quello diverso da noi. E non lo decide soltanto chi parla, lo decide soprattutto chi riceve quella battuta. Forse il confine è tutto qui. Il bullo ha bisogno che tu sia più piccolo perché lui possa sentirsi più grande. Il comico, quando fa bene il suo mestiere, dovrebbe fare il contrario. Dovrebbe portarti dentro, anche prendendoti in giro, anche usando un tuo difetto, anche dicendoti qualcosa che, detta da un altro, magari ti farebbe incazzare, ma facendo in modo che tu alla fine possa dire: sto ridendo anch'io. Perché ridere di qualcuno crea una distanza, ridere con qualcuno la annulla. E forse per questo la risata condivisa è una delle forme più potenti di inclusione, perché quando ridiamo davvero insieme per qualche secondo non c'è quello normale e quello diverso, quello sano e quello malato, quello con la sindrome e quello senza, quello sul palco e quello in platea. Ci sono soltanto due persone che hanno capito la stessa cosa nello stesso momento e ridono. Ecco, magari 20 anni fa pensavo che rispettare quella persona significasse non prenderla in giro. E invece fu proprio quella persona con la sindrome di Down a spiegarmi quella sera che per rispettarlo avrei dovuto fare esattamente quello che aveva fatto con tutti gli altri: prenderlo per il culo, ovvero considerarlo abbastanza uguale da poterci ridere insieme. Abbiamo Samantha da Cava dei Terreni, Gisella da Pistoia, Matteo da Firenze. Sono le 19:18 in questo momento. Ragazzi, sta trasmissione è troppo corta. Che vi devo dire? 800 24 00 24 331 5755 721 349 238 6666. Speriamo di fare interventi brevi. Adesso vi faccio sentire un po' di questa canzone che è meravigliosa. Questo è Mannarino. Questo pezzo è strepitoso, sentite che meraviglia. Si chiama Vivere la vita, interpretata tutta da un bambino che c'ha una pronuncia particolare. È una roba, poi cercatela perché è strepitosa. Senti qua.
5: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

vita è la più grande ubriaca di una. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: soliti. Respira forte. Sei vivo, cretino.
1: Avete un brividino, eh? Avete un brividino, eh? 19:22, questa è la trasmissione radiofonica dell'estate. Come stai? Su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, Matteo da Firenze. Matteo, come stai?
2: Ciao Paolo, da qualche anno in stabile equilibrio.
1: Molto grazie. Bene, molto bene. Allora Matteo, guarda, io ho anche Gisella, Samantha, vediamo se riesco a farvi parlare tutti in 7 minuti. Matteino, raccontaci tutto.
2: Per prima cosa ti voglio ringraziare perché venerdì, quando hai fatto il ricordo di Navin Carcera, mi hai fatto emozionare e piangere. Quindi grazie, perché è stato bellissimo.
1: Grazie a te di avermi ascoltato. Grazie a te.
2: Sul tema del giorno, una, diciamo, una piccola riflessione su un bullismo che io subisco da tanti anni. Sono un ciclista.
1: Ah,
2: 9 anni fa sono, sono stato anche investito accidentalmente. Ero da solo, un signore ha pensato bene di bocciarmi in curva. Fortunatamente senza gravi conseguenze, a parte un po' di amnesia e qualche ossa rotta. Però il tema è che noi subiamo regolarmente in strada e sui social un bullismo che ha veramente dell'assurdo.
1: Certo.
2: Anche perché spesso si leggono e si sentono dire in strada cose che sarebbe come dire che se un pedone non attraversa sulle strisce si merita di essere investito.
1: No, vabbè, ma queste sono cazzate. Noi non so se hai sentito la puntata con Omar Fantini che...
2: Sì, arrivavo lì, infatti. Okay. Arrivavo lì. Perché secondo me il motivo per cui l'ironia di Omar Fantini, che io stesso non ho per niente condiviso, è proprio perché oggi verso i ciclisti c'è un odio che è totale, condiviso e che si prova sulle strade tutti i giorni con persone che scientemente fanno di tutto per metterti in difficoltà se non farti cadere. E
1: no, ma quelli sono coglioni, però scusami, cioè, poi fra l'altro è uno sport nobilissimo che soprattutto in questo paese ha avuto, io non seguo lo sport, ma insomma conosco anch'io da coppia Bartali, quindi cioè, ci mancherebbe altro. Però insomma ti lascio concludere, scusami, non volevo interrompere.
2: No, figurati Paolo, niente. È solo che appunto secondo me è un momento in cui è, diciamo, è un'ironia che te prima parlavi di accoglienza, del ridere insieme a eccetera eccetera, ecco. Quella secondo me va sulla falsa scia di ironizzare su chi viene bullizzato, in quel senso lì. E appunto, vivendola tutti i giorni, quando si esce in strada, con la percezione che devo ringraziare qualcuno se torno a casa e senza avere mai nessuno che, diciamo, dalle istituzioni, anche le forze dell'ordine, paradossalmente, che molto spesso fermano i ciclisti invece delle macchine che rischiano di metterli sotto, ti difende, diventa un po' difficile da digerire. Ecco, questo secondo me è il motivo per cui
1: io, guarda, ora, c'è stato... Non voglio difendere Omar in questo contesto, poi lui non c'è, però no. È soltanto il concetto di accogliere ogni tanto l'idea che uno fa il comico di lavoro e come tutti i lavori può farlo bene, male, ti può piacere o non può piacere, una battuta può uscire bene, può uscire male, ma lungi da qualsiasi persona faccia il mestiere del comico istigare a commettere atti criminali come quelli che tu hai citato prima, ovviamente, capito? Cioè credo che il distinguo ci sia, poi che ne stiamo parlando oggi, che sui social ci sia un'esigenza di odiare, questa è una cosa che è folle, ma come credo sia folle anche i pedoni che non attraversano sulle strisce o quelli che ti sfidano e si buttano in mezzo guardando il cellulare. Cioè purtroppo la strada è diventata una giungla e un territorio orribile per certi aspetti, no?
2: Concordo, sì, assolutamente sì.
1: Comunque Matteo, ti abbraccio fortissimo.
2: Grazie,
1: peace and love sempre. Grazie di cuore, continua ad ascoltarci, grazie. Gisella da Pistoia, Gisella, buonasera, come stai?
3: Sì, ciao, buonasera Paolo, buonasera. Innanzitutto ti ringrazio per la tua attenzione verso le fasce più deboli.
1: Grazie a te.
3: Dai
1: grazie
3: piccoli,
1: a te di ascolto,
3: agli anziani, ai tuoi ragazzi down che ho visto a Montecatini Terme, al Teatro Verdi, lo spettacolo è stato meraviglioso.
1: Grazie.
3: E niente, ti rubo un attimo. Allora, io ho vissuto sulla mia pelle come madre un'esperienza bruttissima riguardo l'anoressia di mia figlia, che l'ha colpita 4 anni fa e tuttora ne siamo dentro parzialmente, e questo è dovuto purtroppo sempre al comportamento di coetanei che ti fanno sempre, a volte anche se sei una bellissima ragazza, non lo dico perché era mia figlia ma lo era, però complimenti con quella punta di sarcasmo, di invidia e di gelosia che poi te la fanno vivere e in un'altra maniera, quindi cioè in una persona che magari già c'ha una fragilità di fondo poi tutto si riversa in un altro modo che viene percepito, e quindi poi ci si trova in questi meandri bruttissimi. Io non auguro a nessun genitore, a nessuna madre,
1: come sta
3: di passare
1: ora, tesoro?
3: Quello che ho
1: come
3: passato
1: sta?
3: Io allora ora diciamo è norma peso, viene sempre seguita da una psicoterapeuta in un centro, però siamo sempre in bilico, Paolo, cioè ogni acqua alla bagna. Basta vedere una foto sul social, un canone dettato da un social, certo. Un amico, un'amica che...
1: Ti fermo un attimo, ti faccio parlare un secondo, sì, col dottor Lavenia, che è il nostro amico psicoterapeuta. Fra l'altro l'anoressia è un disturbo alimentare che nasconde un sacco di tranelli dietro. Io conosco un sacco di persone che palesavano anche questo tipo di disturbo, e la cosa peggiore per un'anoressica è dire ma non sembri neanche anoressica, perché l'anoressia non si mostra a volte soltanto con la magrezza. Dottor Lavenia, cosa ci vuoi dire su questo?
4: Ma che stanno aumentando purtroppo i disturbi alimentari, sicuramente l'impatto dei social, insomma, ormai è sotto gli occhi di tutto, essere sempre performante, soprattutto in situazioni dove esiste già una fragilità, sicuramente impatta. Ma forse direi che, riprendendo le parole che ho ascoltato oggi, le parole non finiscono quando le pronunciamo, ma continuano a vivere sempre dentro chi poi le riceve. E questo è qualcosa che dovremmo tenere sempre a mente quando commentiamo, quando diamo un parere non richiesto. A volte sono giudizi più che pareri. Quindi prima di usarle per ferirle dovremmo ricordarci che possiamo essere anche la voce che qualcuno poi può portare con sé.
1: Grazie.
4: O per farla soffrire o per salvarsi.
1: Grazie, grazie dottore, grazie Gisella, ti abbraccio,
3: grazie,
1: fortissimo. Salutami,
3: grazie,
1: la bimba, salutamela tantissimo. Grazie.
3: Senz'altro, ci vediamo presto.
1: Dovrei chiudere, grazie infinite, ma volevo salutare Samantha da Cava dei Tirreni che è rimasta in linea. Samantha, ciao.
5: Sì, ciao, che bello parlare con te.
1: Lo so,
5: tantissimo.
1: Tesoro. Ma ci possiamo sentire domani? Ti richiamiamo domani. Ma cosa vi volevi dire? Brevemente, accennami una cosa che volevi dire, così sforo.
5: Io sono stata bullizzata da mia madre.
1: Beh, è un argomento importante, merita farlo con calma. Ne parliamo domani. E fra l'altro domani potrebbe entrarci questo argomento, perché parliamo di dipendenze affettive, dipendenze emotive. Samantha, ci sentiamo domani a partire dalle 6, ti chiamiamo noi. Giuseppe Lavenia, dottore, grazie infinite, buona serata.
4: Grazie a tutti voi.
1: Grazie infinite. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Vi voglio benissimo, ciao, a domani.
6: Ciao Paolo, sei libero?

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia, l'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex Simpi che aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
6: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas, e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale, e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il sole 24 ore.
5: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta restano le tensioni tra Roma e Madrid.
7: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti, lavoriamo lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
8: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
9: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
8: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, verso in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico e i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Lamour. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Siamo in Calabria questa settimana. Il giro parte da Civita, borgo arancione del Touring Club italiano, che si trova all'interno del Parco del Pollino. Poi parleremo di due dimore storiche, perché a maggio ci sarà la giornata nazionale e saranno aperte gratuitamente moltissime dimore, moltissimi palazzi in tutte le regioni italiane. In Calabria abbiamo scelto la tenuta Acton e il Palazzo Cherubini. Poi entreremo nel Parco Naturale regionale delle Serre e poi a Palmi per visitare la Casa della Cultura. Alessandra, raccontaci dove ci porti.
2: Eh sì, Valeria, cominciamo a pedalare da Catanzaro raccontandovi la quarta tappa del Giro d'Italia, che può essere di ispirazione per un viaggio in bicicletta, magari da fare a tappe. Poi, arrivati al traguardo di Cosenza, vi proponiamo un tour ad anello dal Parco del Benessere per questa città dalle mille anime, che vi sorprenderà. Una città che tra l'altro è un punto ideale di partenza per raggiungere la ciclovia dei Parchi della Calabria. Sono in questo caso 545 chilometri tra Pollino, Sila, Le Serre e Spromonte, un percorso di cui abbiamo parlato già tempo fa, ma che sta crescendo molto in termini di presenze cicloturistiche e di servizi. Tu, Silvio, di cosa ci parlerai?
3: E allora dedicheremo, sì, come sempre, appunto, l'ultima parte di Grand Tour al trekking e al cammino, e lo faremo oggi per lo più all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, scoprendo il Cammino del Normanno, che è un itinerario che si sviluppa per circa 160 km, diviso idealmente in 8 tappe, e che attraversa il cuore diciamo più verde della Calabria, che mette insieme anche paesaggio, storia e identità di questa porzione di regione. Quindi un viaggio a passo lento che ci porta dal Tirreno allo Ionio, collegando quindi Vaticano a Monasterace, ed è un cammino che racconta una Calabria un po' diversa e tutta probabilmente da scoprire, fatta di borghi, di boschi, di silenzi, ma anche di sapori e memorie lungo, insomma, le tracce appunto lasciate dalla presenza normanna. Poi dentro al Parco Naturale Regionale delle Serre, nel nostro racconto incroceremo un altro itinerario simbolico, in questo caso del trekking anche italiano, che è il Sentiero Frassati, che fa parte di una rete nazionale di sentieri che sono accomunati non da un filo geografico, ma soprattutto, insomma, culturale ed educativo, mi viene da dire. In Calabria si sviluppa ad anello per circa 20 km collegando Mongiana a Serra San Bruno, che ci porta a scoprire, insomma, un bellissimo anche esempio di archeologia industriale.
1: E quindi anche questa volta siamo pronti, andiamo.

La Calabria è una fonte inesauribile di bellezze naturali. A guardarla meglio viene un po' il sospetto che non sia valorizzata come dovrebbe. Noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte, partendo da un borgo arancione del Touring Club Italiano. Siamo a Civita e

0: Calabria Nord, cioè significa la Calabria Alta, quella che ci compina con la Basilicata. Siamo a circa 40 km dalla Lucania e quindi siamo interamente nel Parco Nazionale del Pellino. Tutto il mio territorio è inserito nel Parco Nazionale del Pollino, che come si sa è il parco nazionale più grande d'Europa, è biregionale, triprovinciale, cioè significa che c'è la Calabria e la Basilicata, ci sono le province di Cosenza, Matera e Potenza e poi ci sono 56 comuni. E noi qua abbiamo legato la nostra storia per quanto riguarda l'ambiente e la natura, che noi viviamo in un modo bellissimo qua a Civita.
1: Allora, partiamo dalla natura questa volta, poi ci racconterà più nel dettaglio come Civita. In che modo la natura entra all'interno di questo borgo e quindi anche voi come la declinate nella vostra offerta a chi, per chi arriva a conoscervi?
0: Diciamo che il contrario, siamo noi che siamo entrati in un modo forte nel borgo di Civita, nell'ambiente, perché Civita è veramente un borgo, cioè è situato ai piedi del Pollino, la Porta Orientale, ed è un paese che oggi costa circa 800 abitanti e che fa di madre natura, ha dato la possibilità a questa comunità di avere delle bellezze ambientali che sono di valore eccezionale, perché noi abbiamo la parte alta che è la nostra montagna con Colle Morcione e con tutto quello che ne segue, con dei punti di interesse come può essere la Fontana del Principe e altre zone bellissime nella zona della montagna, e poi soprattutto perché noi abbiamo le gole del Raganello, che sono le più lunghe d'Europa, che prendono 5 comuni, dove Civita vedono il suo massimo splendore con il Ponte del Diavolo, che permette poi di far defluire l'acqua verso lo Ionio, verso il Mar Ionio.
1: Ci sono anche dei percorsi che partono dal borgo?
0: Sì, abbiamo più che da Civita partono, abbiamo due percorsi, il percorso Mariano e il percorso Basiliano, più abbiamo delle guide che chiaramente possono seguire chi vuole venire a Civita con tutte le sue attrattive, sia all'interno del borgo che all'esterno del borgo, che possono essere guidati da queste guide autorizzate dal parco, che possono far visitare tutte le bellezze del territorio.
1: Allora spostiamoci all'interno del borgo adesso, ce lo racconti un po', perché faccia conto che tanti ascoltatori non l'hanno mai visto.
0: Allora, partiamo dai riconoscimenti che ha questa piccola comunità. Questa comunità ha ricevuto il marchio come borgo più bello d'Italia e bandiera arancione per quanto riguarda il Touring Club Italia, ed è giusto UNESCO per quanto riguarda il Belvedere, che sarebbe la porta d'approccio per quanto riguarda il Ponte del Diavolo. Detto questo, ci sono delle bellezze che sono quelle antropomorfe, quelle delle famose case parlanti, cioè case fatte in modo tale che ci abbiano degli occhi, il naso e la bocca, e poi per passare per i nostri comignoli, e poi per passare per i nostri usi, costumi, riti, tradizioni e religione. Noi abbiamo una religione che è legata a quello del rito greco bizantino, che ne fanno un valore aggiunto. E poi per ultimo, ma non per ultimo, per volontà, è quello che questo è un comune minoritario, cioè noi siamo gli Albrecht d'Italia, cioè siamo gli Albrecht che nel 1500 e dispari, 1550, passarono dall'altra parte dello Ionio e si andarono a identificare in molti comuni del centro Italia fino ad arrivare alla Sicilia. Nella provincia di Cosenza esistono ben 21 comunità di albanofono, e quindi di questa tradizione noi facciamo un vanto, tant'è che il 7 aprile facciamo la festa più importante, che sono le Valie. Le Valie sono una rapsodia di balli e danze che vengono rappresentate per l'intero pomeriggio nella nostra comunità. La lingua parlata è l'arbrescia, è l'antico idioma dell'albanese, cioè è la primogenitura degli albanesi, cioè gli albanesi del 500 parlavano l'arbrescia, oggi si parla lo schipetaro in Albania, e quindi diciamo che c'è questa fratellanza che ci porta a essere uniti fra questo lembo di Calabria e l'Albania, ma abbiamo molti punti in comune, però chiaramente poi la lingua si è trasformata, quindi chiaramente non tutto si capisce, non tutto viene recepito, però si capisce, si parla abbastanza bene. È una lingua parlata, non scritta.
1: Quindi anche dal punto di vista storico voi custodite un patrimonio importante.
0: Quello che state dicendo è un'altra cosa che ci porta avanti, perché noi abbiamo 3 musei a Civita che rappresentano uno di arte contadina, uno di religione, un altro di culture alte, che permettono alla nostra comunità di far vedere come eravamo e forse anche come siamo, e soprattutto esportiamo con il Terzo Museo delle Culture Altre il nostro pensiero anche delle altre comunità, l'integrazione, la famosa parola che viene tanto bistrattata a Civita, è reale, perché l'integrazione la stiamo continuando a fare, perché abbiamo un gender SPRAR, quindi abbiamo tutta una serie di iniziative che legano i nostri tre musei, ripeto, il Museo di Arte Collnadina, che ricorda come eravamo nei primi del Novecento, il museo che riguarda il rito greco-bizantino, Mysticos riguarda tutto quello che è la nostra fede religiosa legata alla nostra eparchia, e noi dal 1919 abbiamo un'eparchia che è stata istituita all'Ungro e che ha fatto nel 2019 il primo centenario e che in ogni caso, ripeto, costituisce tutti i valori della religione col rito greco-bizantino.
1: Il 24 maggio la Calabria, come quasi tutte le altre regioni italiane, aprirà le dimore storiche nella giornata nazionale dedicata. Sarà possibile visitarle gratuitamente. In Calabria hanno studiato dei brevi percorsi che all'interno della provincia permettano la visita di più palazzi. Ce ne parla Maria Elisabetta Taccone Acton, che è la presidente dell'associazione e la proprietaria della tenuta Acton.
2: Quest'anno in Calabria apriamo in 25 dimore storiche su tutto il territorio e abbiamo organizzato l'apertura dividendola per piccole aree rispetto alla provincia, in modo tale da poter offrire dei piccoli itinerari a corto raggio. Significa che per ogni provincia apriranno più o meno 5-6 dimore e questo diventa un'attrattiva in più, ecco.
1: Tra queste dimore c'è anche la sua e quindi le chiederei di darci anche magari qualche breve cenno storico oltre alla descrizione proprio della dimora in sé.
2: Certo, allora noi ci troviamo a Cannavà di Rizziconi, che è un borgo settecentesco che nasce come borgo agricolo e lo è tuttora a tutti gli effetti. È composto da una pianta quadrangolare con due case principali. Una era la casa del proprietario e l'altra faceva parte degli uffici. Intorno a queste due case si sviluppano delle case molto più basse che sono le case dove venivano ospitati i lavoratori. Questo impianto agricolo rimane a tutti gli effetti utile per queste funzioni, perché tutt'oggi noi lavoriamo a livello di agricoltura, ecco. La cosa carina è che alle spalle di queste due case principali ci sono dei giardini molto belli, soprattutto nella casa in cui viviamo noi abbiamo un giardino all'italiana che fu costruito nei primi del Novecento dalla padrona di casa. La cosa interessante è che questo impianto storico è stato sempre tramandato per via femminile, e uno degli aneddoti simpatici che si racconta è che la nonna di mio marito ricevette questa casa molto bella con il giardino con l'intento di ammaliarla per venire a vivere in Calabria, cosa che successe e quindi rimase così, ecco, una dimora di campagna con una forte connotazione lavorativa.
1: Immagino che sia successo anche per lei, che sia rimasta ammaliata.
2: Sì, è successo anche per me, perché poi io non sono calabrese, ho sposato mio marito che è napoletano e chiaramente qui vive tutta la sua famiglia. Sì, diciamo che è uno scotto da pagare, ma in questo meraviglioso posto in mezzo alla natura è davvero un privilegio da vivere.
1: Aprirà anche Palazzo Cherubini, ce ne parla Nicola Cherubini.
3: Ci troviamo a Rossano, in provincia di Cosenza, nel centro storico di Rossano. Il Palazzo Cherubini è una dimora storica del XIX secolo.
1: Di che tipo di architettura parliamo e se può darci anche qualche cenno storico?
3: Assolutamente sì, l'architettura è un palazzo neoclassico realizzato nel 1860, alla fine del 1860, e in seguito al terremoto del 1836, in seguito al quale i palazzi nobiliari di Rossano furono costruiti nella parte alta del centro storico con delle strutture e tipologie proprio antisismiche all'epoca dettate dal Regno delle Due Sicilie.
1: Come si presenta il palazzo e in che modo voi lo aprite e quindi accogliete i visitatori che saranno lì anche per appunto questa giornata, che è una giornata particolare, speciale?
3: Il palazzo si presenta come una dimora storica nobiliare che ha subito accurati e frequenti lavori di restauro, tant'è che dal 2022 il palazzo è aperto per l'ospitalità come un luxury hotel e dello stesso è stato affrescato nel corso degli anni da grandi maestri napoletani fiorentini quali Michele Capobianco e il fiorentino Girolamo Varni, che hanno realizzato l'affresco del salone principale e del salotto cinese. La visita sarà una visita guidata, infatti noi tra l'altro dal 2024 come dimora storica Palazzo Cherubini è divenuto museo Giorgio Cherubini ed è aperto alle visite su prenotazione guidate, ma nel nostro caso specifico la giornata del 24 maggio sarà aperta al pubblico con, come dicevo, con la visita guidata.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Calabria e ripartiamo dalla natura. Entriamo nel Parco Naturale Regionale delle Serre. Il direttore è Francesco Pititto.
4: Siamo nel centro del cuore della Calabria, delle montagne delle Serre Vibonesi, un cuore verde della Calabria.
1: Questo parco regionale per che cosa si distingue secondo lei, visto che lei è il direttore e lo conosce bene? Quali sono secondo lei proprio le caratteristiche principali?
4: Si distingue per essere un parco dove la natura incontra la spiritualità, la religione, la storia, e si fonde perfettamente senza avere nessun danno, diciamo. La natura cresce rigogliosa a fianco a grandi esempi di spiritualità, di cristianità.
1: Allora andiamo con ordine, partiamo diciamo dalla natura. Dal punto di vista della flora e della fauna, quali sono gli elementi del parco?
4: Il principe della flora del parco è l'abete bianco. Il parco si distingue per avere maestosi esemplari di abete bianco tra i più alti d'Europa, foreste fitte e rigogliose. La crescita del bosco, della foresta nel Parco delle Serre è una delle più importanti in Italia, perché il Parco delle Serre si distingue anche per essere un parco dell'acqua, perché piove tanto e quindi è ricco di ruscelli, è ricco di fiumi, è ricco di sorgive, e questo crea anche un microclima molto favorevole alla crescita del materiale legnoso nella foresta.
1: Ci sono anche delle cascate?
4: Le cascate sì, ci sono delle bellissime cascate tra le quali si distingue la cascata di Bivongi, che è la cascata più grande e più alta dell'Appennino meridionale, dell'Italia meridionale. Una bellissima cascata immersa in un bosco rigoglioso di lecci che si affaccia verso la parte ionica del parco.
1: E invece per quanto riguarda gli animali?

0: popolano il Parco della Serra, si riproducono con successo. E questo è un motivo di grande orgoglio per noi, avere ospitato questo progetto scientifico di reintroduzione e creazione del secondo nucleo italiano di cervicali.
1: Lei all'inizio ha parlato della spiritualità e forse anche della storia che si fonde perfettamente all'interno di questo parco. Che cosa possiamo dire in proposito?
0: Il cuore del parco è il Serra San Bruno. Serra San Bruno è il luogo dove, intorno all'anno 1000, San Bruno da Colonia fonda la Certosa di Serra San Bruno. Certosa che ancora esiste, è attiva, è una delle poche certose in Europa ad essere ancora attive ed è un grande esempio di spiritualità. L'ordine certosino ha custodito per tutti questi secoli la spiritualità, la grande spiritualità, a cui si aggiunge anche all'interno del Parco della Serra abbiamo la Cattolica di Stilo, che è il monumento più visitato in Calabria, un edificio bizantino, e il monastero ortodosso di Bivongi. Sono questi tre i principali attrattori dal punto di vista spirituale e religioso del Parco delle Serre. Il Parco delle Serre ospita il Bosco Archiforo, che è dei posti, di uno dei 40 posti indicati dallo studioso King Lee come ottimo per fare il bagno nella foresta. È un bosco di abeti, ricco di ruscelli, dove abbiamo da poco implementato questo tipo di turismo lento che pone il visitatore in un ambiente puro, in un ambiente appunto ricco di acqua, di muschi, dove le persone possono interagire con l'ambiente, sentire i suoni, sentire l'acqua che gli passa sui piedi, camminare scalzi, abbracciare gli alberi e quindi ritrovarsi e connettersi con la natura in un modo straordinario.

0: Il giro si chiude a Palmi perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nella Casa della Cultura.
1: Oggi andiamo a Palmi a scoprire la Casa della Cultura, che è uno spazio davvero affascinante e per molti versi anche sui generis. Ha una storia lunga questo luogo perché nasce nel 1982 e nasce per la volontà e l'impegno di Leonida Repaci, al quale peraltro è anche intitolata. Repaci è stata una figura straordinaria per Palmi, avvocato, giornalista, scrittore, poeta, drammaturgo, pittore e grande antifascista. Ha sempre vissuto la propria città di origine come un luogo speciale, tanto da arrivare a donare i propri beni appunto per la fondazione della Casa della Cultura, così da regalare a Palmi uno spazio capace di custodire bellezza, storia e cultura cittadine. Il risultato è proprio un luogo speciale nel quale dalla sua inaugurazione sono custoditi quadri, libri, documenti, reperti archeologici e tracce di forme differenti di arte, in un insieme che secondo me è contemporaneamente composito e illuminato e che racconta di un territorio, di un percorso storico e sociale in una rilettura del tempo trascorso che si concentra primariamente sul tenere insieme passato e presente e sul far sì che il passato sia di monito e di insegnamento per il presente. Per raggiungere questo obiettivo, la Casa della Cultura è un insieme di più realtà culturali ed espositive, di più musei in sostanza. Ospita infatti il Museo di Etnografia e Folklore, la Pinacoteca, la Gipsoteca, il Museo Musicale, l'Antiquarium, la Biblioteca Comunale e l'Auditorium. Vale la pena di dire qualcosa di alcuni di questi spazi. Il Museo Etnografico, ad esempio, è considerato uno dei musei etnoantropologici più importanti di tutto il Sud Italia e raccoglie reperti capaci di tratteggiare un viaggio a ritroso attraverso riti, credenze, mestieri e anche vita quotidiana della Calabria antica.

0: La Pinacoteca, dal canto suo, è una delle più belle collezioni di arte moderna e contemporanea di tutto il Sud Italia, con una raccolta di opere che comprende artisti del calibro di Modigliani, Sironi, De Chirico, Boccioni, De Pisis, Guttuso, Fattori, Manzù. Ma c'è anche l'Antiquarium, che custodisce reperti dell'età del bronzo, reperti romano imperiale e reperti medievali, e che soprattutto permette al visitatore di scoprire i segreti dell'antica città di Tauriana, che era una città della Magna Grecia che si estendeva anche sull'attuale territorio di Palmi, attraverso reperti che ne raccontano il passato di straordinario crocevia di commerci, e quindi di civiltà, che solcavano le acque dello stretto di Messina. Nell'antiquarium trovano così posto anfore, ceramiche, tracce di varia natura della vita quotidiana dell'antichità, ma anche opere d'arte vere e proprie, come il busto ritratto dell'imperatore Adriano, che troneggia in questa sezione a ricordare l'importanza del territorio nelle rotte commerciali e militari dell'impero romano. Ma come sempre non è finita così, perché la Casa della Cultura accoglie anche una biblioteca che raccoglie oltre 180.000 volumi, che spaziano dai manoscritti antichi con datazioni che partono dal XVI secolo a testi molto più recenti, il tutto sostanzialmente incentrato sulla narrazione del passato più o meno recente e del presente della Calabria.
1: Terza parte di Grand Tour, siamo pronti per affrontare le due ruote.
2: Grand Tour, a ruota libera.

0: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Gran Turano Ruta Libera, puntata sulla Calabria, regione dove il ciclismo sarà protagonista con la quarta tappa del Giro d'Italia che segnerà l'esordio della Corsa Rosa nel nostro paese. Dunque andiamo a conoscere questa tappa che attraversa il territorio calabrese, come sempre può essere anche di ispirazione, come tutte le tappe del Giro, per chi vuole programmare un viaggio, anche un'escursione in bicicletta in questa regione. Lo facciamo con Albano Marcarini, autore di un approfondimento, tra l'altro, che verrà pubblicato, di un speciale di Bell'Italia sul Giro. Buon pomeriggio, Albano.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, quarta tappa, dopo quanti anni torna il Giro in Calabria?
1: Ci torna dopo parecchio tempo. Cosenza è stata sede di tappa per ben 10 volte però, quindi non è una città che non conosce il Giro d'Italia, sarà appunto il traguardo di questa quarta tappa che dà inizio alla risalita della nostra penisola dopo la parentesi iniziale che si svolgerà in Bulgaria. Si partirà da Catanzaro, si risale la Calabria passando però per la costa, quindi ci si sposterà verso Lamezia Terme per poi tornare a un certo punto poco prima di Paola verso l'interno, e qui ci sarà, diciamo, l'unica asperità della tappa, non indifferente perché si tratta di salire dal livello del mare fino a quasi 1000 metri sul valico di Cozzo Tunno. Dopodiché nella tappa si dipana in discesa lungo la valle, arriverà fino a Cosenza per il suo traguardo. Possiamo ricordare che a Cosenza vinsero nelle 10 occasioni in cui fu arrivo i corridori di un certo spessore, nel 1930 Alfredo Binda e per ben 2 volte nel 1972 e nel 76 un certo Roger de Vlaeminck. Fu davvero un gran bel corridore belga, era chiamato il Gitano per il suo atteggiamento un po' canzonatorio e per i tratti del viso un po' selvaggi. Era un gran corridore perché sapeva fare tutto, era veloce allo sprint, era un bravo finisseur, come si dice, correva in pista, correva su strada ed inverno vinceva anche nel ciclocross. Dicevamo della sua vittoria nel 72 a Cosenza, e dobbiamo anche ricordare che il giorno successivo si svolse la tappa Cosenza-Catanzaro, praticamente l'inverso della tappa che si correrà quest'anno. Ci fu una grande vittoria in quell'occasione di Eddy Merckx, che riuscì a vincere allo sprint contro Jost Pettersson, uno dei 4 fratelli svedesi che correvano in Italia, e durante quella tappa a Cosenza conquistò la maglia rosa che riuscì poi a portare di Merckx fino a Milano, vincendo quell'edizione del Giro del 72.
0: Per il ciclo escursionisti sicuramente sono 144 chilometri, quindi almeno 3 tappe oppure 2 anche, insomma, per i più allenati.
1: Bisogna dire sì, sicuramente 2 tappe di 70 chilometri circa. Bisogna dire che la parte iniziale è tutta completamente pianeggiante, almeno fino al chilometro 80, perché è lungo il mare, quindi non ha grandi asperità, anzi è molto bella da un punto di vista paesaggistico. L'unica difficoltà, come dicevamo, è questa salita circa 11 chilometri che porta appunto quasi ai 1000 metri di questo valico, dopodiché è tutta discesa fino a Cosenza. Alcuni tratti credo che siano anche inseriti nella famosa ciclovia dei parchi della Calabria, e che quindi può essere presa a supporto per programmare una bella vacanza in questa regione.
0: E allora, grazie ad Albano Marcarini, scrittore, giornalista, autore dello speciale di Bell'Italia sul Giro d'Italia.

0: E arrivati al traguardo di Cosenza, ci concediamo una visita sempre in bicicletta a questa città ricca di chiese, palazzi nobiliari, ma anche di luoghi di modernità. Partiamo dal Parco del Benessere seguendo un percorso ciclopedonale lungo un itinerario ad anello di qualche chilometro. Ci accompagna Alessandra Scanga, guida cicloturistica. Ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao Alessandra, grazie per l'invito e un saluto anche ai radiospettatori.
0: Bene, allora partiamo per questo tour a Cosenza, che possiamo definire una città dalle mille anime.
1: Assolutamente, infatti io la definisco sempre una città dalle tre anime, quella antica, moderna e contemporanea. Il nostro viaggio oggi inizierà proprio dall'area più contemporanea, in prossimità del Parco del Benessere, dove è possibile non solo passeggiare ma anche praticare sport all'aria aperta, e da lì c'è una ciclovia che ci permette di godere, ecco, anche della città più contemporanea. In questo luogo si trova in prossimità anche della città antica, dell'inizio del percorso della città antica, infatti da lì si prosegue con grande facilità verso Piazza dei Bruzzi, che è la piazza che ospita il municipio della città di Cosenza e che tra l'altro ricorda anche i fondatori di questa cittadina. Infatti Cosenza ha una storia un po' differente rispetto alle altre città della Calabria, perché fu fondata da un popolo di guerrieri, di combattenti, attenti, che furono definiti bruti, ribelli, e che conquistarono Cosenza nel IV secolo avanti Cristo. Quindi da lì si prosegue nel centro storico per raggiungere altri luoghi identitari come la chiesa cattedrale e anche il teatro poi di tradizione nella bellissima piazza 15 marzo.
0: Qualche piccola pennellata su quelli che sono i luoghi da non perdere, magari anche meno conosciuti.
1: Assolutamente sì, sicuramente tra i luoghi che bisogna visitare dobbiamo citare la chiesa cattedrale, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento UNESCO, che rientra, ecco, nei luoghi un po' più emblematici della città per la sua storia, perché è una chiesa cattedrale tipicamente federiciana. Ma poi, ecco, un'altra chicca da non perdere è il Museo Diocesano, che si ritrova alle spalle, ecco, della chiesa cattedrale, che preserva una croce reliquaria che ci fu donata da Federico II di Svevia, risalente al XII secolo, che è un'opera straordinaria di oreficeria, quindi un'altra chicca che molti purtroppo non conoscono e che sicuramente è una di quelle cose da non perdere. Poi Cosenza è una città che è veramente molto molto ricca dal punto di vista museale, e molti a volte non conoscono anche le diverse gallerie d'arte che si conservano in città, come la grande e straordinaria galleria di Palazzo Arnone, che conserva anche una collezione di arte contemporanea dedicata al grande artista Umberto Boccioni, che ricordiamo nacque proprio a Reggio Calabria, quindi era un artista calabrese.
0: Ci sono, ecco, quindi delle sue opere anche importanti?
1: Sì, assolutamente, da visitare all'interno della Galleria Nazionale. Ne citiamo una tra tutte, perché è quella che si ritrova tra i famosi 20 centesimi italiani, forme uniche della continuità dello spazio, che rappresenta la seconda copia presente in Italia proprio nella città di Cosenza, nella famosa galleria di Palazzo Arnone. Quindi ecco, questa è un'altra chicca che molti non conoscono e che sicuramente è un percorso che ci permette di vedere anche attraverso il percorso appunto ciclopedonale questa città in un itinerario ad anello, partendo appunto da Piazza dei Bruzzi e ricongiungendoci poi, ecco, sempre nella piazza del municipio.
0: Allora Alessandra, grazie per avercela fatta scoprire, per averci dato appunto qualche suggestione.
1: Grazie, grazie e buona giornata. Presto.

0: E Cosenza e la sua provincia sono punto di partenza ideale per esplorare la Sila e più in su il Parco del Pollino, da cui parte ufficialmente la ciclovia dei parchi della Calabria, infrastruttura ciclabile di 145 km, 11.000 metri di dislivello tra Pollino, Sila, le Serre e Aspromonte, tanta montagna, tanti boschi, colline, laghi e borghi. Un percorso che sta crescendo sempre di più in termini di presenze di cicloturisti e di operatori che offrono i loro servizi. Si attraversa il cuore della Calabria, il mare non c'è ma è sempre presente in lontananza, quasi a ogni curva. Roberto Cosentino è direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, questo bel progetto, che poi insomma non è solo un progetto, è davvero una ciclovia che viene percorsa, io ho accennato appunto un modo per scoprire la Calabria più autentica, ecco, che cos'è?
1: Intanto è nata veramente sulla scorta di un'ispirazione, perché si dice a volte retoricamente, ma tanto più invece cogliendo nel segno, che la Calabria ha tante ricchezze. Quelle più note sono quelle del mare, le nostre coste sono meravigliose, in qualche modo si promuovono da sole.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E quindi ora il nostro viaggio radiofonico in Calabria prosegue a piedi, incamminandoci idealmente lungo il Cammino del Normanno, che è un itinerario di circa 160 km diviso in 8 tappe e che collega Capo Vaticano a Monasterace, quindi si cammina dal Mar Tirreno allo Ionio. In un viaggio a piedi che ci immerge e attraversa la catena appenninica delle Serre, ci porta alla scoperta delle varie identità di questa porzione della regione, riunendo storia, cultura, enogastronomia, anche spiritualità lungo appunto questo stesso itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Francesco Maria Pittitto, direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, che gestisce appunto questo cammino. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, cerchiamo di riassumere in pochi minuti questo viaggio a passo lento, partendo dal nome. Perché Cammino del Normanno?
4: Cammino del Normanno perché unisce una serie di posti, un certo di luoghi che hanno una storia che si unisce al periodo, si congiunge al periodo normanno, che è interessato nei primi, tra il Novecento e l'anno 1000, e la Calabria. E quindi partiamo dal Castello di Stilo, che è un castello normanno, poi andiamo su Serra San Bruno con la grande tradizione e di spiritualità con la Certosa Serra San Bruno, per poi andare al Castello di Arena, Mileto, che è stata capitale normanna, e per poi andare fino al mare, fino al Mar Tirreno.
3: E in apertura ho citato l'enogastronomia, partiamo con la prima tappa da Capo Vaticano e come lasciamo insomma la vista mare, siamo subito rapiti da uno dei prodotti tipici che in qualche modo identificano anche nel mondo la Calabria, l'nduja, che troviamo subito nella prima tappa a Spilinga.
4: A Spilinga, sì, la tappa Capo Vaticano Spilinga per la verità ha due eccellenze, che sono la cipolla di Tropea e l'nduja di Spilinga. Il Cammino del Normanno in sé rappresenta, tagliando la Calabria in due, rappresenta, e tagliando nel cuore, nel centro della Calabria, rappresenta quanto di più bello può esprimere la Calabria. E quindi abbiamo le bellissime spiagge di Capo Vaticano e poi tutti i prodotti, sia di enogastronomia, sia che si uniscono alla storia, tradizioni, cultura, religione, perché poi da Spilinga noi passiamo alle grotte di Zungri, che hanno l'insediamento rupestre di Zungri, per poi passare a Mileto e quindi la sua storia normanna, la sua storia religiosa, per poi andare su Serra San Bruno, le ferriere di Mongiana, con la grande storia e la grande vestigia dell'archeologia industriale delle ferriere di Mongiana, e quindi le miniere di Bivongi di ferro, per poi arrivare a Monasterace e gli insediamenti greci.
3: Ecco, accennava a Zungri, soprannominata la città di pietra, no? In questo caso.
4: Zungri è un bellissimo paesino che ospita questi insediamenti rupestri, che sta avendo in questi ultimi anni una grande eco anche mediatico, di un afflusso importante di visitatori per la sua bellezza e per la sua particolarità.
3: Con un'altra particolarità la troviamo nella quinta tappa, passiamo da Gerocarne, il borgo dei Vasai, per la lavorazione dell'argilla in questo caso.
4: Sì, Gerocarne è uno dei borghi dei Vasai calabresi, che rappresenta la più l'autentica Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree interne, con una serie di artigiani che ancora oggi producono terracotta, prodotti in terracotta con tecniche tradizionali.
3: Quindi insomma tante cose diverse lungo questo cammino, vedo anche nella sesta, settima tappa attraversiamo anche un bosco, dei boschi.
4: I boschi bellissimi che sono il bosco, se siamo tra Serra San Bruno e Mongiana e Bivongi, il bosco di stilo archiforo, che è uno dei più bei boschi calabresi, con alberi secolari, abeti altissimi, tra i più alti d'Europa, e il bosco archiforo è uno dei 40 boschi nel mondo indicati da King Lee come una tappa importante per fare la terapia della foresta.
3: E invece ottava tappa, il percorso continua verso Stilo, uno dei borghi in questo caso più belli d'Italia di epoca bizantina, che troviamo qui in Calabria appunto.
4: Sì, Stilo ospita la Cattolica di Stilo, che è uno dei, è il monumento più visitato in Calabria, e che è incastonata nella, appunto, nella vallata dello Stilaro, ed è racchiusa nel bellissimo borgo di Stilo.
3: E quindi abbiamo capito insomma che questi 160 chilometri veramente sono intrisi di tante cose da scoprire a passo lento. A questo punto qual è la particolarità principale di questo cammino, di questo viaggio a piedi in Calabria?
4: È un cammino che unisce il meglio della Calabria, come dicevo prima, e quindi unisce natura bellissima, perché attraversa il cuore della Calabria, il cuore verde della Calabria, boschi rigogliosi, pieni di verde, pieni di acqua specialmente, perché il Parco delle Serre, che appunto è il cuore di questo cammino, è un polmone verde per la Calabria. E poi unisce anche grandi spunti di religione, spiritualità, con la Cattolica di Stilo, il monastero di Bivongi, la Certosa di Serra San Bruno e via dicendo. E unisce anche bellissimi centri storici, quindi con cultura e storia.
3: Ecco, si cammina per lo più lungo sentieri?
4: La maggior parte del percorso si sviluppa su sentieri e non su strade.
3: Chi sono i camminatori che scelgono di venire a camminare lungo il cammino del Normanno?
4: Al momento, dopo 2 anni dal lancio di questo cammino, abbiamo dalle nostre statistiche sono per lo più gruppi di 3-4 persone, gruppi poco numerosi che si incamminano e dividono il percorso nelle tappe segnalate da noi, oppure autonomamente si organizzano e fanno tappe diverse.
3: Che tipo di accoglienza troviamo lungo l'itinerario invece?
4: Noi organizziamo, attraverso anche la nostra associazione delle guide, abbiamo un call center, un'assistenza per trovare l'alloggio e per trovare anche, siccome il cammino è anche ciclopedonabile, non è solo pedonale, è anche ciclabile, abbiamo anche l'assistenza delle bici e tutta una serie di servizi al camminatore e al ciclista.
3: A questo punto, in chiusura, a chi lo possiamo consigliare?
4: Lo consigliamo a esperti e meno esperti, a persone che vogliono vivere e scoprire la vera Calabria, la Calabria che non è solo mare, la Calabria che è aree interne, che è storia, cultura e natura.
3: Allora questa era giusto, diciamo, un'infarinatura su questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento al sito www.camminodelnormanno.it. Grazie mille a Francesco Maria Pittito, a presto, buon cammino.
4: Grazie e benvenuti a tutti, arrivederci.
3: E a questo punto chiudiamo questa puntata dedicata alla Calabria, incrociando il cammino del Normanno che abbiamo appena raccontato, perché rimaniamo lungo il Parco Naturale Regionale delle Serre per scoprire un altro percorso di trekking, decisamente insomma più corto, il Sentiero Frassati, che è una rete di sentieri nazionali sparsi appunto in diverse regioni italiane, in cui il filo conduttore non è solo geografico ma culturale e anche educativo. E appunto in Calabria è un sentiero che si sviluppa ad anello, sono circa 18 chilometri che collegano i paesi di Mongiana e Serra San Bruno, che abbiamo incontrato anche poco fa appunto lungo il cammino del Normanno. E per raccontare il sentiero di Frassati oggi al telefono con noi Giorgio Pascolo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Giorgio.
5: Ciao, buongiorno a te. Grazie di avermi invitato.
3: Grazie a te. Allora, come ho fatto in apertura con il cammino, partirei anche in questo caso dal nome Sentiero Frassati. Raccontaci un po'.
5: Sentiero Frassati è stato creato l'onore di Pier Giorgio Frassati, per Giorgio Frassati, che è stato canonizzato proprio a settembre del 2025. Per Giorgio Frassati praticamente era un giovane con la passione della montagna, dell'alpinismo, e sempre vocato all'aiuto del prossimo, quindi lui aiutava molto le persone bisognose e aveva la passione della montagna e coinvolgeva molti giovani a camminate, gite in montagna.
3: Questo è un sentiero che potremmo dire ha due anime, no? O due tappe, la parte che ci immerge nell'archeologia industriale e quello che viene definito sentiero mistico.
5: Sì, per quanto riguarda il percorso Frassati nelle serre, è un percorso, come hai detto tu, ad anello di poco più di 20 chilometri, parte dalla Certosa di Serra San Bruno, che è il punto di interesse religioso, spirituale più importante dell'altopiano delle serre, e suo giro di boa è a Mongiana, sito di archeologia industriale, famoso diciamo nel meridione, ma adesso sta diventando famoso anche nel circuito dell'archeologia industriale italiana, perché fino al 1861 c'erano le fonderie, c'erano le fabbriche, difficile da credere, ma era una Calabria industriale dove oggi è possibile vedere questo tramite un museo, il Museo delle Fabbriche d'Armi.
3: Ecco, è un sentiero che possiamo percorrere in un solo giorno?
5: È un sentiero, sì, che in primavera e estate noi lo proponiamo a vari, soprattutto target, tra cui quello, il target escursionistico, che si può fare in una giornata perché abbiamo più ore di luce, però noi ad esempio in autunno l'abbiamo fatto anche con le scuole, facendo un piccolo pezzo, ad esempio quello che dalla Certosa arriva all'eremo di Santa Maria, dove appunto San Bruno ha fondato il suo primo ordine certosini, e si trova in un ambiente paesaggistico unico, una betaia, perché il Parco delle Serre è conosciuto soprattutto per i suoi boschi d'abete bianco, e l'eremo di Santa Maria è circondato da questo bosco, e noi abbiamo accompagnato tantissime scolaresche soprattutto nel periodo autunnale, ma in primavera e autunno che è il sentiero dal suo forte, dove appunto accompagniamo gruppi di escursionisti da tutta Europa a conoscere il sentiero, il Parco delle Serre, e tramite il sentiero Frassati il Parco delle Serre appunto.
3: A te cosa piace di questa escursione, di questo sentiero?
5: Ma perché è molto vario, perché su questo percorso tocchiamo tanti temi, dalla spiritualità con la Certosa, dall'archeologia industriale alla biodiversità. Lungo il percorso costeggiamo anche la riserva naturale Cropani Micone, dove c'è un'area gestita dai Carabinieri Forestali, Villa Vittoria, con i recinti faunistici, i percorsi botanici, due laghi, il lago Sambuco, il lago Rota. Quindi è un percorso diciamo che abbraccia tanti temi, ma ci sono anche tanti punti di interesse storici, spirituali, naturalistici, quindi lo consiglio vivamente a chi ama la natura, vivere in natura, di venire a Serra San Bruno e fare questo percorso.
3: Ecco, in chiusura, Giorgio, tu sei una guida ambientale, una persona insomma che si spende molto per la promozione di un turismo attivo in Calabria, quindi ogni tanto dobbiamo lasciare le mete più turistiche, diciamo così, per scoprire una Calabria magari più
5: una vera, Calabria autentica. poco conosciuta. Il Parco delle Serre è uno dei quattro parchi calabresi ed è diciamo un parco molto vivo, dove la biodiversità è proprio a ridosso delle parti antropizzate, diciamo una Calabria che non è conosciuta per i suoi boschi. Ecco, se un turista, la maggior parte dei turisti che viene in Calabria non si aspetta di trovare un bosco d'abete bianco, oppure tutti questi corsi d'acqua, cascate, fiumi, laghi. La Calabria è conosciuta per il mare, la Calabria è conosciuta come una terra arida, invece è un entroterra rigoglioso, davvero ricco di biodiversità.
3: E per tutta questa ricchezza, anche in questo caso, chiudiamo con un sito internet, sentierofrassati.org, dove appunto scoprire anche le altre espressioni regionali di questo sentiero. Grazie mille a Giorgio Pascola, a presto.
5: Grazie a voi, una buona serata.
6: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
5: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia, l'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex e si impicca, aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
6: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas, e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
5: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta, restano le tensioni tra Roma e Madrid.
7: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier